0: Ieri Ecato Regatti sono entrati in gruppo. Questa mattina non si è allenato in gruppo McKennie, che ha avuto un piccolo problemino, leggero fastidio muscolare, quindi precauzione, nemmeno Rugani e Nico Gonzales. E quindi domani alle 16 conferenza stampa di Spalletti, capiremo eventuali novità di formazione, ma soprattutto ritengo che ci saranno uno, domande di mercato, due, tante domande sulle sue dichiarazioni che hanno scatenato fior fior di polemiche nel post Frosinone, e quindi vedremo. Domani è un appuntamento importante anche con il mister. Domanda, poi vado subito dall'ospite. Chi schierereste, visto che Yıldız non ci sarà, aspettiamo, siamo in attesa di questo comunicato ufficiale della Juventus, chi schierereste al posto di Kenan? Alibegovic subito o si parte con Boga? È un tema che credo terrà banco fino a poco prima della gara, quando usciranno le formazioni ufficiali. Ritrovo con grande piacere un ospite, e quindi andiamo a parlare con lui di tante tante cose. Dario Giannini, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Franco, grazie.
0: Dario, allora, la Juve vince, perché ricordiamolo, ha vinto a
1: Ha vinto.
0: Frosinone, ha vinto, ha portato a casa i 3 punti. Poi è chiaro che magari ci si aspettava di più, innanzitutto nel chiudere le partite, meno sofferenza, zero sofferenza sul finale. Ecco, diciamo che il non andare in gol, non sigillare la gara e la sofferenza finale, ho visto che hanno inficiato, cambiato un pochino alcuni pareri. Secondo me, tutto sommato, ma questo è il mio parere, la Juve comunque ha fatto vedere, ha mostrato delle situazioni positive. È chiaro che poi bisogna migliorare. A te.
1: No, ma assolutamente, la Juve, al di là del risultato che può anche sembrare stretto, però ha fatto un tempo e mezzo che secondo me ha fatto vedere qualcosa di positivo. Poi purtroppo è venuto fuori l'atavico problema di non riuscire a risolvere la partita, a chiuderla con gol mangiati anche in maniera abbastanza clamorosa.
0: E ricordiamo i due più clamorosi, ovviamente Colomani, ma secondo
1: e
0: me
1: con
0: l'errore
1: Seisau.
0: di Dzeko con Seisau è ancora più grave, ma questa
1: Sì,
0: è la mia
1: come
0: idea.
1: sempre, come sempre, Zico con Seisau è il bello e il brutto, lo ha fatto vedere tutto in questa partita, perché è un giocatore estremamente propositivo, è un giocatore che può fare la differenza, però spesso manca nel tiro, magari nella freddezza. Poi ha fatto anche un tiro da fuori che meritava ben altro finale, però ovviamente pesa questo errore sul vuoto, tra virgolette, della partita, perché obiettivamente è stata una Juve che ha giocato anche bene il primo tempo, fosse finito con un risultato più rotondo il primo
0: Almeno un
1: tempo,
0: 2-0,
1: è
0: eravamo tutti più
1: esatto.
0: soddisfatti, chiaramente.
1: Beh, e la Juve non avrebbe rubato assolutamente
0: No, no,
1: nulla, nel senso
0: tutt'altro.
1: che meritava pienamente, però è ormai da qualche anno che arriviamo nel finale della partita sempre con il minimo vantaggio o con un pareggio, e arriviamo con il fiatone alla fine.
0: Ricordiamo, Dario, che i gol non realizzati l'anno scorso, quei 6, 7, 8 gol, ci hanno condannato al sesto posto a stare fuori dalla
1: Assolutamente,
0: Champions. Perché non... E
1: assolutamente.
0: quindi qui nasce poi il terrore, e io lo capisco, dei tifosi che dicono: cioè, se una Juve molto simile a quella dell'anno scorso, e ricordo che c'è ancora un mercato da completare, ma poi ci arriviamo a disquisire anche con te. Però il tifoso ha paura di un'altra annata fallimentare come quella passata, perché la realtà è questa.
1: Ma ormai purtroppo è quasi un'abitudine quello del tifoso juventino di arrivare a fine partita con l'ansia di essere. Una volta
0: Purtroppo.
1: probabilmente ero più giovane, vivevo io in maniera più tranquilla le
0: Vero,
1: partite.
0: vero. Beh,
1: Adesso
0: erano anche altre Juventus, Dario, la realtà è
1: assolutamente,
0: questa.
1: assolutamente. Ho sentito prima che si ricordava alcuni momenti storici dalla Coppa
0: Eh sì,
1: della
0: il
1: Champions di Roma. Ecco, quella era una
0: problema è che
1: squadra
0: ce li
1: differente.
0: ricordiamo a lunga gittata, perché insomma dall'ultima Champions sono passati 30 anni,
1: Purtroppo sì,
0: troppo,
1: purtroppo sì.
0: Dario, la verità è questa.
1: Purtroppo sì. Però ecco, è una Juve che assolutamente deve ritrovare quella capacità realizzativa indispensabile per portare tranquillità anche all'ambiente, perché io per assurdo il fatto di aver giocato una bella partita per tre quarti del tempo contro Frosinone ha evidenziato ancora di più quelli che sono
0: i limiti
1: sì. offensivi della Juventus,
0: i limiti realizzativi, ma infatti lo stesso Luciano Spalletti nel post partita e arriviamo anche al tema Colomoni, lui dice una cosa molto chiara, cioè bisogna segnare, chiudere la partita piuttosto che gestirla. Ergo, tra virgolette, o comunque no, sotto traccia fa capire che questa squadra ha determinate caratteristiche o dovrebbe averne alcune e altre non le ha. E purtroppo sulla gestione delle partite abbiamo visto lo scorso anno che la Juve è deficitaria, la realtà è questa.
1: Purtroppo hai assolutamente ragione. E poi sulle dichiarazioni di Spalletti...
0: Sì, volevo arrivare proprio su questo, mi hai anticipato, vai pure.
1: No, ma si possono aprire... dibattiti di ogni genere, si è sentito un po' di tutto, dal mister che avrebbe attaccato il giocatore, dal mister, da Luciano Spalletti che ha criticato anche forse troppo la prestazione di Colomani. Per me le dichiarazioni vanno prese come non uno stimolo, ma quanto un'indicazione per questo finale di calciomercato della Juve, più che nei confronti del giocatore, che sicuramente avrà dei limiti fisici in questo momento, perché...
0: Beh, è arrivato da poco, è arrivato veramente neanche...
1: Esatto.
0: Da un mese e ha potuto allenarsi a spizzichi e mozzichi, è arrivato e partito subito per la tournée, non ha fatto la preparazione con la squadra, non può essere tirato a lucido, e infatti le parole su Colomani hanno sorpreso molti.
1: Hanno sorpreso, probabilmente non era quella l'effettiva volontà di mister Spalletti, quanto soprattutto quello di dare un'indicazione alla società dell'attaccante che lui vuole in questo momento, delle caratteristiche che deve avere l'attaccante che vuole. Poi non dimentico
0: quel famoso centravanti strutturato che fa sportellate, che fa la guerra in area di rigore, guarda, che spizza.
1: Non ti nego, esatto, ma quello io... Poi oltretutto anch'io sono vecchio dentro, da questo punto di vista a me l'attaccante bello strutturato, grosso dentro l'area, in certe occasioni piace e piace tanto.
0: Altro che.
1: Che non solo per segnare, ma anche per far segnare.
0: Sì, aprire gli spazi, portarsi via due difensori, come facevano giocatori tipo Trezeguet, Higuaín. Purtroppo siamo costretti a parlare di giocatori di questo tipo.
1: Quelli erano giocatori che dentro l'area si facevano sentire, ma segnavano anche tanto.
0: Tantissimo.
1: Io in questo momento non vedo un giocatore, sono sincero, un attaccante che dentro l'area faccia valere la fisicità e faccia valere la propria presenza.
0: Infatti mancano. Infatti mancano, Dario, e ci auguriamo tutti che la Juve insomma vada a completare il mercato, perché qui lo dico da due settimane, qui serve centravanti di cui abbiamo parlato fino adesso, serve centrocampista, e qualcuno mi chiedeva di che sì, ho dato delle notizie in apertura, ma lo ripeto, la Juve è assolutamente favorita, Miretti è partito stamattina per Istanbul, è arrivato il momento di chiudere, non si può tergiversare. Tu hai individuato in che sì un rinforzo valido, lo devi andare a chiudere, punto. Credo che tu sia d'accordo, no, su questo.
1: Sì, no, assolutamente, perché poi è un giocatore che sinceramente avevo perso di vista, l'ho rivisto al mondiale in ottime condizioni,
0: assolutamente sì, concordo con te,
1: per cui è un giocatore che conosce la Serie A, che è una cosa importantissima per un campionato difficile come il nostro, che comunque la Serie A, seppur non bellissima, rimane un campionato ostico per molti giocatori.
0: Altro che.
1: Che sì, sarebbe un elemento perfetto in questa Juventus, anche come presenza di testa.
0: Di leadership anche.
1: Esatto.
0: Perché questa Juve manca della leadership, lo diciamo, io mi sono stufato di dirlo da mesi e mesi, però la realtà è questa, non si può far finta di nulla.
1: No, sotto questo punto di vista, guarda, sono molto felice dello stato di Bremer in questo momento.
0: Sì.
1: mi è piaciuto, seppur si era parlato di che lui volesse andare via, che l'ho visto domenica molto presente e molto
0: focalizzato, pronto, reattivo, spero anche voglioso di vincere come aveva detto quest'estate. Ti leggo una domanda che arriva da Twitch, Gigi0086 mi dice, Franco, al Milan linea dura di Cardinale su Gimenez, Fofana e Tomori. Tutti fuori rosa, anche in caso di permanenza. Questa è la linea giusta per far capire ai calciatori di andare via? Io la approvo totalmente. Tu cosa ne pensi? E voglio anche il pensiero di Giannini. Non conosco perfettamente la situazione mia, la conosco ma non in maniera così approfondita. Io credo che una società debba farsi sentire, diciamo, lo scanso di equivoci. Oggi finalmente la Juve è una società strutturata. Non so se tu però alla Juve in caso di rifiuto di destinazioni puoi mettere fuori rosa Cabal, puoi ancora farlo
1: David.
0: Ma David e Koopmeiners, cioè tu avresti bisogno di trovare delle nuove destinazioni, uno per sgravare il peso degli stipendi e per poter incamerare delle nuove pedine. Alla Juve in questo momento non serve mettere fuori rosa determinati giocatori, non so se sei d'accordo.
1: No, no, ma assolutamente. Non... La Juve credo che l'abbia fatto una volta sotto Conte, adesso vado un attimo.
0: Beh, lo fece anche prima quando c'era la triade con Edgar Davids.
1: Nel finale proprio della,
0: esatto, lo mise in tribuna, mi ricordo un ritardo di Camoranesi spedito in tribuna
1: ma quelle erano altre situazioni probabilmente,
0: e altre Juventus
1: è un'altra società, un'altra società. Ma questa è una domanda abbastanza difficile da rispondere, perché sicuramente al tifoso fa un pochino rabbia vedere il giocatore che dice no ad alcune destinazioni,
0: esatto,
1: con alcune richieste, se non addirittura con la richiesta di soldi, di una buona uscita, che mi pare,
0: sì,
1: cioè, questa abitudine della buona uscita nel calcio non la capirò mai.
0: Un bruttissimo vezzo che ormai è diventato una sorta di tassa da pagare.
1: Sì, ma infatti adesso questa è una cosa che un giorno dovrò capire bene il perché. Se un giocatore viene venduto deve chiedere la buona uscita, forse per pareggiare gli stipendi, non lo so. Sinceramente è indispensabile per la Juventus l'uscita di alcuni giocatori, se non altro per il monte ingaggi.
0: Sì.
1: Il caso David è determinante, perché dovrebbe prendere sui 6 milioni.
0: Lui prende 6 milioni netti, ancora un contratto di 4 anni. È
1: esatto,
0: tutto cui... ciò è spaventoso, agghiacciante,
1: sì,
0: inquietante.
1: Sì, no, Quando alcuni giocatori, come lo stesso Kessié, nel momento in cui non riescono a entrare, anche per questo monte ingaggi pesante sulla Juve, che la società in questi ultimi anni sta un attimo abbassando, però sicuramente pesano alcune situazioni. Koopmeiners ormai sembra un elemento completamente, un pesce fuor d'acqua, diciamo, anche impaurito quando entra in campo, non ritorna quel peso che ha la maglia della Juventus, anche psicologicamente, su alcuni giocatori. David, spero che accetti, perché lui mi sembra che abbia rifiutato alcune destinazioni.
0: Sì, ci sono in questo momento 3 squadre su di lui, interessamenti, c'è l'Atletico Madrid, la Fiorentina ha chiesto informazioni, c'è anche il Paris FC, che non è ovviamente il PSG, no, è l'altra squadra.
1: Anche se i soldi sono abbastanza simili.
0: Sì, sì, no, hanno parecchi soldi, io credo che per la Juve l'importante sarebbe farlo uscire.
1: Purtroppo credo che la formula del prestito sia invece quella con cui la Juve risolverà certe situazioni.
0: E sta risolvendo le situazioni, come con Miretti e un altro prestito, come è successo per esempio con Di Gregorio. Con Open Da, cioè, la realtà è questo, un mercato veramente complicatissimo. Dario, io ho chiesto in apertura di trasmissione, purtroppo che Nanildiz è fuori, aspettiamo quello che sarà il giudizio definitivo, il comunicato definitivo della Juventus. Insomma, io non faccio mai percentuali, ma la percentuale è altissima perché Kenan si operi. Avendo parlato con alcuni specialisti, più o meno, no, è molto difficile sfuggire all'operazione. Allora ho chiesto ai nostri amici da casa: iniziereste contro il Parma con Boga o Alaibegovic, che sono fondamentalmente i due alter ego, almeno a livello di ruolo, di posizione sul campo? E ti leggo alcuni messaggi e poi ovviamente voglio sapere la tua opinione. Valerio Da Lucca dice: vorrei vedere Alaibegovic alle spalle di Colo con Boga e con Seisao, quindi lui in questo momento farebbe fuori, diciamo, McKennie. Invece Domenico dice: senza Yıldız fosse in Spalletti proverei il centrocampo a 3, quindi col 4-3-2-1, anche se che sì, non c'è ancora, speriamo arrivi presto. E poi c'è ancora un messaggio. Rocco dice: più che la scelta tra Boga e Alaibegovic, forse sarebbe il caso di cambiare modulo e passare alle due punte mettendo Milik con Kolo. Io dico che Milik non so e non credo se rimarrà, sono in corso delle valutazioni che verranno comunicate presto, quindi tu sei più per Alaibegovic subito oppure Boga subito e poi ovviamente che non viene scelto subentra, o addirittura per il cambio di modulo?
1: No, io con il cuore sceglierei subito Alaibegovic con il cuore,
0: certo.
1: Però se devo ragionare con la testa, credo che Spalletti opti per l'opzione Boga, perché uno è quella che lui e la Juventus come si muove meglio, quella è l'opzione.
0: Poi conosce ovviamente i meccanismi, esatto. Conosce l'ambiente. Cioè, per Alaibegovic non sto dicendo che non va messo in campo al primo minuto.
1: No, stiamo facendo
0: delle valutazioni insieme, esatto, in sinergia. La realtà è che Alaibegovic non ha ancora giocato un minuto di una partita ufficiale con la Juventus. Non ha ancora calcato il terreno dell'Allianz Stadium. Lo stava per fare nella famosa amichevole del 17 agosto e poi sappiamo il bordello che è accaduto. Esatto. Quindi io capisco l'entusiasmo dei tifosi, sono più orientato su quello che dicevi tu. Cioè, io credo che Spalletti, almeno inizialmente, andrà su una situazione già più rodata e insomma di peso.
1: Di cuore sceglierei subito la fantasia,
0: certo,
1: e le capacità tecniche di Begovic. Oltretutto Boga è un giocatore che fino adesso non ha assolutamente giocato male.
0: Assolutamente, anche a Frosinone
1: è entrato benissimo.
0: Esatto, a Frosinone secondo me è entrato benissimo, ricordiamo anche le prestazioni, i gol importanti l'anno scorso di Boga, per esempio nella trasferta di Udine 1-0 lui fa gol, venne schierato da attaccante perché in quel momento non avevamo neanche una punta centrale da mettere, quindi presumibilmente Spalletti farà così, poi credo che domani ci chiarirà il tutto.
1: Per fortuna il tecnico è lui, non io, perché altrimenti
0: ma neanche io, perché io io quel mestiere lì non lo so fare. Spero di riuscire a dare qualcosa facendo il mio mestiere con massimo dell'entusiasmo, assolutamente. Dario, siamo in chiusura,
1: sì,
0: e la domanda è doverosa, ovviamente testa al Parma, speriamo che arrivino i tre punti, però la realtà è che martedì alle ore 20 si chiude il mercato, un mercato difficile, lunghissimo, tortuoso, a tratti quasi impossibile in casa Juve. Dario Giannini si riterrebbe soddisfatto se martedì sera alle 20:30 la Juventus porterà chi? Ma non tanto i nomi, proprio i profili. Io tre, te lo dico subito, che sia comunque il centrocampista, l'attaccante di peso e un vice Cambiaso, o comunque un uomo che può far concorrenza a Cambiaso. Tu invece?
1: No, ma io sono d'accordo con te, perché sono i tre ruoli che mancano alla Juventus per essere completa. Io ad adesso, mancando 5 giorni, quanti sono?
0: Insomma, contiamo ancora un pezzo di oggi, poi venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, sono 5 giorni e mezzo contati malamente.
1: un centrocampista e un attaccante per me sarebbe già sufficiente. Certamente a sinistra abbiamo un problema che si chiama Cambiaso, abbiamo
0: Cabal che non esce, eh?
1: Cabal non vuole uscire, ma rientra in quella sorta di giocatori che abbiamo detto prima, esatto. David,
0: Bologna. Certo.
1: Io sarei contento se arrivasse un centrocampista e un attaccante, perché mi sembrano le due opzioni più importanti.
0: Concordo.
1: Anche perché poi il terzino non è assolutamente semplice trovare un terzino sinistro in così pochi giorni di mercato.
0: Sì, sì. È vero, a meno che la dirigenza non ci stupisca operando affari spenti come ha fatto con Celica in parte,
1: esatto,
0: con Alej Begovic. Speriamo bene, perché ci sono ancora 5 giorni e mezzo, secondo me Ottolini e Carnevali e Massara devono fare ancora un mucchio di lavoro. Dario Giannini, grazie, sì. Ci risentiremo prestissimo.
1: Un saluto a tutta Radio Bianconera, che grazie a te in particolare.
0: Ma figurati, è un piacere. Alla prossima, ciao, grazie,
1: ciao,
0: a prestissimo.
1: Ciao.
0: Siamo in break, vedo già Manuel lì che smanopola con i cursori. Dai, andiamo in break, perfetto. No, con Miners a me? Andiamo in break.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg. Al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abdul Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Ital Basket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata, che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia infatti è attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia, ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime 3 che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. Era l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile soleggiato su tutto molti settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Ieri e oggi.
0: Allora, io vi ringrazio come sempre perché siete tantissimi, tantissimi, non riesco ovviamente a leggere tutto e a far ascoltare tutti i vocali, leggo qualche messaggio random, non me ne vogliate, ma grazie perché siete tantissimi, mi auguro di trovarvi ancora più numerosi da martedì dalle 16 alle 17 con questo programma Ieri e Oggi. Da Twitch Angela Juve come sempre presente, ciao Angela. Saverio Cucina Cose che dice: il centrocampista centrale è vitale, continuare con l'attuale roster a centrocampo vorrebbe dire continuare a puntare al quarto posto, e salutava Dario Giannini che abbiamo appena avuto. Buongiorno dottor Leonetti, vorrei sapere qual è la situazione legata a Kessié. L'ho spiegata poco fa, Marco da Manduria, la Juve è favoritissima, Carnevali e Massana hanno incontrato il procuratore, è arrivato il momento di chiudere. Alessandro da Numana: visto che un attaccante ci serve, se non si trova altro, perché non cogliere l'opportunità di Jimenez fuori rosa al Milan? Posso dirti la mia? No, grazie. Poi, buonasera, complimenti, non capisco perché la Roma schieri subito il ragazzino portoghese titolare mentre noi paghiamo alla Ibegovic 40 milioni senza farlo giocare neanche un minuto. Antonio da Genazzano: beh, intanto vedremo quali saranno le scelte di Spalletti, noi non possiamo ovviamente dirlo. Poi Antonio, terzino sinistro, o Kolasinac o Tavares. Poi Enza da Udine: ciao Franco, per me Boga dall'inizio. È un bel dibattito e vedremo ovviamente che cosa succederà. Facciamo così, non abbiamo ancora ascoltato vocali, anche qui siete veramente tantissimi, allora chiedo a Manuel di far partire un mini treno di vocali, via.
6: Ciao Franco, buon pomeriggio. Ciao. Valerio da Lucca.
0: Ciao, buon pomeriggio Valerio.
6: Io sono soddisfatto di questa dirigenza.
0: Anche io.
6: Perché, come ho già detto più di una volta,
0: però va completato,
6: non è che può fare dei miracoli e risolvere tutti i problemi in tre mesi. Purtroppo, abbiamo certo. Questo parere, un paio d'anni dall'insediamento di questa dirigenza, i risultati arriveranno. Ma il problema è che è veramente difficile cedere determinati giocatori.
0: Sì, sì, concordo. Assolutamente.
6: L'unica cosa che non mi sta veramente piacendo è Spalletti, con le dichiarazioni, parlo inerente alle dichiarazioni, perché non vorrei che creasse del malumore che non va bene.
0: Speriamo di no, vedremo
6: mi
0: cosa succederà.
6: Lui, perché non mi sta piacendo.
0: Ma speriamo possa smentirti positivamente presto, perché vuol dire che la Juve va bene. Sempre da Twitch Gigi0086: Franco, per un attimo si è parlato di Brozovic, c'era solo un nome a caso? No, ci sono emissari che propongono giocatori e è la realtà, ma insomma non era un giocatore per cui la Juve ha ritenuto opportuno andare avanti. Facciamo così, mandiamo ancora un paio di vocali, poi arriva il secondo
7: ospite. Ciao Franco.
0: Ciao Emilio.
7: Io schiererei alla
0: Ibegovic.
7: Questa è la situazione. Andiamo a prenderci questo attaccante, per cortesia, e che sì, prendiamoci un attaccante che faccia almeno 20 gol.
0: Magari.
7: E soprattutto andiamo a prenderci che sì subito e urgentemente.
0: Concordo.
7: Non è che c'è, queste sono cose urgenti da fare. Poi penseremo chi schierare dopo Ildiz. Andiamo a prenderci due giocatori importanti
0: da Juve. Mandiamo ancora un vocale mentre attendiamo l'arrivo del prossimo ospite, che sapete tutti chi è, il giovedì nella seconda parte tra poco arriva Nicola Petta. Arriva il vocale. Non arriva il vocale, perfetto, non è.
8: complimenti a...
0: Arriva.
8: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona.
0: Ciao Luca, buon pomeriggio.
8: Alla trasmissione.
0: Grazie.
8: Ma io vado contro tendenza.
0: Sì.
8: Purtroppo in Italia siamo ancora vecchi sul discorso dei giovani.
0: Sì.
8: Cioè,
0: concordo.
8: In Spagna, in Inghilterra, se un giovane ha le potenziali, viene messo dentro.

0: Nicola, guarda, io partirei proprio da questo ultimo tema che il nostro ascoltatore, insomma, proponeva, no? Tu andresti per sostituire Yıldız, tra l'altro si attende, continuo a dirlo, ma è la realtà dei fatti, il comunicato ufficiale della Juve, l'assenza, l'eventuale probabilissima operazione di Kenan. Quindi domenica col Parma tu partiresti con una soluzione più rodata come Jeremy Boga oppure andresti sull'entusiasmo e la novità di Alejbekovic?
1: Beh, conoscendo Spalletti,
0: La
1: probabilmente la
0: prima,
1: prima ipotesi,
0: certo.
1: sì, perché il ragazzo è ancora troppo giovane, si deve ambientare. Sicuramente in corso di partita ci sarà il suo ingresso. Partire da subito lo vedo un po' azzardata, onestamente.
0: Sì, secondo me ci può stare, lo dicevo prima, cioè Alejbekovic non ha nemmeno disputato un minuto di una partita ufficiale con la maglia della Juve, non ha mai calcato nemmeno il terreno dell'Allianz Stadium, quindi è presumibile che si possa partire con Boga e poi vedremo. Nicola, i due macro temi sono ovviamente Spalletti e la partita di Frosinone e il mercato. Scegli tu da cosa vuoi partire.
1: Ma guarda, le dichiarazioni di Spalletti ormai insomma, le abbiamo sentite in tutte le salse. Io in realtà in diretta, quando ho sentito quella frase su Colomoni, dove non gioca da 2 anni, non è vero, perché Colomoni l'anno scorso ha fatto 30 presenze col
0: Col
1: Tottenham, ha fatto un
0: Tottenham,
1: gol,
0: sì,
1: ci ha fatto
0: esatto.
1: un gol. Quindi in realtà forse Spalletti voleva dire, cioè ha fatto finta di giocare, in realtà non ha giocato, quindi
0: Certo.
1: e un motivo ci sarà, è afflittivo ancora di più la frase, no? Cioè
0: Certo.
1: non l'ho capita molto questa cosa, non ho capito esattamente
0: Io l'ho
1: che
0: vista
1: intendesse
0: come
1: dire.
0: sprone pubblico e anche la paura dell'allenatore. Si è visto da alcune inquadrature sul finale di partita dove la Juve ha rischiato solo una volta, ma ha rischiato. Ho visto un allenatore che dice: io incomincio a parlare pubblicamente del tipo svegliatevi perché non posso sopportare una Juve come ho visto l'anno scorso. Ma è una mia interpretazione, voglio sapere la tua, Nicola.
1: Ma guarda, Franco, io sono sincero e ci sono le registrazioni delle puntate precedenti. Io
0: Leggono tutto.
1: di Colomoni ne sto parlando da mesi e ho sottolineato sempre l'aspetto caratteristico del calciatore che non è un centravanti, quindi non ci voleva,
0: Certo.
1: non dovevamo aspettare Frosinone per capirlo, no?
0: Certo.
1: Allora, l'ho detto in tutte le salse, Colomoini non so per quale motivo arriva alla Juventus, ancora io devo capirlo,
0: Voluto da Spalletti.
1: un'operazione da 45 milioni, ma sì, voluta da Spalletti dove poi si è reso conto che questo non fa gol. Cioè, allora, oggi paradossalmente, se dovesse arrivare Sorloth, che secondo me è l'unico calciatore alla Lorente, no?
0: Sì.
1: Se ricordiamo Conte che voleva,
0: Il
1: calciatore simile.
0: centravanti strutturato che ha chiesto Spalletti, quello che fa la
1: Quindi,
0: guerra in area di rigore, ovviamente.
1: esattamente, che fa anche gol di
0: Che
1: testa,
0: fa anche
1: quello
0: gol
1: che
0: di
1: ha
0: testa,
1: bisogno,
0: certo.
1: perché se hai le due ali che mettono in mezzo, cross a non finire, abbiamo visto Bremer che ha fatto il centravanti ieri
0: Certo.
1: domenica. Per cui è evidente che qui qualcuno si deve prendere una responsabilità su questo acquisto, se no continuiamo sempre ad acquistare giocatori che non ricoprono il ruolo che dovrebbero ricoprire, tutti falsi 9, perché lo stesso Zirkzee, che a me piace tantissimo,
0: Un altro giocatore alla Colomoni, eh?
1: è un doppione di
0: certo,
1: Colomoni.
0: certo.
1: Allora, parliamoci chiaro, cioè, se Colomoni oggi che non c'è il centravanti gioca, ma domani che dovesse arrivare un centravanti con Seisao e Yıldız, poi parleremo di Yıldız, ma non gioca più Colomoni, ma non giocherà più. Quindi io, e questa è la cosa che oggi veramente mi fa pensare, mi fa
0: No, no,
1: riflettere
0: ma è giusto
1: su
0: riflettere.
1: i dirigenti e su Spalletti, perché Spalletti non può, io tutto il rispetto del mister Spalletti perché
0: Certo.
1: lo ritengo uno dei migliori allenatori che ci sono in Italia,
0: Concordo.
1: ma oggi sta dimostrando come qualcun altro serbo che purtroppo risentiva del peso della maglia, probabilmente anche Spalletti e probabilmente, mi duole dirlo, lo stesso Carnevali che si ritrova ad essere l'amministratore della Juventus dopo esserlo stato per tanti anni.

0: 12 anni a
1: Sassuolo,
0: Sassuolo,
1: ma
0: certo.
1: sappiamo bene che anche lì il peso della maglia è qualcosa che di pesante, effettivamente.
0: Io
1: Per
0: sai,
1: cui,
0: no, vai Nicola.
1: no, no, no, no, le mie sono riflessioni
0: No, ma certo, siamo qui a
1: che
0: confrontarci.
1: prendono spunto anche dai tantissimi tifosi juventini che mi scrivono, che
0: Ah,
1: vedo
0: ma è
1: per la
0: chiaro.
1: strada, che incontro, che mi chiedono, chiaramente, cioè, se siamo ancora quelli dell'anno scorso,
0: È un
1: quelli di 2 anni fa,
0: problema,
1: cioè,
0: è un
1: il
0: problema.
1: problema è quello lì.
0: Beh,
1: Ma guarda che
0: certo.
1: paradossalmente, adesso mi hanno chiesto stamattina di lucumi e
0: Sì.
1: io ho dovuto rispondere che oggi è il più affidabile è Kelly. Allora io dico,
0: Anche se
1: prendiamo
0: a
1: lucumi.
0: Frosinone non ha fatto una grande prestazione, però parliamo
1: Però,
0: sempre di una squadra con carichi di lavoro, gambe imballate e
1: esatto.
0: fiato corto, è la
1: Io
0: realtà.
1: però, visti oggi quelli che sono i protagonisti di questa squadra, io ti posso garantire che la coppia Bremer-Kelly è quella più affidabile, te lo dico e mi prendo la mia
0: No, no,
1: responsabilità
0: ma sai,
1: quando lo
0: è
1: dico.
0: bello poi confrontarsi con l'andare delle partite. Io volevo solo dirti questo, non so se la pensi come me, ma ripeto, siamo qui a confrontarci e a integrare. Io credo che però ci siano state veramente troppe critiche nei confronti della Juve, considerando che dopo il primo quarto d'ora di studio, gli ultimi 5-7 minuti finali, dove insomma, meno male che il pallone è andato sulla traversa, abbiamo rivisto la Juve l'anno scorso, però la Juve va a Frosinone, debutto, gambe imballate, preparazione, tutto quello che abbiamo detto, fa la partita. E soprattutto, cioè, si mangia delle occasioni clamorose, perché se tu avessi finito 2-0 il primo tempo non c'era nulla da dire. E ti dico un'altra cosa, che secondo me tecnicamente l'errore di Chico Conceição nel secondo tempo con quel pallone solo da spingere dentro è ancora più grave di quello di Colomani.
1: Certo,
0: Al netto di tutto,
1: certo.
0: Nicola, una partita che tu dovevi vincere 3-4-0 e hai rischiato. E questo è il
1: Allora,
0: problema.
1: ti rispondo, su Conceição sai benissimo che io lo ritengo il
0: Certo.
1: giocatore più forte della Juve, il discompreso. E quello è un errore di un attaccante che non è un goleador, evidentemente.
0: Esatto.
1: Non, Conceição, il lavoro di Conceição è quello di fare ogni tanto qualche gol, ma più che altro di fare degli assist, cosa che comunque ha fatto durante la partita.
0: Sì.
1: Detto questo, ti dico, oggi io vedo un film che ho già visto, cioè una squadra che produce tanto, perché l'anno scorso la Juventus ha prodotto tantissimo,
0: Vero.
1: rischiando sempre di pareggiare, quindi alla fine non è che mi cambia molto. Poi, se vogliamo fare una scommessa io e te su chi
0: Sì.
1: saranno le tre che retrocederanno l'anno prossimo, tu sicuramente, non io, ci metteresti comunque il
0: È
1: Frosinone. E
0: probabile.
1: io ti seguo a ruota
0: È
1: dopo, hai capito?
0: probabile.
1: Quindi,
0: E ti dico
1: quindi.
0: un'altra cosa, con tutto il rispetto, ma Monza, Juric, secondo me è un'altra candidata, per esempio.
1: È un'altra candidata, certo, ma saranno quelle che si giocheranno la permanenza. Ma tornando a noi, che diciamo è quello che ci interessa di più,
0: Certo.
1: cioè, tornando al discorso Colomoni, che è quello che interessa a tutti i tifosi juventini in questo momento, perché hanno paura di aver preso un altro David, e quindi chi è oggi il giocatore effettivamente che può arrivare? Speriamo che questa operazione di Sorloth vada a buon fine. Perché altrimenti io fino a gennaio, cioè vedere una squadra
0: No,
1: senza centravanti,
0: sono problemi, Nicola.
1: sono grossi
0: Rischi
1: problemi.
0: di
1: Sono grossi problemi.
0: compromettere una prima parte di stagione incredibile. E tra l'altro, prima un amico su Twitch mandava un messaggio e diceva: linea dura al Milan Cardinale mette fuori rosa anche se non partiranno giocatori come Fofana, Tomori e Gimenez. Non si potrebbe fare alla Juve. La
1: Certo.
0: Juve potrebbe farlo, ma la necessità di far uscire, di tagliare determinati stipendi, altrimenti come vai a prendere un attaccante come Sorloth che, chiusa parentesi, l'Atletico Madrid valuta 40 milioni?
1: L'unica è fare un cambio merce, come si suol dire in ambito commerciale,
0: Con
1: cioè
0: Nico.
1: Nico Gonzalez in cambio di Sorloth, è evidente che la quotazione di Nico Gonzalez deve aumentare, deve
0: Certo,
1: scendere quella di
0: quella di
1: Sorloth,
0: Sorloth.
1: ma questa, sai, le valutazioni che danno le società ai calciatori quando sono in ottica mercato è sempre quella al rialzo,
0: Però la
1: quindi secondo
0: realtà,
1: me
0: Nicola, scusa se ti interrompo e ti lascio proseguire,
1: sì.
0: questo tipo di operazione era già stata imbastita a fine maggio. Però poi improvvisamente l'Atletico di Madrid ha alzato il prezzo per Sorloth, perché l'idealità era proprio scambio, o comunque io ti do Nico a 25, 26, 27, Sorloth vale 30, ci metto il piccolo conguaglio e siamo tutti contenti. Però l'Atletico di Madrid lì ha alzato la posta.
1: Sì, ma devi ricordarti anche che in quel periodo c'era questa operazione Colomoni a tutti i costi,
0: sì,
1: a
0: sì,
1: qualsiasi
0: vero,
1: costo,
0: verissimo,
1: che ha depistato tutto.
0: Verissimo.
1: Invece tu prova a immaginare se Colomoni se ne rimaneva al Paris Saint-Germain, che l'avrebbe, che poi l'avrebbe destinato chissà dove, perché comunque è un calciatore che guadagna,
0: certo.
1: E noi acquistavamo Sorloth con una differenza. E oggi noi eravamo tutti felici e contenti, perché comunque abbiamo i calciatori, li abbiamo, perché nonostante tutto Milik in questo momento, se dovesse star bene, sarà quello più affidabile.
0: Tecnicamente sarebbe il giocatore ideale per il gioco di Spalletti. Il problema è che a tal domanda nella conferenza pre-Frosinone, un mio amico e collega gli fa una domanda a Milik e lui gli dice: dobbiamo valutare, perché stava bene, si è allenato, ha giocato una partita, ha avuto subito la lombalgia, eccetera, eccetera. E lo score, il ruolino di marcia di Milik negli ultimi 2 anni lo conoscete tutti. Fatemi la domanda la prossima conferenza, quindi domani, giustamente,
1: domani,
0: il vediamo. Mio collega gliela rifarà. E io, sinceramente, se devo puntare un centesimo su Milik, credo che la Juve lo taglierà.
1: Beh, questo è
0: molto
1: probabile.
0: Però... è molto
1: la
0: probabile.
1: Speranza è l'ultima a morire, ma se mi dai la possibilità di fare un attimo
0: assolutamente
1: una riflessione,
0: Nicola, certo,
1: sui portieri
0: sarei allora arrivato lì, mi hai anticipato, vai tranquillo. Nicola,
1: perfetto. Allora, la Gazzetta ricalca stamattina appunto questa storia dei prestiti, che per la
0: sì,
1: prima volta nella storia della Juventus ci sono 2 portieri in prestito. Poi abbiamo il terzo portiere, che è Pinsoglio, che io ritengo, cioè, un portiere che probabilmente farebbe fatica a fare la Serie C, e mi sto ancora chiedendo per quale motivo noi teniamo un portiere che non può assolutamente giocare in Serie A, quindi è un giocatore sul quale non puoi contare, e perché mai la Juventus non punti su un giovane da crescere come fanno tantissime altre squadre,
0: come Radu, cioè, che abbiamo visto con la Next Gen, per esempio.
1: Assolutamente sì. Allora io mi chiedo ancora questo: andiamo a cercare portieri, tra l'altro questo mi è stato detto, ma è stato anche scritto, che Sedni ci ha messo la parola
0: sì,
1: buona.
0: Sì, su Grabara lo ha detto anche il portiere stesso. Tra l'altro, però primi allenamenti Grabara ha fatto delle cose pazzesche.
1: Ho visto. Però siccome noi siamo una scuola di portieri, cioè l'Italia è riconosciuta,
0: certo,
1: no? È una tradizione che sia una scuola di portieri. Certamente la Juventus ha avuto dei portieri forse più forti,
0: sì, sì,
1: della storia. Anche della nazionale italiana,
0: certo.
1: Non capisco per quale motivo non ci sia un portiere cresciuto nelle giovanili della Juventus, cioè, ma portatelo a fare il terzo, mandate via Pinsoglio ha già guadagnato abbastanza per non fare nulla. Poi mi viene detto ma Pinsoglio fa il gruppo, ma a me non me ne frega niente del gruppo, adesso sto diventando anche noioso per non dire
0: no, ma tu stai ribadendo un concetto che esprimi qui credo da un anno e mezzo.
1: Ma quale gruppo? Ma quale gruppo? Ne abbiamo già parlato, ma quale gruppo? Ma che gruppo è questo? È un gruppo che non va in Champions League, allora lasciamo perdere la storia del gruppo. Il gruppo lo fanno i grandi giocatori. Quando la Juventus ha vinto, c'era il gruppo,
0: certo,
1: c'erano i grandi giocatori che si rispettavano l'uno con l'altro.
0: Guarda, qualche tempo fa, insomma, ero in compagnia di una serata in un club con Ravanelli e con Michele Padovano, e mi dicevano le stesse cose.
1: Cioè,
0: la realtà è questa, Nicola.
1: Guarda,
0: cioè, il gruppo diventa vincente poi quando vinci e quando ci sono delle basi solide. Speriamo che questa Juve possa creare delle basi solide. E secondo me tutto passa dal completamento del mercato, perché martedì alle ore 20 si chiude il mercato, se tu non fai l'attaccante di cui parlavamo, il centrocampista, che sì, è in netto vantaggio la Juventus, secondo me deve chiuderlo. Stamattina è partito Miretti, e ti dico anche un'altra cosa: creare concorrenza come fa Selic, ma soprattutto come bisogna fare sulla fascia sinistra con un vice Andrea Cambiaso o un giocatore che possa creare concorrenza a Cambiaso. Se non fai questi 2-3 acquisti, è un problema.
1: Lo so, ma il problema principale è chiuderli.
0: Certo.
1: Cioè, le trattative le fanno anche gli altri. Quando tu vai a trattare un calciatore, non sei l'unico. Quindi devi pensare che chi arriva prima, meglio alloggia, e chi arriva prima e offre 1.000 euro più di te, vince. Quindi tu devi chiuderla, non puoi permetterti di far passare giorni, riflessioni.
0: Ma non puoi nemmeno rimanere con l'idea, e un mese e mezzo che sì, ci aspetta, prima o poi lo chiudiamo, lo devi chiudere adesso. Mancano 5 giorni.
1: Assolutamente, anche perché poi, ora che arriva, ora che si ambienta.
0: Lui si sta allenando da solo, ma è un'altra cosa. È un'altra
1: cosa. Parlando di Kessie, per chi non l'avesse ancora capito.
0: Sì, Kessie, ovviamente.
1: Ovviamente è l'unico calciatore che oggi io vedo nel centrocampo della Juventus. E su Douglas Luiz aspetto, sì, prima di pronunciarmi,
0: certo,
1: perché comunque ha giocato una buona partita, ma stiamo parlando sempre di un avversario tra virgolette modesto, non me ne vogliano gli amici di Frosinone,
0: è giusto sottolinearlo, Nicola,
1: vediamolo col Parma, perché già il Parma sarà una partita molto ma molto dura. Ho sentito l'amico Cherubini, che sento,
0: certo,
1: spesso, perché comunque 10 anni di Juventus
0: non si dimenticano
1: anche da parte sua, certo, anche da parte sua, e avremo una partita molto ma molto dura, molto ma molto dura, per cui ci vorrà la migliore Juve e i migliori giocatori in tutti i reparti. Io voglio sperare che Spalletti colga la palla al balzo col discorso Yıldız, che non ci sarà, ma Yıldız, te lo dico, ma senza
0: ombra di dubbio, certo,
1: da 8-10 mesi Yıldız è un giocatore in meno per la Juventus. Questo è vero. Allora, oggi io ti dico che la mancanza di Yıldız forse è un bene per la Juventus, perché giocheremo in 11, perché anche a Frosinone abbiamo giocato in 10.
0: Sì, beh, quindi, non stava bene, era evidente.
1: Ma non sta bene da
0: parecchio tempo.
1: Abbiamo parlato anche privatamente.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi, stiamo parlando di un giocatore che è a rischio perenne per gli allenamenti, per tutto, per il tipo di infortunio che ha. Per cui speriamo che si possa riprendere al più presto con questo intervento, che comunque gli interventi a queste micro fratture sono le
0: noiosissime. Io ricordo Vialli, no, che si ebbe lo stesso infortunio calciando un rigore a Roma, me lo ricordo
1: contro
0: molto
1: Roma,
0: bene.
1: Esattamente. È stata così la cosa. Quindi anche lui adesso 2 mesi, 3 mesi, non lo so, perché poi sai, la riabilitazione è quella più importante,
0: certo,
1: anche più faticosa.
0: Certo.
1: Per cui io ritengo che sia oggi sicuramente meglio per Spalletti, perché comunque potrà contare su un calciatore che sia Boga, probabilmente al 90%, e che sia il bosniaco che faccio fatica a pronunciare.
0: Alaibegovic.
1: Spero che la prossima volta prendano dei giocatori più semplici da pronunciare.
0: Lo possiamo chiamare anche Alai, va benissimo, anche
1: ecco,
0: Alan, nessun problema.
1: E anche questo sarà un calciatore che, se farà strada, sarà molto più semplice per tutti pronunciarlo, perché adesso si pronuncia molto poco, no?
0: Certo.
1: È sempre stata così. Quindi, cosa devo dirti? Mi auguro che domani Spalletti ci chiarisca una volta per tutte la questione Milik, e che magari ci possa anche anticipare l'arrivo del centravanti, chissà.
0: Magari dire, insomma, da sabato che sì, sarà dei nostri, vedremo. Nicola, siamo arrivati al termine, io come sempre ti ringrazio, ti preannuncio che dalla prossima settimana questo programma, confermatissimo, ma si sposta dalle 16 alle 17, e quindi io la prossima settimana ti aspetterò alle 16:40.
1: Va benissimo.
0: Un abbraccio grande, Nicola Penta, grazie come sempre.
1: Un abbraccio a te, a tutti gli amici juventini, forza Juve. Ciao.
0: Sempre Forza Juve, ciao Nicola, grazie. Siamo arrivati al termine, ovviamente rimanete su Radio Bianconera, l'appuntamento con il sottoscritto ieri e oggi, martedì prossimo alle ore 16. Ciao, rimanete qui.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi legati al campionato e al mercato, tanti temi da affrontare e da analizzare. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Bologna e Napoli tra le altre, oltre che del Torino ovviamente, insomma sei stato un simbolo del Torino. Rosario, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: Innanzitutto ti chiedo che valutazioni fai sulla prima giornata di campionato. Sono arrivati i risultati che ti aspettavi?
1: Addirittura, guarda, si potrebbe già dire che sono delineati i posti in classifica. Dai risultati sembrerebbe proprio di sì. Novità, il risultato eclatante della Roma ti fa subito essere grande ottimista su questa squadra. Ti fa pensare che saranno protagonisti per il titolo finale quelle due o tre squadre con a pari passo Roma-Inter, mi sembra. Questo risultato grosso, il 4-0 contro la Fiorentina della Roma, è micidiale. Certo che la Fiorentina c'ha molte cose da
0: sistemare,
1: da recriminare, diciamo che ha fatto tanti errori, prendere quattro gol, non stare molto attenti in difesa, poi possiamo anche entrare in certi particolari, insomma, mi sono sembrate ridicole certe cose, però la Fiorentina paga lo scotto dell'anno scorso, delle novità e di qualche giocatore ancora fuori forma. E qualche pensiero lo dedico all'allenatore che in una cosa non se ne è reso conto, non ha provveduto a fare un cambio, se non altro di marcatura, ecco, mi riferisco a Dragusin.
0: Sì, e poi oltretutto i cambi sono arrivati sul 3-0 e quindi a partita già ampiamente compromessa. Cosa pensi della vicenda Ken? Cosa pensi della vicenda Ken che a questo punto sembra vestirà la maglia del Como nella prossima stagione?
1: Beh, Ken se ne deve andare via, perché se no c'è sempre un... Se continua questa situazione danneggi la squadra, si danneggia la squadra, si danneggiano certe sicurezze, si danneggiano insomma la tranquillità dell'ambiente. Mi meraviglio che non sia ancora stata fatta l'operazione. Evidentemente, sai, lì ballano soldi e quindi si tira le lunghe in questi casi, però sai...
0: Sì, e poi soprattutto, ti interrompo perché se non è stata fatta fino a questo momento, se non è stata fatta in tempi più rapidi, perché ancora la Fiorentina non aveva in mano il sostituto di Ken, che con ogni probabilità sarà Zirkzee. Quindi anche a questo proposito volevo sentire che ne pensi di questo giocatore.
1: Sì, è un giocatore un po' diverso. Diciamo che il sostituto di Ken loro l'avevano preso, no? Che è Pellegrino,
0: sì,
1: che è punta pura, punta più di area. Ken è un po' diverso da Zirkzee, anche se anche Ken torna indietro, sì, qualche volta. Zirkzee lavora meglio la palla, è più, come dire, c'ha più qualità tecniche. Zirkzee non so se poi manterrà, come dire, una media gol che aveva Ken, però deve sopperire poi l'altro, che è Pellegrino, che tra l'altro lo vedo un pochino pesce fuor d'acqua in questo momento, l'ho visto domenica. Non si è ancora adattato Pellegrino alla nuova situazione e lì potrebbe poi essere un problema. Staremo a vedere, tu sai benissimo che poi per giudicare bisogna sempre aspettare un po' di partite.
0: Assolutamente. Ecco, e per quanto riguarda la Juventus, che idea ti sei fatto proprio anche a proposito dell'attacco? Perché è lì il nodo che la Juventus deve sciogliere, riuscire a rinforzare la fase d'attacco, riuscire a trovare il centravanti che possa garantire un certo numero di gol.
1: La Juventus è qualche anno che soffre di tutto lo sballottamento che c'è stato in ambito societario, nella considerazione generale che si ha della proprietà, di tutto ciò che circonda la Juventus. Tutte cose che hanno danneggiato la tranquillità della squadra. È difficile lavorare nella Juventus. La Juventus ha un curriculum incredibile e quindi per l'allenatore, per chi dirige, riuscire a sopportare la pressione è molto difficile. E diciamo che l'allenatore ha una grande esperienza e quindi riuscirà. Certo, poi riuscire a fare risultato, perché tu poi devi fare risultato perché ti chiami Juventus. In questo momento ci sono delle realtà più forti. Ci sono realtà come l'Inter, come della Roma, hai visto, come il Napoli, sì, che ha vinto, sì. Ci sarà poi da discutere anche su quello se vuoi, però ha degli avversari per l'alta classifica molto forti e quindi ecco perché poi si guardano poi le cose negative.
0: E il Torino invece che impressione ti ha fatto? Deve ancora completarsi, ovviamente ci sono ancora 5 giorni di mercato per trovare i rinforzi giusti, però che impressione ti ha fatto contro il Milan alla prima di campionato?
1: Non mi ha fatto una grande impressione. Il 2-1 si sì, è venuto il gol, fatto un bel gol Adams, però il Milan la partita l'ha fatta sua, anche perché il Milan, se vai a ben vedere, io ero in tribuna a vedere la gara e mi dicevo che il Milan c'ha due squadre, ha tenuto fuori i più forti, quindi quando una squadra hai giocatori di livello che ti permetti di lasciarli fuori il primo tempo e poi li impieghi poi nel secondo, la partita poi ha preso la piega che è naturale, perché lì c'è forza tecnica incredibile in confronto al Torino, che è una squadra ancora tutta da costruire, da mettere in campo bene. Insomma, c'è molta, molta differenza. Il 2-1 non parla chiaro, non dice chiaramente le cose. Al Torino è andata bene così, perché così può prendere morale, può dire: ma io ho perso solamente 2-1 con Milan, quindi sono tranquillo, sono sereno, sicuramente farò meglio. E quando tu invece hai dei risultati come quello della Fiorentina, allora lì è uno sconquasso, quindi lì comincia a diventare: chi è finita la luna di miele di Paratici a Firenze?
0: Insomma,
1: Quindi
0: sì, è
1: di
0: chiaro
1: Firenze
0: che
1: ti
0: siamo soltanto alla prima
1: devi
0: giornata,
1: aggiustare.
0: però.
1: No, guarda, quando tu prendi 4 gol è come un KO, e ricordati che dai KO ci si riprende solamente, lo shock è difficile da passare, e si riprende poi solamente se tu prendi un brodino dopo. Il brodino sarà poi riprendersi anche se giochi in casa, non pensare di vincere subito anche solo un pari, perché il KO in un pugile è micidiale, ti guasta qualcosa nella testa, e così nel calcio. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle.
0: Eh sì, ne vedremo delle belle. Nel frattempo voglio sapere che cosa pensi anche di Gie, l'esterno del Torino classe 2005, che è entrato proprio nel mirino della Fiorentina.
1: La Fiorentina farebbe una grossa cosa, perché quello può diventare un grosso giocatore, un grande giocatore, perché ha dell'elasticità nei movimenti, è svelto, è longilineo, che riesce a saltare l'uomo, è uno che fa gol, perché in primavera faceva gol a Caterpie, ed è un giocatore che diventa prezioso. Il Torino a questo punto ha due giocatori importanti che vogliono tutte le grandi squadre, Cacciamanni e Gie, e che giocano tutti e due nella stessa posizione. E diciamo che Cacciamanni è uno che può fare tutta la fascia completa anche in fase difensiva. Gie è più attaccante. La Fiorentina sì, desidera quel giocatore. Io fossi il Torino, insomma, non lo so se lo darei via, perché è un giocatore che ha un grande futuro. Lì dipende da quanto la Fiorentina sarà disposta a spendere, dipende anche da Cairo che programmi vuole fare per il futuro.
0: A
1: È uno che può diventare un grande giocatore con lui.
0: chi lo paragoneresti, G?
1: Lo paragonerei, no, guarda, ha molto delle caratteristiche del ragazzo del Milan che ha fatto gol al Torino, che ha
0: Ci
1: fatto
0: sei, ci
1: solo
0: sei.
1: gol. Sì, si assomigliano molto, sì. Questo GE, no, guarda, sono tutti di grande avvenire, due giocatori di grande avvenire. Infatti questo giovanissimo, vedi che Morino ha fatto giocare subito. Invece Gie è qualche anno che lo tengo lì a freno, però è avvenire, si vede che è chiaro, è chiaro. È giocatore, in questo momento lo vedo come più forte di quella squadra, guarda, lo vedo come più forte del Torino, è uno che è quello che ha più futuro.
0: E secondo te in una Fiorentina con Zirkzee e Mastantuono farebbe un bel tridente?
1: Mastantuono giocava dove? Nel Real Madrid, dici?
0: Sì.
1: Guarda, quando i giocatori, io sento anche la televisione, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, del Real Madrid, di questo e quell'altro, allora si portano dietro il nome da dove vengono. Intanto bisogna andare a vedere quante partite hanno fatto in queste grandi società. Bisogna vedere, questa squadra, dove vengono, come com'è in classifica, se hanno giocato tanto in questa squadra. Del Real Madrid non si può discutere, dell'Ajax, per esempio, non è più l'Ajax di una volta, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, questo giocava nell'Ajax. Noi giocatori, guarda, bisogna vederli, aspettare un po' di partite per vederli. Mastantuono, voglio aspettare qualche partita, anche perché già più, il fatto stesso che arrivo da quella squadra lì e tutti quanti, anche te, dico, oh, questo giocatore, quella. Aspettate, ragazzi, aspettiamo per giudicare.
0: Aspettiamo, intanto prima facevi riferimento al Napoli che ha vinto all'esordio con il Genoa, non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol di De Bruyne, però ecco.
1: Se vuoi c'entro in questa
0: Sì,
1: polemica.
0: prego, prego, ti lascio la parola sul Napoli, certo.
1: Allora, io in questo caso sarò bastian contrari, ma do ragione all'arbitro. Sai perché? Tu fai mente locale, i difensori quando si trovano sulle fasce laterali, e aspettano che il giocatore, l'avversario, l'attaccante della squadra avversaria, lo carichi e lui va giù per terra. E sento i cronisti che dicono: vedi, questo è un fallo che prende per esperienza, è stato bravo a farselo fare il fallo. Quel giocatore, il giocatore del Genoa, ha pensato di trovarsi sulla fascia laterale e invece era davanti alla sua porta. Quindi ha molto da recriminare, ha molto da recriminare, perché le cariche bisogna saperle sopportare. E le direttive arbitrali che aveva dato, adesso ha ritrattato un po' perché tengono a riposo lo bello, di bello come si chiama,
0: Di bello.
1: e invece l'arbitro non ha fatto altro che applicare le direttive che gli hanno dato. Quindi io do ragione all'arbitro. I giocatori devono finirla di fare la scena e andare giù troppo facilmente. Anzi, addirittura io, non in questo caso, ma in altri casi, ammonirei coloro che fanno la scena. Il calcio deve cambiare in questo e deve imparare da altre nazioni come l'Inghilterra, per esempio. Devono reggere molto di più la carica dell'avversario. Allora scorre di più il calcio e diventa più veritiero. In questo caso io do ragione al Napoli. Mi spiace, l'allenatore del Genoa, giustamente per quanto gli riguarda, deve dare la colpa ad altri, perché sennò non è che può dire: ma tu dovevi stare in piedi qua là, perché sennò diventa subito, si compromette subito i rapporti con tutto. Lui deve trovare una scusante, perché è naturale che la trovi. Io stimo De Rossi, ma conosco benissimo la psicologia che si vive nel calcio, psicologia che spero che impari subito Malagò. Comunque, ti ho detto il mio pensiero su questo.
0: E sul Napoli in generale?
1: Napoli. È una bella realtà, io sono anche tifoso del Napoli, quindi spero che mantenga sempre alto l'onore. Ha un grande allenatore e quindi aspettati
0: Sì.
1: sempre
0: A proposito dell'allenatore, a proposito dell'allenatore De
1: altissima
0: Bruyne.
1: classifica.
0: De Bruyne
1: Come?
0: oggi in un'intervista al Corriere dello Sport Stadio ha detto
1: Capisci?
0: che non c'era mai stato legame l'anno scorso con Conte, adesso invece è cambiato tutto con Allegri.
1: Questo fa parte della psicologia del giocatore. Conte lo metteva sempre in pressione, lo teneva sul chi va là perché voleva di più da lui. Può darsi che l'impatto di De Bruyne con Conte sia stato subito negativo, magari si era un pochino seduto, magari ha pensato di vivere un pochino di rendita. Conte invece vuole tutti sempre allerta. Cambiata questa situazione, ha trovato una nuova realtà, c'è stato un nuovo matrimonio e la sposa nuova trova più entusiasmo, no? In tutte le cose. Ecco, questo è quello che succede a Napoli con De Bruyne. Ha trovato uno sposo nuovo, una sposa nuova con cui si trova bene.
0: Rosario, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: Ciao, ciao, ciao.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, le valutazioni, in particolare sul Milan, da parte di Demetrio Albertini, che è stato intervistato a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio, che sarà alla Scala di Milano.
2: Sempre qualcosa di diverso, anche insieme a te la soddisfazione di arrivare in uno dei luoghi, non simbolo d'Italia, di Milano, ma quasi del mondo.
3: Scala di Milano, si dice di Milano, ma è del mondo, un po' come Venezia, no? È una città del mondo, non è solo italiana. Tutti la conoscono, sanno qual è il programma e l'eventistica che ci sono all'interno di questo grande monumento, italiano. Quindi pensare di tornare a portare un evento calcistico all'interno della Scala, posso solo dire che dopo aver giocato nella Scala del calcio a San Siro, sarò emozionato anche a entrare con questo evento all'interno della Scala.
2: Tra l'altro, Demetrio, come sempre c'è grande attenzione ai giovani, tanti ne abbiamo visti lo scorso anno e tanti li abbiamo visti già performare in questa prima giornata, 2008, Palma, Lontani, Romano 2006, c'è qualcuno che hai visto che ti ha rubato un po' l'occhio di preciso? C'è tempo per giudicare la lunga, però hai visto qualcosa di diverso?
3: Ma io continuo a dire che i nostri giovani e giocatori italiani ne abbiamo tanti bravi, anche per le nostre nazionali ne abbiamo pochi, bisogna avere più coraggio e potergli stare vicini per poter aiutarli nella loro crescita, che normalmente quando uno è giovane da una parte ha la spavalderia, dall'altra non gli manca l'esperienza, e quindi bisogna trattarli da giovani e non da esperti. Ma non bisogna sottolineare solo le parti negative, ma bisogna sottolineare quello che bisogna avere la capacità di capire che cosa poi può dare al nostro calcio.
4: Uno di questi giovani è Alfagio Sisse, no, Demetrio, che ha segnato con il Milan all'esordio. Lei, ecco, lo prenderebbe il nuovo trequartista se fosse nel Milan? Oppure, visto che c'è questo ragazzo, perché non puntarci, non dico al 100%, ma una percentuale molto alta?
3: Ma giocatori in mezzo al campo, lui ha giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda nella posizione centrale, però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
4: Le piace Amorim? Le è piaciuto il primo Milan di Amorim? Convincente secondo lei la sua idea?
3: Sì, se deve essere, bisognerà aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
4: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, no? Come ad esempio Leao.
3: Ma più che far fuori uno importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente della Lega, Simonelli. Le sue considerazioni?
5: Beh, una grande vetrina, una vetrina che vogliamo dare all'Italia, vogliamo dare a tutto il mondo. Come dicevamo prima, il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai due volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi, che di seguito ha vinto il campionato. Se i tifosi interisti si faranno gli scongiuri, però negli ultimi 7 anni non c'è mai stata la doppietta. Quindi un campionato che fino all'ultimo tiene sempre tutti col fiato sospeso.
6: Presidente, condivide la scelta della FIGC di ritirare l'adesione alla candidatura di Infantino al congresso FIFA?
5: Dunque, Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché... Personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, quindi per questo sono grato. Però questa mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto.
0: E con le parole di Simonelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Giovedì 27 agosto, buona giornata ad Antonio Paolino. Siamo in diretta dagli studi di Torino. Questo è il sommario di cose di calcio. Antivigilia di campionato, Spalletti pensa a Lucumì. Recuperati Ecatore Gatti per la panchina, prima volta per Grabara, ne parleremo con un esperto. Le women volano nell'andata di Champions League 0-3 in Austria. Complimenti ragazze. Dai Pulcini al Besiktas, Miretti in prestito per 2 milioni senza obbligo di riscatto. Eventualmente si deciderà il suo destino e futuro a giugno. Mercato, l'Atletico vira su David perché ha problemi con il suo attaccante Alvarez. Possibile scambio con Sorlot. Attenzione, anche se all'orizzonte c'è anche il nome, ancora il nome di Zirkzee. Oggi i sorteggi Champions, domani alle 13 quelli di Europa League e conosceremo le nostre avversarie. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben trovati, un saluto a tutti voi, a coloro che ci stanno seguendo, li saluto se siete a casa, che ci stanno guardando sul canale 4637 o coloro i quali, prendo il cellulare, ci stanno guardando attraverso il monitorino del proprio cellulare o del proprio PC. Allora, arriva subito, ci vuole pazienza, benissimo, la pazienza con la P minuscola, ma ce ne vuole davvero tanto, bisogna ricostruire. Io sono chiaro su un aspetto, perché questa è Radio Bianconera, è la radio che raccoglie tutti i pensieri, ne cancella qualcuno, cerchiamo di evitarli anche noi, di fare quelli proprio più assurdi. La pazienza ci vuole, però poi bisogna saper giudicare bene il momento, il periodo, la settimana, la partita e gli atteggiamenti. Punto. Ieri Luciano Moggi è stato molto chiaro. Parto da qui perché ne parla Grill da Piangipane. Ci vuole pazienza. Benissimo. Però la pazienza... E ho fatto un intervento ieri in televisione, ieri sera in un programma televisivo, i Salotti Milanesi che ogni tanto frequento, in questi termini. Se dovessimo parlare tutti, almeno concedeteci ancora questo in una trasmissione radiofonica, dove si può sbagliare, uno può dire non sono d'accordo, di qua e di là. Ma le cose che raccontiamo o da cui partiamo sono le conseguenze di quello che si fa, di quello che non si fa, di quello che si riesce a fare, di quello che si spende e di quello che si dice, perché poi ognuno ne deve rispondere. Io penso che in questo momento in cui bisogna avere pazienza, però bisogna cercare anche di entrare in Champions. Non ci siamo riusciti. Ci mancherebbe, può capitare di sbagliare a chiunque, in porta, in difesa, a centrocampo, là davanti. Mi sembra che ci mettiamo il paraocchi della pazienza, tutti. Poi, in cuor nostro, al bar, al mattino, le cantiamo, le suoniamo, io qualche bar lo frequento anche, li saluto, gli amici juventini, che ci riconoscono, mi riconoscono anche una fedeltà e una logica nei ragionamenti, appena sufficiente ma superiore alla media, perché dalle altre parti vi insultate, sbraitate, dite tutto, dico in generale, non c'è un riferimento ben preciso, accettate quello che butta fango dai social, quello che ma che cavolo fa quello così e cos'ha. La critica sì, e qui ne passa anche di critica, Ma non l'accanimento nei confronti di nessuno. Dal portiere, chi veste la maglia della Juventus, se è stato scelto, bene o male, ne ha scelti tanti giusti anche Moggi, tanti sbagliati anche Moggi, togliamo il tanti, se no mi chiama subito, e chiunque. Ma l'accanimento, la negatività, quando diciamo pazienza, non ci sta. Cosa voglio dire? Anzi, lascio intuire a voi e vado poi dall'ospite. Intanto saluto anche Costantino, che farà regia oggi da Roma e quindi è già tempestivo, è già sul pezzo. Se cominciassero a borbottare anche i nostri dirigenti per quello che hanno trovato o per quello che non hanno trovato e cominciassero a fare dichiarazioni fuori luogo, secondo me, questa è la situazione, ragazzi. Quello che c'era prima è un disonesto, quello che c'era ancora prima voleva quello. E come facciamo? Il salvadanaio è vuoto. E facessero nomi e cognomi? Li conosciamo, nomi e cognomi, proviamo a farli noi, proviamo a mettere i soldi in tasca, cioè in cassa, per risparmiare qualcosa, ma le difficoltà le vediamo. Se cominciamo a dire non mi hanno comprato quello, e quello dell'anno scorso ha fatto male, e l'attaccante era meglio, e Zoffa era peggio, e Trezeguet era meglio, la pazienza comincia male, cioè si assottiglia subito, dura il tempo di sfiatare il termine pazienza. La pazienza non manca neanche al nostro ospite Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, il nostro pallone d'oro. Ti rappresentiamo così, ti immaginiamo così, il pallone d'oro, quello che ci salva.
0: Ciao Gabriele. Buongiorno, come stai? Tutto bene?
2: Come i tuoi podcast?
0: Ti sento bello carico, sì, ti sento molto molto carico oggi.
2: Sono carico perché bisogna... In questo momento il ritorno verso Itaca, io userò, ho visto questo bellissimo film, ma perché è bello, quello che ci raccontava già l'Odissea ai tempi, sarà un po' l'emotive di quest'anno, secondo me. Dipende fino a dove riusciamo ad arrivare e dipende come sarà il finale, sei d'accordo?
0: Ma allora sicuramente, però c'è da dire una cosa, il tema è questo. Chi è arrivato è sicuramente trovato molti errori che sono stati fatti in passato. Chiaramente sono stati fatti, io non ho dubbi, sicuramente in buona fede, ma sono stati fatti degli errori, questo è evidente. Così come quando Marotta arrivò il primo anno, si trovò a dover mettere a posto una serie di errori, ne fece anche lui, perché ricordiamoci, riportò Del Neri, che non fu sicuramente una scelta felice, prendevamo Malacà Martinez. Però evidentemente furono, l'importante è l'incontrone che si dà a un progetto. Quello che deve indurre, secondo me, tutti noi essere un pochino più cauti nel ragionamento è che secondo me questo giro, questa volta qua, stiamo costruendo un progetto con delle solide fondamenta anche da un punto di vista dirigenziale e con le persone molto preparate. È ovvio che qualcosa potrà andare male? Sicuramente sì. Qualcosa potrà non essere all'altezza? Sicuramente sì. Però non si può pretendere che tutto venga sanato come se fosse con una bacchetta magica, perché chiaramente è evidente che nessuno è infallibile e l'importante è che le scelte vengano fatte in maniera ragionata. Questo devo dire, per essere sincero, fino adesso non posso che dire che è assolutamente sì.
2: Sai Gabriele cosa mi sembra il tuo discorso? Con molto rispetto lo dico, un messaggio dirigenziale ai dipendenti, onestamente. Cioè dovrebbe essere tradotto così da ciascuno, dal magazziniere, all'allenatore, a Massara, al consigliere dell'amministratore delegato. Cioè, se no sembrerebbe, no? Lo dico con una battuta. Lo hanno capito anche quelli di Milano e Finanza News Wires, l'ha capito anche la Monica, l'hanno capito anche quelli di Radio Bianconera, che non navigano molto a vista, perché rispondo simpaticamente all'amico che ci scrive da casa sul mercato. Secondo voi la Juventus sta navigando un po' a vista, sì o no, sul mercato? Riesce a concretizzare che cosa? Nei tempi previsti da chi? Cioè, mi sembra che le dichiarazioni di Spalletti ci diano anche un indicatore della difficoltà. Non è riusciamo, cioè non comandiamo noi il mercato, ci ha detto. Cosa c'è dentro questa affermazione, Gabriele? Non comandiamo noi il mercato.
0: Beh, molto sano realismo. L'epoca in cui facevamo noi il prezzo in questo momento è passata, ma diciamo così. Bisogna fare una serie di considerazioni. Non è soltanto un momento negativo per la Juventus, che sicuramente è in corso, perché sicuramente appunto il management attuale ha dovuto smontare 5 anni di affari non sempre venuti bene, a partire da Arthur. E ricordiamo che quando si compra male si spende 2 volte, si spende quando si compra e si spende quando si cerca di vendere ciò che si è comprato male. Quindi, allora, quindi questa è la prima cosa, questa è la prima cosa da dire. La seconda cosa è che secondo me se si vede da un punto di vista, da un punto di vista del un pochino più generale, non soltanto la Juventus, il mercato delle squadre italiane è un mercato dove nessuno gestisce il suo futuro. Lo dimostra anche la squadra campione d'Italia che ha dovuto rinunciare Nico Pazzi a Palestra perché non poteva, non poteva pareggiare le cifre a parte, o non voleva pareggiare le cifre a parte l'altro. Quindi noi non dominiamo il mercato perché noi dobbiamo evidentemente prima cedere per poter poi strutturare le operazioni. Abbiamo avuto la fortuna di individuare alcuni giocatori che in qualche modo fino adesso da un lato sicuramente hanno creduto al progetto come che sì, dall'altro probabilmente non hanno avuto nessuna offerta talmente allettante da poter rinunciare a quella della Juve. Abbiamo fatto alcuni investimenti come Alej Begovic che forse, preludono a una futura cessione di Yildiz, ma anche questo è un discorso dove la dirigenza dimostra in qualche modo di essere prospetticamente attiva, perché se io penso che un giorno dovrò pensare di rinunciare al giocatore più forte, cerco di perlomeno avere l'alternativa in casa e non doverla poi andare a comprare quando l'altro è già uscito e quindi quando gli altri mi faranno dei prezzi assolutamente folli. Bisogna applicare alla Juventus non la logica del bambino che vuole che i genitori gli comprino sempre il giocattolo più bello, ma la logica che tutti noi applichiamo quando normalmente alla fine del mese facciamo i conti a casa nostra, per cui ci sono gli anni in cui possiamo permetterci di comprare qualcosa in più, sono gli anni in cui dobbiamo scegliere se comprare, come comprare, quando comprare. Magari un giorno andiamo al supermercato, un altro giorno andiamo al discount senza vergogna, ma con la consapevolezza che i soldi quelli sono e bisogna farseli bastare. Quindi il tifoso, tutti noi abbiamo visto arrivare Cristiano Ronaldo e ci siamo commossi per quella acquisto. Però è un'epoca che speriamo che torni, ma che al momento non è quella attuale. Però bisogna essere un pochino realistici, insisto, il calcio è il regno del desiderio, del lirico, dove tutti quanti creano i propri sogni, le proprie velleità di grandezza. Però lo facciamo con i soldi degli altri, non con i nostri.
2: L'equazione da rispettare, con te facciamo sempre riferimento un po' ai soldi, sei il nostro
0: non voglio essere troppo noioso, ecco, questo tutto qui, cioè non vorrei essere un po' troppo pedante,
2: non in quei termini. Noi però quell'innesto di Cristiano Ronaldo rispettabilissimo l'abbiamo fatto incastrando, aggiungendo l'oro colato di Cristiano Ronaldo in un contesto che aveva cominciato il suo percorso, nonostante Andrea Agnelli all'inizio, il motore inceppato, un tot di anni. La pazienza adesso è senza commettere errori, cioè forse talmente pochi, se non zero, un anno dopo l'altro, no? Che hanno portato a quei successi. Tu pensi che la pazienza, il silenzio, la tolleranza, l'Europa League per un anno, mi auguro, per due, spero di no, senza commettere errori, è fattibile? Perché a me viene in mente anche questo dubbio, faccio finta di guardare le tabelle di Milano Finanza, no? Non devi sbagliare veramente niente, perché qui parti da una situazione di profondo rosso, non economico, perché i soldi ci sono ma non si buttano più via, di profonda ricostruzione, ecco, per meglio spiegare. Ripetiamo, dai Pulcini ai Beşiktaş, oggi è la giornata di Miretti al Beşiktaş, va in prestito, non lo prendono a titolo definitivo, speriamo in una buonissima stagione, un grosso in bocca al lupo a lui che va a guadagnare anche di più e che possa rimanere poi lì per dare soddisfazioni economiche anche alla Juventus il prossimo giugno. Gabriele, a te la risposta.
0: Noi dobbiamo essere, una volta di più, secondo me dobbiamo fare anche un po' riguardare al nostro recente passato con un occhio più corretto, nel senso il primo scudetto di Conte è stato un miracolo sportivo anche perché di fatto è coinciso con una sorta di suicidio sportivo della squadra che era più forte di noi, che era il Milan, che era giocatori molto più esperti dei nostri, dal di là di tutto, con Ibrahimovic, con Thiago Silva, che avevano un organico più forte del nostro. Però noi abbiamo vinto perché comunque siamo stati fortunati, bravi a cogliere le occasioni. Ecco, noi dobbiamo essere bravi a cogliere le occasioni. L'anno scorso abbiamo avuto l'occasione per poter essere in Champions League, per poter arrivare alla Champions League, non l'abbiamo colta per dei meriti nostri. Ecco, l'importante è adesso in poi cogliere le occasioni che si verificheranno, ci si presenteranno, e in qualche modo cercare di procacciarcene. In questo deve essere bravo a scelterlo, deve essere bravo anche il tecnico, nel senso che il tecnico è in grado di massimizzare i giocatori che gli hanno messo in rosa. Douglas Luiz può essere questo? Sicuramente può essere questo. Sicuramente ci sarà un approccio anche a Colomani, che è stato a lungo cercato e coccolato. Quindi secondo me è un discorso di incastri, dove dobbiamo renderci conto che nel recente passato siamo stati bravi molto a fare delle scelte, perché poi alla fine abbiamo preso Pirlo, è arrivato quando non lo aveva nessuno, Pogba è arrivato quando non conosceva nessuno, e tanti altri giocatori, quelli tipo Barzagli, è arrivato che non era più nel giro delle grandi squadre. Quindi tanti affari sono stati fatti con lungimiranza. Sarà anche una buona dose di fortuna, come sempre ci vuole nella vita, ma bisogna avere anche molta pazienza, perché comunque sicuramente in questi anni di continui fallimenti sono stati anche legati al fatto che comunque anche la proprietà in certi momenti ha avuto una scarsa pazienza, perché ci sono delle volte in cui bisogna semplicemente portare avanti un discorso. Probabilmente alcune scelte sono state fatte di fretta, perché secondo me, diciamo così, oppure con cattivi consigli, come io reputo personalmente la scelta di Comunico lo scorso anno. Alcune altre scelte sono state fatte magari con un po' di desiderio di non voler rischiare ulteriormente, come il secondo, come l'ultimo triennio di Allegri. Però tutte queste sono giudizi dati ex post, quindi molto molto comodi e molto molto facili da dare, da realizzare. Bisogna che ci mettiamo in testa che i percorsi di crescita e di successo devono poggiare su delle fondamenta solide. Secondo me, ecco, io quello che posso dire fino adesso è che queste fondamenta sono state gettate, e quindi non bisogna buttare via il lavoro che è stato adesso fatto fino adesso, sperando che possa compiersi in maniera definitiva. Allora, se mi posso allungare due secondi, noi non dobbiamo giudicare il colpo rispetto al colpo, ma dobbiamo giudicare quello che questa dirigenza ha trovato e quello che ha fatto fino adesso. Esattamente, se tu sommi le cose che ha già fatto questa dirigenza, che possono essere giuste o sbagliate, ma sembravano impossibili: cambiare due portieri, scendere o prendere in prestito, cedere Miretti, cioè fare tutta una serie di operazioni che sono state fatte, dare in prestito lui, cioè, e poi portare a casa dei giocatori che erano poi quelli che la piazza desiderava, perché Colomani è stato invocato per tempo, Seneca che sì, lo voglio in tanti, sicuramente il portiere magari non era il nome che voleva la piazza, ma comunque sono stati due portieri. Io credo personalmente che il nuovo innesto polacco potrebbe essere a breve il titolare, perché quando uno con Szczęsny fa un elogio come l'ha fatto, evidentemente io mi fido e penso che probabilmente abbiamo preso un prospetto che potrà non fare altro che crescere. Però comunque,
2: tra l'altro, Gabriele, due portieri che tra un anno ci potrebbero, speriamo, regalare soddisfazioni e non troppi errori, a un costo totale con un riscatto di un 20 milioni. Cioè, praticamente mai la Juventus è riuscita a cambiare il parco di portieri in una botta sola, con dei prestiti, senza obblighi e a cifre, diciamo, di questo tipo. Anche se poi qualcuno può storcere il naso, non sono di primissimo piano, potremmo dire, costano poco perché non sono fortissimi. Come va fatta la valutazione su questa operazione? Doppia operazione.
0: Barzagli è costato poco perché era scarso? Non, alla fine no, Barzagli era fortissimo.
2: Bella risposta, da pallone d'oro questa risposta, da pallone d'oro, per te.
0: Quindi non è questione di opportunità, a volte si dice qualcuno costa poco perché è scarso, a volte qualcuno costa poco perché è un momento di sottovalutazione. A questo però io aggiungerei il rinnovo del contratto fatto a Radu, che è il portiere della Next Gen, che sì, è fortissimo, per cui ed è credo anche il motivo per il quale si sia sacrificato da Fara, che era un prospetto molto interessante dato al Parma in una serie di incastri che hanno portato altri arrivi. Ma secondo me credo che se c'è un giocatore su cui in questo momento la Juventus sta scommettendo per la porta è Radu, e poi c'è sempre l'occhio puntato su Palmisani del Frosinone, che in effetti anche con noi ha dimostrato nella partita di domenica scorsa, ha dimostrato di essere un grande portiere. Però dico, il tema

0: perché la lucidità dell'ospite, ci dice Alessandro, è con 7 zeri e davanti c'è un 1, ovviamente.
1: Sono grato.
0: Quindi complimenti, complimenti per la lucidità da pallone d'oro, perché è il tuo format, il tuo podcast che abbineremo poi anche prossimamente con la ripresa da settembre. Adesso finalmente ci saremo tutti, avremo finire al mercato, no? Delle illusioni, delle speranze, dei dubbi.
1: Finisca presto. Dammi qualche discrezione tu, perché tu sei un maestro di calciomercato, dimmi cosa stiamo combinando. Perché
0: ma guarda, quest'anno che... si intrecciano con difficoltà le operazioni, anche quelli che sento, quindi non mi vergogno a dire che non le spariamo, ma aspettiamo sempre di avere qualche certezza in più. La Roma si è intromessa per darci fastidio, punto e basta, ma che sì, si è promesso sposo la Juve. Chiaramente, chiaramente, ricordo, ci sono operazioni nel passato in cui se non ti presenti poi all'altare, il giocatore entro la chiusura del mercato può decidere anche qualcos'altro. Che sì, lo ritengo fondamentale, si poteva aspettare fino alla fine del mercato. L'operazione con l'attaccante so che fa discutere un po', cioè passando ogni tanto davanti alla Continassa si sentono un po' di urla, no? Ma a me serve più questo, cioè non riesco a capire qual è la voce, di chi sia la voce. Ma penso che tra Sorloth e Zirkzee l'allenatore preferisca Sorloth. Ma penso anche che l'Atletico, e quindi si sia tenuto in stagno il nostro Nico Gonzalez, che potrebbe fargli comodo alla luce, all'allenatore, alla società, alla luce anche di questo infortunio di Yıldız. E anche se hai l'alternativa già in casa, spero che non ci siano dubbi, magari una volta Boga aspettando ancora, poi se hai l'Ibegovic, ne abbiamo parlato benissimo, l'abbiamo pagato, spero che in Italia si abbia la bontà e il coraggio, no? di provarli, no? Di dargli spazio e di difenderli senza magari criticarli troppo al primo errore. E dico che lì è un po' più complicato a capire. Però sai cosa ti aggiungo? E faccio dare a te un giudizio al mercato in generale, perché alcuni saggi ci dicono che il mercato in questo momento è da 5. Io non gli do 7 pieno, ma gli do la sufficienza, perché opportunità, Lucumi, impostare, difendere la porta, difendere, proteggere, coccolare in campo un po' i portieri. E poi mi manca comunque il centrocampista. Io penso che sarebbe insufficiente finire senza centrocampista. Là davanti lascio anche l'ardua sentenza e il problema all'allenatore. Con tutti gli uomini offensivi che ha, deve trovarmi anche forse l'abito giusto per uscire senza macchie, con un sistema equilibrato. Cosa ne pensi? Così ti ho dato anche un po' la sintesi. Poi, no, le uscite, tutto, poi le uscite, sai, dipende un po' da...
1: Penso semplicemente, prego, prego, che potrebbe esserci una... Alla fine, una volta uscito David, è entrato un attaccante e preso che sì, potrebbe esserci un colpo a sorpresa, secondo me. Sia in uscita che in entrata. Secondo me, se loro si hanno dei giocatori che possono avere delle richieste anche interessanti, uno tra tutti con Sessao, e secondo me, se una volta avessi apposto le nostre caselle, cioè quello che ci serve, quindi è uscito Davide, è entrato un attaccante, è entrato che sì, magari con un preside con Miners, secondo me Carnevale potrebbe mettere una sorta di ciliegina sulla torta, certo con un sacrificio, però potrebbe mettere una ciliegina sulla torta, perché a quel punto darebbe anche il boost. Cioè, secondo me il tema è che il mercato, sicuramente fino adesso noi siamo stati molto lucidi e razionali, no? Per cui evidentemente abbiamo analizzato quella che è la realtà delle cose, ma un manager esperto come Carnevali sa che il tifoso deve essere solleticato anche sulla parte, tra virgolette, onirica. Cioè ci vuole qualcosa, che un boost, poi le vittorie ti danno boost, però sicuramente qualcosa, se riuscisse a mettere a segno un colpo in grado sicuramente di soleticare la fantasia dei tifosi senza terremotare l'equilibrio societario, secondo me lo potrà fare. Però prima chiaramente deve mettere a posto il necessario, cioè prima un vivere deinde filosofare, si diceva quando dicevano quelli che sapevano il latino, per cui prima si fa il necessario e poi eventualmente qualcosa in più. Secondo me Carnevali si muove anche

0: parliamo non soltanto di mercato, ma anche di marketing, di esperienza, un gestore di tutti gli elementi che portano ricavi all'interno della società, sa che serve anche solleticare la fantasia e l'eccitazione del tifoso. Fino adesso sicuramente abbiamo preso dei giocatori molto robusti, secondo me anche molto interessanti, ma nulla che ti faccia perlomeno sognare o che ti faccia sorridere. Sì, forse Alej Begovic, però insomma è comunque un ragazzo che deve ancora dimostrare molto, un bellissimo prospetto, ma un ragazzo che deve dimostrare molto. Secondo me, certo. Io mi aspetto poi un surplus, però chiaramente una volta e soltanto se, quando si saranno messe a posto le cose che servono ancora, che serve ancora che siano messe a posto.
1: Le intenzioni, secondo me, adesso faccio il tifoso, le intenzioni sarebbero quelle, le difficoltà sono spesse, quindi ti dico addirittura, così anche per sorridere, e tanto ci sentiremo ciclicamente, no? in questa stagione, quindi continueremo a ragionare su cifre, sui consigli di amministrazione, su tutto quello che capiterà, ma ragionando in profondità anche su quello che capita o che è capitato al mercato Juventus, o cosa siamo o no riusciti a fare. Ti dico una cosa: molto dipende dall'Atletico Madrid. Molto dipende dalla nostra strategia. L'Atletico Madrid sta perdendo, cioè perderebbe contemporaneamente due attaccanti, da quelle che sono le variabili attorno a quei nomi, l'interesse della Juve anche per Sorloth. Sono interessati a Nico, vero? Spero che la Juve ne esca rafforzata anche economicamente, cioè che non svenda, ma non mi sembra questa la parte che sta tenendo la Juventus e la dirigenza juventina quest'anno. Attenzione, attenzione. Parlando di Alvarez, sicurissimo che vada per soldi via. L'interesse per David c'è, onestamente, che smuove anche un po' le volontà e i desideri del giocatore. Se devo andare via, vorrei giocarmele qui le mie carte alla Juve. Se non ci riuscisse, potrebbe essere quella l'operazione, ma non di tutti e due gli attaccanti. A quel punto ti dico che la sorpresa potrebbe essere: o Nico Gonzalez resta, o addirittura David resti l'attaccante della Juventus, se non si incrociassero questi fattori. Penso che il nome di Zirkzee potrebbe far scattare qualche malumore mentale al nostro allenatore. Se fosse l'ultima mossa dell'ultimo giorno, o lo accetta in silenzio, o potrebbe essere qualcosa che fa scattare qualcosa che non mi auguro. Te l'ho detta così per gioco, Decidi tu che scatola prendere del gioco di società, ma ne parliamo la prossima settimana, eventualmente.
0: Va benissimo. Fatti. È molto lucido come analisi, ci mancherebbe, come sempre.
1: È articolata, da un zero solo.
0: Sì, io però non capisco per quale motivo, per esempio, se dovessimo cedere Zirkzee va bene Sorloth, ma io se dovessi fare una punta di riserva, io andrei dal Palermo e direi: senti, cosa vuoi per poi Amparo? Io lo farei domani,
1: ma cioè, vedi che la nostra pazienza ha un limite, cioè qualcosa avrei fatto, forse addirittura l'attaccante del Parma, subito lo metto lì, cioè o qualcosa del genere, come dici tu.
0: Sì,
1: prezzo
0: sì.
1: Basso, però, come piace all'allenatore, e facciamo silenzio tutti.
0: Io credo che ci sia qualcosa che non si lasciano trovare scoperti, poi vediamo.
1: Speriamo. Navighiamo a vista, ma probabilmente naviga a vista, tra virgolette, un po' il mercato italiano, il mercato che si è sgonfiato. Vado a vedere le 5 grandi operazioni in Inghilterra, una riserva dell'anno scorso non convocato in Brasile, pagato 110 milioni, mi sembra anche lì un navigare a vista, cioè spendo il Tottenham e poi vorrò vedere. Una follia, bravissimo. Una follia del Tottenham, che voglio vedere dove arriverà alla fine e se anche lì il fair play l'anno prossimo verrà valutato in quali termini. Grazie al nostro esperto Gabriele Lamonica, Milano Finanza Newswires, pallone d'oro su Radio Bianconera. Facci sapere quando riprendono, che li andiamo subito ad ascoltare e li riproponiamo al nostro pubblico. Grazie. Ciao, ciao Gabriele. Ascoltatelo, leggetelo e lo ritroverete il giovedì in una formula particolare. Ve la spiegheremo la prossima settimana, perché dalla prossima settimana tornano anche i nostri Camille e Jules, Camillo e Giulia, e quindi abbineremo le due fasce orarie, quindi li troverete dalle 11 alle 13, Camillo, cioè Giulia più Camillo, Camillo più Giulia, in base agli eventi, le rassegne stampa, cioè conferenze stampa, la presenza di Camillo all'aeroporto, alla Continassa, eccetera. Quindi slitteremo noi di cose di calcio dal lunedì al venerdì tra le 13, orario di inizio, quindi slittiamo di un'ora, le 13 alle 14, un'ora, cioè diciamo così, lunedì e venerdì 13-15, analisi e vigilia delle partite in studio con il sottoscritto. Martedì, mercoledì, giovedì dalle 13 alle 16. 13-16 con 13-14 il direttore, 14-15 il direttore più Paolo Rossi, botta e risposta, domande e controdomande, comprese le vostre, e poi un'ora di approfondimento sulla settimana, quello che è stato e quello che sarà, con altri ospiti e il solo Paolo Rossi. Quindi tre ore di cose di calcio XL, martedì, mercoledì e giovedì. Il venerdì sarà vigilia, e quindi quando sarà conferenze, quando sarà ci sarà Giulia, quando sarà ci sarà Chiara, saremo sempre sul pezzo e naturalmente analizzeremo un pezzo per volta la stagione della Juventus, a partire da domani con il sorteggio che ci dirà già tanto gli abbinamenti, il grado di difficoltà della competizione. Ci fermiamo, abbiamo sentito Gabriele Lamonica, concetti molto lucidi, ci avete scritto in tanti, adesso i vostri vocali, ma non vi ho fatto la domanda. Carnevali va da Spalletti o Spalletti va da Carnevali? Ci sono Sorloth, due figurine, Sorloth e Zigzè. Ne scegliete una a botta sicura, mettete la mano sopra come la mano sul fuoco, o girandole e mischiandole non accettereste di scegliere perché ne volete solo uno, o vi potrebbe andar bene uno dei due? Senza parlare di costi, con la pazienza che non segnerà la prima domenica ma la seconda, non ne segnerà 20 ma solo 19. Carnevali a Spalletti o Spalletti a Carnevali, va, gira la carta e sceglie quella che gira, sceglie, mette la mano sul fuoco, o deve avere fiducia anche lui sulle operazioni che faranno in casa Juve, dando per scontato, spero, altrimenti il voto si abbassa, che sì, arrivi senza sì e senza no, cioè senza se e senza ma, volevo fare l'altra battuta, che sì sì o che sì no. Io penso che sì, sì, assolutamente. Mi date la vostra risposta, 340-54-25-324, Costantino, prendi i vocali e dopo rullo di vocali arrivati dai nostri radioascoltatori. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: In fondo sono solo
2: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Siamo alle 12.48, davvero pochi minuti, ma intensi per aggiungere qualche notizia. La guerra dei due mondi, siamo arrivati a combattere anche nel mondo del calcio, i contrasti sono sotto gli occhi di tutti. La FIGC ritira il sostegno alla rielezione di Infantino, da Zanetti a Cannavaro, noi siamo con lui. Quindi i partiti, sembra il governo italiano, un po' il governo e chi sta al governo è l'opposizione, se è chiaro. La FIGC, guidata da Giovanni Malagò, voto 2 fino a questo momento, perché pensa di gestire la cosa pubblica, no? Come se fosse a casa sua, mette l'amica, chiama chi vuole, paga coi soldi degli altri, troppo facile così, no? Troppo facile, senza avvertire anche gli altri consiglieri. Su questo sono perfettamente d'accordo con chi l'ha criticato dentro quelle mura ieri. Ha deciso di prendere le distanze dal presidente FIFA Gianni Infantino. Giusto o sbagliato che sia, non lo fai col modello o col metodo applicato anche ieri, simile a quando ha preso altre decisioni neppure 2 mesi fa. In 2 mesi un disastro. L'uomo che ha vinto le medaglie, secondo lui, merito suo, alle Olimpiadi invernali. Vediamo che senza di lui, Alconi, abbiamo vinto tante medaglie anche in altre discipline. Quindi prendersi i meriti mi sembra molto da politico italiano, riflettete e rifletta anche lo stesso Malagò. Non appoggerà la candidatura per le elezioni del marzo 2027, mi sembra anche qui cosa buona e giusta. La FIGC si schiera così con la UEFA dopo il tentativo di Infantino di privatizzare il mondiale, stesso tentativo che avevano provato a fare con un modello molto simile per la Superlega, affidandosi allo stesso fondo che avrebbe dovuto organizzare e regalarci le partite della Super Champions gratis sulle televisioni. Con quali soldi? Compare lo stesso fondo privato americano. Quindi capite che il giochino è simile, ma magari non ci sono soluzioni diverse. Un conto è mettere a posto le cose e che se ne avvantaggino un po' tutti. Qui invece siamo passati a fare troppa politica economica più che calcistica. Cannavaro e altri ex campioni appoggiano ancora Infantino. La Lega di Serie A, facevo riferimento proprio a Simonelli, non ci sta, bisognava avvisarci. Se ti dice bisognava avvisarci vuol dire che non lo sapeva, l'avevano intuito. Ma e Malagò? No, l'ho fatto, ve l'ho detto in televisione a cose fatte. Voglio portare l'ex atleta nel gruppo squadra della nazionale, vorrei capire che apporto darebbe. Io metterei tutte donne, ma devono avere anche un certo tipo di competenza ed esperienza in quel mondo. Se no mettiamo gli influencer, i giornalai, i giornalisti e i cantanti, e facciamo un altro tipo di nazionale, onestamente. Quindi quelli che si schierano sui canali ufficiali tocchino gli aspetti veri della situazione. Il problema non è perché è una donna, il problema è se è opportuno o se ci starebbe meglio una donna, sicuramente magari anche più di una, perché dare il contentino, mettere la donna di facciata, Ma se poi deve sottostare alle regole di Malagò, anche no. Malagò, anche no. Ma no, l'avrei detto dall'inizio. Invece ha vinto la politica, tipo il sorteggio della pallina calda. Conference, l'Atalanta stasera si gioca la qualificazione contro l'Apoel. La carica di Sarri, si parte dallo 0-0. Attenzione, perché devono vincere. Non vanno in Israele, sono in Romania, da qualche parte. Adesso Ungheria. Fasce protette, perché stasera alle 18 sorteggio Champions. Non me lo guardo, vado via, vado a vedere mio figlio giocare e vado a imparare un po' dal calcio giovanile per vedere se la qualità è alta, se i giovani ci sono. Perché mi sembra di sentire molte chiacchiere attorno ai settori giovanili, anche da parte del sottoscritto, ma almeno qualche partita sono andato a vederla. Gli arbitraggi, le difficoltà nell'avere arbitri all'altezza, con regolamenti anche più chiari, diciamocelo. Non sottopagati un euro, mentre magari le federazioni hanno palazzi con affitti milionari all'anno, della FIGC, degli arbitri, eccetera, eccetera. Andiamo a fare queste valutazioni. Noi le dobbiamo fare per forza. Se non c'è trippa per gatti, tagliamo anche i costi alla base. Quindi costi nella gestione, manutenzione dell'apparato del mondo del calcio, che non porta risultati in campo, anzi aggiunge incompetenza spesso e volentieri, andiamole a rivedere e correggere, andiamo costruttivamente a migliorare la situazione, ma andiamo anche a vedere se ci sono dei giocatori, dei bravi giocatori, se i campi che accolgono i nostri figli sono all'altezza, sono rifatti, perché se no compare la squadra migliore della regione, se li viene a prendere tutti, ma un numero 10 deve giocare, gli altri sono tutti bruciati. E sapete cosa vi dico? Che il numero 10 che gioca in quella formazione lì non è il più forte, ma è il più protetto, il più coccolato. Spero di aver spiegato tante cose che mi passano davanti agli occhi. Gli allenatori devono essere anche pagati magari meglio dei nostri settori giovanili, se no prendi il primo che ha tanta passione, con un po' di pancetta, molto di più della mia in generale, no? Ed è convinto con un foglietto di spiegare il calcio, devi stare qui, non devi fare così, e se non ti muovi in un certo modo, io so che ho imparato a giocare a calcio con uno che guardava con le braccia conserte, perché almeno sapeva che non poteva aggiungerci niente, ok? E due o tre cose, magari due o tre soddisfazioni, magari glielo date anch'io, con la giocata, l'estro, l'intuizione, che se non avessi avuto, o se i ragazzi non avessero, non li porterebbero sicuramente a sognare loro e i genitori sugli spalti di andare in Serie A. Andiamo a sentire, infatti io non ci sono arrivato, andiamo a sentire qualche vocale. Sorlot o Zirze, avete due carte, ve le devono girare per vederle o prendete a scatola chiusa la carta coperta e chi vi capita vi va bene oppure no? Mi dite la vostra.
6: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno direttore Ralf da Verona. Allora, Carnevali deve andare da Spalletti e dirgli: caro Luciano, noi abbiamo fatto una buona campagna acquisti per quello che era nelle nostre possibilità, stiamo facendo il possibile per accontentarti, prenderemo le pedine che mancano, facciamo il possibile. Detto questo, tu caro Luciano devi dimostrare, visto e considerato che sei l'allenatore più pagato della Serie A assieme a Gasperini, di essere un valore aggiunto, cosa che Gasperini nella Roma lo scorso anno ha dimostrato, mentre tu un po' meno, anzi molto meno qua da noi. Quindi noi, per la mancata qualificazione dove tu sei corresponsabile, non possiamo spendere troppo e di conseguenza devi valorizzare anche gli elementi che hai in rosa, ricordandoti, ripeto, che sei l'allenatore più pagato della Serie A. Buona giornata.
1: Grazie, molto interessante quello che dici. contenuto lineare. Leao conteso da Galatasaray e Aston Villa, ha rifiutato una prima offerta dell'Aston Villa. Ken vuole solo il Como, lite con la Fiorentina. Como che ha preso o sta prendendo anche Ricci dal Milan, ex Toro, in prestito. E, perché? Perché ha bisogno di aggiungere giocatori italiani nella lista Champions. È molto chiaro, vedranno pochissimo il campo. Vedrete, anche perché non mi sembrano, cioè parlo di Ricci fondamentalmente, non mi sembra quel giocatore che abbia cambiato il corso della storia del calcio italiano. Che se ne dica, ma quando si vende... va bene tutto. Dybala è puro spettacolo, con lui la fantasia non ha limiti, i numeri 10 stanno tornando, così Antognoni. Vero, non avremmo potuto aspettare, quanti anni sono passati dalla cessione Dybala. Lì l'errore è stato rompere il giocattolo Dybala-Vlahovic. Andavano d'accordo, li facevi giocare insieme un anno, non gli davi tutte quelle carezze e quei soldi prima, se no, se dai troppo prima, dopo nessuno rinuncerebbe. O voi vi siete mai presentati e vi siete abbassati da soli lo stipendio? Se è capitato ditemelo, che vi prendo come inviati di Radio Bianconera. Tra l'altro, se volete fare l'inviato per un giorno di Radio Bianconera durante le partite, se siete allo stadio, se siete a Torino, se siete tifosi doc, rispettosi, juventini, fatecelo sapere, perché noi vi chiamiamo in diretta nel corso di Colpo di Tacco. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
7: Ragazzi, buongiorno. Gualtiero da Grosseto.
1: Ciao Gualtiero.
7: Dunque, le due figurine, la risposta è facile. Ragazzi, a noi serve come il pane un ariete, uno che faccia reparto da solo, uno che sulle palle inattive faccia la differenza. Sia fisicamente che nel colpire di testa, noi ci manca questa figura. Se poi, ragazzi, vogliamo criticare Spalletti,
1: critichiamolo,
7: però al netto delle dichiarazioni su Colomani, però voglio dire, lui è da anno scorso che chiede un centravanti di peso con queste caratteristiche. Se poi gli prendono Zirze, cioè ragazzi, se si incazza ha anche ragione, cioè, allora tanto vale che lascino David. Io spero alla fine venga Sorloth, perché comunque con Colomani si completano, ecco. Grazie, vi aspetto e vi ascolto per radio fino alla fine, forza Juve.
1: Grande, mi piaci, hai raccontato molto bene. Però è anche vero, te ne dico un'altra, io non vorrei problemi, vorrei cominciare con tanti 1-0, vorrei cominciare con un allenatore che mi sembrava indirizzato e diplomaticamente aperto alla collaborazione. Più o meno, le difficoltà della dirigenza le conosciamo. E certo che proverà, non è che ti vogliono fare un dispetto se te ne prendono un altro. È vero che chiedi l'attaccante, ma è vero che servivano magari 4-5 giocatori diversi, è stato più facile arrivare sugli altri 4-5, ma i soldi che mancano per andare dritti su Sorloth sono stati persi per colpa di Di Gregorio, sicuro, per l'assenza di Bremer, sicuro, per un centrocampo che ha fornito pochi palloni di quelli puliti per gli attaccanti, sicuro, per gli errori commessi in attacco, sicuro, e per l'allenatore che a due giornate dal termine era davanti a tutti e quindi poteva gestirle in un altro modo, sfregandosi meno la testa. Cioè dico, è colpa di tutti, criticando senza accanirsi con nessuno. Quella qualificazione, meno 60 in bilancio, situazione più complessa, prendevi con la formazione dell'anno scorso e un attaccante, tu andavi avanti. Quarto posto, e mi riconfermi il quarto posto. Arriva Carnevali e facciamo. Qui mi viene un altro dubbio. Ma Sara? Gasperini ha provato a mandarlo via. Speriamo che il film sia diverso a Torino. E se no, non so, io non lo conosco bene Massara. Se sta facendo bene il suo lavoro, ce lo dirà Carnevali, ma non si mette Carnevali a dire era meglio, era peggio, 10 anni fa, l'anno scorso, al Sassuolo e via dicendo. Cioè, o fanno squadra anche in società, o il problema non siamo noi, non è Radio Bianconera, non siete voi, almeno fino a certi livelli. Sono le 13.02, noi ci lasciamo per qualche secondo, abbiamo parlato pochissimo del portiere mascherato, il portiere polacco, non è tornato Szczęsny, è tornato qualcuno di cui ci ha parlato molto bene Szczęsny, ma ce ne parlerà molto bene anche un agente di mercato che oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi. Lo chiameremo in Germania, lavora attorno al mercato tedesco e da lì arriva proprio il portiere. Il vice di Vicario? Questa domanda ve la faccio domani. È il vice o il titolare? Diventerà titolare o ci sarà concorrenza? Non ho ancora capito, ditemelo voi. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Qui stavo chattando un attimo con il nostro agente, che fra un po' dovrebbe collegarsi con noi per raccontarci un po' di questa trattativa, se ne sa qualcosa di più di quello che abbiamo semplicemente raccolto e saputo davvero in pochi giorni. Toccata, fuga e acquisto per il vice di Vicario, o le gerarchie varieranno? Cercheremo anche di capirlo, naturalmente non oggi, in base, spero, la corretta concorrenza e anche al rendimento in campo. Detto questo, mi stavo segnando, perché qualcuno dice: per fortuna che ci siete voi, che cioè, per fortuna, grazie, però sul mercato le cose che alcuni mi hanno scritto si potrebbero avverare, sembra che sia quella la strada, la rescissione di Milik, ma lo puoi fare in qualsiasi momento se riuscirai a prendere altri giocatori. Metti che non riesci a far più niente, e Milik te lo devi tenere, eh? Cioè, c'è ancora un contratto se non rescindi, perché deve fare numero. E Cator, se non riesci ad arrivare a fare determinate operazioni, l'hai comprato e te lo devi tenere, tra l'altro almeno in panchina lo rivedremo insieme a Gatti sabato sera alle 20:45. Non abbiamo detto niente di Yıldız. Silenzio, e silenzio è sempre preoccupante, perché hai dovuto aspettare 24 ore, se non 48, dalle prime visite. Si va, è quasi certo, ma non è ufficiale, quindi almeno ve lo ricordiamo. Con quel dolorino lì hanno preso la decisione amara di sottoporsi, ma doverosa, di sottoporsi a intervento chirurgico al mignolo del piede sinistro. Altrimenti la calcificazione potrebbe aiutarti a stare meno fermo il primo mese, ritorni e poi fa crack al pestone o alla prima, al primo tiro col pallone non colpito benissimo. Quindi non è un rischio che può permettersi né il giocatore, che ha chiesto consiglio in giro, e neanche la Juventus. Capire chi giocherà all'Ibegovic al posto di Yıldız me lo auguro, sempre che dimostri a Spalletti, qui è lui l'allenatore, che dimostri che ha già gamba, che è già pronto. Se è pronto, se ha gamba, non ci penso su. Ragazzo, corri ragazzo laggiù, fai quello che sei capace, dai il pallone, tira, cerca di prenderti una punizione, facci esaltare. Io gli direi questo da allenatore. Sono andato anche però a già scrivere quella che è la non formazione della Juventus. Di Gregorio Perin, Rugani vicino al Parma, mi hanno detto, dopo, sempre che ci siano le condizioni per non rifiutare all'ultimo momento, dopo la partita col Parma, destinazione Parma, hanno bisogno di un centrale. Cabal, che sembra che abbia rifiutato il Bologna, ma poi dovrà accettare o cercarsi una collocazione. Quindi, due portieri, due difensori, Miretti e Arthur. Miretti è partito, i colleghi ci hanno già mostrato qualche immagine, li potete vedere su tutto Mercato Web, tutto Juve, Bianconera News. Miretti e Arthur sono, Miretti è partito questa mattina, adesso l'ora di pranzo, Arthur ha rescisso. Poi abbiamo tre nomi là davanti: la rescissione di Milik, vi ho detto quando potrà venire, anche lui è d'accordo, si riposa, se ne va in Polonia, non so quali sono le sue intenzioni. E poi ci sono le incognite, Nico e David. Attenzione, i nomi che non ho fatto sono i nomi che ti auguri di poter mandare in Arabia, di poter mandare in Turchia, che sono quei mercati che magari potrebbero allungare, migliorare la vita della Juventus e migliorare anche i conti bianconeri. Capite che abbiamo fatto fuori una squadra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abbiamo fatto fuori una squadra, ma vi rendete conto? Praticamente faremo fuori una squadra. Intanto il Nottingham Forest ha offerta alla Fiorentina per Dodò. Sarri si concentra, ce lo dice Sky, sulla partita di questa sera. E noi aspettiamo i sorteggi di domani, naturalmente, ore 13. Ci saremo qui con Paolo Rossi, ricordo ancora domani, poi cambia tutto. Tre ore di XL come cose di calcio il martedì, il mercoledì e il giovedì, lunedì e venerdì. Appuntamento con le pagelle, con l'analisi, con i vostri vocali, con i vostri giudizi e con la pazienza che dovremo avere tutti, quelli che vorrebbero vincere 4-0, quelli che si dovranno accontentare di un pareggio, quelli che vorrebbero il cambio d'allenatore, quelli che vorrebbero mandare via Massara, quelli che vorrebbero cambiare sponsor, quelli che vorrebbero magari cambiare anche squadra. Le porte sono aperte per tutti. Va bene. Ascoltiamo qualche vocale e poi ditemi se avremo o meno l'ospite.
1: Se è vera la notizia, io divento matto. Ma chi cavolo sei per rifiutare il Bologna? Cioè, sei fuori dal progetto della Juve. C'è ancora tutta la carriera davanti. Non è che ti hanno mandato, vogliono mandarti al Poggi Bonzi, eh? Cioè, vai al Bologna. Ma come fanno a rifiutare? Ma io i giocatori che rifiutano una squadra così, io li manderei in tribuna tutta la vita. Dice, guarda, adesso te ne stai qua, vai in tribuna. E se no mi porti X milioni. Ciao. Giamma da Lanzarote.
0: Ciao. Mi piace la tua schiettezza, però non hai proprio uno legato con le catene, eh? Cioè, onestamente, un po' di trattativa, un po' di tempo. Dipende anche come l'hai trattato nel periodo. L'hai preso tu, non è che ci ha convinti lui, eh? Detto molto chiaramente. Ci sta. Io penso che la società abbia i suoi diritti, il giocatore idem, e quando si riesce, in maniera civile, magari si trova una collocazione anche migliore. Magari vuole andare via dall'Italia, magari pensa di essere più forte di quello che è. Lo accetto, se no non ti posso mettere fuori squadra, ma lo capisci tu stesso. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, tra l'altro lo dico a Costantino, l'ospite ci dice che è pronto, mi sta scrivendo, verificate un attimo, direttamente tra voi, grazie. Perfetto, allora intanto mandatemi dei vocali, lo dico anche all'ospite, stiamo cercando di risolvere, ovviamente.
2: Buongiorno direttore, io è la prima volta che intervengo alla sua trasmissione e ci siamo conosciuti ad un rincontro di Radio Bianconera, ho vinto anche la maglietta della radio e me ne freggio di questa cosa. No, io volevo soltanto dire una cosa, sento tanti interventi in cui attaccano Spalletti e io condivido il fatto che magari dovevamo andare in Champions se non ci siamo andati, però forse anche per qualche demerito dell'allenatore, però nessuna evidenza, e credo che lo facciano in pochi, non evidenziamo il fatto che lui ha avuto un mercato non fatto da lui, cioè lui si è ritrovato una squadra, ha creato un'impronta di gioco che altri allenatori forse non hanno fatto e forse non erano neanche in grado di fare. Quando mi sento fare i paragoni con Gasperini, che ha fatto un mercato dall'inizio, a me un po' viene da ridere. Quindi io direi a queste persone di stare tranquilli, cioè non cominciare a sparare nel mucchio per cercare di ora mandiamo via Spalletti, viene un altro allenatore, cioè diamo tempo a questo allenatore, diamo tempo alla squadra, diamo fiducia alla società, perché è vero che il mercato è incastrato, ma io credo che stiano facendo di tutto per cercare di accontentare il mister. Poi quest'altro anno, se a bocce ferme vedremo che l'allenatore non avrà portato a termine gli obiettivi, allora lo criticheremo, ma adesso lasciamolo lavorare in pace. Ciao a tutti.
0: Ciao, orgogliosamente con la maglia di Radio Bianconera ci ha esposto il suo pensiero. Ti faccio però malignamente questa replica, malignamente, fa parte del mio mestiere. Tu hai detto, la società sta cercando di mettere a disposizione la migliore squadra. Ti sembra il miglior atteggiamento quello di Spalletti, di tolleranza nei confronti di quello che stanno facendo? Poi certo che sarebbe bello che mi fai una lista di 5 nomi e ti prendo esattamente quei 5 nomi, sia che costino poco o tanto. A me sembra che non ti possano accontentare così. È come quando mio figlio si presenta e vorrebbe quello e quell'altro ancora. Nel giorno che decide lui, quando vuole lui, eccetera. Non è proprio così. Forse in Italia, ma anche Antonio Conte un po' è così, anche altri allenatori sono forse così. Però io mi ricordo quando e perché è stato preso Spalletti, quando e perché gli hanno promesso magari qualcosa o non sono riusciti a prenderglielo. Se no dici, a me io non ho bisogno di 7-8 giocatori, se no non accettavi. Certo che il primo giorno lui accetta, gli altri accettano. Sapete cosa ricordo esattamente di Comolli? Tra le tante cose dette, sbagliate, giuste, inopportune, che non c'entravano niente col mondo del calcio, dal prossimo contratto agli allenatori farò firmare la clausola accetto qualsiasi mercato mi fanno, così al massimo decido io di non andare. Cioè, io vengo a fare il direttore a Radio Bianconera, a parte che non mi sono mi sono trovato anche delle persone, parlo degli esordi, eravamo una squadra, poi poco per volta è cambiata, o mi sta bene o mi sta bene. Non è che devo avere delle pretese o accetto all'inizio, il giorno dopo incomincio a fare il brontolone. A me sembra, no, che se vuoi dare una mano a questa squadra devi avere un altro tipo di atteggiamento. Se vuoi dare una mano a valorizzare il patrimonio di questa squadra devi avere un altro tipo di atteggiamento e devi essere costruttivo con i tuoi dirigenti, anche se magari quello di prima magari ci hai fatto la guerra, ma hai accettato, non lo conoscevi. Questi sono arrivati dopo di te, stai facendo da ponte. Cerchiamo di essere corretti, coerenti in quello che diciamo e facciamo. Magari lavoriamo di più in campo. Perché i sorrisi a John Elkann li sappiamo fare tutti. Il problema è dimostrare poi i fatti conseguenti a quei sorrisi. Non so se ho reso l'idea. Andiamo ad ascoltare un altro vocale. Aspetto sempre vostre informazioni da casa e dalla nostra regia.
3: Ciao carissimi, ma io ho sempre preferito Sorloz perché uno di fisico e uno tra l'altro è stato messo in condizioni sbagliate ai mondiali perché il centravanti della Norvegia era ed è Holland. Lui al centro può fare veramente cose diverse e molto, molto migliori. Quindi prenderei solo, però temo che non ce la facciamo. Speriamo di prendere almeno che sì. E comunque io incoraggio Spalletti perché se c'è una certezza è proprio quella lì. Speriamo di non farlo stufare.
0: Allora, Miretti al Besiktas, le visite o stasera o al massimo entro domani, ma aggiungiamo anche, attenzione, ne stanno preparando l'articolo legato al nome di Kessié, sembrerebbe sempre più vicino alla Juve Kessié e che ci sia stata addirittura una telefonata congiunta, una videochiamata, una telefonata tra Spalletti, Ricky Massara e lo stesso giocatore che sembra aver confermato la volontà di arrivare a Torino appena la chiamata sarà ufficiale. La chiamata adesso è ufficiale con il nostro ospite, giro l'elenco delle cessioni Juventus che mi ha occupato tutto il foglio dei miei appunti. E ci colleghiamo con Gaetano Di Caro, agente di mercato. Buongiorno Gaetano.
4: Buongiorno Antonio, buongiorno popolo juventino.
0: Buongiorno Gaetano, abbiamo faticato un po' come il mercato della Juventus per raggiungerti, ma probabilmente perché sono ore calde anche per le tue missioni, per il tuo lavoro. Senti, tu agisci e lavori in Germania, sì. Ma naturalmente è un mercato internazionale quello che segui. È cambiato il mercato negli ultimi anni? Quanti?
4: Beh, diciamo, Paolo, diciamo, Antonio, scusami, diciamo che è cambiato nel senso che ci sta quella questa famosa sponda turca che hanno gonfiato le vele economiche, che attrae questi campioncini che magari da noi non ce la fanno, ma con tanto di pagamenti gonfiano le tasche talmente che diviene opportuno adeguarsi al campionato turco. Diciamo che questa sponda turca è quella, è una novità che c'è stato in questo periodo, che c'è stata anche prima, ma di più per i cosiddetti pensionati, i giocatori, ma ora che è un Miretti, per dirti, che ci sta un po' sulle tasche, che ce li fa alleggerire con i soldi turchi, lo prendiamo come un piacere per la fondocassa di Juventina.
0: Certo, quindi è cambiato molto, cioè probabilmente ci stai anche dicendo una volta riuscivamo a tenerci i nostri campioncini, tra virgolette, fatto riferimento a Miretti, ma mi è piaciuta la definizione della sponda, anche perché la sponda inglese è un concorrente di che tipo oramai?
4: Guarda Antonio, parliamoci chiaro, si sa benissimo che i cosiddetti, i veri campioni non attendono molto per volersi aggregare alla Premier League, perché la Premier League è ad un livello veramente altissimo, che ha anche un'attrazione economica, ma se vogliamo rimanere sul fatto che quello che il giocatore vero, il vero fuoriclasse che se la vuole giocare a livelli alti, di solito non è un po' negato ad andare in Turchia, ma vuole giocarsela tutta a livelli altissimi. Può essere in Italia, sì, ma di più sappiamo tutti che il livello, purtroppo lo dico veramente, purtroppo il livello calcistico in Italia non è più tanto apprezzato a livello dei top 5 in Europa, e magari qualcuno che lotta per voler un aumento in Italia non lo ottiene, come tipo Vlahovic, ma non si fa neanche pregare due volte ad andare in Turchia. Purtroppo, ma secondo me il livello che non è più tanto, non porta più tanta attrazione. Volersi per forza creare un Milan, una Juve, come negli anni passati.
0: Senti, ti chiedo se si è abbassata la qualità o oramai comanda solo il dio denaro? Cioè, nel senso, il mercato italiano perché non è diventata la sponda, ma la buca, direi, la buca, no, del tappeto verde del biliardo?
4: Ma guarda, secondo me non vorrei essere totalmente arrogante da farti capire che ti potrei dare subito una soluzione o la vera giustificazione perché il nostro mercato è quello che è attualmente, no? Fatto sta che naturalmente, come hai detto già prima, sì, è questione anche di denaro, che in altre nazioni dove è molto più facile per un investitore poter puntare su un club con meno ostacoli degli extracomunitari, eccetera, no?
0: Sì.
4: L'Italia purtroppo è calata di livello, io tengo veramente tantissimi contatti con dei possibili potenziali investitori che quando gli vengo a dire, per dirti, ti faccio soltanto un esempio, ti dico guarda, c'è stata veramente un'offerta secondo me speciale con ci sta per dirti la regina che attende un passaggio di proprietà, che c'ha anche, mettiamo, una tradizione dietro e tante altre cose, sì, dicono ok, ma l'Italia purtroppo non è più a livello economico per pubblicità e per tante altre cose
0: di interesse.
4: Ho capito. Sì, purtroppo è questo, purtroppo.
0: Senti, e la Germania, perché tu vivi in Germania, sei italiano, sei tifoso di calcio, poi mi svelerai se vuoi la tua fede, un po' l'ho intuito, un po' l'ho intuito. Ma nella tua professione, sì. In Germania che cosa cambia? Perché sembra un po' l'ago della bilancia la Germania, no? Viaggia su un pianeta tutto suo? Parliamo di calcio, ovviamente.
4: Ok, no, guarda, secondo me, innanzitutto ti dico subito, e non ne nascondo, che la mia fede è naturalmente legata ai colori bianco e nero, e questo lo dico veramente da tifoso, con la T maiuscola da Doc.
0: Gaetano, dove nasce questa fede? Dove nasce questa fede, prima di dimenticarmi di chiedertelo?
4: Guarda, radici da nonni e bisnonni, veramente.
0: Ok, la bandiera bianco-nera te l'ha regalata loro.
4: Sì, guarda, prima di magari di dire, ma questo lo dico brevemente perché voglio parlarti anche di cose importanti, magari sarà stato che prima di dire papà, già forse dicevo a quei tempi già tipo trap, perché ci sono entrate il nostro relatore per dirsi, ma no, guarda, ti dico subito, la Germania, sì. Non è che la Germania sia, non è più diciamo la cosiddetta Angela Merkel di quei tempi che voleva dettare far politica in tutta l'Europa. La Germania, anche la Germania stente un po', è calata di tuono, a livello organizzativo è sempre molto più avanti dell'Italia, è lì che magari qualcosina in più, anche un giocatore si sente più a suo agio, potesse aggregare, perché diciamola chiaro, non è che tutta la Serie A, non è che sia tutti ben organizzati come la Juve, perché io sono stato un paio di volte già nella sede juventina ed è molto esemplare, nonostante che negli ultimi anni magari è calato il livello calcistico purtroppo, ma è sempre esemplare in Italia. E purtroppo in Germania la cosiddetta neopromossa è quasi lo stesso ben organizzata come la Juve da noi in Italia, che è sempre la numero uno, no? E, a livello organizzativo in Italia la Germania è molto più avanti, e a livello calcistico, guarda, ci diamo la mano, qualcosina in più avanti di noi, ma ci diamo un po' la mano. Perché anche non
0: sullo
4: è che
0: stesso livello sostanzialmente, ci stai dicendo,
4: sì,
0: sullo stesso livello.
4: Sullo stesso livello, lo stesso livello, però guarda, ti vengo anche all'incontro perché secondo me è molto più importante poter parlare attualmente della Juve, legando il mercato tedesco, che un certo Cabrara, sì. Guarda, ti dico subito, io...
0: Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere, ne abbiamo parlato ancora poco, l'avevo tenuto lì per incastrare le nostre riflessioni. Acquisto dal Bayer Leverkusen, cosa ha comprato la Juventus? Parlami da agente, se l'operazione, come ti risulta, perché accetta la Juve, le condizioni, le prospettive, lo chiedo a te che sei un esperto.
4: Sì, guarda, io cerco di differenziare anche tra l'agente e il tifoso. Allora, secondo me, da agente ti parlo direttamente del fatto che purtroppo la Juve ha cambiato, come tu sai, ben sai, tanti dirigenti negli ultimi anni e mesi addirittura, no? Ma da agente ti dico che Cannavale è un vero crack, è un vero professionista, lo attendevo già da tempo la Juve, anzi pensavo che dopo Marotta sarebbe venuto subito, ma comunque meglio tardo che mai. Ricky Massara è bravissimo, bravissimo, e meno male che ce l'abbiamo noi e non gli altri, il Milan o la Roma, ma nonostante che, guarda, tutti gli elogi che ti ho dato per Ricky Massara e Cannavale, sì. Io da una passo al tifoso sono rimasto negativo, sorpresissimo del fatto che si siano presi il cosiddetto, diciamo che non è stata tutta colpa sua, ma è stato il protagonista della retrocessione del Wolfsburg quest'anno,
0: sì.
4: Questo portiere che loro magari sì, se lo stanno prendendo come tipo backup, ma secondo me, guarda, ce ne sono non ti dico, ma quasi una decina di portieri in Italia, anche giovani, che li vedo molto, ma molto più attrezzati e più qualificati di questo portiere che hanno preso, che scuote la testa. Non riesco a capire perché, la motivazione, perché lo hanno preso. Io no, guarda, non ti parlo da tifoso, io lo vedo una pippa, ti parlo ben chiaro, addirittura in questi giorni ci sono stati non soltanto i tifosi del Wolfsburg, ma addirittura la dirigenza che ha fatto salti di gioia avendo trovato...
0: Addirittura, guarda, ci stai dando una notizia purtroppo non bella, anch'io rimango molto stupito. Sì, no. Non conosco non conoscevo tutte queste vicende, quindi onestamente, cioè, il rendimento di questa stagione non è stato all'altezza di un portiere che la Juventus poteva inseguire. Come te la spieghi allora come operazione?
4: Guarda, ci sarà stato un scout, due scout che magari, non ti, che ti posso dire, lo hanno magari visto due, tre partite, magari in queste due, tre partite, ok, avrà fatto qualcosa in più e hanno rapportato dei segnali positivi alla dirigenza. Magari, che ti posso dire, ci sta una pratica di questo portiere che hanno magari... hanno visto che magari hanno puntato su qualche portiere che alla fine non ci sono potuti arrivare, alla fine hanno detto mi sa che ci sta questo portiere che ne hanno parlato di bene,
0: mi serve un vice, sentiamo... e vado a prenderlo al Wolfsburg. Poi, Gaetano Di Caro, io intanto ti riconosco la schiettezza, l'onestà di un giudizio di un professionista. Spero che tu ti sbagli o che l'aria dell'Italia di Torino, bella fresca, aiuti a migliorare questo giudizio, perché altrimenti ci sarebbe già da riflettere su un punto, perché noi metteremo a disposizione chiaramente da parte di chi ha seguito anche il portiere le vicende del Wolfsburg, la retrocessione, come ci hai ricordato, e che mette in evidenza che è un acquisto che in questo momento potrebbe cominciare a far discutere. E ce l'hai detto anche in diretta. Hai seguito anche altre operazioni invece della Juventus da distante? Cosa ti sembra, avendo apprezzato quello che finora ha fatto, almeno fino all'operazione del portiere

0: Con tanto di soldi, sì, con tanto di si aspetta tante cose da lui, ha fatto qualche partitella con la Bosnia, non è che lui ha fatto tante
1: Sì.
0: partite da potersi mettere. Ti dico sì, sarà magari un giocatore da prospettiva, ma non uno che, secondo me, perché anche nel Leverkusen non ha giocato quasi mai in campionato, il Leverkusen lo ha ceduto in prestito al Salisburgo. E non per niente, perché non ci hanno visto bene in lui, non ne rendeva niente nella prima squadra. E uno che non rende niente al Bayer Leverkusen, non accetto io il pensiero che potrà rendere subito alla Juve, perché la Juve la vedo più forte del Leverkusen, normalmente. Ma ti dico la verità, sì, si può aspettare un giocatore di questi livelli, ma alla Juve ci vuole qualcos'altro, ci vuole un vero e proprio attaccante che magari potranno prendere Sorloth. Ok, ce ne saranno magari qualcuno in più forte di Sorloth, ma Sorloth è uno che ci sa dare subito una mano per la svolta, che potrebbe
1: Cioè,
0: fare
1: tu
0: il vice
1: dici in
0: Vlahovic.
1: questo momento serve qualcuno più con le caratteristiche già pronte perché siamo molto indietro. E qui, naturalmente, svestendo per i panni della gente, ma vestendo quelli del tifoso. Gaetano Di Caro, io ti ringrazio perché in modo severo, coerente con quello che è anche la tua professione, ci hai presentato una situazione che a questo punto almeno noi. Sul quale almeno noi abbiamo acceso dei riflettori. Poi ci auguriamo naturalmente che la resa sul campo sia diversa da quelle che sono state un po' le tue anticipazioni e i tuoi giudizi molto severi da addetto ai lavori. Gaetano Di Caro, grazie. Quando serve, contattiamoci, sentiamoci e facciamo il punto, magari anche periodicamente, su quelle che potrebbero diventare poi delle altre. Speriamo, occasioni magari più centrate, più coerenti dal tuo punto di vista per la
0: Certo.
1: nostra Juventus. Grazie Gaetano, Gaetano Di
0: Grazie.
1: Caro,
0: Ho
1: agente di
0: tutto io da
1: calcio.
0: ringraziarti, Antonio, e buon
1: Ma
0: proseguimento
1: no.
0: di trasmissione e sempre Forza Juve,
1: Assolutamente, quella non mancherà mai, guarda, non ce la faranno morire neanche i peggiori acquisti,
0: No, no,
1: ci
0: mai e mai,
1: mancherebbe.
0: mai e mai.
1: Ne abbiamo
0: Un
1: visto. Qual è
0: grande
1: stato il peggior giocatore quando eri bambino che non volevi vedere? Pacione, non lo so, ti viene in mente un nome?
0: Ma guarda, io ti dico la verità, mi ricordo addirittura ai tempi di Furino, che lo apprezzavo tantissimo, uno che proprio non volevo mai vederla alla Juve, che ti posso dire? Forse non, sarà stato Ian Rush, che più di lamentarsi lo sapeva
1: Yarrash.
0: fare quando è venuto da Liverpool. Ci
1: Sì, era
0: attendevamo molto di più
1: arrivato.
0: di Rush.
1: Infatti io dicevo, ma gioco meglio, ti dico una cosa che dicevo ai giardinetti, ma gioco meglio io di Rush, eh? Eppure l'avevamo comprato. Grazie Gaetano Di
0: Però
1: Caro,
0: Antonio,
1: abbiamo sfogliato un po' di figurine. Sì.
0: una cosa vorrei aggiungere, magari non
1: Sì.
0: sarà la tematica di oggi, ma una cosa ci
1: Prego.
0: tengo tantissimo a dirtelo, perché siccome tengo veramente un grande feeling con il nostro direttore, spero di non dover aggiungere il nome, perché quando ti dico il nostro direttore della
1: Non sono
0: Juve,
1: io, ho
0: spero
1: capito che non sono io, va bene. Sì,
0: Che
1: aggiungi la tua richiesta.
0: il nostro Lucky Luciano, ti dico subito che questa è la prima volta che lo dico a qualcuno e non c'è stato mai scritto nel giornale. Pensa che ai tempi, che quando lui, dopo la sospensione, eccetera, che si era prontato per poter dare una mano al Tirana come consulente.
1: Sì,
0: Nello stesso,
1: ricordo.
0: io sto parlando del nostro Lucky Luciano, ti dico subito che in quel periodo io venni contattato ci tengo a dirtelo, anche nero su bianco se vuoi, del West Bromwich in Inghilterra. In
1: Sì.
0: quei tempi ci stava Tancredi. Ti ricordi il vecchio Tancredi, portiere della Roma?
1: Sì, assolutamente.
0: Lui, non so come l'hanno preso, venne preso come direttore tecnico lì nel West Bromwich. Non erano soddisfatti, mi hanno chiesto subito, dice Gaetano, ci potessi proporre qualcuno? Dico, guarda, lo posso chiedere subito al nostro signor direttore Moggi. Moggi ebbe un'offerta del West Bromwich

0: all'epoca l'attuale investore del Westcom c'era un cinese, un ricchissimo cinese. Alla fine il cinese dice: guarda, portami Mochi che gli do subito il contratto. Quando io ho detto al direttore, dico: guarda direttore, che viene atteso in Cina, la vogliono subito per il West Brom, cioè la Premier League. Alla fine Mochi, da avere proprio volpe, fa, dice: guarda Gaetano, io non salgo su nessun aereo e non mi vado io a recare in Cina, che venga lui se vuole qualcosa da me. Alla fine è andato, diciamo, è stato, diciamo, un discorso a fondo perso, ma è stato Mochi a voler rifiutare il West Bromwich. E in continuazione è rimasto sempre con cuore bianco lì.
1: Non sono io che devo andare in Cina, è la Cina che deve venire da me. Esatto, immagino la risposta. Grazie Gaetano anche di questo piccolo aneddoto che riferirò al direttore in una delle prossime trasmissioni qui su Radio Bianconera. Grazie mille. E naturalmente stanno già facendo discutere i tuoi giudizi, stanno preoccupando la massa di tifosi juventini che ha capito benissimo, secondo Gaetano Di Caro, che in quel momento parlava da tifoso, dice: ma come fa la Juventus a prendere un portiere come Grabara? E quindi a quel punto lì ho capito che l'abbiamo preso come vice. Scusami Antonio,
0: se ti interrompo l'ultima volta, vedranno anche nel web un portiere, per dirti, no? Uno che incassa 129 gol in 58 presenze con una difesa abbastanza buona, non è che la difesa, purtroppo ci ha messo anche la sua,
1: scarsissima,
0: e sono i numeri che parlano anche contro di lui.
1: Onestamente avevo visto questa tabella dell'ultimo anno ed ero un po' preoccupato, ma ha detto: non l'ho mai visto all'opera per due partite di seguito, aspetto Di Caro, aspetto la stagione. Spero che lei si sbagli, caro agente Di Caro.
0: Appunto, no, sì, lo spero anch'io. E ti mando di nuovo un grande abbraccio e grazie per avermi dato l'opportunità di poter...
1: Grazie, quando hai qualche curiosità da raccontarci, manda un vocale, un messaggio in privato e ne parleremo assolutamente in diretta. Grazie, assolutamente vero.
0: Grazie
1: tra virgolette per la brutta notizia. Salutiamo Gaetano Di Caro, agente di calcio. Direi che possiamo andare oltre, fino alla fine, fino alle 14. Ragazzi, ha usato il termine... Costantino, mi stai seguendo? Costantino, io sto svenendo. Casomai metti un tappo, perché ho sentito parlare di Grabara è una pippa. Ho sentito questo. Preparami il podcast, perché voglio capire che non vuol dire accanimento contro chi ha un giudizio giusto, sbagliato, completamente sbagliato. Io lo rispetto come giudizio. Con chi non ama quello, quell'altro, non ascolta Radio Bianconera, ma farebbe bene ad ascoltarlo. Perché io ho sentito dire da un agente che lavora e vive in Germania, che tifa Juventus, che qui abbiamo preso una pippa. Ha detto queste cose, io l'ho sentito. Me lo riproponi poi dopo, se riesci a prenderlo, giramelo, perché voglio sentire bene. Spero di aver capito male. Dovevamo prendere qualcun altro, è vero. È vero, non ci siamo riusciti, è vero, abbiamo ripiegato, tra virgolette, il piano B, Vicario, è vero, ma non pensavo a quel punto che avremmo preso, ecco perché a volte dico, non è che pagandolo poco vale anche poco? Vado a riprendere delle tabelle, ma lo farò dopo la partita col Parma, spero di vincere 4-0 senza subire reti. Ragazzi, ho sentito delle cose che le mie orecchie non avrebbero voluto sentire. Andiamo invece a sentire i vostri vocali, se avete sentito anche voi quello che ho sentito dire io. Ripeto, è un agente, non è il tifoso del bar. Si è espresso, è nato in Italia, vive in Germania e avrete compreso che la lucidità del pensiero c'è, che il linguaggio naturalmente è dettato come se io parlassi in inglese in una radio londinese, quindi può esserci anche il rispetto e la comprensione di questa difficoltà. Mi fai sentire un po' di vocali gli ultimi, se svengo mi raccomando metti un tappo e aspettiamo chi verrà dopo di me.
2: Sì, prese. Buongiorno, io ricordo quando la Roma si prese acquistò Szczęsny. Szczęsny veniva dall'Arsenal da 2 stagioni orribili, condite di papere, era finito addirittura come secondo portiere. Eppure alla Roma
1: E andò alla
2: fece
1: Roma.
2: 2 annate strepitose e poi continuò alla Juventus a essere, diciamo, quasi strepitoso. Adesso di Carabara state dicendo che questo agente sta dicendo, per carità, io sono sicuro che lui è competente e sicuramente avrà ragione sul fatto che abbia fatto una brutta stagione, ma non vuol dire che la faccia da noi. Magari da noi diventerà una
1: Verissimo,
2: sorpresa in positivo,
1: verissimo.
2: un nuovo Szczęsny, Giuseppe da Crotone.
1: Giuseppe da Crotone non fa una piega il tuo ragionamento e spero che sia proprio così, che possa arrivare in Italia, che possa avere la sicurezza giusta per dimostrare il giusto valore. Sono un po' preoccupato alla luce di queste parole della gente. Spero veramente che si sia sbagliato, che sia un abbaglio, però ha fatto riferimento anche ai numeri dell'anno scorso, dell'ultima annata. Un po' diversa, ricordo quelle critiche per Szczęsny in Inghilterra. Stiamo a vedere, speriamo di no. Altro vocale.
3: Direttore, io sono piuttosto cartesiano. Sto momento qua per noi non va bene niente, perché non solo noi non vinciamo, ma praticamente stanno vincendo e stanno facendo successo anche come delle belle partite, di un buon calcio per calcio. Tutte le nostre avversarie storiche, è questo che non va. Noi prendiamo dei calciatori che praticamente sono delle autentiche schiappe. E non lo so, la Roma prende male e ci dà tanto filo da torcere questo giocatore, perché è straordinario. Bisogna starci. Questo è un momento che fa così. Noi non andiamo bene, i nostri avversari più storici, più odiati, vanno a 350 mila. Allora, e questo a noi non ci va. Bisogna tenere botta e stare vicino alla vecchia signora. Forza io sempre.
1: Siamo vicini, però dobbiamo anche ascoltare naturalmente i pareri, le opinioni, i giudizi di esperti, presunti esperti, giornalisti, presunti giornalisti, influencer, presunti influencer, eccetera. Perché io non sapevo quello che avrebbe dovuto dirci, non lo so di nessun ospite. E giornalisticamente parlando, abbiamo ascoltato delle cose che naturalmente spero davvero che siano sbagliate, perché mi sono sentito un po' come un pugile nell'angolo. Andiamo ad ascoltare gli ultimissimi. No, abbiamo ancora una decina di minuti. E effettivamente, come dice un ascoltatore da casa, direttore, era solo un'opinione quella. Perfetto. Però, capito, aggiunge qualcosa a quello che non sapevamo. Aggiunge sicuramente qualcosa di sbagliato, ma aggiunge e ci accende i riflettori. Quindi, che non vuol dire, l'avevamo detto, ormai è fatto. Vorrei capire perché la Juventus, se un giorno dovesse commentare questa operazione, è stata costretta. Perché è arrivata a togliere anche Perin per mettere questo? Cioè, capite che per assurdo, mi sta venendo il mal di testa, per assurdo, mi sembra di vedere ripetere un po', perché non si può fare altrimenti, perché sono costretto. Cioè, io mi tengo un portiere della primavera, mi tengo quello che avevo. Forse non sono riuscito a fare tante operazioni. Non lo do subito al Parma da fare. Cioè, non lo so. Faccio salire. Cioè, se io giocassi alla Juve, fossi il portiere, e da giocare alla Next Gen mi dicessero vieni a fare il secondo, ma certo che vengo in prima squadra. Un anno me la gioco così. Spreco un anno della mia vita a 21 anni, faccio il portiere. Oh, ragazzi, cioè siamo la Juve, eh? Non devo accontentare prima gli altri, poi no. Se fosse questa la verità, se fosse questa la verità. Però mi sembra che stiamo commettendo, se fosse questa la verità, almeno sul portiere o sul mercato che abbiamo fatto, che qualcuno giudica sufficiente, anch'io, qualcuno se veramente insufficiente, perché non risponde alle esigenze di Spalletti, e mettiamoci d'accordo. O facciamo quello che si riesce a fare, se no i maghi, cioè, provo a fare la provocazione, ma Moggi, arrivato oggi in questa squadra, con quello che si sono trovato gli altri, e con l'esperienza non che ha oggi, non è neanche lui il Vangelo, meglio il Vangelo che le barzellette, ci ho pensato ieri sera poi a questa risposta a un ascoltatore, ma cosa credi a Moggi, non ha il Vangelo, non è il Vangelo, meglio il Vangelo di Moggi che le barzellette di tanti altri, siete d'accordo almeno su questo? Poi dipende dal momento, dall'esperienza. Oggi Moggi riuscirebbe a risolvere meglio o Marotta arrivato oggi o chiunque altro oggi, in queste condizioni, con 20 anni, 30 anni di meno di quelli che hanno anche di esperienza, a fare qualcosa di molto meglio di quello che stanno facendo? Ma mi sembra molto simile a quello che ha fatto anche Giuntoli. Cioè, tanto per essere chiari, tanti cambiamenti, speriamo che vada bene e speriamo veramente che vada bene. Ascoltiamo i vocali. Sto svenendo.
4: Buongiorno direttore.
1: Costantino, sto svenendo.
4: Vabbè, ho sentito il discorso riguardo il secondo portiere, ero lì quasi per dire che una sana competitività tra
1: i
4: portieri avrebbe fatto bene. Così magari entrambi avrebbero fatto in modo di non mollare neanche un centimetro. E che dire, io spero che sono infondate quelle parole che ha detto il tuo ospite, perché mi voglio fare mente locale. Openda e David nei campionati precedenti erano dei fuori classe, giocatori che facevano 20 gol all'anno. In Italia si sono dimostrati quello che sappiamo tutti, dai. Spero per questo portiere sia l'inverso, che non è riuscito ad esprimere, diciamo, il suo talento, che lo faccia qui in Italia. Sempre fino alla fine, forza Juve.
1: Grazie per questa riflessione che mi aiuta. Che mi aiuta a continuare ad andare avanti in questi 6 minuti di trasmissione. E altro vocale.
5: Buongiorno RBN. Il discorso di Cabal che sembrerebbe rifiutare il Bologna. Ma intanto non capisco perché cediamo un difensore di fascia sinistra che ci serve come il pane. Tant'è che abbiamo adattato Celik su quella zona di campo quando avevamo un giocatore che con Tudor era protagonista e titolare e ci ha anche risolto alcune partite. Ricordo il gol che ha fatto con l'Atalanta lo scorso anno, che ci ha evitato una sconfitta, e poi diversi assist dei cross per reti di Vlahovic e altri attaccanti sempre lo scorso anno. Non capisco perché, solo perché Spalletti non gli sta simpatico Cabal, dobbiamo cedere un giocatore che invece ci serve come
1: non
5: pane,
1: sia solo la simpatia,
5: ripeto, in quella zona del campo. Ciao.
1: Spero che non sia solo simpatia, onestamente. Penso che abbia dimostrato anche lui di avere dei limiti. E magari diventi il quarto difensore, dici, preferisco nei panni di Cabal, lo capisco di più rispetto ad un portiere a fine carriera. Però vuole anche giocare lui, si allunga la carriera, la Juve gli ha detto non ti rinnoviamo il contratto. Però gli chiedi ancora un sacrificio, magari per Inter lo fa. Ma ripeto, non considero quello un errore, considero non avere l'alternativa se vuoi vendere due portieri. Infatti la prima cosa che vi ho detto è non mi ricordo annate in cui ho sostituito entrambi i portieri nella stessa stagione. È come tagliare tutta le due piante migliori che hai all'ingresso dopo anni di sacrifici, cioè devo gestirli in modo diverso. Allungo il contratto di un anno a Perin, cioè, che gli faceva piacere anche qui. Però ripeto, il perché non lo fai non mi interessa, e cosa prendo al loro posto? Poi non giocherà mai? Titolare inamovibile Viviano. Vabbè, avete capito? Bene, ma qui mi sembra che invece il ballottaggio ci debba essere per vicario, per forza. Altri vocali, 3 minuti e poi ci riprendiamo la linea, la riconsegniamo a Manuel che vedo già operativo. Non ho sentito la comunicazione, quindi riprendo da studio io. Sì, fammi ascoltare qualcosa. Intanto l'accoglienza dei tifosi del Palermo a Mattia Perin, hanno vinto la Champions, capito? Però capisco che lì partano da un altro aspetto, il ritorno in Serie A. Ascoltiamo un vocale e poi buongiorno, finiamo noi con le notizie.
6: Francesco D'Alecce.
1: Ciao.
6: Io a me sono sempre, guardo sempre quello che gli allenatori danno alla squadra. Ci sono allenatori che
1: fammi capire,
6: la cambiano totalmente la squadra in campo. Sono capaci. Esempio l'allenatore delle ragazze della squadra femminile, che ha cambiato modulo di gioco in un mese e mezzo che sta la Juve, e lui in 8 mesi l'anno scorso più tutta la preparazione di quest'anno si vede sempre sordo schema, non riesce a cambiare, a modificare qualcosa, a velocizzare con le sovrapposizioni, non si vede niente. E come si fa a difenderlo? C'è poco da difendere. Se si continua così non si va da nessuna parte. Poi tutti giocano con 3 o 4 centrocampisti. Lui gioca con 2 perché lui è il migliore. E poi la difesa soffre. E rischiamo di pareggiare una partita dove si poteva vincere 3-4-0. Questa è la differenza. Bisogna che anche lui che cambi un po' il modulo di gioco, che rinforzi il centrocampo e che dà qualche schema di gioco in più. Gasperini, un anno che è stato, come è arrivato alla Roma, ha incominciato a cambiare il modo di giocare. Gasperini ha cambiato il modo di giocare nella Roma. Noi non è cambiato niente. Si gioca da 3-4 anni sempre uguale. Sempre uguale, gioco lento, così, passaggetti, così si gioca. Grazie, arrivederci, è sempre forza Juve.
1: Grazie, io ti ho lasciato sfogare perché non avevo più le difese immunitarie dopo quello che ho sentito anche sul nostro portiere polacco. Terminiamola qui. Tutti allenatori anche a casa, da Twitch non parliamo, tutti allenatori tra gli influencer, tra i giornalisti, le notizie noi comunque le abbiamo date e le continuiamo a dare. Abbiamo visto anche, ce l'ha proposto Sky, perché citiamo anche la fonte, l'incontro amichevole che sembra poter portare a qualcosa di concreto tra il procuratore, la gente di che sì, e i dirigenti bianconeri, mi è sembrato di riconoscere le vie milanesi. Speriamo, la disponibilità c'è, l'apertura c'è, di avere almeno il centrocampista che ci mette tutti d'accordo, lo abbiamo visto anche ai mondiali. Poi deve funzionare la squadra, devono funzionare le idee dell'allenatore, devono essere applicate secondo le volontà proprio del mister. Ci fermiamo qui, mi vado a prendere non un caffè ma una bottiglia di ossigeno, una bombola di ossigeno, perché per oggi può bastare anche così. Noi ci ritroviamo domani, ricordandovi che, me lo sono dimenticato, me l'ho girato alla nostra chat, domani iniziamo alle 11, dalle 11 con il sottoscritto, chiudiamo tutte le pagine, alle 16 la conferenza stampa di Spalletti. Quante domande, le raccoglieremo domani, fate queste domande, giratecele, vocale, le aspetto domani però, domani alle 16. Sentiremo lo sfogatoio, le dichiarazioni, le controrepliche a tutto quello che si è detto, perché si appunterà chissà quanti quanti punti domani sul foglietto, arriverà con un'enciclica. Ciao, a domani.
7: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Con la D'Aversa, il problema non è che sì o Sorlot o ZKZ, il problema grosso che si deve risolvere assolutamente in questi anni è, non, è il fare in modo da non rovinare un giocatore che arriva alla Juve. Qua sembra che tutti quelli che arrivano alla Juve diventano dei brocchi che hanno prestazioni scarse, e questo è il problema che si deve risolvere, e non credo che sia un problema solo del giocatore, è un problema complessivo che va risolto anche a livello di mercato. La Juve deve darsi delle regole ben precise, e secondo me si deve dare anche un salary cap, un limite agli ingaggi.
10: Domenico da Monte Torissio. Beh, che dire, se arriva che sì, sperando che sia il che sì del mondiale, 30 anni ancora da compiere, diciamo, un calciatore che se sta bene fisicamente può dare molto, sia mentalmente che fisicamente. Poi per quanto riguarda Zirkzee, niente drammi, è un calciatore che la Juventus non serve, perché forse lo farà attaccando un po' di più la porta, comunque è un calciatore che lavora palloni per gli altri, tipo un David, da come lo vedo io, anche se David viene proprio a centrocampo a prendere palla, un attaccante che non serve. L'ideale sarebbe Sorlot, ma Tetaion sinceramente non lo conosco.
11: Roberto da Torino. Analisi sempre chiare e lucide. Purtroppo i tifosi della Juve non capiscono alcune cose, nel senso che non basta cambiare un giocatore, oppure se un giocatore l'anno prima era un campione e poi viene alla Juve, perché lì sono tanti fattori. In una squadra si può trovare bene, in una squadra diventa scarso, o viceversa. Devi trovare gli incastri giusti, e comunque non si può assolutamente criticare questa dirigenza, perché è tra le migliori d'Europa, e se abbiamo pazienza, 1, 2, 3 anni si vedranno tanti risultati, a mio avviso. Comunque complimenti per la trasmissione, ciao.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
12: E la raccontiamo sempre, la Juventus, dalla mattina alla notte, direi, alla sera. Noi viviamo 24 ore con la testa alla Juventus, così come la dirigenza bianconera vive ormai 24 ore su 24 per quanto riguarda il mercato, innanzitutto per completare la truppa, per regalare una rosa all'altezza Spalletti. E avevo visto bene, o meglio, mi ero informato bene, perché sapete che sul mercato non sono ferrato, ma mi informo e vado, cerco di andare dai colleghi, quelli più affidabili, e la persona che ho sentito qualche giorno fa, ve l'ho anche detto, sul discorso di Kessié, la Roma non è mai stata vicina a Kessié, o meglio, sì, ha fatto un lieve tentativo, però ti dico la mia, è un po' più Massara che forse sta giocando, tra virgolette, non giocando, attenzione, a Massara che fa piacere tutte queste parole, perché poi, siccome alla fine che si andrà alla Juventus, mi ha detto, lui risulterà una sorta di vincitore nei confronti della Roma di Gasperini. Gasperini lo voleva, attenzione, Livoriano, e quindi sapete che non si sono lasciati bene, però comunque sì, a noi tutte queste cose non interessano, soprattutto invece interessa il fatto che la Juventus ora aspettiamo ovviamente ulteriori passi, ma mi pare che ci siamo quasi all'arrivo del centrocampista Evoriano. Io, nel caso in cui arrivasse, usiamo sempre condizionali eccetera eccetera, sarei molto molto contento, lo sapete come la penso. È chiaro che come dice Michele Tossani, caro Federico Rossi, che saluto, non risolverebbe la Juventus prendendo che sì il discorso del regista, ma siamo sicuri che poi alla fine serva un regista? Perché dipende anche da come si schiera la squadra, dalle dinamiche di gioco, da quello che chiede Spalletti ai calciatori. E per esempio mi viene da pensare che con un attacco, diciamo così, composto da giocatori non proprio idonei per la fase di non possesso, i muscoli siano importanti, e sono importanti quelli di Kessié. Ma attenzione, io a differenza di alcuni non ritengo che sia un calciatore solo bravo a livello di sostanza, anzi è forte anche tecnicamente, non sarà ovviamente un top a livello tecnico, e vi dico anche qualche gollettino nei piedi ce l'ha. E soprattutto poi l'altro aspetto per cui sarei contento se venisse ufficializzato, diciamo così, che sì, perché se Spalletti, come sta accadendo, vuole rivitalizzare Douglas Luiz, credo che lui sia adatto. Poi magari l'altro può essere Thuram, Locatelli, non lo so, perché io presumo che si possa passare al centrocampo a tre. Sapete perché non amo il mercato? Fino a qualche ora fa si diceva la Juventus deve cedere necessariamente qualcuno, invece oggi è uscito fuori che anche senza una cessione può prenderlo il calciatore. È chiaro che l'arrivo di Miretti, l'addio di Miretti, che andrà al Besiktas, non è ufficiale ma quasi, è già parlato però da giocatore del Besiktas, apre, no, sicuramente un po' di più le porte della continassa a che sì, però la Juventus comunque sia l'avrebbe potuto prendere. Ora, se dovesse arrivare che sì, manca l'ultimo tassello, parliamoci chiaro. Qui ragazzi, io mi sta venendo in mente una cosa. Se la Fiorentina, un amico mi ha scritto, no, ha detto ma la Fiorentina ci ha beffato e probabilmente prenderà Zirkzee. Magari, gli ho risposto io, ma non perché io non ami Zirkzee, perché Zirkzee non è il giocatore che serve alla Juventus, o comunque il giocatore chiesto da Spalletti. Lo è Sorloth sicuramente di più, perché per esempio è un giocatore d'area, per esempio fa sportellate, fa salire la squadra e sta lì dentro l'area a cercare di segnare di testa e di piede, fate un po' voi. È chiaro che in nazionale, l'abbiamo vista mondiali, ha un mostro sacro come centravanti la Norvegia, e quindi ha giocato un po' più defilato, ma può giocare sicuramente come centravanti, come numero 9, a meno che la Juventus non vada su Mateta. Ora, al di là di chi sceglierà la Juventus, credo che a questo punto, salvo sorprese, salvo qualche nome che non sappiamo, che tira fuori dalla sua agenda Massara, credo che la corsa ormai sia a due, no? Dovremmo sulla carta togliere Zirkzee, se veramente sta andando alla Fiorentina, che peraltro ha ceduto Ken con non senza rottura, insomma con una frattura importante al Como, o Mateta o Sorloth, non so, a quel punto uno dei due va bene uguale, io vi dico la sincera verità, l'importante è che si prenda anche questo centravanti. Ma c'è sempre David che sta un po' ostacolando, rallentando l'arrivo di un centravanti, perché sta vivendo un paradosso, onestamente, David, perché ho fatto anche un pezzo stamane per il sito, per Bianconera News, cioè flop nella Juve ed è cercato, perché anche la Fiorentina, che ormai però probabilmente prenderà Zirkzee, era andata nelle ultime ore sull'attaccante canadese, l'Atletico Madrid stesso, il Paris FC, una delle squadre della Ligue 1, quindi diciamo che di fatto lui ha mercato, ma sembrerebbe che non si accontenti, perché insomma vuole anche una buona uscita dalla Juventus. Io francamente non ho più parole, però l'abbiamo detto mille volte, questi calciatori ormai fanno un po' come vogliono, meglio, un po' manovrati, guidati, telecomandati, mi verrebbe da dire, in alcuni casi dai loro agenti, e quindi staremo a vedere se la Juventus veramente deve cedere David, se alla fine sarà costretta a dargli anche una buona uscita, non so di quanto. Voi sapete che non è stato pagato
13: meglio, la Juventus ha sborsato solo 12,5 milioni di avversati a Lille perché lui veniva a parametro zero, le famose commissioni alla firma, le famose commissioni alla firma che odio, guarda, io le ritengo una specie di tangente, ma qui ritorniamo sempre al solito discorso, però staremo a vedere. L'importante è che alla fine, bene o male, la Juventus decida, riesca a prendere l'attaccante, possibilmente con la cessione di David. Mi viene da pensare che, restando pochi giorni alla chiusura del mercato, la vedo molto molto dura per quanto riguarda altri esuberi, in primis quello di Koopmeiners, di cui non si parla più, sembra sparito proprio dai radar del mercato. Sarebbe veramente un altro colpo la cessione di Koopmeiners, però loro guadagnano tanti soldi, ragazzi, quindi non si può fare nulla sotto questo aspetto. È chiaro che ora, se dovesse arrivare anche un centravanti, già adesso, secondo me, allora io ho fatto, oggi è giovedì, a mezzanotte ci sarà l'editoriale, l'ho voluto fare, poi vi dico invece il podcast che tra poco pubblicherò su che cosa, di cosa tratterà, ho voluto fare perché sento troppi giudizi affrettati e sicuramente prematuri rispetto a Carnevali e a Massara. Ragazzi, ma questi in meno di 3 mesi stanno facendo tutto quello che non è stato fatto in 2 anni, fino a un certo punto, cioè se noi ci riflettiamo, no? E soprattutto io mi fido, quando ho sentito a cose di calcio Moggi, che ha detto abbiate fiducia e pazienza, un appello ai tifosi, no, rivolto, perché Carnevali e Massara sono due che masticano di calcio, sono due che masticano di calcio, e quindi io mi fido. Dobbiamo sempre pensare che stanno agendo con un perimetro un po' ristretto per via del fair play finanziario, per via del bilancio che la Juventus punta a pareggiare, vuole un pareggio entro il 2028, cioè anno contabile 2027-2028, aveva pensato nella prossima stagione, ma senza Champions League ha perso tanti soldi. E quindi, a proposito, domani ci sono, allora, intanto Alessandro vi ha detto gli avversari dell'italiana in Champions League, domani alle 13 invece ci sarà il sorteggio per quanto riguarda la Coppa che farà la Juventus, aiuto, il giovedì, cioè l'Europa League. Vi stavo dicendo, quindi, se Moggi dice questo, ma è solo una certificazione, perché io non ho dubbi sulle capacità di Carnevale e di Massara. E vi aggiungo anche che, come accoppiata e complementare, uno gestisce un po' più a livello, è un amministratore delegato, parlo di Carnevali, anche il discorso economico, i rapporti eccetera, Massara conosce molto bene il calcio. Qualcuno dice però vuole prendere spesso i calciatori che vuole lui. Io invece presumo che, se adesso dovesse prendere uno tra Sorlo, te e Mateta, seguirebbe le indicazioni dell'allenatore, cosa peraltro giusta, se vogliamo dirla tutta, no? E quindi ho fatto l'editoriale proprio sul giudizio da dare a questa nuova dirigenza, a questo nuovo duo al comando, senza dimenticare Ottolini, che è comunque il direttore sportivo, che il giudizio va dato oltre il mercato. Cioè, noi possiamo alle 20.01, staremo qui con Federico Rossi di martedì, che è il 1° settembre, quando chiuderanno le porte del mercato, possiamo cominciare a dare dei giudizi, no? E anche dei voti, se vogliamo, il voto, il classico pagellone fanno, no? Il pagellone, la difesa pagella 6, l'attacco pagella, insomma. Però poi è un giudizio comunque provvisorio, perché poi dobbiamo aspettare il campo, quindi possiamo fare degli step, magari diamo un secondo giudizio, sembra quasi un processo, no? Giudizio di primo grado, dopodiché giudizio di secondo grado, tipo a dicembre, già vediamo come vanno le cose, ma alla fine il verdetto, quello proprio definitivo, lo dirà il campo a fine stagione. È chiaro che ci dovranno mettere del loro, Spalletti in primis e poi i calciatori. Alibi zero ormai, però voglio dire che per me è positivo, comunque, anche se si chiudesse adesso il mercato, per me voto o comunque giudizio rispetto a Carnevali e Massara positivo, rispetto a come devono agire. È chiaro, qualche eccezione in più ce l'aspettiamo, ma è molto difficile. Anche in questo caso, il fatto che non si riesca a cedere gli esuberi significa che sono dei flop autentici. Voi considerate che alcuni calciatori devono far fare il salto di qualità alla Juventus, no? Ma già con Raggiuntoli, che anche lui mastica di calcio, però i suoi errori li ha fatti, forse sbagliò in quel caso Erkan a dargli tutto il potere, perché ricopriva due o tre ruoli, adesso invece la società è strutturata. Quindi bisogna rendersi conto che questi cacciatori che sono dei flop, chi ti viene a prendere un cacciatore e gli dà 6 milioni come prende David, 5,5 che prende Koopman stesso? Ecco perché è difficile. Il giudizio per me è positivo. Poi ragazzi, si può fare sempre meglio, chiunque lavori, ognuno di noi può fare sempre meglio. Uno fa un pezzo, io scrivo un pezzo, lo leggo, poi alla fine lo riguardo, dico potevo scrivere questo, potevo leggerlo in modo diverso. Tutti quanti possono migliorare. Per esempio, ecco, se io dovessi fare un piccolo appunto, chiamiamolo così, finora a questo mercato, troppo tempo perso dietro a Colomani, e secondo me 100 milioni, perché alla fine ho riletto tutte le cifre dell'affare, si arriva più o meno a 100 milioni, secondo me troppo elevata la spesa, cioè un investimento troppo elevato per un calciatore che magari a me può piacere meno, a Federico Rossi un po' di più, ma che forse è poco funzionale rispetto a quello che chiede Spalletti, altrimenti adesso non starebbe cercando un centravanti la Juventus, in maniera anche decisa ovviamente, no? E quindi questo qui, l'unica cosa che posso addebitare, tra virgolette. Poi è chiaro che speriamo tutti, no? Almeno io credo, chi ti fa Juventus, si chiama la Juventus, è che alla fine Colomani invece vada molto bene, perché sono andato a rivedere l'unico anno in cui ha segnato un po' di gol, quello, il primo all'Eintracht di Francoforte, prima che poi venisse ceduto. Però poi purtroppo è stato fuori dal progetto del Paris Saint Germain in generale, ma soprattutto con l'arrivo di Luis Enrique, che ha detto a me questo cacciatore non serve, per carità, sbagliando, non lo so, ha perso anche la nazionale, insomma ha avuto anche un'involuzione questo calciatore. Ma soprattutto, al di là, ripeto, io spero veramente che, perché poi è un ragazzo che ha voluto la Juventus fortemente, subito ha detto io voglio tornare alla Juventus, prima ancora di sapere per quale coppa la Juventus giocasse, quindi prima ancora che finisse il campionato, e quindi questo è un merito importante, il fatto che tu voglia la Juventus. Ora è chiaro che aspettiamo l'evolversi della situazione, magari se arriva una punta centrale si passa al 4-3-3, Colomani può giocare a destra per esempio, oppure se qualche volta si ripassa al 3-4-2-1, ma non credo, non lo so, uno dei due lo può fare, cioè lui è oggettivamente duttile, però non ci serve quel bomberone lì davanti che ci segna almeno 15-20 gol, che sarebbero giustificati in quel caso i 100 milioni secondo me, sperando sempre che le dinamiche di gioco portino a una distribuzione, a una cooperativa del gol, che comincino a segnare per esempio anche trequartisti. A proposito, e qui andiamo al podcast che tra poco pubblicherò, ho fatto il podcast su il Diz / Alaibegovic, nel senso, sapete che spesso è successo nello sport, ma noi parliamo di calcio, che la sfortuna di un calciatore, cioè l'infortunio e la sfortuna quindi di un calciatore, poi è diventata un'occasione, una fortuna per un suo compagno, no? L'esempio più eclatante che mi viene in mente, ce ne sono diversi, però Mondiali 58, un giovane Pelé riuscì ad essere titolare grazie all'infortunio di Altafini, e poi ricorderete come andate a vedere come andò a finire quel, cioè fu diciamo il decollo di Pelé. E quindi nel buio del Dizio, fu intitolato così più o meno, nella Juventus si può accendere una nuova stella, che sarebbe Alaibegovic. Ora non sappiamo, starà studiando la formazione, ce l'avrà già in testa Spalletti, però questo ragazzo, parlo della sfida contro il Parma di sabato, ma poi siccome purtroppo il Dizio dovrà stare fermo 3 mesi, avrà l'occasione questo ragazzo di mettersi in mostra e chissà, magari decollare, veramente si accende un'altra stella oltre il Diz. E quindi questo è un altro aspetto, però rispetto ai gol speriamo che vadano a segno anche i trequartisti, qualche centrocampista, ecco, con il 4-2-3-1 il contributo della tre quarti, quindi l'esterno destro, l'esterno sinistro e il centrale deve essere non solo in fase realizzativa ma anche in fase di non possesso, ma servono dei gol, non può segnare solo una punta, a meno che tu non hai Haaland che ogni palla che prende la mette dentro. È chiaro che serve il contributo un po' di tutti. Allora, caro Federico Rossi, abbiamo diversi messaggi già, vi ringrazio, probabilmente nel corso della puntata manderemo un video di Giletti, che mi ha chiamato oggi a sorpresa perché ha detto voglio mandarti un video che ho fatto su su Ildiz in chiave infortunio, da quello che ho capito, poi lo ascolterò perché me l'ha mandato in questo preciso istante, quindi in pausa lo ascolterò, però nel frattempo ascoltiamo qualche amico, dai.
14: Buonasera Radio Bianconera, sono Diego d'Aostia. Per quanto riguarda la Juve, la situazione della nostra cara e amata Juventus è stata riassunta perfettamente, guarda caso, ieri da Luciano Moggi, che diceva che una squadra per come l'abbiamo ereditata dall'anno scorso non può essere rivoluzionata con un mercato. Ci sono due nuovi dirigenti che sanno di calcio e dei quali bisogna avere, esatto, fiducia. Quindi ci vuole tempo e fiducia e molta pazienza. Il direttore parlava di 1, 2 o addirittura 3 anni prima di rimettersi in carreggiata. E insomma, questo, un certo ottimo acquisto che sì, e speriamo che arriva, che sì. Per quanto riguarda il portiere Grabara, non penso che se fosse così forte tale fenomeno ce l'avrebbero dato così facilmente, quindi non lo so, io onestamente non lo conosco. Però insomma, ripeto, la situazione è stata delineata alla perfezione, il quadro è stato disegnato perfettamente da Luciano Moggi.
13: Grazie, no, l'ho detto anch'io. Sicuramente lui all'inizio ha detto una cosa importante, fondamentale, cioè ha detto la Juventus non fa più paura a nessuno, ma ha paura, ed è vero, ecco perché servono giocatori anche di carattere, anche di personalità, anche di muscoli, quelli che ti fanno magari in un fallo, in un'occasione ti mettono il viso così e ti fanno non tremare, però insomma ti incutono un po' di timore, diciamo così, per questo che sì, è uno di loro. Però sì, la Juventus fa più paura, ma ci vuole tempo per costruire, ma ha ragione Moggi, perché questi due dirigenti della Juventus hanno ereditato una situazione doppiamente fallimentare, ok? Soprattutto quella di Comolli, mi verrebbe da dire, poi, perché si criticava tanto Giuntoli per alcuni acquisti, vedi Koopmeiners, ma chi non era contento di Koopmeiners? Io ero contento, era il più forte centrocampista in quel periodo, e quindi dico finalmente abbiamo preso uno dei top a centrocampo, invece poi nulla. Douglas Luiz era stato tra i migliori negli ultimi 2 anni che aveva fatto pre-Juve in Premier League. La Juventus non ha sfondato, ora speriamo che venga recuperato, ma io non che non abbia fiducia, però voglio aspettare prima di dire ok, Douglas Luiz può stare nella regia della Juventus, non sono sicuro, e così tanti altri. Ma come lì, proprio lì abbiamo toccato quasi il fondo, perché prendi a 44 milioni Openda. A proposito, Openda aveva fatto un gol all'esordio, adesso gli hanno messo 3 in pagella, le parisienne, mi pare il giornale, per l'ultima partita. Quindi 44 milioni te lo ridanno subito a fine stagione, te lo ridanno subito se continua così. Dopodiché è chiaro che David anche lì hanno preso perché aveva fatto tanti gol in Francia, ma in Italia si è dimostrato quello che si è dimostrato, anche se ripeto, un po' di mercato ce l'ha, ma quando sei nella Juventus devi dimostrare di essere da Juventus. Ecco perché auspico per esempio che Raibegovic lo sia, lo dimostri, che veramente si illumini un'altra stella nel cielo che diciamo della Juventus, e soprattutto nel momento, ahimè, purtroppo sfortunato di Kenan Ildiz. Tra poco torna, ricominciamo gli appuntamenti del giovedì con Riccardo Gambelli, poi alle 20.05 Andrea Lo Sapio di Tutto Mercato Web, faremo un punto appunto, scusate il gioco di parole, sul mercato della Juventus.
7: Fuori di Juve.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
7: bianconero, che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
15: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
15: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, divisi tra l'antivigilia della sfida contro il Parma, secondo match di campionato, e praticamente il mercato, perché il mercato, ragazzi, io ve lo giuro, non vedo l'ora che si chiuda, perché per me è uno stress. È uno stress perché Zirkzee è vicino alla Juventus, se no lo sta prendendo la Fiorentina. Però fatto sta che ogni giorno, ora per ora, 5 minuti dopo 5 minuti, insomma, questo è. Ma oggi è giovedì, tra poco lo sapete, ci collegheremo con Riccardo, ricominciamo il nostro percorso, il nostro appuntamento del giovedì settimanale. Poi con Andrea Lo Sapio vediamo se la Juventus, al di là di che sì, che sembra quasi fatta, vediamo della punta, ragazzi, io sarei quasi tentato di dire forse è meglio Mateta, non lo so, un amico mi ha detto vorrei Sorloth, non è che mi faccia impazzire, ma ci serve come il pane, alla Juventus serve come il pane uno che metta dentro la palla, punto, che sia Sorloth, che sia Zirkzee, ormai io non lo vorrei, ma non perché, ripeto, per i motivi che vi ho detto prima, che sia Mateta, l'importante è che segni, 19 tiri, dei quali 8 in porta, dei quali 4 grandi occasioni contro il Frosinone, non puoi fare un solo gol, e io ho rivisto i fantasmi del passato, dobbiamo cancellarli subito questi fantasmi, e credo che sia d'accordo con me anche l'amico Riccardo Gambelli. Ciao Rick!
1: Ciao Vinci, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo e ti vediamo. Hai una maglia gialla quasi come quella del Parma, se ci metti qualche striscia blu, diciamo che diventi del Parma, scherziamo. Intanto spero tu stia bene, Riccardo, spero tu stia bene.
1: Sì, dai. Sono contento di riessere con voi.
0: Questo è reciproca la cosa, ti avrei voluto anche giovedì scorso, stava facendo il bagno in mare, ha detto non posso intervenire mentre sono in acqua, e allora ha detto ok, vabbè, ti salvo questa volta.
1: No, ero in Alsazia, nel paese della bella e la bestia.
0: Senti Riccardo, prima di approfondire un po' il discorso Juve mercato eccetera eccetera, tu lunedì giusto? Hai avuto questo incontro, hai presentato un incontro a Castiglione della Pescaia con Moggi, ospite, giusto?
1: Sì, era il salotto sportivo dell'estate castiglionese, eravamo io e Luciano, c'era tantissima gente, veramente un bel evento, io ho fatto da moderatore e Luciano da mattatore, qual è stato veramente un bel evento, quelle cose che ha detto a cose di calcio l'aveva già anticipate all'evento lunedì, e quindi per me non sono stata una novità.
0: Però insomma ha ragione, purtroppo ha ragione quando dice la Juventus non fa più paura ma ha paura, e questo penso che siamo d'accordo. Però poi, da grandissimo uomo di calcio e in generale di sport qual è, ha anche detto cerchiamo di avere pazienza con Carnevali, con Massara, perché masticano di calcio finalmente dopo l'era Comolli. Ti chiedo intanto, io lo so che sei contento di entrambi, ad oggi se dovessimo fermare il mercato, promossi o bocciati, fermo restando che è tutto provvisorio perché poi il campo che ci dirà se quel giocatore è bravo, se quell'altro sta, eccetera eccetera, però ad oggi Riccardo sai che, perché si è quasi fatta, questo lo sappiamo, però se dovessi bloccare oggi il mercato, cosa diresti? Quale giudizio avresti? Considerando tutti i problemi,
1: Guarda, come sai, come sappiamo, le problematiche di Massara e Carnevali sono importanti, ma ragioniamo su una cosa. Nel passato, ogni volta che noi ci davamo un giocatore o andava via perché smetteva andava via perché... noi eravamo tutti infelici, ci dispiaceva sempre per qualsiasi giocatore, Dybala, Listeiner, sempre accaduto. Quest'anno festeggiamo con lo champagne quando vediamo vendere i giocatori. Questo fa capire la difficoltà che hanno questi due dirigenti, perché come ha detto Luciano, questo è sotto gli occhi di tutti, non è facile vendere certi giocatori che abbiamo in rosa. Loro stanno facendo dei miracoli e quest'anno l'importante era cedere questi giocatori, piano piano li stanno cedendo. Certamente il lavoro è ancora lungo, c'è ancora due o tre personaggi che andrebbero venduti il prima possibile. Detto questo, io sono, se arriva che sì, sono molto contento di questo acquisto, perché che sì, noi avevamo bisogno di un portiere ed è arrivato, perché io ti ripeto, finalmente c'è Vicario, io l'ho sempre sostenuto Vicario anche in tempi non sospetti. Ricordo che a Londra ha avuto un anno difficile con due infortuni, e per un portiere due infortuni non sono pochi.
0: Certo.
1: Quindi il portiere l'abbiamo preso, ma che sì, il centrocampista l'abbiamo preso. Secondo me manca il puntero, manca il puntero, manca il centravanti d'aria di rigore. E non è che Sorloth e Matetà mi entusiasmino, però a questo punto a noi ci basta qualsiasi centravanti d'aria di rigore.
0: Esatto.
1: Cioè, sembra un paradosso, ma è così.
0: L'importante è che segni, Riccardo, perché noi abbiamo bisogno, la Juventus deve acquistare i gol, deve acquistare i gol, lo abbiamo dallo scorso anno, e purtroppo, esatto, mi dispiace dirlo, esatto, Colomani, io insisto su questo punto, 100 milioni di investimento per Colomani, secondo me sono troppi. Poi spero che torni a fare come è successo nell'Eintracht di Francoforte, l'unica stagione in cui ha segnato, mi pare, 23 gol, 46 presenze totali, me lo ricordo a memoria, dopodiché però si è fermato perché è stato escluso dal Paris Saint Germain e da Luis Enrique. Al Tottenham è stata una stagione sfortunata per tutti, e quindi la Juventus lo ha preso. Io ho il timore, Riccardo, anzi ho quasi il sospetto, non so tu come la pensi, che non l'avesse chiesto Spalletti, così a naso, non so come la pensi tu.
1: Ma io sono quasi sicuro che non l'avesse chiesto, perché il centravanti che voleva era un lo sappiamo, però a questo punto Colomani può, se arriva una punta, potrebbe risultare utile come seconda punta, perché come seconda punta lo vedo un ottimo giocatore, perché è uno che crea spazi, punta all'avversario, però chiaramente non può fare il centravanti d'area di rigore, perché non lo è, anche le caratteristiche fisiche sono da seconda punta. È velocissimo, quindi magari adesso, se arriva una punta vera affiancata a una punta, potrebbe essere un buon acquisto. Certamente i soldi spesi sono eccessivi.
0: Ci siamo dimenticati della difesa, Riccardo, però la Juventus ha preso Lucumi e soprattutto non ha ceduto Bremer, che è importante questo, perché qualcuno diceva sì, Lucumi è un ottimo calciatore, ma non può lui dirigere la difesa, e quindi dovrebbe restare Bremer. Fortunatamente Bremer è rimasto, speriamo che abbia superato totalmente i suoi problemi, perché a Frosinone ho rivisto un ottimo Bremer, ora la prima partita il Frosinone, però comunque ho rivisto un Bremer quasi dominante, non so se la pensi come me.
1: Sì, io come ti dissi anche forse le ultime trasmissioni, ti dissi che se Bremer riacquista il 100% della forma fisica, e chiaramente ha superato per intero l'infortunio al ginocchio, è un colosso. È un colosso. In questo momento credo che la difesa sia il reparto più forte che abbiamo, e anche con Lucumi, che a me piace molto, e Kelly, Gatti, Qualulu, credo che la difesa

0: per andare via. Io se ripenso al mercato di Comolli mi viene il mal di testa, però ormai vabbè, non c'è più Comolli, e quindi vorrei, perché tra l'altro anche mercato fondamentalmente lo voleva la Fiorentina che sta per prendere Zirkzee, lo vuole l'Atletico Madrid, lo vuole il Paris FC, una squadra parigina della Ligue 1, però lui adesso sembra che si stia impuntando nel dire ok, datemi però una buona uscita per andare via, quindi sta creando un po' di problemi. Però se arrivasse la punta, ora mi pare di capire che ormai Riccardo, a meno che Massara non tiri fuori, che ne so, un coniglietto dal cilindro, o Mateta o Sorloth, la Juventus potrebbe lottare per...
1: Allora, io spererei, come il primo anno di Conte, che vincemmo il campionato con Estigarribia, con Pepe, con Vucinic, con insomma, cioè, buoni giocatori, ma sulla carta quando iniziò il campionato ci avevano messo nella terza o quarta posizione. Spererei in un miracolo del genere, però io sto con i piedi per terra e ancora non la vedo da scudetto. Certamente che sia a centrocampo sarebbe un valore aggiunto mostruoso, perché secondo me con che si acquisterebbe anche Thuram, che avrebbe più possibilità di proporre il proprio gioco, che è un po' quello alla Rabiot, quindi l'accelerazione, la progressione, e perché che si garantirebbe quella copertura che è mancata.
0: Esatto.
1: Ne acquisterebbe lo stesso Locatelli, secondo me, che potrebbe tornare a fare la mezzala pura. E ti dico una cosa, anche non vedo male nemmeno, cioè non sono un estimatore di Douglas Lewis, lo dico subito, però in mezzo a quei due colossi che potrebbero essere Thuram e che sì, secondo me anche Douglas Lewis potrebbe fare il suo bel compito. Quindi che sì è indispensabile, finché non lo vedo al J-Medical io non ci credo, quindi quando lo vedrò al J-Medical allora sarò sicuro che la Juventus l'ha
0: acquistato. Ah beh, certo.
1: Ce l'hanno fatto sospirare fino all'ultimo giorno, il giocatore più importante per il mercato era il centrocampista, e purtroppo ce l'hanno fatto sospirare fino all'ultimo giorno, e purtroppo con il Parma rivedremo il solito centrocampo, e quindi mi preoccupo abbastanza.
0: In realtà, Riccardo, ad onor del vero, e questo va dato merito a Massara, l'accordo era da tempo, c'era, solo che sempre il discorso della cessione di un giocatore. Sai che Miretti sta per firmare al Besiktas, e quindi altrimenti che sì. E ti aggiungo anche quest'altro aspetto: quando si diceva, me l'hai scritto anche tu privatamente, no, le voci sulla Roma, io mi sono informato, io non sono esperto di mercato e non vedo l'ora che si chiuda, mi sono informato da chi ne sa più di me, Sponda Roma, mi ha detto guarda che la Roma sì, timidamente ci è andato, Gasperini gli piacerebbe, ma non è stata mai vicina, me l'ha detto qualche giorno fa, a che sì, addirittura ha detto lui verrà sicuramente alla Juventus, mi ha detto due giorni fa. È come se Massara, non che avesse mandato in giro queste voci, però un po' la gente per far sbrigare la Juventus come pressione, un po' pure Massara che, prendendo che sì, una sorta di vendetta nei confronti di Gasperini e della Roma, non si è lasciato molto bene, devo dire la verità. Però è stato fondamentale Massara che, come ricorderai, ha lavorato con che sì nel Milan campione d'Italia di Pioli.
1: Ma guarda, anche Luciano lunedì mi disse che era tutto fatto. Poi
0: vedi?
1: Stai ha tirato fuori questa voce, e di solito è sempre Sky che mette
0: bravo
1: in giro queste voci,
0: esatto,
1: di billine sulla Juventus, non so il motivo, ma prima o poi ce lo spiegheranno, e quindi una certa preoccupazione l'ho avuta. Però ecco, ripeto, era il giocatore più importante per la Juventus, anche perché l'ho visto ai mondiali, e se è quello dei mondiali è un
0: no, sta bene, sta bene. Ma poi voleva la Juventus, vuole essere allenato da Spalletti, insomma c'erano già tutti i presupposti. Ora giustamente hai ragione, io fino a quando non vedo la firma, o comunque che va al J-Medical a fare le visite mediche, che è l'anticamera della firma del contratto, sono sempre un po' teso, però dovrei...
1: La cosa che mi dispiace, quindi, lo sai qual è? Che speravo di italianizzare la Juventus, però
0: lo so.
1: Capisco che è molto difficile italianizzare la Juventus. Meno male è arrivato un portiere italiano, che credo sarà il titolare, però ecco, è andato via Miretti.

0: un altro italiano, c'era il forse Cambiaso che è un altro italiano, quindi a me dispiace, perché secondo me lo zoccolo duro deve essere italiano come lo è stato nell'era dei nuovi scudetti. Ma capisco che con i prezzi che girano per i giocatori italiani, e non è che poi ci sia un panorama così eccelso, sarà difficile rifare un blocco italiano, molto difficile.
1: Allora Riccardo, voglio parlare ovviamente anche del Diz, perché tra poco ti farò vedere un video. Pensa che è successo oggi, mi chiama Giletti a me, non io a lui. Dico, avrà sbagliato numero. Dico, Massimo, hai sbagliato numero? No, che sbagliato numero? Ti voglio fare un video, cioè ha scelto noi di Radio Bianconera, sono molto contento, in me in particolare, perché insomma
0: la stima è per te,
1: vabbè, insomma per noi, per tutti, dai. Voglio mandarti un video su il Diz, in chiave arbitri. Ora, se Federico Rossi è pronto, e poi ne parleremo in questi ultimi 7-8 minuti, anche di quello che potrà succedere al posto di il Diz, eccetera, ti faccio ascoltare Massimo, che è abbastanza molto duro sul discorso degli arbitri. Vai Fede.
2: Vorrei fare una piccola riflessione sulla prima giornata di calcio a distanza di qualche giorno, perché ho meditato su quello che ho visto a Frosinone. A un certo punto il Diz, il nostro numero 10, subisce un fallo netto, durissimo. È chiaro che all'inizio non si sapeva quello che fosse successo al Diz, non si poteva capire, ma quello che è drammatico è che noi perdiamo un giocatore importantissimo, forse il più forte che abbiamo, per circa 3 mesi. Qual è il punto? Corsato ha detto, vabbè, lasciate giocare l'inglese. Possiamo essere tutti d'accordo. Ma io mi domando, Airoldi non ha neanche fischiato fallo su un fallo su una cosa del genere. Un intervento del genere, che se fosse successo in area, è un tipico caso di Stephen Food, avrebbe decretato ammonizione e rigore. Fatto a centrocampo, Airoldi non interviene. Allora, il punto è uno solo. Chiediamo alle squadre italiane di fare spettacolo, di giocare ad alti livelli, ma se non proteggiamo i giocatori più importanti, più di qualità, più tecnici che ci sono nel nostro campionato, che sono sempre meno, beh, lo spettacolo perde qualcosa di importante. Io mi domando, Airoldi dov'era? Cosa ha visto? Cosa non ha cercato di... Cioè, come fa a non aver visto un fallo? Lasciamo perdere che non è che corrisponde sempre l'entità del fallo all'ipotetica dramma della frattura del giocatore, non è che ci sia corrispondenza. Ma lì non ha neanche fischiato il fallo. Non si può iniziare in questo modo. Non si può, per il discorso lasciamo giocare, non vedere falli gravi che vengono fatti ai danni dei giocatori più tecnici, più importanti. Il Diz non è stato tutelato. Chiaramente la Juventus non dice nulla, non ci sono state sceneggiate in televisione, nei talk show e quant'altro, ma credo che non possiamo accettare passivamente che i giocatori più forti tecnicamente non siano tutelati da interventi al limite come quello che è stato fatto la scorsa domenica a Frosinone.
1: E questo era Massimo Giletti, molto duro, perché giustamente, oltre a prendersela con gli arbitri, dice anche alla Juventus non ha detto nulla, e lui secondo me mi ha voluto dire, cerchiamo di prevenire prima che poi bisogna combattere forse con le armi non adeguate, perché poi sappiamo benissimo. Che ne pensi Riccardo di questo video?
0: Guarda, io il fallo su Indis lo vidi in diretta in televisione, fra l'altro tornai anche indietro per rivederlo col telecomando. Quello è un fallo come minimo da ammonizione, perché lo aspetta e lo pesta, gli dà un pestone, il ragazzo cade, si vede, poi evidentemente il dolore subito non lo ha sentito, lo ha sentito nelle ore seguenti, ma quello è un fallo da ammonizione, e l'arbitro fra l'altro è lì vicino, quindi... Giletti ha detto non si può cominciare così, ma perché? Si può cominciare con la Juventus che riprende 8 minuti di recupero quando non esistevano 8 minuti di recupero, si può cominciare ancora con Viglione e l'altro che sono ancora al loro posto? Questo è un campionato falsato già all'inizio, basta vedere l'inizio, le partite dell'Inter, le prime 4 partite dell'Inter e quelle che abbiamo noi, cioè può cominciare così. Per quanto riguarda i giocatori tutelati, ho paura che è una partita persa, perché purtroppo i giocatori più forti sono sempre quelli più tacassati, e gli arbitri, come ha detto bene Ciletti, dovrebbero tutelarli, ma credo che è una partita persa. Ildiz per noi è una grave perdita, purtroppo succedono sempre a noi queste cose. La Juve è rimasta in silenzio, forse ha capito la gravità della situazione dopo, in ritardo, però magari qualche cosa poteva, piccolo annuncio poteva farlo, ma tanto ormai ci siamo abituati, ormai la caratteristica della nostra società è questa, e andiamo avanti, cerchiamo di sostituirlo. Ho fiducia in questo ragazzino che abbiamo preso, c'è Boga che lo può sostituire, c'è Colomboigny che può sostituirlo se comprassimo una punta, quindi aspettiamolo. Per fortuna c'è la nazionale di mezzo che porterà via un po' di tempo, però insomma la perdita è grave.
1: È grave, non c'è dubbio, Riccardo. Ecco, io ho fatto oggi il podcast su questo aspetto qui, in una chiave particolare, no? Cerco sempre di trovare una chiave particolare. Siccome nella storia dello sport del calcio anche, ci sono stati dei casi in cui alla sfortuna di un calciatore è corrisposta l'esplosione, no? Il decollo di un altro, di una riserva. Mi veniva in mente, tra gli altri, nel 58 quando Pelé sostituì Altafini si infortunò, era il titolare, e poi iniziò proprio l'apoteosi, diciamo, di Pelé nel 58 in quei mondiali. Speriamo, Riccardo, che magari dal buio di Ildiz nasca anche questa stella, una nuova stella della Juventus. Certo, serve coraggio, perché bisogna, io credo che questo ragazzo vada tutelato, perché se dovesse sbagliare magari una partita, questo in generale vale, però buone sensazioni per questo ragazzo, Riccardo. Ora vediamo, magari Spalletti farà giocare Boga, non lo so, però comunque sia ho fiducia, dai.
0: Concludo dicendoti, si può anche partire con un giocatore che si permette di dire all'arbitro: datti una calmata.
1: Lasciamo perdere.
0: C'è un giocatore dell'Inter, Lautaro, che è andato con le mani davanti all'arbitro a dirgli: datti una calmata. Cioè, lo sai se lo fa un nostro giocatore, lo butta fuori, gli danno tre giornali di squalifica.
1: Su questo non c'è dubbio.
0: È riniziato, cioè, anno nuovo, vita vecchia.
1: Purtroppo sì, questo qui è una cosa che è un po' deprimente. Poi dicono che non ci sono più gli abbonamenti, la gente non segue il calcio, eccetera, eccetera. Chiedetevi anche perché, ragazzi. Cosa finale, Riccardo? 20 secondi secca. Hai fiducia in Spalletti?
0: Io sì. Deve stare un po' più calmo, secondo me, nelle dichiarazioni. Quello sì.
1: E lì volevo arrivare.
0: Più equilibrato, ma lui è così. Nel dopo partita è sempre sanguigno, nel bene e nel male, però un po' più equilibrato, perché insomma su Colomboigny l'ho visto un po' andare giù pesante.
1: Esatto. Moggi ha detto poteva, ha perso l'occasione, ha detto Moggi per stare zitto. Qui mi devi dire sì o no, perché già siamo in ritardo. Un sì o no, sincero come fai sempre tu. Secondo te c'è una sorta di ombra di Conte su Spalletti?
0: Io credo di no.
1: Oh, perfetto, basta questo. Riccardo, grazie mille, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana, grazie. Ciao Riccardo, ciao, Gambelli, grazie. Ciao. Allora, ciao. Fede Rossi, stiamo per darti la palla, tra poco Andrea Lo Sapio, cercheremo di analizzare questi ultimi giorni di mercato juventino.
3: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Io sono un po' perplesso, vado controcorrente, non sono per niente felice del fatto che la Fiorentina ci abbia rubato Zirkzee, perché lo ritengo davvero un giocatore fortissimo e che ci avrebbe fatto davvero molto comodo, molto di più di un Kessié che è un lontano parente di quello che giocava nel Milan, che dominava il Milan, ma sono passati anni, ha giocato in Arabia, lo ha affaticato, appesantito, meno lucido, soprattutto in Coppa d'Africa e anche al Mondiale, dove comunque giocando da trequartista non mi ha per niente impressionato, e tanto cambia poco la mia opinione, l'importante speriamo che faccia bene, ma sono deluso.
6: Roberto da Bologna, guarda, sulle aspettative per quest'anno io penso che la numero uno dovrebbe, quello, dovrebbe essere quella di diventare una squadra. Con la rosa che c'è a disposizione adesso siamo abbastanza completi, credo che il vestito perfetto sarebbe il 4-3-3, ma poi lì deve essere l'allenatore a capire le cose. Intanto questa squadra deve diventare una squadra, avere un'identità, avere un gioco, perché se secondo me se tu tutte le domeniche produci un gioco che ti permette di fare 22-23 conclusioni, vuol dire che c'è il gioco.
7: Ciao, sono Gianluca da Pisa. Che sì, lo vedo un acquisto perfetto per il centrocampo. Non è quel palleggiatore che serve, comunque è un giocatore che porta comunque esperienza, che porta fisicità, e la penso pari pari come te, è un ottimo acquisto per il centrocampo e sicuramente ci migliora parecchio. Mentre per quanto riguarda il centravanti, sono contento che Zirze non venga preso, perché comunque è un centravanti che non la butta dentro, è un centravanti che fa gioco, ma a me serve uno che la butti dentro. Contento se venisse solo, magari uno scambio con David risolveremo non un problema ma due. Ciao
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta. Allora, ho scoperto, ragazzi, la notizia forse degli ultimi anni per quanto mi riguarda, circoscritta a Radio Bianconera. Mi ha confessato Federico Rossi che quando era bambino, perché lui non interessa al calcio, sotto alcuni punti di vista devo dire io non sono invidioso, non ho questo difetto, però lo invidio tra virgolette perché non si avvelena. Ha detto che giocava a calcio ruolo portiere, perché gli ho detto tu qui sei un top. Quindi a Radio Bianconera facevo il portiere, beh, oddio vicario, gli ho detto non è un top, ai tempi di Buffon saresti stato Buffon trasportato qui a Radio Bianconera. Comunque sia, dopo questa cosa tutta nostra di Federico Rossi, questa è la sorpresa, veramente non lo sapevo. Continuiamo, ho visto tanti messaggi, intanto grazie, in attesa di Andrea Lo Sapio per fare un punto della situazione, sperando che ci dica le ultimissime anche su che sì. Mandiamo qualche amico da casa, vai Fede, che non abbiamo mandato nulla finora in un'ora.
1: Ciao Vint, Lucio da Prato.
0: Ciao.
1: No, dicevo, a me però un po' mi fa preoccupare questo atteggiamento che abbiamo un po' preso noi tifosi.
0: Quale?
1: Vabbè, forse arriva Mateta, vabbè, ma l'importante è che arrivi qualcuno. Se arriva Zirze, vabbè, se non arriva Zirze, va bene Sorlot. Ragazzi, ma a meno che la gente non arrivi in prestito secco, la gente poi ti rimane sul groppone una volta che la compri, eh. Cioè bisogna essere sicuri, cioè uno non vale uno a calcio. Le squadre vanno fatte con nesso logico, non si fanno per buttare dentro i giocatori delle squadre, perché poi gli si fa dei contratti, e spesso alla Juve si fanno anche contratti di un certo peso economico, e poi ti rimangono attaccati questi giocatori per degli anni e ti condizionano le campagne acquisti degli anni successivi. Ma aver rinnovato gente come Rugani, come Milik, l'abbiamo visto a cosa ci ha portato o no?
0: Grazie, però la dirigenza attuale non c'entra nulla, o meglio, vado oltre, la dirigenza attuale sta riparando a questi errori, ma hai ragione, ogni anno l'abbiamo detto, eh. Per esempio Rugani, qui parliamo di gestione di anni e anni fa, spesso veniva ceduto, come ricorderai, quasi sempre, ogni anno sostanzialmente, in prestito, perché il club che lo prendeva non poteva permettersi i soldi che percepiva allora Rugani, che peraltro si è abbassato anche lo stipendio negli ultimi anni, però prendeva troppo, e così poi si è continuato su questa scia. Però tu stai facendo una, diciamo così, una critica giusta, ma le gestioni precedenti, ecco perché vi dico che Carnevali e Massara, che masticano di calcio, tanto per usare un termine e una frase utilizzata da Moggi, bisogna avere fiducia, aspettare, e quindi stanno cercando di fare il più bene possibile alla Juventus, ma soprattutto credo che non possano fare più di tanto sul fronte del mercato, sperando che adesso si prenda anche un centravanti. E il discorso che facevi tu, amico, ci riporta a quello degli esuberi, perché poi ti rimangono, come si dice qui a Roma, sul groppone questi calciatori, ma non tanto perché magari tecnicamente piacciono, però altri club, però questi dicono ma io non gli posso dare a De Vigne, che ha fatto 5-6 gol lo scorso anno, 6 milioni l'anno, non posso dare a Coppo Mendes, che in 3 anni non ha dato segnali di vita sotto il profilo calcistico, se guadagna 5,5 o 5 più bonus più o meno siamo lì. Capite qual è il discorso? Però sono errori del passato, e adesso con questa gestione, ecco perché vi dico, Carnevali, tutti quanti, ma come si fa possibile, proviene dal Sassuolo, però la gestione è la gestione, e lui è bravo a gestire, è bravo ad avere i contatti, ed ha preso secondo me uno dei direttori sportivi più bravi, perché conosce il mercato, perché che sì, se dovesse firmare, speriamo che domani avvenga, anzi io vi dico la sincera verità, ma magari avvenisse questa sera, bisogna, diciamo, lui è stata la chiave del discorso. Tutti questi argomenti legati al mercato li faremo una decina di minuti con Andrea Lo Sapio di Tutto Mercato Web e non solo. Ciao Andrea.
2: Buonasera, no, buon pomeriggio, un po' tardi.
0: Io lo so che voi del mercato impazzite, quindi scambiate la notte per il giorno, lo so.
2: Sì, no, ultimamente è veramente terrificante, però vabbè, ultimi giorni è anche abbastanza normale.
0: Guarda Andrea, non vi invidio, io quasi odio il mercato, non vedo l'ora che si chiuda, perché non riusci, non mi, però dobbiamo parlarne, perché insomma dobbiamo parlarne, voi ovviamente dovete lavorarci. Allora, caro Andrea, quando si chiuderà la questione che sì?
2: Ma io non credo che ci manchi poco. L'anno scorso una persona che conosco abbastanza bene lo aveva sentito dopo una partita contro il Como Como Cup, Football by the Lake, quello che era, sì. Insomma, e aveva detto rimarrò un altro anno in Arabia Saudita, comunque stipendio 14 milioni e poi torno in Italia. Se torno alla Juve, al Milan, una squadra del genere, certo. Quindi secondo me lui la scelta l'ha già fatta da un bel po'. È evidente che poi ci sono le solite schermaglie tra virgolette che possono andare avanti, perché giustamente vuole guadagnare di più, perché ci sono altre situazioni eccetera eccetera, però mi pare che se la Juve affonda chiude abbastanza rapidamente oggi è un indizio importante, effettivamente. Mi sembra molto difficile che poi non chiudano, a meno che non arrivi, non lo so, l'Inter, ma non mi pare probabile, ecco. La Roma, anche la Roma non ci ha mai provato,
0: Bravo.
2: A me hanno detto chiaramente che non ci sta provando, poi magari ci prova nelle prossime ore, ma mi hanno detto che è abbastanza distante da questo punto di vista.
0: Che era 4,5 biennale o triennale? Più bonus, più poi un bonus alla firma, mi pare. Come sono le condizioni eventualmente?
2: Sì, dovrebbe essere intorno ai 5 milioni, poi sicuramente bonus alla firma puoi prevederlo, ma secondo me se chiudi 5 milioni poi chiudi, e soprattutto biennale con opzione.
0: Per il terzo anno.
2: È anche abbastanza normale, perché comunque che sia 96, dicembre 96, quindi ancora abbastanza giovane. Se non fosse per alcuni possibili dubbi che potresti avere, però di base che sia a 30 anni ancora abbastanza nel fiore insomma degli anni, per me è un giocatore straordinario, che poi abbia deciso di guadagnare un sacco di soldi è una scelta sua.
0: Eh sì, io sono contento se la Juventus lo prenderà. Ora il discorso, prima di passare diciamo così al discorso attaccanti, ti chiedo, che in parte è legato anche questo perché c'è di mezzo David, ma al di là di David, poi ne parliamo rispetto all'arrivo di un centravanti, ma Coop Meners non se ne parla più, cioè riguardo ai famosi esuberi, c'è la possibilità di cedere qualcuno entro il primo di settembre, fischio finale alle 20 del mercato?
2: Secondo me qualcuno sì,
0: tipo?
2: Io non sarei sorpreso se con Menes vada alla Roma o al Napoli, non lo sarei sorpreso, francamente.
0: Addirittura?
2: Non sarei sorpreso.
0: A Roma ok, ma posso sì, capire, ma Napoli?
2: Dipende il prestito oppure no, se fanno
0: certo.
2: Il prestito, se si aprono lì, perché ovviamente lui comunque 30 passa milioni a bilancio, guadagna 5 milioni netti. Io non sarei sorpreso. Napoli ha fatto sicuramente un sondaggio nelle ultime settimane, questo sono sicuro, perché me l'hanno detto proprio da Napoli, quindi sono abbastanza sicuro di quello che dico. La Roma, secondo me il Gasp potrebbe anche pensarci,
0: sì,
2: come chicca finale, e non sarei sorpreso per questo motivo qui. Poi dopo è chiaro, arriva la Aston Villa, ti dà prestito con diritto eccetera eccetera,
0: cambia tutto.
2: Però sì, ma come un po' come da Grasswitz l'anno scorso, è andato al Nottingham, ha fatto Maluccio, poi a Aston Villa, non sarei sorpreso che Coop vada via. Detto questo, per me è inspiegabile come l'involuzione di Coop degli ultimi due anni, per me è veramente inspiegabile.
0: Anche secondo me, lo stavo dicendo prima, perché era gestione Giuntoli, come ricordiamo, quando fu acquistato, io in primis, ma anche gli altri, cioè parlavamo di uno dei migliori centrocampisti del campionato, questo possiamo dirlo Andrea, no? Tra l'altro artefice protagonista nel successo, nel trionfo in Europa League, eccetera, eccetera. Salvo poi vestire la maglia della Juventus e fare questa involuzione, hai detto bene, inspiegabile, io credo che sia una questione di testa. Perché non è possibile. Perché
2: io credo sia una questione di aspettative anche.
0: Anche
2: nel senso,
0: dici?
2: Che tu vieni pagato 55 milioni più 6 di bonus, sei considerato la pietra angolare della Juve di Thiago Motta, tutto quanto, arrivi all'Atalanta, comunque per carità, ottima squadra negli ultimi anni, però è comunque un ambiente abbastanza ovattato, da questo punto di vista ti ritrovi ovviamente a essere il grande campione, sì, che deve risolvere le cose, altrimenti diventa scarso automaticamente.
0: E quindi la pressione, quindi la pressione.
2: Ma gli è pesato molto questa cosa, perché altrimenti non ha nessun senso. Obiettivamente il giocatore è nettamente più forte di quell'Atalanta lì,
0: certo,
2: anche più di Lookman, nonostante poi ok, Lookman fa tripletta, però il giocatore è talmente forte, tra lui e Ederson sono un centrocampo straordinario,
0: è vero.
2: Quindi è veramente molto strano. Poi tu non ti alleni, vuoi andare all'Atalanta vuoi andare alla Juventus per forza, non ti alleni per un periodo, ti fai male subito al costato rompendoti una costola o due, non mi ricordo quante, quindi stando fuori un pochino, non dai quello che pensi ed è un attimo, obiettivamente alla Juventus è un attimo.
0: E poi tra gli esuberi forse quello più difficile da collocare è De Vite, se non altro per l'ingaggio. De Vite che sta rallentando, possiamo usare questo termine, il discorso legato all'ingaggio di un centravanti. Ora mi pare di capire, però vorrei saperlo da te, che Zirkzee sembra sia destinato alla Fiorentina, sembra, e quindi la corsa sia a due, Mateta, Sorloth. In vantaggio chi ci sarebbe nel caso?
2: Beh, se possono fare Sorloth, fanno Sorloth.
0: E con quale modalità? Con quale modalità secondo te?
2: È una grande domanda, perché secondo me, a meno che non ci siano scambi di prestiti, e a questo punto Nico Gonzalez, Jonathan David stesso, tutte e due?
0: Vero.
2: È una situazione che secondo me è da seguire, questa di Sorloth. Insomma, è l'unico attaccante che ha un senso, perché io, per carità, Mateta è un ottimo giocatore, però Sorloth ha un altro livello, ha già giocato comunque all'Atletico Madrid, Mateta arriverebbe comunque dal Crystal Palace, con tutte le buone cose e le cattive cose che potrebbe avere. È un po' come lo stesso Douglas Luiz che arriva dall'Aston Villa, ottima squadra, ma non è una grande, l'Atletico lo è, quindi pressione e tutto quanto che tu stai già vivendo. Dunque, secondo me avrebbe più senso Sorloth. Poi che arrivi Sorloth, come dire, fra il dire e il fare, c'è di mezzo
0: lì. Di mezzo il mare.
2: E detto questo sarebbe l'unico ad avere senso. Su David era evidente, dopo quello che aveva detto negli Stati Uniti con la maglia del Canada nella conferenza stampa prima della Svizzera, lui ha detto: io voglio rimanere a Torino e giocare le mie carte. E questo per ora è la situazione, e il rischio che sia questa continua a esserci.
0: Ma è vero che ha chiesto una buonuscita, Andrea?
2: Beh, considera che comunque prende 6 milioni di euro l'anno.
0: Per questo te lo sto chiedendo.
2: Buonuscita, secondo me non può chiedere una buonuscita a meno che non venga ceduto definitivo, ma non viene ceduto, nessuno andrà a prenderlo definitivo, obiettivamente. Detto questo, comunque lui ha preso al bonus alla firma 12 milioni e mezzo, oltre ai 6 milioni l'anno.
0: Sì, è certo, me lo ricordo.
2: Non male.
0: L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Andrea, è questa. Il Diz si opererà probabilmente la prossima settimana, in sintesi 3 mesi out. Tu credi che Spalletti possa lanciare Alibegovic?
2: Io credo che sia veramente un 51-49 Alibegovic Boga. Perché allora lì è una gestione piena di Spalletti. Cosa significa? Contro il Parma, se Alibegovic fa così, già incominciano le critiche. Siamo d'accordo?
0: Sì, questo
2: se gioca Boga e vinci, magari entra Alibegovic e fa gol o fa assist, la gestione
0: diventa
2: più semplice.
0: Più facile, sì, è vero.
2: Diventa più semplice. Detto questo, è chiaro che adesso c'è un problema di pressione anche su Alibegovic.
0: Certo.
2: Però è anche vero che a 18 anni uno può anche dire: no, è giovane, aspettiamo un pochino. E se ne avesse 22, 21, fosse costato quella cifra lì, come si dirà, non può giocare titolare, gioca Boga.
0: Anche se quindi, è un po' una cosa in Italia, anche con questi giovani però, Andrea, non so se tu sia d'accordo con me, un po' più di coraggio ci vorrebbe, o no?
2: Ma allora io ho una battaglia in corso con i social network in Italia, perché portano già il calcio italiano aveva una pressione di critiche di giornali.
0: Vero.
2: Quando non c'era il social network era nettamente maggiore, e lo dicono tutti i giocatori che sono arrivati negli anni 90, erano nettamente maggiore qualsiasi campionato europeo. Adesso basta una partita fatta male che sei scarso. Palestra che non ha giocato col Chelsea perché aveva un affaticamento, mezzo infortunio, e sembra quello che è andato al Chelsea per 60 milioni a rubare lo stipendio per i social. Per me questa è una cosa, per me è il principale problema italiano, perché beh, tutti quanti sono siamo 60 milioni di CT, cioè dicevamo che nel 2006 adesso siamo su Facebook, chiunque parla di calcio, chiunque.
0: Sì,
2: in qualsiasi modo, nessuno vede le partite, ma parli solo perché guardi la partita. La Juve ha perso con che ne so, il Frosinone, allora sono tutti scarsi. Ma magari ha fatto 30 tiri in porta e non ha segnato.
0: Serve più equilibrio, hai ragione, perfettamente ragione. Andrea, ti auguro.
2: La mia idea è, poi secondo me questo è un gravissimo problema nel calcio italiano.
0: Sì, sono d'accordo con te. Tra l'altro bisognerebbe anche spiegare perché le nazionali minori, come anagraficamente parlando, vanno bene e poi invece non andiamo ai mondiali, vabbè. Sarebbe tutto un discorso.
2: Ma poi siamo 11 contro 11 alla fine, eh?
0: Sì, esatto,
2: siamo,
0: non giochiamo
2: 58 milioni contro 4.
0: Sì, è vero.
2: Appunto, è per quello che a me fa impazzire il fatto che mi dicano: ah, ci sono pochi giocatori italiani. Sì, comunque ce ne sono più di quelli che ce ne sono in Norvegia, nonostante tutto.
0: Sì.
2: Però abbiamo una capacità di rovinarli molto più alta.
0: O comunque di non ottimizzarli al meglio. Andrea, grazie mille, buon lavoro, ci sentiamo prossimamente, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, un abbraccio. Andrea Lo Sapio, tutto Mercato Web e anche Corriere dello Sport. Allora, vi ricordate di Bu Martinez, Fede Rossi? Tu che eri portiere, volevamo prenderlo, sembrava fatta, è andato al Chelsea, che ha preso il portiere argentino per 7, ma come, alla Juventus gli chiedevano 10-11, 7,5 milioni di euro, di pound, non so a quanto corrisponda in euro, adesso il cambio non ce l'ho. Il portiere argentino ha chiuso l'accordo e al CES ha definito il colpo con l'Aston Villa, ce lo dice Fabrizio Romano. Allora, i prossimi passi della Juventus intanto potrebbero essere questi: intanto il prestito secco di Ekator, ok, che tra l'altro potrebbe essere anche convocabile per il match contro il Parma di sabato, perché è in fase di recupero così come Gatti, e poi la risoluzione consensuale del contratto del mio amico che ammiro molto, Milik. Questo è, io spero una cosa invece rispetto all'attaccante, che non rimanga David, ragazzi, perché se rimane David è un problema. Se rimane David è un problema. Vai Fede.
3: Grazie Alessandro. Io devo essere sincero, non sono molto d'accordo sul fatto che Massara e Carnevali stiano facendo le cose diverse da quelle che hanno fatto i suoi predecessori. Anzi, secondo me è molto simile, perché comunque alla base il modus operandi, cioè le possibilità di come operare sono sempre quelle, hai sempre le solite difficoltà, che ci ha avuto Giuntoli, che ci ha avuto Comolli, che ci ha avuto poi quando sento dire che Giuntoli aveva 200 milioni a disposizione, non è vero, assolutamente, lui ha venduto Ken a 16 milioni di euro e tutti gli avevano già dato bravissimo, ora la Fiorentina rivende a 40, figurati te. Quindi questo ti fa capire di come opera la Juve negli ultimi anni. E quindi io ho paura di bruciare anche questi due, perché comunque secondo me alla base di questa società c'è una problematica che non si vuol capire, che bisogna contare nelle private stanze. Alex.
0: Grazie, io non sono d'accordo, beh, sono un parere tuo, ci mancherebbe, ma che si è preso, scrive Lorenzo da Albano Laziale, l'abbiamo detto poco fa, allora stiamo dicendo dall'inizio della trasmissione in realtà, poco fa l'ha detto anche Andrea Lo Sapio, in realtà non è quasi fatta, ecco, manca poco, c'è stato l'incontro, è terminato, sembra che ci siamo, non so se si stia aspettando, ma non credo, perché per esempio oggi, non mi dico, forse Fabrizio Romano ha scritto che la Juventus può prenderlo a prescindere dalla cessione di qualche calciatore, ma la cessione di Ildiz è imminente, di Miretta è imminente, quindi alla fine credo che si faccia, salvo cataclismi, ecco, diciamo così, salvo cataclismi si farà. Invece Luigi da Filadelfia dice: sono curioso di sapere cosa ne pensi delle dichiarazioni di Spalletti su Colo, visto che lui è stato il principale fautore dell'arrivo del giocatore, mi sembra che si sia messo in una posizione difficile. Guarda Luigi, già ne ho parlato subito, addirittura sulle dichiarazioni di Spalletti io ci ho fatto il podcast, mi pare, ma non sulle dichiarazioni, prendendo spunto dalla dichiarazione di Spalletti ci ho fatto un podcast dicendo che i panni sporchi vanno lavati in famiglia nella Juventus, come accadeva una volta, e quindi ho detto contestualmente che secondo me Spalletti non doveva pubblicamente dire quelle cose, quantomeno anche tra l'altro il tenore con cui l'ha dette. Prendeva il calciatore e gli diceva: caro Randall, io ti voglio bene, eccetera eccetera, però tu devi segnare, perché sei alla Juventus. Sul discorso, visto che è stato lui a volerlo fortemente, io qualche dubbio, ti dico la sincera verità, caro Luigi, ce l'ho. Non so nulla, non mi hanno detto nulla, ma ho qualche dubbio sul fatto che l'avesse veramente voluto Spalletti. Ho qualche dubbio per le caratteristiche del calciatore, attenzione, non perché Spalletti ritenga scarso, mediocre, eccetera eccetera, Colomani, ecco, questo è il punto. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, sono Giacomo Natazzi, finalmente in vacanza in Italia. Sono fiducioso, Quinti, io sono fiducioso su questa dirigenza, sono convinto che alla fine del mercato quasi tutti saranno fuori, anche i Cabal, i Davide, l'unico secondo me che non riusciremo a piazzare sarà Coop, e prenderemo la punta, contentissimo di che sì, e perché no anche un altro centrocampista e il terzino. Sono convinto che alla fine Massaro e Carnevali raggiungeranno tutti gli obiettivi e daranno in mano a Spalletti una squadra che secondo me potrebbe puntare benissimo allo scudetto. E sinceramente io vorrei anche l'Europa League, sarebbe importante incominciare a vincere anche in Europa fino alla fine. Quindi
0: grazie Giacomo, vedi che ognuno la pensa a modo suo. L'amico di prima ha detto che secondo lui non è cambiato nulla sostanzialmente tra Comolli e questo duo Carnevali-Massara. Secondo me è cambiato radicalmente tutto, fortunatamente aggiungo, perché credo che Comolli non c'entrasse nulla con il calcio italiano, non so nemmeno se c'entri con il calcio europeo, perché agisce in modo strano. Già il fatto, per esempio, sul fronte del mercato, che lui si affida agli algoritmi per scegliere i calciatori. Ragazzi, gli algoritmi vanno bene, vengono utilizzati, ma vengono utilizzati come supporto degli occhi di chi va a osservare. Vi ricordate le parole di Fratini? Ma non la pensa solo lui così. Se voi intervistate 10 direttori sportivi o talent scout italiani, credo che 9 o forse tutti e 10 ti risponderanno la stessa cosa, perché il calciatore va visto, va seguito con gli occhi, e devi sapere tante altre cose sul calciatore, le abitudini, anche i comportamenti, che l'algoritmo non ti potrà mai far sapere. Aggiungo che Open Data è stato preso con l'algoritmo e il risultato l'abbiamo visto, tutto qua. Quindi non sono d'accordo sul fatto che non sia cambiata la musica sotto il profilo delle competenze dei dirigenti, cioè Carnevali e Massara. Guardate che Moggi non regala niente a nessuno, se dice che masticano di calcio, ma lo sappiamo, evidentemente sarà così, no? A tra poco.
5: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Giornata ricca, piatto ricco, mici ficco, direbbe il buon Rossi. Che quando è che c'è il matrimonio? Il 4 settembre. Ah, un matrimonio, ho detto, però caro Fede, non mangiare troppo perché insomma colesterolo già ce l'hai alto, sei in una sorta di prediabete, quindi occhio a mangiare poco. Pensate che ieri il buon Rossi è arrivato a casa, ha fatto la prova del diabete, cioè si è messo un sassolino nella scarpa per capire se gli dà la se sentiva insomma
8: no,
7: il sassolino, perché ha paura, ha paura, ha deciso,
8: ti giuro,
7: che
8: no.
7: Sì, no, tu hai paura, e come, e ha deciso di mangiare un po' di meno dopo che il nostro Magliocca insomma dall'oggi al domani si è trovato con 299 di glicemia a digiuno, però ha già perso i 10 kg. Va bene, detto questo, hai ragione Berna, effetti è stato insomma un po' un trauma. Detto questo, piatto ricco, mici ficco, perché arrivano notizie, notizie che affronteremo, svilupperemo in questo pomeriggio alle 18.30, Mirko Nicolino. Il tema diciamo è duplice. Allora, partiamo dalle buone notizie, poi la seconda non so se sia una cattiva notizia o comunque una media notizia o una buona notizia, lo vedremo insieme. Partiamo però dalle cose positive, nel senso che siamo veramente arrivati quasi alla chiusura della trattativa che si dovrebbe chiudere già in serata. Sto parlando di Frank Kessié. C'è stato un incontro in mattinata, allora ci sono stati contatti in serata, direi anche in nottata. In mattinata a Milano, sede della Juventus, Palazzo Parigi, si è incontrato nuovamente il procuratore di Kessié. E alla fine tutto va secondo i programmi e Kessié stasera già potrebbe essere un giocatore della Juve. Io invito a fare anche questa riflessione, nel senso che la Juve chiude Kessié nonostante in questo momento il tetto salariale non sia totalmente libero, quindi forza la mano, così come ha già fatto in precedenza con alcuni acquisti, pur di dare a Spalletti un centrocampista assolutamente fondamentale, visto che ci sono anche le condizioni di Thuram che in questo momento non lasciano sereni né i tifosi né tantomeno Spalletti. Quindi Kessié arriva in casa bianconera, credo già tra stasera e domani. Perché la Juve forza comunque? Perché per liberare il famoso tetto salariale la sola cessione di Miretti non basta. Miretti oggi è stato di fatto presentato dal Besiktas, sta bene peraltro con la maglia bianconera, di questo sono oggettivamente contento perché è un bravo ragazzo e si merita veramente il meglio al contrario di altri. Ho visto quella comica intervista di Di Gregorio che dice che è un portiere forte eppure molto esplosivo. Vabbè, l'importante nella vita è essere convinti. Anche Rossi è convinto di avercela a glicemia 87 e ce l'ha a 114, però lui è convinto di avercela a 87. No. Eh sì, ce l'hai a 114 Rossi, è inutile che dici di no. Quindi nonostante non basti la cessione di Miretti per lo spazio salariale, la Juve chiude Kessié. Perché non basta? Non basta perché ci sono due giocatori che in questo momento, anzi in realtà tre, che in questo momento tengono in ostaggio la Juve per tutte le altre eventuali prossime mosse. Questo è bene dirlo perché qui non c'ha colpa né Carnevali, né Massara, né Ottolini, né Rossi, non c'ha colpa nessuno. Ok? Perché poi si può discutere che sia un buon giocatore. Per me, se è quello del Mondiale e è quello pre-Arabia, è un ottimo acquisto della Juventus, un ottimo acquisto che può integrare il centrocampo. Certamente non è quel giocatore da cambio di campo, non è quel giocatore da passaggio millimetrico, non è il famoso regista, non è Pjanic, ma è un giocatore con delle caratteristiche che per la nostra Juventus sono fondamentali. Quindi benvenuto a Kessié, ripeto, mancano i dettagli, mai dire mai nel mercato, ma insomma al momento, sapete, io non mi sbilancio mai, ma devo dire la verità, rimarrei molto sorpreso se l'operazione non si dovesse chiudere. Quindi un altro tassello che dalla coppia Carnevali-Massara, che dal mio punto di vista si stanno muovendo non bene di più, viene portato a casa. Poi ci sono le cose imprevedibili, che speriamo non accadano. Poi invece ci sono le cose quasi impossibili, cioè liberarsi di alcuni giocatori, perché tanto a 4 giorni alla fine del mercato è inutile che facciamo i giri di parole, non è più giusto farli. E sapete perché non è più giusto fare i giri di parole? Perché altrimenti poi, e sapete che qui non dobbiamo, almeno io personalmente non devo difendere nessuno, però poi sembra che se la Juve non prende un attaccante la colpa è di Massara e Carnevali che non ci sono arrivati. No, se la Juve non prende un attaccante, ed è possibile che non lo prenda, ragazzi, e questo rimane un grossissimo problema se la Juve non lo prende, ma se la Juve non prende un attaccante è perché il signor David oggi ha avuto anche il coraggio di chiedere una buona uscita. E tu, io me ne vado, non me ne vado, non me ne vado, è un suo diritto non andarsene, perché il fenomeno come lì, in realtà l'aveva già trattato anche Giuntoli, ma insomma la firma sul contratto ce l'ha messa lui, l'ha pagato con ovviamente le commissioni, gli ha dato un stipendio a 6 milioni di euro l'anno e lui giustamente non se ne va. Perché il Paris Football Club, come diavolo si chiama? No, io sono troppo forte per andare lì. Ti cercano squadre di bassa lega della Premier League, comunque Premier League. No, sono troppo forte per andare lì. Vuole andare all'Atletico Madrid. Anch'io vorrei avere i capelli di Rossi. Il colesterolo e il diabete no, ma i capelli sì. Però non ce l'ho. Quindi o vado a farmi il trapianto, ma la cosa non mi riguarda, o altrimenti sto senza capelli. Quindi il signor David si deve mettere in testa che il Real Madrid non lo chiama, che il Barcellona non lo chiama, che il Bayern Monaco non lo chiama, che il City non lo chiama e che l'Arsenal non lo chiama. Dunque, cosa devono fare Carnevali e Massara se ci sono anche e soprattutto dei parametri che vanno rispettati? Assolutamente niente. Perciò, se Davide in queste ultime ore si convince, noi prenderemo un altro attaccante che non sarà Zirkzee, perché Zirkzee va alla Fiorentina. Si è mosso Paratici, siccome hanno ceduto Ken a circa 40.000 dobloni al Como, Paratici, che ha un po' più di mani libere, è andato su Zirkzee. Accordo già raggiunto con lo United, in queste ore si sta per chiudere anche con il giocatore. 5 milioni di prestito oneroso più 35 di obbligo di diritto di riscatto, la stessa cifra pari pari che prende dal Como. Quindi qui si dice a Livorno pari e patto oppure poggio e bua, fate voi, bua no buca, poggio e bua, fate voi. E quindi Zirkzee esce dalla lista dei possibili attaccanti della Juve. Poi anche qui si può riflettere, perciò dico buona notizia o no, non lo so. Io, pur di togliermi alle scatole David, prenderei, avrei preso anche Zirkzee, seppur non si sta parlando di un attaccante, di un bomber da 20 gol. Però oggi quindi leviamo Zirkzee, inseriamo che sì, leviamo Zirkzee, rimane ancora forse l'ipotesi Sorloth o chi per lui. Però è inutile che qui vendiamo sogni, perché poi alla fine no, ma non è arrivato. Se David non se ne va, ok, la Juve davanti rimane così, perché lo sforzo, cercando adesso di dire anche, perché non è soltanto David, e ora vado al resto, lo sforzo lo fai per andare in questo momento a chiudere una falla del centrocampo importante, un po' perché quel ruolo lì è scoperto, un po' perché Spalletti ha battuto più volte su questo giocatore, un po' perché qui ci sono 3 motivi per cui Carnevali e Massara vogliono a tutti i costi che sì, perché non sappiamo come sta Thuram. Spalletti ci ha detto domenica, in questo momento a 10 minuti un quarto d'ora, io mi auguro che si sia sbagliato, ma se Thuram, che ha saltato tutto il precampionato, che ancora non ha giocato un minuto neppure in amichevole, è in queste condizioni, è del tutto evidente che tu uno sforzo, perché sì, lo dovevi fare a prescindere, sperando che sì, ma io ne sono abbastanza sicuro, sia quello del mondiale e non quello dell'ultimo anno in Arabia, neppure quello al Barcellona dove non aveva fatto benissimo. Ma sono convinto che sì, con le sue caratteristiche, con la sua voglia di venire alla Juventus, potrà fare molto bene. Torniamo al capitolo attaccante, che per l'amor di Dio è un'emergenza in casa Juventus, ma Davide non se ne va e oltretutto chiede la buona uscita. Io gli darei un altro tipo di buona uscita, ma l'ho scritto nella chat e non lo posso dire qua. Comunque non gli darei nemmeno un euro. Bene, dice vabbè, si può provare a fare un altro sacrificio? Sì, Cabal non se ne va nemmeno al Bologna, perché Cabal è un altro che pensa di essere forte e dice no, mai al Bologna, che ci vado a fare? Rimango alla Juventus, magari faccio l'alternativa a Cambiaso, e se devo stare in panchina, pazienza, se gioca Selic, pazienza, ma io da qui non mi voglio muovere. Quindi altro giocatore che in questo momento blocca le operazioni della Juventus. Finisce qua? No, perché poi c'è l'altro caso, e cioè il signor Koumanets. Oggi ho visto anche delle immagini, ma per carità, fate benissimo, lo dico ai tifosi che sono andati lì ad aspettarlo, a chiedergli l'autografo, a battergli le mani, a fare i selfie, fate bene ragazzi, io vi capisco, soprattutto nell'epoca dei social. Cavolo, c'ho la foto con Koumanets, e vabbè, io sinceramente, ma ripeto, parla ormai un anziano che queste cose qui non le fa più, capisco i ragazzi, i giovani che vanno alla continassa, esce Koumanets, che ci fai una foto, e vabbè, e quindi Koumanets è un altro che blocca in questo momento il mercato della Juve, perché lui si sente tanto forte e quindi in Turchia non ci va, si sente tanto forte, figuriamoci se va in Arabia. Il problema è che tutte le squadre che lui vorrebbe, Real Madrid non lo chiamano, Barcellona non lo chiama, City non lo chiama, Arsenal non lo chiama, in Italia non lo chiama nessuno, e quindi ce lo dobbiamo tenere. Però questo vi voglio dire, poi può andar bene, può non andar bene, ma dobbiamo raccontare i fatti. L'operazione che sì che si sblocca, credo già stasera, è comunque un altro intervento che fa la società, nonostante i faretti puntati, i fari puntati, l'occhio di bue, no? Si chiama l'occhio di bue quello che va sul diretto a teatro, ecco, l'occhio di bue che va sui conti della Juventus puntati dall'UEFA, quindi c'è anche questo aspetto, però si sono mossi. L'altra cosa che potrebbe provare a fare la Juve, però ve lo dico, al momento non ci risulta, ma magari la faranno, è provare a rescindere con Milik. Poi non so se anche quello basta per liberare il famoso spazio salariale, che guardate, lo spazio salariale da liberare non è un'invenzione di Santarelli o della Juve, dice inventiamoci qualcosa per prendere l'attaccante. No, non è quello, è che tu non puoi avere un tot di ingaggi, perché altrimenti superi il famoso tetto che ti impone in questo momento la UEFA. È lo stesso discorso un po' della Roma. La Roma ci ha provato a rompere le scatole su Kessié alla grande, poi dopo ha svoltato e adesso sta cercando di prendere Fofana, tratto anche con l'eliminazione del Lione, forse è una cosa più semplice per loro. Ma qual era il problema della Roma, che tra l'altro, come vi ho raccontato, è stato confermato, cioè come vi ho raccontato, come mi hanno raccontato i colleghi che seguono la Roma, è stato il procuratore di Kessié bussare alla porta della Roma, ma l'ha fatto, probabilmente funziona così, anche per provare a smuovere le acque, e c'è riuscito. Ma anche per la Roma era un problema andare a prendere Kessié, che guadagna 5 pipponi l'anno, perché il giocatore che guadagna di più nella Roma credo sia Malen in questo momento, che prende 4,5, Dybala addirittura è sceso a 2,2, quindi se prendevano Kessié a 5 pipponi l'anno, è chiaro che Malen bussa, dice sì, ma lui piglia 5 pipponi, io che faccio un gol a partita me ne dai 5,5, e anche loro su questo tetto salariale devono rimanere attenti. Quindi ricapitolando il tutto e controllando anche notizie che mi stanno arrivando, che mi dicono insomma che sì, allora eccolo qua, che sia ribadito la voglia di Juventus, ora di avvicinamento, che si vuole chiudere da quello che leggo, sto cercando di tradurre in inglese che non è la mia lingua migliore, anzi proprio zero, vuole chiudere a brevissimo che sì, e quindi insomma ci siamo con che sì. Però ritornando a bomba, al ragionamento di prima, la Juve in questa sessione di mercato, io non mi sento alla Juve, io non mi sento di rimproverarli niente, zero. Certo, si potevano prendere Colomani, forse, per l'amor di Dio, ma si può fare sempre di meglio nella vita. Ma sono anche convinto che Colomani non è quella roba che abbiamo visto a Frosinone. Colomani i suoi gol li farà, si sbloccherà e vedrete che sarà un giocatore funzionale alla Juve. Poi voglio essere anche molto sincero e voglio parlare a quelli che amano la Juve a prescindere dalle vittorie. Se vi aspettate che quest'anno la Juve vinca lo scudetto, ve lo dico, prendetevi forse un anno sabbatico che fate meglio. Perché la Juve quest'anno ha almeno al momento tre squadre davanti, ma siccome il mercato e siccome le squadre di calcio non si fanno giocando al computer, l'obiettivo di quest'anno è gettare le basi. Poi capisco che a qualcuno non piaccia, va benissimo, ci sono tante squadre, oppure ci si prende l'anno in cui si guarda un altro sport, si lascia da parte la Juventus e quando tornerà a vincere magari vi riaffacciate. Per quanto mi riguarda, sul carro non c'è più posto, perché la Juve tornerà a vincere, ma siete liberissimi di fare quello che vi pare, quello che volete. Ma in questo momento non riconoscere la difficoltà con cui questa società, che paga errori propri, attenzione, perché Giuntoli l'ha chiamato Elkan, ma più che non è stato l'errore di chiamarlo Giuntoli, è stato quello di affidargli le chiavi senza dover rendere conto a nessuno, e abbiamo visto quello che è successo. L'errore ancora più grave di chiamare come lì e trovarsi oggi tutte queste zavorre lo ha commesso Elkan. Quindi la Juve sta pagando errori della proprietà clamorosi, ma non riconoscere il fatto che quest'anno si stia provando con le unghie e con i denti a sistemare tutto, beh, onestamente mi sembra ingeneroso. E ripeto, io non devo difendere nessuno, perché lo stipendio al sottoscritto glielo paga l'editore, non la Juventus. Però devo vedere, devo ragionare con voi in buona fede, e ragionando con voi in buona fede, detto che io non ho la verità in tasca, quindi magari tutti questi acquisti sono completamente sbagliati, non lo so, ce lo dirà il campo, però non riconoscere che questa società, nelle persone di Carnevali, Massaro e Ottolini, hanno fatto fino a questo momento un lavoro intenso e secondo me buono, non ottimo, ma buono, beh, vuol dire andare a cercare sempre e comunque il pelo nell'uovo. Poi è una scorta da scudetto? Probabilmente no, ce lo dobbiamo dire senza problemi. Poi magari il calcio è talmente strano che succedono delle

0: segui il bomber da 20-25 gol, ma non hai bisogno di sistemare tutto. Perché noi quest'anno abbiamo messo mano su tutto. Dalla porta, anche lì, le operazioni portiere a me non mi sono piaciute particolarmente. Però alla fine, la Juve si è portata a casa due buoni portieri, non due fenomeni, due buoni portieri, sui quali può decidere se investire o meno, perché può decidere se investire o meno. Se vanno bene ne può tenere tutte e due, ne può tenere uno su due, non le può tenere nessuno dei due, ma ha fatto un'operazione intelligente. Si è portato a casa Lukumi, che non è un fenomeno, per l'amor di Dio, però è un giocatore che a 20 milioni va a rinforzare la difesa. Certo, ci sono due buchi ancora. Io dico due perché Kessié lo voglio dare veramente per chiuso. I buchi sono il terzino sinistro e l'attaccante, sul quale si discuterà, io lo so, tutta la stagione, ma ci sta, perché avete ragione, perché sull'attaccante noi, poi se mi chiedete perché si sono incaponiti su Kolumani, io non lo so. Evidentemente poi, ragazzi, ci sono anche delle logiche che magari noi non conosciamo, che sfuggono ai più, però io 38 milioni per Kolumani non li avrei investiti. Ma oggi Kolumani è il mio attaccante, è il giocatore che deve guidare la Juventus là davanti. Spero che qualcuno lo affianchi seriamente e non David, però sono anche pronto, spero di no, ma sono anche pronto ad allargare le braccia e dire: oh, quest'anno speriamo che si sveglino un pochino di più tutti e due, Kolumani e David. Me lo devo augurare, perché sennò cosa faccio? Ma per il resto credo che la Juve abbia lavorato in maniera intelligente. Si può fare sempre meglio, ragazzi. Si può fare sempre meglio. E magari quest'anno noi diventiamo la sorpresa che ci porta a scalare le posizioni in classifica. Poi, se dobbiamo andare a vedere la composizione, io credo che noi siamo a livello del Milan, forse anche del Como. Il Como però già ha preso Ken, quindi si è rinforzata. Ma la Juve, e qui torno sulle parole di Luciano Moggi ieri, non deve aver paura di niente e di nessuno, anche se sulla carta non è la squadra più forte. Ma a volte la squadra più forte lo si diventa anche volendo alzare il livello della competitività all'interno della squadra. E credo che quest'anno, a parte in un ruolo che è quello del terzino sinistro, noi la competitività l'abbiamo alzata, e questo mi piace, e questo mi piace molto. Poi ci vuole quel pizzico di fortuna sicuramente, e ci vuole anche, e così chiudo, la mano dell'allenatore, perché il buon Luciano Spalletti, reduce dal fallimento dell'anno scorso, quest'anno deve alzare anche lui il livello, perché comunque sia, a parte al momento l'attaccante, che non è una cosa da poco, intendiamoci, però ha avuto un mercato che altri allenatori non hanno avuto. Quindi anche Spalletti si deve dare una svegliata, deve tornare ad essere quello che abbiamo conosciuto. E se no, anche Spalletti, speriamo di no, perché vuol dire che le cose andrebbero male, sarà messo in discussione. Pausa, ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Allora, mettiamola così: secondo voi è più importante l'arrivo di Kessié o il fatto che sia sfumato Zirkzee? Voglio vedere qual è il vostro pensiero. A tra poco.
1: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News,

0: Anteprime ed esclusive sul calciomercato, approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Oh ragazzi, ma quanto siete belli, in generale. Comunque vi siete assolutamente già espressi, c'è un 100% perché sì, e adesso arrivo subito a leggervi. Dunque, che sì, tutta la vita, dice Roberto, ennesimo trequartista giropallista, che sì, è concretezza pura per il centrocampo, Roberto, da Piazza Armerina. Caro Santa, mi fa arrabbiare Spalletti perché ovunque allenato non ha mai avuto il pinghellone che fa Spallate. Sorloth non è un bomber, mi spiace, perché visto che i soldi sono pochi, la società doveva far rescindere Milik. Non è escluso, Joseph, non è escluso. Poi, Calo Ale, io sono più contento per l'euro di che sì, sinceramente penso sia più positivo del fatto che sia sfumato Zirkzee Matteo da Cesena. Ciao, l'hai visto quanto il Chelsea pagherà Anor dell'Atalanta? Sì, ho visto, 48, tra i 48 e 50 milioni. No, è roba da pazzi, hai perfettamente ragione, ma guarda che questi stanno rovinando il calcio assolutamente. Ma guardate anche la vicenda di Leao. Qui il Milan ha avuto una botta, ce l'avessimo noi una botta di C come c'è il Milan, alla fine il Milan riesce a fare 40 milioni da Leao, 40 milioni. Allora, l'amico Greg dice una cosa che condivido: se arriva che sì, Luiz non vede più campo, Locatelli e McKennie non li toglie mai. Greg, non sbagli, lo sai, in un centrocampo a tre anch'io vedrei questa roba qua. A proposito, oggi McKennie non si è allenato per un affaticamento muscolare, speriamo possa recuperare, così come non si è allenato il signor Nico Gonzalez per una gestione dei carichi. Paolo Laferrari dice che sì, tutta la vita, Zirkzee anche lui da due gol a campionato, abbiamo già Colomani. Per me la mancanza di Zirkzee non è un problema, scrive il caro Adam, lui ha avuto un anno decente a Bologna, ma con lo United non ha inciso e noi non siamo inferiori allo United. Caro Ale, premesso, anzi ciò, le premesso che sarà fondamentale mettere un tassello di spessore a centrocampo, l'acquisto di Chiesa è sicuramente migliore rispetto a quello di Zirkzee, che secondo me avrebbe fatto la fine di Openda ieri fuori dalla Champions. A proposito, vi dico onestamente, poi cominciamo con i vocali, mi brucia oggi, mi brucia. E sapete anche cosa, il fatto di non da non partecipare, tanto grazie Francesco Dannardò per il messaggio, di non partecipare al sorteggio, tra l'altro non so nemmeno a che ora è, guarda, alle 18 forse, mentre noi avremo il sorteggio domani. Vi dico che, allora, per la Champions, cosa che non è per noi, però se avete la curiosità, il calendario poi verrà stilato entro sabato, mentre per noi, ahimè, che il sorteggio ci sarà domani, il calendario sarà stilato entro domenica, questo perché magari alcuni di voi vogliono già prenotare o le partite in casa o le trasferte, ecco, bisognerà aspettare domenica. Ciao, sono Stefano a Montevarchi, vuole sapere perché per prendere che sì dobbiamo ancora vendere dopo Aziz Arthur. Per Stefano, lo spiegavo prima, per un discorso di ingaggi, tetto salariale, ma la Juve prenderà che sì, credo, ripeto, a meno di clamorosi colpi di scena tra stasera e domani, e poi proverà a vendere qualcuno. Vai Fede.
4: Sera Marto della Svizzera. Come poco fa confermato, Zirkzee è della Fiorentina.
5: Sì, sì, sì.
4: Adesso per la Juve rimane soltanto ancora Solot dell'Atletico.
5: Però ragazzi, su questo intanto grazie amico della Svizzera. Occhio, non è che rimane solo. Può darsi anche che non arrivi. Poi avremo Mirko Nicolino alle 18:30 e faremo un bel punto. Ma qui veramente, dopo lo sforzo che fa la Juve, prendere che sì, a prescindere da Kuhn-Meiners, a prescindere da Cabala e a prescindere da David, se non esce David, attaccanti non ne arrivano. Cioè io questo mi sento di dirlo, poi ripeto, nel mercato può accadere di tutto. Ma mi sento di dire che al 90%, facciamo 80, va, perché poi miracoli possono sempre accadere, se non esce David, la Juve resta questa con l'inserimento di Kessi. Potrebbe, se se ne va a Cabal, prendere, leggevo di Maele come terzino sinistro, oggettivamente mi cambia poco, però un investimento importante la Juve non lo può fare, eh. Non lo può fare se non se ne va David. Pensate che David, che guadagna 6 milioni l'anno, potrebbe portare alla Juve due giocatori, magari uno da 3 e uno da 2, e ti rimarrebbe un milione di risparmio sull'ingaggi. Ma non è che lo possiamo, non è che lo possiamo prendere a calci nel sedere. Erasmo scrive: più importante l'arrivo di Kessié che quello di Zirkzee, necessitiamo di un centrocampista dominante. Ciao Santa, sono Cristiano da Montese. Aspetta Cristiano che ti ho perso, maledizione, perché qui c'è questa cosa che vedo di recuperarti Cristiano, perché ti stavo leggendo, ti stavo leggendo. Eccolo qua. Sono contento se arriva Kessié. Zirkzee secondo me non è l'attaccante di cui ha bisogno la Juve. Ma l'arrivo di che sì, anche perché Zirkzee l'allenatore non lo voleva, scrive Adriano da Ferrandina. Ciao Alessandro, sono molto contento se arriva che sì, molto importante per il nostro centrocampista. È un plebiscito. Allora, Luigi mi dice da Filadelfia, sono curioso di sapere cosa ne pensi delle dichiarazioni di Spalletti su Colomani. Allora, l'ho già detto. Intanto non so se lui è stato il fautore principale dell'arrivo, non lo so, quindi non conosco questa situazione, non lo so. Ha detto la verità, però certe cose si possono non dire, onestamente, di fronte a, a noi, di fronte a noi colleghi. Prego Fede.
6: Buonasera Santarelli, sono Carlo D'Ariano. Ciao. Ma sa d'abbassà sbarra quando passa David, sa d'abbassà sbarra. Oltre che ci hanno rovinato, manco se ne vanno. Quando passa lui, Coppe Miners, se deve bassà quella sbarra, se deve bassà.
5: Ma guarda... io ragazzi vi adoro, perché questo no è l'ironia, la battuta che ci sta, bellissima. Sì, la basserei anch'io. Il problema è che oggi sono andato a vedere, non ricordo dove ho visto, forse su TikTok, poi ormai sono anche un TikToker, anzi seguitemi pure su TikTok. Io ho visto queste immagini di Kuhn-Meiners con una decina di tifosi che le chiedevano l'autografo. Ragazzi, non possiamo farci niente, è così. Noi poi leggevo anche dei commenti, no, rispetto a queste immagini. Io posso prendermela con questi ragazzi? No. Perché magari vanno lì, sto raga, vedono un giocatore della Juventus. Certo che ai nostri tempi, vedete come sono anziano, Kuhn-Meiners non avrebbe preso gli applausi. Indifferenza. Quindi vedi perché non si può, vedi perché non si può, dico all'amico, abbassare la sbarra. Perché poi alla fine, ti ripeto, non ha colpe David. Cioè non ha colpe nella misura in cui non si rende conto che se ne dovrebbe andare. Però che fai? Che fai? Ferri in Kessì, centrocampo a 3, Locatelli, Luiz, Kessì. Con Sessao dietro alle 2.4, 3-1-2. Sai che però con Sessao secondo me lì non può giocare. Io ci vedrei abbastanza bene alla Begovic, che a questo punto se si è fermato oggi, che sì, McKenny, vediamo se recupera per domenica, per sabato, sarebbe quasi obbligata la formazione là davanti, perché potresti giocare con Boga proprio alle Begovic in luogo di McKenny, e dall'altra parte con Sessao, in fondo si gioca contro il Parma, penso che si potrebbe provare anche una cosa. C'è Alessandro, 10.000 volte meglio arrivo di Kessi rispetto a Zirkzee, abbiamo bisogno di rinforzi a centrocampo come il pane. Mario da Nova Siri, prego Fede.
7: Però perdonami, Santarelli,
5: grande,
7: è inutile che ti aggrappa i soldi, qua non si vendono soldi, ma con Rossi in regia, quindi solide realtà, però dai, giù.
5: Grande Francesco,
7: un po' di rispetto, no, ci vuole.
5: Hai ragione.
7: Poi ricordati che di qualche cosa bisogna pur morire.
5: Bravo!
7: A sto ragazzo tutti i giorni mi ci fai l'analisi del sangue. Io stasera, sai con cosa ceno? Vado a fare 1,5 chili di gelato.
5: No!
7: Artigianale. In realtà, mezzo chilo lo rimango alla famiglia, ma 1 chilo io me lo devo mangiare. E poi, che succede, quello che succede, succede. Tanto, oramai non si sa più quello che. Comunque, chi sei. Con chi se fai un campionato e senza chi se ne fai un altro, credimi.
5: Sì, sì, Francesco, ti voglio bene, te lo posso dire, ti voglio bene veramente, sei uno dei nostri ascoltatori storici, ti voglio bene. Ascolta Francesco, siccome proprio ti voglio bene, 1 chilo di gelato, no, dammi retta. Ma poi, tanto Rossi non ci ascolta, lui ha paura, e quindi io gli dico tutte le cose, prima gli ho letto una...
8: spiace.
5: No, tu hai paura. E facevano quei bambini piccoli, si tappava le orecchie. Rossi, però stasera quando vai a casa, mettiti il sassolino nella scarpa e guarda se il piede reagisce.
9: Va bene.
5: Sì, oggi ho dato anche a Maracanà. Dai, andiamo, che siete veramente una marea, ragazzi. Andiamo. Vi vedo comunque soddisfatti di che sì, e questo mi fa veramente molto, molto piacere. Sono soddisfatto anch'io di che sì, lo sapete? Solamente soddisfatto anch'io di che sì, perché credo che possa essere un valore aggiunto che ci è mancato in questi anni. Poi, veramente allargo le braccia, dico all'amico Francesco, me lo mangio anch'io 1 chilo di gelato e mi affogo poi in un barattolo di Nutella. Nel senso, se fallisce anche lui, davvero. Guarda, io ho soltanto un dubbio. Come si è gestito in questi anni in Arabia? Però è l'unico dubbio che ho. Nel frattempo sto leggendo che praticamente la Roma sta facendo quello che prova a fare la Juve. Cioè la Juve sta provando a levarsi alle scatole tutti i giocatori presi da Giuntoli e da Comolli, e la Roma, tramite il trinariciuto Gasperini, sta provando a levarsi alle scatole tutti i giocatori presi da Massara, proprio perché oggi la Roma ha ceduto Robinho Vaz. Ecco, quello è un acquisto di Massara che francamente capisco poco. Giovane, mi pare sia un classe 2007, però pagato tipo 30 milioni. Ecco, quella è una cosa che francamente di Massara ho capito poco. Prego.
10: Ciao Alessandro, Andrea. Per fortuna abbiamo scampato il Zirkzee. Ben 5 gol in 2 anni. Rientra nella classe di giocatori che sono quelli belli da vedere, ma concretezza molto poca. Per fortuna chiunque arrivi sarà meglio di Zirkzee. Ciao Ale.
5: Ma allora, intanto mi capita raramente, quando dialogo con voi, di vedere, siamo già oltre 150 messaggi arrivati, anzi forse sfioriamo già i 200, di vedere un plebiscito tale su che sì / Zirkzee. Cioè, di fatto Zirkzee non lo volevate, e questo lo sto vedendo, a parte il solito controcorrente, ma lui non è tifoso della Juve, che dice, ormai l'ho capito, ci siamo fatti rubare pure i giocatori dalla Fiorentina. Vuol dire, intanto capì poco di quello che sta accadendo e voler andare per forza controcorrente, ma infatti è uno, e quando sai sei uno su 200 vuol dire che allora il problema ce l'ha uno, no 199. Comunque, detto questo, la Juve non si è fatta scippare niente da nessuno, è soltanto che, come spiega vedi Walter, io vorrei provare a spiegarlo a quel tizio lì, ma non ci arriva. Cioè, il problema è che non è sufficiente liberare spazio salariale, in quanto i paletti finanziari riguardano il peso totale a bilancio del giocatore, quindi ammortamento, cartellino più stipendio annuale lordo. Voi lo capite, ma mi rendo conto che nemmeno tutti sono costretti a saperlo. Ma quando leggo la Juve si fa scippare un giocatore della Fiorentina, vuol dire non soltanto essere in malafede, ma capire poco di quello che sta accadendo. Ha fatto una scelta la Juve in questo momento. Dove serviva, che avete avvallato voi adesso? L'avete avvallata voi. Dove serviva più l'innesto? A centrocampo o in attacco? È chiaro che servono tutte e due. È evidente che siano tutte e due, ma non potendo inserirli tutti e due per questi motivi qua, che attenzione, non siete tenuti a conoscere, perché io rimpiango quel calcio, quello in cui ti andavi a prendere il calciatore e che se ne frega tutto il resto. Oggi c'è il fair play finanziario, oggi c'è il peso salariale, oggi c'è l'ammortamento, tutte cose noiose, pallose e che, permettetemi di dire per una volta, devo essere d'accordo con quell'antipatico di Gasperini, soltanto alle italiane accadono, perché il Barcellona c'ha 1 miliardo di debiti e si è andato a prendere adesso Rodri, voglio dire, quindi bisognerebbe aprire gli occhi un po' su tutti a 360 gradi. Ma siccome noi, e in questo anche quei brutti giallorossi, siamo chissà perché sotto l'occhio del fair play, e bisogna stare attenti. Quindi sono tutta una serie di cose. Per cui la Juve cosa ha detto oggi? Devo farne uno dei due oggi a tutti i costi. Dove vado? Vado dove mi serve necessariamente il giocatore, e cioè a centrocampo, che sì, e ha fatto questo tipo di operazione. Perciò, ora poi aspetto che arrivi anche Mirko, che spiegherà tutte le cose nel dettaglio. Però intanto sto leggendo una cosa di Zambrotta che ha appena postato Mirko Nicolino. Zambrotta, beh, lasciamo perdere. Però oggi era necessario andare a tappare quel buco, quello di centrocampo, proprio perché anche non sappiamo le condizioni di Thuram. L'attaccante, ragazzi, facciamo tutti una preghiera per cui David si renda conto che se ne deve andare. Cioè, ma voi vi rendete conto che ha chiesto la buona uscita? Ma ve ne rendete conto? Come ha detto l'amico prima, bisognerebbe chiudergli la sbarra. Se uno arriva a chiedere la buona uscita, per l'amor di Dio, nel suo diritto, c'è un contratto, però almeno salviamo le forme, salviamo le forme. E invece no. Perciò io sono molto pessimista su questo attaccante, ve lo devo dire, poi spero di sbagliarmi, ma sono molto pessimista. A meno che si vada, e guardate, poi è chiaro che da un lato mi farebbe piacere perché può liberare, ne parleremo sempre dopo con Mirko, però mi dispiacerebbe veramente l'eventuale rescissione con Milik, perché Milik per questa maglia ha dato tutto quello che aveva, lo ha continuato a dare, però è chiaro che non sta bene perché domenica Frosinone non ha giocato nemmeno 10 minuti e Colomani non è, secondo me stava giocando parecchio male, quindi se l'unica soluzione è quella, che la si faccia. Però anche lì, ripeto, aspetto Mirko, devo capire quanto l'eventuale rescissione, perché la rescissione comunque ti porta una minusvalenza. Guardate con quell'altro amico Arthur, cioè ci abbiamo fatto, ovviamente amico relativamente, ci abbiamo fatto una minusvalenza, ci abbiamo fatto una minusvalenza. E comunque, tra l'altro, la Fiorentina oggi ha chiuso e sta chiudendo Zirkzee proprio perché ha fatto la stessa operazione a specchio, e su questo Paratici mi consentirà la battuta, tanto a Firenze è un genio dell'operazione a specchio, vedi Pjanic, Arthur, questa l'ha fatta Paratici, però ha fatto esattamente quello che ha preso dal Como per Ken. Poi anche lì io facevo una riflessione, la voglio fare anche con voi. Ken, no? Moise Ken, rivenderla a 40 milioni è tanta roba. Vi dico la verità, qui la Fiorentina ha avuto fortuna, secondo me, perché Ken non è un giocatore, non è un giocatore da 15 milioni, per l'amor di Dio, ma non è neppure un giocatore da 40 milioni, secondo me. E invece quella stagione da 25 gol, dal mio punto di vista assolutamente casuale, Ken è un buon giocatore, ma non è un fenomeno. E poi Ken è penalizzato da una cosa, la testa. È fortemente penalizzata la testa, perché non è ai livelli di Balotelli, però insomma se la gioca. Però la Fiorentina su questo è stata fortunata, così come secondo me è strafortunato il Milan. E guardate anche lì, perché poi com'è strano il mercato, bisogna avere anche tante botte di C. Ieri, forse ieri no perché qua si muoveva, l'altro ieri il Milan si era quasi convinto a tenerselo, tra la disperazione totale, detto che secondo me Leao è un buon giocatore, ma lì se parliamo della testa di Ken, quella di Leao andrebbe smontata, guardate cosa c'è dentro, poi gli si prende il cervello di Rossi, gli si mette al posto di Leao e quello di Leao si mette al posto di Rossi, anzi no perché sennò la radio non funzionerebbe, però erano quasi disperati. Che succede? Si accende l'asta nelle ultime ore di mercato tra Galatasaray e Aston Villa, e sapete che è successo oggi? Che il signor Leao si è pure permesso di rifiutare la prima offerta del Galatasaray, che dà 40 pipponi al Milan più 8 di stipendio. Lui ha detto no, perché voglio vedere dove arriva la Aston Villa. Oh, ma noi ste botte di sedere mai, porca miseria. Prego.
8: Ciao Alessandro, sono ciao. Emiliano dall'Abruzzo.
5: Ciao caro.
8: Una polemica tra amici al bar,
5: Ma certo.
8: Dico, è possibile che l'anno scorso, durante i mesi estenuanti della trattativa col fenomenale David, io non abbia trovato un giornalista di Radio Bianconera, ma anche degli altri della carta stampata, sì, in TV, che abbia sollevato dei dubbi su questo giocatore, sulla sua fisicità, sul suo modo di giocare. Cioè, io ho la netta sensazione, e lo dico col sorriso,
5: ma certo,
8: e lo dico
5: ma
8: tra amici,
5: certo,
8: che
5: certo.
8: In pochi abbiano la competenza di guardare gli altri campionati, di guardare i giocatori, e che si parli molto sul nome del giocatore, no, senza no, ma... conoscere in profondità, senza conoscere adeguatamente i giocatori, perché nessuno ha sollevato dei dubbi su un giocatore che basta guardarlo in campo 10 minuti per renderti conto che non ha la fisicità.
5: È una bella riflessione, guai, ti ringrazio per questo messaggio tra amici, perché lo siamo ed è bello confrontarci su questo. Grazie, grazie, grazie. Guarda, allora, sicuramente la possibilità di vedere tutte le partite di tutti gli altri campionati non ce l'abbiamo, e anche ce l'avessimo bisognerebbe stare H24 a guardare, quindi questa è la prima cosa. Io credo che lì però siamo stati tratti in inganno, detto che, ma non per autocitarmi, perché io ho preso una cantonata su Open Duck e la metà basta, quindi figurati Emiliano, mi sembra. Però io non credevo nella possibilità di 20-25 gol come aveva sempre fatto. Questo sì, ma ripeto, tanto vale con la cantonata che ho preso su Open Duck, quindi se l'ho presa su una ho sbattuto una testata contro il muro che la metà basta, e come sempre vi chiedo scusa di questo perché ho sbagliato e lo ammetto. Però noi lì siamo stati tratti in inganno da due cose: primo i numeri, secondo, e qui Emiliano penso che condividerai questa cosa, e anche qui non era il mio caso, la voglia di mandar via Vlahovic. E quindi, guardando i numeri, dice, oh, qui abbiamo il centravanti da 25 gol, qui abbiamo quello a 30, qui abbiamo risolto il problema. Ma era più un senso, secondo me, è una riflessione tra amici al bar, mi piace moltissimo. Era più la voglia di dire, questo è uno scarpone, basta, ci ha rotto le scatole, ora vedrete quest'altro. Perché poi il tuo ragionamento è talmente vero che comunque vale un po' per Zegrova. A proposito, su Zegrova ho saputo una cosa oggi dai colleghi della Lazio e ve la dico subito. Lui giocava intanto in un campionato che non si può paragonare al nostro, perché se c'è un campionato oggi, secondo me, inferiore alla Serie A, è uno, è la Ligue 1, dove togli il Paris Saint Germain, togli un po', boh, chi? Nessuno, perché Marsiglia c'ha l'acqua alla gola, il Lione è con l'acqua alla gola, quindi togli il Paris Saint Germain, non c'è una squadra che oggi, secondo me, testa a testa con le nostre più blasonate riuscirebbe a far meglio. Quindi c'è questo aspetto. E poi, in effetti, il dubbio che avevo io, ma ripeto, ho sbattuto talmente la testa su Open Duck che non mi prendo nessun merito, era proprio sul modo di giocare di David. che non poteva essere ripetuto qua da noi. E quindi hai ragione, io credo che ci sono state queste tre componenti, ma soprattutto il fatto che bisognava dimostrare che Vlahovic era uno scappato di casa e che quindi David lo avrebbe tolto il posto. Tant'è, non è stato così, tant'è vero che poi, finché è stato bene, giocava Vlahovic e non David. Però è una riflessione assolutamente corretta. Ma vedi, si potrebbe aggiungere anche a Colomani. Io questo grande innamoramento per Colomani non ce l'ho mai avuto. Adesso sono follemente innamorato di lui, sia chiaro, sto parlando in maniera generale, no? Cioè non è l'attaccante che io mai avrei preso, mai. Però si spera che qualcosa possa accadere in meglio. Speriamo. Facciamo così, mettiamola così. Se su David c'era una grandissima attesa, ce n'è meno su Colomani e magari Colomani ci stupirà. E poi sapete, a me quando ci si in qualche modo su ogni giocatore ci si fissa per anni su un giocatore, è quello, è quello, è quello, è per forza quello, è per forza quello, mi vengono sempre un po' dei dubbi. Ma in questo momento noi dobbiamo stare tutta la vita con Colomani. Poi se pensiamo che sia l'attaccante perfetto per la Juve, io onestamente penso di no. Dai, a tra poco, siete talmente tanti che non riesco a leggervi, allora non vi lancio nessun altro quesito e rimaniamo tra noi. Alle 18.30 arriva Mirko Nicolino.
9: Due colori, due voci.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Alessà, io non vado contro la società, per amor del cielo, però ne faccio un discorso pratico. Noi andremo a giocare la stagione con Colomoni, Davide, Catorre e Milik e senza Idiz per 3 mesi. Mi chiedo io, no, già così per me è un attacco che non va da nessuna parte. Ma se viene un raffreddore anche a Colomoni, che succede? E come si va? Un abbraccio.
13: Ciao Alessandro, sono Santo. Allora, io sono d'accordo con te, che infatti noi quest'anno non vediamo più Di Gregorio, gli Arthur, sta gente qua, tanta gente è stata allontanata dalla Juve, adesso spero che anche Cabale riesca a andare via. L'unica cosa che non riesco a capire è che al netto delle esigenze del mister sia stato preso un giocatore con caratteristiche completamente diverse come Colomani, e lì un giorno qualcuno ci spiegherà. Comunque se prendono che sì e si trovi un centravanti forte, quest'anno ci possiamo divertire gettando le basi, in 2 o 3 anni si può tornare in vetta. Ciao a tutti.
14: Io sono totalmente in linea con te, anzi ti dirò di più, continuo a comprare la maglietta e la guardo, quando non riesco a guardarla perché sto troppo male la sento per radio. E Selic può giocare anche a sinistra, meglio di Cambiaso. Se non arriverà l'attaccante, magari proveremo un attacco a due con Colomani e David, in qualche maniera si farà, che sì, ci voleva. Poi se arriverà altro, bene, però io penso che la società abbia fatto il massimo e sinceramente non pensavo, ripeto, totalmente in linea con il tuo pensiero e concordo. Un saluto e un abbraccio, Domenico D'Ancona.
9: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, perdonatemi il momento di difficoltà, che non c'entra niente per l'amor di Dio con la Juventus, ma ho appena ricevuto una notizia che, insomma, che vorrei non essere in diretta in questo momento, perché mi hanno appena comunicato che il presidente Aliberta, salato un ragazzo di 46 anni, è morto, quindi purtroppo non stava bene. Eravamo tanto, guarda, in questo momento leggere quell'idiota, se me lo togli per favore, di Riccardo, me lo togli, perché veramente, via, io questa gente qua non la voglio più avere fra le scarpe, perdonatemi, ma leggere, ti capita il messaggio mentre sei travolto dal dolore, trattieni a stento lacrime, e ti pare questi, ti capita il solito idiota, se per favore me lo levi, lo blocchi, proprio non lo voglio nemmeno più, nemmeno sentì l'odore, perché poi sembra che le cose capitano per caso, quindi basta, basta per favore. Quindi adesso io vado avanti, chiaramente, ci mancherebbe altro, ma non è il dolore solo per un presidente, ma per un ragazzo di 46 anni che ha lottato come, anzi vi chiedo scusa se utilizzo questi due minuti, ma per un ragazzo che ha lottato contro un male e nonostante tutto ci è stato vicino, ha cercato in tutti i modi di combattere la sua battaglia, ma poi alla fine si è dovuto arrendere. Quindi non è soltanto un presidente, ma un ragazzo di 46 anni che oggi ci ha lasciato, e appunto questa notizia mi è arrivata adesso, in questo momento, mentre sono in diretta con voi, e quindi andiamo avanti, andiamo avanti. Fortunatamente tra un po' arriverà Mirko, che mi darà una mano per andare avanti in questa trasmissione. Levo anche il telefono perché altrimenti diventa difficile. Allora, sì, intanto vi ringrazio per quello che state scrivendo, e scusatemi per lo sfogo di prima, ma veramente, cioè, le persone, poi lui non c'entra niente perché chiama in quel momento, ma che occhiuto ti offende perché difendi la Juventus, questo famoso Riccardo da Corinaldo, poi anche basta. Quindi ti salutiamo, sei capitato, ripeto, forse un momento sbagliato, ma che tu te la venga a prendere con me, perché io difendo la Juventus vuol dire che tu qui stai soltanto a fare l'intruso, e adesso lo farai se vuoi ascoltando la radio, ma certamente non intervenendo più, perché sei uscito dalla nostra comunità, che è una comunità dove ci si confronta, dove, come hai sentito prima, ma forse è troppo per te, è intervenuto quell'amico facendo la chiacchiera da bar, che è stata bellissima, con un messaggio anche di critica, ma dove poi si deve andare per forza a cercare la polemica. A parte, credo, ma questo lo penso da tempo, che tu di Juventino non c'avevi nemmeno un'unghia, però poi ne ho avuta veramente la conferma. Grazie ragazzi, veramente grazie. Dai, sentiamo un po' di vocali, la trasmissione è avanti, ci mancherebbe altro. Vi chiedo soltanto comprensione, magari se in questo momento mi viene un po' meno voglia di scherzare e di ridere, ma la trasmissione è avanti, ci mancherebbe altro. Le cose private non devono mai entrare dentro il lavoro. È che questa notizia mi è arrivata proprio ora durante la pausa. Io tra l'altro non stavo vedendo il telefono, invece poi mi è arrivata la notizia, e quindi non vi nascondo che mi stanno un po' tremando le gambe, ecco. Però andiamo avanti e parliamo della nostra Juventus, anzi vi ringrazio perché è importante avervi vicino. Prego Fede.
17: Ciao Alessandro, Gianfranco da Salerno. E sul tuo quesito, a mio modestissimo parere, più importante che sia arrivato che sì, perché Zirkzee non sarebbe, una volta se l'avessimo preso, non sarebbe l'attaccante che ha chiesto Spalletti.
5: Esatto.
17: E quindi probabilmente non sarebbe stato funzionale. E poi ci abbiamo Colomani, ci avremmo David, sperando che vada via, anche con un ulteriore sacrificio da parte della Juventus, gliela diamo questa buona uscita e ce lo togliamo dalle scatole. Ci abbiamo Ekator, questo ragazzo è tutto da scoprire, e non lo so se poi resta Milik. Magari una volta congedato Jonathan David si potrebbe procedere per un altro attaccante.
5: Guarda, hai fatto un nome importante, quello di Ekator. Io credo che noi dobbiamo aver fiducia anche in questo ragazzo. È chiaro che i numeri ce li ha, perché con il Genoa mi sono andato a rivedere anche alcuni gol che lui ha fatto e sono stati, intanto veramente ragazzi, grazie di cuore, mi verrebbe da mettervi qua davanti a voi, lo farò dopo, grazie veramente di cuore. Ekator è un ragazzo sul quale la Juve deve puntare. Poi certo, dargli la responsabilità di essere eventualmente il terzo attaccante della Juve è un po' delicata la situazione, però sono convinto che ci si possa provare su questo ragazzo. C'è un messaggio di un amico che no Fabio, niente di grave sulla Juve, un lutto che mi colpisce, insomma, è morto il presidente della Juventus, un ragazzo di 46 anni, è morto pochi minuti fa, e quindi insomma sono molto toccato da questa cosa, ecco, però la Juve non c'entra niente, anzi vi chiedo scusa della divagazione. E, dicevo, sì, l'ho vista, un amico mi chiede cosa ne penso della rissa ieri causata da Guendouzi. Io credo che Guendouzi debba essere radiato, ma lo dico veramente, dal mondo del calcio. Sapete quanto mi piace Guendouzi come giocatore, come grinta, come carattere, però quello che ha fatto ieri Guendouzi è fuori da ogni logica. Magari qualcuno di voi non l'ha visto, e il video è su tutto, è evidentemente su tutti i social. Allora, c'è un antefatto che però non lo giustifica. Lui viene dal Marsiglia, Lione e Marsiglia non si possono vedere, un po' come Juventus e Inter, mettiamola così. È stato beccato dai tifosi del Lione, come è normale che sia, qualcuno è andato anche oltre. Poi però lui alla fine della partita, dopo aver provocato durante la stessa i tifosi, la partita è totalmente impazzito, è andato sotto la curva, gli faceva il dito medio, gli ha fatto un balletto discutibile e poi si è scatenata una rissa. Quindi io credo che un giocatore del genere dalle competizioni europee quantomeno dovrebbe essere escluso. Il Lione giocherà delle partite a porte chiuse, tra l'altro il Lione ce lo ritroveremo in Europa League. Per un giocatore del genere, ragazzi, già in Italia aveva fatto qualcosa, vi ricordate, con Dybala? Però questo siamo veramente fuori di testa, mi dispiace perché io lo stimo molto, veramente, però ragazzi, non si può fare una cosa del genere, non si può fare una cosa del genere. Grazie ancora ragazzi, veramente non so come ringraziarvi, lo farò con un post anche stasera. Grazie di tutte queste carezze che stanno arrivando. Prego Fede.
18: Ciao Alessandro, Luigi da Barletta.
5: Ciao caro.
18: Niente, io stavo ascoltando, cioè la Juve con il possibile arrivo di Kessié, io penso abbia fatto un ottimo mercato, ha sistemato la porta togliendosi due portieri e prendendo il titolare e Grabara, che è fortissimo, potrebbe fare il primo comunque, poi mi devi dire secondo te, avendo la maglietta col numero uno, non so se chi sarà il titolare, vabbè. Ha sistemato la difesa prendendo Lukumi, sì, serve un esterno al posto di Cambiaso, va bene, ma comunque c'è Celik che comunque va benissimo, e a centrocampo, se prende Kessié, ha sistemato anche il centrocampo, perché con Kessié e Douglas Luiz comunque il centrocampo l'hai sistemato. Per me Locatelli potrebbe fare anche la panchina, oppure potrebbe fare un centrocampo a tre con Douglas Luiz, Kessié, Locatelli, cioè è un ottimo centrocampo, almeno da secondo o terzo posto. In attacco, purtroppo Ildiz si è fatto male, e va bene, non arriverà l'attaccante, non lo fai adesso, lo fai a gennaio, cerchi di fare qualcosa da adesso e la fai a gennaio. Ma io non vedo tutta questa negatività, anche parlare male di Kessié e dire che è grande, cioè che sia un gran colpo. Che sia un
5: sì,
18: gran
5: sì,
18: colpo,
5: concordo, solamente... concordo. Guarda, ti ringrazio anche per il messaggio sul portiere, perché io credo che qui si debba un attimo fare chiarezza. Allora, io lo conosco poco Grabara, sono sincero, lo conosco poco, ho visto qualcosa, è reduce da una retrocessione, ma non è questo, mi sembra che ha preso 71 gol in 36 partite. Però io credo una cosa, che si debba, nella questione portiere, avere delle gerarchie ben presenti. Cioè, il primo è Vicario, Grabara fa il secondo, perché non vorrei che si andasse in qualche modo a instillare una sorta di competizione che secondo me nei portieri non fa mai bene. Ci deve essere il primo e il secondo. Poi attenzione, Grabara giocherà delle partite, per esempio io lo voglio vedere, perché anche qua vi direi una bugia, lo conosco benissimo, no, penso di aver visto una partita, forse due, ma più una che due. Però magari può giocare in Europa League, ma le gerarchie devono essere assolutamente chiare. Il primo è Vicario, il secondo è Grabara. Dopodiché poi sull'aver aggiustato la porta in questa maniera qua, l'ho detto prima, secondo me hanno fatto bene. In ritardo, ma hanno fatto veramente bene. Hanno preso due portieri che possono riscattare, se riusciranno a convincere e a far bene, oppure possono eventualmente rispedire al mittente. Io intanto ovviamente, ragazzi, mi state facendo emozionare, vedete, ogni tanto mi esce qualche lacrimuccia anche leggendo i vostri messaggi, quindi perdonatemi se è, però come scrive un amico, siamo esseri umani e sì, poi sapete qual è il problema di questa notizia, al di là della morte, che poi è che mi è arrivata proprio, allora sapevamo che Marco non stava bene e che appunto combatteva questa battaglia, e sapevamo anche che in questi ultimi giorni lui viveva a Las Vegas, livornese, diciamo, non siamo cresciuti insieme ma ci siamo frequentati molto, abbiamo condiviso tanto di questa passione. Poi lui è diventato un genio perché con un brevetto che ha fatto per degli hotel ha fatto veramente tanti soldi e è andato a vivere negli Stati Uniti. Quindi sapevamo che non stava bene. Pensate che mi aiuta a parlarne un attimo, giuro, chiudo subito la parentesi, che proprio a causa di questa malattia gli avevano amputato una gamba, però nonostante quello riusciva a vedere oltre e era riuscito 2 anni fa a coronare il sogno di una vita, quello cioè di diventare presidente della sua amata Libertas. Il problema è che in questi 2 anni, pensate che a Livorno è riuscito a venire soltanto una volta, perché i medici, tra l'altro parliamo di grandi livelli, perché lui aveva la fortuna di farsi curare negli Stati Uniti a Houston, dove c'è un centro particolarmente all'avanguardia, e aveva sempre combattuto la battaglia anche con la forza di vedere la sua Libertas. Poi in questi ultimi giorni non rispondeva più ai messaggi, come si vuol dire, lo avevano rimandato a casa, e quando mi avevano detto questa cosa, anche se poi la speranza è sempre l'ultima a morire, però mi ha colpito il fatto che insomma sia venuto mentre ero in diretta, e quindi per questo continuo a chiedervi perdone. Sì, l'ho sentito l'ospite del direttore Eugenio, l'ho sentito, non ha avuto per niente parole lusinghiere. Lo vedremo, ragazzi, tanto poi è sempre il campo che decide. Il campo che decide. Io però sono molto tutelato, vi dico la verità, dal Rego di Vicario, che l'ho visto bene a Frosinone, l'ho visto veramente bene. Prego.
19: Ciao Alex, Alex a Dublino. Allora, prima di tutto mi dispiace per il tuo amico perdere la vita a quell'età. Io ho 47 anni, quindi un'età simile. E niente, pensiamo tutti che magari la vita ci non va tanto bene, però poi quando senti queste notizie,
5: lo so,
19: cioè, ti capisci veramente che sei fortunato. Comunque, passando all'altro, volevo solamente dire che Zirkzee mi piace come giocatore, ma l'avrei visto un doppione di Kolomani. A noi ci serve uno che riempie l'area di rigore come Sorloth o giocatori simili. E quindi è andata bene in questo senso, che sì, in questo momento ci serve più di sicuro.
5: No, no, è vero. È
19: poi
5: vero.
19: Io, secondo me, potrebbero farci una sorpresa con un nome che non è mai uscito. Vedremo. Questa dirigenza mi piace. Ciao Alessandro, ciao.
5: Ciao caro. Stavo leggendo addirittura Anora al Chelsea per 46 milioni. Io credo che veramente siamo arrivati a un punto tale che se non si regola il mercato della Premier, voi pensate adesso l'Atalanta, no? del fenomeno Giuntoli, è stato bravo a venderla a 46 milioni, però l'Atalanta vende un giocatore normale a 46 milioni, adesso può tornare sul mercato, magari si prende Rova a 35. Così è più facile, eh? Così è veramente più facile. Però ragazzi, bravi loro, magari arrivasse a noi un'offerta per una cosa del genere. Allora, un amico dice: ma Leao in prestito per sopperire a Yıldız? Guarda, no, perché noi oggettivamente, a parte Leao va o in Turchia e il Milan in prestito sì, l'avrebbe dato, ma voleva vedere se riusciva a venderlo. Però noi siamo coperti su Yıldız, un amico Adem. Noi li siamo coperti perché abbiamo Alebegovic ed è giusto farlo giocare, e Boga, semmai dove rimane il problema è là davanti, però li siamo abbastanza coperti. Sì, tra l'altro Fabrizio, anche Barcola ha 140 milioni. No, ma vedete, poi viene da dire perché, cioè noi, ora con tutto il rispetto, no? Sapete che non stimo David, ma il centrale dell'Atalanta vale così tanto più di David? Tra l'altro è riuscito da un anno normale all'Atalanta, da anno normale. Oh, le fortune sempre agli altri. Prego.
20: Per me è importante che sia sfumato Zirkzee, perché se io devo liberarmi di David, certo, perché ha un atteggiamento che non va bene, tutto, ma se io devo liberarmi di David, che ha fatto 8 gol, per prendere uno che ha 8 gol è già tanto che ci arriva e non aumenta minimamente il numero di gol complessivi, onestamente mi interessa molto poco. Fermo restando che io dal mercato sono ancora un po' deluso, perché non è per lo scudetto, ma qui secondo me non siamo competitivi neanche per il quarto posto. E per quanto riguarda il terzino sinistro, invece, per il momento mettiamo una pezza, nel senso, secondo me è un'operazione quella che faremo forse a gennaio. Tu hai, a livello numerico, tu puoi mettere Cambiaso e Cabal, purtroppo, e puoi anche mettere adattare o Selic oppure Kelly. Teoricamente ne puoi mettere 4, poi non è che sia sta grandissima scelta, però intanto ne hai 4 da mettere lì.
5: Allora sì, hai ragionissima, l'amico Severino, ti ringrazio anche per il messaggio di prima, grazie di cuore. È vero, Giuntoli è riuscito a vendere bene, il problema è che poi si è perso negli acquisti. Secondo te Alebegovic giocherà? Guarda, per me domenica sabato deve giocare. È perché allora, affrontiamo il Parma. Squadra che si verrà a chiudere sicuramente, ma è una di quelle partite che noi dobbiamo vincere, no? Io odio fare le tabelle, ma 6 punti in 2 partite, Parma Frosinone ci stanno. A questo punto col Parma, se McKenny non recupera, ma io vi dirò di più, anche se McKenny dovesse recuperare, io sabato gioco con Boga, Alebegovic, con Sesau, con Kolomani davanti, e se giochiamo in casa contro il Parma, rimarrei sorpreso se non lo vedessi in campo. Poi magari recupera McKenny, gioca a Boga, McKenny con Sesau, ok, però Lebegovic deve giocare, altrimenti una tiratina d'orecchia a Spalletti sinceramente mi sentirei di dargliela, devo dire proprio la verità. Te ringrazio anche l'amico D'Ancona, non leggo il tuo messaggio ma l'avrei fatto anch'io, guarda. Ma abbiamo risolto il problema, credimi. Prego, poi era un po' che non lo vedevo, non lo sentivo oggi. Vedi, poi a volte sembra veramente il destino, no? Ma vi giuro che il primo messaggio che è arrivato dopo questa cosa, che era lui, che tutto mi prendeva per il culo perché difendeva la Juventus. E allora ti ripeto, no, per me è tifoso dell'Inter mascherato. Comunque, va bene così, prego.
0: Ale, condoglianze e onore a te, e ricordati che questo non è un lavoro per te, come non è un prodotto per noi. Abbiamo sempre detto che è una famiglia.
5: Questo è, ti ringrazio.
0: E nelle famiglie ci si può pure scornare, ma poi alla fine la comprensione in famiglia è dove arriva prima. Un abbraccio forte a te e alla famiglia del ragazzo.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente mi avete emozionato, mi avete fatto venire talmente brividi, ragazzi, che ma non ne avevo dubbi, non ne avevo dubbi, anche se lo sapevo, ma avrei preferito. No, allora, che sì, ragazzi, Claudio, che sì, ci siamo, che sì, ci siamo, e centravanti, la situazione è quella che vi abbiamo raccontato. Poi adesso sta arrivando Mirko e ne parleremo direttamente con lui. Quindi io ho la sensazione che se non esce David l'attaccante non arriverà, però vediamo. Facciamo così, ragazzi, vi chiedo perdono se magari anticipiamo di un minuto la pausa, perché ho bisogno un secondo di bere un goccio d'acqua, e rientriamo subito con Mirko Nicolino. Tantissime notizie, tante, grazie, grazie ancora l'amico D'Ancona, va bene, grazie, poi mandami le foto, arriviamo subito.
21: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
22: Radio Bianconera, l'unica che conta.
23: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
24: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
25: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
26: Radio Bianconera.
27: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
28: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, ragazzi, intanto veramente grazie di cuore a tutti. Vorrei essere lì e darvi una carezza come quella state dando a me. Dunque, mi chiede, grazie Antonio a Napoli, stavo leggendo, grazie davvero, mi chiedeva un amico cosa penso di Mateta. Ma allora, sicuramente Mateta è un tipo di giocatore che per le caratteristiche richieste in questo momento da Spalletti andrebbe benissimo, più lui di Zirkzee, proprio per quel tipo di richieste che Spalletti fa. Avevo letto da qualche parte che il Crystal Palace era interessato a David. Certo, a noi 46 milioni ce li danno, come l'Atalanta per Anor. Sapete cosa penso, amici? Che queste trattative o si sviluppano nel tempo oppure c'è la soluzione last minute, cioè il Crystal Palace improvvisamente dice abbiamo bisogno di David, perché Mateta vuole andare via, chiama la Juve, procuratori, gli intermediari sono al lavoro e in mezz'ora si risolve. Però oggettivamente la vedo un pochino complicata. Dario della Sicilia mi chiede novità su Nico Gonzalez. Allora, Nico Gonzalez oggi, grazie anche per questa domanda perché è un aspetto interessante, non si è allenato. Però, e intanto do la buona serata a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
5: Ciao caro Mirko. Però io non escludo, e vengo subito da te Mirko, visto la domanda dell'amico dalla Sicilia, che Nico Gonzalez alla fine possa rimanere alla Juventus.
1: Sì, completiamo intanto il quadro.
5: Vai.
1: Il nostro ascoltatore ci ha fatto questa bella domanda. Nico Gonzalez non si è allenato per questa gestione dei carichi che la Juventus fa da quando c'è Barça.

0: forza in termini di forza di volontà, no? Perché veniva dal mondiale. Si è fatto un po' di vacanza, ma si è subito messo a disposizione con grande professionalità, pur rimanendo la sua priorità quella di lasciare la Juventus. Ora c'è Ildiz che è fuori, Spalletti comunque soluzioni lì davanti ne ha tante, però quasi quasi fosse per lui Nico Gonzalez potrebbe restare.
1: Vedremo. Intanto oggi è la giornata di che sì, lo possiamo dire, Mirko?
0: Sì, direi di sì. Direi di sì perché diciamo che noi abbiamo sempre raccontato della Juventus sempre avanti alla Roma, perché poi sia stata solo un'azione di disturbo o un interessamento reale, quello dei giallorossi, la Juventus ha sempre avuto il sì del giocatore da settimane, accordo biennale con un'opzione per un terzo anno, 4 milioni e mezzo più bonus dopo la prima offerta da 3 e mezzo, che sì. Ha avuto altre proposte anche dall'Arabia, dove sicuramente lo avrebbero ricoperto di d'oro con tanti soldi, così come ha guadagnato fino adesso quasi 20 milioni a stagione. Ma lui aveva già deciso, aveva già dato la parola a Massari, aveva già deciso che se fosse tornato in Europa la priorità sarebbe stata data alla Juventus. Cos'era che bloccava la Juventus? Intanto, noi vi abbiamo sempre spiegato che Miretti era un CTP, calciatore
1: Sì.
0: cresciuto nel club, quindi la sua uscita non avrebbe liberato posti. Ma non è una questione ormai di posti, bensì di risorse. La Juventus ha un monte ingaggi pauroso. L'anno scorso aveva il secondo monte ingaggi della Serie A, è uscito Vlahovic, ma ha fatto già 7 acquisti, e quindi il monte ingaggi qualcuno è uscito, per carità. Però la Juventus deve ancora liberare risorse. La novità di oggi qual è? È che la Juventus, visto che sì, ha anche altre proposte e non vuole rimanere col cerino in mano, come è giusto che sia, e ha avuto in questi giorni contatti con altri club, la novità è che la Juventus gli ha garantito che chiuderà l'operazione anche se le
1: Esatto.
0: cessioni non sono state fatte. E quindi poi si penserà alle cessioni, che comunque andranno fatte, attenzione.
1: Però Mirko, hai detto molto bene, andranno fatte. Allora, notizie di oggi, addirittura David chiede una buona uscita. Cabal non vuole andare al Bologna. Koopmeiners non lo chiede nemmeno la sua famiglia. E chi esce?
0: È una situazione molto complicata. Io poi comprendo i tifosi che dicono: ok, mandiamoli in tribuna, facciamoli allenare al campo 2. Sì, ma la questione non è che tu li metti fuori rosa, la questione è che tu ti devi liberare dei loro ingaggi. Quindi farli allenare a parte,
1: Non vuol dire
0: metterli
1: niente,
0: fuori rosa,
1: certo.
0: non risparmi un centesimo. Quindi è chiaro che la Juventus sta cercando di convincerli, no? Sta mettendo in atto tutta la sua diplomazia, ma anche con altri club potenzialmente interessati, perché David ha dei club interessati. La Juventus è anche disposta a pagare una parte dello stipendio. Ricordiamolo, David percepisce 6 più 2 di bonus,
1: Appunto.
0: quindi è difficile cederlo in Italia o per esempio in Francia. È chiaro che lo stipendio di David se lo possono permettere solo in Premier League in questo momento. Quindi la Juventus sta cercando tramite la sua diplomazia. Poi, non lo so, al limite, e noi parliamo proprio dell'ipotesi limite, negli ultimi giorni di mercato, o li si presta gratuitamente, oppure dovrà partire qualcuno di quelli che tu non vuoi cedere in questo momento.
1: Cioè, perché questo è. Allora, l'hai spiegato molto bene. Che sì, si fa a prescindere. Quindi in serata, domani arriva che sì. Però la Juve deve cedere. Quindi mettiamo che David si impunta e rimane. Mettiamo che Cabal si impunta e rimane. Mettiamo che Koopmeiners si rimane perché non lo cerca nessuno. Chi parte?
0: E allora poi a quel punto, se ti arriva una proposta per Ekator, che ne ha ricevute, attenzione, McKennie o lo stesso Thuram, devi prenderle con Seisao, devi prenderle in considerazione. Non è detto, non sto dicendo che andranno via, ma la Juventus comunque un pensiero dovrà farlo e capire appunto se l'uscita tecnica sia compensata dal guadagno economico, ecco.
1: Allora, altro aspetto che ti voglio chiedere, perché

0: Oggi la Fiorentina si è praticamente assicurata Zirkzee, con l'uscita naturalmente poi di Ken, l'operazione a specchio, lo dicevo prima, Paratici è un genio su questo, fece anche Artur Pjanic, vabbè, ma lasciamo perdere. Detto questo, possiamo dire che se David non esce, la Juve non fa l'attaccante?
1: È assai probabile, perché le altre ipotesi, come dicevo prima, sono una risoluzione consensuale di Milik, che fin qui non mi pare sia stata accettata, o la cessione di Ekator, che tu hai appena acquistato, è comunque un giovane e ha una prospettiva. Questa è la situazione. La Juventus, ricordiamolo, gioca con una sola punta, con un solo attaccante centrale, e attualmente ne ha quattro in rosa.
0: Appunto,
1: sono troppi,
0: certo, ma è altrettanto vero però, Mirko, che di questi quattro, uno purtroppo è un giocatore a mezzo servizio, che anche domenica a Frosinone, nonostante la prestazione di Colomani non brillante, non è entrato, perché il segnale a David gliel'ha dato non entri, ok, ma non è entrato nemmeno Milik domenica, vuol dire che non ha nemmeno un quarto d'ora di partita vera.
1: Ma se hai notato, Ale, è cambiata anche la comunicazione di Spalletti su Milik.
0: Bravo.
1: Perché
0: bravo.
1: Nella prima parte del ritiro estivo lo ha molto elogiato, dicendo quest'anno ci può essere utile, ha delle caratteristiche. Poi si ferma per la lombalgia e, a domanda precisa, Spalletti dice, allarga le braccia e dice: beh, sta settimana ha saltato due allenamenti e mezzo, questi continui stop. Fatemi la domanda la prossima settimana, alla prossima conferenza stampa. Quindi domani una delle domande da fare assolutamente a Spalletti sarà: è passata una settimana, ci hai detto di rifarti la domanda, su Milik ci punti sì o no? Perché questa è una cosa importantissima.
0: Mirko, vai, finisci.
1: Alla fine Milik è stato rinnovato l'ultima volta a 1,7 milioni. A quel punto il male minore è mettere fuori dalle liste Milik. Te lo tieni, sei costretto a tenerlo, non vuole firmare la risoluzione consensuale, non ha offerte, lo tieni e non gioca, e paghi questi 3 milioni e mezzo circa lordi di stipendio.
0: Però la risoluzione consensuale, ecco proprio quello che ti volevo chiedere, vedi, mi hai anticipato, non libera quel famoso spazio, perché comunque tu il giocatore lo metti a bilancio come una minusvalenza.
1: Esattamente, e poi comunque, bene o male, io penso una cosa: secondo me Spalletti si è rassegnato al fatto che in questo momento lui abbia tre, ne ha quattro sotto contratto, ma ne ha tre abili e arruolabili su cui, diciamo, ci può contare, che poi è la sua cifra ideale, no? Che poi è la sua cifra ideale. È chiaro che nelle sue intenzioni, se lui chiudesse, come noi andiamo raccontando da tempo, con Colomani, Ekator e una punta di peso, secondo me Spalletti fa i salti di gioia.
0: E se chiude con Colomani, David, Ekator?
1: Secondo me Spalletti non è affatto contento, anzi, qualcosa l'ha già fatta capire con le dichiarazioni fortissime su Colomani. Lasciando intendere che per lui Colomani era complementare a un altro acquisto che non è arrivato.
0: Però io qui, è la domanda che si fanno anche i tifosi, poi te ne giro già diverse, ma Colomani è stata una vera richiesta di Spalletti? Perché io continuo a avere dei dubbi su questa cosa, Mirko.
1: Anche io ho dei dubbi, se però vado indietro a inizio anno, no? Inizio anno solare, attenzione, ricordo quella domanda che fu fatta precisa a Spalletti quando c'era il mercato di riparazione a gennaio, no? Gli fu chiesto: ma Colomani è un attaccante che ha le caratteristiche che ti piacciono? E lui disse: sì, potrebbe essere, perché fa sportellate, perché ti fa il reparto da solo, lo conosciamo bene, eccetera eccetera. Ora però ha detto un'altra cosa, cioè ha detto: sì, lui sa andarsi a fare la battaglia col difensore, però ha fatto panchina negli ultimi due anni, deve tirar fuori qualcosa in più, perché comunque il Paris Saint Germain l'aveva pagato oltre 90 milioni e lui quei 90 milioni dopo l'acquisto del Paris Saint Germain non li ha mai dimostrati, e questo è anche vero. Poi la frase pubblica "è due anni che fa panchina" è stata, secondo me, infelice. Ripeto, l'impressione che ho è che Spalletti avesse dato l'ok a Colomani, dice ok prendetemelo, però purché con lui arrivi una punta d'area di rigore. Essendo arrivato solo Colomani, secondo me lui ora sta lanciando dei segnali e lasciando intendere: fermi un attimo, questi mi hanno preso l'Ibegovic che l'ho voluto massare, non l'ho voluto io. Ekator l'hanno preso senza che io avessi dato il via libera. Colomani, sì, ho dato il mio ok, però doveva arrivare con un'altra punta. Ho l'impressione, Zirkzee ha posto il veto sin da subito, non è la punta che mi serve.
0: No, infatti.
1: Ho l'impressione che qualche paletto mediatico Spalletti stia cominciando a metterlo, e non è un bel segnale, secondo me.
0: Però è altrettanto vero, Mirko, l'hai spiegato benissimo, però è altrettanto vero che arrivati al 27 di agosto, ok, io dico a Spalletti: bene, volevi altro, e lo volevamo anche noi altro sicuramente, ma se non si arriva a Sorloth, perché poi mi pare che o c'è qualcosa che bolle in pentola e non lo sappiamo, possibile, ma oggi c'è Sorloth e molto più sfumato Mateta, ok, penso che sia questo, ma se non arrivano nessuno dei due, ok, scenario probabile, e bisogna che però Spalletti qualcosina in più tiri fuori, perché se no si fa il solito ragionamento: sono tutti bravi gli allenatori che vengono accontentati. E chiudo il ragionamento: potrebbe essere Nico Gonzalez l'alternativa là davanti, se non arriva nessuno?
1: Può essere uno dei giocatori che ti aiuta là davanti, non può fare la punta, però secondo me tra destra e sinistra. Ricordiamo che Nico Gonzalez è un giocatore bravo anche di testa, pur non essendo molto alto, e quindi ti può aiutare nelle spizzicate, ti può aiutare in tante cose. E il limite di Nico Gonzalez lo conosciamo, è il fatto che spesso incorre in infortuni muscolari, ed è stato lo stesso all'Atletico Madrid. È chiaro che sono d'accordo con te, noi per anni abbiamo detto: date un allenatore agli attaccanti della Juventus perché non segnano, perché non c'è un gioco, perché se c'è il gioco chiunque mette la palla dentro. Ora abbiamo il gioco e non abbiamo quel chiunque che la mette dentro. La verità sta sempre in mezzo, sta sempre in una via di mezzo, perché io potrei anche dire ai fautori, no, di questa, perché molti, sto leggendo tanti che dicono: ma la filosofia di gioco di Spalletti prevede una punta alta 1,90 m, benissimo, per carità, però se oggi Spalletti avesse Tevez che è alto 1,70 m, non lo farebbe giocare.
0: Appunto. Oh, intanto
1: mi vuole sempre, ecco, come dicevi tu, Spalletti deve trovare il compromesso a questo punto, deve tirar fuori qualcosa. Però l'impressione che ho, Ale, finisco, scusami, è che Spalletti viaggia verso i 68 anni, non allenerà più tanto ancora, non ha più la pazienza dell'allenatore 45enne. Non so a questo punto se avrà la pazienza e la tranquillità e la serenità di accettare questa situazione, perché se poi Spalletti esplode, stavolta va via lui, perché l'altra volta ha mandato via come lì, stavolta va via lui.
0: Intanto, Mirko, ti do questo aggiornamento che purtroppo non ci riguarda, ma insomma l'Inter ha pescato il Real Madrid e il Liverpool, la Roma, il Real Madrid e il Paris Saint Germain, il Napoli, il City e l'Arsenal, il Como, il Paris Saint Germain e Barcellona. Se se ne vanno tutti a casa, sono la persona più felice del mondo, cioè da un lato sì e dall'altro no, perché poi comunque, allora ti dico, il Como arriverà a trentesimo, la Roma prende Real Madrid e Paris Saint Germain, oddio, meglio prenderle a girone, diciamo nella fase campionato, però sottoste, gli ingiocabili Real Madrid e Liverpool, insomma non gli è andata benissimo.
1: Ma guarda Ale, io guardando così in maniera generica le nuove edizioni della Champions League, ti servono almeno 4 vittorie per qualificarti,
0: è vero.
1: Servono, diciamo che con 12 punti hai buone possibilità di entrare nelle squadre che vanno alla fase ad eliminazione diretta, quindi bisogna che le altre siano squadre malleabili in modo tale che le italiane facciano 4 vittorie. Poi tra l'altro è importante, attendiamo ora i risultati di Europa League e soprattutto di Conference League, perché paradossalmente per il ranking della dell'Italia, è importante questo turno preliminare per capire se abbiamo ancora chance di una quinta squadra in Champions League, perché comunque noi che seguiamo la Juventus non siamo così sicuri in questo momento, no, che la Juventus entri tra le prime quattro, e quindi avere anche una quinta squadra che magari va in Champions è un qualcosa di buono anche per la Juventus, posto che noi speriamo sempre che la Juventus lotti per il primo posto.
0: Ecco, una delle domande che si pongono gli amici, vedo diversi hanno fatto questo nome e onestamente me lo sono posto anch'io, ma Icardi a zero, perché no? Al di là del
1: io viaggio, lo prenderei ieri.
0: Anch'io.
1: Allora, dobbiamo essere, come dicevo prima, no? Ok, la filosofia di Spalletti, ma in questo momento un Tevez, no, che è il doppio superiore a tutti i giocatori che è in rosa la Juventus, quanti gol farebbe? Cioè, contro il Frosinone ne aveva fatti almeno due o tre. Un Icardi a fine carriera, 33 anni mi pare che abbia, e l'anno scorso dopo il crociato subentrava e segnava. Tu metti i palloni in area di rigore, per Icardi sono gol. Che Icardi non sia alto 1,90 m, che non corra più come corre Colomani, o non corre più come corre Conceição, però stai in area di rigore, ti butta la palla dentro, io me lo prendo ieri.
0: Ma perché non lo... ma ci hanno mai pensato? Perché allora Niccolò Ceccarini mi ha raccontato di là TMV Radio martedì che a gennaio, ma l'avevi sempre raccontato anche te Mirko, la Juve c'è stata molto vicina, poi improvvisamente, questa è la ricostruzione di Niccolò, sono spariti totalmente, non so se risulta anche te, invece, che sono spariti totalmente a gennaio. Quest'anno ci hanno mai pensato?
1: Guarda, io penso che dobbiamo tornare un po' alla situazione Spalletti, perché Spalletti, quando fu accostato Icardi alla Juventus a gennaio nel mercato di riparazione, disse: ma io non direi di no a Icardi, però il nome di Icardi lo state facendo voi, non vorrei che sia stato proposto e Spalletti abbia posto un veto totale a dire o lui o io, e quindi se ci fosse stato un contatto nuovo quest'estate, credo che la cosa sia morta sul nascere, perché non risulta proprio nessun abboccamento proprio con Icardi. È un peccato secondo me.
0: Ma anche lì Mirko, no? Poi le dinamiche del mercato sono strane, sono particolari. Sì, appunto. Poi te lo sai meglio, molto meglio di me. Perché poi alla fine la Juve ha girato sul parco attaccanti sempre sui soliti nomi. Perché Sorloth se ne parla dall'anno scorso. Colomani, sì, lasciamo perdere. Forse l'unica sorpresa sarà proprio Ekator, che è stata una mossa a 18 milioni, però poi eppure di attaccanti è pieno il mondo, eh.
1: Diciamo che dei giocatori arrivati quest'estate fin qui alla Juventus, le novità sono Alaibegovic ed Ekator, perché Celik era un'operazione impostata da Comolli. Basta andare a recuperare le notizie che abbiamo dato nei mesi scorsi, ed era un'azione. Poi la Juventus, cambiando la gestione dell'area tecnica, lo aveva precedentemente, l'aveva per un periodo mollato, e poi è arrivato Massara e ha detto sì andiamolo a prendere. Lukumi era già seguito da prima che arrivasse questo nuovo questa nuova dirigenza. Sorloth idem, Colomani idem, alla fine se vai a vedere di idee, se per tornare a quello che dicevi tu, di idee non ce ne sono state tantissime, ma forse perché, ripeto, la Juventus non è in condizione di andare a cogliere delle idee, non riesce, non se lo può permettere, non lo so, però il fatto che ritornino ciclicamente sempre gli stessi nomi, Emerson Palmieri, che si stesso, non è proprio una novità in casa Juventus, anzi la Juventus è stata, a parte quando all'inizio della sua carriera in Italia, quando era al Cesena, che la Juventus fu vicinissima a prenderlo, sì, prima che andasse,
0: ricordo,
1: all'Atalanta,
0: mi ricordo,
1: ma poi anche dopo l'esperienza al Milan che sì è stato, ha avuto dei contatti con la Juventus. Ecco, questo continuo riciclo, no, di obiettivi di mercato, effettivamente a chi guarda dall'esterno dà l'impressione che la Juventus vada sempre sugli stessi nomi, e questo lo comprendo.
0: Allora, poi ti faccio altre due domande. L'Inter avrà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Bratislava. Tu dici che ne vince almeno 4. Insomma,
1: Il Feyenoord è tosto, attenzione. Feyenoord è tosto.
0: Anche lo Stoccarda non è male. Poi bisogna vedere chi in casa e chi fuori. Invece vi do anche i futuri campioni d'Italia, cioè la Roma. La Roma, aspetta che l'ho trovato, ce l'avevo sott'occhio. La Roma, eccolo qua. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Bratislava e AEK Atene.
1: Deve vincere le ultime quattro che hai nominato.
0: Cioè Lille, Fenerbahce, Bratislava e AEK Atene. Sì, in effetti sì.
1: Anche se il Fenerbahce in trasferta è molto complicato. Se dovesse giocare in trasferta, ora non ho l'alternanza casa-trasferta, ma il Fenerbahce fuori casa non sarebbe affatto semplice da affrontare.
0: Mirko, altra cosa che ti chiedono: ma la Juve può rimandare le vendite, cioè le cessioni, anche nella sessione di gennaio?
1: Sì, perché no? Perché okay. Il bilancio comunque chiude al 30 giugno. La questione è che sappiamo bene le dinamiche del mercato. Potrebbe, attenzione, anche cedere un giocatore a fine campionato. Ragiono per assurdo: vende Thuram, Thuram fa una stagione straordinaria, arriva un'offerta da 60 milioni, la Juventus il 15 giugno vende Thuram e lo mette a bilancio in questa stagione. Però le dinamiche del mercato di gennaio le conosciamo bene, difficilmente si muove qualcosa di grosso.
0: Però qui ti faccio l'ultima domanda: perché su Thuram no, ma aggiungo, perché domenica, ripeto, lo dico sempre, è passato in secondo piano perché c'era la questione Colomani e quant'altro, ma di Thuram Spalletti ha parlato e ha detto che Thuram in questo momento ha una decina, quindicina di minuti, non di più. Allora io ti chiedo: uno, Thuram si dovrà operare poi come il Diz, ma la butto proprio come estrema razio. Due, può recuperare? Tre, se sì, quando?
1: Guarda, io ho molto timore delle condizioni di Thuram, perché alcuni spifferi che sono stati riportati da Antonio Corsa di J-Talks non mi lasciano sereno, perché mentre Ildiz dal ginocchio aveva recuperato assolutamente, perché aveva un'infiammazione. Per Thuram c'è un'infiammazione e un'altra cosa, cioè è una sorta di doppio infortunio che non gli ha consentito, a differenza di Ildiz, di fare la preparazione. Ed è chiaro che oggi Thuram stia facendo una preparazione e noi non possiamo dire oggi quando Thuram sarà pronto per giocare dall'inizio. Questo è un grosso limite, che è il motivo per il quale la Juventus a questo punto, se ha deciso oggi di fare che sì, anche senza cessioni, probabilmente allora doveva chiuderlo prima.
0: Intanto Mirko ti saluto dicendoci, ci scrivono due amici che la Roma, il Fenerbahce e la AEK Atene ce l'ha entrambe fuori.
1: Pure Atene non è... Io ci sono stato ad Atene in un momento in cui c'erano partite... Sono stato in quella famosa partita dell'Olympiakos, sì. Quando il gol di Georgievic, mi pare Georgievic, si chiamasse... Sì. Ci fece qualificare alla seconda fase di Champions League, e lì gli ambienti sono molto caldi pure, però credo che la Roma abbia le carte in regola per credo che quella col Fenerbahce però sia una trasferta
0: a proposito di Fenerbahce, ti saluto, ma sei d'accordo con me che Guendouzi andrebbe radiato almeno dalle competizioni europee?
1: Sì. Allora, stavo per scriverla oggi, poi preso da altre cose del nostro lavoro, stavo per creare un post. Io credo, al di là di quello che ha subito, perché è stato insultato per tutta la partita, addirittura già nel pre-partita durante il riscaldamento, io capisco tutto. Immaginatevi quello che vedo io nei campi di provincia e soprattutto nella mia terra, che comunque ci sono degli ambienti un po' come quelli che si vedono lì in Turchia, in Francia, eccetera, eccetera. Però io dico una cosa, non si può incitare all'odio e alla violenza in quel modo. È chiaro che bisogna prendere provvedimenti durissimi nei confronti dei tifosi che hanno esacerbato gli animi, però il comportamento di Guendouzi non è tollerabile. Qui deve intervenire la FIFA, deve intervenire l'UEFA e deve bannare questo calciatore da tutte le competizioni, perché è un calciatore che ha rischiato. Io quando ho visto le barriere saltare allo stadio,
0: io ho pensato
1: che ci poteva scappare il morto.
0: Anch'io.
1: E poi chi l'avrebbe spiegata questa cosa qui? Chi l'avrebbe spiegata?
0: Mirko, grazie, un abbraccio, ti leggiamo e ovviamente sei una delle colonne portanti della nostra radio e del nostro sito. Grazie Mirko.
1: Grazie a voi e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Mirko. Allora, siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio ancora tanto perché non vi nego che è stato difficile dalle 18 arrivare in fondo a questa trasmissione. Vi ringrazio per tutte le parole, per tutte le carezze che mi avete mandato, grazie davvero di cuore e appuntamento a domani alle 16 conferenza stampa di Spalletti, e quindi avremo evidentemente anche qualche altra notizia in più, credo anche di mercato, e occhio questa sera, nel senso che mi raccomando sempre su Bianconera News e tutto Juve, perché può darsi che potrebbe arrivare anche l'ufficialità di che si chiudo ringraziando Cosimo. Napoli con Arsenal, City, Bruges, Porto, Bodo e Villarreal. Beh, insomma, Arsenal City non è semplice, però Bruges, Porto, oddio, il Bodo poi bisogna vedere. Comunque questo è l'ultimo sorteggio. A proposito, domani avremo anche il triste, perché per noi è triste, sorteggio di Europa League. Vi lascio con Quintiliano, ciao ragazzi.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le quattro stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zoff alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti. L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8. Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti, e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
3: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Emerson. Lo chiamavano il Puma, per i suoi movimenti felini e per la sua capacità di impostare rapidamente il gioco. Emerson Ferreira da Rosa, semplicemente noto come Emerson, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche indossare la maglia della Juventus. La sua avventura in bianconero comincia nel 2004, quando dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Roma, decide di seguire Fabio Capello a Torino. Il brasiliano dichiarò in seguito di aver avuto problemi di depressione nel suo periodo trascorso nella capitale, motivazioni che non sono piaciute ai tifosi giallorossi che a lungo lo hanno accusato di tradimento. Alla Juventus il suo innesto si rivela fondamentale. Nonostante qualche problema fisico di troppo non gli abbia permesso di avere un rendimento sempre continuo, con lui a centrocampo la vecchia signora conquista il 28esimo e il 29esimo scudetto. Dotato di una grandissima intelligenza tattica, è praticamente impossibile riuscire a strappargli il pallone dai piedi. Emerson si conferma prezioso anche negli inserimenti sotto porta. Non mancano i gol, quasi tutti decisivi. Se in campionato le cose sembrano andare piuttosto bene per Emerson e la sua Juventus, lo stesso non si può dire per la Champions League. In quegli anni i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool il primo anno, dall'Arsenal nel secondo. Emerson si distingue comunque per un paio di gol decisivi, in particolare quelli contro il Djurgården e contro il Werder Brema. Nel 2006, dopo due stagioni e 67 presenze, arriva però il momento dell'addio a Torino. Il giocatore, classe 1976, non ha infatti la minima intenzione di seguire la squadra in Serie B, soprattutto in un momento in cui era nel pieno della sua carriera. Per il suo futuro sarà decisivo ancora una volta Capello, che lo portò con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Nel 2010 l'addio al calcio giocato.
3: Eroi in bianconero.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469. Lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine hanno ricevuto cure mediche dalla capitale Kathmandu. Intanto è alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere.
3: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
4: Ora la cronaca. L'autopsia sulla bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo si svolgerà oggi pomeriggio nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività alla malattia, quasi scomparsa in Italia, con l'ultimo caso rilevato nel 1996 del cuginetto della bambina deceduta. Contagiato probabilmente dalla piccola, si è salvato perché vaccinato.
3: Sono in costante miglioramento le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che la sera del 12 agosto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo essere stato aggredito all'esterno di un locale, rimanendo in coma per più di 10 giorni. Il ragazzo ora, grazie al sostegno del personale, riesce a compiere brevi tragitti.
4: Il calcio. Il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili con PSG e United in casa e a Barcellona.
3: Il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner e Zverev.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 28 agosto inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Continuano gli sviluppi di mercato, continuano le indiscrezioni sulla situazione legata a Frank Essie. Juventus che sta cercando anche un vice cambiaso, sta ovviamente lavorando soprattutto sulla punta, sul regalare a Spalletti appunto quel centravanti che tanto desidera e tanto richiede già da gennaio scorso. Mi sento un po' come all'ultimo giorno di scuola oggi. Allora, iniziamo subito da una notizia soft, ovvero il fatto oggi 28 agosto è il compleanno di Weston McKennie. Lo annuncia e lo celebra sul suo sito ufficiale la Juventus. Buon compleanno Weston, che compie 28 agosto, compie 28 anni. Un altro compleanno festeggiato con i colori bianconeri addosso dall'arrivo a Torino nell'estate del 2020. In questo lungo percorso insieme, Wes è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la squadra, collezionando 231 presenze e mettendo a segno 27 reti, dati che raccontano solo in parte l'impatto di un calciatore unico nel suo genere, un elemento imprevedibile e prezioso, capace di interpretare con naturalezza qualsiasi ruolo sul terreno di gioco: centrocampista di inserimento, rifinitore, esterno su entrambe le corsie o difensore all'occorrenza. McKennie è una risorsa totale, dotata di spirito di sacrificio, atletismo e spiccata propensione offensiva. Corsa, energia e un sorriso contagioso che gli hanno permesso di conquistare da tempo l'affetto di tutto l'ambiente bianconero, che gli augura un felice compleanno. Tanti auguri Wes, questo è il comunicato della Juventus. Perché parto da questo? Perché si legge su Tutto Juve che McKennie è in dubbio per la partita di domani contro il Parma, e quindi ecco, mi sembrava un giusto collegamento. McKennie in dubbio per domani, ha saltato l'allenamento di ieri per un leggero affaticamento. La Juventus monitora l'americano in vista della partita contro il Parma. Weston McKennie appunto non ha partecipato all'allenamento di ieri della Juventus a causa di un leggero affaticamento. Il problema non sembra destare particolare preoccupazione, ma le condizioni del centrocampista americano verranno valutate quotidianamente. Luciano Spalletti dovrà capire se potrà utilizzarlo dal primo minuto contro il Parma oppure se sarà preferibile adottare una gestione prudente. Al momento non sono emerse indicazioni che facciano pensare a un problema serio. La Juventus vuole però evitare che un semplice affaticamento possa trasformarsi in un infortunio più significativo. Le prossime sedute saranno dunque decisive, soprattutto quella di oggi, la rifinitura. Se McKennie tornerà regolarmente in gruppo, la sua presenza contro il Parma non dovrebbe essere in discussione. In caso contrario, Spalletti potrebbe decidere di non correre rischi. McKennie era candidato a giocare nuovamente da titolare alle spalle di Colomouani nel 4-2-3-1. In quella posizione garantisce pressione, inserimenti e presenza dentro l'area, con un lavoro anche senza palla che consente alla Juventus di trasformare il modulo in un centrocampo a tre appunto durante la fase difensiva. La sua eventuale assenza si aggiungerebbe, come ben sappiamo, a quella di Kenan Yıldız, indisponibile per la frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Se McKennie non dovesse recuperare, a quel punto sarebbe inevitabile affidare la tre quarti a Kerim Alaybegovic. Il giovane bosniaco possiede qualità tecnica, capacità di giocare tra le linee e visione dell'ultimo passaggio. Inizialmente era considerato il principale concorrente di Boga sulla fascia sinistra, ma a questo punto potrebbe essere spostato nella posizione centrale. Un'altra soluzione un pochino più remota e adattata sarebbe rappresentata da Nico Gonzalez, con l'argentino che può agire alle spalle della punta. Quindi ecco, queste sono le ipotesi, da capire ovviamente se effettivamente non dovesse farcela McKennie per la partita contro il Parma, almeno dal primo minuto, perché insomma in panchina dovrebbe andare con ogni probabilità. Insomma, da capire se McKennie ce la fa. Se non dovesse farcela McKennie, allora potrebbe sostituirlo Alaybegovic, e a quel punto andrebbe Boga a sostituire Yıldız come esterno alto a sinistra. Il primo piano di Massimo Pavan di questa notte su Tutto Juve ricorda un po' a Massara, probabilmente anche, che Zirkzee non è il centravanti ideale per Spalletti, perché la Juventus rischia di sbagliare scelta. Zirkzee può arrivare alla Juventus in prestito, ma non è il centravanti di peso richiesto da Spalletti, e questo è il motivo principale per cui l'operazione suscita qualche dubbio. Zirkzee, che è tornato negli ultimi tempi prepotentemente nei pensieri bianconeri, soprattutto perché il Manchester United potrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto. La formula piace alla società, ma il profilo dell'olandese non sembra rispondere alla principale richiesta avanzata da Luciano Spalletti. Dopo la partita di Frosinone, il messaggio dell'allenatore è apparso piuttosto chiaro. Alla Juventus manca una punta di peso capace di occupare l'area, vincere i duelli aerei e trasformare in occasioni i cross prodotti negli ultimi metri. Spalletti cerca un attaccante in grado di offrire una soluzione differente per caratteristiche rispetto a Colomani, dato che il francese ama muoversi, attaccare la profondità e sfruttare gli spazi, ma incontra maggiori difficoltà quando deve giocare spalle alla porta contro difese molto chiuse. Ecco, Zirkzee è un attaccante tecnico, elegante, associativo, scrive Pavan, ama uscire dall'area, ricevere tra le linee e dialogare con i centrocampisti. Nel Bologna di Thiago Motta aveva trovato il contesto ideale per esprimere queste qualità. Zirkzee può creare spazi per gli inserimenti dei compagni, ma non è un numero 9 classico, non vive dentro l'area, non rappresenta un riferimento dominante nel gioco aereo e non garantisce quella presenza fisica richiesta da Spalletti. L'assenza di Yıldız fino a dicembre rende comunque Zirkzee più interessante, visto che può giocare anche dietro la punta eventualmente, ma in questo contesto Alexander Sorloth sarebbe più funzionale, corrisponde maggiormente all'identikit indicato da Spalletti, ha quelle caratteristiche di struttura fisica, di forza nel gioco aereo, di capacità di occupare stabilmente l'area avversaria, ma l'Atletico Madrid non sembra intenzionato a cederlo in prestito, già non sembra intenzionato a cederlo e basta, in prestito ancora meno, e quindi la Juventus starebbe andando su Zirkzee, uno perché un pupillo, sembrerebbe essere un pupillo di Massara, e due perché rappresenta anche un'occasione di mercato, ma ad esempio l'occasione di mercato la rappresentava anche Jonathan David un anno fa, e poi il rendimento è stato quello che è stato. Poi probabilmente Zirkzee e David appartengono a due categorie diverse a livello qualitativo, però insomma io credo che il rendimento di un giocatore dipenda tantissimo dal contesto in cui si trova, e quindi ecco, mettere Zirkzee in un contesto in cui si ritroverebbe costretto a giocare in un ruolo che è il suo ma con caratteristiche che non lo appartengono, e allora probabilmente anche lì potrebbe rendere male anche lui. Aggiornamento anche sulla questione che sì, perché non c'è ancora l'intesa, e si continua a trattare, questo è quello che ha spiegato Gianluca Di Marzio ieri ai microfoni di Sky Sport durante Calciomercato l'originale. Juventus che sì, non c'è ancora l'intesa, si continua a trattare, le parti proseguono la negoziazione dopo che non è ancora stata raggiunta l'intesa con il centrocampista ivoriano. La Juventus continua a trattare per Frank Kessié. Come vi abbiamo raccontato, ieri c'è stato un incontro tra Massara, Carnevali e l'agente del centrocampista, che però non ha ancora accettato la proposta del club bianconero. Come raccontato, la Juve vuole chiudere subito per Kessié senza dover aspettare un'ulteriore cessione, ma al momento manca ancora l'intesa tra le parti, che continueranno perciò a trattare nelle prossime ore dopo gli ultimi contatti della giornata di ieri 27 agosto, e quindi ecco, non c'è ancora l'intesa totale tra la Juventus e Kessié, c'è probabilmente, anzi sicuramente direi, un principio almeno di accordo tra le parti già da diverso tempo, ma non è ancora tempo della fumata bianca, manca ancora qualcosina. Sappiamo bene che c'è il forte interessamento della Roma su Kessié, che crea sicuramente uno scontro, crea una rivalità, una corsa e delle scintille anche sul mercato, appunto tra Juventus e Roma, con Kessié che sembra intenzionato a voler tornare in Serie A, ancora da capire con quale maglia e con quali colori. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, perché il grande tema di oggi è proprio questo, proprio quello della sfida tra Juventus e Roma, perché sì, andiamo sulla prima pagina della Gazzetta. Che sì, che botte, scintille tra Juve e Roma, affondo dei bianconeri sul Livoriano, ma i giallorossi non si arrendono e rimandano indietro Osterwolde, che non ha superato le visite mediche. E poi sorpasso Fiorentina per Zirkzee, questo è da sottolineare, perché su Zirkzee non c'è soltanto la Juventus, ma c'è anche la Fiorentina che... un po' come la Juve cerca un attaccante diverso da alternare a Pellegrino. Ken è praticamente, non è ancora ufficiale, ma ha chiuso il suo passaggio al Como, e quindi la Fiorentina si ritrova con Pellegrino come attaccante centrale e vuole Zirkzee per dare un'alternativa con caratteristiche diverse a Fabio Grosso. A proposito proprio di Ken, il Como è più italiano, presi Ken e Ricci, questo è il titolo della Gazzetta utilizzato per Ilariani, che aggiungono due italiani per la lista Champions. Sappiamo che è molto importante questo aspetto. Ken, che giustifica il suo passaggio al Como dicendo: volevo rimanere a Firenze, ma il dottore mi ha prescritto l'area di Lago. Ovviamente dichiarazioni, insomma, virgolettato ironico da parte della Gazzetta dello Sport, che in taglio alto parla di coppe europee, perché innanzitutto ci sono stati i sorteggi di Champions ieri a Monte Carlo. Sorteggio di Champions, le quattro italiane sognano, Inter vista ottavi, ritrova Mourinho ma è andata bene, ride anche il Napoli. Sfide belle e dure, compreso il Paris Saint-Germain, invece per Roma e Como. E poi adesso andiamo anche a leggere le avversarie delle italiane, ma ieri non solo al Champions, anche la Conference League, perché l'Atalanta ha giocato l'ultimo turno preliminare di ritorno contro l'Apoel Tel Aviv. All'andata era finita 0-0, ha vinto 1-0 la Dea, anzi 0-1, con il gol decisivo dell'appena subentrato in campo Scamacca, uno dei primi palloni toccati. Atalanta avanti e poi Anor va al Chelsea, quindi altri 46 milioni dopo quelli per Palestra. Chelsea che versa altri 46 milioni di euro per Anor, altro talento italiano che la Serie A perde in direzione Premier League. Andiamo a vedere le avversarie delle italiane in Champions, visto che la Gazzetta le riporta. Inter che sfiderà Real Madrid, Liverpool per la prima fascia, Bruges, Borussia Dortmund per la seconda, Feyenoord e Shakhtar Donetsk per la terza, Stoccarda e Slovan Bratislava per la quarta. Poi la Roma, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting Lisbona, Manchester United, Fenerbahce, Lille, Slovan Bratislava, AEK di Atene. Sorteggio complicato per la Roma. È andato un pochino meglio al Napoli, anche se comunque bene non è andata, perché ci affronterà le due norvegesi. Allora, Manchester City, Arsenal, Bruges, Porto, Villarreal, Bodo Glimt, Viking e Sabah. Ma comunque è andata meglio al Napoli rispetto che alla Roma e soprattutto rispetto al Como, che dovrà giocare contro Barcellona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Real Betis, Feyenoord, Lipsia, AEK di Atene e Lens. Questi sono i percorsi che le quattro italiane della Champions affronteranno, mentre oggi alle 13 si conoscerà anche il percorso della Juve in Europa League. E poi il Milan a San Siro tifa Ramos e caccia al gol da Leao, 50 milioni, c'è il Venezia alle 20:45. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che ricorda i sorteggi di Champions, ma soprattutto si concentra sul mercato. Viola, c'è Zirkzee. Mentre l'attaccante dell'Italia sceglie il Como, Paratici vuole soffiare Joshua alla Juve, ha vinto Ken, questo è il titolo usato dal CDS, Moise vola da Fabregas, 40 milioni tra fisso e bonus, contratto fino al 2031, decisivo il pressing dello spagnolo, la Fiorentina cerca l'erede in Premier, l'obiettivo è l'olandese dello United. Leao, la Aston Villa strappa al sì, che sia un passo dalla Juve, scrive il Corriere. Rowe, la Dea avanza, Bologna su Gudmundsson. Fofana, la Roma si fa largo. Queste le pillole di mercato, insomma, del CDS, che in taglio alto, come dicevo, parla del sorteggio Champions. Kiwi e Gasp trovano il Real Madrid di José Mourinho. Che derby anche per De Bruyne. Inter e Roma, proprio Mourinho. Napoli, Max and City. Anche Liverpool e Borussia per Lautaro. Giampiero Gasperini incrocia il PSG di Lucio e il Lille di Ancelotti Junior. Allegri con Arsenal e Porto. Emozione Fabregas, ritorna a Barcellona con il Como, che appunto affronterà al Camp Nou il Barça e ospiterà invece al Sinigaglia il Paris Saint-Germain, campione in carica. Europa League, Juve-Milan tra Vlahovic, Bayer e Lione. Oggi atteso, come dicevo prima, il sorteggio di Europa League, mentre per quanto riguarda la Conference, Scamacca elimina la Poel 0-1. E quindi Atalanta che passa andrà a giocare appunto la fase campionato della Conference League. Poi il Corriere dello Sport, che in taglio basso ricorda anche gli impegni per la giornata di campionato, con l'anticipo di questa sera, come vedevamo anche prima, alle 20:45 Milan-Venezia a San Siro. Poi varie partite domani alle 18:30, alle 20:45 domani Juventus-Parma, poi domenica alle 18:30 il big match tra Napoli e Como, per poi chiudere la giornata a lunedì con un'altra partita molto interessante, Atalanta-Bologna. Andiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, perché ci sono tanti temi da andare a spulciare. Juve, parola di Kessié, si parla dell'ivoriano sulla prima pagina del quotidiano torinese. Quelle telefonate e l'incontro a Milano, affare ai dettagli. Quindi, come il Corriere dello Sport, anche Tutto Sport dà quasi per fatto l'affare Kessié. Il club bianconero anticipa i tempi per Frank, anche senza aver piazzato Davide Koopmeiners. L'ivoriano può giocare sia nel centrocampo a 2 sia in quello a 3. Sorlot sempre nel mirino, alle 13 gli avversari di Europa League. Elkan nel frattempo rincuora Yıldız. Poi al centro di allenamento, alla Continassa, si è presentato anche Sinner, che ha incontrato la squadra e insomma ha fatto un po' una lezione di mentalità, scrive Tutto Sport. Sinner che si trova al sta trascorrendo molto del suo tempo al J-Medical per sistemare questo suo problema fisico. In taglio alto si parla del Torino, il portiere brasiliano arriva in prestito, oggi le visite mediche, Toro finalmente Lucas Perry, e poi Braganza è più vicino, il centrocampista portoghese ha detto sì, ora Petrachi cerca l'accordo con lo Sporting, Pedersen all'Olympiacos. Per la fascia c'è Belgali e la Fiorentina spinge forte per Ngie, che ha fatto parlare di sé dopo la sua grandissima prestazione all'Olimpico contro il Milan. Anche Amorim ha detto, gli ha fatto i complimenti, ma ha detto probabilmente il Torino lo venderà. Si parla anche dei sorteggi Champions e Champions Show Como, Barça e Paris Saint-Germain. Il Real Mu in fiamma, Inter Roma, Cesc Derby, Fabregas alla Catalana e con Ken pronto ad approdare, Napoli da Premier, Arsenal e City per Allegri e Marotta si lancia, spesso i sogni si avverano. Alle 20:45 Milan-Venezia, San Siro, io voglio divertirmi, dice Amorim che spiega Leao, a volte arriva un momento in cui è meglio andare altrove, per il vice Ramos abbiamo già Camarda. E poi Apoel Atalanta 0-1, Scamacca un regalo per Sarri, Dea in Conference grazie al gol del centravanti è entrato nella ripresa, oggi il sorteggio. Si parla poi anche di tennis, US Open senza Jannik e con il mistero Alcaraz, Big Italy a New York, gli anti Zverev siamo noi, il tedesco scatta con Sonego, Azzurri dalla sua parte, Berrettini Vavrinka da nostalgia, Paolini per rinascere. E poi anche il volley. Europei lunedì alle 16 gli ottavi, c'è l'ostacolo Bulgaria per le ragazze di Velasco, trasferimento in Repubblica Ceca, per il match che vale i quarti, poi Svezia o Repubblica Ceca. Per chiudere un salto anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il QS che scrive: una Champions, quattro sogni, gironi in salita per Inter, Napoli, Roma e Como. In taglio alto alle 20.45 Milan-Venezia, Leao i saluti, senti Amorim, a volte è meglio andare altrove. Tennis, US Open, Musetti ferie, subito test, Cobolli parte da Comesagna. Si parla poi anche della Serie B in taglio basso, la Cremonese torna allo Zini col Modena, deve riscattare il KO all'esordio, ora reagiamo, le parole di Giampaolo. E poi anche il calciomercato, Ricci va sull'Ario, rinforzo in regia in attesa di Ken, la Fiorentina su Zirkzee per liberare l'azzurro, Tornqvist può andare in prestito al Monza. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a ripercorrere un pochino delle dichiarazioni della giornata di ieri su Radio Bianconera, perché ieri e oggi Nicola Penta ha parlato delle dichiarazioni fatte da Spalletti, soprattutto quelle post Frosinone, dichiarazioni che hanno, come ben sappiamo, creato grande discussione mediatica, e anche Nicola Penta ha detto la sua.
6: Le dichiarazioni di Spalletti ormai, insomma, le abbiamo sentite in tutte le salse. Sì. Io in realtà in diretta, quando ho sentito quella frase su Colomoni, dove non gioca da due anni, non è vero, perché Colomoni l'anno scorso ha fatto 30 presenze
7: col Tottenham,
6: ha fatto un gol, quindi in realtà forse Spalletti voleva dire, cioè, ha fatto finta di giocare, in realtà non ha giocato, quindi
7: certo.
6: E il motivo, un motivo ci sarà, è afflittivo ancora di più la frase, no?
7: Certo.
6: Cioè, non l'ho capita molto questa cosa, sono sincero, e ci sono le registrazioni delle puntate precedenti. Io di Colomoni ne sto parlando da mesi, e ho sottolineato sempre l'aspetto caratteristico del calciatore, che non è un centravanti, quindi non ci voleva, non dovevamo aspettare Frosinone per capirlo,
7: certo,
6: no?
7: Certo.
6: Allora, l'ho detto in tutte le salse, Colomoni non so per quale motivo arriva alla Juventus, ancora io devo capire.
7: Voluto da Spalletti.
6: Un'operazione da 45 milioni, ma sì, voluta da Spalletti, dove poi si è reso conto che questo non fa gol. Cioè, allora, oggi, paradossalmente, se dovesse arrivare Sorloth, che secondo me è l'unico calciatore alla Lorente, no? Per cui è evidente che qui qualcuno si deve prendere una responsabilità su questo acquisto, se no continuiamo sempre a acquistare giocatori che non ricoprono il ruolo che dovrebbero ricoprire, tutti falsi 9, perché lo stesso Zirze, che a me piace tantissimo,
7: è un altro giocatore alla Colomoni,
6: è un doppione di Colomoni,
7: certo.
6: Allora parliamoci chiaro. Cioè, se Colomoni oggi, che non c'è il centravanti, gioca, ma domani che dovesse arrivare un centravanti con Seisao e Ildiz, poi parleremo di Ildiz,
7: certo.
6: Ma non gioca più Colomoni, ma non giocherà più. Quindi io, e questa è la cosa che oggi veramente mi fa riflettere,

0: stato per tanti anni del
1: 12 anni a
0: Sassuolo,
1: Sassuolo, certo.
0: ma sappiamo bene che anche lì il peso della maglia è qualcosa che di pesante, effettivamente.
1: Io
0: Per
1: sai,
0: cui, no,
1: no, vai Nicola. No,
0: no, no, le mie sono riflessioni
1: ma certo, siamo qui a
0: che
1: confrontarci.
0: prendono spunto anche dai tantissimi tifosi juventini che mi scrivono, che
1: Ah,
0: vedo
1: ma è
0: per la
1: chiaro.
0: strada, che incontro, che mi chiedono, chiaramente, cioè, se siamo ancora quelli dell'anno scorso,
1: È
0: quelli
1: un
0: 2 anni fa,
1: problema,
0: cioè,
1: è un
0: il
1: problema.
0: problema è quello lì.
1: Eh beh,
0: Ma guarda che
1: certo.
0: paradossalmente, adesso mi hanno chiesto stamattina di Lucumi e
1: Sì.
0: io ho dovuto rispondere che oggi è il più affidabile è Kelly. Allora io dico,
1: Anche se
0: prendiamo
1: a
0: Lucumi.
1: Frosinone non ha fatto una grande prestazione, però parliamo
0: Però,
1: sempre di una squadra con carichi di lavoro, gambe imballate e
0: esatto.
1: fiato corto, è la
0: Io
1: realtà.
0: però, visti oggi quelli che sono i protagonisti di questa squadra, io ti posso garantire che la coppia Bremer-Kelly è quella più fidabile.

queste le parole di ieri da parte di Nicola Penta, a ieri e oggi. Questo è il suo, insomma, la sua opinione su diversi aspetti, le dichiarazioni di Spalletti, Colomani e anche il reparto difensivo. Noi andiamo su tutto Juve perché si parla di Moise Kean, che si trasferirà al Como, a fare da 40 milioni contratto fino al 2031. Nel frattempo che si va verso la Juve, Moise Kean appunto sarà il nuovo centravanti del Como. L'attaccante della nazionale ha accettato il progetto di Cesc Fabregas, il cui pressing si è rivelato decisivo. È stato capace di convincere il giocatore con un ruolo centrale e un piano tecnico particolarmente ambizioso. Per Kean, contratto appunto fino a giugno del 2031, adesso la Fiorentina punta Joshua Zirkzee per sostituirlo. L'operazione sta per portare Kean al Como dovrebbe chiudersi per una cifra complessiva vicino ai 40 milioni di euro, bonus compresi. La Fiorentina incasserà una somma importante e potrà reinvestire direttamente le risorse per acquistare un sostituto. Il principale candidato è appunto Joshua Zirkzee, in uscita dallo United. La Fiorentina lavora a un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto compreso tra i 25 e i 30 milioni. La formula può convincere il club inglese, mentre il giocatore è favorevole al ritorno in Serie A. Zirkzee conosce bene il campionato italiano grazie all'esperienza vissuta a Bologna. A Firenze avrebbe la possibilità di giocare con continuità e diventare il riferimento tecnico del reparto. Non possiede le stesse caratteristiche di Kean, è meno potente nell'attacco della profondità, ma garantisce più qualità nella rifinitura e nella partecipazione alla manovra. L'accelerazione viola complica definitivamente i piani della Juventus. I bianconeri avevano valutato l'olandese come possibile occasione in prestito, soprattutto dopo l'infortunio di Yıldız. Spalletti però preferisce un centravanti maggiormente fisico e capace di occupare stabilmente l'area. La Fiorentina può offrire a Zirkzee un ruolo più centrale e muoversi subito grazie ai soldi incassati dalla cessione di Kean. La Juventus continua invece a dipendere dalla partenza di Jonathan David e deve rispettare margini economici più limitati. Il mercato italiano vive ore particolarmente intense anche sul fronte Juventus. Frank Kessié è vicino al trasferimento in bianconero dopo aver raggiunto un'intesa di massima per un biennale con opzione per il terzo anno da circa 4 milioni e mezzo più bonus. L'ivoriano ha preferito il ritorno in Serie A a offerte economicamente più provenienti dall'Arabia Saudita. Spalletti può così ricevere il centrocampista fisico inseguito già durante le precedenti esperienze a Inter e Napoli. Quindi questa e la situazione. A proposito di Kessié, è l'ora di Kessié, scrive, si legge su tutto Juve, è l'ora di Kessié. La Juventus offre a Kessié 7 milioni in 2 anni, ma la Roma non molla. La Juventus ha deciso di accelerare per Frank Kessié anche senza completare altre cessioni. Nell'incontro di Milano con l'entourage dell'ivoriano, Carnevali e Massara hanno presentato l'offerta definitiva, 3 milioni e mezzo di euro a stagione per 2 anni, con opzione per il terzo. Il centrocampista mette Torino al primo posto, ma la Roma insiste e può proporre un contratto economicamente più ricco. E quindi a questo punto la scelta aspetta il giocatore.

0: Juventus ed entourage di Kessié si sono incontrati a Milano per provare ad avvicinare definitivamente le rispettive posizioni. Appunto, l'offerta bianconera è pari a 3 milioni e mezzo di euro netti per ciascuna delle prossime due stagioni, con la possibilità di prolungare il rapporto per un altro anno. Il pacchetto garantito raggiunge quindi i 7 milioni, ai quali potrebbero aggiungersi bonus e l'eventuale terza annualità, con la Juventus che considera questa la proposta definitiva. Non sono previsti ulteriori rilanci. Alla Continassa hanno rifatto i conti prima di spingersi fino al limite consentito. Il settlement agreement con l'UEFA impone attenzione sul monte ingaggi e sul peso complessivo delle nuove operazioni. Per questo motivo Carnevali e Massara hanno comunicato agli agenti di Kessié che la cifra non verrà aumentata. La formula è chiara, appunto, biennale con opzione e 3 milioni e mezzo a stagione. Il centrocampista, appunto, sembrerebbe mettere la Juventus al primo posto, con Spalletti che lo considera un elemento capace di cambiare il peso del centrocampo. La svolta, appunto, può arrivare anche senza altre uscite, questo secondo la Gazzetta dello Sport, con Giovanni Carnevali e il direttore dell'area sportiva Ricky Massara che hanno compiuto il massimo sforzo possibile. Nel frattempo la partita non è chiusa perché la Roma continua a seguire il giocatore e può presentare una proposta economicamente superiore. Giampiero Gasperini conosce Kessié dai tempi dell'Atalanta e questo può essere un fattore, quando lo trasformò da giovane promessa in uno dei centrocampisti più interessanti della Serie A. Il rapporto con il tecnico rappresenta uno degli argomenti principali utilizzati dal club giallorosso. Gasperini gli garantirebbe centralità e un sistema di gioco costruito sulle sue qualità. La Juventus possiede il vantaggio della preferenza del calciatore, mentre la Roma può provare il sorpasso attraverso un contratto più ricco e il rapporto appunto con Gasperini. Ma ricordiamo che appunto sembrerebbe che Kessié avrebbe dato priorità alla Juventus. Di questo ne parla Tutto Mercato Web, che scrive che sì, vede solo la Juventus, avrebbe tranquillizzato Massara col virgolettato «Vi ho dato la mia parola». Il centrocampista ivoriano è sempre più vicino ad unirsi ai bianconeri a parametro zero ed è pronto a una serie di sacrifici. «Vi ho dato la mia parola», questa sarebbe la frase pronunciata da Frank Kessié a Massara e Spalletti, che sta facendo dormire sogni un po' più tranquilli alla Juventus. Sono giorni frenetici per quanto riguarda il calciomercato. I bianconeri sembrano aver messo nel mirino un centrocampista capace di portare qualità e leadership, caratteristiche che riportano perfettamente all'ivoriano, svincolatosi dopo un'esperienza in Arabia e desideroso di tornare in Serie A. Kessié, scrive Tutto Sport, parla col club sin dai tempi di Comolli, precisamente da fine maggio. Il cambio di dirigenza, se possibile, ha aumentato il feeling con la Juve. Quasi 3 mesi d'attesa non si spiegano altrimenti da parte di un giocatore disposto ad un maxi sacrificio pur di far parte della rosa bianconera. Starebbe accettando la certezza di avere solo un biennale e non un terzo anno di contratto, vincolato solo a determinate condizioni, e sta seriamente valutando di dire sì ad un bonus alla firma molto più basso rispetto a quanto richiesto fino a un mese fa. Inoltre avrebbe messo in stand-by la Roma proprio perché sta cercando di chiudere con una società alla quale si è promesso all'alba dell'estate. Dall'altra parte la Juventus è in pieno settlement agreement con l'UEFA e sta cercando di liberarsi di un ingaggio monstre per inserire Kessié in organico. Diverse appunto le opinioni. Gazzetta parla di 3 milioni e mezzo a stagione, mentre il Tutto Sport dice che Kessié ne percepirà 4,5 più i bonus. E per arrivare a Dama, fino a qualche giorno fa serviva l'addio di almeno uno tra Jonathan David e Thun Koopmeiners. Era stato detto a chiare lettere anche a Frank, disposto ad attendere fino alla fine del mercato, al netto del suo vantaggioso regime da parametro zero che gli consentirebbe di firmare anche dopo il primo di settembre. La Juve e l'Ivoriano vogliono chiudere la pratica entro il weekend e il club ha scelto di andare fino in fondo senza avere la garanzia di cedere in prestito o a titolo definitivo uno degli epurati. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda Kessié, che sembrerebbe comunque aver dato la priorità alla Juventus, sembrerebbe voler rispettare la parola data appunto nei confronti dei bianconeri. Noi invece andiamo ad ascoltare l'analisi che ha fatto Fabio Caressa ieri sul suo canale YouTube, perché a proposito di Juve ha parlato un po' di tutti i temi della prima giornata di Serie A, mentre a proposito della Juventus è andato a toccare la questione centravanti tra Colomoni e possibile nuovo acquisto.
1: Poi la Juventus. Allora, c'è questo problema dell'attaccante. Allora, non è che si può giudicare Colomoni per una partita e per gli errori che ha commesso. Colomoni ha giocato molto bene in Italia nella sua precedente esperienza. È vero, come dice Spalletti, è fermo da 2 anni, perché evidentemente ci sono delle cose che deve aggiustare. Non ultima proprio la caratteristica principale che chiede la Juventus, e cioè quella di essere molto decisivo sotto porta. Perché deve essere molto decisivo sotto porta? Perché adesso che manca anche il Diz, che è il giocatore che ha segnato di più l'anno scorso, la Juve questo è un problema che deve risolvere, che a parte McKennie col da centrocampo non arrivano. Si sperava in Koopmeiners, ma non è un giocatore che ti porta dal centrocampo. Guardate che meno di una decina di gol dei centrocampisti devono arrivare, sennò vuol dire che deve avere un attaccante da 30 gol per riuscire a mantenere il livello di gol utile, no? Ad una squadra. Non è facile. E quindi, secondo me, Colomoni deve sicuramente crescere. Sono curioso di vedere come verrà sostituito Ildiz. Certo Zegrova deve far meglio, certo vediamo Rebegovic, che però, ragazzi, insomma, voglio dire, la sua prima esperienza in un campionato così importante, se deve giocare titolare non è detto che lo faccia subito bene. Ricordate anche Ildiz, nelle prime uscite quando era molto più giovane ci è voluto un po' perché diventasse quello che poi abbiamo conosciuto tutti come continuità di rendimento, no? E quindi la Juve o risolve questi problemi davanti oppure rischia di diventare un po' ansiosa come squadra. Che poi quello che io vedo ogni tanto nella Juve è l'ansia di non riuscire proprio a segnare e far gol. E questo potrebbe diventare un elemento non troppo positivo.
0: Ecco, questa è l'opinione di Caressa sulla questione centravanti della Juventus con Colomoni. Aspettiamo a giudicarlo, parole sacrosante, e anche un po' di scetticismo nei confronti di Alajbegovic, o quantomeno sul suo tempo di adattamento. Come dicevo prima, ieri ci sono stati i sorteggi di Champions, oggi ci saranno quelli di Europa League. Se andiamo su calciomercato.com viene fatto appunto un riassunto di quelle che potrebbero essere le avversarie di Juventus e Milan nella League Phase, le 4 urne, i criteri e le date della competizione. Le italiane, le due squadre che rappresenteranno l'Italia nell'Europa League saranno Milan e Juventus. Oggi alle 13 ci saranno al Grimaldi Forum di Monte Carlo, si terrà la cerimonia del sorteggio con sia la Juventus che il Milan, che figurano entrambe in prima fascia. L'Europa League vedrà 36 squadre al via. La fase campionato si disputerà da settembre a gennaio con 8 partite a testa, 4 in casa e 4 in trasferta per tutte le formazioni coinvolte. Le prime 8 classificate passano direttamente agli ottavi di finale, mentre dal 9 al 24 posto si svolgeranno gli spareggi, i cui vincitori accederanno appunto agli ottavi. Le ultime 12 società invece vengono eliminate e non accederanno ad altri tornei europei di questa stagione sportiva, quindi sostanzialmente lo stesso format della Champions League e della Conference League. Le date della League Phase: il 16-17 settembre la prima giornata, 15 ottobre la seconda, 22 ottobre la terza e via dicendo, fino ad arrivare all'ultima giornata che sarà il 28 di gennaio, l'ultima giornata della fase campionato. Andiamo a vedere anche quali sono le squadre, perché in prima fascia ci sono, ecco, forse viene sottovalutata un pochino l'Europa League, perché comunque in prima fascia, oltre a Juventus e Milan, ci sono squadre ostiche. C'è il Bayer Leverkusen, c'è il Benfica, Lione, il Lione di Openda tra l'altro, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad e Marsiglia. E poi ci sono insomma tutte le altre squadre un pochino meno blasonate. C'è il Bournemouth di Gregorio in terza fascia. In terza fascia c'è anche il Sunderland, c'è il Crystal Palace, tre squadre inglesi che sicuramente possono essere temibili. In quarta fascia c'è il Beşiktaş dove è appena volato Miretti, dove c'è anche Dusan Vlahovic. Come dicevamo, la fase di campionato prevede un girone unico da 36 squadre suddivise in 4 fasce. Ogni società dalla prima alla quarta fascia scende, a seconda di dove le squadre sono state inserite, vedrà l'estrazione causale della propria pallina. Questo sarà il sorteggio. Il successivo abbinamento avverrà in modo computerizzato, rispettando due criteri di base: un club non può giocare contro una squadra dello stesso campionato né contro più di due dello stesso paese. Il successivo calendario sarà comunicato entro domenica 30 agosto, quindi questa domenica, tramite i canali ufficiali della UEFA. Col sorteggio della fase campionato di Europa League 2026-2027, che andrà in scena nel Principato di Monaco oggi alle 13, che sarà visibile in diretta su Sky Sport. E quindi questa è la situazione per quanto riguarda i sorteggi dell'Europa League, che riguarda anche la Juventus. Juventus che, se andiamo su tutto il mercato web, ve l'avevo anticipato prima, si sta operando per andare alla caccia di un vice cambiaso. Piacciono Ugo Bueno, Mele ed Emerson. Carnevali vuole sfruttare un'occasione nelle ultime ore di mercato. Nel mirino due vecchie conoscenze della Serie A. Nelle ultime ore di mercato tutti sono a caccia di un affare più conveniente, e la Juve non fa eccezione. Al di là delle priorità, Giovanni Carnevali sta pensando a un colpo sull'esterno per permettere ad Andrea Cambiaso di tirare il fiato quando ne ha bisogno. In lista ci sono diversi profili, anche se al momento nessuno di questi è più avanti di un altro. Si deciderà tutto nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, un'occasione può essere rappresentata da Ugo Bueno, retrocesso in Championship con il Wolverhampton, monitorati poi anche Emerson Palmieri del Marsiglia, che Spalletti ha già avuto alla Roma, e Joachim Mele, che ora milita nel Wolfsburg, anche lui retrocesso in Zweite Bundesliga. Pure lui ha giocato in Serie A con la maglia dell'Atalanta, quindi questi sono i tre nomi principali su cui la Juventus sta cercando di strappare un affare conveniente per avere un'opzione in più sulle fasce. Come forse avete sentito, il Dibu Martinez, che alla fine sembrava dover rimanere all'Aston Villa, con l'Aston Villa che non voleva privarsene, alla fine è andato al Chelsea. Dibu Martinez che va al Chelsea. L'offerta del Chelsea, leggo sempre da tutto mercato web, era la stessa della Juventus, con la differenza che il timing era diverso. Dopo non aver accettato le offerte della Juventus, che ha deciso di virare dopo i problemi al dito che sono stati espressi dal portiere argentino nell'ultima conferenza stampa del Mondiale, l'Aston Villa ha cercato un'offerta intorno ai 10 milioni di euro, esattamente quello che era stato proposto dai bianconeri. Giusto o sbagliato che sia, dopo l'approdo di Suzuki, ecco che Martinez era diventato improvvisamente di troppo, soprattutto pensando che potrebbe doversi operare da un momento all'altro. Per il Chelsea non è un problema, perché i londinesi avevano già tre portieri, visto che avevano preso Penders in prestito dal Satellite Strasburgo, più altri due giovani come Teddy Sharman-Lowe e Max Merrick. La rosa ipertrofica del Chelsea però non conosce limiti, e quindi ecco anche il Dibu Martinez con l'Aston Villa, che alla fine ha accettato un'offerta molto simile a quella che aveva presentato la Juventus. A proposito di portieri, Juventus che appunto come leggevamo ha virato su Vicario e su Grabara, su appunto di Grabara ieri se ne è parlato a Cose di Calcio, e in particolare ne ha parlato anche Gaetano Di Caro, che appunto ha dato la sua impressione su questo nuovo acquisto, portiere polacco arrivato dal Wolfsburg, di cui tra l'altro ne ha parlato bene anche un altro grande ex portiere della Juventus, polacco, come Wojciech Szczęsny. Andiamo a sentire.
2: Secondo me, da agente, ti parlo direttamente del fatto che purtroppo la Juve ha cambiato, come tu sai, tanti dirigenti negli ultimi anni e mesi addirittura, no? Ma La gente ti dico che Carnevali è un vero professionista, lo attendevo già da tempo la Juve, anzi pensavo che dopo Marotta sarebbe venuto subito, ma comunque meglio tardo che mai. Ricky Massara è bravissimo, bravissimo, e meno male che ce l'abbiamo noi e non gli altri, il Milan o la Roma. Ma nonostante che, guarda, tutti gli elogi che ti ho dato per Ricky Massara e Carnevali, sono rimasto in negativo, sorpresissimo del fatto che si siano presi il cosiddetto, diciamo che non è stata tutta colpa sua, ma è stato il protagonista della retrocessione del Wolfsburg quest'anno, questo portiere che loro magari sì se lo stanno prendendo come tipo backup, ma secondo me, guarda, ce ne sono, non ti dico, ma quasi una decina di portieri in Italia, anche giovani, che li vedo molto, ma molto più attrezzati e più qualificati di questo portiere che hanno preso, che scuote la testa. Non riesco a capire perché la motivazione, perché lo hanno preso. Ti parlo da tifoso, io lo vedo una pippa. Ti parlo ben chiaro, addirittura in questi giorni ci sono stati non soltanto i tifosi del Wolfsburg, ma addirittura la dirigenza che ha fatto salti di gioia.
0: Ecco, molto chiara l'opinione di Gaetano Di Caro, che non ha gradito a quanto pare l'acquisto di Grabar. L'acquisto ancora non è, perché si tratta di un prestito, ma insomma non ha gradito l'approdo di Grabar alla Juventus. Starà lui, a Grabar ovviamente, silenziare le critiche sul campo. Vedremo quanto spazio avrà. Tanto dipenderà ovviamente dalle condizioni di Vicario, che immagino che se sta bene giocherà sempre. Torniamo su tutto Juve, perché arriva, diciamo, la notizia del fatto che domani debutto in campionato, debutto ufficiale stagionale all'Allianz Stadium, e sarà sold out all'Allianz Stadium verso il sold out per Juventus Parma. Restano poche centinaia di biglietti, tutto esaurito, previsto anche contro il Milan. Grande entusiasmo appunto per la partita contro il Parma, dove restano disponibili soltanto poche centinaia di biglietti destinati a essere acquistati nelle ore precedenti al fischio d'inizio. Grande entusiasmo anche per la successiva sfida casalinga contro il Milan, per la quale si prevede un altro sold out. La partita può coincidere tra l'altro con il debutto di John Lucumi, difensore colombiano che è in ballottaggio con Kelly per un posto accanto a Bremer e conserva possibilità concrete di partire dal primo minuto. In panchina dovrebbe invece comparire per la prima volta Kamil Grabar, arrivato per raccogliere il ruolo di vice di Vicario dopo la partenza di Perin, e quindi il pubblico potrà così accogliere alcuni dei volti nuovi di una Juventus ancora in fase di completamento. L'entusiasmo, tra l'altro, che come secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non riguarda soltanto la sfida con il Parma, anche per l'incontro contro il Milan in programma domenica 6 settembre. La vendita procede a ritmo sostenuto, le previsioni indicano un altro Allianz Stadium esaurito. La partita contro i rossoneri rappresenterà uno dei primi grandi appuntamenti della stagione e aumenterà ulteriormente l'attesa dei tifosi. Due sold out consecutivi confermerebbero la fiducia del pubblico nel nuovo progetto e la voglia di tornare a vivere lo stadium come un fattore decisivo. E a proposito della partita contro il Parma, c'è appunto un po' di preoccupazione nei confronti di McKennie, e nel frattempo Celik si propone per la fascia. Oltre all'assenza pesante di Kenan Yıldız, c'è da valutare Weston McKennie, che nell'ultimo allenamento, come dicevamo, ha lavorato a parte a causa di un affaticamento muscolare. La sua presenza contro il Parma resta in dubbio. Allenamento differenziato che, come riporta la stampa, è stato fatto anche per Nico Gonzalez e Daniele Rugani. Le condizioni dell'americano potrebbero, di McKennie ovviamente, potrebbero incidere anche sulla scelta del sistema di gioco. Spalletti deve decidere se confermare il 4-2-3-1 oppure passare al 4-3-3. Questa è la situazione per quanto riguarda insomma il possibile assetto tattico della Juventus nella partita, nella prossima partita contro il Parma. Allora, siamo in chiusura e io prima di salutarvi ci tengo a fare un paio di ringraziamenti, perché come vi avevo preannunciato a inizio settimana nei giorni scorsi, questa era la mia ultima conduzione qui per Radio Bianconera, e insomma ho scelto questa decisione che è arrivata per una scelta diversa per il mio percorso professionale. Ci tengo a ringraziare innanzitutto Yves dalla regia che mi ha accompagnato per questi 12 mesi, tutte le mattine. Insomma, senza di lui sarebbe stato tutto un pochino meno bello, e senza lui tra l'altro non sarei mai andato in onda, e quindi ecco, grande lavoro da parte di Yves. Ringrazio ovviamente anche il direttore Antonio Paolino per questa grande opportunità che mi ha concesso, e io ringrazio tutti voi per avermi sempre seguito e accompagnato in queste mattinate. Non posso far altro che salutarvi e mandarvi un abbraccio.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco Nera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal. Lo riferisce la stampa locale citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche tre italiani. È alta l'allerta sull'Himalaya, dove due bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere. Per questo motivo la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso, ordinando alle squadre impegnate di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni.
5: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina il Golfo di Aden tra Somalia e Yemen. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, il sisma di origine superficiale è stato registrato alla 00:07 ora locale, circa 145 km a largo della costa somala. Il Centro di Ricerca Tedesco per le Geoscienze ha stimato invece una magnitudo di 6.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime.
6: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
5: La cronaca: sono stati chiesti i domiciliari per Alessandro Chiani, 19 anni, condannato a 20 anni per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, 22enne rimasto gravemente ferito a Milano nell'ottobre 2025. Dopo la condanna, l'imputato ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa. Le parti civili hanno riferito di non aver mai percepito un sincero pentimento da parte di Chiani. Un percorso realmente riparativo, hanno scritto, richiede tempo, sacrificio, continuità e responsabilizzazione autentica.
6: Scuola, sono iniziati in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi invece bisognerà attendere il 7 settembre, data in cui suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Poi via via le altre regioni. Gli ultimi a rientrare in classe saranno gli studenti pugliesi.
5: Il calcio, la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare a una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
6: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera, buongiorno, è un grande venerdì, in attesa di che sì, che fa pure rima, il tempo, 22 gradi, piovigine, alerta temporale, in attesa di vedere quello che succede nella notte, poi domani gioca la Juve, oggi parla Spalletti, alle 13 ci sono i sorteggi d'Europa League, come sa va, come la va, good morning everybody, caro mio Yves da Roche, temperatura e situazione emozionale in quel di Torino.
8: Buongiorno, buongiorno, temperatura 23 gradi, nuvoloso, pioggerellina sparsa qua e là. Ed anche allerta qua dalle 2 di notte. Non lo so.
7: Sì. Com'è la pioggerellina sparsa qua e là? Cosa vuol dire? La nuvola di fantozzi?
8: Sì, c'è quella, perché quando venivo in radio pioveva, poi qua è tutto secco. Cioè, un po' qua.
7: Capito. Piove ma è tutto secco. Le contraddizioni del nostro fantastico mondo. Allora, ragazzi, attenzione, perché come vi stiamo raccontando noi da giorni, ci siamo, avete visto, hai visto ieri tutta la delegazione della Juventus al seguito della gente di Kessin, quel di Milano, hai visto, tutti, gli van dietro, gli stanno dietro, lo placcano, lo seguono, chiacchierano a botta di bonus e di anni di contratto, ci siamo ragazzi, stiamo per arrivare, adesso vediamo tutto. Poi oggi, 20 anni fa, ci sono dei titoli di giornali. Ma stiamo all'attualità, fratelli bianconeri, sole bianconere, la vostra rassegna stramba del 28 agosto 2026. Andiamo sui quotidiani sportivi. Vediamo la Gazzetta dello Sport. In primo piano, che sì, che botte. Botte che mica si menano. Scintille tra Juve e Roma, a fondo dei bianconeri su Livoriano. Ma non è vero, ma non c'è nessuna scintilla, non c'è nessuna botta. Ma i giallorossi non si arrendono e rimandano indietro Osterwald. Per forza, dopo i 5 giorni ha fatto visite mediche, non sta bene, devono fare. C'entra niente con che sì, quella situazione lì. Intanto sorpasso Fiorentina per Zirkze, dopo che ha venduto Ken, la Juve frenata dal no di David che non esce, prestito oneroso, 5 milioni riscatto a 25, 25 più 5 fa 30, vedi, alla Fiorentina Zirkze va di meno da quello che poteva andare alla Juve. Che belli che sono. Intanto l'Atalanta va avanti, Conference League 1-0 all'Apoel, io ci aggiungo solo 1-0, salvati da una traversa, grande difficoltà per passare il turno in Conference, però Anor va al Chelsea per altri 46 milioni, quindi altro giocatore che l'Atalanta vende, altra botta in entrata da 46 milioni. E ci dimostra che cosa, caro mio Yves? Che non è questione di dirigenti bravi o non bravi, perché vedi, lì sono cambiati, ma è questione di avere dei giocatori di un certo tipo che ha mercato. È molto semplice, perché con Mainz l'Atalanta lo vende quando ha mercato. Ha più di 50 milioni. Oggi, con Mainz che ha deluso, non ha più un mercato. E la Juve se lo trova sul groppone. Ci può essere te, ci può essere Carnevali, ci posso essere io, ma in questo momento con Mainz non ha mercato. Quando era l'Atalanta ce l'avevi. Ci poteva essere te, io, Carnevali, Giuntoli, Marino o chi vuoi tu. Aveva mercato. Che sì, quando era l'Atalanta, aveva mercato. Tac, venduto. Che sì, oggi, da 3 anni di Arabia, è parametro zero. È il mercato. Inter vista ottavi. Ah, ci sono stati i sorteggi del Champions League ieri, eh? Vabbè, non ce ne frega niente, però, insomma, bisogna commentare anche quelli. Ritrova Mourinho, ma è andata bene per scrivere una Gazzetta dello Sport che è andata bene. Ride anche il Napoli, anche Allegri ride. Sfide belle e dure, compreso per il Paris Saint-Germain, invece per Roma e Como. Il Como tra l'altro è più italiano perché prende Ken, ma prende anche Ricci. E allora la sveglia, in assenza oggi del rompipallone, la sveglia del buon Garlando sulla Gazzetta dello Sport si sveglia a tite nerazzurre, eh? Cioè ricordiamoci sempre che chi fa la sveglia è tifoso dell'Inter. Vabbè, ma chi è che sulla Gazzetta non è tifoso dell'Inter, ci viene da pensare, voglio dire. La sveglia di oggi ce l'ha con lo sceriffo Orsato, quell'Orsato, quello che a Lazio-Milan non andava al VAR, imponeva la sua legge, il VAR lo chiamava e lo diceva, no, no, decido io in campo, la sua stella è legge, tornato lo sceriffo. Ah, nessuna chiamata al video della prima giornata, ti secca. A seguito di revisione, ci manca quella roba lì. Cioè, praticamente, la Gazzetta dello Sport manca Rocchi, le bussate e le intercettazioni e le interferenze, oltre che le pressioni. Se gli manca quella roba lì, o no? A te manca quella roba lì? Ti manca?
8: No. Sto lontano.
7: No, ti manca. È molto lontano da quella roba lì. Bravo ragazzo. È l'ora di che sì, 29 anni, 3 anni di Arabia Saudita. A fondo Juve, svolta Carnevali, 3,5 milioni offre la Juve, prendere o lasciare, cioè cosa fa? 2 anni più opzione per il terzo. Cosa fa la Juve? Dice, senti, facciamo una roba, noi abbiamo fatto bene i conti, li abbiamo rifatti un attimo. Qui, se vogliamo chiudere che sì senza che esca nessuno, bisogna scendere, limare un attimo e fare 3 milioni e mezzo, 2 anni, poi semmai l'opzione per il terzo. Ma i giallorossi offrono di più, secondo Gazzetta dello Sport. Ah, quanto di più? Ah, non si sa. Non si sa, ho letto tutto l'articolo, ma offrono di più. Bah, così la Roma a caso offre di più. Domani all'Allianz Stadium, debutto in casa della Juve, sarà sold out, ma a questo siamo abituati fortunatamente. Spalletti ha fiducia in Colo, anche perché è l'unico attaccante che ha. Prima partita senza Ildiz. Ansia McKenny. Ai. Auguri, oggi è il compleanno di McKenny, attenzione. Li ha già fatti gli auguri della Juve, fammi vedere. Sì, li ha già fatti, bravi. Compleanno di McKenny, 27 gol con la maglia della Juve, il buon maghetto McKenny, che però ieri affaticamento. Ma vediamo oggi quando parla alle 16 Spalletti se me lo convoca oppure no. E allora con Seisao, Alai, Begovic e Boga dietro a Colo, Muani, giocano tutti quelli che sono rimasti. In casa Milan invece palla Leao, Aston Villa e Galatasaray, la scelta è di Rafa. Al Milan comunque vanno 50 milioni, quindi che gli frega. Escluso dai convocati di oggi, perché alle 20.45 c'è Milan-Venezia, Amorim, il tecnico del Milan, dice ma sai, a volte è meglio cambiare squadra. Così. Posso dire che tra Vlahovic che va via dalla Juve e Leao che va via dal Milan, cioè alla fine Vlahovic e Juve è finita meglio? Secondo te, Yves? Secondo me Leao gli sta finendo peggio, no?
8: Sì, diciamo sull'atto di comunicazione.
7: E come lo trattano? Cambia squadra, vai via. Scusa, dai. No.
8: L'altro proprio lo dice durante un'intervista ai mondiali, me ne vuole andare via dal Milan.
7: Insomma, non è una bella situazione. Ah, attacco a Infantino. E beh, poteva oggi non esserci un riferimento sulla Gazzetta. La UEFA ora prepara la denuncia penale con l'accusa di frode. Allora, tiriamo fuori tutti i faldoni qua che voleva vendere il mondiale. E poi si è messo d'accordo, conflitto di interesse interno. Denuncia penale, portiamolo in tribunale. E allora si domanda la Gazzetta, ma l'attrazione per i poteri forti di Infantino lo distruggerà? Che i poteri forti devono essere i tuoi, se sono quelli degli altri. Non va mica tanto bene, eh? Ma scusa, prima chiudi la Gazzetta dello Sport, prima di andare su Tutto Sport, ma vogliamo dare un'occhiatina rapida ai sorteggi del 13 di Europa League per capire che cosa ci aspetta, eh? La Coppa del Rilancio. Milan e Juve le favorite. Occhio alle spagnole. Vediamo un po'. In prima fascia, dove sono Milan e Juve che non si possono incontrare, c'è Leverkusen, il Benfica, il Lyon, Lione di Open, da la Z, l'Olympiacos, la Real Sociedad e il Marsiglia, occhio, eh. In seconda fascia c'è il Fenerbahçe, Vittoria Pilsen, Sanghiluaz, la Dinamo Zagabria, Salisburgo, una volta siamo andati a Salisburgo, il Celtic, lo Sparta, il Rennes francese e l'Anderlecht nobile decaduta. Bravo, bravo, bravo. Guarda, io subito pronto con il sorteggio. In terza fascia c'è lo Sturm, il Lech Poznan. Lech Poznan, ci siamo stati, meno 27 gradi. Ah, che giornata incredibile. Era la Juve di Del Neri. Libertazzi, 0-0. Crystal Palace, 0-0 1-1, non mi ricordo più, pareggio comunque. Crystal Palace. Ah, c'è il Bournemouth, attenzione, il Sunderland, occhio agli inglesi anche, eh? C'è il Celtic, il, chi è sto qua? Il Jagiellonia, dov'è lo Jagiellonia? L'Armonia, cos'è? È una banda. E il Celta Vigo, attenzione al Celta Vigo. In quarta fascia c'è l'Hoffenheim, il Besiktas di Dujanone Vlahovic, ma a questo punto anche di Miretti, che ieri è arrivato ed è sbarcato in Turchia, come avevamo ampiamente previsto, la giornata era quella di... Hai visto anche lui? Besiktas. Vabbè, d'altronde nel bianco nero Besiktas. Poi c'è il Torrens, l'Apoel, il Neck, che è olandese, l'Offi Creta, il Lillestrøm, il Levski Sofia e l'Arabat. Fammi riguardare bene, scusa, fammi mettere a fuoco gli occhiali. Allora, io direi che potremmo evitarci Benfica, Leverkusen e Lione, che non sarebbe male, il Marsiglia, la Sociedad, Crystal Palace, Sunderland, Le Bournemouth, l'inglese e il Besiktas. Per il resto tutte le altre, eh? Secondo me, dopo il viaggio in Norvegia, per la felicità di Camillo, ci potrebbero estrarre Lillestrøm in Norvegia. Lillestrøm, dai! Un bel Lillestrøm, così rimandiamo Camillone in Norvegia, attenzione. Ma apriamo Tutto Sport, qui Juve, parola di che sì, un po' tipo parola di Javet, eh? Disturbiamo anche i profeti. Vi ho dato la mia parola, quelle telefonate, l'incontro a Milano, cioè che sì avrebbe chiamato Massare Spalletti per dirgli io vi ho dato la mia parola, quindi state tranquilli, insomma. Poi magari la gente ha detto, sì, vabbè, ha dato la parola, però quantifichiamola sta parola, perché io voglio i dobloni, la parola dei dobloni. Affare ai dettagli. Cosa avevamo detto ieri? L'abbiamo detto che sarebbe stato il giorno decisivo. È stato il giorno decisivo, adesso si tratta di mettere a posto i pezzi e di metterli insieme. Il club bianconero anticipa i tempi per Frank, anche senza aver passato David e Kopp. Cioè, per prendere che sì, comunque un'uscita in prestito va fatta. Però la Juve dice, prima ce lo prendiamo. E così chiudiamo la pratica. E poi vediamo di accelerare quell'altra. Livoriano può giocare nel centrocampo a 2, ma anche nel centrocampo a 3. E allora l'ultimo nodo cos'è? Il bonus alla firma. Perché che sì lo vorrebbe subito. E beh, si chiama bonus alla firma. Ma la Juve dice, no, ma hai visto cosa abbiamo fatto con Vlahovic? Gli aveva messo l'ultimo anno di contratto. Allora, visto che siamo un po' in difficoltà con l'UEFA, dai paletti, facciamo il bonus alla firma, te lo do fra 3 anni, nell'ultimo anno di contratto. Poi, naturalmente, dovesse andare via prima. stile Vlahovic, insomma, che non ha parlato benissimo, però. Intanto è Champions Show, Como, Barcellona e Paris Saint-Germain, il Real con l'Inter e con la Roma. Praticamente Mourinho sfida le sue ex squadre. No, che casa sua quella, casa sua, sono tutte case sue. L'Arsenal e il Manchester City per Allegri. Marotta si lancia, dice, spesso i sogni si avverano. Dov'è il problema, scusa? Girone unico di Champions, gli ha proposto 8 partite, di cui 2 di un certo tipo, le altre 6 portate a casa. Adesso manca il calendario di butti, no, della Lega, che interverrà per mettere prima e dopo una partita di Champions delle squadre favorevoli del campionato italiano. E poi dopo basta, il sogno si avvera, che problema c'è? Sorloth sempre nel mirino, torniamo al mercato della Juve. Juve caccia al 9, nuovo no a Matetà, niente Matetà, ore decisive. Sorloth nel mirino, anche perché qui sfoglia la margherita, alla fine ti rimane solo quello. Milik, potrebbe esserci la rescissione, e Cator potrebbe andare via in prestito per liberare il posto. Alle 13 gli avversari di Europa League, pericolo Vlahovic per Spalletti, ma anche Miretti a questo punto. Oh, povero Miretti, hai visto la differenza, Yves? C'è Vlahovic che va al Besiktas, no, che fa lui, pagliaccio, ridicolo, Miretti che è andato al Besiktas,
8: tristissimo,
7: non se l'è filato nessuno, non se l'è filato nessuno Miretti, non se ne sono neanche accorti che è andato, ti considero io. Vabbè, Mirettone che ha detto, no, vabbè, ma c'ha dei bei colori il Besiktas, bianco e neri, bravo. Elkan intanto, oh, Elkan, cuore d'oro, mi rincuora Illiz, che aspetta l'operazione. Elkan lo chiama, lo rassicura, lo rasserena. E intanto cosa fa Ildiz in borghese insieme ai suoi compagni di squadra? Ascolta Sinner, perché Sinner va alla Continassa e dà lezioni di mentalità. Spalletti dice, solo lui cambia le partite, come lui nessuno. E allora dice, come fai? E Sinner dice, ma il risultato è solo una conseguenza delle scelte fatte in campo. E Locatelli era che se lo abbracciava, che lo guardava, che lo ascoltava. Locca, capitano. Quindi, capito? Le scelte fatte in campo cambiano il risultato, le scelte fatte in campo. Intanto, zitto zitto, 4-4, Rosetti, che sarebbe il designatore degli arbitri UEFA, ai margini dell'estrazione della Champions League, ribadisce il concetto con forza. Bastoni Kalulu non succederà più. In un caso del genere il VAR potrà intervenire e cambiare la decisione. Potrà intervenire e mandare l'arbitro al monitor. Poi l'arbitro deve cambiare la decisione. Attenzione! Ma Tutto Sport si domanda una cosa, anzi due, interessanti, a cui pensavo anch'io ieri. E cioè, numero uno, la giustizia sportiva è cambiata in Italia? No. Secondo voi, se risuccede Bastoni Kalulu, il VAR interviene, cambia la decisione. Kalulu rimane in campo. Secondo voi poi però viene squalificato dalla giustizia sportiva? Sì, verrebbe squalificato perché non è cambiata. E poi? Kalulu, ne avete più sentito parlare voi di questo fatto? O è finito sotto la polvere degli archivi? No, perché Turone sono 50 anni che ogni anno viene fuori sulle interviste della Gazzetta dello Sport. Bastoni Kalulu dove è finito? Sotto le polvere degli archivi. Occhio alla Next Gen, il mercato arriva anche lì, colpo super per la Next Gen, cari miei ragazzi e ragazze. E in arrivo a Lee Camarat classe 2008 dal Genk, un armadio di proporzioni gigantesche, questo è forte, questo è veramente forte. Ma domani la squadra A invece gioca con il Parma, e allora intervistona di Bernabé, il centrocampista spagnolo del Parma, che dice, ma quale difensivi, qui è già un altro Parma, qui si attacca. Alla Juve toglierei Locatelli con Seisao e sì, pure Douglas Luiz. Vabbè, toglieceli tutti. Vedi, Locatelli viene visto come uno da togliere dagli avversari. Anche dai tifosi della Juve, però per altri motivi. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Ha vinto Ken in prima pagina. Ha vinto Ken, l'epurato Ken, Ken che si allena da solo, Ken multato. Per la viola c'è Zirze. L'attaccante dell'Italia ha scelto il Como, 40 milioni totali dell'operazione tra bonus e parte fissa. Parate ci vuole soffiare Joshua alla Juve, ma magari che ci concentriamo su un centravanti vero e non su un altro tutto centravantista. Aston Villa strappa il sì a Leao. Rowe, La Dea avanza, offerti 40 milioni. Bologna invece su Gudmundsson, che sì, ha un passo dalla Juve. Anche qui sul Corriere dello Sport stanno alzando bandiera bianca, ecco la Roma, e danno che sia un passo dalla Juve. Inter e Roma, proprio mu, proprio tu, sorteggio di Champions League. Napoli, Max and the City, perché si incontrano le grandi città inglesi. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio sui sorteggi di Champions ha questo titolo qua: i computer hanno un cuore. Certo, certo che i computer hanno un cuore, basta indirizzare l'algoritmo, dico problema. Non è che fa da solo, mica fa da solo il computer. Tu cosa fai col computer? Digiti i tasti, lo indirizzi.
8: Devi digitare un tasto, se no non si accende neanche.
7: Non si accende neanche, è bravo. E allora come avvengono i sorteggi di Champions con l'algoritmo? È indirizzato, mettono i paletti, questa sì, questa no, questa data sì, questa data no, basta indirizzarlo, poi lui estrae. Europa League, Juve e Milan, c'è Vlahovic, ma c'è anche il Bayer Leverkusen, c'è anche il Lione di Openda, questi i rischi. Conference League, Scamacca elimina l'Apoel 1-0, con grande fatica nella traversa che ha salvato l'Atalanta di Sarri, potrebbe prendere l'Ajax e il Monaco in Conference. Oggi però alle 18.30 si comincia con Fiorentina-Frosinone. E i social impietosi anche stanotte su Commisso Junior e la sorella. È diventata una macchietta, lo dire. E sì, la stretta finale. Ieri vertice a Milano, contatti continui. 3 anni di contratto, la Juve propone 2+1, lui vorrebbe 3 senza il più. Lucio aspetta Frank. Posso dirvi e svelarvi un retroscena, senza fare nome e cognome ovviamente, che in società hanno spinto molto e caldeggiato la scelta di Massara su Kessié. La Roma prima deve vendere El Ainaoui, e quindi se non lo vende non ce l'ha manco il posto, perché sì. Si sono svegliati all'improvviso su quello dello Sport Stadio e hanno capito. Più Alaibegovic che Boga per Yıldız. Va fatta una scelta in vista di domani per garantirsi Estro nella fase offensiva, ma mettiamoli tutti, dico io. E Nico Gonzalez? Vabbè, dipenderà dalle notizie di mercato. Che notizie ci sono su Nico Gonzalez? Nessuna. A parte il fatto che ieri non si è allenato per gestire carichi di lavoro, e quindi se tanto mi dà tanto anche a sto giro non verrà convocato. Cabal Bologna ancora tutto in stand by, anche perché Cabal non se ne vuole andare. Presentazione di Perin al Palermo. Palermo è gioia, o meglio hoia, perché Perin, tra le altre cose, e ringraziamento ancora alla Juve, dice: Dybala mi ha scritto ed era entusiasta della mia scelta in quel di Palermo, perché quando il mio procuratore mi ha detto Palermo non ho neanche voluto sapere la cifra, ho detto Palermo sì, ha detto Perin. Inizia con la P. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio, non apriamo i quotidiani politici perché non c'è niente di che se non ancora la classica guerra tra Ceferin e Infantino, con in mezzo la FIGC italiana, e non fate le rime, mi raccomando, fate tutti gli auguri a Weston McKennie, mi raccomando, caro il mio Ive, siamo pronti per chiudere tutto e partire con tutto Juve.com, attenzione, ricordo sempre il portale, sito più seguito da tutti i tifosi della Juventus, il punto di riferimento. In primo piano, Juventus, il centrocampo deve crescere, che sì, può cambiare la squadra. Pavan, nel suo primo piano, non mette più neanche in discussione l'acquisto, ma si concentra già sulla sistemazione tattica in campo. E si aggiungerebbe forza e inserimenti, ma prima servono le uscite di Miretti e Comines sul mercato. Miretti è andato, Comines ci stiamo lavorando, ma oh, magari Comines alla fine si convince. Un prestito gratuito, magari una situazione in cui giocare un po'. Come si fa? Come si può fare per convincere con Miner? Sì, tu cosa faresti? Tu sei Carnevali e devi convincere con Miner. Cosa gli dici?
8: Giocherai forse 5 partite quest'anno. Se vai all'altra parte ne giochi tutte.
7: E io sono con Miner e dico che me ne frega, sempre 5 milioni e mezzo mi dai.
8: Non c'è problema, ti tengo sullo sgabello.
7: No, sullo sgabello c'è già andato Bonucci.
8: Può replicare, 2.0,
7: ma Paganini lo ripete,
8: lo so, però poi si arrenderà, perché vedendo che non si allena più con la squadra, si allena sempre da parte come ha fatto il PSG con Colomuani, vedi che poi scappa via da solo.
7: Va bene, ti ho lasciato l'ultima parola, sei contento, attenzione. La firma bianconera di oggi è il buon Luigi Schiffo, come sempre imperdibile. Andate nel blocco nero su bianco o bianco su nero di tutoyour.com e ve lo aprite. Malagoia Orsato, la fiducia dei tifosi dipende da voi. Affrontare Arbitropoli, riaprire Farsopoli, non dare l'impressione che le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano. La domanda sorge spontanea. Malagoia Orsato sono lì per segnare una discontinuità oppure per garantire la continuità del sistema calcio italiano? Unico sport della penisola che non è in grado di esprimere un valore di vertice, tecnico ed economico? A giudicare da quanto visto finora, prevale di gran lunga l'ipotesi della gattopardesca continuità, cambiare affinché non cambi nulla. E poi, guarda che chicche, le intercettazioni dimenticate, andatevi a leggere Luigi Schiffo, firma bianconera di oggi su tuttojuve.com, come sempre imperdibile. Mentre il riassunto della giornata in anticipo lo si fa andando sul virgolettato, Spalletti sta per essere accontentato, addirittura d'arrivo che sì, poi tocca al centravanti, perché sarà l'ultimo tassello. O il penultimo, caro mio Ib? Non è che Carnevali mi prende anche un terzino sinistro all'ultimo giorno di mercato?
8: Vediamo, lunedì tante sorprese. Il famoso lunedì. Potrebbero succedere non due cose, aspetta. Cinque cose.
7: Ma che giorno? No, aspetta, ma che giorno è l'1 settembre? Aspetta. È martedì?
8: Sì, è martedì.
7: Dopo il lunedì di Comolli, il martedì di Carnevali. Attenzione. Non scherziamo! Calcio Finanza l'hai già aperto? Ci sono dei dobloni che ballano? C'è qualcosa di interessante?
8: Ma parlano della Champions, eccetera.
7: Ma che ce frega. Piccolo stop per noi, tra poco siamo dentro.
3: Rassegna Stramba.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato nel tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano, un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. L'azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 m, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra averne già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val de Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Rassegna stampa.
3: Sinner meraviglioso. Ma guarda quanti filmati che ha fatto la Juve su Sinner. Ah, mentre sulla Gazzetta, palestra, falsa partenza in Premier. È out alla prima del Chelsea. Il posto da titolare non è assicurato, quindi lo stanno già, come da previsioni, disintegrando. Vi ricordate la famosa foto Yıldız 2030 con Elkan che presenzia il rinnovo contrattuale di Yıldız? Yıldız è il suo cocco, ragazzi. Yıldız, ce lo teniamo stretto. O no? Prese l'elicottero per consegnargli la maglia Yıldız 30. Ve lo ricordate o no? 2030? Sì o no? Te lo ricordi, Yves?
4: Certo.
3: Non eri molto convinto nella tua risposta, però, eh?
4: No, non sono convinto, sono convinto.
3: Sei convinto?
4: Quando va un presidente a firmare il tuo cartellino è molto importante. Un conto è un dirigente, un conto
3: presidente. Che presidente? Proprietario? Proprietario.
4: La punta di diamante.
3: La punta di diamante. Ingegnere, perdonalo perché non sa quello che dice. Attenzione! Dai, andiamo un attimo però su calcio e finanze. Vediamo il sorteggio Champions almeno. Dai, siamo delle persone serie, siamo dei giornalisti. Non è che siccome la Juve non è in Champions, allora chi se ne frega. Dai, vediamo le italiane come sono andate. Vediamo bene come dobbiamo gufare quest'anno. Allora, sorteggio Champions di calcio e finanza. Dunque, l'Inter affronterà in casa, che strano, il Liverpool. Poi il Bruges, lo Shakhtar e lo Stoccarda. In trasferta, vabbè, Real Madrid, una devi prendere. Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava, vabbè, passano in carrozza. Il Napoli di Allegri affronterà in casa l'Arsenal, il Club Bruges, il Bodo Glimt e il Viking. Attenzione, il Bodo Glimt ce l'ha Allegri in casa però, eh. In trasferta Manchester City, Porto, Villarreale e Sabah. Sì, dai, sorride anche il Napoli, un po' meno dell'Inter, ma sorride. La Roma affronterà in casa il Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille, Slovan Bratislava. In trasferta Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Catene. Ecco, la Roma già ride un po' di meno. Il Como affronterà in casa il Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Catene. Beh, belle partite, dai. In trasferta Barcellona, Betis, Feyenoord dell'Est. E il Como ride ancora un po' di meno, secondo me. È quella che ride meno di tutte, però, Fammi vedere un po', vabbè, poi ci sono le date delle partite, ma quelle contano nel momento in cui verranno incrociate dalla Lega Calcio, con gli anticipi e i posticipi, caro il mio Yves, perché sono determinanti per la stagione. Però facciamo come l'anno scorso, diciamolo prima, no che poi dopo se ne accorgono tutti, bisogna dirle prima certe cose. Ma la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, è bollente! E allora Fabrizio da Parma, visto che c'è Juve Parma, scrive: è scontato, sotto gli

0: giochi di tutti. Malagò è lì per dare continuità al sistema. Non ha tolto le figure impresentabili che sono nei posti di vertice. Perché? Per cambiare o per lasciare le cose come sono? Sinceramente mi chiedo come un juventino possa ancora seguire questo calcio italiano avariato, dice Fabrizio da Parma, che non è per niente sereno. Luca da Genova, la gente deve essere correttamente informata da media faziosi e incompetenti, ma i giocatori in prestito, se dovessero ritornare hanno un anno di ammortamento in meno, dice Luca, in quelli in prestito, informate. Massimo da Zurigo ci tiene a sottolineare che oggi è il suo compleanno! Spero che sabato, visto che sarò a Torino, la nostra squadra mi faccia un bel regalo. Yves, 9:31:39, eccoci qua, il messaggio di Massimo da Zurigo, il suo compleanno. Riapriamo la rubrica dei compleanni, contattiamolo, se vuole intervenire gli facciamo gli auguri, in diretta. Attenzione. Mentre Simone da Cesena scrive, non si può passare una settimana così dopo aver vinto, dai, abbiamo vinto col Frosinone. Quante volte i nostri avversari vincono senza convincere? Eppure non mi sembra ci sia tutto questo disfattismo. Dobbiamo essere più concreti, prendere le vittorie ad ogni costo, convincendo e non, dice Simone da Cesena, che non gli è piaciuta sta settimana sulla di bianconera nei messaggi. Quindi ragazzi, fatelo almeno per Simone da Cesena. Non lo volete fare per me, fatelo per Simone da Cesena. Enzo da Milano si domanda, o meglio domanda a noi, ma tra terzino sinistro e centravanti, visto che i vari David e Cabal sono ancora alla continuazione, è probabile che restiamo così oppure c'è spazio di manovra? C'è spazio di manovra, Enzo. Enzo, c'è spazio di manovra, sono 5 giorni belli pieni. Ma il nuovo acquisto della Next Gen, si chiede Fabio, è un altro esterno d'attacco, solo esterni compriamo, forse vi ho complimenti, non va bene neanche quello? Fabio, giocatore del Gen che voleva tutto il mondo, l'abbiamo preso noi, non va bene neanche quello? Va bene, non va bene neanche quello. Alessio da Bollate, Rosetti dopo le esternazioni. Da oggi cambierà tutto. Il VAR potrà intervenire, un caso Bastoni Calulu non si verificherà più. Sarà un Calulu Bastoni. La grande ironia di Alessio. Maurizio da Messina, che fa gli auguri a Eve, che però è Eve. Se lo scrivi Eve, si legge Eve, invece Eve. Vi dico solamente una cosa, a Messina ci sono 40 gradi. E si muore di caldo, attenzione, caro il mio Ev. Mandiamo un vocale da casa.
1: Claudio, Alessio da Bollate. Strano che le cheerleader non abbiano titolato Juve beffata. A riguardo di che sì.
0: Perché ancora c'è.
1: C'è sempre qualcuno che offre di più, qualcuno che ha più soldi, qualcuno che è meglio, qualcuno che è più forte, qualcuno... Noi, secondo loro, siamo diventati non so che cosa. Ci sbeffeggiano tutti, secondo i fenomeni.
0: Secondo loro. Ma secondo noi invece no.
1: Ma Lautaro, che è andato davanti all'arbitro a dirgli di calmarsi, cos'è che ha detto? L'ho sentita, questa non me ne ero accorto, l'ho sentita stamattina.
0: Sì, stai calmo. Ma veramente? L'ha detto martedì non.
1: Niente, sì, non è successo
0: calmo,
1: niente.
0: Calmo. Niente.
1: Va bene. Sì.
0: Vabbè, rassegnato l'amico. Però Ib l'abbiamo detto martedì mattina questa cosa qua. Ragazzi, state attenti. Su, siamo a venerdì. Lautaro l'abbiamo detto martedì. Un abbraccio anche a Terry che dice nebbia, umidità in pianura padana. Alla fine che si arriva? Problema sta sempre nei soldi. Alla fine le squadre di calcio sono ostaggio dei calciatori, eccetera, tutti gli altri. Massi da Rimini dice, qui super caldo e umidità, vorrei porgere una domanda, ma Spalletti è in grado di lanciare nuovi talenti? Vedi anche la Next Gen? Assimiliando, roba un po' strana. Fammi andare a Zurigo, Svizzera, da Massimo, buon compleanno Massimo, ciao!
2: Ciao Claudio!
0: Come la va? Buon compleanno!
2: Mi senti?
0: Massimo, noi ti sentiamo forte e chiaro, ma non sento entusiasmo, è il tuo compleanno.
2: Ti ringrazio Claudio, è un onore parlare con te oggi.
0: Quanti anni mi fai? Quanti me ne compi?
2: Beh, sono soltanto 53.
0: Allora, ma sei un bambino, ma vergognati, ma pensavo molti di più io, dai.
2: No, sono un ragazzino ancora, un giovane tifoso juventino.
0: sei un bambino juventino, insomma, bisogna mandare la tua foto a Evelina, dirgli guarda quanti bambini juventini che ancora continuano a nascere, a crescere, a tifare per la Juve. Ma quindi tu domani mi sei a Torino, ma quando mi parti per vedere Juve Parma?
2: Allora, io parto sabato mattina presto, verso le 4 del mattino, quindi per la sfacchinata. Diciamo che per le 8:30-9 sono a Torino, mi godo un po' la città e poi da primo pomeriggio già nelle zone dello stadio, diciamo. Juventus Torino, Museum.
0: Cosa fai? Cosa fai? Macchinata, pullman, treno, aereo, cosa fai?
2: No, no, io sempre in macchina, ho la mia comodità. Quindi posso girare come voglio a Torino. Siamo io e la mia compagna. Questa volta mio figlio purtroppo è impegnato e non è potuto venire, altrimenti di solito andiamo in quattro.
0: Ma quindi cosa fate? Festeggiate stasera il tuo compleanno o aspettate domani in base al risultato della partita?
2: No, no, io festeggio stasera e poi spero di poter festeggiare anche domani sera.
0: Che regalo vuoi? Dai, dai, esprimi un desiderio che lo scriviamo a Carnevali. Che regalo vuoi per il tuo compleanno?
2: Beh, diciamo che prima di ogni cosa vorrei più di un regalo. Sarebbe un po' lunga la lista riguardo la mia squadra. Però per
0: non esagerare.
2: Mi accontenterei di una vittoria, dai. Anzi, più che altro mi accontenterei che arrivasse qualche una buona punta e un buon centrocampista. Questo sarebbe
0: Ma stai esagerando, già quattro desideri espresso, stai esagerando. Uno, no, devi scegliere una cosa.
2: Allora, diciamo che vorrei due giocatori buoni. Uno davanti e uno a centrocampo, dai. Due in uno, va bene, no? Può passare
0: che si va bene.
2: Beh, mi andrebbe bene, dai, mi andrebbe bene, perché visto come siamo messi a centrocampo, credo che sarebbe una pedina importante.
0: Va bene, dai, abbiamo anche il benestare da parte di Massimo che oggi fa gli anni. Zurigo come si sta? Caldo, freddo, piove, tuona, sole?
2: Oggi fa molto caldo. No, l'altro giorno c'è stata una grandinata, però da un paio di giorni che c'è bel tempo, ci stanno quasi 28 gradi, quindi è un caldo anomalo qua a Zurigo.
0: Vedi. Ma il Grasshoppers c'è ancora? C'è ancora il Grasshoppers?
2: Ah, non lo so, non seguo altre squadre di fuori da Juventus io.
0: Vabbè, ho capito, sei a Zurigo, la squadra di calcio di Zurigo, scusa.
2: No, no, da dire la verità, sono stata l'unica partita che ho visto qua a Zurigo, è stata Juventus-Basilea, cioè Basilea-Juventus di luglio passato, quindi qua a Zurigo
0: niente da fare. Non ti far sentire dagli zurighesi.
2: Io sto bene solo a Torino.
0: grande Massimo. Massimo, una valanga di amore, di buon compleanno da tutta la chat di Radio Bianconera, auguri.
2: Ti ringrazio Claudio, ti ringrazio, è stato un onore parlare con te.
0: Ma ecco, è per noi un onore parlare sempre con voi. Grazie Massimo, nostro fedelissimo ascoltatore, nonché tifoso della Juve, che non ha tante pretese per il suo compleanno, vedi? Yves, tu che desiderio hai, anche se non è il tuo compleanno? Uno, esprimi un desiderio.
3: Stabilità.
0: Stabilità, che desiderio è?
3: Che la Juve torna a essere stabile e raserà suolo qualunque cosa.
0: Sono due cose, la stabilità e rasare al suolo qualunque cosa sono due concetti estremamente diversi, io te lo volevo dire, stai molto calmo. Allora lo dico alla chat, ragazzi, vi diamo questa possibilità, approfittiamo, chat di RBN Radio Bianconera è l'unica radio che conta, oggi potete esprimere un desiderio, uno, non fate i fenomeni, uno, esprimete un desiderio, poi dopo facciamo come sempre vive la media, e facciamo partire i messaggi. Esprimete un desiderio. Annunzio da Padova scrive: 50 milioni per Dujan buttati via. Almeno il Milan un po' di soldi per Leao li ha fatti. Devo aggiungere qualcosa, Ive?
3: Lo so. Cioè.
0: Davide scrive: la Juve in Europa troverà tutte quelle che tu speri di non trovare. Vabbè, però Dave, siamo all'autogufaggio qua. Rocco il Lupo domanda: sul sostituto di Idriz c'è grande discussione sul fatto che Alla Ibegovic sia adatto, ma chiedo, ma eravamo tutti d'accordo quando la Juve ha riscattato Boga che era già sostituto di Idriz? Cosa è cambiato? Perché Boga stesso non è più adatto? E poi se fosse Cator a fare spazio invece di David? Massimiliano da Roma dice troppi errori che ci hanno portato ad avere in rosa troppe zavorre che pesano un casino economicamente, tanto che un'operazione come prendere un discreto centrocampista come Chessy diventa un'odissea. No, vedi Massi. Massi, Chessy diventa un'odissea perché è un parametro zero, quindi come tutti i parametri zero è un'odissea fino all'ultimo giorno. Dai, su. Paolo da Caserta, deluso profondamente, vedi? A 3 giorni dalla fine del mercato, sarebbero 5 comunque, non abbiamo una punta che fa gol. Dopo aver speso 103 milioni di euro per Ekator, Kolumani e Alaibegovic, che non è vero neanche quello, ma fa niente. Capitolo cessioni, una società solida prenderebbe i signori Rugani, Cabal, Kopp, Milik e David e li farebbe sedere in tribuna, invece vengono ancora convocati. Perché li dovrebbe fare sedere in tribuna, scusa? Cosa hanno fatto? Hanno fatto come che anche sono reattati allenamento? No. Perché una società seria dovrebbe prendere 5 professionisti che non hanno fatto niente di diverso rispetto a quello che c'è scritto sul loro contratto? Perché li dovrebbe mettere in tribuna? Spiegami. O no, Ib? Perché li dobbiamo mettere in tribuna questi?
3: Ormai è quel che...
0: Tutti la non li fai così. Giocare, pu. Vabbè, David non ha giocato titolare, punto. Ma perché lo devi mettere in tribuna? Scusa, ma non ho capito. Dei 5 acquisti, esclusi i portieri, forse i soli Lukumi e Selic sono funzionali al progetto. Vabbè, beh, Paolo devo dire che brilla di entusiasmo stamattina. Elia da Baiano, provincia di Avellino, dice a proposito dei calciatori che vende l'Atalanta a quei prezzi, anche noi potevamo vendere Oisen a 50, Sule a 40, Ken a 40. Abbiamo svenduto e continuato a farlo, vedi da fare. Caro il mio Elia, probabilmente se Oisen non l'hai venduto a 50, in quel momento nessuno ti ha proposto 50, altrimenti la Juve avrebbe accettato. Cosa dici? Se su lei non l'hai venduto a 40, è perché nessuno 40 te li ha offerti. Che dici? O no? Se Ken non l'hai venduto a 40, è perché quando l'hai lasciato andare tu aveva fatto 0 gol. Adesso viene da campionati dove i gol li ha fatti ed è titolare della nazionale. Quindi c'è chi ha proposto 40. Che dici? Perché ragazzi, il mercato non si fa con le nostre fantasie, si fa con la domanda e con l'offerta. E se l'offerta non c'è, c'è poco da far fantasie? Anche Yves ha richiesto 50 milioni all'anno da Radio Sound Centrale di Cesena, ma non gliel'hanno proposti loro e quindi... rimane qua. Vincenzo scrive: ma Carnevali non era interessato al procuratore di Chessy? Era interessato ad altro, secondo me, a Milano. A cosa era interessato, scusa? Era lì per Chessy? Luca B da Roma dice: se la Roma è interessata a Chessy, potrebbe essere che Massara faccia un tentativo per Conè. No, non ti preoccupare, noi prendiamo Chessy, non ci interessa Conè. Mentre Teresa, Luca, Andrea, Antinio, mamma, quanti, ma siete troppi? No, non sto scherzando, non siete mai troppi. Vocale da casa.
4: Caro amico mio, il problema non è tanto avere o non avere mercato. Il problema è che se continui a fare contratti da 4 milioni in su alla gente, praticamente ti riduci a poterle cedere solamente a 10-15 club a livello europeo. Perché il resto, 4 milioni di ingaggio, non li paga. È quello il grosso problema. Dobbiamo smettere di prendere giocatori, tra l'altro, che sono tutto fuori che è una certezza, dandogli dai 4 ai 6 milioni. E Kolumani è il prossimo. Ci rimarrà sul groppone per 4-5 anni, sperando che non sia una pippa clamorosa. Ma comunque uno non ha mai fatto tutti gol in stagione, tranne
0: bene,
4: un anno.
0: Entusiasmo anche per Kolumani, bene, entusiasmo anche per Kolumani, molto bene. Kolumani prende 5 milioni e mezzo di stipendio, ne guadagnava di più a Parigi, quindi Kolumani si è ridotto lo stipendio per venire alla Juve. Kolumani quando è stato alla Juve 6 mesi ha fatto 10 gol, quindi non mi sembra una pippa clamorosa. Kolumani lo prendi per i prossimi 5 anni e finiti i 5 anni alla Juve probabilmente sarà un giocatore che magari o andrà a finire la carriera da un'altra parte o rinnoverà ad altre cifre visto l'età. Kolumani o no? Non va bene neanche quello. Va bene, Desiderio di Andrea: la stampa e i media che all'unisono condannano i prescritti. Questo che più con desiderio è un'illusione. Ma penso che neanche sfregando la lampada di brutto si possa avere. Bravo, vedi Andrea, te lo dici da solo. Marco scrive: desidero una dirigenza forte, gobbo, fiero da Varese. Stefano da Cecina dice: per me i desideri sarebbero tanti, ma se devo esprimerne solo uno, non vorrei più vedere cambiato. Non sopporto di vederlo neanche più in cartolina. Ma perché ci sono ancora le cartoline a Cecina, Steve? Davide da Pieve Ligure scrive: un desiderio di disputare la Supercoppa Europea in agosto prossimo. Chissà come mai. Steve da Busca dice: il mio desiderio, Mateta. Sei l'unico però, devo dire. Alessandro da Roma: come desiderio vedere una squadra cinica e cattiva. Nico da Legnano: vorrei la retrocessione dei cartonati come desiderio. Più che desiderio sarebbe giustizia. Enzo da Milano dice: desiderio, o meglio miracolo, cessione di Commines a 35 milioni di euro. Vedi che poi quando si scatena la fantasia. Il mio desiderio, scrive Angelo, è che vincia l'Europa League da Pioltello. Mentre Simone da Prato: ma visto che a centrocampo siamo a livello tecnico un po' mancanti, non possiamo inserire gradualmente anche Lecina, che durante la tournée estiva mi ha impressionato per tecnica e personalità. Un saluto fino alla fine. Occhio che su Lecina, comunque, non è Lecina, ma è Lecina, in questo momento mi giungono notizie che potrebbe andare al Parma. Potrebbe andare in prestito al Parma, attenzione. Luigi da Manchester: nuvoloso a Manchester, 16 gradi, per ora. Non capisco bene il senso di prendere Cator e Alaibegovic con una spesa e poi prendere gli obiettivi Martinez e punta centrale che poteva essere Pellegrino. Luis da Pistoia scrive una domanda: ma le condizioni di Thuram come sono? Questi giorni sta migliorando? Qualche novità? Un abbraccio? Abbiamo visto in campo già Thuram, no? L'hai visto nei vari video in campo? Marco da Adria dice: chissà se la Gazzetta dello Sport cosa dirà se arriveranno Kessi, Sorloth, un difensore sinistro. Boh, farà i bilanci con la lente di ingrandimento o farà l'elogio ai nuovi dirigenti per il mercato buono seppur con tutte le difficoltà? Chissà. Davide dice: lui ha detto all'amico, il vice, che il Bodo non è gradito, diciamolo. Anche quest'anno girone difficilissimo, a Milano, Ceferin e Gravina spaccano, non è che copia Ceferin e Gravina. Maurizio da Messina, che si scusa con il... dice: purtroppo io sono un non vedente, quindi per i messaggi gli dico a Siri. Ah, caspita, no, vabbè, allora puoi scrivere quello che vuoi, se è Siri che non sei tu. Se non sei tu mai Siri, caro mio Maurizio, puoi scrivere quello che vuoi. Paolo dice: sto aspettando Juve beffata, mi sa che... No, sta tranquillo, sta seren. Pier Lorenzo dice: ma il nuovo acquisto Camara è stato preso solo in ottica Nexen o anche eventualmente per la prima squadra in previsione della cessione di Zegrova? Vedi, c'è chi dice che è una pipa per la Nexen e chi invece lo vuole già prima squadra. Siete fantastici. Cosimo dice: è inutile, l'immenso Yves, la bocca intrisa di verità, sapienza e giustizia. Ildiz, il cocco di Elkan, si vede. Chi vuoi vedere come cocco cambiato, non so. Chi è Grelda Piangipane? Dov'è Piangipane? Io? Dov'è?
3: Bella domanda. Adesso cerco subito.
0: Non è una località dove sorrido molto, però. Piangipane è Romagna, è una frazione del comune di Ravenna, per cui il sindaco Bassi deve conoscere la Piangipane, detta anche Piangipane. Attenzione, che fa un po' tra piangere le pene, insomma, no. Ha detto bene Boggi: ci vuole pazienza, escluso Locatelli. 231 presenze ad oggi, è probabile top 50 della storia della Juve entro fine anno. Cos'è, ironia? Nessuno in rosa arriva a 150 presenze. Sopra le 100 ci sono Gatti, Cambiaso, Yildiz, Bremer. Chiunque arrivi si trova in una squadra in piena costruzione, che forse sarà competitiva fra 2-3 anni. Quando Tardelli e Cabrini arrivarono a 21 anni per completare una Juve che poi vinse tutto nei 10 anni successivi, erano già in rosa da anni Zoff, Gentile, Scirea, Furino, Causa, Anastasi, Bettega, oltre a Cucureddu, Morini, Capello, Darmiani, Altafine. Con una rosa completa, ben assortita, già esperta, puoi vincere persino con Sarri in panchina. Oh, forza Juve, sempre. Gre da Piangipane. Beh, erano tutti torti però, Cosimo dice: inutile l'immenso I, basta con l'immenso I, basta. Ma ti senti un po' immenso Ivo oggi?
3: No, ringrazio comunque tutti per i complimenti, però...
0: Hai già messo fattura?
3: Non pago nessuno, ringrazio tutti di cuore di questi complimenti.
0: Cos'è? Discorso elettorale, ma fai il bravo, questa per arrivare un grande ospite. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna stramba. Radio Bianco Nera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
7: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
8: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
7: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e 2 corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con la delle dogane e dei monopoli, che hanno arrestato 2 cittadini messicani.
8: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I 2 uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
7: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sentiamo il tecnico della Dea, Maurizio Sarri.
9: La partita difficile era, l'avevamo già capito dalla partita andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di Conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione, Ali Camara, la Juve super colpo della Next Gen. Classe 2008, oggi dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Aspettiamo però l'ufficialità, non è ancora ufficiale, state calmi tutti. Somiglia a Doku del City, super età numerica. Paragone ingombrante, paragone. Sti ragazzi giovani che gli vogliono subito appiccicare un'etichetta. Cristian Pasquato, ciao, come stai? Come la va? Come la va?
10: Tutto bene, buongiorno.
0: Quante molto etichette bene, molto ti hanno bene. Appiccicato a te da giovane? Come ti hanno etichettato?
10: Una abbastanza pesante, pesantissima.
0: Del Piero.
10: Eh sì.
0: Però è colpa tua, tu mi vinci la Supercoppa Primavera, mi segni punizione all'Inter, scusa, abbia pazienza.
10: Lo so, ma non pensavo avessero... Cioè, partissero così forte con le etichette.
0: Ma sai che noi giornalisti italiani siamo fatti così, bisogna etichettare tutto, perché sennò poi la discussione non nasce. Se tu non etichetti, dopo non puoi discutere.
10: No, è che si creano poi aspettative forti, importanti, molto.
0: Capito? Cioè, sto Camara del Genk, che io conosco, devo dire la verità, a malapena, ho visto solo due robe, però se mi arriva, mi firma per la Next Gen, dicono, è come Doku del City, dico...
10: facciamolo giocare in prima squadra subito, no?
0: Ma tu pensi che in chat non c'è già chi ha scritto questa cosa stamattina?
10: Sì, se è simile o uguale, mettiamolo subito titolare.
0: Certo, tu appena dici, guardate che la Next Gen sta prendendo questo, primo messaggio, ma solo per la Next Gen o lo possiamo far giocare in prima squadra? E subito, e certo, manco arriva, calma, state tutti molto caldi. Poi dopo però, Cristian, diciamoci la verità, se poi uno è un fenomeno gioca, Cioè se sei Yamal,
10: no, quello è chiaro.
0: Non è che devi fare tanti percorsi, arrivi e giochi.
10: No, chiaro, però... Ci ricordiamo anche quando la Juve era su Haaland, che lo volevano prendere per la Juve, per la Next Gen, no? E poi, non so, andò al Dortmund e fece quello che fece. Quindi in Italia siamo strani su queste cose.
0: Siamo un po' strani. Intanto dopo la prima giornata ci lamentiamo tutti che non giocano gli italiani. Pochi minuti agli italiani. E fateli giocare, sti italiani. Senti, la prima giornata... A proposito di giudizi di etichette, caro mio Cristian Pasquato, qui ha già etichette, basta. Prima giornata, basta la prima partita. Inter e Roma si giocano sullo scudetto, le altre sono tutte delle pippe, via.
10: Vero, abbiamo già deciso tutto.
0: La Roma ti ha sorpreso la Roma?
10: Beh, sorpreso, diciamo che forse mi aspettavo un po' di più dalla Fiorentina, quello sì. Perché comunque ha fatto un mercato importante, è anche vero che per amalgamare la squadra ci va magari un po' di tempo, però la Roma è comunque una squadra forte, lo ha dimostrato l'anno scorso, ha giocatori forti, ha questo attaccante che fa gol da ogni parte del campo, e quindi sorpreso no. Diciamo che l'Inter, l'abbiamo sempre detto, è probabilmente la favorita, proprio per termini di rosa, di giocatori, di sostituti. E poi, vabbè, credo che tutte le grandi abbiano vinto, quindi non c'è niente di strano in questa prima giornata.
0: Secondo me non mettere il Napoli insieme all'Inter in pole position come favorito è mancare di rispetto al Napoli a sto punto, dai.
10: No, quello sì, ma abbiamo detto l'altra volta, ci sono 5-6 squadre secondo me che sono forti, che possono stare lì in alto e possono puntare a qualcosa di importante.
0: Senti, la Juve che impressione ti fa? Allora, ti dico, la settimana vissuta su Radio Bianconera dopo la vittoria della Juve a Frosinone è un disastro, è tutto negativo, tutto una lamentela, tutto un disastro, non va bene niente.
10: Eh beh, un classico, dai, un classico. Sei abituato?
0: Io sì.
10: Sarebbe stato strano, tutto positivo, tutto bello.
0: Vabbè, ma c'è qualcosa di positivo all'aver vinto Frosinone la prima o no?
10: Sì, che ha fatto gol Bremer.
0: Bravo. Ma sai che sta cosa non l'ha detta nessuno?
10: Che ha fatto gol Bremer, che ha giocato, che è entrato Perin, ha salutato i tifosi, che ha esordito Vicario. Ce ne sono di cose positive, assolutamente. Poi dai, credo che l'importante fosse partire bene, vincere e niente. E poi ora forse non ci voleva questo infortunio di Ildiz, però
0: è pesantino.
10: Però sono cose che nel calcio possono capitare, vanno messe in preventivo, insomma, e credo che la Juve sia preparata anche per questo.
0: Senti, Ravanelli diceva in settimana al buon Pernabiano, ricordava l'infortunio, tra l'altro, sempre uguale a quello di Ildiz, che si procurò Vialli battendo addirittura un calcio di rigore, tu pensa, ed eravamo alla quinta giornata, e lui dice, noi in quel momento lì, era la Juve di Trapattoni, abbiamo perso, cioè il leader, il non plus ultra, Vialli, però contemporaneamente tutti gli altri hanno tirato fuori qualcosa di più.
10: Sì, è vero.
0: Può essere anche il caso di Ildiz e degli altri giocatori.
10: Assolutamente. Assolutamente sì, la squadra magari si compatta di più, è più responsabile e di conseguenza magari ti viene fuori un qualcosa in più, ecco, che magari prima poteva dartela al singolo, ma devi andarla poi a ritrovare nel gruppo, quello sicuramente.
0: Ma perché voi giocatori dovete sempre avere una motivazione per tirar fuori qualcosa di più? Non vi viene spontaneo, senza motivazione?
10: No, quello è ovvio. Io l'abbiamo già parlato anche l'altra volta. Cioè, uno va in campo per vincere, non è che se c'è lo spettatore vai più forte, se non c'è vai più piano, cioè quello è ovvio. Però sai, se nel tuo arco hai a disposizione tutte le frecce, sicuramente... parti tra virgolette più tranquillo, ma anche cioè noi giocatori, sai, quando sappiamo che abbiamo al nostro fianco tutti disponibili e il mister può scegliere, è diverso, sai che se vai in campo con Del Piero e Trezeguet davanti sei più tranquillo che con altri due, nel senso.
0: Vabbè. Scusa, sta cosa di Spalletti che mi ha detto che non è finito il mercato della Juve, che continuo a dire stamattina, ragazzi, ci sono ancora 5 giorni, ma secondo me ha ancora un paio di situazioni da mettere a posto, da sistemare, quindi ci saranno degli ingressi. Spalletti sta insistendo su questa cosa, cioè che si è alzato il livello soprattutto della competizione interna. Cioè lui dice, adesso non è, sai quando vi danno le casacche per gli allenamenti, non è più come prima che uno diceva, vabbè, tanto la dà lui. Eh no, adesso... si devono giocare il posto, e quindi questo fa bene, ma fa bene a tutti, o magari in qualche caso invece non fa bene per niente, perché uno dice no, prima giocavo, adesso mi sa che non gioco più.
10: Ma dipende molto dal carattere di una persona, però credo che a quei livelli si bada poco a questa cosa qui, nel senso, penso che la Juve tra virgolette abbia 22, 23, 24 titolari come le grandi squadre. E di conseguenza non posso pensare che un calciatore vada in campo o abbia questa mentalità, perché sennò non può giocare a calcio, nel senso, ci sono momenti dove stai bene, momenti dove stai meno bene, magari è giusto che ci sia qualcun altro che prenda il tuo posto, e poi quando tornerai a star bene o il mister ti vedrà magari come ti vedeva prima, tornerai al tuo posto. Però ormai oggi le rose sono rose lunghe, fatte di tanti giocatori, anche perché ci sono tante competizioni e di conseguenza devi avere una rosa lunga.
0: No, stavo guardando, no, ma tu hai fatto i ritiri, no, tu te la sei risparmiata, tu non c'eri a Lech Poznan Juve, non c'eri mica in Europa League.
10: No.
0: No, non c'eri.
10: No, purtroppo no, se no probabilmente avrei giocato anch'io.
0: Certo, insieme a Libertazzi, ma tu non sai cosa ti sei perso, ma tu non sai cosa ti sei meno 28
10: ma io l'ho vissuto, poi con il Legia, quella temperatura lì, l'ho vissuta giornalmente e non per un giorno.
0: Ma perché tutto l'anno così, sempre? Eh?
10: No, però, però c'è il periodo di gennaio, febbraio, dove il campionato è fermo e... Che è freddo, molto freddo. Sì, sì.
0: Però l'Europa League non mi si ferma. L'Europa League me li mette due partite in quel periodo lì.
10: Però puoi trovare situazioni spiacevoli a livello climatico.
0: È molto spiacevole a livello climatico. No, stavo dando un'occhiatina un po' alle cose, perché uno pensa, no, dobbiamo evitare il Lione. No, dobbiamo evitare, secondo me, la trasferta a meno 30. Perché poi ce l'hai tra una gara e l'altra di campionato. No, perché poi noi queste cose qua non ci badiamo mai. Ma voi invece lo so che ci badate, giustamente, perché guardate anche i dettagli. Ragazzi, ti può determinare una stagione. L'abbiamo visto l'anno scorso. Cioè, la Juventus è trovata a San Siro, a febbraio, la famosa partita di Bastoni Kalulu in mezzo a due Galatasaray di Champions, ed è cambiato il mondo sia in campionato che in Champions.
10: È vero.
0: Quindi se ti fanno, diciamo, se l'algoritmo ti concede un calendario più soft tra una partita e l'altra di Coppa, sarebbe anche meglio. Allora, Juve-Parma. Ecco, secondo me, non so tu Cristian cosa ne pensi, ma Juve-Parma di domani nasconde grandi insidie, perché adesso hai vinto in trasferta a Frosinone, stai guardando tutto a che sia, guardi il mercato, il centravanti, come sono gli ultimi 5 giorni di mercato, il Parma zitto arriva senza problemi, non ha niente da perdere, quindi la classica, cioè appena avuto Ildiz si è infortunato, ancora non si è operato, probabilmente sta poi 3 mesi, non ne sta parlando nessuno praticamente.
10: No, come
0: se fosse una roba normale.
10: Allora, con tutto rispetto per il Parma, però la Juve gioca in casa, quindi ogni partita è insidiosa, perché anche col Frosinone non è che sia stata una passeggiata, nel senso c'è sempre da giocare e c'è sempre da vincere. Però se parliamo di motivazioni, la partita in casa, lo stadio pieno, tante cose, cioè non... potrebbe essere insidiosa, ma allo stesso tempo potrebbe anche prendere una piega molto bella.
0: Occhio a Romero, centravanti del Parma, che già ha tirato fuori un paio di cose. Ma scusa una cosa, è un po' che devo chiedertelo non solo a te, ma anche a tutti gli altri spettabili giocatori del nostro campionato, perché poi non lo chiede mai nessuno. Ma la domanda sorge spontanea. Ma a un calciatore cosa cambia se gioca in casa o gioca fuori?
10: Probabilmente il fatto di avere magari 40.000 persone dalla propria parte piuttosto che il settore ospiti. Quello però. Poi nulla, poi fondamentalmente niente, però magari allora, più.
0: Quindi allora il popolo conta. Se si dice sempre ma in campo vanno i calciatori, invece i tifosi conta.
10: Secondo me sì. Anche perché se no, perché ogni volta che facciamo gol andiamo sotto i nostri tifosi, hai capito?
0: Qualcuno ogni tanto va anche sotto quegli avversari.
10: Sì, qualche matto come abbiamo visto in questi giorni, ma lì per quanto uno possa essere offeso e tutto... Cioè questo secondo me dovrebbe prendere 20 giornate di squalifica, minimo, perché non si può izzare una folla, perché veramente può andarti bene, ma puoi trovare anche quelli che vengono in campo e sei morto, cioè nel senso, non sai mai chi hai davanti.
0: Sì.
10: Già se sei uno contro uno, figuriamoci se sei in mezzo a uno stadio... Cioè la cosa più bella sarebbe stata andare dentro, far finta di niente, anche se è difficilissimo e quasi impossibile, però fare tutto quel cinema, cioè è proprio brutto, è brutto da vedere. Cioè,
0: no, brutto da vedere, ma poi come dicevi tu, il pazzo prima o poi lo trovi da tutte le parti. Yves, cosa vuoi? Che foto c'hai? Cos'è? Ah, ma non l'abbiamo già fatta vedere l'altra volta questa? No? L'abbiamo già fatta vedere, perché la fai rivedere ancora?
3: No, non l'abbiamo fatta vedere.
0: Non l'abbiamo fatta vedere?
3: No.
10: Sarà rimasta impressa.
0: Rimasta impressa? La maglia rosa,
10: portieri.
0: La maglia rosa.
10: No, due portieri.
0: l'autironia a volte. Massimiliano da Roma, che ti saluta come tutti gli altri, dice riguardo all'Europa League: ma vediamo di evitare le squadre che stanno a quasi 3000 chilometri da Torino. Capito? Ci sono gli aerei, però. Quali sono le squadre che stanno a 3000 chilometri da Torino? Fammi vedere un po' qua la tabella di... Alle 13 ci sono i sorteggi. Ah, chi è questo? La Rabat Armenia gioca a Yerevan a 3000 chilometri da Torino. Vabbè, tanto loro vanno in aereo, che se frega. Sono i tifosi che magari non possono andare in aereo, che se devono fare 3000 chilometri. Vabbè, Fabrizio da Roma dice: chi se ne frega dell'Europa League, tanto c'è l'inviato della radio Camillo, ci va lui, sono problemi suoi. oggi è una parola buona per tutti, ragazzi. No, c'è qualcuno che invece ha molto paura del Parma. Ah, perché in porta c'è Daffara. Vabbè, ho capito, non è che adesso... Però Daffara, in effetti, è dato via dalla Juventus al Parma, subito pronti via Juve-Parma, c'ha diversi motivi per farsi vedere.
10: Assolutamente, sarà sicuramente motivato.
0: Secondo te però perché la Juve ha dato via Daffara? Sai che secondo me 5 milioni è un po' pochino. Cioè Daffara è bravo, perché ha dato via Daffara così...
10: Perché lo sanno solo loro, magari anche per una questione di bilancio, che sappiamo che in Italia purtroppo gira tutto in base a quello, no?
0: Tu pensa che una volta a gennaio scorso, adesso non faccio nomi, cognomi, ci mancherebbe altro, però a gennaio scorso, la chat se lo ricorderà, molti scrissero: ma dobbiamo stare a ragionare su quel 1.200.000 euro. La Juventus a gennaio lo scorso ragionava su 2 milioni di euro. Esempio. Rugani, che a gennaio scorso poteva servire come il pane, visto gli infortuni in zona difensiva a Bremer su tutti, fu gentilmente consigliato di accettare una nuova distribuzione perché la Juve a bilancio poteva risparmiare 2 milioni, che poi di fatto ritornando non ha risparmiato, ma purtroppo siamo anche a quei livelli lì. Senti, Cristian, se dovesse, come sembra ormai, arrivare che sia centrocampo, secondo te bella Juve o questo qui è 3 anni che gioca in Arabia Saudita, punto di domanda?
10: No, per me è più un punto di domanda. Assolutamente, cioè ovviamente il giocatore non si discute, ci mancherebbe altro. E vabbè, il fatto che possa e abbia potuto giocare in Arabia non è una cosa che mi spaventa, però anche lui comunque inizia ad avere 30 anni, no? Che non è 29. Vecchio, che non è vecchio assolutamente, però se mettiamo insieme tutte le cose, secondo me è un'operazione un po' rischiosa. Potrebbero esserci stati magari altri profili, forse anche più utili, magari meno facili, ecco, da raggiungere, che però avrebbero fatto più comodo la Juve.
0: Vedi il bilancio, il famoso bilancio. Eccolo qua. Eccolo Antonio. Ma Licina non può servire in prima squadra, perché lo vogliamo dare in prestito al Parma? Arrivano tutti. No, perché c'è questa, tra l'altro, esclusiva di tuttoio.com, caro il mio Yves da Roche, che ci dà Licina in uscita. Non solo Parma, anche il Napoli attenzionato, Però, secondo me potrebbe servire più al Parma che al Napoli un giovane come Licina. Ma scusa Cristian, ma il giovane in questo caso che si fa tutto un anno con Exe Juve, tutto il ritiro estivo con la Juve e magari assapora anche e poi gli dicono: no, forse è meglio che vai a Parma. Cioè è un bene farsi un anno a Parma a giocare o no?
10: Beh, guarda, se ti racconto, cioè se dovessi raccontarti la mia esperienza, ti dico, come ti ho sempre detto, tornando indietro, mi vivrei il treno Juventus assolutamente. Però poi dipende anche come, cioè, con che intenzioni ti prende il Parma, capito? Dipende in che contesto vai, in che squadra vai, che tipo di calcio fanno. Cioè, dipende da tante, tante, tante cose. Perché, ripeto, io quando sono andato a Lecce, sono andato in una squadra che doveva salvarsi. Quindi, diciamo che, per quelle che erano le mie caratteristiche, oggi, pensandoci, sarebbe stato difficile magari giocare e anche emergere, perché comunque giochi tutte le partite per non perdere, cioè non giochi per vincere le partite, giochi per non perdere, quindi cambia tutto. Poi è vero che se sei forte, che se sei un fenomeno, come è successo con Muriel e Cuadrado, anche a Lecce hai dei risultati straordinari, attenzione, ci mancherebbe altro. Che qui bisogna stare attenti, no, a quello che si dice, però dipende sicuramente. Sulla carta pensi di avere molte più possibilità di giocare a Parma, no, se facciamo l'esempio di questo ragazzo,
0: sì.
10: Però poi non è detto. Alla Juve sicuramente giocherà poco, perché penso che ci siano altri esterni, altri giocatori che nella griglia di partenza siano prima di lui, che poi anche quella non conta nulla, però sai, non sono tra virgolette scelte facili.
0: Sì, no, stavo guardando un po' il Parma, davanti c'hanno Touré, Romero e Lontani, potrebbe giocare al posto di Lontani, sulla sinistra anche a Cerpiomi, vabbè, nel caso saranno problemi del Parma, che porta da fare
10: meglio un'altra Platon di Aie. Un'altra cosa, Claudio, che a me non piace è che questi ragazzi, come succedeva sempre a me, vadano via il 30 di agosto, il 31, no? Quindi una società, se ti vuole, ti prende il primo di luglio o il 2 di luglio, no? Appena apre il mercato, non il 30 di agosto, quando le squadre sono comunque già fatte, sono già formate, dove abbiamo già 6 attaccanti. E arriva questo ragazzo e viene a fare il settimo. Cioè, una società, cosa gli interessa prenderti, tra virgolette, no, da un certo punto di vista? Siamo già 6 attaccanti, prendiamo il settimo. Quello non è puntare su un ragazzo, puntare su un giovane o investire su un giocatore, no. E questo è quello che è sempre successo anche a me ogni mercato, che andavo via il 30, il 31 di agosto.
0: Sì, andavo... no, però bisogna aggiungerci, Cristian, no, stavo guardando in chat cosa scrivevano a riguardo, perché qualcuno fa notare, dice sì, però non è questione forse nel mercato di adesso tanto di ragazzi o non ragazzi, guarda l'anno scorso Openda ha preso l'ultimo giorno di mercato. Sì, però sono situazioni diverse, lì è un investimento importante su un giocatore già fermato. Che è abituato, voglio
10: sì,
0: dire.
10: Sì, no,
0: beh, di quello, 18-19 anni.
10: Quella è un'altra storia. Quella è un'altra storia, sicuramente. Cioè, quando spendi 45 milioni, 50, ci tieni sicuramente al giocatore, o comunque pensi di andare a prendere un giocatore forte, importante, e che possa servirti. Poi puoi sbagliarlo, perché ci sta, però quelli sono investimenti forti. Non sono prestiti... con diritto di riscatto, con stipendio, esatto, pagato, dove il Parma magari non spende un euro per questo ragazzo, quindi che senso ha che io Parma faccia crescere un giocatore che non è mio, dove non ci guadagno nulla? Questa è la domanda, no? Perché poi funziona, perché poi funziona tutto intorno a questo.
0: Assolutamente. Senti, Cristian, al momento, in questa ultima tranche di mercato, dove la Juventus sta cercando ancora il centrocampista, quindi il Kessié di turno, il centravanti puro e forse anche un laterale sinistro, secondo te, se li trova tutti e tre di un certo tipo, quindi non dico importantissimi, ma forti e funzionali al progetto, la Juve può pensare a qualcosa di importante anche in campionato, oppure squadra ricostruita, 10 giocatori nuovi, tutti titolari a mettere insieme un po' presto?
10: E cosa intendi per qualcosa di importante?
0: C'è solo una cosa importante, tutto il resto è tralala.
10: Il tricolore?
0: È certo.
10: Ma è difficile, cioè è difficile nel senso che al momento vedo squadre più forti a livello di organico. Per quanto possa indovinare questi ultimi 3-4 acquisti che vorrà fare, le cose per vincere lo scudetto devono andare tutte perfettamente, cioè non ci deve essere nessun intoppo e ce lo auguriamo, nel senso, però la vedo dura, nel senso, perché a livello di squadre, come hai detto tu, magari Inter, Napoli al momento sono superiori, credo, cioè ci mettiamo anche la Roma, il Milan nella stessa fase secondo me della Juve, un po' che non si sa che squadra possa essere.
0: Hai visto? La squadra, abbiamo parlato di Vlahovic, ma alla fine di Leao al Milan, hai visto?
10: Sì, sì.
0: Sì, sì, dice, vabbè, meglio cambiare squadra. Ma come?
10: Vabbè, ma purtroppo è sempre stato un po' altalenante, lui no. È un talento clamoroso, però c'è questa altalena di prestazioni che porta un allenatore poi magari a fare delle altre scelte e comunque porterebbe dei soldi importanti anche nelle casse della società, quindi
0: sicuro.
10: Il Milan ha fatto degli investimenti importanti e di conseguenza c'è altri due o tre fuori rosa che hanno sempre comunque giocato e che dovranno forse trovare una sistemazione, quindi
0: siamo diventati il calcio degli esuberi, meraviglioso, meraviglioso. Il calcio degli esuberi, si fanno i conti su... Allora, quanti esuberi hai tu? Io 5, io 7, io 9. Allora no, aspetta un attimo,
10: ma il problema è quando cambi tanto, cioè quando cambi ogni anno allenatore. Ogni allenatore ha le proprie idee, magari ha i propri giocatori, e questo però è un problema per le società, perché se io oggi ho un allenatore che mi fa prendere un giocatore, mi fa fare 5 anni di contratto e l'anno dopo arriva e non lo vuole più, è per la società è un problema non grosso, sì, grossissimo.
0: Anche perché poi è difficile rivenderli a quel punto lì, quello è il problema grosso.
10: No, è difficile rivenderli, è difficile anche far pagare l'ingaggio alle altre società, perché magari faccio contratti importanti. Cioè, subentrano tante dinamiche, però allo stesso tempo anche questo, come magari gli infortuni, fa parte del calcio e magari le società lo mettono comunque in preventivo.
0: Assolutamente sì. Va bene, Cristiano.
10: No, poi non ho capito come funziona queste cose dei bilanci, perché a bilancio mi costa il primo anno di più, il secondo anno di meno. Lo stipendio va calcolato, va diminuito, cioè queste cose non le ho mai capite, e vediamo se magari
0: corso accelerato dal commercialista devi fare per la spiegazione dei bilanci delle squadre di
10: facendo,
0: Serie A, non solo.
10: Facendo ti quello consiglio. Da direttore non mi verrà spiegato. Okay,
0: no,
10: okay.
0: Non basta. Corso accelerato dal tuo commercialista di fiducia. Cristian, grazie, settimana prossima, buon weekend.
10: Grazie a voi. Ciao.
0: Un abbraccio, un saluto. Di tutta la chat, come sempre, a Cristian Pasquato. Sì, ai tempi purtroppo si beccò questa etichetta del futuro. Ma mica soltanto lui. Quanti futuri del Piero abbiamo etichettato in questi anni, da quando ha smesso del Piero, ma anche prima?
3: Tantissimi.
0: Ma tantissimi tipo? Quanti? 5, 10, 100?
3: No, 10. Non
0: 10? Adesso mi prendo una piccola pausa, vado a fare il conto esatto. Piccolo stop per noi, tra poco siamo dentro.
5: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A, che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. sull'attaccante portoghese. Il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis, sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano, un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassime. Lorenzo Musetti

0: per vincere, con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.

0: Pronto, pronto. Oh, caro mio, ci siamo? Non ci siamo.
1: Sei frizzato, parecchio.
0: Non ci siamo.
1: Ora non ti sento. Esci e entra.

0: Giovane, sei in cabina di regia? Sto pronto?
1: Vai.
0: Vado? Attenzione, vado. Abbiamo cambiato sistema, abbiamo cambiato quelli che ci devono mandare in onda, ma non Ivda Roshi in cabina di regia, perché c'è sempre. Il punto su Licina, che poi è Licina, su tuttoio.com, dalla volontà della Juve all'inserimento del Parma e al Napoli, sempre in agguato. Continuano ad esserci rumors su Adin Licina, in uscita dalla Juventus, è situazione da monitorare in questi ultimi giorni. Non c'è solo il mercato in entrata a cui pensare, ma anche quello in uscita da gestire nel migliore dei modi. La situazione legata ad Adin Licina è costantemente da seguire. Nelle scorse settimane vi avevamo parlato della di uno dei primi club ad interessarsi al ragazzo e a chiederlo in prestito. I tutti continuano ad attendere una risposta da parte della Juve, che ancora non è arrivata. Per una situazione che va raccontata al meglio delle possibilità. Adin Licina viene convocato da Luciano Spalletti.

0: per le amichevoli estive la tournée tra Hong Kong e l'Australia. Con il giovane talento teutonico arrivato a gennaio dal Bayern Monaco, c'è una promessa di vederlo nel giro della prima squadra nel corso della stagione corrente. La situazione si incrina in quanto il club non riesce a garantirne la permanenza. E anche per questo motivo la dirigenza apre il prestito. La volontà Juve è chiara e prevede una cessione solo a titolo temporaneo, senza opzioni o obblighi da far scattare. Ma si sa che nel calciomercato tutto può sempre cambiare in fretta. Lo scenario attuale vede l'inserimento del Parma, che dopo averlo seguito per mesi ha già avviato i contatti con le parti. Il Napoli sta continuando a manifestare interessi. Ha dei piani per lui ed è un giocatore gradito a Giovanni Manna, che già lo voleva ai tempi in cui lavorava per Madama. Sullo sfondo la Cremonese. Tra i club della cadetteria, oltre al già citato Avellino, e a interessarsene anche la Cremonese. Situazione da continuare a monitorare. Oltre al compleanno di McKennie, anche quello di Michele Padovano. Oh, oh, Michele Padovano. A cui tutta la chat non manca di far sentire il suo affetto. Sarebbe anche il compleanno di Thiago Motta oggi. Però mi sembra che la Juve stia facendo gli auguri così. Tu li faresti gli auguri a Thiago Motta, caro mio Iva?
1: Per rispetto, sì.
0: Che signore, che uomo ad altri tempi, che gentiluomo, che sia attenzione. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Daniel scrive: vicina poca cosa da esterno, meglio da tre quarti, oppure futuro regista. Ah già, hai fatto il quadro tecnico-tattico. Marco da Crema dice: qui a Calasetta 34 gradi, ma percepiti 41. Il mio desiderio, visto che tutti per denigrare dicono che Cole è costato 50 milioni, spero che vengano versati tutti fino all'ultimo centesimo, bonus compresi, significherebbe aver vinto il campionato e l'Europa League. Eh? Marco da Crema, che anche oggi apre il suo infinito archivio e ci manda 20 anni fa cosa titolava la Gazzetta dello Sport. Juve FGC più vicini, può saltare il TAR, con Bolli Gigli che diceva: continuiamo a parlare con la controparte, entro venerdì tutto è possibile. Al CDA resta un segnale, il presidente bianconero dice: trattiamo con la FGC, forse ritirato il ricorso al TAR. Insomma, il ricorso al TAR è durato meno di 3 giorni. Sta società, mamma mia. Rix ha un dubbio, ma la next gen, secondo voi, ci terrebbe davvero a giocare in B? Perché no, scusa? Dopo l'esperienza di giocatori formati C, quella in B è ancora maggiore. Poi, chiaro, fare il salto dalla B alla A, no. Perché non possono giocare Juve A e Juve B nello stesso campionato. Perché no? Poi, chiaro, non è un sine qua non. Non è post tua vita mea, non è oh ragazzi dobbiamo andare in Serie B, sono a fallimento. Lo scopo della Next Gen è quello di formare calciatori con campionati professionistici e non con primavere, quindi va bene la C e va bene anche la B, e contemporaneamente sperare di riuscire a farne uno grande che va in prima squadra e gli altri da vendere al meglio sul mercato. Quello è il doppio scopo. Marcello puntualizza: dal 2019 ad oggi ci sono state ricapitalizzazioni per 1 miliardo e si è vinta la Coppa Italia. Soldi non proprio spesi bene. Ma perché qualcuno ha detto che li abbiamo spesi bene? Yves, tu hai detto che abbiamo speso bene i soldi. No. Cioè, da dove nasce questo contraddittorio che vuoi mettere sul piatto? Luca da Genova dice: occhio a Decatur, perché questo è forte ed è un colosso. Se Spalletti lo sgrezza potrebbe essere una sorpresa. Occhio, a patto che resti, che non vada via presto. Sentiamo un vocale da casa. Forse.
2: Buongiorno.
0: Lo sentiamo.
2: Buongiorno Claudio, saluto anche a Yves, un bianconero dalla Svizzera. Vabbè. Volevo chiedere una cosa, ma come mai non c'è una squadra che debba mantenere bilanci, che debba mantenere fair play finanziari, parlo di squadre italiane, e noi dobbiamo stare attenti ai 100.000 paletti, 2 milioni, 1 milione e mezzo, tutte quelle cose, eh? Come mai? Forse anche una cattiva gestione, però anche un accanimento, penso, no? fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te, buon compleanno a Padovano, buon compleanno a McKenny. Prossimo, no, non ci sono gli auguri a Motta. Però dicevo, facciamo i complimenti all'Inter che c'è lo scudetto, non facciamo gli auguri a Motta. Ma sono cose diverse quelle, sono programmate, l'algoritmo. Alla luce delle notizie, scrive Luigi, e delle intercettazioni, all'addetto del calendario impunito, Inter-Juve in mezzo alle partite col Galatasaray non è stata una coincidenza come le partite di inizio stagione? Tudor lo aveva capito e purtroppo ha perso il posto per quello, ricorda Luigi. Me la ricordi la settimana di Tudor? Te la ricordi? Tra Real Madrid, Como e Lazio, te la ricordi quando lui diceva l'episodio arbitrale di Verona e poi diceva il calendario, tu mi mandi a Ramengo una stagione, diceva Tudor, e noi, no, non si deve lamentare, ti ricordi? No, Tudor non si deve lamentare. E invece aveva ragione. Massimiliano da Roma dice: più che altro tocca evitare quelle due squadre che stanno quasi a 3.000 km da Torino. Chi è l'altra? Ah, l'Omonia Nicosia, 2.430 km. Io voglio il Lillestrøm, voglio mandare Camillo in Norvegia, attenzione. Anche Fabrizio da Roma dice: tanto ci mandiamo Camillo in Norvegia. Alessio da Prato ci dice, ci scrive: quest'anno faccio il 65esimo anno che tifo Juve. Che meglio di Colomuani fece solo Pacione con il Barcellona. Mi scuso se sono polemico, sempre forza Juve. Ma Colomuani ha appena iniziato, ha fatto la prima partita però. Perché? Cioè, domanda, io vi faccio questa domanda alla chat, non so se vuole rispondere il sommo Yves. Ma perché stiamo condannando Colomuani che ha fatto la prima partita di campionato? Cioè, chiedo, qual è il motivo? Perché sono 7 giorni che stiamo etichettando a Pippa Colomuani che ha fatto una partita di campionato come i suoi compagni? Chiedo. C'è il motivo vero qual è? Yves, hai una spiegazione tu?
1: Ma una spiegazione c'è. Un po' i media che hanno interpretato le parole del mister. E quindi tutti seguono quella scia lì.
0: Ma non ha detto che è una pippa però Spalletti.
1: No, però... chi voleva capire l'ha capito, chi voleva capire un altro modo l'ha capito un altro modo.
0: Non l'ha capito. Ecco, no, perché se no... Alessandro da Taormina dice: mi auguro che Spalletti faccia giocare Alaibegovic come... Adesso io ve lo dico, sono finite le vacanze di Camillo, torno la settimana prossima, su come scrivete i nomi dei calciatori vi disintegra. Alaibegovic come trequartista dietro la punta. La Juve ha bisogno di qualità. Con McKenny abbiamo inserimenti, ma non di qualità. Io sono per far giocare contemporaneamente Boga, Alaibegovic con Seisao, Alessandro da Taormina. Beh, però Ale da Taormina, visto che oggi è compleanno di McKenny, avrebbe fatto 27 gol con la maglia della Juve McKenny. Che i suoi inserimenti non siano di qualità. Se poi mi dici che Alaibegovic è un fantasista che salta l'uomo, quindi è un giocatore diverso da McKenny, ma che gli inserimenti di McKenny non siano di qualità, 27 gol. Francesco dice un grazie enorme perché voi continuate a difendere la Juve, qualcun altro ha smesso, ma lo comprendiamo. Grande Cristian, ci servirebbe per battere le punizioni, Pasquato, dice Fefe da Fiuggia. Vabbè, ma adesso abbiamo Douglas Luiz. Allora, pronostico di Juve-Parma, Yves. Vinciamo con gol di Douglas Luiz su punizione.
1: Va bene.
0: Ti va bene? Cesare scrive: secondo me anche davanti a un'offerta di 50 milioni della Radio Cesena, Yves non abbandonerebbe Radio Bianconera. Ma come si scrive Yves alla fine? Dice Cesare. Yves, come si scrive Yves?
1: Yves si scrive Y, Verona, Empoli, Savona. È un nome francese e le ultime quasi due lettere non vanno pronunciate.
0: Bravo. Ma tutte? Perché in Francia tutte le ultime due... Ma se le ultime due lettere non vanno pronunciate, perché le scrivete?
1: Lo so.
0: Risparmiate sul chiostro. Cos'è scritto a fare? Insomma, voi siete in difetto. Gli spagnoli in eccesso vogliono sempre aggiungere la S. Ma guarda che strani sti popoli. Massimo da Sulmona scrive: ma perché noi tifosi bianconeri siamo così pessimisti? A me lo chiedi? Me lo dovete dire voi. La dirigenza sta facendo un ottimo lavoro. Non facciamoci fregare dalle fake news, dalle notizie rose. La squadra indubbiamente è migliorata con il mercato. Bisogna essere un po' più fiduciosi, dice Massimo da Sulmona, che da Sulmona sono capace anch'io di essere fiducioso. No, lo sa, conosci Sulmona, Yves?
1: No.
0: Non te l'hanno presentata, non hai avuto il piacere?
1: No, non l'ho mai conosciuto, quindi nessuno me l'ha presentato. Quindi...
0: Nessuno te l'ha presentato sul Mona, attenzione. Sul Mona... Non fate battute strane in Abruzzo, sul Mona, eh? È in provincia di Aquila. Collina, mi sembra, eh? Tra l'altro non mi ricordo male, però potrei anche sbagliare. La città dei confetti sul Mona, suggeriscono da casa, attenzione! Tu le hai dati i confetti, Yves? Le hai usati i confetti?
1: Sì, li ho usati, li ho ricevuti, eccetera, li ho mangiati.
0: Ma come, anche. bianchi, cioccolato, colorati?
1: No, misti, un cioccolato, ormai non vanno più il classico bianco perlato, è ormai da boom quello.
0: È da boom, è da boom. Io invece no, confetti bianchi, si va sul classico. Quando ci sono le istituzioni o gli eventi o le ricorrenze, bisogna andare sul classico. Ma Gigi dice, più che fine campionato, Colo a fine stagione sarà a 15-20 gol, ne sono sicuro. Oh, una nota positiva, un auspicio per Colomoni. Enzo da Torino, il vero problema del calciomercato è che ormai si fa sui social, dove tutti si sentono i più furbi e dove ognuno è convinto di avere la ricetta perfetta, come se fosse l'unica realtà possibile. Beh, ma tutto ormai si fa sui social, Enzo, non solo mercato. La verità è che il mercato è diventato talmente complesso e articolato da essere difficilmente comprensibile dall'esterno, anche per un gruppo numeroso e appassionato come il popolo bianconero. Forse ogni tanto basterebbe ricordarsi che non tutto quello che sembra semplice da fuori lo sia poi davvero da dentro. La saggezza di Enzo da Torino che travalica quella di Yves, sempre da Torino.
1: Scusami se ti interrompo, ho il direttore qua a fianco, appena sentito l'argomento confetti si è inserito anche lui.
0: Perché?
1: Perché ha detto che lui li ha ricevuti bianchi abruzzesi con ripieno di cioccolato.
0: Buoni.
1: Molto orgoglioso, ha detto, glielo devi dire come vanno classico bianco, abruzzesi, ripieni.
0: Al cioccolato. Al cioccolato. Che colore ha usato lui?
1: Bianco classico.
0: Chiede. E allora vedi che siamo tutti sul bianco classico alla fine. No, lui è peggio di me, no. No, Luigi da Manchester, piangi pane un posto senza panifici, no. Io per Luigi da Manchester. Luca da Genova dice, desiderio, o meglio utopia, la pat condicio. Gianni da Pisa scrive, più che un sogno, una speranza per quest'anno, una società che alzi la voce in ogni situazione sfavorevole, anche a costo di prendere multe e squalifiche. Spero in uno sprint per Sorlot, mandando via Nico che non vuole la Juve. Comunque fare un campionato già falsato è avvilente, non ci faranno mai vincere, dice Gian da Pisa, che è un po' sull'euforico e sul depresso. Antonio aggiunge, Agnelli deve tornare al posto di Elkan. Perché non può tornare? Ma che c'è? Ma perché buttate argomenti qua e là di cui non si è neanche trattato durante la giornata? Perché? Antonio, perché tu ti svegli così a quest'ora della mattina e mi dici di Agnelli e di Elkan? Perché? Io voglio capire la logica. Enrico da Arona. Ah, Arona, ridente cittadina sul Lago Maggiore. Il mio desiderio sarebbe che la Juve ritornasse a fare paura agli avversari e quindi vorrebbe dir vincere. Marco. Appena ho visto Palestra infortunato che ha saltato la prima con il Chelsea, ero in pensiero perché il giornale rosa non ha scritto nulla. Oggi, grazie al cielo, è apparso un bel pezzo sul fallimento di Palestra. Quindi Marco un po' più tranquillo, diciamo. Buongiorno a tutti. Oggi è il campionato del grande Michele Padovano, oltre che del buon Weston McKennie. Grazie Massimo, li avevamo già ricordati prima. Il desiderio di Michele è che si riapra Calciopoli, si facciano le cose come Dio comanda, scudetti di nuovo alla Juve e Inter radiata per continui illeciti dal 1908. Questo più che desiderio è un'utopia. Non capisco, scrive Lorenzo da Pieve, tutto questo pessimismo. Mi sembra che la nuova dirigenza stia lavorando molto bene, sono fiducioso. Il desiderio di Lorenzo non si può dire in radio. Lorenzo, te lo tieni per te e noi non lo diciamo. Nicola dice, ma è possibile fare chiarezza su Colomoni? Chi lo ha voluto? Tutti. Tutti hanno voluto Colomoni e Colomoni ha voluto la Juve. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno, ma date qualche notizia di calciomercato Juventus, che aspettiamo dei giocatori, che se no dove andiamo così, sempre tutte ste cazzate che trasmette.
0: No, ma non fare così, no, dai, no. Ma parliamo 2 ore al giorno di calciomercato, abbiamo iniziato alle 9 con che sì.
1: Io ho tutti i suoi
0: abbiamo
1: dati.
0: Abbiamo finito con Licina.
1: Ho tutti, cioè, i suoi
0: tutti i suoi
1: datteri,
0: ma anche... ragazzi, dai, fate i bravi, poi ci tocca dissociarsi. Ma fate i bravi, veramente, dai, fate veramente i bravi, su. Max dalla provincia di Brescia dice: è veramente avvilente ascoltare dei tifosi che buttano a mare tutto e tutti. La situazione è complessa, ma ci vuole fiducia, ci vuole sostegno. Speriamo che sì, che non si scrive così. Oh, beh, ragazzi, ma voi proprio con la... In ogni caso, sempre comunque forza Juventus. Ci riproviamo sul finale, vediamo se ci va meglio. Vocale da casa.
4: Pronto. Allora, Tiglio da Perugia. Io ho guardato con una certa fiducia in quello che è successo sino ad oggi. Io credo che abbiamo i mezzi per andare avanti. Ti dirò, l'unico che io non riesco a reggere, a sopportare è Cambiaso, per gli atteggiamenti, per il modo che sta in campo. Sono contento che non abbiamo perso Minetti definitivamente e sono contento che abbiamo conservato Gatti, che secondo me è sempre una pedina che può servire. Poi ripeto, poi spero che qualcosa arrivi ancora e diventiamo veramente senza paura questa volta. Auguri ragazzi.
0: Auguri anche a te, meno male che abbiamo chiuso con un po' di fiducia. Aggiornamenti ultimi, la Juve in affondo perché sì, 3,5 milioni sarebbe l'ultima proposta a prendere o lasciare per 2 anni più 1 di bonus. Si tratta il bonus come bonus finale invece che iniziale, lo si quantifica con i suoi procuratori. Siamo in attesa, in giornata sicuramente arriverà, del comunicato ufficiale con le cifre e le condizioni ufficiali da parte di Juventus riguardo a Miretti, che ha raggiunto Vlahovic al Besiktas. Siamo in attesa di arrivare alle ore 13, quando ci saranno i sorteggi di Europa League. Siamo in attesa di arrivare alle ore 16, quando parlerà Luciano Spalletti. Siamo in attesa di arrivare alle 20:45, quando si aprirà una nuova giornata di campionato di Serie A, e soprattutto siamo in attesa delle 20:45 di domani, quando finalmente torniamo in campo, giochiamo all'Allianz Sold Out Stadium contro il Parma, sperando nella seconda vittoria consecutiva e nella chiusura di tutto il cerchio agostiano, perché poi finalmente entreremo ufficialmente nella prossima settimana nel mese di settembre e il mercato finirà. Oh. No, non è vero, poi ci sono ancora gli svincolati e i campionati esteri di un certo tipo. Grazie a tutta la chat, grazie a Cristian Pasquato, grazie alle direttuar che arriva dopo di noi, grazie a soprattutto come sempre a Yves da Roche, insomma, l'inimitabile, l'irraggiungibile capotecnico di questa spettacolo. A lunedì.
5: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X.
7: È morto Re Harald V di Norvegia, a renderlo noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
8: Ora la cronaca: in provincia di Perugia, due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
7: Un uomo di 44 anni, già condannato per il femminicidio dell'ex fidanzata nel 2004 a Torbella Monaca, è stato nuovamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, a cui diceva che l'avrebbe ammazzata, sfregiata e che le avrebbe dato fuoco. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.
8: A Roma sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina. Erano nascosti nei biscotti della fortuna. Per questo motivo la Polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre all'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Due corrieri sono finiti in manette.
7: Calcio Europa League: oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime col nuovo format, 36 partecipanti divise in 4 fasce, una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai play-off per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle 4 fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta determinate dal software. Presenti 2 italiane, Milan e Juventus, entrambe iscritte in prima fascia.
8: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
0: Colpo di tacco.
3: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Buon venerdì 28 agosto, questo è Cose di Calcio XL, inedito Cose di Calcio, questo venerdì l'ultimo con il vecchio orario, poi da lunedì si ricomincia dalle 13, segnatevelo sull'agenda. Intanto questo è il sommario, vigilia di Juve-Parma, attenzione, ansia McKennie perché lavora ancora a parte come Rugani e Nico Gonzalez, conferenza stampa di Spalletti alle 16. Che sì, alla Juve, Zigzè alla Fiorentina, aspettando Sorloth dal Madrid. Si avvicina prepotentemente l'arrivo dell'Ivoriano. Sorteggio Europa League, Juve-Milan in prima fascia. Attenzione, rischio Besiktas e Bournemouth, ovvero le squadre dove sono andati nell'ultima sessione in queste settimane. Proprio giocatori della Juventus. Denuncia in arrivo per Infantino, la UEFA lo mette sotto accusa. Questo è altro, ma soprattutto tanto colore, tanta previsione insieme a voi, amici e ascoltatori di Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta. Quindi non dovete ascoltarla, anzi sì, dovete ascoltarla come state facendo. Ben ritrovati, incominciano forse ad arrivare i botti del mercato, tutto ruotava attorno a un centrocampista e un attaccante. Abbiamo cominciato a ricamare attorno la tela di Penelope, è cominciata larga, con le maglie larghe, e dovrebbe stringere. La Juve cerca sempre di ottenere le migliori condizioni, questa è la situazione. Parlavo questa mattina con il mio programma live al bar, con gli amici che saluto, no, che non mi offrono il caffè, state tranquilli, non cito neanche il bar, ma tanto molti lo sanno, quello più comodo per non arrivare tardi in redazione, altrimenti come farei a salutare Yves, sempre puntuale e pronto in cabina di regia. Ben ritrovati, saluto anche Claudio Zuliani, che ho sentito che avete fatto una puntata incentrata sui confetti, sono arrivato in quel momento lì, sentivo in quel momento lì all'incirca. Yves sempre felice, mi ha detto: io voglio seguire Claudio Zuliani, facesse la trasmissione anche a mezzanotte perché mi diverto, lo sento ridere come poche altre volte. Saluto Claudio, saluto anche, perché vi ha salutato lui stamattina, Riccardo, Riccardino, il nostro Riccardino, fosse brasiliano, Riccardino sarebbe più già noto e famoso. Noi abbiamo scelto la competenza, ce ne priviamo con diritto di poterlo riprendere, casomai avesse del tempo anche per rientrare su Torino. In bocca al lupo Riccardo, grazie, faccio un grosso in bocca al lupo al nostro Fabio Zaccaria, che avete già avuto modo di conoscere, spiegato anche il motivo per cui lo avete cominciato a sentire in Cose di Calcio, segue le giovanili, ci saprà illustrare sempre bene senza illuderci, perché chi viene qui e fa un colloquio col direttore per illudere, per raccontare e poi per scoppiazzare non ha diritto di fare questo mestiere. Se uno vuole urlare, pretende e ha poca voglia, no, di fare il mestiere del giornalista, che è una cosa diversa, non so se è migliore o peggiore o se rende di più o di meno, forse su questa risposta avrei qualcosa anche da dire, ma sostanzialmente ha voglia di seguire la Juve, di crescere in questa squadra. Ebbene, Fabio Zaccaria da lunedì mattina lo sentirete tra le 8 e le 9, tra le 8 e le 9. Allora, l'audio nel momento in cui iniziamo, so che ce lo segnalate subito perché siete dei perfezionisti, lo sappiamo benissimo, ma è una questione di linee, di adattamento, di mixer che deve livellare, deve livellare un po' i volumi, e quindi vi chiediamo sempre la pazienza di prendervi un caffè veloce quando c'è il passaggio dalla nostra regia torinese a quella di Roma, e quindi ve l'ho spiegato in maniera da non ripetermi poi tutte le volte. Ancora imperfetta la linea, non di Radio Bianconera, del sistema Italia, siamo un po' imperfetti nella connessione. Chiaramente ci impegneremo a fare meglio per non farvi neanche sussultare mentre prendete il caffè tra un programma e un altro. Ditemi sinceramente, con l'arrivo di Kessié, lo do al 98,74%, per far vedere di essere preciso, perché ho visto veramente navigare a vista quest'anno sul mercato. Mi sembra anche di poter dire polemicamente, perché poi ci sono quelli che gridano, gli amici degli amici, no? Quelli che dicono: oh, ma non sapete, non fate, non dite. in generale a tutti, al tifoso. Uno, a me sembra che anche la Juventus negli ultimi anni, la Sminuz, scusa, possiamo avere un po' di sconto, aspetta, ti richiamo tra una settimana. Ha fatto così con Conte 2 anni fa e sta facendo adesso i salti mortali per arrivare a quello o quell'altro giocatore, conservando la dignità, almeno adesso, di non cacciare proprio tutti, svendendo, sbattendo le porte, perdendo da Szczęsny a Danilo, a Rabiot, ad altri. Poi c'è qualcuno che se lo meritava, poi sarebbe servito fare troppo, tutto assieme e in fretta, a mio avviso, non serve. Facendo in questo modo, però, mi sembra anche, che siamo passati dalla certezza di Zirkzee all'entusiasmo per Dibu Martinez, che intanto va da un'altra parte. A me hanno riferito che noi su Dibu Martinez, ma me l'hanno riferito adesso, perché non è che i parenti del giocatore parlino subito. Siamo andati, sì, buongiorno, siamo la Juve. Sai il momento che vivi, non è che puoi andare e sbatterci contro, proporre la valigetta dei soldi, la buona uscita, quello che vorrebbe anche David. Ma sei andato cauto. Se non affondi il colpo, se non proponi, è l'altro dito rotto, non dito rotto, aspettiamo, cerchiamo di capire. Avevi 5 o 6 piani, hai deciso per altri portieri. E speriamo che il secondo portiere sia un portiere migliore di Di Gregorio, ve lo dico oggi, perché a me che si elogino quando vedo troppi video, ma poca ciccia, solo i dati che fanno comodo, poca ciccia, e non vado a vedere, come non ho fatto neanch'io, le 42 partite, se ricordo bene, e i tanti gol che ha preso in una squadra che ci dicono ieri, un agente non aveva interessi a dire che era bravo o era cattivo. È un agente che mi dice: qui stanno brindando in Germania perché hanno ceduto il loro portiere di una squadra retrocessa. Attenzione, o sei Buffon o non lo sei Buffon. Se sei Buffon, e non può esserlo neanche lui a quel prezzo lì, se sei carne secchi, difendi la porta come l'ha fatto con l'Atalanta, che non mi sembra una difesa che abbia una difesa impenetrabile, che ha vinto 1-0 e va avanti col proprio turno, la condizione atletica fa. Però c'è un portiere che ti salva, ti può andare male una volta, ma sto rivedendo anche a Zed. No, non è lui, pensavo fosse carne secchi, assolutamente no. Ci sono portieri e portieri. Quindi io non sto a criticare, io ascolto tutti, anche voi, quelli che vi esaltate dalla maschera, me lo manda quello, quell'altro. Aspetto, perché non lo conosco bene. Sarebbe il top aver trovato anche un portiere che mangia le caviglie al portiere vicario, al portiere titolare. Sarebbe il massimo. Qualche piccolo dubbio ce l'ho, ma al di là di questo, la domanda oggi è, intanto, saremo alla Continassa, allo Stadium, per seguire la conferenza di Spalletti. Io ascolterò se è cambiato il tono dei suoi interventi. Dopo che mi dicono da dentro, non abbiano apprezzato il suo atteggiamento. Non ce l'ha detto Moggi. Moggi ha rincarato la dose. E non è che si sentano dentro e Moggi da fuori, che non ha il Vangelo, ma sicuramente racconta meno barzellette degli altri, almeno come stile. Cioè lui ti dice, questo sarebbe l'ideale in una squadra di calcio, anche se 20 anni dopo, rispetto alla sua ultima attività, il calcio magari è cambiato. Ma gli uomini, i professionisti, non cambiano, devono agire con un protocollo ben definito. Da dentro non hanno apprezzato consigli, commenti, a metà applausi, metà sorrisi e metà schiaffi. Quello lo devi fare nello spogliatoio. Lo faceva così Lippi, lo faceva così Capello. Potrebbe continuare a fare, anche se è cambiato il tempo, anche Spalletti. Io oggi, prima di tutto, ascolterò le sue risposte. Ascolterò il suo tono di voce. Sapete che secondo me oggi non farà commenti di quelli con quei voli pindarici, che a volte potrebbero mandare in tilt anche i giocatori quando sanno di essere magari non nel primo girone attorno a lui dei candidati a giocare la prossima partita? Temo questo, temo, mi auguro che sia servito un confronto civile. Ma mi auguro anche che con queste prospettive sia più sereno. Io l'avevo già visto un po' più sereno. Poi mi avevano detto no. Quindi capite, a volte mi sbilancio anch'io, sbaglio anch'io i miei giudizi, nel bene o nel male. Perché tanto, se a voi dicessi che è tranquillo, l'hai visto solo tu tranquillo. Se dicessi che è nervoso, bisogna smettere di fare radio nerazzurra, no? E la verità sta sempre un po' attorno a tutti, però fidatevi anche un po' di più di chi naturalmente mangia pane Juve tutti i giorni da vicino per raccontarvi la verità. Perché io preferisco ascoltare delle pseudo verità che si possano avvicinare e poi raffreddare ed allontanare, che non vedere accarezzare i cagnolini, no? Perché è la giornata del cane, qualche giorno fa. Siamo tutti contenti, ma forse la funzione della Juventus è un'altra, onestamente, no? Spiegarmi qualcos'altro, dirmi se Yıldız mi si opera, i motivi, o devo aspettare la festa del gatto? Cioè, non lo so, mi spiego come direi ai miei collaboratori, ma la gente vuole sapere le notizie. E allora, le notizie sono che se fosse arrivato o se arrivasse Zigzé, sarebbe scoppiato un temporale incredibile, un temporale incredibile. Perché è vero che vale tutto, ma io mi sono accorto che i saggi del mercato, ieri sera seguivo una trasmissione importante, professionisti validi, come tutti noi, stilosi, tutto quello che volete. Ma chi ha lo strumento per capire, intuisce, anche dalle chat. E ringrazio i colleghi di Bianconera News, tutto Juve, tutto Mercato Web, che non è che devono convincermi su quello che loro ricevono come messaggio dai procuratori. Perché qui il giornalismo sta crollando veramente. Un conto è arrivato all'aeroporto e te lo dice il magazziniere lì, il finanziere di Caselle. Un conto è, si avvicina, si allontana, si intromette la Roma. Si intromette la Roma, è la più grande bufala che vi possono raccontare, che vi abbiamo raccontato anche noi di Radio Bianconera, che ci siamo fidati, ma non di una persona, perché noi non ci fidiamo di una persona, ci fidiamo della notizia, che è diversa. Quindi fidatevi di Radio Bianconera. Magari arriviamo 10 minuti dopo, magari. Magari ci azzecchiamo prima, eh? Perché se andate a vedere i primi nomi fatti, i più probabili, salutiamo il nome di Yves che è una certezza, i primi nomi che abbiamo fatto riconducevano che per arrivare a certe strategie, certo che dovevamo partire dal centrocampista e dall'attaccante, hai preso la strada più semplice, poi sei arrivato al primo pianoro e hai aspettato le opportunità. Sui portieri siamo andati sul piano B e C, eh? Volevamo fare altro. Lucumi è una certezza anche per le scelte e la volontà dell'allenatore. In mezzo al campo, diciamo che entro il weekend arriverà che sì, non serve neanche troppo aspettare, ma se tu riuscissi a piazzare ancora due giocatori, perché no? E poi il decoder Juve viene consegnato all'allenatore. Io penso, e lo chiedo a voi, con Sorloth, operazione con Nico, dare, avere, risparmiare, non lo so, dovremmo finire poi in quel modo. Con o senza vice di Cambiaso, questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso? Può ambire di arrivare tra le prime quattro? Può ambire di qualificarsi e illuderci che possiamo vincere l'Europa League e magari trovare la scorciatoia piena di gioia per andare in Champions l'anno prossimo? Secondo me sì, e mi mantengo cauto perché di tempo ce n'è anche se manca Yıldız. Credetemi, anche se manca Yıldız. La necessità di giocare con Yıldız e con Sensao, ve lo ripeto da un anno, non era la strategia mia, cioè si cercavano delle alternative per mettere uno e togliere l'altro, non perché non meritino entrambi, ma se non hai altro, se non hai lo Zegrova, se non hai quello o quell'altro, non vai da nessuna parte. Detto questo, arrivassero, siamo eleganti, non faccio finta di guardare il cellulare, mi dicono che Zirkzee va alla Fiorentina. Queste squadre riescono a fare un po', a potenziare un po' il loro mercato, anche il Como, perché finora non erano sotto osservazione dell'UEFA. Cerchiamo di capirlo. Il Milan ha un bilancio in attivo di 1,50 euro o all'incirca, e può aver sforato quest'anno perché spera di fare l'investimento, come quando chiedi il mutuo per comprare la casa, non è un delitto. Rispetti la legge se restituisci poi quei soldi e quei soldi speri di restituirli loro come abbiamo fatto noi con Giuntoli, abbiamo peggiorato con Comolli, no? Si sommavano varie problematiche. Quest'anno con la lente di ingrandimento, con la volontà di non rischiare già di più, ma anche già nella lista che devi consegnare per l'Europa League, di stare cauto, dimostrare attenzione al bilancio. Non sono il Ministero della Finanza, quelli dell'UEFA, che non sono dei santi, no? Che non sono dei santi. Lo vediamo in FIFA, figuriamoci in UEFA, figuriamoci in FIGC, il signor Malagò adesso prende le distanze. Ma lì è la politica che gli impone determinate scelte. Non la politica sportiva, infatti c'è un ministro che sta zitto e un presidente invece che parla della federazione gioco calcio. Altre volte si invertono i ruoli. Noi ve le raccontiamo magari male, ma ve le raccontiamo in modo che almeno una volta le abbiate sentite. Se arriva una punta da affiancare a Kolo, se davvero arriva il centrocampista e un terzino, si può ambire anche a qualcosina di più. Chiaro, coerente col suo ragionamento, con la sua riflessione, l'amico che ci sta scrivendo da Twitch, e li saluto tutti. 11 e 24, mi date qualche risposta? Saluto anche il nostro tecnico da Roma, ovvero Costantino, che saluto. Nel prossimo blocco, oggi, la prima ora con me, andiamo ad analizzare la Juventus col nostro opinionista quando la Juve gioca in casa, mi sembra che sia ancora in vacanza, opinionista d'estate, oserei dire, sotto gli ombrelloni cercheremo di capire dal suo punto di vista quanto è cambiata la Juventus, quanto potrebbe cambiare. Vicinissimo Zigze, scusate, che sì, vicinissimo Zigze alla Fiorentina. Mercato eccellente, adesso l'allenatore grosso, tirami sto rigore, perché se no a Firenze non passi un anno con la formazione che ti hanno messo a disposizione. Capite che il percorso è in prima fila, ce ne sono tante. Diciamo che partiamo tutte in prima fila, le migliori. Non bastano gli investimenti, bisognerà poi amalgamare bene il tutto. E poi cosa vi aspettate dall'Europa League, da questo sorteggio? Io sono andato a vedere, quindi, caro Costantino, se c'è qualche vocale, dimmelo e lo andiamo già a sentire. Saremo attrezzati per andare lontano? Ah, le abbiamo, che voce squillante. Allora, intanto ascoltiamone qualcuno. Io ti lancio poi il contatto del nostro ospite per il prossimo blocco e poi ricordo, la prossima ora, domande e controdomande, qui ci sarà, e vedete il microfono già pronto, anche Paolo Rossi. L'ultima ora poi con lui, quindi XL diventa di 3 ore e lo diventerà dalla prossima settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Cioè le puntate centrali cominceranno all'una, finiranno alle 4. Prima avremo il club degli inviati con 2 ore, raddoppia anche Camillo, in compagnia, inviato nel vero senso della parola, di Giulia Borletto. Quindi facciamo un po' come i programmi televisivi con Giulia in collegamento con Camillo o da studio o spesso e volentieri, sapete quali sono le sue prime case. Dopo Radio Bianconera c'è il J Medical, c'è l'aeroporto. c'è il centro di Torino, ci sono i tifosi, c'è tutto quello che ci deve raccontare, come solo lui sa fare, Camille De Michelis, il nostro inviato. Perfetto, andiamo a ascoltare qualche vocale. Allora, riscaldiamo la puntata e poi tutto sul Parma, sulla Juve, sul mercato, sulle sensazioni anche del nostro Savi Carlone nel prossimo blocco.
1: Buongiorno direttore, Marco da Roma. Allora, guardo
0: Ciao.
1: al mercato, attendo di vedere, non sono molto ottimista sul fatto che la Juve riesca a fare centrocampista, attaccante, terzino, tutti e tre con le arrivo uscite. Vedremo, aspettiamo martedì a questo punto. Riguardo però le strategie, sono un po' preoccupato perché sabato noi andremo a Parma senza centrocampo, o meglio, avremo il solo Locatelli e Douglas Luiz che non dà certezza dei 90 minuti. McKennie non si sta allenando, Thuram non ha fatto un minuto reduce da un infortunio, Niretti è volato in Turchia, che sì, anche se arrivasse non sarebbe disponibile, ma non arriverà comunque prima di sabato sera. Ci rimane Koopmeiners, che non lo vogliamo far giocare perché lo vogliamo forzare a uscire, quindi siamo corti e questo è un errore.
0: Siamo corti, intanto circolano queste immagini di ieri per le vie di Milano della nostra triade, insieme al procuratore di Chessy, lo stile è riconoscibilissimo per ognuno dei personaggi presenti. Apro e chiudo la parentesi, a sinistra tonda e a destra graffa. Abbiamo pensato tutti la stessa cosa, scusate la risata, ma sono di carne e ossa anche io. E quindi ho pensato quello che ho visto comparire poi in forme anche troppo volgari, eh? Cioè, parlasse, non dico neanche il don, il miglior don conosciuto nella vita, ma fondamentalmente. Ci può cascare l'occhio, ci può cascare l'occhio. Detto questo, grazie per il tuo intervento. Io ripeto che debba avere per forza il vice di Cambiaso con tutto quello che ho, anche no. Ci sono state squadre più forti e più deboli che hanno fatto di necessità virtù. Togliamoci dalla testa che dobbiamo avere anche già un pallone a testa, cioè a volte si inizia con quello che hai, onestamente. E non cerchiamo alibi, e non cerchiamo alibi, perché c'è chi ha lavorato in situazioni peggiori e iniziali. Qui mi sembra che la situazione sia cambiata. Ripeto, non è un consiglio a Spalletti, è un consiglio a tutti di darsi una regolata, oltre ad avere fiducia a noi tifosi. Detto questo, ascoltiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa e la domanda è sempre la stessa. Se arrivassero, e diciamo che ci sono molte possibilità, i giocatori che abbiamo detto, almeno questi due, il centrocampista e l'attaccante, che non ci serviranno, cioè non saranno pronti per scendere in campo domani contro il Parma, che tipo di partita vi aspettate contro il Parma? Luciano Moggi, che non è il Vangelo, ma non è un barzellettiere, anche se racconta molto bene le barzellette, ma quelle vere, ci dice che sarà ancora più difficile per l'atteggiamento del Parma, quando la Juve è costretta davanti al proprio pubblico, sentendo la pressione, di fare già molto bene subito. Però passiamo in vantaggio come abbiamo fatto a Frosinone, e vedi che magari anche gli altri non si scioglieranno per il caldo, la cui temperatura si è abbassata in questa ultima settimana a Torino, ma si potrebbe un po' sciogliere, perché capisce di rivedere forse l'ombra migliore del colore bianconero. Vocale.
2: Ciao Daniele da Belforte. Allora,
0: Ciao.
2: mi aspetto un po' e niente dalla Juve. È indecifrabile, vedremo sul campo. Quello che mi aspetto e che vorrei il 26 maggio 2027 alzare l'Europa League al cielo a Francoforte, e così vinciamo una Coppa Europea che è ora, ed andiamo in Champions League. E mi piacerebbe incontrare Bayer Leverkusen, Benfica a Lisbona, poi Ferencvaros e Austria Salisburgo, Crystal Palace, Barnemon, Hoffenheim e il Besiktas. Ecco, mi intriga questi abbinamenti, anche se sono tra le più difficili per ogni fascia, secondo me.
0: E allora aggiungo la domanda, perché tu sei l'urna, ormai ti definisco sei l'urna, sei già tutto, sei lì pronto, con gli occhi puntati alle 13, Paolo Rossi seguirà insieme a voi la diretta del sorteggio, ma la squadra di Miretti e Vlahovic, la vorresti affrontare in trasferta o in casa? Vi aggiungo questa chicca, questa cattiveria, così immagino già le vostre risposte. Io preferirei qui a Torino, vederlo non segnare, perché adesso è un avversario, basta. Avrei voluto, Spalletti l'avrebbe voluto, essi lo avrebbero voluto, tutti lo avrebbero voluto, non è vero? E adesso è un avversario, quindi lo voglio vedere sbagliare qui a Torino. Ma attenzione, marcatura stretta, alla Montero direi, alla Lucumi direi oggi, o anche alla Bremer, mi accontenterei, per modo di dire. A tra pochissimo entreremo nel merito di Parma, mercato e speranze bianconere. Con Savi Carlone, a tra poco.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A, che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Caterina Siniakova. Atletica, Ludovica

stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura oggi è il via alla 7ª tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogačar che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val de Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Cose di calcio 11:40 fino alle 12 in mia compagnia, poi si aggiungerà Paolo Rossi e un'ora con lui per analizzare nel dettaglio le avversarie della Juventus in Europa League. Intanto, parlando di Europa League e prima di metterci in collegamento con il nostro ospite di oggi, anzi mi dicono che ce l'abbiamo già, Savi Carlone, chiudo gli occhi o li tengo aperti o bastano le orecchie? Buongiorno.
5: Buongiorno, mi sentite?
4: Ti sentiamo, quindi ti abbiamo solo in audio, giusto? O intuisco in questo momento? Al momento, no. Sì. Ah, secondo me no, io non ti vedo, allora pensavo. Ma non è un...

0: problema
1: vedo nella telecamerina.
0: Quando apparirai, scoprirémo anche se sei già operativo o meno, però Juventino sempre, anche magari sotto l'ombrellone, fossi sotto l'ombrellone. Ben ritrovato, Savi, quindi si riparte, eh? Sembrava tanto lontano la giornata, non di oggi, quella di domani, e siamo lì a 24 ore dal match della Juventus. Cosa ti dice l'estate del mercato bianconero? Cosa ti dice la prima giornata di campionato e quindi come ci presentiamo domani contro il Parma?
1: Allora, intanto Juve Parma ad agosto, intanto vi ringrazio per l'opportunità anche questa volta e quest'anno di essere ospite del vostro Antonio. Saluto anche tutti i radio o teleascoltatori, perché qui tra l'audio e il video è sempre un mistero, no?
0: Esatto,
1: Cosa ci
0: è
1: dice? Che
0: sempre un mistero.
1: Juve Parma ormai ad agosto? Juve Parma ad agosto è diventata come una poltrona per due alla vigilia di Natale, no? Sembra quasi un grande
0: Bellissimo.
1: classico. Ne abbiamo
0: Questo
1: parlato
0: è
1: l'anno
0: Savi Carlone
1: scorso,
0: che
1: no?
0: riconosciamo. Questo è quello con cui abbiamo
1: Esatto.
0: barattato tanti caffè pur di averlo anche questa stagione. Continua
1: No, fra
0: così,
1: l'altro
0: complimenti. Dai, dai, dai,
1: voglio
0: dimmi, dimmi.
1: sottolineare sempre a proposito di Romagna, Emilia, perché adesso sono in Romagna, oggi che noi ci siamo conosciuti grazie a una piadina a Cesena, se ricordi, in quel cos'era
0: Veramente.
1: Atalanta-Juve 0-0, no? L'inizio
0: No, sei impreciso, sei impreciso, sei impreciso. Ci
1: sono
0: siamo
1: impreciso.
0: conosciuti, ci siamo conosciuti amichevolmente già con una piadina tra le mani, grazie al fatto che tu fossi primo in coda e io l'ultimo, e quindi ho abusato della nostra amicizia, della nostra conoscenza. Ma grazie ad un'ospitata in comune da vicini di banco in una trasmissione televisiva, dove io ho
1: Sì, questo sì,
0: apprezzato i suoi
1: questo sì, questo
0: interventi, dottor Carlone.
1: sì.
0: Sia preciso, perché poi non mi diventa credibile, cioè già adesso non crederei più che questa è una poltrona per due, Juve Parma è una poltrona per due, se lei non mi dice le verità. Lei deve garantirmi sempre di dire il meglio e le verità, naturalmente, come fai
1: Sì,
0: sempre.
1: ma io
0: Prego, prego.
1: ho una memoria che non è di ferro, quindi sicuramente l'episodio della piadina lo ricordo come una cosa più intima, posso dire così,
0: Esatto,
1: Antonio, più
0: esatto.
1: intima. In ogni
0: Mangiata su un
1: caso,
0: gradino
1: torniamo
0: davanti
1: alla
0: allo
1: Juve,
0: stadio di
1: insomma, che gli
0: Cesena.
1: altri non so
0: Sì.
1: quanti. Esatto. Allora, e cosa ci dice? Che sempre per fare corsi e ricorsi, la partita Frosinone con quella traversa che trema alla fine, non mi ricordo un po' quella di Genova dell'anno scorso, no? Forse fu Masini, mi ricordo, che prese una traversa del Genoa
0: Sì.
1: al 97esimo, una roba simile, no? Anche lì una partita e c'era un altro allenatore. Io la settimana scorsa scrivo, speriamo che finisca in fretta questa stagione
0: Adesso ti vedo
1: 2025-2026,
0: anche,
1: perché uno
0: eh? Attenzione che
1: vedi che
0: adesso
1: qui
0: ti
1: gli svelo
0: vediamo
1: un
0: anche.
1: ombrellone alle mie spalle.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Devo solo capire se è un ombrellone
1: Sì.
0: da pioggia o da sole, ma anche questo interessa poco. Prego, ti abbiamo interrotto l'interconnessione, adesso ti sentiamo anche bene. Ho preso tempo per far stabilizzare il nostro collegamento. Eccolo qui, il nostro Savi
1: Ok.
0: Carlone. Tutte le volte che la Juve giocherà in casa, lui il giorno prima o il venerdì, chiaramente, ci dirà la sua, da un ombrellone, da un ufficio, da casa, in coda al supermercato. Prego, Juve Parma, seconda giornata.
1: Esatto. Seconda giornata che si annuncia, beh, la cosa è hanno due grandi, Vlahovic, David e Vlahovic, no? Sono due grandi ripudiati, uno ufficiale e l'altro, insomma, non è che gliele stanno mandando tanto a dire. Quindi vediamo che cosa succede quest'anno. Proprio il Parma, mi ricordo, fece una partita molto difensiva, ero allo stadio in quella partita lì, perché ero curioso di vedere la nuova Juve di Tudor, lanciatissima, anche perché io, insieme a Paolo Rossi, mi ero esposto dicendo che eravamo a lottare per lo scudetto e solo Marocchino ci portò poi sulla terra. Dico, no, ma dove doveva andare? Poi in sesto, settimo posto. No. Cosa bisogna fare? Noi siamo ancora molto simili all'anno scorso, secondo me molto simili, con uno Spalletti anche che vedo un pochino seccato quando deve rispondere a certe domande che però sono parte del ruolo che lui copre. La differenza è che c'è una società che sembra essere un pochino più concreta, in formazione, con gente un po' più competente nel ruolo, alla fine anche lì, insomma. Gente fantasiosa con algoritmi e cose varie è stata mandata poi a fare gli algoritmi altrove. Io non sono preoccupato, sono obiettivamente fronte a una squadra che anche negli annunci dice speriamo nel quarto posto, ma penso che la storia della Juve non meriti questo.
0: D'accordo con questo tuo finale del ragionamento, però ti chiedo se nei ragionamenti che fai o approvi, accetti, condividi ragionevolmente, ci metti anche la consapevolezza di capire che ci vuole del tempo, che non è la pazienza nel non giudicare quello che capita, quello che vediamo, quello che è, ma di capire che per un gruppo dirigenziale nuovo, con un allenatore che per loro è nuovo, no? Cioè non devono anche interconnettersi con lui. Senza entrare in giudizi, abbiamo già dato giudizi molto, molto poco criptici e molto critici. L'ho fatto anche Luciano Moggi qualche giorno fa, sulle esternazioni, sull'opportunità di dire certe cose. Cioè, lo capisco anch'io che certe cose le so e non le posso ancora esprimere in un certo modo. Le devo lasciare intuire perché potrei sbagliarmi. Sono qui anche come dipendente di una società. Però, al di là di questo, tutti devono migliorare. La consapevolezza di dire o di far capire ai nostri tifosi, e noi due lo siamo anche, no? Tifosi di questa squadra, chiamiamo da sempre, che ottenere molto di più subito, dopo che cambi tanto, non è la prima volta dopo il mega ciclo vincente di 9 scudetti, ma è dopo i 9 scudetti, alti e bassi. Problemi, arbitri, federazione, tutto quello che vuoi. Però siamo, posso dire, una copia certificata, ma non originale della Juve che vorremmo? E quanto tempo servirà? Lo chiedo a te, Savi.
1: Sai cos'è, Antonio? Che viviamo sempre un po' come i giochi dei bambini, un piede salva l'altro, no? Presente come un piede salva l'altro, tu metti un piede fuori, ma c'è l'altro che è ancora dentro. E ogni volta c'è. È la dirigenza che è nuova, quindi salviamo l'allenatore, il gruppo. Poi abbiamo cambiato tanti giocatori, quindi salviamo l'allenatore e la dirigenza che ha cambiato tanti giocatori.
0: Bravo,
1: E poi
0: bravo,
1: una volta
0: bravo.
1: il giocatore è arrivato, beh, ma è appena arrivato, cosa vuoi che la dimensione di una squadra di calcio data da qualcosa di più di quelli che sono solo i TikTok e tutte le altre cose che vengono esposte poi in maniera fortemente social. La DNA della Juve, secondo me, ma io sono un vecchio boomer, Antonio, non sono un giovane che si diverte con quello, sarebbe quello di vedere giocatori che sono giocatori che hanno questa. Il dovere di rispettare questa squadra che ha degli obiettivi diversi da quelli che ci raccontiamo. Però è vero, ci va tempo e pazienza. Il problema è che quando la pazienza la racconti dall'anno già di Sarri, da lì lo stai raccontando, poi inizi a vivere di ricordi che non fanno altri. Questo non è una cosa che secondo me è accettabile. Cioè, ogni volta inizia un nuovo corso, ogni volta trascinandosi, sì, però cosa vuoi? Hanno sbagliato quelli prima e quindi adesso questi devi lasciarli il tempo. Diamocelo il tempo, diciamoci allora, vabbè, quest'anno ci va bene di nuovo arrivare ai sesti, settimi, e poi tanto stiamo costruendo per l'anno prossimo. La mia sensazione è che ci sia sempre l'idea di fare una progettazione, una progettualità, ma l'affanno di voler costruire per fare qualcosa in fretta. Ricordiamoci quando l'anno scorso venne mandato via Tudor, che venne detto chiaro, e con questo qui Richiamani non vince più una partita. Voglio che non c'era una progettualità, c'era la missione di qualcosa che era da distruggere e rimettere su in fretta. Questa cosa qui un po' mi preoccupa perché mi auguro che anche dal punto di vista dirigenziale vengano dette anche delle parole che siano un pochino più chiare, più obiettive. Invece la mia idea è che l'obiettivo è viviamo la giornata e confidiamo nel fatto che nel 3-4 in qualche maniera ci rientriamo. Cosa che non è successo l'ultima volta. E non è successo l'ultima
0: Facciamo
1: volta, qualche
0: finta
1: volta lo dimentichiamo, ma non è successo.
0: di sapere già qual è la formazione titolare domani. Sappiamo che non c'è Ildiz. Dovremmo capire oggi in conferenza Alajbegović piuttosto che Boga, che vogliono dire anche due cose diverse, due segnali
1: Sì,
0: diversi, a
1: sì,
0: parità
1: sì.
0: di condizione, perché poi non sappiamo se Boga sta benissimo e Alajbegović no o viceversa. Però sarebbero due segnali. In un momento di emergenza, non di una domenica, aspettando, sono un po' più attento dal punto di vista difensivo. Capiremo già anche un po' l'attenzione tattica a quella che vuoi far emergere come Juventus. Là davanti devi giocare con quello a cui hai tirato le orecchie. Io oggi sarò curioso in conferenza di vedere, e mi sbilancio, l'atteggiamento che avrà più da coccole, più da carota che da bastone, secondo me, perché mi dicono che poi il bastone e la carota l'abbiano usato anche a microfoni spenti, a telecamere spente e non in silenzio i dirigenti, ma con molta diplomazia perché non vuoi andare alla rottura. E che quindi non sia piaciuto. Per l'Europa League, ti aspetti, perché poi è a metà settembre, ti aspetti che la Juve...
1: Sì.
0: No, scusa, la prima domanda che volevo farti non è sull'Europa League, mi sono trascinato oltre, è quelli che già fanno parte di questo gruppo da tempo, che giocheranno già domani, che hanno visto le difficoltà, che capiscono, i giocatori capiscono su che pianeta sono, da dove sono ripartiti, su quale navicella sono. Ti chiedo, dal capitano in su o dal capitano in giù, c'è la consapevolezza anche in loro che bisogna fare qualcosa veramente di più e di meglio?
1: La consapevolezza c'è, ma ti rispondo con una frase che mi ha detto non più di un mese fa un ex giocatore della Juve, l'ho
0: Sì.
1: sentito, e mi ha detto: Sarri, questi sono scarsi. Proprio me l'ha detto così, senza mezze misure. Quindi, dopo la, cioè, proprio me l'ha detto così. Quindi, dopo la consapevolezza c'è poi la capacità di fare. Secondo me, quest'anno bisogna puntare molto di più a un obiettivo, cioè quello di non lasciare per strada punti contro squadre contro le quali i punti li devi fare, o di rippa o di rappa. Considera una roba che noi domenica scorsa ci siamo già trovati con un margine su una diretta concorrente come il Como, dato da due traverse al 90esimo. Noi l'abbiamo subita la traversa e ci siamo portati a casa i 3 punti. Il Como ha preso la traversa e non si è portato a casa i 3 punti, sono 4 punti che ballano perché. Sai, da una vittoria a un pareggio è questo. Questo è importante. I giocatori che sono in campo adesso, domani, io l'unico timore un po' che ho è che, visto che hanno già dimostrato di non avere una grande personalità, possano patire, è uno scimoro quello che dico, possono patire l'effetto Stadium, cosa che è già capitata. Cioè, io
0: Condivido.
1: mi metto nei panni di gente che normalmente è un po' fischiatina, borbottata, i cambiati di turno, se gioca, ma giocarsi anche 20 minuti, eccetera, che non hanno quella serenità. Siamo alla prima di campionato in casa, nel senso c'è cioè, la seconda di campionato, ma è la prima volta in casa. Bisogna fare in modo che le motivazioni portate siano motivazioni diverse, un pochino più. Ah, qui c'è mio figlio, nel frattempo. Fabio, scusa, sono in diretta. Ok, quindi è svelato che sono di nuovo qui, non è un montaggio
0: Che
1: quindi alle
0: sei in
1: spalle, no?
0: diretta, che sei in diretta, non è uno
1: Sono
0: sfondo,
1: in
0: non è uno
1: diretta.
0: sfondo. Da quello che
1: No,
0: so,
1: ma
0: la
1: non sono
0: faccia è da
1: come.
0: Juventino. La faccia è da
1: Sentiti,
0: Juventino.
1: sì, molto, molto, molto Juventino.
0: Molto, molto.
1: Senti, devo dire poi quindi, va bene, facciamo tutto da capo o andiamo avanti così? Non
0: No, se no
1: va
0: ti
1: tanto bene,
0: criticano,
1: giusto?
0: cioè solo no, perché in questo
1: Esatto.
0: fenomeno, in questo mondo di fenomeni, no? Il bello della diretta è anche questo, perché non sono entrato in quella polemica, ma veramente l'ignoranza di chi commenta, no? La
1: No,
0: volgarità,
1: terribile,
0: la
1: terribile.
0: maleducazione, eccetera, eccetera, ci fa capire, che si possono anche permettere di accettare me, te, con un
1: Ma
0: errore,
1: certo.
0: umano. Senti, cos'è che ti fa capire o no che è più facile e più difficile dell'anno scorso? A me c'è quel sintomo, quella risposta di Spalletti che dice ci sono 7-8 squadre per 4 posti. Sono aumentate anche le squadre.
1: Sono aumentate
0: Ahimè.
1: le squadre, ricordiamo che l'anno scorso quando abbiamo fallito un obiettivo, attenzione, non in rincorsa, fallito un obiettivo che avevamo noi già tra le mani, la risposta che è stata data è si poteva arrivare anche più indietro. C'è una frase di un sportivo americano, Vince Lombardi, che dice vincere è un'abitudine, ed era bellissima insomma questa abitudine che avevamo nei 9 anni. Qualcuno aggiunge, sfortunatamente lo è anche perdere. Noi dobbiamo strapparci di dosso quell'abitudine ad accettare la possibilità di arrivare sesti, settimi, ottavi e metterci in condizione di dire: sentite, nei primi quattro ci siamo, noi dobbiamo puntare a essere, se va male, secondi, se va malissimo, terzi. Oggi invece c'è questa consuetudine di dire: vabbè, stiamo partecipando a un campionato che, fra l'altro, non è neanche un campionato così difficile. Che dal mondo dicono: tutti dicono, non è il campionato più difficile al mondo, non è la Premier, né la Serie A degli anni 90, in cui noi se arrivavamo terzi era un disastro. E questa cosa qui
0: Certo.
1: che mi mette un pochino con un puntone interrogativo che spero che venga spazzato completamente via dai fatti, perché magari può essere anche un modo di giocare un po', girare a luci spente, visto che forse la personalità di questo gruppo con le luci accese rimane abbagliata.
0: È una battuta finale prima di lasciarti a uno degli ultimi bagni, no? Lì in Riviera Romagnola, l'Europa League. Ti aspetti qualcosa? Il colpo a sorpresa d'effetto della Juventus, prima fascia è una fascia da terza di Champions League, diciamo, Bayer Leverkusen,
1: Sì, perché
0: Juventus
1: poi
0: Milan,
1: esatto.
0: Lione, AZ Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia, Benfica. Mi fai il girone Savi Carlone? Quello che se lo azzecchi rimani in vacanza, te lo offriamo anche noi, no? Il girone è facile. Chi ci metti dentro? So che ci sono squadre. Io fino a dopo il sorteggio non le vado mai a studiare. Però ti dico che seconda fascia c'è un Victoria Pilsen, che ho imparato a pronunciare bene. In terza fascia c'è un Lech Poznan, i polacchi, uno Sturm Graz che mi riporta indietro. In quarta fascia c'è addirittura. Ops, un Besiktas. Mi fai il girone,
1: Allora,
0: Carlone?
1: ricorda una cosa, che il Bodo Glimt dell'anno scorso, che fu una delle migliori vittorie nostre in Champions League, da tutti era considerata una squadra materasso, poi questi hanno fatto fornitura per una bella nazionale. Hanno fatto fuori gli altri che sono andati poi a passeggio, insomma, a prendere schiaffi anche in casa da questi qui. Quindi io devo dirti la verità, su queste cose faccio sempre fatica, sono onesto, e sono onesto anche perché non ho neanche un foglio davanti con dirti, ah, questa mi piacerebbe, questa no. Secondo me invece al contrario, noi siamo più eccitati se giochiamo contro squadre che un blasone ce l'hanno, e ci serve anche di più in Europa, lo sai?
0: Perfetto, la battuta è, mi dici perché mi ha cambiato anche il sondaggio di oggi, quindi lo giro anche agli amici a casa 340 54 25 34. Dicono, eccolo qui, l'ho ritrovato. Con questa squadra contro il Parma sarà una figuraccia. Vediamo se Elkan avrà il coraggio di affrontare i fischi dello stadium. Che cosa dobbiamo fare per evitare questa catastrofe nucleare, di pessimismo nelle nostre menti? Perché poi critica noi giornalisti che magari facciamo qualche appunto di volta in volta in vista della partita. Cioè, il tifoso della Juve cosa deve aver chiaro in testa? Cioè, domani bisogna vincere 6-0 con gol in rovesciata di Vicario o che cosa? Per uscire a vinciamo il campionato, perché poi non esci neanche con questa espressione. Qual è il punto che può unire i veri tifosi della Juventus? Me lo fai capire? Cioè, vinciamo, pareggiamo, perdiamo, analizziamo, ci incavoliamo, però. Partendo da tutte le cose che ognuno di noi sa, per essere equilibrato, che cosa dobbiamo accettare eventualmente? Dovremmo accettare.
1: Allora, hai detto una parola giusta: per essere equilibrato bisogna avere equilibrio in tutto, nei giudizi, nei pregiudizi, eccetera. Le partite si vincono anche 1-0, eh? Non è che si vincano sempre 4-5-0, anzi, gli inizi scoppiettanti di anni fa con i 3-0 a Verona, e poi giochiamo in casa, i 3-0 col Como in casa, eccetera, non sono sempre il preludio poi a un sole che duri tutto l'anno, tutt'altro, tutt'altro. Noi domani dobbiamo vincere,
0: Chiarissimo.
1: questa Juve si deve abituare. Quindi noi dovremmo essere, prima, per evitare la catastrofe, dobbiamo essere prima di tutto meno catastrofisti. Ecco. E non male che sulla pelle abbiamo i segni comunque di anni in cui se ne è fatto un po' così. Quindi vincere, abituo a vincere.
0: Chiarissimo, grazie Savi Carlone. Ho visto perché adesso si aggiunge anche Paolo Rossi dalla prossima ora, aspettando l'Europa League. Quando ti ha visto sotto l'ombrellone, ho visto che non, ha rifiutato di ascoltare le tue affermazioni perché è un po' invidioso, solo per quello. Ma che
1: Digli
0: ritroverai anche
1: allora
0: tu
1: che
0: nel
1: sono
0: corso
1: i
0: della stagione. Che
1: smart
0: finto, sta piovendo.
1: working. Sono i smart working comunque.
0: Smart
1: Esatto, sono i
0: working,
1: smart
0: li
1: working.
0: conosco quelli
1: Va
0: come te.
1: benissimo.
0: Grazie Savi Carlone, l'appuntamento è
1: Ciao.
0: rinnovato per aggiornare quello che ci ha appena detto con qualcosa di più. Vediamo se ci abitueremo alla vittoria, al successo, come ci hai appena accennato. Riaggiorniamo il database ogni volta il venerdì prima delle partite di campionato in casa della Juventus. Per tutti gli altri che non vorranno ascoltarti, possono ascoltare quando giochiamo in trasferta. Ciao Savi Carlone,
1: Infatti,
0: alla prossima,
1: ciao,
0: buona continuazione.
1: grazie a
0: Ciao,
1: tutti.
0: ciao, ciao, ciao, grazie. Molta saggezza, molta lucidità anche quest'anno. Quindi riconfermato, Savi Carlone, prendete nota. L'ospite, il nostro opinionista, è il teorico pratico di casa Juventus tutti i venerdì prima delle partite in casa. Io ho tantissimi dati, avrei voluto già parlare con voi. Al tifoso, adesso lo chiedo subito a Paolo, lo chiederò a Paolo. Paolo, ma cosa chiedi ai tifosi di vincere? Cioè, se vinciamo 4-0, 1-0, se pareggiamo 1-1, se giochiamo bene, se giochiamo male, quale sarà l'atteggiamento giusto? Quale sarebbe l'atteggiamento giusto? Me lo dite anche voi? Quale sarebbe la domanda giusta o la risposta giusta di Spalletti? Quante domande, troppe. Parliamo anche di Europa Liga, tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia. I soccorritori intanto sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona di confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra queste tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
4: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane, grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brett Cooper, capo del comando militare centrale USA, in un video postato su X.
5: In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di Re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo ed Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
4: La cronaca: incidente mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.
5: In provincia di Perugia, due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
4: Il calcio, il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid con Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan e Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col Paris Saint-Germain a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como match memorabili con Paris Saint-Germain e United in casa e a Barcellona. Dalle 13 sorteggi della nuova Europa League.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
2: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, XL, ciao Paolo Rossi, annunciato.
8: Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
0: Paolo, oggi è la classica formula che ritroveremo dalla prossima settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Insieme, un'ora, quella centrale, cominciamo alle 13, da solo, io, 13.14.
8: Io e te.
0: Io e Paolo, appunto, e l'ultima ora, l'approfondimento con Paolo. Oggi l'approfondimento è un assist.
8: Oggi
0: il Parma.
8: Il Parma da un lato, il sorteggio di Europa League dall'altro.
0: Che insomma
8: siamo alle battute finali, si sta accendendo tutto, solo per noi chiaramente, ma questo è un bene. Ecco, è bene che la squadra però si è concentrata su domani, ma tu da questo punto di vista oggi verificherai che insomma sicuramente Spalletti avrà il polso per
0: oggi essere, sarà tranquillo
8: per
0: mi
8: essere concentrato. Sì, penso anch'io, anche perché non arrivano ancora notizie definitive di altri ingressi, ma ci saranno e c'è da tenere la barra dritta con non pochi problemi, perché questa prima settimana di tante che purtroppo ci vedrà senza Yıldız, ma forse se ci vedrà anche senza McKennie, ti pongo già una domanda che poi magari sicuramente genereranno a Spalletti, non so se la farai tu, se ne hai già una pronta, ma giochiamo davvero con Boga, con Sessao Alaibegovic, cioè facciamo questo modulo che è stato definito 4-2 fantasia, o ti aspetti sulla tre quarti qualche cos'altro, o addirittura mi hanno detto che sono state fatte delle prove di 4-3-3.
0: Ti stavo dicendo quello, che secondo me potrebbe essere il modo per ridisegnare la Juventus, però mi coglio un po' impreparato sulla riflessione, perché ho dovuto mettere, preparare l'urna, le palline, quella calda, quella fredda, e poi seguire un po' la partita dell'Atalanta, con ieri sera, andato a segno con Scamacca, l'attaccante lì che te la butta dentro.
8: Quello che... Però di piede, approfittando di un tiro un po' sgambo di
0: Ho visto l'eliminazione della squadra di Salah, che mi aspettavo come buona candidata per l'Europa League. Ho visto Miretti che ha ritrovato il sorriso e che fa già il tifoso, come dico che anche qui dovremmo inventarci qualcosa con la zebra, fare una garetta.
8: L'ho visto però nel primo saluto, era praticamente, credo, in un ufficio con la tenda dietro, sembrava casa mia, non era propriamente così appassionato.
0: Hai comprato la tenda?
8: No, mai avuta. Però dico, mi sembrava un po' così misero.
0: Sì, no, l'ho visto dopo.
8: Adesso è nell'esperienza in cui devi trovare fuori carattere.
0: Senti, ma se della terza fascia arrivassero due squadre nell'urna della Juventus, che sono quella inglese, dove c'è il nostro ex portiere, potrebbe anche tornare, no? Esatto, e poi di quarta fascia il Besiktas, dove li vorresti affrontare, a Torino o in trasferta? Così è la mia, è il mio giochino, iniziamo con le domande.
8: Beh, a Torino forse, perché credo che in entrambi i casi, tanto per Di Gregorio quanto per Vlahovic, il pubblico inciderebbe in qualche maniera. Ma devo dire, a me piacciono poi questi incroci. Chiaro che ti può anche andare male, no? Nel senso che Di Gregorio ti può fare la partita della vita e magari qualcuno inizia a rimpiangerlo, Vlahovic ti può fare la partita della vita e trova degli estimatori, già ne aveva tanti. Però è anche il sale del calcio, il confronto con gli ex, a maggior ragione, in un contesto europeo, ci farebbe scrivere, ci farebbe parlare, ci farebbe appassionare, quindi va bene. Devo dire che, ripeto quello che continuo a dire e che mi incuriosisce molto di questa Europa League. Se tu guardi i partecipanti, insomma, sto leggendo qua la prima fascia: Bayer Leverkusen, Benfica, Juve, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia. Beh,
0: Ne prendi due.
8: È una mini Champions a quel livello.
0: Fascia terza di Champions.
8: Ecco, fascia terza, quarta, dipende. Però voglio dire, cioè, è un confronto interessante. Quest'anno la cosa curiosa dell'Europa League è che le inglesi in realtà sono più basse. Cioè, Crystal Palace, Bournemouth e Sunderland sono squadre in terza fascia. Quindi è una competizione che devi affrontare con grande serietà. Io lo continuo a dire, per me questa è un'opportunità. Cioè bisogna, ieri credo che un po' tutti abbiamo sofferto a vedere quei nomoni che siamo abituati a frequentare e che ci piace frequentare. Non lo facciamo quest'anno, approfittiamone per fare una grande Europa League, per appassionarci all'idea di che cosa, non più di vediamo dove arriviamo, cioè vediamo se arriviamo ai sedicesimi, agli ottavi, perché questo è stato l'orizzonte da un po' troppi anni, purtroppo, con Juventus più forti di questa. Vediamo se adesso questa coppa ce l'andiamo a portare a casa, vediamo dove riusciamo ad andare. Questo io credo che sia molto stimolante per noi, stimolante per il Milan e stimolante per il Benfica, che sai che ha questa maledizione delle coppe, e stimolante per il Bayer Leverkusen, che solo 3 anni fa ha fatto la finale di Europa League con l'Atalanta, ha vinto il campionato tedesco. Cioè, ci sono tante, in Marsiglia, che è sempre un brutto cliente da affrontare quando vai lì, e insomma ci sono anche stadi molto molto interessanti. Se farai qualche viaggio, io credo che non vedrai né delle brutte città né degli stadi banali.
0: Mi affido a te per i consigli.
8: Sì, sì, ma io ti augurerei... Allora,
0: fammi il girone Paolo Rossi.
8: Bah, secondo me mi piacerebbe che tu andassi a Lione, che comodo, dai, comodo. Sì. Magari quando passi per la Valsusa ti becchi due schiaffi, voglio dire, però Lione non mi dispiacerebbe che andassi. Poi un viaggio in Spagna con la Real Sociedad, non te lo vuoi fare, dai.
0: Allora, dai. Francia, Spagna.
8: Spagna, Poi,
0: quindi poche ore con un aereo.
8: Zagabria
0: non sono mai stato.
8: Non sei mai stato, vedi? Bene. Ti faccio andare io. Salisburgo, bellissima città
0: Salisburgo,
8: in Austria.
0: Sì.
8: Mozart, eccetera.
0: Immagino i collegamenti, ecco, col violino.
8: Poi, Poznan, eri stato a Poznan,
0: no,
8: in Polonia?
0: Però me lo ricordo molto bene.
8: Quella neve. Poi andiamo a Londra, no. Dai, Crystal Palace, vai a Londra.
0: Sai che con la Juve non sono mai più stato,
8: ecco, cioè
0: dal
8: vai
0: 2006.
8: Vai a Londra, poi vai in Armenia, che altrimenti se non vai con la Juve, quando mai? Vai a vederti l'Ararat e poi facciamo anche un viaggio in Germania ad Hoffenheim. Dai, io credo che
0: sei fatta
8: giro
0: così.
8: Ma io avrei messo... E io il giovedì ti chiamo, ti vedo, da lì mi fai vedere... Tu cosa avresti, cosa ti sarei
0: allora, dove
8: messo?
0: C'è la neve ci sarà il nostro Camillo De Michelis.
8: Ecco, ecco. Se tu ti scegli le destinazioni calde, guarda che
0: no.
8: ti do una notizia, è caldo dappertutto, ormai.
0: Ok, allora non sei un negazionista.
8: No, sai che l'altro giorno guardavo una cosa...
0: No, scusa, io guardavo questa immagine ieri, dimmi se abbiamo pensato le stesse cose.
8: C'è, dimmi,
0: c'è.
8: No,
0: ci sono i nostri dirigenti a Milano insieme al...
8: Ma mi sembra che facessero shopping a Monte Napoleone,
0: esatto.
8: Vedendo le persone che c'erano.
0: Esatto, forse per comprare che sì,
8: devi andare via
0: a Monte Napoleone.
8: A portargli il presente.
0: Era il procuratore di che sì, perché sta per arrivare. E domenica, su invito, c'è un allenamento aperto della Juventus. Ci fanno vedere qualcosa.
8: Ci fanno vedere qualcosa.
0: Ci fanno vedere qualcosa.
8: Dai, speriamo, parleremo speriamo, anche di questo. Speriamo. No, ti dicevo che guardavo in archivio, noi negli anni 80 giochiamo a un certo punto contro la squadra finlandese, l'AK, e loro scelgono di venire a giocare in Francia perché faceva troppo freddo. Cioè oggi questa
0: non
8: cosa
0: sapevo
8: qui,
0: questo.
8: Cioè questa cosa qui.
0: Non sapevo questa
8: cioè
0: cosa.
8: La squadra finlandese decide di andare a giocare a Strasburgo perché in Finlandia era proibitivo, no? Cioè adesso non credo, quindi dai, ti fai dei bei viaggi, secondo me.
0: Okay.
8: Ti fai dei bei
0: di questo
8: viaggi.
0: Ne parleremo, anzi ne parlerai dall'una.
8: Vediamo cosa esce
0: vediamo
8: fuori.
0: Vediamo cosa esce fuori e speriamo di. È arrivato un bellissimo messaggio. Vorrei solo una squadra che offra speranze.
8: Sì, giusto.
0: Bello, vero?
8: Giusto.
0: Non fiducia, che mi comprino questo, che mi comprino quest'altro. Che mi offra speranze. Io faccio i complimenti all'amico che ce l'ha appena mandato. Con gli acquisti di Pirlo, Lichtsteiner, Vucinic, Marotta trasformò una squadra da settimo posto al primo. Così come Moggi nel 95 con Ferrara, Sousa, Deschamps, Jugovic. Oggi non vedo quella prospettiva.
8: No,
0: e allora,
8: No, però attenzione.
0: Bello, complimenti.
8: Però attenzione, è vero, in questo momento non la si vede. Poi però io ti faccio questo film, che è naturalmente un film molto ottimistico, che però può riprodurre un po' le speranze del nostro ascoltatore. Ti faccio il film che Lukumi diventa pari a Bremer. Ti faccio il film che Douglas Luiz ci fa vedere delle belle cose. Ti faccio il film che sì, è un centrocampista determinante e che Alajbegovic non ci fa ovviare a questa pesantissima assenza di Yıldız. E poi ti faccio anche il film che Colomani invece i suoi 15 gol se li va a fare, a dispetto delle critiche feroci che ha ricevuto in questa settimana per un gol oggettivamente banalissimo che avrebbe dovuto fare. Quindi le cose possono cambiare. Noi quando cioè bisogna sempre risalire non a quello che sai, ma a quello che non sapevi. Mi spiego. Oggi noi sappiamo che cosa è stato Pirlo, cosa è stato Vidal, cosa è stato Vucinic, cosa è stato Lichtsteiner. Ma all'epoca io ricordo che nell'estate, quando partecipavamo ai dibattiti, magari in qualche televisione, in qualche radio, ci dicevano, ah che bello, io ho fatto un grande stadio, però io non ho fatto la squadra. Il precampionato, se ti ricordi, non fu brillante, tutt'altro. Avevi la sensazione che avessi preso un Pirlo in condizioni splendide, ma c'era ancora tutto da costruire. Per cui io non sto facendo, sia ben chiaro, non sto dicendo che succederà. Sto dicendo che però mi sembra che dei presupposti perché questa cosa possa aprire delle speranze. Guarda, io te la dico anche solo banalmente così quest'anno. Io vorrei che la Juve facesse meglio dell'anno scorso. Per fare meglio vuol dire fare più strada in Europa League, visto che è più facile da Champions, fare un piazzamento migliore in campionato, obiettivo minimo arrivare tra le prime quattro, e magari, anzi senza magari, riuscire a fare una Coppa Italia in cui ci andiamo a giocare la finale. Io penso che questo sia, e soprattutto quello che l'anno scorso ci raccontava molto bene sempre Domenico Marocchino, costruire le premesse perché si apra un percorso vero per arrivare a vincere, cosa che oggi non abbiamo perché l'anno scorso l'abbiamo buttato via. Oggi non partiamo, se l'anno scorso fossimo arrivati sesti, ma avessimo avuto la percezione che quella squadra comunque aveva avuto gli episodi negativi ma era cresciuta, oggi noi la collocheremmo tra le prime, invece non è così. Per cui vediamo che cosa succede, però c'è ancora tanto mercato, perché se arriva un una punta e magari un terzino per avere un'alternativa di Cambiaso,
0: perdonami, poi sarebbe un mercato non di top, ma top per quello che
8: mercato...
0: giusto?
8: Sì.
0: Cioè, a quel punto lì,
8: sì.
0: Non dico che devi vincere lo scudetto,
8: No, però
0: Ti devi dare una mossa da solo, cioè non ci sono, non parlo neanche di alibi. Devi capire che quando pareggerai hai buttato via un'occasione.
8: Ma soprattutto, guarda, io vorrei che fosse
0: Non potremmo poi dire, Paolo, perdonami, ma che sì non è Zidane, quello non è quell'altro, e quello non è Cabrini.
8: Io mi auguro che la Juve diventi una squadra, tra virgolette, razionale, che non è facile nel calcio di oggi. Che cosa intendo per razionale? Intendo che... E perché dico che non è facile il calcio di oggi? Perché nel calcio di oggi sono talmente tanti gli impegni che gli scivoloni li fai. Però l'anno scorso l'Inter com'è che ha vinto lo scudetto? Razionalmente, ha battuto le piccole. L'Inter ha un percorso terribile con le grandi l'anno scorso. Non ha fatto la differenza, noi ne siamo una prova. Noi con l'Inter ci siamo misurati totalmente alla pari. Una volta abbiamo vinto e una volta abbiamo perso. E potremmo anche non perdere se non avessimo giocato in 10 uomini. Quindi... E questo è valso nel derby per il Milan, per l'Inter, col Napoli e con tante altre situazioni. Ma l'Inter cosa ha fatto? Ha vinto con le piccole. Ecco, io spero che la Juve non torni a essere quella che abbiamo visto in questi anni, in cui noi siamo arrivati a novembre-dicembre fuori dai giochi e guardavi l'elenco delle occasioni perdute e ti vedevi la gara con Lecce, la gara col Frosinone. Cioè, quindi non è che non ci saranno degli inciampi, ci mancherebbe. Però io preferirei vedere una Juve che mi batte le piccole e poi con le grandi, quando si misura, è inferiore, e va bene, lo accetto. Piuttosto che vedere una squadra che quando ha gli stimoli fa anche la partitona, vedi l'anno scorso Juve-Napoli che abbiamo fatto il capolavoro dell'anno, che quando è sottoterra, vedi Roma, trova anche le risorse per pareggiare e poi se la butte via con Lecce, con Sassuolo, con la Fiorentina che l'anno scorso era una squadraccia, col derby...
0: Paolo, in base a quello che hai appena detto, era una domanda che avrei voluto girarti anche prima, ho iniziato a trattarlo con Savi Carlone e con gli amici a casa. La situazione è particolare, è ancora da capire, no? Tra i tifosi. Al di là che arrivi o non arrivi, diciamo che arrivi, che sia la miglior condizione, no? Per affrontare non certamente domani il Parma, perché sì. Chi arriva non gioca domani col Parma, perché siamo alla seconda giornata, perché. Qual è il consiglio che tu daresti o che farebbe capire che il tifoso della Juventus, presente allo stadio, non quello che ci scrive dal bar, no? È consapevole della situazione che stiamo vivendo. Cioè, domani devi vincere 4-0, ti convince
8: no.
0: Che abbiamo risolto i problemi. Cioè, non...
8: prima sentivo Savi, no? Che diceva, sì. Ricordiamoci dei 3-0 degli anni passati, Como, Verona, grandi partite di Thiago Motta e poi inizia la pareggite.
0: Realisticamente.
8: L'anno scorso. Io chiedo...
0: Il risultato cosa ci dirà?
8: Ci deve dire... allora, noi l'altro giorno abbiamo vinto, abbiamo meritato di vincere, a dispetto del fatto che poi abbiamo rischiato, ma l'abbiamo meritato. Tu devi vedere crescere degli aspetti. La capacità di creare occasioni, perché l'altro giorno non ci deve sfuggire il fatto che noi nel primo tempo ne abbiamo avute 4 e una grossa, ma quella grossa, quella con Kalulu, si è inventata lui. Le altre sono nate da situazioni d'angolo che contano, speriamo di avere in ogni partita i calci d'angolo battuti bene come a Parma, però ci vuole qualcosa in più. Chiaro che se, perché questo è il calcio, se noi avessimo segnato il 2-0 nel secondo tempo con l'azione bellissima che avevano fatto Yıldız, Kolomani, Çelik e Kroos in mezzo per Conceição, oggi diremmo, beh, si vede la mano di Spalletti, visto la Juve ad un gioco vario, visto va Çelik a sinistra che non è il suo ruolo, si trova addirittura più avanzato, visto Yıldız e Kolomani vicini sanno giocare, bisogna tradurre. Quindi io spero che domani la Juve dimostri di avere serenità, coraggio, mentalità e vedere delle crescite. Ne abbiamo parlato quando abbiamo visto la partita col Frosinone. Ad esempio, Bremer mi è sembrato dominante. Bremer
0: sì, deve esplosivo.
8: Essere, ecco, deve essere quella roba lì. Se Bremer è quella roba lì, ma non col Frosinone, non col Parma, quando poi affrontiamo dei grandi, già il nostro livello si alza. Se il portiere non ci crea dei danni, a me basta questo, già il nostro livello si alza. Se Kolomani segna, perché a Torino ha segnato, ed è chiaro che questo è un tema, il nostro livello si alza. Cioè, tutti questi aspetti, ma non è che ce li dobbiamo neanche augurare subito, dobbiamo avere dei segnali. Io, l'ho detto dopo Frosinone, tra la bellezza del primo tempo e la bruttezza del secondo tempo, penso che comunque il bicchiere sia mezzo pieno. Quindi domani dobbiamo avere...
0: Si è riempito, si sta riempendo.
8: Ecco. E poi, come dici tu, se arrivano dei nuovi ingressi, può cambiare il modulo, possono cambiare in corso d'opera le partite. Ecco, mi aspetterei anche questo, che se domani per caso ci fosse una situazione di difficoltà, o comunque tu lo cambi, la cambi a squadra, perché nel secondo tempo... Magari invece sei, proprio perché sei tranquillo col punteggio, puoi anche iniziare a fare gli esperimenti, questi iniziano a dare delle risposte, perché la panchina a Frosinone ci ha fatto abbassare il livello invece che farci alzare, sì. E questo non va bene.
0: Ci ha un po' sgonfiato le gomme. Vorrei rispondere a Lorenzo Albano Laziale, che mi chiede, perché no, voi giornalisti non andate in conferenza a chiedere direttamente a Spalletti, e dicevo, cosa devo, non ho ancora chiesto, il motivo di questo attacco da Serie B? Lorenzo, perché non ritengo che sia un attacco da Serie B. Io, Paolo, cosa rispondo?
8: Ma no, ma scusatemi, però, io
0: vado, cioè, va bene tutto,
8: no, vado
0: però
8: fuori in queste cose qui, perché...
0: Ma non per Lorenzo,
8: è un attacco da sesto posto? Ok, allora la domanda che puoi fare a Spalletti è, gli dici... Per l'attacco che abbiamo, lei ritiene che la Juve possa crescere? Possa fare qualcosa di meglio? Parlare di Serie B, scusatemi, ma sono espressioni da... Ma neanche da bar. Perché la Juve non è la squadra di Serie B. Io mi imbestialisco quando i nostri tifosi sviliscono quello che siamo. Siamo brutti, ok, ma non siamo horror. Siamo brutti, che è una cosa diversa.
0: Siamo incompleti, non siamo omogenei.
8: Non siamo da Serie B. Poi vedremo, perché tra l'altro i campionati...
0: No, per rassicurare anche Lorenzo.
8: Cioè, si possa, no, ma nel senso che poi, come dire, cioè, io penso che se tu vai a fare una domanda del genere, la volta dopo non ci sei più in conferenza.
0: No, ma a parte quello, però lo spiego, perché poi qualcuno può pensare... Perché però, non lo penso, cioè non è che dire perché la Juve non ha vinto 8-0 col Milan.
8: Lei ha denunciato, Spalletti, hai denunciato... Kolomani l'altro giorno, usato espressioni dure, ma domanda, quanti gol ti aspetti da Kolomani? Questa è una domanda, ma non se è un attacco alla Serie B, perché noi non siamo...
0: Se non è un attaccante da Juve,
8: cioè, perché l'ha voluto? Ragazzi, ma, non è, ma che attaccante della Serie B? Ma ragazzi, ma facciamo la finale mondiale Kolomani. Cioè, io veramente su queste cose non
0: di
8: capisco.
0: Certo Spalletti non deve fallire, su questo siamo tutti d'accordo, però quando ve l'abbiamo detto già qualche settimana fa, forse prima di quelli che fanno il copia e incolla, no? Eccetera, sembrava che spianassimo la strada ad Antonio Conte. Lungi da noi quello, difenderemo la Juve, se sarà il caso di difenderla, e analizzeremo di settimana in settimana, come diceva Paolo, la crescita o no. Certo che vincere 1-0 domani, con, secondo me, difficoltà maggiori, con un Parma che viene dopo la sconfitta, che si chiude, che proverà a sfruttare come ha fatto nelle ultime uscite. Cioè, venire qua a vedere che la Juve è in bambola, oso, provo, no? Diventa una partita diversa da quella di Frosinone e dell'anno scorso. Vedere una Juve che reagisce, che risponde, che vince solo 1-0, che costruisce, che sbaglia ancora... Certo che poi andrei a dire, ragazzi, bisogna sbagliare meno, alla Juve soprattutto, onestamente. Però vorrei vedere quello che ha appena ricordato Paolo. Se che sì ce lo soffia la Roma, Gasperini vince lo scudetto. Io ti dico che sono quasi convinto, no? Non è una speranza. Che arrivi alla Juventus e che l'operazione di disturbo che c'è stata, ma non così come ce l'hanno cantata. Perché abbiamo scoperto ormai il giochino. Ci sono quelli, non tutti bravi, bravissimi o scarsi, che aspettano il messaggio del procuratore per appoggiare, no, o raffreddare una trattativa. Noi li ascoltiamo dopo, li ascoltiamo prima, se hanno voglia parlano, altrimenti la parola passa a noi, con altre 100 telefonate, un percorso un po' più lungo, no? Però che ti porta alla vetta della montagna, probabilmente. Detto questo, mi fai ascoltare, Costantino, un vocale, così chiudiamo questo primo blocco con Paolo e poi analizziamo un po' di curiosità di Juve-Parma, aspettando l'Europa League, e qualche accenno l'abbiamo già fatto.
9: Ciao amici bianconeri, sono Gigi da Cesenatico. Io volevo dire che quello che mi ha preoccupato non è il tanto siamo brutti oppure siamo scarsi, perché non è vero, ma è la questione psicologica. Crollare al 70esimo perché eri sopra di un gol e hai cominciato a avere i brividi di paura è quello che non mi piace, per quello che vorrei avere giocatori di livello. Per il resto, a parte i gol mangiati che sono stati clamorosi, non ho visto una brutta Juve. Ciao a tutti.
0: Ciao, io vi continuo a ripetere, giusto, anche perché concediamo sempre un tempo, mezzo tempo.
8: Mezzo tempo, no? Però già nella prima parte del tempo abbiamo fatto casino.
0: Non
8: eravamo più in grado di esprimere grande gioco.
0: Ci siamo espressi poco sull'errore, no? Perché anche sempre Lorenzo dice, vi capisco, ma i palloni davanti alla porta si devono segnare. È vero, quello è l'attaccante top, la prima punta vera. Quello che non ha difetti nel marchio di fabbrica. Ma attenzione, io lo dico, non so se ne abbiamo parlato anche insieme, ogni tanto mi ripeto e chiedo scusa a te e agli ascoltatori, ma l'errore di Consensao io lo ritengo più grave, no?
8: Più che altro perché è in azione, mentre l'altro è una spizzata che gli arriva da Bremer, forse improvvisa, lui calcola male il rimbalzo. Consensao...
0: facendo i puntigliosi.
8: Sono due errori gravi comunque, dire, cioè... Il problema è che, appunto, quando una squadra...
0: Di uno però non abbiamo parlato,
8: quando
0: perché riguarda
8: Consensao. Quando una squadra però è in condizione di segnare, lo deve fare. Cioè, gol facili, ecco.
0: Certo.
8: Il problema di Colomani, che su Colomani c'è già un dibattito, ti arriva il primo pallone semplice e lo sbagli male. Questo è il punto. Mentre Consensao, tutto sommato, l'altro giorno, cosa fa? Ti fa l'assist per il gol, ti fa un gran tiro da fuori, è effervescente. E Consensao non è ancora freddo. Però è vivo.
0: Ricordiamoci che un gol sbagliato è come prendere un gol al primo tiro in porta. Non difendo Di Gregorio, ma sì, vi faccio capire che devo saper mettere i due fotogrammi in ordine o catalogarli nello stesso modo.
8: Certo.
0: Ho un centrocampista in mezzo al campo che dà il pallone sempre in modo comodo al compagno, se non all'avversario, pensaci tu, perché quello è un errore, soprattutto se vesti la maglia della Juventus. Ci fermiamo qualche secondo, ci sono dei vocali, ripartiamo da lì, ma analizzeremo anche le curiosità di Juve-Parma di domani sera, 20:45, allo stadio.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus continua a trattare Frank Kessié dopo l'incontro di ieri tra Massara, Carnevali e l'agente del calciatore. Non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva, ma i bianconeri vogliono chiudere per bruciare anche la concorrenza della Roma. Il centrocampista ivoriano ha già un passato nel nostro campionato con le maglie di Milan e Atalanta. Con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016-2017. Nell'estate successiva al passaggio in rossonero, dove ha giocato per 5 stagioni, collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez che ha chiuso col miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Buone sensazioni invece dal De Geer e Zarco che saranno rivisti nel centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. Il tennis si allarga alla platea di italiani presenti agli US Open, oltre vari Cobolli, Musetti e Berrettini. Entrano nel tabellone principale anche Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Per l'emiliano che batte il tunisino Aziz Dugaz col punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore, è il primo ingresso in uno slam in carriera. La Toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone eliminazione diretta. Le

0: dalla redazione sportiva è tutto.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: bacio, sono le 12.40, 20 minuti ancora insieme. Paolino più Paolo, poi Paolo, poi Paolo più Europa League. È tutto quello che c'è da raccontare. Intanto noi ci dirigeremo direzione Continassa per la conferenza stampa di mister Spalletti. Spalletti sta per essere accontentato, addirittura d'arrivo che sì, poi tocca il centroavanti. Questa è la prospettiva anche del direttore di tuttojuve.com, ovvero l'amico collega Claudio Zuliani. Sorteggio Europa League alle 13, le quattro fasce, un po' le abbiamo accennate giocandoci, però mi fermerei, tanto poi avrete Paolo a disposizione per tutte le curiosità, il girone un po' quello sulla fase riga, il girone
1: di Champions,
0: di Champions, certo. No, le modalità sono praticamente quelle. Uno sguardo anche a tutto Juve, scusate, Bianconera News, la quale... Juve che sì, conto la rovescia, svolta vicina, poi Yıldız fuori per 2 mesi, le alternative di Spalletti sono 2, tu quale ti aspetteresti, Paolo? Perché alla fine non l'abbiamo detto, forse. Quale sarebbe la più corretta? Le avessi tutti che stanno tutti bene, perché poi non abbiamo seguito gli allenamenti, e recuperassi anche McKennie, perché secondo me...
1: Se recuperi McKennie, per me McKennie è un giocatore determinante in quella posizione, quindi non ci sarebbero dubbi. Allora... Io vedo che un po' di media insistono su questo modulo che mi sembra molto spregiudicato. Poi, se Spalletti lo prova, lo testa e ritiene che possa avere un senso, certo, Parma è una partita che possiamo immaginare come una partita nella quale loro, tra l'altro, hanno un po' una vocazione difensiva, quindi si arroccheranno abbastanza. Avere giocatori che saltano l'uomo può servire.

0: quel punto lì ne avremmo anche addirittura praticamente tre, perché avresti Boga, Alai Begovic, cosa so. Io ho la sensazione che o cambia modulo o mi va a mettere con Miners dietro le punte, perché se te lo aggiungi a centrocampo.
1: Poca fiducia in Thuram? Diciamo
0: Thuram, bisogna vedere come sta. Cioè io
1: stessero
0: parto
1: tutti bene.
0: beh, se stanno tutti bene, io credo che giochiamo con la formazione dell'altro giorno con Boga al posto di Yildiz, se stiamo in partenza.
1: E
0: Se stanno...
1: Lucumin non titolare, secondo te?
0: Lucumi potrebbe anche provarlo, però...
1: Iniziare o finire una
0: Io
1: partita? Un
0: forse
1: approccio, finire, un approccio di questo tipo. Hai
0: Anche per
1: rettificato
0: non
1: comunque.
0: bocciare Kelly, che mi sembra
1: Anche per non bocciare
0: che
1: Kelly, ci sono
0: comunque
1: questi aspetti da
0: possa,
1: tener conto.
0: insomma.
1: Certo che sì. Editoriale, mercato e non solo, Carnevali Massara da Juve garantisce Moggi, ne ha parlato anche proprio a questi microfoni l'altro giorno. Infortunio Ildiz, abbiamo recuperato anche perché ne ha parlato e ce l'ha girato lui stesso proprio. Massimo Giletti, un video inaccettabile. Airoldi, dov'era? Perché quell'azione di cui parli, no? Bella che ha portato poi all'errore di
0: Sì.
1: Conceição, parte dal forse il pestone nei
0: Sì.
1: confronti di Ildiz. C'è ancora silenzio attorno ai tempi, le
0: Sì, però
1: tempistiche,
0: allora,
1: l'operazione,
0: io
1: eccetera.
0: perdonami,
1: Sì, sì,
0: io
1: sì.
0: sai che sono contro il calcio della moviola. C'è bene tutto, Te ne sei accorto in campo? No. E allora, cioè, non
1: E
0: è
1: questo è il gioco del
0: inaccettabile.
1: calcio.
0: Non è
1: Perfetto.
0: inaccettabile.
1: Perfetto, perfetto.
0: Inaccettabile. Allora, dobbiamo tornare. Allora,
1: Era
0: adesso mi sembra. No,
1: inaccettabile
0: mi sembra che
1: l'attacchettata di
0: la
1: Gentile.
0: linea giustamente di Orsato sia quella che ha colpito tutti. Non c'è stato un richiamo al VAR nella scorsa giornata, che non capitava da tempo.
1: Da quando non
0: Perché
1: c'è
0: da qua, esatto.
1: il
0: Quindi, poi si possono discutere tutte le situazioni di
1: VAR.
0: Moviola.
1: No, è
0: Se
1: vero.
0: partiamo che ogni
1: Ce
0: volta
1: l'hanno con.
0: c'è. Ecco,
1: Allora. Senti,
0: non.
1: questi 5 minuti in più di gioco.
0: Bene. Bene, oh, finalmente, perché ci adeguiamo a... sono tanti
1: Chi
0: 5
1: deve.
0: minuti, Sono tanti 5 minuti di tempo effettivo.
1: Io ho visto più movimento nell'entrare, nell'uscire, nel perdere meno tempo, nel cercare di
0: Certo,
1: far meno i furbi. Cioè, il tentativo è quello.
0: dobbiamo arrivare a giocare almeno un'ora, come succede in tanti campionati, come succede quasi in Champions League, l'Italia si deve adeguare, finalmente, basta con le proteste eccessive, parla il capitano. Cioè, si fa in sede internazionale, deve farlo anche il calcio italiano.
1: È stata bella una scena in cui a un certo punto si era creato qualcosa attorno vicino
0: Sì.
1: all'arbitro e Locatelli è andato a dire parla con me, cioè anche tu arbitro, sono io il capitano, cioè ha mimato veramente questo. Cioè rimettere al centro il pallone, il gioco, il capitano e
0: Ma,
1: l'arbitro
0: no, ma non è così complicato,
1: non
0: mi
1: è così
0: verrebbe da
1: complicato,
0: dire.
1: senza alzare sempre
0: No.
1: tutti il braccio e a polemizzare il giorno dopo. Sono d'accordo con te. Ascoltiamo un vocale perché sono riuscito a chiudere le mie curiosità e statistiche. No, le ho ritrovate, però ascoltiamo un vocale.
2: Buongiorno ragazzi, sono Enzo da Roma. È un piacere sentire Paolo Rossi, a cui io porto molta stima. Lo seguo da tanti anni. Forse è l'unico che ha equilibrio, competenza, molto corretto. È uno dei juventini veramente molto equilibrato. Mi fa molto piacere. Detto questo, io sono ottimista, devo essere sincero. Dobbiamo aggiustare alcune cose per diventare una bella squadra. Credo e penso come Paolino, il direttore, che si arriverà e non andrà alla Roma. Per il resto, poi, se riusciamo a trovarci centravanti e compagnia bella, la Juve diventa una squadra da scudetto, lotta per lo scudetto. Non so se lo vincerà, però lotterebbe. Un bel centravanti che sia. Io, per esempio, preferisco Mateta, ma questo è un gusto mio personale. Arriva che essi, secondo me, lottiamo per lo scudetto. Per il resto, sempre Forza Juve fino alla fine. Un abbraccio, ragazzi. Ciao, ciao.
1: Grazie, grazie anche a
0: Beh,
1: te e
0: grazie
1: complimenti
0: soprattutto
1: per
0: perché,
1: Paolo.
0: insomma,
1: Se li merita tutti,
0: no, ma
1: altrimenti
0: per carità,
1: non
0: però
1: sarebbe qui.
0: veramente notevoli
1: E l'equilibrio anche del tuo messaggio, perché un
0: certo.
1: tifoso juventino da Roma
0: Beh, sotto assedio,
1: è sotto
0: sotto
1: assedio.
0: assedio, quindi
1: Però lui non ha l'elmetto, si
0: no,
1: vedeva che non
0: no,
1: ha l'elmetto.
0: però io credo che, guarda, Io penso che quest'anno, paradossalmente, il nostro ridimensionamento ci potrà anche tor far tornare un certo tipo di entusiasmo perché magari ci rendiamo conto che conquistiamo di volta in volta uno status superiore. Io non sono d'accordo con il nostro ascoltatore sul fatto che noi diventiamo automaticamente da scudetto se arrivano Mattetai che sì. Dico che siamo più forti l'anno scorso, però. Cioè, che hai cambiato l'organico, poi non dobbiamo trascurare, perché vedo che chiaramente in questo calcio molto drogato dal mercato ce lo siamo già dimenticato, che noi abbiamo un infortunio gravissimo su Yıldız. Cioè, togliete Yıldız, siamo d'accordo che è il miglior giocatore della Juve, tecnicamente, toglietemi Lautaro all'Inter, toglietemi Dybala alla Roma. Togliete McTominay al Napoli e vediamo se riescono a sostituirlo. Magari sì, ma non è detto. Quindi noi non dobbiamo trascurare questo aspetto facendoci confondere dalle ultime prestazioni di Yıldız, perché Yıldız è un giocatore determinante. Boga non ha quelle caratteristiche di Yıldız. Poi, se Yıldız, il vuoto che lascia, permette di creare un'opportunità a Boga o a Ibegovic o a cambi tattici, e questo si trasforma in qualcosa di utile, bene, vuol dire che siamo molto bravi, o meglio, che Spalletti è molto bravo a trovare delle soluzioni. Però la notizia di questa settimana non è una bella notizia per la Juve, perché comunque hai tolto il giocatore che aveva comunque la capacità di superare l'uomo e che l'anno scorso è andato in doppia cifra, in gol e assist.
1: Posso stuzzicarti però su un aspetto? È il miglior giocatore della Juventus, forse perché ne abbiamo pochi di quel livello lì, o forse
0: Anche.
1: perché è l'unico. Uno, due. Non pensi però che togliere Lautaro all'Inter, perché hai citato
0: Sì,
1: Lautaro,
0: potevo citare un
1: sì,
0: altro,
1: un altro, un
0: Çalhanoğlu,
1: altro, sì.
0: non lo so, però Lautaro mi sembra poi quello
1: Lautaro,
0: che ti va a fare.
1: Çalhanoğlu, non
0: Togli Di
1: so.
0: Marco all'Inter, che l'anno
1: Ecco.
0: scorso ha fatto 18 assist. Insomma,
1: Perché lo vedi costante nel suo
0: Bravo,
1: rendimento, no? Lui o
0: sì.
1: quelli che hai citato. Togliere quella pedina lì nel momento migliore, quando molto ruota attorno a Di
0: Sì.
1: Marco, a Çalhanoğlu, a Lautaro, è un conto. Toglierlo, come abbiamo visto anche nell'Inter, quando non stava bene, quando è un po' cupo, quando pensa ad altro, o il tentativo di toglierlo, forse te ne accorgi meno. Io spero che togliendo Yıldız ancora in questo momento in cui il mondiale, la stanchezza, il cerotto, la stagione finale l'anno scorso, la prospettiva strapositiva, ma ancora una collocazione in campo distante dall'area di rigore per volontà, scelta o invito dell'allenatore, porti a dire, non per fortuna che si è fatto male così do spazio a Ibegovic, ma qualcuno lo pensa, sempre che fosse a Ibegovic, ma sostanzialmente Paolo dire... Meglio in questo mo momento, cioè ancora di che l'aereo non è decollato, che non
0: Sì,
1: nel
0: no,
1: momento
0: questo è vero.
1: cruciale,
0: Questo è vero
1: onestamente.
0: perché Spalletti, tra l'altro, ha modo intanto di fare dei test. E due, te dico anche diversamente, che la squadra si deve educare a pensare
1: All'assenza.
0: diversamente, cioè a non pensare come troppo spesso
1: Tanto c'è
0: fa,
1: lui,
0: la
1: o con
0: palla la do a
1: Sessão.
0: Yıldız o a Conceição e la
1: Bravo,
0: risolvono.
1: bravo,
0: No, questo
1: bravo, bravo.
0: sicuramente. E ripeto, io domani mi aspetto che se nell'ultima mezz'ora entra Raibegovic, ci accenda. Poi me lo dirai tu che sarai allo stadio, ma ci accenda. Cioè, noi abbiamo bisogno di giocatori che riescano a regalarti entusiasmo e quindi anche a generare degli effetti positivi.
1: Che capiscano quello
0: Che,
1: che
0: no,
1: serve, vista
0: ecco.
1: l'assenza anche di
0: Cioè,
1: Yıldız, o il momento, cosa ti
0: esatto.
1: impone.
0: Yıldız spesso ha questa funzione, perché quando riceve palla, comunque tu hai l'idea che qualcosa nasca. La famosa fucilata nella notte di cui parlò Spalletti, no? Dopo poche volte che l'aveva allenato e visto. Quindi noi dobbiamo indubbiamente supplire un'assenza grave e trovare delle idee. Aggiungo, se arrivasse Mateta o Sorloth o comunque un attaccante, la Juve può anche decidere di giocare qualche volta con due punte.
1: Alla Begovic più vicino, cioè io penso che
0: Cioè,
1: alla Begovic non riesce a
0: Io
1: tenerlo così
0: credo
1: tanto
0: che,
1: distante dalla
0: ecco,
1: porta.
0: io, esatto, io credo che dissoluzioni, ma adesso te ne dico una che neanche, non è mai stata
1: Aumentano.
0: neanche ventilata,
1: Sì?
0: neanche mai ventilata, no?
1: Giudicatela voi da casa, eh?
0: Ma se la Juve formulasse, non è la mia idea,
1: Sì?
0: non è il modulo che mi piace, ma io ti dico, se la Juve gioca col 3-5-2, come fa l'Inter? Affrontiamo l'Inter, giochiamo col 3-5-2 e hai che sì. Locatelli e Douglas Luiz al centrocampo, metti due esterni che spingono e c'è lì che uno che spinge. Attenzione, è uno che spinge bene. E a sinistra ne te ne trovi un altro buono. E metti due punte vere che ti vanno a raccogliere cross. E se avessi Mateta, i cross per lui ci sarebbero e hai un attaccante forte di testa. Siamo così impossibilitati a giocare? No.
1: Diversi da alcune squadre che stiamo elogiando in questo
0: No,
1: momento?
0: dico.
1: No.
0: Siamo così, quindi io credo che dobbiamo immaginare una Juve capace di trasformarsi. Tra l'altro, penso che sarà anche una condizione necessaria perché è vero che tu hai costruito la squadra per avere la doppia figura, no? Cioè, per cui Douglas Luiz, Locatelli, che sono io appunto, che sì, Thuram, hai quattro centrocampisti, li puoi intercambiare. Però poi appunto ci avrai una Coppa, un'Europa League dove dovrai far ruotare molto. Quindi potremmo usare tutto l'organico a differenza di chi fa la Champions dove non vai a fare esperimenti. In Europa League ti puoi anche permettere il lusso di far giocare nelle prime partite qualche volta di più le riserve per non spremere e per portare a un livello maggiore la rosa. Cara, che questa ad esempio è stata una delle chiavi della Roma dell'anno scorso. Che poi non ha fatto strada in Europa League eliminata a Bologna, ma ha fatto crescere il gruppo. Quindi Europa League ci può essere utile anche per quello, perché se tu in Europa League giochi con Ekator, Boga, Alej Begovic e Zegrova, comunque stai provando delle risorse nuove. E perché no? Quindi io credo che di opportunità, se riempiamo la squadra con un centrocampista, un altro attaccante che vuole Spalletti e un esterno sinistro per avere un'alternativa di Cambiaso, questa squadra ne abbia tante. Non so se da scudetto, no, però ne ha tante ed è quello che dobbiamo sperare. Se non arrivasse centrocampista, ragazzi, siamo out, oggettivamente.
1: Io sono convinto e mi gioco, non la credibilità, spero che passi anche da tante altre cose indovinate o riportate correttamente come notizie, che sì, sia davvero una questione di decidere la cifra giusta, non dell'ingaggio, non della durata, non della conferma della sua parola, non di avere frettissima, perché tanto l'abbiamo capito, no? Che si fa all'ultima curva, ok? Mi aspetto in questo weekend, al massimo, onestamente, ma quella categoria di giocatori aspetta che tu proponga al procuratore quello che abbiamo visto girare ieri con i nostri dirigenti a Milano, non per loro, in modo ufficiale, no? Che ci sia una buona entrata, la chiamo io.
0: Sì.
1: Arrivo a zero, accetto dei compromessi di ingaggio arrivando da dove arrivo, ne avete anche un po' bisogno, la macchina la conoscete, quanto è? Perché se no potrebbe a quel punto la parola, cioè si chiude quella porta, fai una telefonata e dall'altra parte sono pronti a fare la proposta, non so se indecente, ma sicuramente valutata accettabile da parte dell'entourage di che sì. Verrebbero in mente tante domande, una su Cambiaso, tienila lì se avessimo ancora tempo, ma volevo parlare di un dato che mi ha incuriosito. Allora,
0: Cambiaso domani monitoraggio perché è a rischio fischi, secondo me. A Mugugni.
1: e
0: Quindi
1: qui.
0: domani deve. Se è intelligente, domani fa il suo. Se gioca, fa il compito giusto. Non si azzarda a fare
1: Mi hai
0: cose
1: già dato la
0: particolari.
1: risposta.
0: Perché domani, se è a rischio Mugugni. Sai che noi all'inizio mugugniamo sempre per una, no? E Vlahovic e Locatelli. Quest'anno tocca a Cambiaso. Se è intelligente, domani fa una partita giudiziosa senza provare cose pazzesche,
1: Senti,
0: ma
1: sei l'allenatore del pallone,
0: per
1: allora
0: uscire
1: faccio la
0: fuori dal
1: seconda parte della
0: caos.
1: domanda. Tu lo faresti, l'allenatore del pallone, Paolo Rossi, lo farebbe giocare all'inizio e poi lo tolgo, non ce la facesse,
0: Sì.
1: sperando che giochi bene, eccetera, o lo faresti entrare al posto di qualcun altro, Çelik forse, se venisse riconfermato, e quindi in quel momento il passaggio potrebbe essere quello critico, pensando anche a questo aspetto.
0: Io credo che la difesa che abbiamo visto col Parma a me è piaciuta molto. Io Çelik non lo toglierei in questo momento.
1: Con Leo Frosinone.
0: Che, scusa, col Frosinone, non lo toglierei col Parma.
1: Ok, hai
0: Quindi Cambiaso
1: risposto.
0: parte in panchina, capisce le cose.
1: Entra.
0: Quando entra deve mentalizzarsi subito. Magari quando entra si becca qualche fischietto, perché purtroppo il nostro pubblico è
1: O magari
0: così.
1: ci saranno tanti applausi per Çelik.
0: Speriamo che non ci siano questi
1: Saranno
0: mugugni.
1: velocissimi nel
0: Per
1: cambio.
0: me, se fischi alla prima giornata, seconda, prima partita di Torino, non ha nessun senso, però
1: Però un po' ci può stare,
0: conosco il pubblico di Torino,
1: conosciamo.
0: però appunto, secondo me, riconfermare Çelik in un ruolo, tra virgolette, non suo, in una zona non sua, però è anche vero che ormai si può giocare anche a terzini col piede invertito, non è uno scandalo.
1: Fare le cose semplici,
0: E
1: non
0: fa, e
1: beccarsi
0: va,
1: il
0: è uno che va,
1: cartellino giallo al primo
0: bravo, è
1: intervento,
0: uno
1: non
0: che
1: sbagliare il
0: va.
1: primo passaggio
0: Secondo
1: e un pallone in
0: me,
1: mezzo per Colomouani. È semplice.
0: esatto.
1: La facciamo semplice. Il dato invece di cui volevo parlare con te è il seguente. Non so che giudizio dai a Carlos Cuesta, forse l'hai anche conosciuto tu,
0: No,
1: in
0: non lo
1: mondo
0: conosco mai
1: Juve.
0: direttamente.
1: Poi è andato in Serie A, cioè a me ha
0: Sì.
1: colpito questo allenatore che arriva in Serie A, che resta al Parma, che resiste al Parma, no? È partito non bene quest'anno.
0: Sì.
1: Mi ha colpito questo dato. In Serie A sono arrivate le 11 vittorie che ha ottenuto da quando è allenatore del Parma, sono arrivate tutte con un solo gol di differenza di scarto, 7 successi per 1-0, quindi una squadra che finora ha vinto 7 volte per 1-0 e 4 volte per 2-1 quando ha vinto, ma con un Parma che perde potenziale offensivo e che deve
0: Beh, ha perso
1: cercare
0: Pellegrini. Beh,
1: una nuova identità. Questo dato.
0: non prendiamo un brutto avversario domani, oggettivamente. Diciamolo,
1: Lo
0: cioè,
1: riconosciamo,
0: no,
1: quindi.
0: nel senso, sicuramente è un allenatore che ha capito che in Serie A ha fatto un'analisi delle sue forze e ha intanto l'anno scorso badato alla concretezza per salvarsi. C'è riuscito. Quest'anno a Parma si aspettano qualcosa di diverso, però è vero che gli hanno tolto il pezzo pregiato. Hai voglia di fare filosofia quando poi ti tolgono il giocatore che l'anno scorso ti segnava di più e su quale tu avevi costruito il tuo modo di giocare perché giocavi molto sui cross. Ha perso anche un difensore come Circati, quindi ci metterà un po'. Il risultato dell'altro giorno chiaramente non è stato soddisfacente perché il Cagliari è andato a vincergli in casa, anche se la partita poteva finire pari. E domani ci dobbiamo aspettare una difesa chiusa. Prima la facciamo saltare, prima la partita diventa a noi favorevole perché allora poi si creano degli spazi.
1: Visto che ci stiamo riscaldando, abbiamo preparato il materiale per analizzare. Ti vedo già attento sulle palline, le stai vedendo, le girano bene? È tutto computerizzato, stiamo
0: Sì,
1: barando. Ormai Paolo è
0: ormai
1: vaccinato.
0: siamo un'intelligenza
1: Ho ottenuto la
0: artificiale.
1: domanda per te, poi io vado di là in redazione e poi mi dirigo, vado a mettere anche i pantaloni lunghi,
0: Sì, ecco, non
1: diciamolo,
0: presentarti in conferenza perché
1: assolutamente.
0: poi ti scambiano per un giocatore e ti fanno firmare un contratto.
1: Ecco, e poi mi dici, Paolino, perché oggi non è venuto a lavorare? Senti, ho conservato per te questa domanda. Ci fai fare un tuffo nel passato? Io
0: Sì.
1: non sarei all'altezza, come lo sai certamente tu. Il 9 settembre 1990, il Parma è stato il primo avversario in Serie A della Juventus, cioè la Juventus è stato il
0: Stato
1: primo avversario
0: a
1: a
0: Parma,
1: Parma.
0: sì.
1: Successo bianconero per 1-2 al Tardini con le reti di Napoli e Roberto Baggio su rigore.
0: Sì, Juve in maglia nera, elegante, la Juve di Maifredi. Sì, noi abbiamo battezzato il Parma. Poi ragazzi, chi ha la metà, o anche la tua, si ricorda l'epopea degli anni 90 col Parma, perché ci
1: Assolutamente, che
0: giochiamo,
1: partite, Coppa
0: soprattutto
1: UEFA, Coppa
0: nel
1: Italia.
0: 95 ci giochiamo lo scudetto, la Coppa Italia e la Coppa UEFA. È stato il Parma più bello e non so se ci sarà mai più perché era il Parma della Parma, di Tanzi, con fior di campioni. Qualcuno l'abbiamo preso anche noi, no? A Parma sono passati Buffon, Cannavaro, Thuram. Oggi è un'altra realtà. Credo che, ripeto, domani il pronostico debba essere necessariamente a senso unico, però sapendo che la Juve deve acquisire della credibilità appunto con questo tipo di squadre perché. Se domani vediamo anche solo una cosa fatta meglio, È una partita positiva.
1: E allora ti dico, e poi ti lascio veramente perché abbiamo superato le 13, andiamo in pausa, tra poco il dato che dovremo migliorare. Tra tutti, la mia intelligenza superficiale mi ha
0: Ti
1: detto
0: dice.
1: che, essendo stata la Juventus terza per tiri totali alla prima giornata,
0: Sì.
1: i padroni di casa, la Juventus, ha totalizzato 19 tiri nel primo match stagionale contro il Frosinone. Pensa, non sapevo, meglio il Sassuolo con 20 e il Como con 22. Io mi auguro che si tiri una volta in meno e si segni un gol in più, perché la regola è: se tiri nello specchio della porta, ogni 3 tiri un gol.
0: Sì.
1: Qui, se fossero stati tutti nello specchio della porta, i 19 tiri vuol dire 6 gol, no? 6 gol lì di mezzo con la regola della mia intelligenza artificiale fanno 6 e fanno 3,
0: Sì.
1: uno. Mi avrebbe garantito anche di poter finire 3-1 contro il Frosinone, fosse andato quella palla in rete. Sei d'accordo? È un dato? I tiri? La
0: Frosinone-Juve
1: costruzione?
0: doveva finire 2-0, dai, cioè, nel primo tempo dovevamo mettere dentro uno dei palloni che abbiamo avuto. C'è stata la grande parata, comunque sulla conclusione di Kalulu, che ha deviato in maniera impercettibile ma significativa quella conclusione sul palo. Adesso i dati statistici sono relativi perché dopo una partita ci mancherebbe altro, dipende anche dall'avversario, dall'evoluzione del punteggio, però indubbiamente domani, ecco, domani. Fatti questo film.
1: Dai.
0: Colomani da solo davanti al portiere segna, cambia tutto. Colomani spara alto, cambia tutto davvero. Cioè, è un problema. Quindi domani è una partita delicata, non uno spartiacque, però è una partita che ci può regalare qualcosa, ma ci può anche inquietare in qualcosa. E la Juve deve affrontarla con attenzione.
1: Comunque abbiamo vinto ed è già positivo, e allora
0: Certo.
1: intanto continuiamo a vincere. Un gol nel primo tempo lo voglio, qualche magari atteggiamento superficiale, qualcuno di meno, e poi vado a chiudere la partita deciso, cominciare con la tigna giusta anche nella ripresa. Paolo, io ti lascio per il sorteggio d'Europa League
0: Vai.
1: e prima giornata 16-17 settembre, lo sapete, colpo di tacco, da questo momento in poi è aperto tutte le volte che la Juve gioca in casa o in trasferta. Sempre che riusciamo ad arrivare dove l'urna ci dirà, naturalmente, ma il collegamento non lo negheremo mai. Grazie a voi, noi ci ritroveremo con cose di calcio, versione senza l'XL, il lunedì e il venerdì. Da lunedì si comincia dalle 13 alle 15. Martedì, mercoledì e giovedì alle 14 arriverà anche Paolo Rossi. Dalle 14 alle 16 sarete anche in sua compagnia. Grazie, buon weekend, forza Juve, let's go. E noi ci risentiamo nel pomeriggio con i collegamenti durante e dopo la conferenza stampa di Spalletti alle 16. Ciao, ciao Paolo, buona
0: Ciao, ciao, ciao, a
1: continuazione.
0: dopo.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su ex che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
5: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
6: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic all'Aia, all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
5: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore è fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
6: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente.
5: Lo sport, la prima sessione ad Aragon di Marc Márquez, miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin 18° e Pecco Bagnaia 20°. Buone sensazioni invece da Aldeguer e Zarco, rispettivamente 9° e 11°, che saranno rivisti al centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Oggi alle 15 le pre-qualifiche.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Bentornati a Cose di Calcio. Seguiremo naturalmente il sorteggio in diretta e faremo già delle prime valutazioni. Lo dico prima, io non so se voi avete dei desideri particolari. Io penso che quando si fa un sorteggio di Europa League, vale anche in parte per la Champions, però io per la Champions posso anche capire che vai a valutare davvero un po' la forza delle squadre. In Europa League, ma non per sottovalutarle, ma tu sei in prima fascia, io anzi per certi versi mi augurerei che la Juve avesse un livello di avversari, non dico il più alto possibile, ma non banale, perché e magari la cosa di cui più guardare, la cosa da guardare meglio è magari l'entità proprio chilometrica delle trasferte, no? Se vai a giocare chiaramente molto lontano, questo può incidere poi, visto che giochi al giovedì, però no, non sarei spaventato dal sorteggio, perché anche per la formula che c'è, ricordiamoci, appunto, si gioca con lo stesso girone, mega girone della Champions, non ti garantisce vincere le prime due, non sei fuori se ne perdi le prime due, ma noi dobbiamo fare un percorso importante. Siamo in prima fascia, siamo tra le favorite, se parti in prima fascia non valgono più i discorsi che si faceva gli anni scorsi per la Champions, valgono i discorsi da prima fascia, quindi nelle prime 8 ci devi entrare, altrimenti hai fatto un percorso negativo. Ci sono tanti vocali, tanti messaggi, parleremo di questo, parleremo di Juve Parma, parleremo del mercato, insieme a voi in questa ora, io sono qui apposta, e quindi andiamo a sentire un vocale. Io ringrazio già la regia di Roma che mi offre il supporto.
8: Ogni volta che girano le palline penso alla Magagna.
0: Non ho capito bene il messaggio, ma va bene. Allora, vado a leggere anche qualche vocale. Ildiz manca da 6 mesi, manca anche in Champions, purtroppo, Maurizio. No, io non sarei così drastico. Io penso che Ildiz ha avuto un calo di rendimento e lo abbiamo percepito, lo abbiamo anche capito il perché. Perché e lo si è percepito ancora meglio durante il mondiale, lo si vedeva giocare con questa benda al ginocchio, ha avuto un problema fisico, è stato spremuto sicuramente nella prima parte, ma non per cattiva volontà dell'allenatore o anche per mancanza di alternative, ma perché comunque quando hai il giocatore migliore c'è poco da fare e ne hai bisogno, lo fai giocare. Io credo che il bilancio di Ildiz complessivo dell'anno scorso sia stato molto positivo, perché questo ci dicono i numeri, e dopodiché è chiaro, e questo deve essere per me è un cruccio forte, è chiaro che questa stagione parte male per lui, non sarà facile gestire questi 3 mesi, poi ci dobbiamo augurare che quando torna, intanto che recuperi prontamente l'efficienza fisica e poi che la Juve sia in corsa per qualche obiettivo in maniera tale che lui ci possa non solo dare una mano, ma possa essere valore aggiunto. Però chiunque frequenta il calcio e sa che le biografie, le carriere dei grandi calciatori attraversano anche dei periodi difficili, dei periodi dove il fisico ti chiede qualcosa, ti chiede delle prove, e quindi, per carità, bisogna sapere rispondere con calma. Magari questo non sarà il migliore anno di Ildiz proprio per le ragioni dette, però dobbiamo fare in modo che appunto quando lui torni la Juve abbia una sua identità e lui sia il valore aggiunto, non più come dire la portata principale, ma possa avere una Juve in cui magari anche non deve entrare per forza di cose in campo con l'idea devo risolvere io le cose, perché c'è già una struttura che lo mette in condizione. L'unico uomo d'area che possiamo prendere è Retegui, ci farebbe fare salto di qualità in attacco come è successo alla Roma l'anno passato con Malen, Bebo dalla provincia di Milano. Bebo, io non so come dirlo, però noi quando parliamo di Retegui ci stiamo dimenticando quanto guadagna. Cioè, Retegui ha un contratto che va sulla parte fissa a 16 milioni, c'ha dei bonus che la portano anche a 20 per 4 anni con l'Alcassia. L'Alcassia l'ho già avuto per un anno. Retegui ha fatto la stagione non di primissimo livello, cioè per essere chiari, il suo compagno d'attacco Quiñones, che avete visto anche al mondiale, è stato il capocannoniere. Lui ne ha fatti la metà. E per me, uno che guadagna 16 milioni non lo porti a casa offrendogli un contratto che non sia almeno della metà, quindi lo escludo. Oltre al fatto che, sinceramente, avendolo visto un po' di volte, mi è sembrato un po' appesantito, diciamo, mentalmente e fisicamente l'anno scorso. Cioè, non ha trovato, a differenza di altri giocatori che in Arabia hanno trovato una loro dimensione, delle motivazioni forti e delle vittorie, perché per intenderci. Quando parliamo di che sì, qualcuno tira fuori appunto la carta e però magari c'è il fatto che è andato in un campionato meno competitivo. Che sì, si è vinto due Champions d'Asia. Quindi stiamo parlando di un giocatore abituato e vi assicuro che quelle sono partite nelle quali gli stadi sono strapieni, c'è tensione, ci sono fior di giocatori, molti dei quali arrivano dall'Europa, non solo, ma anche dal Sud America, e quindi non è assolutamente fuori dai giochi da questo punto di vista, mentre intanto stanno andando in questo momento in sovrappressione i giochi di come dire, di assegnazione dei gironi, delle fasce, ma staremo a vedere naturalmente appena ci sarà una prima risposta dell'urna, ve la comunicherò ufficiale, per adesso siamo ancora ai convenevoli e dicevo che sì, è un giocatore che poi abbiamo visto al mondiale essere assolutamente in forma, in palla, e quindi questa è la nostra speranza. Ma che sì, è in scadenza di contratto, quindi la Juve gli sta offrendo un biennale, si discute proprio del fatto che lui magari ne vorrebbe 3 di anni, a 7 milioni. Retegui ne guadagna 20, quindi Retegui e un, a meno che proprio lui decida per qualche motivo che questa cosa va in qualche maniera risolta, nel senso che non gli piace più dove sta e allora vuole qualche cos'altro, altrimenti non è possibile per lui arrivare in Italia. Io penso, poi ripeto, i calciatori possono essere strani, ma quando guadagni 16 milioni all'anno, capite bene che c'è un grande, come dire, downgrade, si dice in questi casi, no? Se vai a giocare a meno della metà. Poi le motivazioni possono essere tante, importanti, eccetera. Però io penso che appunto l'affare Retegui non si farà mai in questo contesto, e peraltro non mi sembra che sia uno dei nomi usciti fuori seriamente. Cioè, mi sembra che in questo momento la concentrazione della Juve è anche su un altro profilo, cioè di un attaccante più pesante d'aria, ma anche più pesante, almeno questa è stata la richiesta di Spalletti. Allora andiamo a sentire un altro vocale.
8: Ogni volta che girano le palle,
9: direttore, questo buongiorno, sono sentito, Michele da Roma. E secondo me, come dici tu, non c'è nessuno che si strappa i capelli perché si è fatto male Yıldız, perché Yıldız è un buon giocatore, ma non è quel campione che se ci manca crolla tutto, perché non c'è niente che deve crollare, perché non c'è niente molto di costruito. Secondo me, se ce lo compravano per quei 100 milioni in Inghilterra, facevamo bene. Col massimo rispetto del giocatore, ma stiamo parlando di categorie trascurabili o comunque alle quali si può rinunciare a malincuore, ma rinunciare, secondo me. Ciao.
0: Io non sono d'accordo, perché penso che Yıldız abbia 21 anni. Cioè, in questo momento, poi per carità, cioè, sia ben chiaro, ci sono giocatori già affermati a quell'età che sono indubbiamente dei campioni, li abbiamo visti ai mondiali, insomma, no? Però io penso che la Juve debba farsi questa domanda, essere fatta, e ha risposto con un rinnovo di contratto. Intanto fermo un attimo questo ragionamento, perché gli avversari della Juve sono l'Omonia, squadra cipriota, il Celta Vigo, il NEC Nijmegen olandese, e adesso spunteranno ancora, quindi direi, allora, Juventus, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta Vigo, NEC Nijmegen e l'Apoel Beersheba, cioè squadra israeliana. Quindi Spagna, Olanda, Francia, Ungheria, Cipro, Spagna, Olanda e Israele. Direi che non ci è andata male. Ripeto il discorso che ho fatto prima, che mi sembra, come dire, non particolarmente rappresentativo, però non incontriamo nella prima fascia la peggiore, avversari importanti, avversari interessanti, però non ci è andata male, diciamo. Ma poi facciamo delle valutazioni in corso d'opera, quando inizieremo anche a capire se giochiamo in casa o fuori, eccetera. Dicevo, io spero che la Juve abbia l'ambizione di avere in casa un campione, e Yıldız, secondo me, noi siamo veramente un po' fuorviati dai giudizi e dal fallimento finale dell'anno scorso, non suo, ma di tutta la squadra. Per me Yıldız, e tra l'altro, se Yıldız non diventa un campione, i 100 milioni di cui si parla sono favole, perché poi, per carità, in Inghilterra comprano tanti giocatori che non sono ancora campioni a cifre spropositate, ma ho l'impressione che uno come Yıldız debba rubare l'occhio. Cioè, in Inghilterra stanno facendo anche molte operazioni in questo senso per, come dire, difensori. Allora, intanto aggiorno, in casa noi giocheremo contro la Real Sociedad, e questa è la notizia, mentre giocheremo fuori contro la AZ Alkmaar, che è una squadra che in questo momento è in testa in Olanda, è partita molto bene, quindi dobbiamo, al grande vivaio, la AZ Alkmaar, bisogna fare attenzione. Però direi che appunto Real Sociedad in casa non è male, non è male come situazione per la Juve nel sorteggio. Ripeto il concetto, poi naturalmente bisogna vedere il calendario, che cosa succede, però non mi sembra che ci sia andata particolarmente male. Io, come dire, pensavo che fosse un po' più problematico incontrare squadre come il Bayer Leverkusen e anche un inglese di quelle medie, perché noi potremmo fare fatica. Real Sociedad, Ren, Omonia, Nek Nimega olandese, AZ Alkmaar olandese, Ferencváros in ungherese, il Celta Vigo e l'Apoel Beersheva, avversario israeliano. Quindi questa è la situazione. Juve che gioca in casa contro Real Sociedad, Ren, Omonia e Nek Nimega. Questo il, poi il calendario sapete che dovrà essere ancora formulato e da lì tra l'altro dipenderanno poi anche il gioco degli anticipi e dei posticipi. Nella seconda parte, cioè dalle 13.30, nell'ultima parte di questa nostra trasmissione, vado anche a fare un po' il punto su come stanno andando queste squadre e ne andiamo a raccontare un po'. Vi dicevo appunto di Yıldız, io trovo che in questo momento ci sia un po' di pessimismo, ma io credo che lo statuto del giocatore sia molto semplice: è il miglior giocatore che abbiamo. Mi augurerei che quest'anno, visto i 3 mesi di pausa, dicessimo: oh, la Juve non è Yıldız dipendente. E devo dire che il lavoro per Spalletti da questo punto di vista può essere anche molto molto intrigante, perché deve cambiare modo di pensare, e io penso che questo sia sempre un grande stimolo per un allenatore, avendo delle risorse a disposizione. Però che Yıldız sia un giocatore che può fare le nostre fortune, io direi proprio di sì. Ecco, questo. Francesco, buon pomeriggio, sorteggio non troppo benevolo, perché AZ e Real Sociedad sono due squadre toste. Sì, però attenzione, sono squadre toste, ma siamo in un girone. Cioè, tu puoi anche non fare bottino pieno, ma nelle prime due fasce ve le vado a ricordare. C'era Bayer Leverkusen, c'era Benfica, c'era Lione, c'era l'Olimpia Kos, che è una nostra conoscenza, ci abbiamo giocato tante volte, c'era Marsiglia. Nella seconda abbiamo preso il Ferencváros, che non mi sembra la peggiore. Abbiamo preso il Rennes, che è una squadra, quella sì, secondo me molto tosta, perché in Francia ha fatto delle cose interessanti, però stiamo parlando di un girone. Cioè, io la dico diversamente, la Juve può battere tranquillamente, cioè deve fare bottino pieno in casa in Europa League. Fatti quei 12 punti, ti vai a fare ancora una vittoria e un altro pareggio. Il calcolo l'anno scorso in Champions è che con 16 punti arrivavi agli ottavi e ce l'hai fatta, insomma. Quindi non andrei a drammatizzare, semmai trovo stimolante misurarsi con un calcio come quello olandese, che non è in questo momento in grande salute, lo è la Z, ripeto, che è partito molto bene. Nek Nimega è stata la grande sorpresa l'anno scorso, che è riuscita a prendere il terzo posto, poi ha perso i preliminari di Champions, ha fatto una grande impresa togliendo il posto di fatto all'Ajax, che aveva certamente più qualità e più possibilità, quindi una grande sorpresa. Però devo dire che anche quest'anno in campionato non è che sia partita benissimo. Le due spagnole per me sono due squadre interessanti da misurarci, però con dei ritmi di gioco un po' più bassi di quelli che si hanno in Germania e in Inghilterra, che noi potremmo patire. Quindi, ripeto, per me non è un brutto sorteggio, ma come sempre, poi ricordiamoci in questi anni con chi siamo usciti, cioè con squadre, con tutte squadre che dove noi ci davamo dei favoriti, ed è successo a noi e anche alle altre. Visto il sorteggio per nulla malevole, abbiamo l'obbligo di arrivare nel primo 8, Severino dalla Val Camonica. Io vi dico apertamente, ma non c'era sorteggio che non ci toglieva questo obbligo. La Juve nella prima fascia, la Juve deve arrivare nel primo 8, punto. Juve, Milan, Bayer Leverkusen, cioè dei grandi di questa competizione, devono arrivare nelle prime 8. E ripeto, non è un'impresa così impossibile. Andiamo a sentire un vocale.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio da Genazzano. Io per quanto riguarda Yıldız, ragazzi, ho il mio pensiero, cioè io sono innamorato come tutti i juventini di Yıldız, però io ho paura che sia un giocatore, sì, bello da vedere, ma non all'altezza del numero 10 della Juventus. Sì, è giovane, ma non troppo, e mi sembra che non faccia mai quello scatto. Praticamente nei momenti decisivi non dobbiamo essere nasconderci, e ci è mancato Yıldız, non lo possiamo giustificare. Noi se siamo arrivati sesti è stato anche e soprattutto perché è mancato l'uomo più rappresentativo, che dovrebbe essere Yıldız. Cioè non stiamo parlando di un gregario, ragazzi, stiamo parlando di uno che ha il numero 10 della Juventus, e il rapporto qualità giocate e assist secondo me è poco, perché sei il numero 10 della Juventus, non il numero 10 di un'altra squadra. Quindi io penso, spero che esploda tutto insieme, ma ho paura che il Yıldız sia questo. Antonio da Genazzano, sempre forza Juve.
0: Allora Antonio, a me piace molto, io sono veramente innamorato di Yıldız, nel senso che tu Antonio dici tifoso della Juve innamorato di Yıldız. No, perché io già sto notando critiche particolari su Yıldız. Però capisco il fatto che qualcuno dica, come dici tu, il numero 10 della Juve deve arrivare a fare la differenza. Lui l'anno scorso è entrato in difficoltà nelle ultime 10 partite della stagione. Cioè, sostanzialmente, c'ho qua i dati, non mi sto inventando nulla. Yıldız inizia a prendere dei 5 da Atalanta-Juve, che pure vinciamo, e si capisce in quella partita che ha un fastidio fisico evidente, fa una brutta partita col Verona che è stanco, e fa una orribile partita come il resto della squadra con la Fiorentina. E Yıldız è andato in doppia cifra e si dice ma il numero 10 della Juve. Il numero 10 della Juve che ha 21 anni. C'è la domanda da farsi, semmai, e quante volte noi abbiamo dato la maglia del giocatore più importante, se vogliamo dire in termini di gioco, col numero 10 a un ventenne, perché Yıldız la prende che ha 20 anni. Cioè io sono di quelli che si diverte a paragonare la carriera di Yıldız a quella di Del Piero, perché mi voglio farla proprio analizzarla in parallelo, non partendo da dove è finito Del Piero, che tutti sappiamo che è il mito e quindi non è paragonabile con nessun altro, e io chissà se nella mia vita vedrò un altro Alessandro Del Piero. Ma a 20-21 anni Del Piero non aveva la responsabilità di Yıldız, era in un'altra Juve. Del Piero fa 20 anni nel 1994, novembre del 94, e poco dopo fa quel gol pazzesco con la Fiorentina. La prima stagione di Del Piero alla Juve è una stagione nella quale ha davanti Roberto Baggio e approfitta dell'infortunio. Del Piero cos'ha di incredibile? Che nel giro di 2 anni esplode, ed esplode a un livello pazzesco. Ma la responsabilità se la prende dentro una Juve che vince, e nella quale lui può anche attraversare momenti dove non segna o va in difficoltà. Uno, perché c'è anche Roberto Baggio. E due, perché c'è una squadra pazzesca che sta forgiando Marcello Lippi. Ma non possiamo paragonare quella esperienza a oggi, dove Yıldız vicino spesso aveva il deserto o comunque un livello insufficiente. Quindi io credo che su Yıldız veramente noi stiamo dando a Yıldız una responsabilità assurda. Bisogna avere il senso delle proporzioni, e ripeto, se ci andiamo a vedere i 20 anni, 21 anni Del Piero, cioè la prima stagione vincente, quella del 94-95, dove lui fa delle cose pazzesche, no? Fa gol a col tiro a giro suo e fa la rete con la Fiorentina, eccetera. I numeri non sono migliori di quelli di Yıldız. Ha avuto anche lui dei momenti di pausa. Poi cos'ha Del Piero? Che l'anno dopo in Europa sfonda. Ma in quella squadra lì, ripeto, ma non per dire che Yıldız vale Del Piero, ma che noi facciamo dei discorsi su Yıldız che nessun'altra squadra italiana fa su numero 10. Perché un'altra squadra, Nico Paz, che è un giocatore di altrettanto grande valore, sta dentro un Como in cui ha funzionato molto altro. Ma ripeto, io penso che questo aspetto non si possa dimenticare. Poi, che ogni anno Yıldız ci debba dare qualcosa in più, è evidente, e quello che mi dispiace è che proprio questo non può capitare nel momento in cui adesso lui starà fermo 3 mesi. Però questa discussione su Yıldız come principale responsabile di una squadra che l'anno scorso si è sgonfiata totalmente e ha avuto dei giocatori che hanno avuto tutti un rendimento inferiore al suo, che ci ha trascinato a furia di prestazioni fino ad un certo punto, mi sembra evidente. Poi ha avuto un problema fisico. Cioè, se giochi con un problema fisico, quando Del Piero si è infortunato gravemente dopo Udine, ci ha messo un anno e mezzo a rientrare a grandi livelli. Cioè, non si può prescindere da questo, ripeto, ma Del Piero non stava in quella squadra lì. Non stava in una squadra dove veramente l'anno scorso abbiamo avuto la maggior parte dei titolari sotto rendimento. Chiedere che Yıldız riesca a risolvere tutto mi sembra francamente un po' troppo. Ci fermiamo, poi facciamo il punto sulle nostre avversarie.
3: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus continua a trattare Frank Kessié dopo l'incontro di ieri tra Massara, Carnevali e l'agente del calciatore. Non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva, ma i bianconeri vogliono chiudere per bruciare anche la concorrenza della Roma. Il centrocampista evoriano ha già un passato nel nostro campionato con le maglie di Milan e Atalanta, con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016-2017. Nell'estate successiva al passaggio in rossonero, dove ha giocato per 5 stagioni, collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez che ha chiuso con miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Buone sensazioni invece dal De Geer e Zarco che saranno rivisti nel centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Nel pomeriggio alle 15 le prequalifiche. Il tennis si allarga alla platea di italiani presenti agli US Open, oltre vari Cobolli, Musetti e Berrettini. Entrano nel tabellone principale anche Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Per l'emiliano che batte il tunisino Aziz Dugaz col punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre 2 ore, è il primo ingresso in uno slam in carriera. La toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei 4 maggiori tornei del mondo. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno. In caso di qualificazione ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Il basket, l'Italia torna sul parquet, adesso si fa sul serio perché la trasferta a Tuzla apre la seconda fase delle qualificazioni mondiali 2027. Di fronte ai ragazzi di coach Luca Banchi ci sarà la Bosnia, battuta giusto un anno fa Eurobasket. Il protagonista assoluto di quella partita, finita 96-70 per l'Italia, era stato un Simone Fontecchio letteralmente immarcabile, autore di una prova da 39 punti. E proprio l'ala di Miami Heat sarà nuovamente la punta di diamante dell'Italbasket. La gara si gioca questa sera. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco.
2: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
7: Allora, riprendiamo a parlare. Allora, io volevo non chiudere, ma approfondire il discorso che abbiamo appena fatto su Yıldız, visto che è arrivato un vocale in cui criticava il giocatore dicendo ma non possiamo annoverare come un campione perché i numeri 10 della Juve devono garantirci altro. E si è scatenato il dibattito. Poi facciamo un minimo di focus su iniziale sui nostri avversari della Europa League, visto che c'è stato il sorteggio. E vi vado a leggere proprio dei pareri molto diversi, no? Che è significativo proprio di come giustamente, secondo me, tra l'altro, i grandi giocatori determinano delle idee diverse, perché c'è chi pensa che sia grande, chi non lo è abbastanza, chi pensa che non sia abbastanza e chi pensa che invece possa diventare grandissimo. Io sono di questi, ad esempio, ma non è che pretendo di aver ragione. Prova a dare degli elementi e vede, guardate qua lo spettro dei pareri, ne scelgo tre. Francesco De Ischia: l'età di Yıldız, Del Piero giocava con i campioni come Ravanelli, Vialli, Baggio, e poi aveva un allenatore come Marcello Lippi, e questo è l'aspetto che vi dicevo prima, il contesto quanto aiuta un giocatore o meno. D'accordissimo invece a Leonardo da Brescia con l'ascoltatore Antonio su Yıldız: è fortissimo ma non è una stella che trasforma la squadra, adesso è forse un gradino sotto al nostro Pogba nel suo prime. E anche qui mi viene a dire, ma Pogba nel suo prime arriva in una squadra già fatta di campioni?

0: Cioè, quanti giocatori, mi verrebbe da dire, no? Questo paragone, visto che noi, io spesso sono incline a farlo con Del Piero, ve lo faccio su Baggio. Oh, Baggio arriva alla Juve, che è già affermato, ha fatto un mondiale pazzesco, a Firenze ha fatto vedere le meraviglie, e la Juve lo compra per edificare un nuovo progetto. Baggio alla Juve faceva la differenza, sì, ma dove ci portava? Ricordo la famosa frase di Baggio nel 94 che dice: mi sono stufato di vincere solo i tornei da bar, perché Baggio ci porta a vincere una Coppa UEFA. E se Yıldız facesse questo, ma un giocatore da solo non può fare tutto. Questo è, e noi chiediamo a Yıldız, secondo me, qualcosa che è impossibile da realizzarsi a meno che sei Maradona. Perché questo è il punto. Ma neanche, a parte che poi, quando si parla di Maradona e delle sue squadre vincenti, bisogna anche parlare poi magari di quelli che venivano costretti ai gregari e che non, non. Ma altrimenti non ce la puoi fare. Quindi io penso che questo aspetto debba essere valutato. Pogba in che squadra viene inserito? E Pogba, siamo certi che nel suo prime aveva raggiunto dei livelli eccezionali. Per favore, e qui invece Andrea, potete oscurare chi critica Yıldız, qui si fa gara a chi critica di più. Cerchiamo di essere positivi e sostenere la nostra Juve. Abbiamo tanto bisogno di creare un ambiente favorevole per la squadra della società. Quanto a Spalletti, diamogli chi vuole, perché sa, quest'anno zero alibi. Allora, chiariamo un aspetto, Andrea. Ma intanto la censura non si deve fare mai, a maggior ragione quando si parla di calcio. E nel calcio, se i pareri sono espressi in maniera educata, civile e approfondita, hanno tutti diritto, cioè io posso anche sentire e leggere 10 pareri contro Yıldız che uno sono legittimi, io li posso discutere e li discuto, ma sono legittimi, non è che si deve oscurare. Due, perdonatemi, ma questo è un luogo di dibattito, non è che se qui noi parliamo in termini critici, generiamo chissà quale effetto. Dobbiamo essere un partito tutto favorevole alla Juve, ai suoi uomini, all'allenatore, eccetera. Qua si discute amabilmente quando si riesce. Io prima mi sono arrabbiato con un ascoltatore che ha detto: ah, ma se è così allora non scrivo più, perché ha usato l'espressione serie B per l'attacco della Juve, che io reputo offensivo. Ma se lui lo pensa, lo dica e continua a scrivere e noi lo leggeremo. Chiaro che però rispondo. Non è che si può pensare che io do ragione a chi mi dice che l'attacco della Juve è la Serie B. Gli spiego perché non sono d'accordo, ma fa benissimo a scriverlo, se questo è il suo parere. Io dico che ogni tanto i tifosi della Juve arrivano a mortificarsi troppo, perché per far capire che non gli piace questo attacco si arriva a un'espressione che io reputo insultante per una squadra come la Juve. Ma la si vuole fare, la si fa, perché se viene fatta in maniera civile, e lo dico quindi all'ascoltatore che prima ha scritto, continua a scrivere tranquillamente e noi dibatteremo come si deve fare, con franchezza, con serenità e con la sincerità che ci si deve. Poi, ripeto, io non penso che non siamo la radio ufficiale della Juve, che certe cose le deve dire e altre non le deve dire. Qui siamo un luogo di tifosi che si confrontano e ripeto, quando è civile il confronto e quando è fatto nei termini giusti, tutte le idee sono corrette. Quindi io non oscurerò mai, ma non lo farà nessun altro dei collaboratori di Radio Bianconera, chi pensa un'idea diversa dalla mia, che è assolutamente normale e magari hanno anche ragione. Io dico che in questo momento non è che dicendo che Yıldız non fa la differenza facciamo del male al giocatore, perché di parere così credo che ne leggerà e ne sentirà 50.000 e sta a lui dimostrare il contrario. Io dico che la valutazione su Yıldız è esagerata, quella che facciamo, cioè noi abbiamo un'aspettativa nei suoi confronti che non abbiamo mai avuto per nessun altro, perché nessun altro era nelle condizioni di Yıldız, cioè quello di essere il miglior giocatore della Juve a 21 anni. Perché Del Piero, ripeto, entra in una Juve che ha il pallone d'oro in carica, il pallone d'oro in carica. Se Yıldız fosse entrato in una Juve che aveva il pallone d'oro in carica, giocava con libertà, giocava con leggerezza e aveva un esempio davanti. Chi ha davanti Yıldız? E questo è il punto. E bisognerebbe un po' fare dei ragionamenti su questo. Vocale, poi andiamo a ragionare un attimo sulle squadre.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, Giovanni dal Brasile, felicissimo per questo sorteggio che spero ci porterà tra le prime 8. Volevo solo commentare una cosa su Kenan Yildiz, che è certamente il miglior giocatore in rosa. Mi impressionarono le parole di Mimmo Marocchino quando lo ha giustamente, a mio avviso, definito un funambolo. E oggi un funambolo fantastico. Ancora non è un fuoriclasse, è un grandissimo giocatore, può crescere. Diamogli il tempo di crescere con calma. Un abbraccio a tutti e oltre la fine, forza Juventus.
0: Grazie Giovanni. Funambolo purtroppo nel calcio italiano viene un po' considerato il giocatore anche fumoso. Io penso che in questo ho un'idea diversa da Marocchino, che giustamente ha visto dei grandi campioni e ci ha giocato insieme, quindi pretende molto. Io penso che Yildiz debba essere anche messo nelle condizioni di non fare il funambolo e di essere utile. A me l'altro giorno non è spiaciuto perché nelle difficoltà che ci sono state, ha fatto una partita sufficiente mettendosi al servizio dei compagni. Poi mi viene a dire, se Conceição gli dà la palla giusta, era libero per segnare, ha messo due traccianti per Çelik, tre compreso quello del secondo tempo, quando proprio prende il pestone e va a fare una bella azione, e ci ha messo, e ho trovato anche una certa connessione con Douglas Luiz. Fanno questo di lui un campione? No, ci mancherebbe altro. Campione lo vado a valutare alla fine di una stagione, se mi ha fatto la differenza in continuità. Ma l'anno scorso, nella prima parte della stagione, Yildiz la differenza l'ha fatta in una marea di partite. E meno male che l'abbiamo avuto, perché altrimenti non so dove saremmo finiti. Punto sull'Europa League. Allora, noi affrontiamo due squadre spagnole, il Real Sociedad in casa e il Celta Vigo in trasferta. Il campionato in Spagna è appena partito, sono state già giocate 2 giornate, tra l'altro in maniera un po' strana, perché come sapete le big sono entrate dopo, quindi hanno giocato prima la seconda giornata e poi la prima. Ieri per intenderci Barcellona ha recuperato, e in questo momento la Real Sociedad non è partita particolarmente bene, visto che ha perso 2 gare, le prime due, la prima col Betis 1-0 e la seconda 4-1 con il Real Madrid, con tripletta di Kylian Mbappé, proprio l'altra sera, quindi non è partita bene. Il Celta Vigo è partito facendo un punto in 2 giornate, ha pareggiato in casa del Valencia 0-0 nella prima, ha perso in casa con l'Osasuna. Cioè, ora, vuol dire poco, perché poi tra l'altro dobbiamo dire ovviamente che spesso in Europa si hanno delle partite diverse rispetto al campionato e si può assistere anche a squadre che fanno molto bene in Europa e male in campionato, viceversa. Questo lo sappiamo bene, però stiamo prendendo due squadre che in Liga non sono partite bene. In Eredivisie noi affronteremo la AZ Alkmaar, e ve l'ho detto, la AZ Alkmaar in questo momento è l'unica squadra a punteggio pieno in Olanda. Ha fatto un'ottima partenza, le ha vinte tutte e tre, 8 gol fatti, un solo subito, il che la rende la migliore difesa del campionato olandese. E questa settimana, tra l'altro, giocherà in casa domani sera contro i Guay di Eagles, squadra che in questo momento è terza. È un test significativo per capire quali sono le sue ambizioni. La AZ Alkmaar, lo dico spesso, ha un grandissimo vivaio. Ha dato, diciamo, i natali calcistici, appunto, a Comines, a Reinders, a tanti altri giocatori. È un luogo da osservare con attenzione, da squadre da Europa League, che non riesce quasi mai a inserirsi nel grande giro che riguarda il PSV, il Feyenoord e l'Ajax, che sono le tre big d'Olanda. Il NEC Nijmegen, che l'anno scorso è stato la grande sorpresa che quest'anno affronteremo, è partito con una sconfitta clamorosa in casa e nella prima giornata ha perso contro il Telstar, squadra bizzarra, ve lo racconto perché commento il campionato olandese e quindi vi do queste notizie perché le vivo. Il Telstar l'anno scorso, neopromossa, ha battuto 2 volte PSV, che ha stravolto il campionato. Come gli succede ormai da un po' di anni a questa parte, questo per dire che è una squadra un po' matta, e NEC Nijmegen si è ripreso nella seconda giornata andando a vincere sul campo del Willem per 4-1. Ripeto, squadra meteora, nel senso che l'anno scorso è stata la grande squadra sorpresa, vedremo quest'anno. Chiudo con il Rennes, anzi non chiudo perché poi vi darò anche le notizie sul Ferencvaros. In Francia il campionato è appena partito e il Rennes alla prima giornata ha pareggiato 2-2 col Paris Saint-Germain, rischiando di vincere, quindi facendo una grande prestazione. È una squadra che intanto ha un grandissimo ambiente ed è una squadra sicuramente da prendere con le pinze, partendo dal presupposto che comunque, insomma, noi con Rennes giocheremo in casa. E poi giocheremo fuori in Ungheria col Ferencváros, che invece è partito malissimo in Ungheria, perché dopo 4-5 giornate, vado a controllarlo direttamente, lui ha giocato 3 partite, ne ha vinta una, ne ha pareggiata una, ne ha persa una, e in questo momento è in fondo in classifica, ma deve recuperare comunque 2 partite. Quindi insomma una squadra direi normale. Qualcuno mi ha scritto, e lo vado a leggere, la Juve ha preso, è la squadra più forte del girone. Io questo non lo credo. Io credo che dobbiamo dimostrarlo, però ci dobbiamo aspettare una Juve che utilizzerà queste partite, tra l'altro, con una situazione interessante, che è quella di essere favoriti. Ci darà una responsabilità. Cioè, diciamocelo pure, lo vivremo. Noi ne pareggeremo di partite nella fase a gironi, verosimilmente. Non penso che la Juve farà un filotto totale. Però lì misureremo una responsabilità diversa, perché non giochi più contro le big d'Europa, dove dicevi, vabbè, ma noi dobbiamo fare un percorso. Qui è diverso. E con queste squadre ci sarà interessante, perché poi noi italiani siamo un po' sempre snob, no? Guardiamo gli altri e diciamo, ma chi sono? Noi abbiamo il nome e la storia. Andiamo a misurarci contro squadre che magari sono in quel momento lì decima in Spagna, quarta in Francia, prima in Olanda, e andiamo a vedere che cosa siamo. E io credo che sarà molto interessante, ripeto, dal male della nostra mancata partecipazione in Champions potrebbe uscire invece uno dei principi cardine, se non addirittura l'elemento più determinante per ricostruire un'identità forte della Juve nelle coppe europee. E Antonio da Grosseto, sorteggio favorevole, ora affondiamo per un centrocampista e un centravanti e speriamo di riuscire a liberarci di più zavorre possibile anche in prestito, pur di liberare slot e diminuire l'incidenza bilancio. Con che sia avremo finalmente un po' di carisma a centrocampo, per le punte qualche nome nuovo magari, per le punte qualche nome nuovo io me lo auguro, nel senso che fino adesso il mercato della Juve qualche volta è stato anche sorprendente. E quindi, nel senso che sono spuntati dei nomi, Garbara e Celic, non erano nomi che erano stati fatti, lo stesso Cator. Quindi, chissà, staremo a vedere. È chiaro che c'è un gioco di incastri, appunto, come si è detto, qualcuno deve uscire, qualcuno deve entrare, e quindi questo deve verificarsi. Andiamo a sentire un vocale.
2: Buongiorno, sono Antonello da Padova. Volevo fare una riflessione sul discorso di chiudere le partite. Premetto che chiaramente piacerebbe a tutti vincere sempre 2-3-0, però purtroppo non è possibile questo sempre. Quindi a quel punto, quando tu hai una partita che non riesci a chiuderla e arrivi a 20 minuti dalla fine, a 25, a mezz'ora dalla fine, e sei sull'1-0 e vedi che fai fatica a fare 2-0, lì a quel punto una squadra, ecco, la Juve quando vinceva, no, gli scudetti, cosa subentrava su quel, perché anche lì vincevamo delle partite a 1-0 che non riuscivamo a chiuderle, però la sicurezza e la tecnica lì venivano fuori, mentre noi adesso cosa succede? Andiamo sempre in affanno, in ansia, e fai errori tecnici alla quale poi dai la possibilità agli avversari, come il Frosinone, che voglio dire, non è uno squadrone, a momenti pareggiava la partita, ma come tante volte è successo l'anno scorso. Questo è il mio pensiero. Grazie e forza Juve.
0: Antonello, io ti aggiungo a questa riflessione che trovo più che corretta, un altro aspetto. Tu dici deve subentrare la sicurezza. Io credo che per la natura della Juve la sicurezza, la dico così, di una squadra che sappia gestire la vittoria non c'è per le caratteristiche. La Juve non è una squadra che sa fare possesso conservativo. Quindi la Juve contro le piccole deve chiudere le partite, perché altrimenti rischia. Oppure si attrezza. Diventa brutta, sporca, cattiva, mette un difensore in più, fa storcere il naso a qualcuno, ma non corre più dei rischi. E il problema nostro è questo, che noi abbiamo giustamente, secondo me, un'altra mentalità, ma a Frosinone, per me, la gravità del finale è figlia della confusione della prima parte della ripresa. Cioè la Juve ha fatto una grande occasione, ha avuto una grande occasione con Conceição, e basta, perché l'altra, quella che lui si è inventato con un tiro da fuori, è proprio un'azione personale. Per il resto, abbiamo iniziato a sporcare il gioco, a non prendere più tanto campo. Cioè, se la Juve, ed è questo il punto per cui tutto il dibattito che spesso si fa tra risultatisti e giochisti mi sembra un po' fuori luogo, la Juve deve giocare bene per vincere. C'è poco da fare, altrimenti non ha, a meno che si doti, e io credo che abbiamo tra l'altro gli strumenti, di una mentalità difensiva in cui non si vergogna di fare le barricate anche contro le piccole. Ma non è questa la Juve. E forse non deve esserlo in questa fase, però se fai così, allora devi riuscire a vincere. Perché noi abbiamo troppi, perdonatemi l'esagerazione, non abbiamo troppi giocatori che stoppano così perfettamente la palla da fare un grande possesso. In più, domenica era calato vistosamente Douglas Luiz e l'abbiamo pagato questo, e le riserve, invece di entrare e ragionare, tentavano la giocata. E questo deve assolutamente cambiato, perché altrimenti corri il rischio appunto di perdere dei punti. Anche questo va, appunto, è un processo di crescita, deve succedere e bisogna assolutamente riuscire a farlo. Può l'Atletico permettersi di cedere Sorloth e Julian Alvarez? Ho dei dubbi, scrive Claudio. Sì, ho dei dubbi anch'io. Però Julian Alvarez, per le ultime dichiarazioni di totale guerra da parte dell'Atletico col Barcellona, con toni fortissimi, è stato detto tra le parti, si è superata una linea rossa, cioè c'è un muro contro muro totale, e faccio fatica a pensare che si risolva in fretta questa situazione. Poi, chiaramente, non è interesse di nessuno perdere delle risorse tecniche che diventano economiche e che sono economiche. Però staremo a vedere che cosa succederà in casa Atletico. Ricordiamoci che tra le ipotesi con l'Atletico che noi abbiamo c'è comunque quella di dargli dei giocatori. Uno è Nico Gonzalez, si è parlato anche di Jonathan David. Quindi magari ci sarebbe una sostituzione. Magari Simeone è interessato più a un giocatore come Jonathan David, che ha delle caratteristiche diverse rispetto a quello di Sarloth. Staremo a vedere. Elio dice: penso che l'aspetto più positivo del girone è che noi abbiamo, non abbiamo trasferte lunghe e in posti polari in inverno. Vero, bravo Elio a sottolinearlo. Anche questo è uno degli aspetti che abbiamo, su cui abbiamo riflettuto nella prima parte, perché giocando il giovedì, che è una variabile importante, è qualcosa di cui tenere conto e quindi un dettaglio non trascurabile. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Vi invito naturalmente a seguire oggi le trasmissioni di approfondimento, a partire naturalmente dal snodo importante della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Noi ci vediamo la prossima settimana dalle ore 14 in compagnia con Antonio Paolino, alle 16 a Cose di Calcio, martedì, mercoledì e giovedì. Grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti.
3: Cose di calcio.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
3: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'AIA, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
4: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
3: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991. È stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
4: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
3: Il calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Pronti a partire su questa bella base di Colpo Gobbo, venerdì 28 agosto, ultima puntata della passata stagione radiofonica, e perché poi dalla prossima settimana Colpo Gobbo slitta, come abbiamo già detto, come disse Galliani, alle 15, così come anche la Juve del lunedì, quindi ci saranno degli assestamenti di orario, ma imparerete tutto molto, molto facilmente. Allora, è prepartita perché domani sera 20:45 Juve-Parma, tra l'altro adesso Torino sta piovendo, ma ho visto che domani le previsioni sono buone, dovrebbe essere una bella serata, serena, con 24-25 gradi di temperatura, quindi senza scuse di pioggia o di afa, e quindi la Juve non avrà scuse da questo punto di vista. E vediamo, insomma, la curiosità principale è capire come Spalletti sostituisca Yıldız con i due candidati, alla Ibegovic e Boga, a meno di cose di tipo cambio modulo che al momento non sono in preventivo. Per quanto riguarda il portiere, invece, credo che Vicario sia comunque il titolare, anche se Grabar è un altro abituato a stare titolare nella sua nazionale, quindi ci sarà una bella competizione tra questi due portieri in tutti i ruoli. Insomma, Spalletti vuole competizione e il mercato sta andando in quella direzione lì. Ovviamente oggi è anche il giorno del sorteggio dei gironi, o meglio delle partite nel maxi girone di Europa League, e la Juve ha pescato due spagnole, due olandesi, una cipriota, e poi cosa abbiamo ancora? Una francese, un'israeliana, e quindi queste sono. La Juve affronterà appunto in casa, adesso vediamo quali sono soprattutto quelle in casa che magari interessano di più i nostri amici. Real Sociedad, quindi chi si abbona, diciamo così, alla stagione di Europa League della Juve, si troverà allo Stadium la Real Sociedad, quindi bella partita di sicuro, il Rennes, squadra francese, l'Omonia Nicosia, che invece è cipriota, e NEC olandese. In trasferta ci sono la AZ Alkmaar, l'altra olandese, il Ferencváros in Ungheria, dove la Juve nel 2020, stavamo guardando prima, andò a vincere 4-1 dopo che all'andata nel girone aveva sofferto fino al 90esimo con un gol di Morata che decise poi la partita sul 2-1. In trasferta anche in Spagna col Celta di Vigo e in Israele, o vediamo dove, con l'Apoel Beersheba. Questi sono Shiva, non so come si legga onestamente. Questi sono gli abbinamenti per quanto riguarda l'Europa League, però dicevo, in questo momento la priorità è senza dubbio il campionato, anche se penso che, insomma, l'Europa League, al di là di questo, insomma, immagino che la Juve abbia come obiettivo minimissimo entrare nelle otto, che poi vanno direttamente agli ottavi, perché, voglio dire, già mi sembra che con queste avversarie si possa tranquillamente avere questa ambizione senza particolari problemi, al di là del rispetto che tutti devono alle squadre che sono qualificate in Europa League, col fatto che si gioca il giovedì, diciamo che sono evitate trasferte insidiose nel nord Europa o nell'est, diciamo così, più estremo in inverno, che già quelle in passato avevano lasciato il segno sulle gambe dei giocatori, mi ricordo, e quindi quello è già una buona cosa, però ci sarà da lottare naturalmente come sempre in tutte le competizioni. Poi faremo un po' il focus in particolare sulle spagnole oggi, visto che abbiamo più tardi un collegamento proprio con un collega spagnolo, e queste sono, insomma, le novità che riguardano l'Europa League. Voi che peso date a questa competizione in questa stagione? Io personalmente l'ho già ripetuto tante volte, non dico che la metto al primo posto, perché comunque il campionato ha sempre il suo fascino, però la Juve, che non vince un trofeo internazionale da troppo tempo, che nel XXI secolo non figura tra le squadre italiane che hanno alzato trofei internazionali, secondo me farebbe bene a metterla. E poi è chiaro, come obiettivo, poi è chiaro, ripeto, che quando c'è l'eliminazione diretta influiscono tanti fattori, anche se arrivi in finale non sei sicuro di vincerla, però diciamo che l'obiettivo deve essere messo nel mirino, secondo me, quest'anno in maniera un po' più seria, anche nelle scelte magari di formazione, nelle rotazioni. Vediamo anche gli abbinamenti del calendario quando la Coppa si farà seria, perché l'anno scorso, insomma, abbiamo visto che nei momenti chiave della Champions la Juve si è trovata a giocare con Roma, Napoli, Como, insomma, non proprio facilissime da ammortizzare in campionato. Focus però adesso sulla partita con il Parma, lo facciamo col mister Massimo Storgato. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ben ritrovato. Allora, intanto partiamo ovviamente da quella che è la notizia della settimana, che è l'infortunio di Kenan Yıldız. Al di là del fatto che la Juve le alternative ce l'ha, come Boga, come Alaibegovic, anche con Colomuani, caso mai arrivasse un centravanti e può fare quel ruolo di esterno, le chiedo però, secondo lei che cosa c'è di più preoccupante in questo infortunio, ecco, per la Juve?
2: Ma è chiaro che un briciolo di imprevedibilità e di fantasia in meno, però vorrà dire che Consensao dovrà dare qualcosa in più e tutti gli altri faranno il di più per sopperire a questo talento. È chiaro che però tanto la Juve deve essere concreta, deve vincere, quindi senza talento, con talento conta solo vincere, quindi credo che la rosa dia garanzie ampie in tutti i suoi settori.
0: Ecco, forse la riflessione che facevo io nei giorni scorsi è che Yıldız è quello da doppia cifra, diciamo, dei tre che giocano dietro la punta nella Juve, quindi in termini di gol penso che possa essere una perdita, magari la compensa qualcun altro, insomma, perché per esempio Colomoni non sappiamo esattamente quanti gol può garantire. Con Sensao,
2: è uno, il problema della doppia cifra è a gioco lungo, certo, nell'arco di un anno, certo. Quindi Yıldız mancheranno quei 2 o 3 gol che farà in questi 2 o 3 mesi che sarà assente.
0: Speriamo che le faccia qualcun altro.
2: Esatto, cioè, quindi coi se coi ma è facile fare le statistiche, però insomma che Yıldız sia di doppia cifra a fatica, ok, giocatore di talento, ok, giocatore giovane che ha brillantezza, se sta bene, quindi tanto di cappello. È chiaro che non è un giocatore esperto da doppia cifra, quindi la rosa davanti dovrà sopperire.
0: Ecco, lei vede comunque Alai Begovic oppure pensa che Boga tutto sommato dia più garanzie? Non lo so, perché il talento di Alai Begovic, insomma, i tifosi lo vogliono vedere fondamentalmente, perché è un giocatore che incuriosisce e che è stato pagato anche una cifra consistente, quindi vuol dire che la società crede in questo tipo di operazioni.
2: Quindi se crede la società e quindi con l'avallo di Spalletti, quindi credo che avrà le sue chance insieme a Boga, quindi le alternative ci sono, vediamo, lanciamo questi giovani che sarebbe anche ora. Peccato che non sono italiani, però va bene così.
0: Ecco, tra l'altro leggevo una statistica, visto che con lei arriviamo sempre anche sul discorso della nazionale, visto che segue le nazionali giovanili, che quest'anno, diciamo, la Serie A ha ancora meno italiani in campo in generale. E questo secondo me è un problema che è anche difficile da risolvere in questo momento, perché anche uno pensasse, vabbè, la Juve deve rinforzarsi comprando giocatori italiani, ma chi compra? Nel senso che poi alla fine quelli che davvero potrebbero dare un di più, tipo i Tonali, Palestra, eccetera, hanno valutazioni tali per cui ormai vanno all'estero a giocare questi qua, perché in Italia non c'è più la possibilità di acquistare e di pagare quegli ingaggi. E quindi qua ci ricolleghiamo al discorso a medio-lungo termine, che è quello della necessità del calcio italiano di tornare a formare dei calciatori in grado di fare la differenza nella Juventus, nel Milan, nell'Inter, nella Roma, nel Napoli, insomma, perché si
2: è
0: fa
2: chiaro
0: fatica.
2: Che anche le regole sono state fatte, ci sono cresciuti in Italia o nei settori giovanili italiani, però poi il minutaggio va a scadere, quindi non c'è fiducia nei giovani. Ho letto le statistiche di ieri o di oggi che ci sono meno italiani dell'anno scorso e il minutaggio è ancora peggio, quindi la regola è, bisogna lavorare sui settori giovanili, dare la priorità nelle squadre inferiori di far giocare italiani, e poi chiaramente se il trend continuerà in questa maniera non ci resta che obbligare a mettere sei italiani in campo come si fa nei campionati minori. È chiaro che gli interessi economici delle società professionistiche si metteranno di traverso, però purtroppo o si cambiano i documenti dei vari giocatori stranieri che sono di seconda generazione che diventano italiani, o se no diventa un grosso problema.
0: Tipo gli Emerson Palmieri, i Retegui, questi qua, insomma, che ultimamente entrano in nazionale. Cioè, una volta c'era l'eccezione, mi ricordo, Camoranesi era un'eccezione, Sivori era un'eccezione, però insomma, esatto. Adesso sta diventando un po' troppo una regola per tagliare, insomma, un po' la strada e arrivare dritti all'obiettivo di avere un giocatore pronto subito. Dopodiché sono cose che si possono fare, che fanno tutti, non è che niente.
2: Ma credo che poi alla fine sia un discorso anche economico, no?
0: Sì.
2: Come si è fatto il decreto crescita, paghi di meno i giocatori. Benissimo, se fai giocare un giocatore italiano in Serie A, hai uno sgravio fiscale del 2%, sto dicendo dei numeri a caso.
0: Sì, sì, certo.
2: Alla fine magari uno fa giocare 7-8 italiani e risparmia il 50% delle tasse, non lo so, io sto, secondo me potrebbe essere una strada.
0: Ah, quando si va sui soldi poi li convinci. Bravissimo. Tutti, in esatto, fretta e furia, esatto. Diciamo, perché ormai abbiamo visto che anche ormai gente, per dire, che ha sempre seguito il calcio con lo spirito di vedere della squadra più forte possibile, adesso sono tutti, anche i tifosi, attenti a noi, i paletti della UEFA e quell'altro, eccetera, quindi quella è diventata la priorità. Tornando,
2: ma è una regola anche quotidiana, perché certo, uno dà un castigo a un bambino, no? A un ragazzino, però gli metti la multa, sta tranquillo che quella cosa lì non la fa più.
0: Ma come giocatore di calcio anche funziona, esatto, abbastanza così, diciamo, quando, esatto, quando li toccano il portafoglio è più efficace come, esatto, come sanzione. No, le chiedo, tra l'altro nel Parma gioca da Fara, no? Il portiere che la Juve ha dato al Parma, e vediamo anche quali incastri di mercato, perché leggo che per esempio tra gli interessi del Parma c'è anche quello di Ekator, che è l'unico giovane italiano che la Juve ha messo in rosa quest'anno. È una soluzione utile questa, cioè mandare Ekator eventualmente in prestito al Parma, oppure, visto che anche la Juve di attaccanti fondamentalmente c'ha Colomoani, David, che sappiamo quanto sia considerato in generale dai tifosi e in particolare dall'allenatore, Milik, che non si sa esattamente che cosa possa garantire, e quindi alla fine, se dai via anche Ekator, rimani senza attaccanti fondamentalmente.
2: Lì purtroppo nel calcio di adesso la componente economica è in primo piano, il secondo piano sugli incastri del regolamento, e in terza figura è la parte tecnica, e quindi diventa sempre più difficile fare mercato o mettere insieme i tre tasselli, che poi per me il campo chiaramente è la priorità, però purtroppo le società devono fare anche quadrare i conti e anche i regolamenti, che sono molto ligi sotto quell'aspetto lì, e quindi purtroppo, cioè, magari ci rimette le penne magari qualche giocatore di talento, qualche giocatore italiano, qualche altro che purtroppo bisogna sacrificare.
0: Ecco, invece venendo all'organico attuale della Juve, si parla tanto di Kessié in questi giorni, la Juve farebbe bene a fare un sacrificio anche economico piuttosto per questo giocatore, cioè prenderlo e poi vedere di aggiustare i conti in qualche modo negli ultimissimi giorni di mercato.
2: Come caratteristiche tecniche è il giocatore che manca alla Juve, ma credo che manchi anche un giocatore del genere anche alla Roma, perché so che c'è anche la Roma su, e quindi sarà una bella lotta, quindi chi avrà più dinero, secondo me, da spendere si aggiudicherà che sì, perché chiaro che la Juve ha sempre un certo fascino, però la Roma fa la Champions e quindi l'ago della bilancia potrebbe anche andare verso la Roma, non lo so. Questa è un'ipotesi da tifoso.
0: Sì, sì, vediamo cosa succede, perché diciamo che sono tutte e due comunque con l'obbligo di fargli spazio in qualche modo a livello economico. Il primo che ci riesce vince, insomma, in linea di massima, esatto. Credo che sarà così. Invece per la vicenda centravanti, allora, quello che ha detto Spalletti dopo la partita con il Frosinone di Colomoani ha un po' colpito tutti quanti, no? Questo fatto che abbia detto, se 2 anni che non gioca ci sarà un motivo, deve essere, insomma, più concreto, fare più gol, eccetera, eccetera. Come ha letto lei da mister queste parole? Stimolo per il giocatore, messaggio indiretto alla società, messaggio generale alla squadra, messaggio giusto, sbagliato, insomma?
2: Secondo me, mi auguro che Colomoani sia un giocatore permaloso, e quindi credo che sia Spalletti, come sua caratteristica, credo che sia una persona, un allenatore molto diretto, e quindi senza peli sulla lingua gliel'ha detto tramite la stampa. Spero che gliel'abbia detto anche in faccia, perché insomma
0: magari prima è meglio, sempre.
2: Esatto, credo che nello spogliatoio ti dica le cose e poi lo ribadisca in sala stampa. Io la farei così, poi non so come la pensa Spalletti, ma credo che sia solo uno stimolo diretto a un giocatore che ha apprezzato, che considera importante, quindi datti una mossa, che è 2 anni che non giochi, e quindi ti devi dare una mossa, perché qui ci abbiamo bisogno di te, ci crediamo in te, ti abbiamo comprato, la società ha speso, tutta una serie di situazioni. Poverino, è stato anche sfortunato, perché si è mangiato un gol clamoroso, perché se avesse fatto gol in quella maniera magari le considerazioni erano diverse, però il valore del giocatore è importante, deve ritrovare una condizione solo giocando potrà farlo.
0: Tra l'altro sentivo la spiegazione tecnica di Fabrizio Ravanelli, che ha intervistato Tutto Sport, sull'errore di Colomoni. Vediamo se la condivide. Cioè non ha fatto il saltello con i piedi d'appoggio.
2: Condivido in pieno.
0: Quello è, alla fine basta poco, diciamo così.
2: Hai visto poco. Ma è una... Purtroppo questo è un... nelle scuole calcio è un insegnamento che sta mutando. Noi ai nostri tempi si insegnava prima il saltello e poi a colpire la palla. Adesso si colpisce la palla col piede d'appoggio piatto a terra. Ed è un errore madornale, perché la traiettoria della palla, tu colpisci sempre la palla sotto, stando fermo. Invece se salti la palla... per mandarla diretta va presa sulla bisettrice centrale, quindi se tu non fai il salto con una palla a mezza altezza, la palla non ti andrà mai diritta, ma ti andrà sempre alta.
0: Anche perché se per sbaglio la prendi con la parte bassa del piede, rimbalza davanti alla porta ma va dentro lo stesso, insomma, quindi bravi, questo sì, può, esatto. Quello esatto. È il concetto. Ma perché si smettono di segnare? Curiosità mia personale, cioè persino io con i bambinetti del C-Turin, che è una squadra qua di quartiere di Torino, insegnavo a colpire così il pallone, ma perché si smette di fare queste cose qui? Per pigrizia, per cosa?
2: La sola parola, moda.
0: Moda. E qual è la moda di adesso? Insegnare altre cose?
2: È quella, perché tutti fanno così, qualcuno se l'ha inventato, però il problema del concetto qual è? Io devo insegnare una cosa, prima ti spiego il concetto e poi te lo faccio fare, e te lo faccio vedere e ti giustifico anche il perché. Invece no, si fa così e basta, tutti lo fanno così, ho capito, però...
0: Beh, se tutti vanno a sbattere la testa contro il muro non è una bella idea andarci a sbattere, diciamo così, questo è il concetto di base. Però purtroppo è dura...
2: Il problema è che si allenano i giocatori non pensanti, il giocatore deve pensare cosa fare, che cosa mi fai fare, perché io ti posso dire, senti, buttati da quel balcone che va bene, ah sì... Io mi butto, ma perché? Allora ti spiego perché se ti devi buttare da quel balcone cosa succede? Qualche allenatore capace di spiegartelo?
0: Questo è il grande dubbio, che specie con i bambini, con i piccoli, perché poi se quelle cose
2: sicuramente con i bambini.
0: Le acquisisci, poi sono come le tabelline, diciamo, come imparare ad andare in bicicletta, le sai.
2: Per fare le equazioni uno va a fare addizione, sottrazione, c'è una progressione didattica che ti insegna la scuola. Nello sport è uguale.
0: E poi anche nella scuola, se certe cose non le imparate da piccolo, fai molto più fatica a impararle dopo. E quindi è tutta una catena di Sant'Antonio, così come l'altro mio grande, diciamo, dolore, che ogni volta che vedo una partita dei professionisti qualunque, non anche della Juve, ma in generale, è quando vedo i gol presi con i cross dalla tre quarti, con tutti i difensori che guardano il pallone. Questa è una cosa che continua a non capire, ma non importa, sono io che non mi adeguo, diciamo, ma va bene lo stesso.
2: Esatto. No, siamo antichi.
0: Però visto che si è parlato tanto di Baresi, giustamente, nelle settimane scorse, se qualcuno rimettesse il libero, secondo me farebbero fatica a fare tanti gol gli attaccanti, anche oggi, chi lo sa.
2: Basterebbe solo già la marcatura uomo.
0: Basterebbe quella, bisogna saperla anche fare, perché non tutti sono più in grado di farla.
2: Anche lì si è parlato di tattica di reparto, ma la tattica individuale, la marcatura uomo non si insegna più, si insegna direttamente la tattica di
0: squadra,
2: reparto. Quindi la tattica individuale viene a mancare, quindi mi hanno insegnato a fare le equazioni, però se devo fare una somma non riesco più a farla.
0: E qui sono problemi. Una valutazione su Celik, che è forse la nota più positiva, nel senso che non c'erano grandi aspettative sul suo arrivo, invece è già stato subito messo titolare al posto di Cambiaso. E questo secondo me è un doppio messaggio: uno, un premio a Celik, che secondo me è un giocatore concreto, ha fatto vedere questo, e l'altro, un messaggio a Cambiaso: non puoi più andare avanti come fino adesso, devi sbloccarti.
2: Celik è un giocatore di affidamento concreto, che può fare i due ruoli, quindi è un avviso per tutti, sia per quel terzino destro che per il terzino sinistro, e quindi non c'è più bella cosa che la concorrenza nei vari ruoli. Chi ce l'ha più forte va avanti, e quindi sono tutti avvisati.
0: Grazie mister per questa bella chiacchierata. Grazie. Mi piace anche parlare di calcio ogni tanto, pensi un po' che difetto. Alla prossima.
2: Grazie, buongiorno.
0: Avete sentito a volte la spiegazione, no? Senza star lì a fare bastava fare il saltello, come fanno alle scuole calcio, e fai gol da lì, oppure se tieni indietro la schiena il pallone va alto, queste cose qui che dovrebbero essere l'ABC di tutti i calciatori. I vostri messaggi sono già arrivati in diversi, dunque andiamo con ordine. Chi è questo qui? Nino, Juventino San Benedettese in Sud Carolina, e allora andiamo così. Tra l'altro è stato Yves a San Benedetto quest'estate, anche lui ha apprezzato molto il monumento di San Benedetto, lavorare, preferisco il rumore del mare, è sicuramente il monumento mio preferito d'Italia. Ma il tiro da fuori, questo grande sconosciuto da 5 anni per la Juventus, lo provano in allenamento? Qualche schema per quando hanno possesso di palla per tirare dal limite dell'area, lo fanno? Sono 5 anni che nessuno tira da fuori, nessuno, vecchi e nuovi che arrivano. E questa è la considerazione di Nino. Sì, in effetti i gol da fuori nella Juve sono merce abbastanza rara ultimamente, non ci sono grandi tiratori, ci provano intanto Locatelli con risultati a tratti negativi e a tratti imbarazzanti, direi, anche per il modo in cui colpisce il pallone. Ogni tanto con Seisau proprio dal limite, tipo col Frosinone, però non è proprio un tiro da fuori quello, diciamo, salta l'uomo al limite e poi tira. Io non lo so, gli allenamenti non li vedo, posso sperare che vengano provati questi, vengano provati corner, vengano provate soluzioni per spiazzare la difesa e lasciare il campo libero per un tiro da lontano, però bisogna averceli anche tiratori. Tiratori in questa squadra pochini, perché McKennie è uno da dentro l'area di rigore, con Sessa uno dentro l'area di rigore, Ildiz qualche bel tiro da lontano lo può fare, ma mi sembra anche lui che abbia fatto anche qualche gol da fuori area, ma non tantissimi. Colomboani è un altro da gol da vicino, tra virgolette, da area di rigore. Locatelli è così, Douglas Luiz magari qualche tiro da lontano ce lo farà vedere da qua alla fine del campionato, vediamo, poi sono finiti, nel senso che questi sono. Il compleanno di McKennie, che però non si sa se giocherà domani. Bravo, no, hai fatto bene a dircelo. Il compleanno di McKennie, che ripeto, non si sa se domani sarà della partita perché ha avuto dei problemi fisici, e quindi la conferenza stampa di Spalletti alle 16, quindi alla fine della nostra trasmissione, dovrà chiarire questo. E poi spero che il collega Simone Nasso, che adesso sono risalito, che aveva fatto la domanda, gli rifaccia la domanda su Milik, visto che l'allenatore gliel'ha chiesto di ricordarglielo, per capire esattamente Milik se lo dobbiamo considerare abile e arruolato per questa stagione oppure no.
3: Dipende un po' anche da lei.
0: Sì, più che da me, dipende dalle condizioni fisiche del giocatore. Per quanto riguarda invece il mercato, a parte che sì, in uscita, come dicevamo, c'è questo doppio abboccamento col Parma stesso per Rugani e per Ekator, c'è Zegrova che sembra interessare alla Lazio, e poi vediamo se bolle qualcos'altro in pentola da qua alla fine del mercato. Nomi in arrivo, sempre gli stessi, sempre che arrivino, che sono che sì, appunto, Sorloth, e poi vediamo chi altro. Zirkzee invece sembra più indirizzato al momento alla Fiorentina. Poi ancora Joseph da Matera: non mi capacito come una società come la nostra non abbia analizzato bene la rosa della Juventus. Il parco attaccanti è composto da 4 giocatori, dei quali nescuno un centravanti. Mai possibile. Milik doveva rescindere a giugno, Ekator doveva essere subito girato in prestito e fare la stessa cosa. A fare le ossa, David lasciamo perdere. Prendere subito Icardi a zero a ogni costo, altrimenti la vedo dura sbloccare gare con le piccole. E questo è uno dei grandi problemi della Juve: sbloccare le gare, oppure quando le sblocca chiuderle prima di complicarsi la vita. E quindi in entrambi i casi serve l'uomo d'area, perché di occasioni la Juve ne ha sempre tante nel corso delle partite, almeno con Spalletti è stata una regola abbastanza continua quella di avere tante occasioni nel corso della partita. Manca quella concretezza, Icardi è uno che gol li ha sempre fatti. Vediamo insomma quale sarà. Sorloth è un altro che gol li sa fare. In organico il centrante c'è, che è Milik, ma come sappiamo adesso vediamo quale sarà il suo destino, e sul resto siamo d'accordo. Io lo dico da tanto tempo che al di là di un nome o dell'altro comunque devi fare conti con un parco attaccanti che al momento è composto da Colomboani, Milik, Ekator e David, e con questo parco attaccanti non puoi andare lontanissimo, onestamente. Mi alzi la base, quindi vuol dire che siamo al notiziario, e allora a fra poco.
4: Colpo Gobbo.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A, che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa, col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis, sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano, un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassime. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. L'azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val di Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Colpo Gobbo.
0: Eccoci qua, pronti a ripartire con Colpo Gobbo di oggi, venerdì 28 agosto, le 14:35.

0: Di feste, perché poi i giocatori hanno girato, hanno dato i suoi paesi, e poi sì, comunque ci sono stati un sacco di omaggi, li abbiamo visti alcuni, per esempio a Cucurella questa settimana, nella partita Real Madrid-Real Sociedad. Ieri c'è stata un po' polemica perché era previsto fare anche un omaggio, fare il ricevimento ai campioni del Barça, Barça e Atleti, che hanno più di nessuno in altra squadra, però per diciamo diverse cose politiche che sono successo la partita precedente di Elche-Barcellona, dove la polizia ha caricato contro alcuni fans del Barcellona che avevano la bandiera indipendentista
1: Catalano,
0: della Catalogna, hanno deciso di cambiare, hanno detto che hanno fatto l'omaggio alla bandiera della Catalogna, ecco, hanno cambiato questo. Ma comunque è stato anche bel ricevimento a Rodri, che sicuramente l'acquisto dell'estate, secondo me, in Spagna è uno dei più importanti acquisti anche in Europa, no? L'MVP della finale che alla fine è andato al Barcellona.
1: sì, e poi c'è questa vicenda, così poi veniamo alle cose anche che riguardano la Juve, di Julian, no? Con l'Atletico Madrid, e che blocca un po' tutto quanto, nel senso che finché non si risolve quella vicenda lì, anche l'Atletico Madrid pensare di dare via Sørloth, visto che la Juve è interessata, non lo so se lo prende in considerazione, se prende in considerazione Nico Gonzalez o qualcun altro, perché a quel punto magari bisogna anche di qualcun altro. Qual è la situazione dell'Atletico Madrid in questo momento, Mario?
0: La situazione Julian Alvarez è diventata insostenibile perché sono già 3 giorni che non si allena. Comunicato ufficiale del club, non è in disposizione a allenarsi, cioè non ha un infortunio, non, indisposto, non si può allenare, nessun infortunio. 3 giorni di fila. La partita precedente, Atletico Madrid-Villarreal, ci sono stati fischi per lui che è subentrato. E poi quando hanno letto le formazioni anche è stato fischiatissimo. Poi a fine partita tutti i giocatori dell'Atletico di Madrid sono andati a abbracciare la curva come si fa di solito, tutti tranne Julian Alvarez che se n'è andato da solo in uno spogliatoio senza guardare. Poi anche se guardiamo le immagini in panchina prima di subentrare, cioè la situazione è veramente insostenibile del giocatore con l'Atletico Madrid, col Cholo Simeone e tutto. Detto ciò, in questa settimana abbiamo sentito dichiarazioni di Joan Laporta, presidente del Barcellona, dicendo che l'offerta su Julian c'è di 100 milioni. E ieri dichiarazioni pesantissime dell'amministratore delegato dell'Atletico de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, dove ha detto che non venderanno assolutamente a Julian Álvarez al Barcellona, mai. Che è una questione di etica che loro hanno deciso e che non vogliono rinforzare, diciamo così, a un
1: Una diretta rivale, sì,
0: avversario,
1: ok.
0: sì, un rivale per il campionato. Però c'è l'Arsenal a questo punto e c'è un Arsenal che potrebbe fare un'offerta interessante, vicino a 150 milioni di euro magari, e provare a risolvere la situazione. L'unica uscita che si vede ora, oltre a poter convincere al giocatore, che come vi dico non si allena da 3 giorni di fila col club, i tifosi non lo vogliono praticamente più, e diciamo che è difficile che sia il giocatore stella di un club quando, ecco, tu hai detto che te ne vuoi andare dal mondiale e comunque non stai avendo un'attitudine, un cambio di comportamento, diciamo così, ora che è iniziato il campionato.
1: E quindi questo come può incidere sulla vicenda Sørloth, sempre che sia reale? Perché da noi se ne parla tanto qua di questo interessamento della Juve. In Spagna un po' meno, però visto che qualcosa, per esempio, su qualche sito sportivo è comparso di interessamento della Juve per Sørloth, l'Atletico è davvero disposto a cederlo intanto, ed eventualmente con che formula? Perché la Juve sai che soldi pochini e quindi bisogna dare spazio alla fantasia in quel caso, ecco.
0: A questo punto diciamo che sì, dipende tutto da Julian Alves, perché se alla fine Julian deve rimanere, l'Atletico voleva rinnovarsi anche in attacco. È uscito forte anche il nome di Osimhen per l'Atletico de Madrid, vecchio conosciuto del campionato italiano, no? Del Napoli, ora il Galatasaray, solo che il Galatasaray sta chiedendo troppo, troppo soldi, quindi anche un'opzione difficile per l'Atletico de Madrid. A questo punto, essendo vicino al mercato, ecco, dipenderà appunto praticamente tutto dalla uscita di Julian Alvarez, perché cambiare tutto il fronte di attacco dell'Atletico di Madrid non lo vedo facile e diciamo che più di quello cioè prima che non ci sia una soluzione.

0: rotazione su Julián Álvarez, non vedo all'Atletico di Madrid trattando sulla vendita di Sorloth, che comunque un giocatore che è stato criticato all'Atletico perché a volte ha sbagliato tante occasioni, ma comunque nelle partite contro il Barcellona ha fatto il suo e a volte per il tipo di gioco di Simeone diventa molto utile. Quindi a questo punto vedo difficile veramente l'uscita di Sorloth e anche, diciamo, una trattativa possibile per provare a riavere a Nico González, no? Che è uno giocatore che voleva anche Simeone, però diciamo che tutto deve sbloccarsi la situazione e non è su questo punto. Neanche so che è uscito in Italia l'opzione di Jonathan David per l'Atletico di Madrid, devo dire che in Spagna, anche sentendo un po' delle fonti dell'Atletico di Madrid, non è un giocatore che entusiasma, non è un giocatore che farebbe tipo un scambio, no? Mandare via Sorlo per portare a Jonathan David.
1: Anche perché uno il giorno e l'altro la notte, quindi diciamo che sono due giocatori completamente diversi tra di loro, perciò se uno ha bisogno di Sorlo difficilmente ha bisogno di David, però può essere anche che cambi modo di giocare, per la carità. Quindi in pratica ci stai dicendo che, cari tifosi della Juve, guardate bene quello che fa Julián Álvarez, perché se va via lui è difficile. È vero che hai magari 150 milioni lì da spendere, che anche all'ultimo momento qualcuno lo trovi per sostituirlo, diciamo così, però è altrettanto vero.
0: E lui, scusami se ti interrompo, perché anche c'è una opzione, perché se tu vendi Julián Álvarez all'Arsenal, che a questo punto è l'unica opzione, perché se tu
1: hai tolto il Barcellona, certo.
0: È tolto Barcellona, in questa operazione potrebbe entrare Gyökeres. E quindi da quel punto di vista, se ti arriva Gyökeres, ecco, potrebbe essere sì una soluzione immediata, e lì magari Simeone, ma comunque, cioè, tu devi avere due attaccanti, quindi neanche così l'Atletico di Madrid, se non si assicura un sostituto per Sorloth che non sia Jonathan David, vedo difficile che venda il norvegese. Cioè, dipende da Julián Álvarez, sì, però comunque vedo molto difficile.
1: Se va via anche solo, devono arrivare in due in pratica, e quindi siamo al 28 di agosto, diciamo che i miracoli è complicato.
0: Cambiare il fronte d'attacco così a tre giorni di fine del mercato,
1: anche perché
0: dura.
1: Gli obiettivi dell'Atletico Madrid sono alti sia in campionato che in Champions, quindi non è che devi avere un organico ovviamente all'altezza in tutti i reparti. Ti chiedo invece come stanno Real Sociedad e Celta di Vigo, visto che saranno le avversarie della Juve spagnole in Europa League. Che mi dici della Real Sociedad e del Celta di Vigo?
0: Ti dico, la Real Sociedad è una squadra che gioca molto bene al calcio, è l'attuale campione di Copa del Rey. Tra l'altro ha vinto la finale contro l'Atletico di Madrid l'anno scorso, giocando molto bene al calcio. C'è stato l'arrivo di Matarazzo, questo italo-americano che ha cambiato assolutamente il club e che, diciamo che è giovane, gli ha fatto giocare un stile molto diretto. C'è anche Mikel Oyarzabal, no? Il massimo capocannoniere della Spagna, campione del mondo, diciamo così, anche se non è per tanti un bomber, però è l'anima di quella squadra, e quindi è una squadra che deve avere molta attenzione la Juve. È vero che è iniziato non benissimo il campionato, si la trova nelle prime giornate, la prima giornata è subito da settembre, o comunque in ottobre secondo me sarà più facile che poi quando iniziano ad avere ritmo. E anche un po' lo stesso del Celta, il Celta di Iago Aspas, ultima stagione di Iago Aspas, un giocatore veterano, anche Borja Iglesias, ma sono due squadre che provano a giocare a calcio, che impostano e che provano a avere la palla. Probabilmente dietro gli manca qualcosa, non sono difese veramente forti, però una cosa che deve capire la Juve è che queste partite si giocheranno nel centro del campo e che deve prendere molta attenzione, ecco, a non lasciare tutta la palla a loro, perché sono squadre che ti schiacciano dietro. Il Celta già ha imparato anche dell'anno scorso, ha fatto bella Europa League, ha perso contro il Friburgo finalista, ma ha fatto dei buoni risultati anche contro squadre francesi, contro il Rennes, se non sbaglio, ma comunque sono squadre che il livello di rosa è inferiore alla Juventus, ma che se la possono giocare di te a te. Quindi c'è bisogno in quelle partite di una Juve che si mostri in attacco e abbia la personalità di togliere la palla, di fare un press in alto, perché altrimenti, ecco, hanno giocatori interessanti che non lasceranno la palla al rivale.
1: E poi in generale il calcio spagnolo ha un bel feeling con l'Europa League, perché le storie di Valencia e Siviglia sono lì sotto gli occhi di tutti, quindi
0: Villarreal.
1: Villarreal, bravo. E quindi sicuramente quel modo di giocare, che poi in parte abbiamo visto anche nella nazionale, cioè che tende comunque sempre a dominare il gioco, a prescindere che si chiami Real Sociedad, Celta o altro modo. Quindi la Juve dovrà fare attenzione a questo. Caro Mario, grazie per essere stato con noi per questa bella chiacchierata. Ti do l'appuntamento la prossima volta, se avrai piacere, e ci risentiamo presto. Ciao, grazie.
0: Grazie per invitarmi. Scusate non poter stare più volte, però qua l'impegno, il lavoro di qua di là, sortito Champions. Avremo la Formula 1 a Madrid anche.
1: Mancava anche quella a Madrid. Avete tutto lì a Madrid. Sì, sì. Adesso c'è il nuovo Bernabeu, anche insomma. Siete messi bene.
0: Però ci sentiamo.
1: Due belli stadi.
0: Ci vedremo a Torino presto.
1: Va bene, ti aspettiamo. Braccia aperte. Ciao Mario, a presto. Diego, non fare furbo. Mi scrive Diego. Facciamo uno scambio. Gonzales in cambio di Julian Alvarez. Bravo, mi sembra. Lo scambio alla pari, però, alla pari assolutamente, mi sembra un'ottima soluzione. Poi, invece, Massimiliano da Roma, rimarremo così fino a gennaio, c'è sempre meno tempo e ancora non si riesce a chiudere perché sì. Ho anche l'impressione che se Milik tiene sarà lui l'attaccante, ma spero di essere smentito, Massimiliano. Ma guarda, ribadisco, su Milik la questione è fisica, quindi io mi auguro che valutino bene, non possono veramente fare un errore del genere, cioè dire... Ok, se non c'è Colomani c'è Milik, e poi quando bisogna di Milik è infortunato, non si può fare un errore del genere, e quindi mi auguro che non lo facciano, perché la situazione di Milik è arcinota al J-Medical e a tutto lo staff, anche a Carnevali, anche a Massara, cioè tutti conoscono, e quindi aspettiamo che anche Spalletti magari oggi ci dice qualcosa. O invece il nostro amico su Twitch... Pasqua, si ferma così, ti Pasqua, avendo sentito quello che ha detto Mario Gago, dice difficile Sorloth, punterei a questo punto su Zirze o Mateta. Sì, direi anch'io che con questa prospettiva di Julian Alvarez così ballerina a 3 giorni, 4 dalla fine del mercato, con una cifra tanto importante in ballo, insomma, o è già tutto deciso e anche l'Atletico Madrid sa già di prenderne altri 2 con i soldi di Julian Alvarez, e quindi eventualmente può mettere sul mercato Sorloth, o altrimenti in effetti la vedo molto molto complicata come situazione. Come caratteristiche fisiche, più Mateta credo che accontenterebbe Spalletti, se no Zirze, che comunque uno, sempre che non si accasi nel frattempo alla Fiorentina, che gli sta facendo la corte, perché poi col passare dei giorni diminuiscono anche le opportunità sul mercato, perché adesso... I botti di fine mercato, lo sappiamo, in Italia siamo specialisti, perché sono quelli che si fanno a basso costo. Caro Manuel, abbiamo per caso dei vocali? Se ti ricordi che hanno lanciato la busta,
2: non
1: oltre...
2: lanciavano le buste che chiudevano le porte.
1: Adesso c'è la PEC, quindi quella non si può lanciare, però era divertente.
2: Quella era una bella cosa.
1: Era una bella cosa buttare le buste oltre, per arrivare entro la mezzanotte, era l'epoca, penso che stavolta sia alle 20.
2: C'era l'uomo grande che chiudeva le porte.
1: Sì, sì, sì. Altri tempi, adesso con la PEC... basta avere mandato all'ora giusta e sei salvo, insomma. Vai pure.
3: Buongiorno Luigi, Silvano da Empoli. Allora, ho visto un pochino i sorteggi degli avversari, ma io direi che sono abbordabili. La squadra sono abbordabili, forse ce la dobbiamo dire un pochino con il Milan, ma se riusciamo a piazzare altri tutti gli acquisti, come un centrocampista, che dovrebbe essere che sì. Una punta, magari Sorloth, secondo me ce la giochiamo, perché è troppo tempo che non siamo un trofeo, e poi magari se riusciamo a vincere il trofeo ce ne andiamo in Champions direttamente. Buona giornata, forza Juve.
1: Ah certo, l'Europa League garantisce, se la vinci, l'accesso diretto alla Champions, ti vai a giocare anche la Supercoppa Europea, che butta la via, e quindi sicuramente un trofeo importante. Poi ribadisco, e qua torno al messaggio del nostro amico Marco, che ricorda, curiosamente nel 99-2000 incontrammo il Rennes in Intertoto e l'Omonia e il Celta in Coppa UEFA, speriamo non finisca come allora, anche se quello lì, l'Intertoto contro il Rennes del 2000, era luglio, quindi prima dell'inizio della stagione, perché poi quell'Intertoto serviva semplicemente, era un torneo estivo di poche partite per qualificarsi alla successiva Coppa UEFA. Era la Juve di Ancelotti, si qualificò, poi non la vinse la Coppa UEFA, quindi così. Però Rennes ci porta alla mente l'ultimo trofeo europeo vinto dalla Juventus, appunto, l'Intertoto del 2000, tristezza totale, quindi adesso la Juve deve cercare di fare una bella stagione europea. Come abbiamo sentito, le spagnole sono agguerrite, le olandesi sono un'insidia, immagino che la cipriota e l'israeliana si possano battere con l'organico attuale. Quello che dicevi tu di vincere la Coppa, l'Europa League con dei rinforzi, bisogna vedere questi benedetti rinforzi se in questi quattro giorni riusciranno ad alzare l'asticella della squadra, che in alcuni reparti, in alcuni luoghi, tra l'altro anche il terzino sinistro, a proposito del terzino sinistro, leggevo di questa ipotesi di scambio col Bologna tra Cabal e Miranda, e leggendo Miranda mi è venuto in mente che mio padre mi diceva che c'era stato un centravanti brasiliano della Juve per un anno negli anni 60 che si chiamava appunto Miranda, e quella Juve non vinse lo scudetto, che poi litigò con Sivori e andò via per questo, e quindi insomma mi è venuto in mente questo aneddoto con il nome di Miranda, che appunto è un terzino sinistro, così come si era parlato di Miele, così come si era parlato di Emerson Palmieri. Anche lì qualcosa bisogna fare a centrocampo di sicuro. La Juve deve fare in tutti i modi per arrivare a Chessy, perché alternative di giocatori con lo spessore a spasso che si possano raggiungere poche o niente, e quindi se eccolo qua, Armando Miranda, Juventus 62-63, vedi che mi ricordavo bene, questo Miranda era un centravanti, ecco, questo qui era grande grosso per l'epoca, e questo potrebbe essere utile nella Juve di oggi, tanto non c'è Sivori con cui litigare, quindi qualche gol lo potrebbe garantire. Poi ancora i vostri messaggi. Gildo da Ancona: ma è possibile che ancora dobbiamo chiudere perché sì, speriamo di non fare come Flop Mainers, dice lui, tanto voluto, poi alla fine una delusione pazzesca. Ma diciamo che Cop Mainers e tutti i giocatori cresciuti, nati e cresciuti nell'Atalanta di Gasperini hanno sempre avuto un po' quel rischio lì, che sì, obiettivamente mi sembra un giocatore che da quel punto di vista lì da garanzie. È stato un po' a giocare, diciamo, a bagnomaria lì nei campionati meno importanti negli ultimi anni, però visto il mondiale mi sembra un giocatore ancora integro, forte, che ha voglia di fare e poi di rimettersi in discussione nel campionato italiano dopo aver preso una barca di soldi. Direi che anche questo va a suo favore, ecco, perché uno che non viene a giocare per i soldi, perché lì dove stava sicuramente da quelle parti ne avrebbe guadagnati di più, ma viene a giocare per mettersi in discussione in un campionato importante. Speriamo che sia con la maglia della Juve, non con quella della Roma, che è l'altra in questo momento che si sta battagliando, insomma sta battagliando con la Juve per arrivare a Chessy. Poi ancora Vincenzo che ci dice che sì, sta aspettando la prossima uscita della Roma, ha vinto Di Marzio che lo dice da tanto, stavolta il grande romano si è sbagliato, non so, queste sono polemiche tra giornalisti in cui non entro, vediamo insomma se che sì, sta aspettando un'uscita della Roma o della Juve, oppure i suoi procuratori stanno giocando a chi gli offre la percentuale alla firma più alta. Potrebbe essere anche questa la spiegazione di tutto questo ambaradan. Non sottovalutate mai questo aspetto dei procuratori, che poi alla fine sono loro che dirigono la baracca. Poi ancora, chi è che ci scrive? Vabbè, Di Marco abbiamo detto, Joseph da Matera l'avevamo detto, c'era la nostra amica Terry che avevo visto prima, ma poi lo recupero il suo Carlo ci scriveva questo: a prescindere dall'attaccante e da che sì, quello che non deve accadere è non cedere se non in prestito secco Licina, e su questo credo che siamo tutti d'accordo, un giovane di belle speranze, un bel sinistro. Ripeto, anche qui secondo me c'è il procuratore che sta facendo un po' il furbino, dice: se è fatto male Ildiz, magari diamo una chance al ragazzo in prima squadra, se no andiamo da qualche parte dove ci garantiscono qualche presenza in prima squadra e così via. Speriamo insomma, se un talento che la Juve riesca a blindarlo o a darlo in prestito secco, come dice il nostro amico Carlo. Abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, vai pure.
4: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, ciao, forza Luca. Juve. Allora, io sul girone ti dico, secondo me si può fare, cioè riusciamo a passarlo. E a parte forse Real Sociedad e Zalkmar che mi preoccupano un pochettino di più, però l'Europa League quest'anno come competizione per me possiamo metterla tra gli obiettivi principali da fare insieme al campionato, però vedremo. Detto questo, Open Bar non ha dato news, ma soprattutto io domani sera sarò a vedere la gara della nostra Juventus contro il Parma e ti chiedo un po' che sensazioni hai per questa partita. Forza Juve!
1: Sì, allora, e così rispondo anche a chi mi chiede sempre Pasqua, probabile formazione con il Parma. Diciamo che aspettiamo la conferenza di Spalletti, che è alle 4, però indicativamente mi aspetto una Juve un po' più cattiva rispetto a quella vista col Frosinone, in cui ha fatto una bella partita, ma in grado, insomma, di mettere le cose a posto nel corso della gara, anche se l'anno scorso e anche 2 anni fa con il Parma sono sempre state gare tirate, quindi mi aspetto comunque una gara tirata in cui la Juve però possa essere più concreta, col fatto che la prima in casa, che ci sarà la spinta comunque del pubblico che aiuterà, perché tra l'altro a Frosinone non c'era neanche il pubblico, di questo non abbiamo ancora parlato, della squalifica per 5 trasferte, perché è nelle prime 10 giornate, quindi non sono 10 trasferte le vietate, ma sono le 5 nelle prime 10 giornate. Comunque sia, anche l'aspetto, diciamo così, della mancanza di pubblico. Oh, probabile formazione ce la dice, guarda, basta chiedere, Manuel l'ha già fatta, ha parlato lui con Spalletti. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly e Celik in difesa, con l'alternativa eventualmente Lukumi al posto di Kelly, Locatelli e Douglas Lewis e McKenny, che però rimane in dubbio per adesso, a centrocampo con Seisau, Boga con Lomani, oppure con Seisau e Begovic con Lomani. Quindi, come vedete, ci sono 3 dubbi fondamentali di formazione, che sono, dando per scontato che Celik viene confermato a sinistra, sono il ballottaggio Boga alla Begovic, McKenny con qualcuno che potrebbe essere con Meiners, chi lo sa, a centrocampo, o Thuram se in condizione di giocare, e Kelly con Lukumi. Per il resto dovrebbe essere quella formazione lì che vediamo in video in questo momento. Oh, siamo arrivati al notiziario. Allora, guarda, è inutile cercare
2: qualcuno
1: nuovi argomenti.
2: Mi è piaciuto, qualcuno mi è piaciuto.
1: Qualcuno. Esatto. Uno a caso di quelli della panchina ricchissima del centrocampo della Juve. A fra poco, notiziario.
5: Colpo gobbo.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianco.
6: Sono le 15 e un minuto.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: È salito a 547 il numero dei corpi recuperati in Nepal dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. A confermare l'ultimo aggiornamento è la polizia nepalese, che parla anche di 1473 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ha reso noto l'autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio dei disastri. Secondo l'agenzia risultano ancora disperse 977 persone, tra cui 517 cittadini stranieri, compresi 3 italiani. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato 5 morti e 558 dispersi in Tibet.
8: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
9: Tragedia nella notte tra Perugia e Marsciano, dove 2 diciassettenni sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri 3 ragazzi, che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada. Le 2 vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo, finendo contro un muro. I 2 giovani sono morti sul colpo.
8: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio.
9: Rimaniamo in Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo è tornato ad attaccare la mancanza di solidarietà dell'Italia per la decisione del governo di Giorgia Meloni di imporre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. Intervenendo davanti alla Commissione Esteri del Congresso, Alvarez ha definito la misura italiana arbitraria e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea, sottolineando che Roma sa che, grazie al sistema di doppio controllo in vigore a Ceuta e Melilla, lo spazio Schengen è pienamente garantito.
8: Calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta.
9: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Eccoci qua, ripartiamo con la seconda ora di oggi, venerdì 28 agosto, per Colpo Gobbo. Ancora i vostri messaggi. Abbiamo messo prima una probabile formazione, che però vi invito a non prendere proprio così come oro colato, perché è una cosa che abbiamo così escogitato qui senza avere ancora indicazioni né dal campo né dalla conferenza stampa di Spalletti, che sarà alle 16. Quindi tre dubbi fondamentali, dato per scontato che Celik venga confermato al posto di Cambiaso. I tre dubbi potrebbero essere ballottaggi, diciamo così, Lucumi, Kelly per centrosinistra, poi in difesa naturalmente. A centrocampo le condizioni di McKennie da valutare fino all'ultimo, e eventualmente l'alternativa, se possa essere Thuram o possa essere qualche altra soluzione, Cop Mainers o ancora magari una più offensiva, chi lo sa, mettere sia Alaibegovic che Boga, a quel punto potrebbe essere anche una soluzione più offensiva. Vediamo insomma quali saranno le scelte. E poi l'altro dubbio, appunto, chi gioca a sinistra tra Boga e Alaibegovic. Ci chiedono se, quindi, Vicario sta bene? Sì, ha avuto solo dei crampi Vicario, poi si è allenato regolarmente tutta la settimana, così ha dato la possibilità a Perin di fare l'ultimo saluto, diciamo così, in campo, non ai tifosi che non c'erano allo stadio, ma per quelli che hanno seguito la Juve in questi anni, e di prendersi anche l'ultimo infarto con la traversa al 93esimo minuto. Poi c'è invece il nostro, c'era anche chi ci chiedeva dell'ultimo arrivo Ali Camara della Next Gen, che cosa ne sappiamo. So che uno alla destra che viene dal Belgio, che è stato pagato 1,5 milioni, ma più di questo non mi sbilancio, perché vorrei prima vederlo almeno un paio di volte. E quando comunque un giocatore della Next Gen viene pagato quella cifra, normalmente viene preso per fare un certo percorso poi nel calcio professionistico e possibilmente nella prima squadra della Juve, un po' come adesso è stato prima per Ildiz, adesso per Licina e poi tanti altri, insomma, che la Juve ha mandato in giro. Però si spera che prima o poi la Juve becchi anche quelli giovani che possano poi entrare nella prima squadra e fare la differenza, come la fa Ildiz. Poi ancora Gigio ci scrive: io comunque, a parte che sì, non prenderei nessun altro, porterei centravanti della Next Gen, perché di questi Mateta e Sorloth non mi fido. Dai, diciamo che il punto forte della Next Gen non è proprio avere un centravanti in grado di giocare con la prima squadra, però magari verrà fuori qualche giovane talento. Io credo che giocatori di esperienza invece servano, e ripeto, la Juve non può affacciarsi alla nuova stagione con questo parco attaccanti, perché fa un po' acqua da tante parti. Poi abbiamo Beppe, va bene, vai Beppe BJ, ciao Beppe.
11: Ciao carissimi, ciao, ben ritrovati.
1: Ti ritrovo volentieri dopo un po' di tempo, caro Beppe. Ti ho lasciato meditare in questi mesi e sbollentare anche un po' una stagione.
11: Sbollentare forse meglio.
1: È meglio perché poi sennò sappiamo che tu sei un... Tra l'altro ho visto un video carinissimo tu in questi giorni di come hai preso con tristezza l'addio di Gregorio.
11: Sì, diciamo che ancora ne siamo addolorati io in famiglia e... Facciamo fatica a riprenderci, ma ci riprenderemo, pazienza.
1: Ecco, no, adesso scherzi a parte, tu sei un tifoso che vive la curva, insomma, che sensazioni sì. hai? Cioè, come si avvicina la curva in generale, comunque il tifoso da stadio della Juve a questa stagione? Perché la risposta agli abbonamenti è stata buona, entusiasmo l'abbiamo visto anche troppo nella partita con la Next Gen. Ti chiedo insomma se c'è fiducia oppure se prevale il fatto che siamo alle solite, di nuovo una squadra quinto sesto posto, eccetera eccetera.
11: Allora facciamo una cosa, Luigi, dividiamo un attimino in due quella che può essere l'approccio alla gara di domani. Della curva sarà sicuramente esplosivo, sarà una curva che darà il 100% e lo farà di qua a fine stagione. Se però guardiamo un attimino e prendiamo singolarmente ogni tifoso che andrà, diciamo, poi a tifare e si siederà in curva, o meglio, in curva non si siede, penso che non c'è tanto ottimismo. Tanto ottimismo attualmente non si vive. Allora, veniamo da un sesto posto. Diciamo che il mercato finora non è che ci abbia regalato qualcosa da dire sì, mamma, quest'anno siamo diversi. Io penso, come in molti tifosi pensano, che la Juve oggi non sia stata ancora rinforzata, perché dobbiamo ancora vedere quello che sarà di Gregorio, perdonatemi, Vito, è colpa tua che me lo metti in bocca, quello che sarà Vicario, quello che sarà anche Grabara.
1: Grabara, tra l'altro qua una cosa mi permetto di dire, abbiamo alzato i centimetri di sicuro, 5-6 centimetri per portiere in più che aiutano, perché comunque,
11: non è male,
1: non è male. 1,94 e 1,95 sono questi due.
11: L'ho detto anche Spalletti quando ha visto la prima volta di Gregorio, ha detto è un gigante, questo qua, diciamo che i centimetri li abbiamo messi. Però se dobbiamo dire attualmente quale può essere l'umore dei tifosi, specialmente quelle che poi andranno lì a sostenere, ci sono anche io, non è che ci sia tanto ottimismo. Ripeto, secondo me, secondo molti, non ci siamo rinforzati abbastanza. Però io spero di sbagliarmi, poi magari il mercato di qua alla chiusura ci regalerà ancora qualche colpo, siamo ancora in attesa che venga, diciamo, ufficializzato, che arrivi la fine dell'acquisto di Chessy, che secondo me può essere veramente un colpo che può dare un po' di euforia. Ecco, manca, diciamo, quel colpo che dia quell'euforia, magari che possa incentivare i tifosi a crederci di più.
1: Sì, più che altro che si veda finalmente un centrocampista di esperienza, di sostanza, che è troppi anni che la Juve non riesce a metterlo in organico, e poi manca comunque anche qualcosa in attacco. Ribadisco, non so se condividi questo messaggio che mandano adesso gli amici su Twitch, cioè Ekator, non sarebbe male prima di pensare ad altri magari farlo giocare un po' col Parma e vedere di che pasta è. Adesso io non lo so se sia pienamente disponibile perché ha avuto un problema fisico, penso che sia... tornato convocabile, non lo so. Comunque in generale, tu hai fiducia in questo ragazzo oppure sarebbe meglio comunque la strada del prestito per lui?
11: Allora, io sono onesto. Diciamo che Ekator oggi non è ancora in forma da poter garantire alla Juve chissà quale fiducia, però tornerà in forma, non è che chissà chi in fortuna abbia avuto. Allora, Ekator lo vedevo bene in un attacco completo. Ekator lo vedevo bene nell'attacco di Tevez, Llorente, Morata... lo vedevo bene in mezzo a Higuain, a Dybala, eccetera. Perché? Perché in mezzo a dei campioni, se non vai bene, tanto c'è chi gli risolve i problemi. Oggi la Juve ha un problema grosso, non possiamo negarlo, un problema che si chiama attaccante, punta, il numero 9. La Juve non ce l'ha, perché Kolumani non è una nuova, non è una punta, è un 9, ma lo possiamo chiamare il falso 9, non è un 9, non è il cecchino
1: 9 e mezzo, diciamo così,
11: 9 e mezzo, diciamo, lo vedo molto più come seconda punta. Poi io vedo un giocatore che secondo me, se non giocasse dove l'ha schierato Spalletti, ma come seconda punta e accanto gli mette una vera punta, un attaccante, io penso che col lavoro che fa Kolumani renderebbe ancora di più. Tornando ad Ekator è troppo giovane per dargli tutta questa fiducia. C'era un attacco più completo, un attacco con una qualità, diciamo, eccellente. Sì, lì stai bene perché tanto, diciamo che c'è la forza. Se ti ricordi, stessa età, parliamo di Moessi Kean. Moessi Kean nella prima stagione alla Juve segnò tantissimi gol, ma ricordiamoci che Kean in quella Juve aveva giocatori in attacco infinite. Se non sbaglio, Kean esordì pure nella stagione dove c'era Ronaldo alla Juve. Cioè, tutto troppo facile giocare con certi giocatori. E Catorri oggi purtroppo non è che ha un reparto offensivo di un livello altissimo come lo era qualche anno fa, perciò io non punterei su Eka Torre, perché alla Juve oggi servono giocatori pronti. Non siamo nell'anno, diciamo, come dire, nell'anno post vittoria, vabbè ragazzi, calmiamoci tutto, abbiamo vinto tanto, aspettiamo, facciamo crescere. La Juve oggi è ad un punto di non ritorno, dobbiamo tornare a vincere e abbiamo bisogno di giocatori pronti.
1: Ecco, tra l'altro sentivamo prima il nostro amico collega dalla Spagna, Mario Gago, che ci diceva che per Sorloth la situazione è tutt'altro che semplice, perché c'è di mezzo Julian Alvarez che sta facendo le bizze, non si sa se vada via oppure no, e quindi anche l'Atletico Madrid è un po' inchiodato a questa situazione, mancando 3-4 giorni alla fine del mercato. Un'altra pista potrebbe essere quella di Mateta, che ha quelle caratteristiche lì sempre fisiche. Invece in diversi mi chiedono perché Zegrova alla Lazio. Io credo semplicemente perché a questo punto Spalletti ha deciso di tenersi Nico Gonzalez. Che dici?
11: Guarda, io l'ho detto proprio 2 ore fa. Io 2 ore fa avevo proprio fatto un video e raccontavo proprio questo. La Juve che diciamo punta su Nico Gonzalez e non su Zegrova. Però c'è un grande perché. Dobbiamo spiegare per quale motivo la Juve punta su Nico Gonzalez e non su Zegrova. È una questione di mercato, una questione di soldi. Tu vendi facilmente Zegrova. Zegrova lo vendi 10 milioni, già non hai fatto un minusvalenza, non hai perso soldi. La Juve per vendere Nico Gonzalez, dobbiamo essere onesti, la Juve non può scendere al di sotto dei 25 milioni di euro. Oggi chi è che ti dà 25 milioni di euro per Nico Gonzalez? È una scelta molto più economica che una scelta tattica, tecnica. Poi sappiamo che Spalletti, uno come Nico lo vuole provare, lo vuole sperimentare, però dobbiamo essere anche un po' onesti. È una scelta economica più che una scelta di campo. È ovvio che è facile vendere Zegrova. Un posto in quella, diciamo, in quel reparto bisogna liberarlo, perché con l'arrivo di Alabekovic bisogna liberare un posto. È vero sì che si è fatto male Kenan Yildiz, ma uno in quel reparto deve essere ceduto, che sia Zegrova, che sia Nico Gonzalez, che sia Bogà, che sia Conceição. Conceição Spalletti ha detto non si tocca. Sono 2 nomi e sono Zegrova e Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, diciamo che quello che oggi non si riesce a vendere, arrivasse fra un minuto un'offerta di 25-28 milioni, ti faccio vedere che Zegrova rimane alla Juve mentre Nico Gonzalez si esce.
1: Sì, e poi c'è il discorso degli ingaggi, perché Nico Gonzalez l'anno scorso non era a bilancio per la Juve, quindi se lo metti a quest'anno devi togliere qualcun altro e più o meno metti uno che fa lo stesso ruolo, perché se no è così. Oh, tra l'altro, certo, notizia di pochissimi minuti fa che ci segnalano in diversi, Massimiliano da Roma e anche Diego, che Licina è stato appena prestato, prestito secco alla Cremonese, quindi questa è la scelta sul giovane che da un lato alcuni nostri amici dicono vabbè, siamo alle solite, giovani, la Juve non li lancia eccetera eccetera, da in prestito come è successo per tanti altri, da Fara e via di seguito, da Fara che tra l'altro sarà avversario, eccolo qua, prestito alla Cremonese. Dall'altro la buona notizia è che un prestito secco non è il Napoli, e quindi tutto sommato è tutto rinviato di un anno fondamentalmente la decisione su di lui. Intanto lo valuti in una squadra come la Cremonese che si retrocessa in Serie B, però che è una piazza di una certa storia, di una certa importanza in Italia. Ecco, tu come valuti questo tipo di operazioni in generale?
11: Allora, siamo sempre alle solite. Purtroppo siamo nell'anno, siamo in quella parte della vita della Juve dove non possiamo aspettare. Cioè, si parla ormai da mesi, diciamo, che la Juve, come si diceva, non mi ricordo quel termine inglese che si nominava fino a poco tempo fa, quello dell'instant team, l'ho detto bene, l'instant team.
1: Bravo, mi piace, sì, sì. È un po' che non si sentiva, è un po' dai tempi di Ronaldo che non si sentiva.
11: Perfetto, l'instant team. Oggi purtroppo dobbiamo andare a sederci su questo termine, perché chi è che vuole aspettare Licina? Chi è che vuole puntare su Eka Torre? Chi è che invece vuole un attaccante pronto e finito di 30 gol? Chi vuole un Kessi? Tutti, perché? Perché sappiamo che è una garanzia. Licina si sa che è un grande giocatore, e infatti la Juve che poteva tranquillamente monetizzare, ricordiamoci che ai tempi di Giuntoli i giocatori così si monetizzava da grande, la Juve ha scelto un prestito secco perché crede in Licina, ma questo è l'anno che Licina alla Juve non può trovare spazio, perché purtroppo non si possono fare scommesse, perciò secondo me è una giusta operazione, hai detto bene Luigi, benissimo, va a Cremona, in una piazza diciamo che è importante, non stando in una piazza che abbiamo la paura magari che chissà quale retrocessione possa arrivare e sparire. La Cremonese è una società che è stata in Serie A, società diciamo che ha storia, bene, perciò secondo me lì Licina può fare assolutamente bene. Io lo vedo più sprecato quando invece si buttano alla Next Gen certi giocatori che hanno già bisogno di fare una certa esperienza. Questa è la mia opinione.
1: Anche perché la Juve ha speso quanto per Alai Begovic? 38 milioni, adesso non mi ricordo più. Una cifra
11: sono
1: comunque,
11: 35 più bonus, siamo
1: quindi,
11: lì.
1: Siamo lì e quindi ovviamente da quella parte lì, perché Licina gioca da quella parte lì, hai Yıldız quando tornerà, hai Boga, hai Alai Begovic. Licina sarebbe stato in coda, invece così va a giocare. Credo che questa possa essere una spiegazione. Invece in diversi ci scrivono, faccio un riassunto insomma. C'è chi è innamorato di Zegrova comunque e ci dice che secondo il nostro Alessandro da Ostia, che dice non capirò nulla di calcio, ma secondo me Zegrova è il giocatore con più talento tecnico della Juve, perché darlo via, oppure qualcun altro dice vabbè, se ci danno solo 10 milioni per Zegrova, tanto vale tenercelo e dare a 10 milioni Nico Gonzalez, e non lo so però per il bilancio questa cosa qui, perché bisogna sempre attenzione a quello che rimane a bilancio.
11: Ma forse qualcuno è giusto dirlo senza niente di male, che nessuno si offenda, qualcuno deve ricordarsi che noi non siamo l'Inter. Non siamo liberi di fare quello che vogliamo, che sia libero, cioè che sia non libero, che sia ovviamente chiaro per tutti, perché abbiamo Chinè in un angolo, Cefiro in un altro angolo e dall'altro che ci guarda Infantino. Aspettano che sbagliamo.
1: Infantino finché dura, diciamo, però Cefiro
11: è là. Infantino finché dura, però fin quando è lì sappiamo la cravatta di che colore è. Ricordatevelo, che la cravatta racconta una storia, quella di Infantino. E allora, la Juve quest'anno ha una cosa anche importante da tener conto. La Juve quest'anno, quando spende, diciamo, deve poi incassare, perché Nico Gonzalez rimane e Zegrova possibile uscita. È una questione proprio di soldi, lo dicevo poco fa. Purtroppo Juve non si può permettere di vendere Nico Gonzalez a 10, perché va a fare una minusvalenza, va a fare un danno a livello di bilancio. E la Juve quest'anno, che questa qua, diciamo, parte gli scherzi, va incontro veramente ad una seria, diciamo, problematica, è quella di non partecipare poi alle prossime coppe per il mercato bloccato se quest'anno certi conti non tornano. Perché ripetiamo, la Juve con la UEFA hanno raggiunto un accordo. La Juve quest'anno ha avuto il mercato libero, è stata lo stesso, diciamo, fatta rimanere lì a giocarsi le coppe, ma c'è un grande ma, quello che la Juve quest'anno praticamente deve, diciamo, tenere conto proprio di quei conti che saranno importanti poi per fare pace proprio con l'UEFA. E Zegrova e Nico Gonzalez ne sono l'esempio, perché non vendo Nico a 10 anziché vendere Zegrova, perché la Juve purtroppo è obbligata a far fuori un giocatore in quel reparto, e purtroppo quello che sembra deve sacrificarsi a Zegrova. Ma ripeto, arrivasse un'offerta per Nico Gonzalez, la Juve è pronta alla cessione per Nico, ma purtroppo non arriva.
1: E giorni che mancano sono 3, diciamo, ormai praticamente, quindi è ovvio che adesso bisogna stringere. E credo anche che ci sia un altro motivo, secondo me, io in testa questa cosa, cioè che Spalletti dica ok, Zegrova bravo, ma tanto lui lo mette sempre nell'ultimo quarto d'ora, perché secondo lui è un giocatore che non ha le caratteristiche fisiche per giocare nel calcio italiano 90 minuti. Questo io mi sono fatto l'idea che si è fatto Spalletti di Zegrova, magari sbaglio, però da quello che ho visto nella sua gestione lo inquadra così. Io mi tengo Nico Gonzalez, anche perché adesso non ho Yıldız per non so quanti mesi, perché anche Chiellini è stato generico, ho detto qualche mese, quindi non ci ha detto esattamente quando tornerà. E tengo uno che comunque gol li sa fare, che è Nico Gonzalez, perché tanta bella gente, nel senso che con Seisao, Zegrova, Alai Begovic, Boga, tutta bella gente, tutti bravi giocatori, ma quanti,
11: assolutamente sì,
1: quanti gol possono garantire costoro? Nico Gonzalez è uno che è abituato a giocare partite pesanti, è andata alla finale del mondiale, l'ha giocata da titolare, e a fare gol pesanti, anche se nell'ultima esperienza della Juve non tanto, perché ha avuto infortuni, secondo me era utilizzato in un ruolo che non gli piaceva, eccetera eccetera. Ci sta anche questo ragionamento, secondo me.
11: Ah, assolutamente sì, anche perché la Juve ha un problema grosso, all'inizio ne parlavamo, è il problema del gol. La Juve, con il modulo che sta utilizzando Spalletti, che è quello del 4-2-3-1 con i 3-3-quartisti in un'unica punta, la Juve oggi si ritrova una punta che non ha mai fatto più di 15 gol, e già questa è una defaianza. Hai 3-3-quartisti che nella loro carriera non hanno mai superato neanche la doppia cifra, se non Kenan Yıldız, che ha fatto 11 gol, Nico Gonzalez, perdonatemi, con Seisao lo scorso anno ha fatto 2 gol, per un trequartista sono pochi. Weston McKennie avrà fatto 5-6 gol, sono pochissimi. Cop Miner si è provato in quel ruolo, ha segnato praticamente 1-2 gol. Quando giochi con 3-3 quartisti, devono essere 3-3 quartisti che in 3 devono segnare almeno, io dico in 3, almeno 50 gol, e non sono esagerato, perché io purtroppo sono un disgraziato che vivo di nostalgia. L'ultimo 4-2-3-1 con Dybala, Cuadrado, Mandzukic portava a casa in 3 quasi 60 gol. E anche che quel giorno il grande Pipita non voleva segnare, c'era chi sopperiva a, diciamo, alla sua, diciamo, come dire, assenza. Oggi, se non c'è un trequartista che segni almeno 10 gol, la Juve va in difficoltà. Tanto è vero che tutti diamo la colpa a Di Gregorio. Fermiamoci, colpa di Di Gregorio, bene. Quanti gol ha fatto Ildiz? 11. Dal numero 10 me ne aspettavo almeno 20. Quanti gol ha fatto con Sesau? Acquistato complessivamente col prestito secco 50 milioni, ha fatto 2 gol, pochissimi. Weston McKennie, 6 gol. Cioè, se hanno fatto in 3 neanche 20 gol, perché la colpa è solo di Di Gregorio? Guardiamo un reparto che ha molti problemi. E allora, Spalletti, quello che dici tu è un ragionamento che ci sta ragionando plausibile. Ci mi tengo Nico, che almeno so che quegli 8-10 gol me li fa. E se tu tu dalla parte delle baricentro in poi aggiungi 10 gol, quei 10 gol sono almeno, non esagero, almeno 10 punti. 10 punti ci portavano in Champions. Spalletti non è uno scemo.
1: Ne bastavano 3 per la Champions, quindi basta anche meno, ma soprattutto ha anche quel peso, secondo me, quella garra, quella personalità, perché comunque è un giocatore di personalità che Zegrova non ha obiettivamente, diciamo per fare paragone tra i due, ecco. Poi dopo possiamo fare tanti discorsi su Zegrova. Oh, c'è chi ci dice, ed è Pakir su Twitch, ci scrive: ma che sia senza squadra a giugno e non si allena, come puoi giudicarlo pronto e non da riatletizzare? Sì, da riatletizzare sì, ma pronto nel senso di un giocatore fatto, finito, in grado di giocare a certi livelli, mentre sul giovane non lo sai mai se veramente è una scommessa vinta oppure no. Credo che questo intendessi dire tu quando dicevi che sì, il giocatore pronto, no?
11: Assolutamente sì, a parte che sì, si è visto anche, se non sbaglio, magari ho visto un altro giocatore che sia fatto il mondiale, sì, o sì, sbagliamo. E allora è che sia al mondiale, diciamo che era in forma, chi l'ha visto giocare
1: è rimasto colpito positivamente, certo.
11: Diciamo di sì, ma non solo io, ma chi l'ha visto giocare, anche i propri compagni, chi ha parlato, un che sì, veramente grande spolvero. Però a me questa cosa mi piace, dire: ma non gioca da tempo. Ricordo che quando arrivò un certo Carlito Stevez alla Juve, è finito, è fallito, sovrappeso, ma
1: Carlito, me la marcia,
11: tutti, sì, spacca sì, tutto uno spogliatoio, cioè, ma quello ormai non gioca più, ha fatto solo panchina, ricordiamo 50 gol in 2 anni Carlito Stevez. Perciò ascoltami, datemi la mela marcia, che sì, che io la metto in campo. E allora facciamo così: preferite vedere giocare Cop Miners a centrocampo? Che sì, ditemi voi. E là, no, facciamo decidere loro.
1: Ecco, mettiamola ai voti. No, tra l'altro qualcuno ci chiede: ma alla fine Cop Miners deve rimanere, perché se arriva che sì, numericamente siamo 6 a centrocampo, sì, però numericamente è uscito Miretti, entra che sì, numericamente ci sta. Il problema di Cop Miners, che magari la Juve lo darebbe anche al miglior offerente, il problema è che non c'è un offerente e quindi siamo sempre lì, nel senso che poi è un giocatore che a bilancio costa tanto, quindi per venderlo dovresti avere un'offerta da 30 milioni che sicuramente non arriverà. Darlo in prestito magari al giocatore che dice di no perché vuole giocarsi le sue chance alla Juve, e sei lì con le mani legate, diciamo, in una di quelle situazioni, delle tante situazioni che si sono create in questi anni, no? Cop Miners, come tanti altri, rappresentano un po' tutti i soldi che sono stati messi male dalla Juve in questi anni, ecco.
11: No, diciamo malissimo, se andiamo a guardare i soldi che la Juve ha speso per i 3 giocatori, diciamo proprio nell'era giunto, sono state Cop Miners, Nico Gonzalez, Douglas e Luiz, abbiamo speso la bellezza di 60, 50, 110, 100, 150 milioni in 3. Di questi 3 giocatori oggi uno non ha il posto fisso, cioè un motivo c'è. Cop Miners, stesso discorso vale come Nico Gonzalez. Con Miners sì, lo vendiamo, ma chi lo prende? Cioè, non c'è l'offerente, ma qui c'è il sofferente che sono io. C'è Luigi, tipo se la Juve.
1: Ogni sì, volta che... Vabbè, diciamo che a Frosinone è entrato, peggio di lui è entrato Cambiaso, se vogliamo trovare...
11: Cambiaso che batte tutti, quello sai perché Cambiaso entra così non fa sfigurare gli altri, ci penso ecco. Io a sfigurare così, sono sempre peggio in campo.
1: è il punto di riferimento verso il basso, si è messo questo in testa. No, l'ultima
11: questa si chiama umiltà.
1: Umiltà, ecco, bravo, che non mi sembra proprio la qualità di alcuni giocatori della Juve, ma comunque non importa. No, l'ultima, perché poi dobbiamo chiudere, ci chiedono, in particolare Vittorio, Spalletti avrà il coraggio di far giocare Alai Begovic domani? Io dico di no, giocheremo con il morto che cammina, Cobb Mainers, dice lui. No, dai, a quel posto lì ci mette Bogà piuttosto. Cobb Mainers, se non ce la fa McKenny, magari c'è il rischio che, ma non penso, insomma, troverà una soluzione. Magari giocano, ripeto, se manca McKenny, non lo so, perché magari si è allenato, ha fatto festa stanotte che era il suo compleanno e poi domani gioca, però se non gioca McKenny, ma chi lo sa che non mi faccia giocare contemporaneamente alla Begovic e Bogà. Potrebbe anche essere una soluzione offensiva questa, non lo so, anche se poi gli equilibri un po' ne risentono, ecco.
11: Allora, secondo me o gioca alla Begovic o gioca Bogà. Scordiamoci alla Begovic Bogà con Sesau, scordiamoci. Se domani succede vuol dire che talmente sono felici che hanno venduto Cop Miners e Cambiaso che Spalletta la felicità, schiera tutte e tre, ma chi se ne frega, ma non penso assolutamente, penso che a schierare sarà uno tra Alabekovic e Bogà. E poi starà a vedere le condizioni di questo McKenny. Stiamo a vedere veramente quale sarà poi la scelta. Allora, io un Alabekovic titolare ci credo, anche se secondo me, guardando un po' l'aspetto, diciamo, quello che è poi un po', diciamo, l'anzianità, se vogliamo vedere l'esperienza alla Juve, Bogà, sì, non è che è arrivato 10 anni fa, però almeno ha 6 mesi in più. E allora, guardiamo, andiamo alla realtà, domani giocherà Bogà, ma mi auguro che giochi Alabekovic.
1: Ecco, diciamo che così speriamo che convinca Spalletti più che altro, perché comunque la società ha investito dei bei soldi su di lui. Se vogliamo fare paragone ben di più rispetto a quello che è stato investito su Bogà, che è stato un acquisto d'emergenza a gennaio, che poi si è meritato, insomma, di restare alla Juve ampiamente, però Alai Begovic è un altro tipo di acquisto, quindi credo che anche la società abbia piacere che venga tutelato. Vediamo come, anche in allenamento noi non li vediamo, quindi è Spalletti che sa esattamente. Tra l'altro leggo che è sempre viva il mercato per quanto riguarda il vice Cambiaso, perché c'è di che una soluzione d'emergenza in questo momento, vediamo chi sarà. Sì. E poi pare che anche la seconda squadra di Parigi, il Paris FC, abbia fatto un sondaggio per David, vediamo un po' se va in porto questa trattativa. Grazie Beppe per essere stato con noi oggi, per avere la chiacchierata, 20 minuti volati. Ciao, a presto.
11: Grazie a voi, un bacio a tutti gli spettatori di Radio Bianconera. Ciao Luigi, ciao.
1: Ciao, ciao Beppe. Ricordiamo allora la notizia di questa mezz'ora, diciamo così, di mercato, cioè la cessione in prestito di Licina dalla Next Gen alla Cremonese in Serie B. Questa è la decisione, prestito secco deciso da Carnevali e Massara. Restate con noi, tra poco torniamo con la volata finale e vediamo un po' se salta fuori qualcosa di ufficiale dal mercato. A fra poco.
12: Colpo Gobbo.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A, che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano, un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferry, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. L'azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 m, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogačar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val de Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
12: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
12: che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Eccoci qua, siamo all'ultima parte di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 28 agosto, le 15:36 minuti, tra un poco più, meno di mezz'ora, parlerà anche Spalletti alla vigilia di Juve-Parma di domani sera alle 20:45 allo stadium, esordio casalingo per i bianconeri di questa stagione. Intanto ha parlato Giorgio Chiellini a margine del sorteggio dell'Europa League e a proposito di Yıldız ha detto: siamo stati sfortunati per l'infortunio di Kenan, assenza pesante, ma dentro il gruppo c'è ottimismo e fiducia, non c'è quella negatività che si vuole mettere da fuori. Come sta Yıldız? La situazione è chiara, poi ci saranno i bollettini medici. Infortunio al metatarso, si dovrà operare e starà fuori qualche mese. Come vi dicevo, appunto, non c'è una definizione precisa, ma per fortuna non è un infortunio che pregiudica nulla, rientrerà al 100% rispetto al crociato o infortuni del genere, quindi questo rassicura sulle condizioni di quando Yıldız tornerà. Poi, per quanto riguarda il mercato, le valutazioni fatte finora, le operazioni fatte finora vengono valutate così da Chiellini. Chiaro che dopo alcune annate negative è più difficile avere sicurezza durante la partita nei momenti di difficoltà. Secondo me abbiamo aggiunto personalità, aggiunto solidità a questo gruppo e sono cose che l'anno passato sono mancate. Non ci hanno permesso di raggiungere la Champions. Per me la squadra è più forte, solida e spessa. E c'è l'allenatore che comincia dall'inizio a vivere i giocatori. Siamo pronti, poi sarà sempre il campo a parlare. E allora, siete d'accordo con Chiellini che dice: per me la Juve è più forte, solida e spessa rispetto all'anno scorso e il mercato è ancora aperto, detto faremo ancora qualcosa, eccetera, eccetera. Siete d'accordo che è già così oppure deve arrivare anche che sì? Per esempio il nostro amico Pasqua su Twitch risponde subito: per me, anche secondo me, la rosa è migliore. E allora diamo un benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
1: Ciao Luigi, grazie per l'invito, buongiorno a te e le amiche e gli amici di Radio Bianconero.
0: Allora, sei d'accordo con Chiellini che dice che comunque la Juve è più forte, più solida e ha messo a posto anche qualcosa come personalità rispetto all'anno scorso?

0: l'anno scorso non ce l'avevamo, abbiamo ripreso Douglas Lewis, che per carità avrà il passo lento, compassato, tutto quello che vogliamo, però insomma nel nostro centrocampo un altro giocatore della qualità di Douglas non c'è. Per ora c'è anche Nico Gonzalez, vediamo se rimarrà o meno. Nico è comunque un giocatore importante, abbiamo Alai Begovic, tutto da scoprire, però insomma è un giovane che ha grande qualità, e abbiamo Folomoni, che l'anno scorso insomma rispetto a Openda credo che sia un upgrade. Quindi non siamo sicuramente la squadra favorita per lo scudetto, credo ci siano squadre più attrezzate, però sicuramente la Juventus, insomma, secondo me qualcosa in più ha, e poi se dovesse arrivare che sì, quel qualcosa in più aumenterebbe notevolmente, perché Cressy, che per il nostro centrocampo credo sarebbe un giocatore molto importante, spero sarà un giocatore molto importante.
1: Ecco, domani sera con il Parma, chi ti aspetti tu? Alai Begovic, Boga? Al posto di Ildiz, che per un po' abbiamo sentito starà fuori, ecco.
0: Ma guarda, allora io muoio dalla voglia di vederlo Alai Begovic dall'inizio, quindi mi piacerebbe molto, conoscendo Spalletti, che è un tecnico abbastanza conservativo, mi aspetto più facilmente dall'inizio Boga o addirittura Cambiaso esterno alto, perché lo ha già fatto giocare a destra, non a sinistra, però secondo me potrebbe esserci anche quella soluzione. Alai Begovic a gara in corsa, attenzione però perché c'è anche un Weston McKennie in forse, perché ha qualche problema fisico, quindi chissà mai, magari che possono giocare sia Boga che Alai Begovic, ma ripeto, all'inizio me lo aspetto più in panchina il Bosnia.
1: La cosa di Alai Begovic e Boga, insomma, la lanciavo anch'io, però è anche vero che poi a centrocampo, specie se uno dei due è Douglas Lewis, insomma è difficile reggere quattro giocatori offensivi, tutti offensivi, perché poi alla fine insomma credo che ci sarà una soluzione più equilibrata. Bisogna vedere anche come sta Thuram, che potrebbe essere almeno part time utilizzato nella partita, e come sta McKennie, quindi ancora tanti punti interrogativi per questa zona di campo. Ti chiedo una tua valutazione sul prestito di Licina alla Cremonese, che è la notizia di mercato di oggi, insomma in attesa di quelle più grandi, però per adesso giocatore preso con prospettive importanti dal Bayern Monaco, e viene ceduto la Cremonese in Serie B, prestito secco, ecco, questa è la formula.
0: Era la soluzione che auspicavo. Intanto la cosa fondamentale è che sia un prestito secco, nel senso che l'anno prossimo senza nessun tipo di condizioni tornerà la Juventus. Nei giorni scorsi erano uscite queste voci, no? di un corteggiamento da parte del Napoli che poteva rischiare di soffiarci il giocatore, quindi insomma intanto noi l'abbiamo congelato, lo mandiamo a Cremona, che è vero, a Cerilina è comunque una piazza importante con un allenatore che i giovani li ha sempre fatti giocare, spesso li ha valorizzati, quindi insomma io credo sia la soluzione migliore. La Serie B è un palestra per un giocatore come Licina, che ha sicuramente tante qualità, però insomma lo abbiamo visto anche in qualche spezzoncino di partita, sia in Next Gen lo scorso campionato, ma anche quest'anno in amichevoli, mi sembra abbia talento, ma ha tanto da costruirsi anche dal punto di vista fisico-atletico, e credo che un anno in Serie B gli farà molto bene, poi l'anno prossimo tornerà alla base e verrà valutato da quello che sarà l'allenatore nella prossima stagione.
1: Ecco, dicevamo prima con il nostro amico Mario Gago di Radio Onda Cero in Spagna, che la pista Sorloth sembra alquanto complicata, perché è tutto legato a Julian Alvarez, che in questo momento sta facendo un po' il matto, diciamo così, non va a allenarsi, a questa offerta di Barcellona e Arsenal, insomma è tutto un po' per aria. Ti aspetti che comunque possa essere una soluzione? Ho visto l'andazzo, fa bene la Juve magari ad andare su qualcun altro, si era letto di Mateta, di Zirkzee, su cui peraltro c'è anche la Fiorentina, perché io ribadisco, il parco attaccanti attuale della Juve non è un parco attaccanti tranquillizzante, perché dietro Colomoni chi c'è? Eikator, che non sappiamo esattamente che ruolo avrà in questa stagione, Milik, che non sappiamo esattamente se sarà abile o ruolabile, e David. Questo è il parco attaccanti della Juve, lì bisogna operare esattamente come a centrocampo, cioè questi due arrivi secondo me sono imprescindibili, più ancora del vice Cambiaso, che magari lo fai poi all'ultimo giorno con qualche scambio, ecco.
0: Sì, anche perché il vice Cambiaso abbiamo visto che Celik lo può fare, quando Lucumi entrerà in condizione magari ci puoi mettere anche Kelly, no, a giocare in quella posizione come terzino bloccato a sinistra, quindi la vedo meno una necessità. Il centravanti è una necessità, e come, perché come dici giustamente tu, al di là di Colomouani, che poi già

0: centravanti puro non è, va bene, comunque è un attaccante, la teoria di giocatori che abbiamo, Jonathan De Ville ha dimostrato ampiamente di non poterlo fare, Arek Milik che ahimè purtroppo è un'incognita, è più fuori che dentro, è più fuori che incognita. E Cator è un ragazzo giovane da valutare, da vedere, ma insomma sicuramente non può sobbarcarsi da solo, peraltro la Juventus gioca con una punta sola, l'attacco di un club come la Juventus punta, spero, mi auguro che punti a fare non solo il campionato ma anche in Europa, insomma hai visto il sorteggio oggi.
1: Infatti poi ti volevo chiedere un parere.
0: Non mi sembrano squadre eclatanti, come ne parleremo. Però è chiaro che devi presentarti con almeno un altro centravanti di buon livello, i nomi che girano sono sempre quelli, a meno che, ripeto, ci sia qualche lavoro traccia che stiano facendo Carnevali e Mastara, anche se in questi giorni mi sembrano molto più orientati a chiudere la trattativa che sì, però spero, mi auguro, stiano lavorando anche sul tavolo dei centravanti. Sai, su Charlotte o su Matetà potrebbe anche darsi che sia un qualcosa che si deciderà proprio veramente sul photo finish, non dico l'ultima ora del primo di settembre, ma non ci andiamo.
1: La penultima, lontano. Diciamo.
0: Forse la penultima.
1: Verso le 6, le 7 del pomeriggio.
0: È possibile, però io me lo aspetto, insomma, così come mi aspetto che sia in mezzo al campo, mi aspetto che arrivi un centravanti con le caratteristiche che chiede Spalletti e di buon livello, perché altrimenti se no sarà difficile poter fare una stagione solo con questo parco attaccanti o competere su più obiettivi.
1: Ecco, tra l'altro, o se no c'è la soluzione che ci suggerisce, scherzando, il nostro amico Pakir su Twitch dice: vabbè, se non lanciamo Gatti centravanti e tanti saluti, ma diciamo nell'ultimo quarto d'ora sì, si può fare, ma stabilmente magari. Sempre che qualche tifoso non la zoppi in settimana,
0: esatto,
1: che già qualcosa. No, ti chiedo che peso dai all'Europa League di quest'anno, adesso al di là delle avversarie, che peso specifico dai a questa competizione per la Juve? Cioè, quando sarà il momento di scegliere, sperando che la Juve entri nelle otto, come insomma è possibile, ampiamente augurabile che ci entri, che poi si vada all'eliminazione diretta, in quel momento lì, se tu dovessi fare delle scelte obbligate, diciamo così, quelli forti li metti in Europa League o in campionato?
0: Allora, secondo me dipende molto come ti troverai in classifica, diciamo tra fine marzo e primi di aprile, nel senso che l'Europa League secondo me la devi portare avanti e devi cercare di trovarti in primavera nella condizione di poter arrivare in fondo, con la speranza nello stesso tempo di essere in una buona posizione di classifica anche in Serie A, perché devi puntare tutto solo sull'Europa League come via d'accesso alla Champions è molto rischioso, perché poi alla fine ne vince una sola.
1: Basta sbagliare l'ultima partita, cosa che la Juve fa abbastanza spesso, esatto. Purtroppo.
0: Quindi io non punterei esclusivamente lì, perché è vero, magari le avversarie sono di qualità inferiore rispetto all'Inter, ad esempio, rispetto al Napoli, però ripeto, ne vince una, mentre tu invece in campionato hai almeno 4 slot, quindi secondo me bisogna portare avanti entrambe le competizioni, più la Coppa Italia, ecco perché devi portarti, diciamo, di partenza con un paio di giocatori che a ruolo più o meno intercambiabili, ma ripeto, se dovesse arrivare che sì, e un centravanti che potrebbe, che so l'automatica, io credo che la Juventus possa, se Durant sta bene, chiaramente, possa avere l'organico per poter non dover necessariamente puntare su una delle due manifestazioni, ma giocartele in maniera assolutamente parallela.
1: Oh, tra l'altro il nostro amico Forza Onore scrive un po' di cose, tipo che domani spera che la Juve entri in campo decisa e non molli come l'ultima partita dello scorso anno, e questo credo che sia il grande tema, più che non in questo momento specifico per queste partite, più che non il mercato, la testa con cui la Juve entra in campo. E poi lui dice... più che altro, più che far giocare quelli forti, dice lui, sono tutti più o meno dello stesso livello, perché abbiamo tanti buoni giocatori, non abbiamo più i campioni, questa è la verità, ci scrive il nostro amico Forza Onora su Twitch. Sì, diciamo quelli forti intendevo quelli che in quel momento stanno meglio, ecco, perché in effetti in alcuni ruoli non sai esattamente chi possa essere il titolare. Io ci metterei anche il portiere quest'anno, perché sto Grabara qui non è mica l'ultimo arrivato, e poi in tanti ruoli in effetti c'è il ballottaggio, e questo può essere un bene, perché insomma si giocheranno un po' per uno e saranno tutti, anche questo fatto di aver fatto la preparazione senza il mondiale per club, di aver avuto tanti giocatori a disposizione, abbastanza presto, considerato che quasi tutti sono usciti abbastanza in fretta dal mondiale, a parte Nico Gonzalez, direi che queste cose possono aver favorito il lavoro. Ti chiedo appunto come ti aspetti la Juve col Parma dal punto di vista della testa, e se hai qualcosa da dirci sul Parma, visto che tu sei di quelle parti, perché quest'anno ha venduto bene il Parma, ma ha comprato altrettanto bene secondo te?
0: Allora, guarda, il Parma è la squadra dell'anno scorso, grosso modo senza Pellegrino e senza Circati, due giocatori che erano un po' uno il punto di forza della difesa e l'altro il punto di forza dell'attacco. Ha comprato, ma non, secondo me, non ha sostituito né Circati né Pellegrino con due giocatori di pari livello, quindi il Parma oggi come oggi, poi magari nel corso del campionato crescerà, ma oggi la vedo leggermente inferiore all'anno scorso. Sa che ha un anno in più di esperienza in categoria, lo stesso allenatore che l'anno scorso era l'allenatore più giovane della Serie A, probabilmente anche quest'anno l'allenatore più giovane della Serie A ha un anno in più comunque di esperienza nella nostra massima serie. È una squadra molto conservativa, il Parma di questo è una squadra che gioca con un baricentro basso, l'anno scorso ha vinto tantissime gare con un gol di scarto, tantissimi 1-0. È una squadra che gioca bassa, che cerca di colpire in contropiede, quindi io mi aspetto una Juventus, un Parma chiuso, arroccato, che cercherà, ripeto, di farci male in contropiede, una Juventus invece che dovrà fare la partita, dovrà prendere il possesso della metà campo del Parma, e mi auguro una Juventus che spinga veramente a mille e che possa magari già alla fine del primo tempo essere magari con un paio di gol di vantaggio per poi dopo gestire la ripresa. Così vedo molta differenza, insomma, a livello tecnico fra Juventus e il Parma. Non dimentichiamoci che i miei concittadini la scorsa settimana sono stati battuti in casa dal Cagliari nella prima di andata, e quindi insomma è una squadra che è ancora in costruzione e a livello qualitativo e tecnico, a mio avviso, insomma, partita fra Juventus e Parma. Poi si parte sempre da 0-0, quindi la partita va giocata.
1: Poi con questa Juve qui non sai mai come cade la mela dall'albero, e quindi diciamo non sai mai se è in giornata buona oppure no, se si complica la vita oppure no. Vediamo, perché a Frosinone, diciamo, UCAS, come dico io, ufficio complicazione, affari semplici, è tornato ad aprire anche le porte
0: ad
1: agosto.
0: Abbiamo tremato.
1: E quindi diciamo che non si sa mai, ed è questo che ci scrivono anche in diversi, che dipenderà più dalla testa della Juve che non dal Parma. Tra l'altro col Parma c'è questo possibile incrocio di mercato con Rugani ed Ecator, che potrebbero essere dati in prestito alla formazione gialloblu. Vediamo se così sarà. Ti chiedo per finire se ti dispiace un po' che non sia arrivato Pellegrino alla Juve.
0: A me dispiace molto, io ci avevo creduto, perché Pellegrino l'ho visto giocare più volte dal vivo ed era proprio il prototipo del centravanti a livello di caratteristiche che aveva chiesto Spalletti. In assoluto il centravanti forte nei colpi di testa della Serie A nella scorsa stagione, Gentino, Garra, aria agonistica,
1: forte di testa,
0: fortissimo di testa, un armadio di 1,95 m che non lo sposti, capace di far salire la squadra. Poi, per carità, non è quel giocatore che ti paga l'occhio, non è il giocatore che si inventa e si costruisce il gol da solo, ma è uno di quei giocatori che quando ti manca 20 minuti, mezz'ora alla fine, non riesci a segnare, se incomincia a buttare dentro dei palloni, lui 2 su 3 li prende di testa e spesso la porta la vede. Quindi considerato che la Fiorentina lo ha acquistato senza tra l'altro fare un investimento strepitoso, a me sarebbe piaciuto molto vederlo Pellegrino con la maglia del Parma, e credo sarebbe stato un ottimo acquisto, però insomma, ormai è acqua passata, quindi speriamo ne possa arrivare un altro. Se dovesse arrivare Sorlot, Matetà, sono comunque due giocatori che hanno quelle caratteristiche, fermo restando, ripeto, che chissà mai che i direttori, come li chiama Spalletti, ti possano stupire con qualche colpo magari.
1: Secondo me, guarda, tu hai in mente Icardi e non lo dici perché è svincolato, no?
0: Ma guarda, allora, Icardi, io ti dico, a me Icardi non dispiacerebbe, sinceramente. Poi bisogna vedere il rapporto con Spalletti, perché ai tempi dell'Inter sicuramente c'erano state frizioni, per usare un eufemismo. Bisogna vedere le condizioni di Maurito, però fare gol è come andare in bicicletta, no? Una volta che impari sei sempre capace di farlo. E secondo me, con la mole ad esempio di occasioni che ha costruito la Juventus a Frosinone domenica scorsa, secondo me Icardi in area di rigore, almeno un pallone.
1: Diciamo che il 2-0 lo facevi, diciamo, tra il pallone di Colomani e quello di Conceição, diciamo che un 2-0 in area ci saltava fuori.
0: Quindi non è che me lo sogno di notte, però se dovesse arrivare a Torino, scontento non sarà.
1: Non ti stracci le vesti, come si suol dire, poi ovviamente bisogna. Poi c'è il nostro amico Walter da Belluno che ci scrive, ricordo che sì, si può prendere anche dopo la fine del mercato, sì, perché svincola. Sì, bisogna vedere se lo lasciano, però, perché se poi c'è un altro che fa l'offerta buona, te lo porta via.
0: Infatti, la corsa contro il tempo è proprio per quello, perché c'è la Roma, ma non solo. Il giocatore è molto appetibile perché a cui devi pagare solo l'ingaggio, e quindi bisogna assolutamente anticipare la concorrenza avversaria. Certo, lo puoi tesserare quando vuoi, essendo svincolato, ma prima lo prendi e meno rischi che te lo possano soffiare.
1: E soprattutto lo prendi, che già, perché lì a centrocampo la Juve ha bisogno di certezze.
0: Siamo molto forti.
1: Bisogno di certezze, perché numericamente, come magari ci siamo anche, ma come qualità sappiamo che
0: qualità, esperienza, fisicità,
1: personalità,
0: è chiaro che il presidente sono tutte cose che potrebbe
1: ecco, una cosa volevo chiederti di pallavolo, visto che sei stato un grande pallavolista, ti chiedo, hai visto quel set di Italia-Germania?
0: Quanto
1: è finito? 68-64
0: più lungo della storia della pallavolo da quando c'era lì, poi insiste, veramente qualcosa di incredibile.
1: Sembrava un punteggio da basket, ho detto, avrà sbagliato, ha scritto volley invece che basket,
0: invece è stato proprio così.
1: Poi l'Italia ha anche vinto alla fine, anche se ha perso quel set, quindi è andata bene così. Grazie Filippo e buon tutto, a presto.
0: Grazie a te Luigi, è sempre un piacere, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Bianconera.
1: Dunque, Roberto da Roma ci scrive: se domani non gioca la Ibegovic, già soprannominato Alai, abbiamo sprecato 35 milioni. Calma, come direbbe Alei, calma. È un ragazzo giovane di 19 anni, anche non dovesse giocare titolare, poi magari subentra e segna, va benissimo così, voglio dire. E poi il posto va guadagnato, perché è vero che l'investimento è stato fatto, però Spalletti, ribadisco, vede i giocatori in settimana in allenamento, noi no, e quindi nessun allenatore si tira la zappa sui piedi. Se vede che sta meglio alla Ibegovic o che funziona meglio alla Ibegovic rispetto a Boga, mette alla Ibegovic. Non penso che si faccia del male da solo o che guardi la carta d'identità prima degli allenamenti, vede come stanno e decide lui in base alle scelte anche tattiche che deve fare per la partita con il Parma, che ci aspettiamo, appunto, come ci diceva anche Filippo, un Parma chiuso, attento a non concedere spazi e a colpire, sperando che la Juve non lasci praterie, che non faccia errori individuali, che non passi il pallone a quelli con la maglia di un altro colore, tutte cose che ci siamo dette 100.000 volte anche la passata stagione. Caro Manuel, forse abbiamo per finire ancora qualche vocale da sentire, guarda un po'.
2: Ciao Luigi, Luciano da Roma, abbonato in Sud e ovviamente domani presente a Torino e anche presente a Frosinone la scorsa settimana. Allora, rispetto al tuo quesito, io credo che potenzialmente possiamo essere più solidi dello scorso anno. Il discorso è che noi abbiamo sempre delle assenze importanti nei ruoli centrali, appunto come la punta centrale, il terzino sinistro e probabilmente anche qualche cosa a centrocampo. Anzi, non probabilmente, sicuramente, ma soprattutto abbiamo degli equivoci tattici che secondo me Spalletti ancora non ha capito come risolverli, perché abbiamo tantissime mezze punte, tantissimi esterni, non abbiamo appunto un terzino di ruolo a sinistra, ci sono giocatori che ancora forse non si è capito bene che cos'è che possano fare da grandi, e quindi o la risolviamo internamente con l'esplosione di giocatori e con la giusta sistemazione da parte di Spalletti, o con qualche cosa che viene dall'esterno. Meglio sarebbe con tutte e due le cose. Quindi la mia risposta è: vedremo. Non sono sicuro che siamo più completi dello scorso anno e più solidi. Questi ultimi giorni di mercato ce lo diranno, oppure ce lo dirà Spalletti nelle prossime giornate di campionato.
1: Sì, vediamo, ovviamente, sempre il campo che parla. L'ha detto Chiellini, io solo ho riportato le parole di Giorgio Chiellini, che dice che secondo lui la Juve è più forte e più solida rispetto alla passata stagione. Per rispondere al tuo quesito, credo che l'inserimento di alcuni giocatori di esperienza, di garra, di personalità, aiuti anche a crescere quelli che sono così nel limbo della Juve, e anche la competizione interna aiuti a crescere. Quindi queste due cose forse la Juve di qualcosa ha messo dentro in questa rosa, vediamo, insomma, perché anche l'anno scorso la Juve è partita bene con Tudor, poi è andata come è andata. Sì, ho visto anch'io, caro Forza e Onore, questa notizia dell'ultima ora che è stata ribattuta da tutto Juve, cioè che hanno fatto due conti, differenza tra Europa League e Champions League, ovvero meno 33 milioni che più o meno, dice lui, il valore di rinnovo di Vlahovic per 3 anni, sì, ma tante cose, 33 milioni è un giocatore in più che ti compri, è un problema in meno per ovviamente per il bilancio, paletti in meno della UEFA, eccetera, eccetera. E quindi lo sapevamo già prima che questo, anzi, ci si aspettava anche un meno 50 a un certo punto, quindi meno 33, poi bisogna vedere quanto vai avanti, i premi, quante partite vinci, eccetera, eccetera. Però indicativamente di partenza siamo messi così e vediamo come andrà a finire. Ricordo la notizia di mercato del giorno, è una notizia minore ma non troppo, cioè il prestito secco di Licina al Cremonese in Serie B e dalla Next Gen alla Serie B. E per quanto riguarda invece la formazione, vediamo cosa dice Spalletti, che adesso inizia la sua conferenza stampa allo Stadium, ma diciamo che i dubbi sono fondamentalmente le condizioni di McKennie, chi gioca tra Boga e Alaibegovic al posto di Kenan Yıldız, e se in difesa c'è questo ballottaggio tra Kelly e Lukumi, o se è ancora presto per Lukumi. Siamo arrivati in chiusura, grazie a Manuel in regia, a voi per essere stati numerosi anche oggi. Noi ci risentiamo lunedì con la Juve del lunedì, che cambia orario, ve lo ricordo, dalle 3 alle 5 e non più dalle 2 alle 4. Ciao a tutti e naturalmente buona partita. Ciao.
3: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È salito a 547 il numero dei corpi recuperati in Nepal dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. A confermare l'ultimo aggiornamento è la polizia nepalese, che parla anche di 1.473 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ha reso noto l'autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio dei disastri. Secondo l'agenzia risultano ancora disperse 977 persone, tra cui 517 cittadini stranieri, compresi 3 italiani. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato 5 morti e 558 dispersi in Tibet.
0: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
1: Tragedia nella notte tra Perugia e Marciano, dove due 17enni sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri 3 ragazzi, che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada. Le due vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo, finendo contro un muro. I due giovani sono morti sul colpo.
0: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio.
1: Rimaniamo in Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo è tornato ad attaccare la mancanza di solidarietà dell'Italia per la decisione del governo di Giorgia Meloni di imporre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. Intervenendo davanti alla Commissione Esteri del Congresso, Albares ha definito la misura italiana arbitraria e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea, sottolineando che Roma sa che, grazie al sistema di doppio controllo in vigore a Ceuta e Melilla, lo spazio Schengen è pienamente garantito.
0: Calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Bianconera, buongiorno, è un grande venerdì, in attesa di che sì, che fa pure rima, il tempo, 22 gradi, piovigine, arretta temporale, in attesa di vedere quello che succede nella notte. Poi domani gioca la Juve, oggi parla Spalletti, alle 13 ci sono i sorteggi d'Europa League. Come sa va? Come la va? Good morning everybody, caro mio Yves da Roche. Temperatura e situazione emozionale in quel di Torino.
6: Buongiorno, buongiorno. Temperatura 23 gradi, nuvoloso, pioggerellina sparsa qua e là. Ed anche allerta qua dalle 2 di notte. Non lo so.
5: Com'è la pioggerellina sparsa qua e là? Cosa vuol dire? La nuvola di fantasma?
6: Sì, c'è cioè quella, perché quando venivo in radio pioveva, poi qua è tutto secco. Cioè, un po' qua.
5: Capito. Piove ma è tutto secco. Le contraddizioni del nostro fantastico mondo. Allora, ragazzi, attenzione, perché come vi stiamo raccontando noi da giorni, ci siamo, avete visto, hai visto ieri tutta la delegazione della Juventus al seguito della gente di Kessinque di Milano, hai visto tutti, tutto. Gli van dietro, gli stanno dietro, lo placcano, lo seguono,
6: chiacchierano
5: a botta di bonus e di anni di contratto, tutto. Ci siamo ragazzi, stiamo per arrivare, adesso vediamo tutto. Poi oggi, 20 anni fa, ci sono dei titoli di giornali. Ma stiamo all'attualità, fratelli bianconeri, sole bianconere, la vostra rassegna stramba del 28 agosto 2026. Andiamo sui quotidiani sportivi. Vediamo la Gazzetta dello Sport. In primo piano, che botte. Botte che mica si menano. Scintille tra Juve e Roma. A fondo dei bianconeri su Livoriano. Ma non è vero, ma non c'è nessuna scintilla, non c'è nessuna botta. Ma i giallorossi non si arrendono e rimandano indietro Osterweld. Per forza, dopo 5 giorni ha fatto visite mediche, non sta bene. Devono fare. C'entra niente con che sì, quella situazione lì. Intanto sorpasso Fiorentina per Zirkzee, dopo che ha venduto Ken, la Juve frenata dal no di David che non esce, prestito oneroso, 5 milioni riscatto a 25, 25 più 5 fa 30, vedi, alla Fiorentina Zirkzee va di meno da quello che poteva dare alla Juve. Che belli che sono. Intanto l'Atalanta va avanti, Conference League 1-0 all'Apoel. Io ci aggiungo solo 1-0, salvati da una traversa, grande difficoltà per passare il turno in Conference, però Anor va al Chelsea per altri 46 milioni, quindi altro giocatore che l'Atalanta vende, altra botta in entrata da 46 milioni. E ci dimostra che cosa, caro il mio Yves? Che non è questione di dirigenti bravi o non bravi, perché vedi, lì sono cambiati, ma è questione di avere dei giocatori di un certo tipo che ha mercato. È molto semplice, perché con Mainz l'Atalanta lo vende quando ha mercato, ha più di 50 milioni. Oggi, con Mainz che ha deluso, non ha più mercato e la Juve se lo trova sul groppone. Ci può essere te, ci può essere Carnevali, ci posso essere io, ma in questo momento con Mainz non ha mercato. Quando era l'Atalanta ce l'aveva. Ci poteva essere te, io, Carnevali, Giuntoli, Marino o chi vuoi tu, aveva mercato. Che sì, quando era l'Atalanta, ha mercato, tac, venduto. Che sì, oggi, da 3 anni di Arabia, è parametro zero. È il mercato. Inter vista ottavi. Ah, ci sono stati sorteggi il Champions League ieri, eh? Va bene, non ce ne frega niente, però, insomma, bisogna commentare anche quelli. Ritrova Mourinho, ma è andata bene per scrivere una Gazzetta dello Sport, che è andata bene. Ride anche il Napoli, anche Allegri ride. Sfide belle e dure, compreso il Paris Saint-Germain, invece per Roma e Como. Il Como tra l'altro è più italiano perché prende Ken, ma prende anche Ricci. E allora la sveglia, in assenza oggi del rompipallone, la sveglia del buon Garlando sulla Gazzetta dello Sport si sveglia a tite nerazzurre, eh? Cioè, ricordiamoci sempre che chi fa la sveglia è tifoso dell'Inter. Vabbè, ma chi è che sulla Gazzetta non è tifoso dell'Inter, ci viene da pensare, voglio dire. La sveglia di oggi ce l'ha con lo sceriffo Orsato, quell'Orsato, quello che a Lazio-Milan non andava al VAR, imponeva la sua legge, il VAR lo chiamava e lo diceva no, decido io in campo, la sua stella è legge, tornato lo sceriffo. Ah, nessuna chiamata al video della prima giornata, ti secca. A seguito di revisione, ci manca quella roba lì. Cioè, praticamente, la Gazzetta dello Sport manca Rocchi, le bussate e le intercettazioni e le interferenze, oltre che le pressioni. Se gli manca quella roba lì, o no? A te manca quella roba lì? Ti manca?
6: No, sto lontano.
5: No, ti manca. È molto lontano da quella roba lì. Bravo ragazzo. È l'ora di che sì, 29 anni, 3 anni di Arabia Saudita. A fondo Juve, svolta Carnevali, 3,5 milioni offre la Juve, prendere o lasciare, cioè cosa fa? Due anni più opzione per il terzo. Cosa fa la Juve? Dice: senti, facciamo una roba, noi abbiamo fatto bene i conti, li abbiamo rifatti un attimo. Qui, se vogliamo chiudere che sì senza che esca nessuno, bisogna scendere, limare un attimo e fare 3 milioni e mezzo, 2 anni, poi semmai l'opzione per il terzo. Ma i giallorossi offrono di più, secondo Gazzetta dello Sport. Ah, quanto di più? Ah, non si sa. Non si sa, Oh, ho letto tutto l'articolo, va. Offrono di più, va. Così la Roma a caso offre di più. Domani all'Allianz Stadium, debutto in casa della Juve, sarà sold out, ma a questo siamo abituati fortunatamente. Spalletti ha fiducia in Colo, anche perché è l'unico attaccante che ha. Prima partita senza Ildiz, ansia McKennie, ai ai ai. Auguri, oggi è il compleanno di McKennie, attenzione. Gli ha già fatti gli auguri della Juve, fammi vedere? Sì, gli ha già fatti, bravi, bravi. Compleanno di McKennie, 27 gol con la maglia della Juve, il buon maghetto McKennie, che però ieri... affaticamento, ma vediamo oggi quando parla alle 16 Spalletti se me lo convoca oppure no. E allora con Seisawa, Laibegovic e Boga dietro a Kolo Muani, giocano tutti quelli che sono rimasti in casa. Milan invece palla Leao, Aston Villa e Galatasaray, la scelta è di Rafa. Al Milan comunque vanno 50 milioni, quindi che gli frega. Escluso dai convocati di oggi, perché alle 20.45 c'è Milan-Venezia, Amorim, il tecnico del Milan, dice: ma sai, a volte è meglio cambiare squadra. Così. Posso dire che tra Vlahovic che va via dalla Juve e Leao che va via dal Milan, cioè alla fine Vlahovic e Juve è finita meglio? Secondo te, Yves? Secondo me Leao gli sta finendo peggio, no?
6: Sì, diciamo sull'atto di comunicazione...
5: E come lo trattano? Cambia squadra, vai via. Cioè, scusa, dai. No.
6: L'altro proprio lo dice durante un'intervista ai mondiali: me ne vuole andare via dal Milan.
5: Insomma, non è una bella situazione. Attacco a Infantino. Poteva oggi non esserci un riferimento sulla Gazzetta. La UEFA ora prepara la denuncia penale con l'accusa di frode. Tiriamo fuori tutti i faldoni qua che voleva vendere il mondiale e poi si è messo d'accordo, conflitto di interesse interno, denuncia penale, portiamolo in tribunale. E allora si domanda la Gazzetta: ma l'attrazione per i poteri forti di Infantino lo distruggerà? Che i poteri forti devono essere i tuoi, se sono quelli degli altri non va mica tanto bene, Ma scusa, prima chiudi la Gazzetta dello Sport, prima di andare su Tutto Sport, ma vogliamo dare un'occhiatina rapida ai sorteggi del 13 di Europa League per capire che cosa ci aspetta, La Coppa del Rilancio, Milan e Juve le favorite, occhio alle spagnole, vediamo un po'. In prima fascia, dove sono Milan e Juve che non si possono incontrare, c'è Leverkusen, il Benfica, il Lyon, Lione di Open, la Z, l'Olympiacos, la Real Sociedad e il Marsiglia, occhio, In seconda fascia c'è il Fenerbahçe, Vittoria Pilsen, Sanghilwaz, la Dinamo Zagabria, Salisburgo, una volta siamo andati a Salisburgo, il Celtic, lo Sparta, il Rennes francese e l'Anderlecht, nobile decaduta. Bravo, bravo, bravo, guarda, io subito pronto con il sorteggio. In terza fascia c'è lo Sturm, il Lech Poznań, Lech Poznań, ci siamo stati, meno 27 gradi, che giornata incredibile. Era la Juve di Del Neri, Libertazzi, 0-0. Crystal Palace, 0-0 1-1, non mi ricordo più, pareggio comunque. Crystal Palace, c'è il Bournemouth, attenzione, il Sunderland, occhio agli inglesi anche. C'è il Celtic, chi è sto qua? Il Jagiellonia, dov'è lo Jagiellonia? L'Armonia, cos'è? È una banda. E il Celta Vigo, attenzione al Celta Vigo. In quarta fascia c'è l'Hoffenheim, il Besiktas di Dujanone Vlahovic, ma a questo punto anche di Miretti, che ieri è arrivato ed è sbarcato in Turchia, come avevamo ampiamente previsto, la giornata era quella di... Hai visto anche lui? Besiktas. Vabbè, d'altronde è bianco e nero, Besiktas. Poi c'è il Torrens, l'Apoel, il Neck, che è olandese, l'Offi Creta, il Lillestrøm, il Levski Sofia e l'Arabat. Fammi guardare bene. Scusa, fammi mettere a fuoco gli occhiali. Allora, io direi che potremmo evitarci Benfica, Leverkusen e Lione, che non sarebbe male. Il Marsiglia, la Sociedad, Crystal Palace, Sunderland e Bournemouth, l'inglese e il Besiktas. Per il resto tutte le altre. Secondo me, dopo il viaggio in Norvegia, per la felicità di Camillo, ci potrebbero estrarre Lillestrøm in Norvegia. Lillestrøm, dai! Un bel Lillestrøm, così rimandiamo Camillone in Norvegia. Attenzione! Ma apriamo tutto sport. Qui Juve, parola di che sì, un po' tipo parola di Javè, disturbiamo anche i profeti. Vi ho dato la mia parola. Quelle telefonate, l'incontro a Milano, cioè... che si avrebbe chiamato Massare Spalletti per dirgli: io vi ho dato la mia parola, quindi state tranquilli, insomma. Poi magari la gente ha detto: sì, vabbè, ha dato la parola, però quantifichiamola sta parola, perché io voglio i dobloni, la parola dei dobloni. Affare ai dettagli. Cosa avevamo detto ieri? L'abbiamo detto che sarebbe stato il giorno decisivo. È stato il giorno decisivo. Adesso si tratta di mettere a posto i pezzi e di metterli insieme. Il club bianconero anticipa i tempi per Frank, che senza aver passato David e Kopp, cioè per prendere che sì, comunque un'uscita in prestito va fatta, però la Juve dice: prima ce lo prendiamo e così chiudiamo la pratica e poi vediamo di accelerare quell'altra. L'ivoriano può giocare nel centrocampo a 2, ma anche nel centrocampo a 3. E allora l'ultimo nodo cos'è? Il bonus alla firma, perché che sì, lo vorrebbe subito, beh, si chiama bonus alla firma, ma la Juve dice: no, ma hai visto cosa abbiamo fatto con Vlahovic? Gli aveva messo l'ultimo anno di contratto, allora visto che siamo un po' in difficoltà con l'UEFA dai paletti, facciamo il bonus alla firma, te lo do fra 3 anni nell'ultimo anno di contratto. Poi naturalmente dovesse andare via prima. Stile Vlahovic, insomma, che non ha provato benissimo, però. Intanto è Champions Show, Como, Barcellona e Paris Saint-Germain, il Real con l'Inter e con la Roma. Praticamente Mourinho sfida le sue ex squadre. Ah no, ah no, che casa sua quella, casa sua, sono tutte case sue. L'Arsenal e il Manchester City per Allegri. Marotta si lancia, dice: spesso i sogni si avverano. Dov'è il problema, scusa? Girone unico di Champions, gli ha proposto 8 partite, di cui 2 di un certo tipo, le altre 6 portate a casa. Adesso manca il calendario di butti, no, della Lega, che interverrà per mettere prima e dopo una partita di Champions delle squadre favorevoli al campionato italiano, e poi dopo basta, il sogno si avvera, che problema c'è? Sorloth sempre nel mirino, torniamo al mercato della Juve. Juve caccia al 9, nuovo no a Matetà, niente Matetà, ore decisive, Sorloth nel mirino. Anche perché qui sfoglia la margherita, alla fine ti rimane solo quello. Milik, potrebbe esserci la rescissione, e Cator potrebbe andare via in prestito per liberare il posto. Alle 13 gli avversari di Europa League. Pericolo Vlahovic per Spalletti, ma anche Miretti a sto punto. Oh, povero Miretti, hai visto la differenza, Yves? C'è Vlahovic che va al Besiktas, no, che fa l'UE, pagliaccio ridicolo, Miretti che è andato al Besiktas,
6: tristissimo,
5: non è filato nessuno. Non se ne è filato nessuno, Miretti. Non se ne sono neanche accorti che andate i tifosi della Juve. Vabbè, Mirettone che ha detto: no, vabbè, ma c'ha dei bei colori, il Besiktas, bianco e neri, bravo. Elkan intanto... Elkan, cuore d'oro, mi rincuora Illiz, che aspetta l'operazione. Elkan lo chiama, lo rassicura, lo rasserena. E intanto cosa fa Ildiz in borghese insieme ai suoi compagni di squadra? Ascolta Sinner, perché Sinner va alla Continassa e dà lezioni di mentalità. Spalletti dice: solo lui cambia le partite, come lui nessuno. E allora dice: come fai? E Sinner dice: ma il risultato è solo una conseguenza delle scelte fatte in campo. E Locatelli era che se lo abbracciava, che lo guardava, che lo ascoltava. Locca, capitano. Quindi, capito? Le scelte fatte in campo cambiano il risultato, le scelte fatte in campo. Intanto, zitto zitto 4-4, Rosetti, che sarebbe il designatore degli arbitri UEFA, ai margini dell'estrazione della Champions League, ribadisce il concetto con forza: bastoni Kalulu non succederà più. In un caso del genere il VAR potrà intervenire e cambiare la decisione. No, il VAR potrà intervenire e mandare l'arbitro al monitor. Poi l'arbitro deve cambiare la decisione. Attenzione! Ma tutto sport si domanda una cosa, anzi due, interessanti, a cui pensavo anch'io ieri. E cioè, numero uno, la giustizia sportiva è cambiata in Italia? No. Secondo voi, se risuccede Bastoni Kalulu, il VAR interviene, cambia la decisione, Kalulu rimane in campo, secondo voi poi però viene squalificato dalla giustizia sportiva? Sì verrebbe squalificato perché non è cambiata. E poi Kalulu, ne avete più sentito parlare voi di questo fatto? O è finito sotto la polvere degli archivi? No, perché Turone sono 50 anni che ogni anno viene fuori sulle interviste della Gazzetta dello Sport. Bastoni Kalulu dove è finito? Sotto le polvere degli archivi. Occhio alla Next Gen, il mercato arriva anche lì, colpo super per la Next Gen, cari miei ragazzi e ragazze. E ne arrivo a Lee Camarade classe 2008 dal Genk, un armadio di proporzioni gigantesche. Questo è forte, questo è veramente forte. Ma domani la squadra A invece gioca con il Parma, e allora intervistona di Bernabé, il centrocampista spagnolo del Parma, che dice: ma quale difensivi, qui è già un altro Parma, qui si attacca. Alla Juve toglierei Locatelli con Seisao e sì, pure Douglas Luiz. Vabbè, toglieceli tutti. Vedi, Locatelli viene visto come uno da togliere dagli avversari. Anche dai tifosi della Juve, lo tiene. Però per altri motivi. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Ha vinto Ken in prima pagina. Ha vinto Ken, l'epurato Ken. Ken che si allena da solo, Ken multato. Per la viola c'è Zirze. L'attaccante dell'Italia ha scelto il Como, 40 milioni totali dell'operazione tra bonus e parte fissa. Paratici vuole soffiare Joshua alla Juve, ma magari che ci concentriamo su un centravanti vero e non su un altro tutto centravantista. Aston Villa strappa il sì a Leao. Row, la Dea avanza, offerti 40 milioni. Bologna invece su Gudmundsson. Che sì, ha un passo dalla Juve, anche qui sul Corriere dello Sport stanno alzando bandiera bianca, ecco la Roma, e danno che sia un passo dalla Juve. Inter e Roma, proprio tu, sorteggio di Champions League, Napoli, Max and the City, perché si incontrano le grandi città inglesi. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio sui sorteggi di Champions ha questo titolo qua: i computer hanno un cuore. Certo che i computer hanno un cuore, basta indirizzare l'algoritmo, amico, problema. Non è che fa da solo, mica fa da solo. Tu cosa fai col computer? Digiti i tasti,
6: devi digitare un tasto, se no non si accende neanche.
5: Non si accende neanche, è bravo. E allora come avvengono i sorteggi di Champions con l'algoritmo? È indirizzato, mettono i paletti, questa sì, questa no, questa data sì, questa data no, basta indirizzarlo. Poi lui estrae. Europa League, Juve e Milan, c'è Vlahovic, ma c'è anche il Bayer Leverkusen, c'è anche il Lione di Openda, questi rischi. Conference League, Scamacca elimina l'Apoel 1-0, con grande fatica, nella traversa che ha salvato l'Atalanta di Sarri, potrebbe prendere l'Ajax e il Monaco in Conference. Oggi però alle 18.30 si comincia con Fiorentina-Frosinone. E i social impietosi anche stanotte su Commisso Junior e la sorella. È diventata una macchietta, lo dire. E sì, la stretta finale. Ieri vertice a Milano. Contatti continui. 3 anni di contratto. La Juve propone 2+1. Lui vorrebbe 3 senza il più. Lucio aspetta Frank. Posso dirvi e svelarvi un retroscena, senza fare nome e cognome ovviamente, che in società hanno spinto molto e caldeggiato la scelta di Massara su Kessi. La Roma prima deve vendere El Ainaoui, e quindi se non lo vende non ce l'ha manco il posto per Kessi. Si sono svegliati all'improvviso su quello dello Sport Stadio e hanno capito. Più Alaibegovic che Boga per Ildiz. Va fatta una scelta in vista di domani per garantirsi estro nella fase offensiva, ma mettiamoli tutti, dico io. E Nico Gonzalez? Vabbè, dipenderà dalle notizie di mercato. Che notizie ci sono su Nico Gonzalez? Nessuna. A parte il fatto che ieri non si è allenato per gestire carichi di lavoro. E quindi, se tanto mi dà tanto, anche a sto giro, non verrà convocato. Cabal Bologna ancora tutto in stand-by, anche perché Cabal non se ne vuole andare. Presentazione di Perin al Palermo. Palermo è gioia, o meglio hoia, perché Perin, tra le altre cose, e ringraziamento ancora alla Juve, dice: Dybala mi ha scritto ed era entusiasta della mia scelta in quel di Palermo, perché quando il mio procuratore mi ha detto Palermo non ho neanche voluto sapere la cifra, ho detto Palermo sì, ha detto Perin. Inizia con la P. Chiudiamo la Corriere dello Sport Stadio, non apriamo i quotidiani politici perché non c'è niente di che se non ancora la classica guerra tra Ceferin e Infantino, con in mezzo la FIGC italiana. E non fate le rime, mi raccomando. Fate tutti gli auguri a Weston McKennie, mi raccomando. Caro il mio Ive, siamo pronti per chiudere tutto e partire con tutto juve.com. Attenzione, ricordo sempre il portale, sito più seguito da tutti i tifosi della Juventus, il punto di riferimento. In primo piano, Juventus, il centrocampo deve crescere, che si può cambiare la squadra. Pavan, nel suo primo piano, non mette più neanche in discussione l'acquisto, ma si concentra già sulla sistemazione tattica in campo. Che si aggiungerebbe forza e inserimenti, ma prima servono le uscite di Miretti e Comines sul mercato. Miretti è andato, Comines ci stiamo lavorando, ma oh, magari Comines alla fine si convince. Un prestito gratuito, magari una situazione in cui giocare un po'. Come si fa? Come si può fare per convincere Comines? Sì, tu cosa faresti? Tu sei Carnevali e devi convincere Comines. Cosa gli dici?
6: Giocherai forse 5 partite quest'anno? Se vai all'altra parte ne giochi tutte.
5: E io sono Comines e dico che me ne frega, sempre 5 milioni e mezzo mi dai.
6: Non c'è problema, ti tengo sullo sgabello.
5: No, sullo sgabello c'è già andato Bonucci.
6: Si può replicare, eh? 2.0.
5: Ma Paganini non ripete.
6: Lo so, però poi si arrenderà, perché vedendo che non si allena più con la squadra, si allena sempre da parte, come ha fatto il PSG con Colomuani, vedi che poi scappa via da solo.
5: Va bene, ti ho lasciato l'ultima parola, sei contento, attenzione. La firma bianconera di oggi è il buon Luigi Schiffo, come sempre imperdibile. Andate nel blocco nero su bianco o bianco su nero di tuttoyour.com e ve lo aprite, ma la goia è orsato. La fiducia dei tifosi dipende da voi. Affrontare Arbitropoli, riaprire Farsopoli, non dare l'impressione che le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano. La domanda sorge spontanea. Ma la Goia Orsato sono lì per segnare una discontinuità? Oppure per garantire la continuità del sistema calcio italiano? Unico sport della penisola che non è in grado di esprimere un valore di vertice, tecnico ed economico? A giudicare da quanto visto finora, prevale di gran lunga l'ipotesi della gattopardesca continuità, cambiare affinché non cambi nulla. E poi guarda che chicche, le intercettazioni dimenticate, andatevi a leggere Luigi Schiffo, firma bianconera di oggi su tuttojuve.com, come sempre imperdibile. Mentre il riassunto della giornata in anticipo lo si fa andando sul virgolettato: Spalletti sta per essere accontentato, addirittura d'arrivo che sì, poi tocca al centravanti perché sarà l'ultimo tassello. O il penultimo, caro mio Ib. Non è che Carnevali mi prende anche un terzino sinistro all'ultimo giorno di mercato?
6: Vediamo. Lunedì tante sorprese. Il famoso lunedì. Potrebbero famoso... succedere non due cose, aspetta. Cinque cose.
5: Ma che giorno? No, aspetta, ma che giorno è l'1 settembre? Aspetta. È martedì.
6: Sì, è martedì.
5: Dopo il lunedì di Comolli, il martedì di Carnevali. Attenzione. Non scherziamo. Calcio Finanza l'hai già aperto? Ci sono dei dobloni che ballano? C'è qualcosa di interessante?
6: Ma parlano della Champions, eccetera, eccetera.
5: Ma che ce frega. Piccolo stop per noi, tra poco siamo dopo.
7: Rassegna Stramba.
8: Radio Bianconera.
7: L'unica che conta.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus continua a trattare Frank Kessié dopo l'incontro di ieri tra Massara, Carnevali e l'agente del calciatore. Non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva, ma i bianconeri vogliono chiudere per bruciare anche la concorrenza della Roma. Il centrocampista ivoriano ha già un passato nel nostro campionato con le maglie di Milan e Atalanta, con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016-2017. Nell'estate successiva al passaggio in rossonero, dove ha giocato per 5 stagioni, collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez che ha chiuso col miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Buone sensazioni invece dal De Guerre e Zarco che saranno rivisti nel centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Nel pomeriggio alle 15 le prequalifiche. Il tennis si allarga alla platea di italiani presenti agli US Open, oltre vari Cobolli, Musetti e Berrettini. Entrano nel tabellone principale anche Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Per l'Emiliano che batte il tunisino Aziz Dugaz col punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore, è il primo ingresso in uno slam in carriera. La Toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno. In caso di qualificazione ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Il basket, l'Italia torna sul parquet e adesso si fa sul serio perché la trasferta a Tuzla apre la seconda fase delle qualificazioni mondiali 2027. Di fronte ai ragazzi di coach Luca Banchi ci sarà la Bosnia, battuta giusto un anno fa Eurobasket. Il protagonista assoluto di quella partita, finita 96-70 per l'Italia, era stato un Simone Fontecchio letteralmente immarcabile, autore di una prova da 39 punti. E proprio l'ala di Miami Heat sarà nuovamente la punta di diamante dell'Italbasket. La gara si gioca questa sera. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Radio Bianconera.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta.
4: Rassegna stramba.
7: Sinner meraviglioso, ma guarda quanti filmati che ha fatto la Juve su Sinner. Ah, mentre sulla Gazzetta, palestra, falsa partenza in Premier, è out alla prima del Chelsea, il posto da titolare non è assicurato, quindi lo stanno già, come da previsioni, disintegrando. Vi ricordate la famosa foto Yıldız 2030 con Elkan che presenzia il rinnovo contrattuale di Yıldız? Yıldız è il suo cocco, ragazzi, Yıldız ce lo teniamo stretto, o no? Prese l'elicottero per consegnargli la maglia Yıldız 30, ve lo ricordate o no? 2030, sì o no? Te lo ricordi, Ivo?
8: Certo.
7: Non eri molto convinto nella tua risposta, però, eh?
8: No, sono convinto, sono convinto.
7: Sei convinto?
8: Quando va un presidente firmare il tuo cartellino è molto importante. Un conto è un dirigente, un conto
7: presidente. Che presidente? Proprietario? Oh, proprietario.
8: La punta di diamante.
7: La punta di diamante. Ingegnere, perdonalo perché non sa quello che dice. Attenzione! Dai, andiamo un attimo però su calcio e finanze, vediamo il sorteggio Champions almeno, dai, siamo delle persone serie, siamo dei giornalisti, non è che se la Juve non è in Champions allora chi se ne frega, dai, vediamo le italiane come sono andate, vediamo bene come dobbiamo gufare quest'anno. Allora, sorteggio Champions di calcio e finanza, dunque l'Inter affronterà in casa, che strano, il Liverpool, poi il Bruges, lo Shakhtar, lo Stoccarda, in trasferta, vabbè, Real Madrid, una devi prendere, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava, vabbè, passano in carrozza. Il Napoli di Allegri affronterà in casa l'Arsenal, il Club Bruges, il Bodo Glimt, il Viking, attenzione, il Bodo Glimt ce l'ha Allegri in casa però, eh? In trasferta Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. Sì, dai, sorride anche il Napoli, un po' meno dell'Inter, ma sorride. La Roma affronterà in casa il Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille, Slovan Bratislava. In trasferta a Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Catene. Ecco, la Roma già ride un po' di meno. Il Como affronterà in casa il Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Catene. Beh, belle partite, dai. In trasferta a Barcellona, Betis, Feyenoord e l'Est. E il Como ride ancora un po' di meno, secondo me. È quella che ride meno di tutte. Però, Fammi vedere un po'. Vabbè, poi ci sono le date delle partite, ma quelle contano nel momento in cui verranno incrociate dalla Lega Calcio con gli anticipi e i posticipi, caro il mio Yves, perché sono determinanti per la stagione. Però facciamo come l'anno scorso, diciamolo prima, no che poi dopo se ne accorgono tutti, bisogna dirle prima certe cose. Ma la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, è bollente. E allora Fabrizio da Parma, visto che c'è Juve Parma, scrive: è scontato sotto gli occhi di tutti, Malagò è lì per dare continuità al sistema, non ha tolto le figure impresentabili che sono nei posti di vertice. Perché? Per cambiare o per lasciare le cose come sono? Sinceramente mi chiedo come un juventino possa ancora seguire questo calcio italiano avariato, dice Fabrizio da Parma. Non è per niente sereno. Luca da Genova: la gente deve essere correttamente informata da media faziosi e incompetenti, ma i giocatori in prestito, se dovessero ritornare, hanno un anno di ammortamento in meno, dice Luca, di quelli in prestito. Informate. Massimo da Zurigo ci tiene a sottolineare che oggi è il suo compleanno. Spero che sabato, visto che sarò a Torino, la nostra squadra mi faccia un bel regalo. Yves, 9:31:39, eccoci qua, il messaggio di Massimo da Zurigo, il suo compleanno. Riapriamo la rubrica dei compleanni, contattiamolo, se vuole intervenire gli facciamo gli auguri in diretta. Attenzione. Mentre Simone da Cesena scrive: non si può passare una settimana così dopo aver vinto, dai, abbiamo vinto col Frosinone. Quante volte i nostri avversari vincono senza convincere?

0: Alessio da Bollate. Rosetti dopo le esternazioni. Da oggi cambierà tutto. Il VAR potrà intervenire, un caso Bastoni Calulu non si verificherà più. Sarà un Calulu Bastoni. La grande ironia di Alessio. Maurizio da Messina, che fa gli auguri a Eve, che però è Eve, se lo scrivi Eve si legge Eve, invece Eve. Vi dico solamente una cosa, a Messina ci sono 40 gradi e si muore di caldo, attenzione caro il mio Eve. Ma andiamo un vocale da casa.
1: Claudio, Alessio da Bollate, strano che le cheerleader non abbiano titolato Juve beffata. A riguardo di che sì.
0: Perché ancora c'è.
1: C'è sempre qualcuno che offre di più, qualcuno che ha più soldi, qualcuno che è meglio, qualcuno che è più forte, qualcuno. Noi, secondo loro, siamo diventati non so che cosa. Ci sbeffeggiano tutti, secondo i fenomeni.
0: Secondo loro, ma secondo noi invece no.
1: Ma Lautaro, che è andato davanti all'arbitro a dirgli di calmarsi, cos'è che ha detto? L'ho sentita, calmo. Questa non stai me calmo. Ne ero accorto, l'ho sentita stamattina.
0: Stai calmo.
1: Ma veramente? L'abbiamo
0: detto martedì, no?
1: Niente, sì. Non è successo
0: stai calmo,
1: niente.
0: Calmo. Niente.
1: Va bene. Sì.
0: Vabbè, rassegnato l'amico, però Iv l'abbiamo detto martedì mattina questa cosa qua. Ragazzi, state attenti, su, siamo a venerdì, Lautaro l'abbiamo detto martedì. Un abbraccio anche a Terry che dice nebbia, umidità in pianura padana. Alla fine che si arriva? Problema sta sempre nei soldi. Alla fine le squadre di calcio sono ostaggio dei calciatori, che eccetera, tutti gli altri. Massi da Rimini dice qui super caldo e umidità. Vorrei porgere una domanda, ma Spalletti è in grado di lanciare nuovi talenti? Vedi anche la Next Gen? Semigliante, proprio un po' strane. Fammi andare a Zurigo, Svizzera da Massimo. Buon compleanno Massimo, ciao!
2: Ciao Claudio!
0: Come la va? Buon compleanno!
2: Mi senti?
0: Massimo, noi ti sentiamo forte e chiaro, ma non sento entusiasmo, è il tuo compleanno.
2: Ti ringrazio Claudio, è un onore parlare con te oggi.
0: Quanti anni mi fai? Quanti me ne compi?
2: Beh, sono soltanto 53.
0: Allora, ma sei un bambino, ma vergognati, ma pensavo molti di più io, dai.
2: No, no, sono un ragazzino ancora, un giovane tifoso juventino.
0: Sei un bambino juventino, insomma, bisogna mandare la tua foto a Evelina, dirgli guarda quanti bambini juventini che ancora continuano a nascere, a crescere, a tifare per la Juve. Ma quindi tu domani mi sei a Torino, ma quando mi parti per vedere Juve Parma?
2: Allora, io parto sabato mattina presto, verso le 4 del mattino, quindi per la spacchinata. Diciamo che per le 8 e mezza, 9 sono a Torino, mi godo un po' la città e poi da primo pomeriggio già nelle zone dello stadio, diciamo. Juventus Torino, Museum.
0: Cosa fai? Cosa fai? Macchinata, pullman, treno, aereo, cosa fai?
2: No, no, io sempre in macchina, Ho la mia comodità.
0: Quindi
2: posso girare come voglio a Torino. Siamo io e la mia compagna. Questa volta mio figlio purtroppo è impegnato e non è potuto venire, altrimenti di solito andiamo in quattro.
0: Ma quindi cosa fate? Festeggiate stasera il tuo compleanno o aspettate domani in base al risultato della partita?
2: No, no, io festeggio stasera e poi spero di poter festeggiare anche domani sera.
0: Che regalo vuoi? Dai, dai, esprimi un desiderio che lo scriviamo a Carnevali. Che regalo vuoi per il tuo compleanno?
2: Beh, diciamo che prima di ogni cosa vorrei più di un regalo. Sarebbe un po' lunga la lista riguardo la mia squadra. Però
0: non esagerare.
2: Mi accontenterei di una vittoria, dai. Anzi, più che altro mi accontenterei che arrivasse una buona punta e un buon centrocampista. Questo sarebbe un regalo.
0: Ma stai esagerando, già quattro desideri espresso, stai esagerando. Uno, no, devi scegliere una cosa.
2: Allora, diciamo che vorrei due giocatori buoni. Uno davanti e uno a centrocampo, dai. Due in uno, va bene, no? Può passare.
0: Che sì va bene.
2: Beh, mi andrebbe bene, perché visto come siamo messi il centrocampo, credo che sarebbe una pedina importante.
0: Va bene, dai, abbiamo anche il benestare da parte di Massimo, che oggi fa gli anni. Zurigo come si sta? Caldo, freddo, piove, tuona, sole?

0: ci fa molto caldo. No, l'altro giorno c'è stata una grandinata, però da un paio di giorni che c'è bel tempo, ci stanno quasi 28 gradi, quindi è un caldo anomalo qua a Zurigo.
1: Vedi. Ma il Grasshoppers c'è ancora? C'è ancora il Grasshoppers?
0: Ah, non lo so, non seguo altre squadre di fuori dalla Juventus io.
1: Vabbè, ho capito, sei a Zurigo, la squadra di calcio di Zurigo, scusa.
0: No, no, da dire la verità, sono stata l'unica partita che ho visto qua a Zurigo, è stata Juventus-Basilea, cioè Basilea-Juventus di luglio passato, quindi qua a Zurigo
1: niente da fare, non ti far sentire dagli zurichesi.
0: Io sto bene solo a Torino.
1: grande Massimo. Massimo, una valanga di amore, di buon compleanno da tutta la chat di Radio Bianconera, auguri.
0: Ti ringrazio Claudio, ti ringrazio, è stato un onore parlare con te.
1: Ma ecco, è per noi un onore parlare sempre con voi. Grazie Massimo, nostro fedelissimo ascoltatore, nonché tifoso della Juve, che non ha tanto il pretese per il suo compleanno, vedi? Yves, tu che desiderio hai, anche se non è il tuo compleanno? Uno, esprimi un desiderio.
2: Stabilità.
1: Stabilità, che desiderio è?
2: Che la Juve torna a essere stabile e raserà suolo qualunque cosa.
1: Sono due cose, la stabilità e rasare al suolo qualunque cosa sono due concetti estremamente diversi, io te lo volevo dire, stai molto calmo. Allora lo dico alla chat, ragazzi, vi diamo questa possibilità, approfittiamo, chat di RBN Radio Bianconera è l'unica radio che conta, oggi potete esprimere un desiderio, uno, non fate i fenomeni, uno, esprimete un desiderio, poi dopo facciamo come sempre vive la media e facciamo partire i messaggi. Esprimete un desiderio. Annunzio da Padova scrive: 50 milioni per Dujan buttati via, almeno il Milan un po' di soldi per Leao li ha fatti. Devo aggiungere qualcosa, Yves?
2: Lo so. Certo.
1: Davide scrive: la Juve in Europa troverà tutte quelle che tu speri di non trovare. Vabbè, però Dave, siamo all'autogufaggio qua. Rocco il Lupo domanda: sul sostituto di Idriz c'è grande discussione sul fatto che Ala Ibegovic sia adatto, ma chiedo, ma eravamo tutti d'accordo quando la Juve ha riscattato Boga che era già sostituto di Idriz? Cosa è cambiato? Perché Boga stesso non è più adatto? E poi se fosse Cator a fare spazio invece di David? Massimiliano da Roma dice: troppi errori che ci hanno portato ad avere in rosa troppe zavorre che pesano un casino economicamente, tanto che un'operazione come prendere un discreto centrocampista come che si diventa un'odissea. No, vedi Massi, che si diventa un'odissea perché è un parametro zero, quindi come tutti i parametri zero è un'odissea fino all'ultimo giorno, dai su. Paolo da Caserta: deluso profondamente, vedi? A tre giorni dalla fine del mercato, sarebbero cinque comunque, non abbiamo una punta che fa gol. Dopo aver speso 103 milioni di euro per Ekator, Kolumani e Ala Ibegovic, che non è vero neanche quello, ma fa niente. Capitolo cessioni, una società solida prenderebbe i signori Rugani, Cabal, Kopp, Milik e David e li farebbe sedere in tribuna. Invece vengono ancora convocati. Che li dovrebbe fare sedere in tribuna, scusa. Cosa hanno fatto? Hanno fatto come Ken, che sono reattati allenamento? No. Perché una società seria dovrebbe prendere cinque professionisti che non hanno fatto niente di diverso rispetto a quello che c'è scritto sul loro contratto? Perché li dovrebbe mettere in tribuna? Spiegami. O no, Ib, perché li dobbiamo mettere in tribuna questi là?
2: Ormai è quel che
1: tutti la non li fai giocare, puh. Vabbè, David non ha giocato titolare, punto. Ma perché lo devi mettere in tribuna? Scusa, ma non ho capito. Dei cinque acquisti, esclusi i portieri, forse i soli Lukumi e Selig sono funzionali al progetto. Vabbè, dai, Paolo devo dire che brilla di entusiasmo stamattina. Elia da Baiano, provincia di Avellino, dice: a proposito dei calciatori che vende l'Atalanta a quei prezzi, anche noi potevamo vendere Oisen a 50, Sule a 40, Ken a 40. Abbiamo svenduto e continuato a farlo, vedi da fare. Caro il mio Elia, probabilmente se Oisen non l'hai venduto a 50, in quel momento nessuno ti ha proposto 50, altrimenti la Juve avrebbe accettato. Cosa dici? Se su lei non l'hai venduto a 40, è perché nessuno 40 te li ha offerti. Che dici? O no? se Ken non l'hai venduto a 40 è perché quando l'hai lasciato andare tu aveva fatto 0 gol. Adesso viene da campionati dove i gol li ha fatti ed è titolare della nazionale. Quindi c'è chi ha proposto 40. Che dici? Perché ragazzi, il mercato non si fa con le nostre fantasie, si fa con la domanda e con l'offerta. E se l'offerta non c'è, c'è poco da far fantasie. Anche Yves ha richiesto 50 milioni all'anno da Radio Sound Centrale di Cesena, ma non gli danno proposti loro e quindi rimane qua. Vincenzo scrive, ma Carnevali non era interessato al procuratore di Checsi? Era interessato ad altro, secondo me, a Milano. A cosa era interessato, scusa? Era lì perché sì? Luca B da Roma dice, se la Roma è interessata a Checsi, potrebbe essere che Massara faccia un tentativo per Conè. No, non ti preoccupare, noi prendiamo Checsi, non ci interessa Conè. Mentre Teresa, Luca, Andrea, Antigno, mamma, ma quanti? Ma siete troppi? No, non sto scherzando, non siete mai troppi. Vocale da casa.
3: Caro amico mio, il problema non è tanto avere o non avere mercato. Il problema è che se continui a fare contratti da 4 milioni in su alla gente, praticamente ti riduci a poterne cedere solamente a 10-15 club a livello europeo. Perché il resto, 4 milioni di ingaggio, non li paga. È quello il grosso problema. Dobbiamo smettere di prendere giocatori, tra l'altro, che sono tutto fuori che è una certezza, dandogli dai 4 ai 6 milioni. E Colomani è il prossimo. Ci rimarrà sul groppone per 4-5 anni, sperando che non sia una pippa clamorosa. Ma comunque uno non ha mai fatto tutti i gol in stagione, tranne
1: bene, entusiasmo anche per Colomani, bene. Bene, entusiasmo anche per Colomani, molto bene. Colomani prende 5 milioni e mezzo di stipendio, ne guadagnava di più a Parigi, quindi Colomani si è ridotto lo stipendio per venire alla Juve. Colomani, quando è stato alla Juve 6 mesi, ha fatto 10 gol, quindi non mi sembra una pippa clamorosa. Colomani lo prende per i prossimi 5 anni, e finiti i 5 anni alla Juve probabilmente sarà un giocatore che magari o andrà a finire la carriera da un'altra parte o rinnoverà ad altre cifre, visto l'età. Colomani. O no, non va bene neanche quello. Va bene. Desiderio di Andrea. La stampa e i media che all'unisono condannano i prescritti. Questo che più con desiderio è un'illusione. Ma penso che neanche sfregando la lampada di brutto si possa avere. Bravo, vedi Andrea, te lo dici da solo. Marco scrive, desidero una dirigenza forte. Gobbo, fiero da Varese. Stefano da Cecina dice, per me i desideri sarebbero tanti. Ma se devo esprimerne solo uno, non vorrei più vedere cambiarsi. Non sopporto di vederlo neanche più in cartolina. Ma perché ci sono ancora le cartoline a Cecina? Stai. Davide da Pieve Ligure scrive un desiderio di disputare la Supercoppa Europea in agosto prossimo. Chissà come mai. Steve da Busca dice il mio desiderio, Mateta. Sei l'unico però, devo dire. Alessandro da Roma, come desiderio vedere una squadra cinica e cattiva. Nico da Legnano, vorrei la retrocessione dei cartonati come desiderio. Più che desiderio sarebbe giustizia. Enzo da Milano dice desiderio, o meglio miracolo, cessione di Comines a 35 milioni di euro. Vedi che poi quando si scatena la fantasia. Il mio desiderio, scrive Angelo, è che vince l'Europa League da Pioltello. Mentre Simone da Prato, ma visto che a centrocampo siamo a livello tecnico un po' mancanti, non possiamo inserire gradualmente anche Lecina, che durante la tournée estiva mi ha impressionato per tecnica e personalità. Un saluto fino alla fine. Occhio che su Lecina, comunque, non è Lecina, ma è Lecina. In questo momento mi giungono notizie che potrebbe andare al Parma. Potrebbe andare in prestito al Parma, attenzione. Luigi da Manchester, nuvoloso a Manchester, 16 gradi, per ora. Non capisco bene il senso di prendere il Catore alla Ibegovic con una spesa e poi prendere gli obiettivi Martinez e punta centrale che poteva essere Pellegrino. Luis da Pistoia scrive una domanda. Martinez e punta centrale che poteva essere Pellegrino. Luis da Pistoia scrive una domanda. Ma le condizioni di Turan come sono? Questi giorni sta migliorando? Qualche novità? Un abbraccio? L'abbiamo visto in campo già Turan, no? L'hai visto nei vari video in campo? Marco da Adria dice, chissà se la Gazzetta dello Sport

0: cosa dirà se arriveranno Cassie, Sorlot e un difensore sinistro? Boh, farà i bilanci con la lente di ingrandimento o farà l'elogio ai nuovi dirigenti per il mercato buono seppur con tutte le difficoltà? Chissà. Davide dice: lui ha detto all'amico, il vice, che il Bodo non è gradito, diciamolo. Anche quest'anno il girone è difficilissimo, a Milano, Ceferin e Gravina spaccano, non è che copia Ceferin e Gravina. Yves, Maurizio da Messina, che si scusa con Yves, dice: purtroppo io sono un non vedente, quindi per i messaggi gli dico a Siri, vabbè, allora puoi scrivere quello che vuoi, se è Siri che non sei tu, se non sei tu ma è Siri, caro mio Maurizio, puoi scrivere quello che vuoi. Paolo dice: sto aspettando Juve beffata, mi sa che no, sta tranquillo, sta tranquillo, sta sereno. Pier Lorenzo dice: ma il nuovo acquisto Camara è stato preso solo in ottica next gen o anche eventualmente per la prima squadra in previsione della cessione di Zegrova? Vedi, c'è chi dice che è una pipa per la next gen e chi invece lo vuole già la prima squadra. Siete fantastici. Cosimo dice: è inutile l'immenso Yves, la bocca intrisa di verità, sapienza e giustizia. Il cocco di Elkan, si vede. Chi vuoi vedere come cocco Cambiaso, non so. Chi è Grelda Piangipane? Dov'è Piangipane? Io? Dov'è?
1: Bella domanda. Adesso cerco subito.
0: Non è una località dove sorrido molto, però. Piangipane in Romagna è una frazione del comune di Ravenna, per cui il sindaco Bassi deve conoscere la Piangipane, detta anche Piangipane. Attenzione, che fa un po' tra piangere le pene, insomma, no. Ha detto bene Boggi, ci vuole pazienza, escluso Locatelli, 231 presenze ad oggi, è probabile top 50 della storia della Juve entro fine anno. Cos'è, ironia? Nessuno in rosa arriva a 150 presenze. Sopra le 100 ci sono Gatti, Cambiaso, Yildiz, Bremer. Chiunque arrivi si trova in una squadra in piena costruzione, che forse sarà competitiva fra 2-3 anni. Quando Tardelli e Cabrini arrivarono a 21 anni per completare una Juve che poi vinse tutto nei 10 anni successivi, erano già in rosa da anni: Zoff, Gentile, Scirea, Furino, Causa, Anastasi, Bettega, oltre a Cucureddu, Morini, Capello, Darmiani, Altafini. Con una rosa completa, ben assortita, già esperta, puoi vincere persino con Sarri in panchina. Oh, forza Juve, sempre. Grel da Piangipane. Beh. Erano tutti torti, però. Cosimo dice: inutile l'immenso I. Basta con l'immenso I, basta. Ma ti senti un po' immenso io oggi?
1: No. E ringrazio comunque tutti per i complimenti, però.
0: Hai già messo fattura?
1: Non pago nessuno. Ringrazio tutti di cuore di questi complimenti.
0: E cos'è? Discorso elettorale, ma fai il bravo, che sta per arrivare un grande ospite. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Un saluto dalla redazione. Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
4: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei 3 connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
3: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civil ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
4: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca, una prima scossa di magnitudo 3.2. È stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6, registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
3: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
4: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Eccoci qua, cari amici, 17.04 minuti primi di questo venerdì, almeno a Roma torrido, siamo intorno ai 41 gradi, era aspettata, ma onestamente non così, per quanto mi riguarda è veramente la giornata più calda di tutta l'estate, non si riesce davvero a respirare. E, tanti argomenti, li affronteremo tutti insieme, ha parlato da poco Spalletti, e ci collegheremo appena mi dà il via libera con Antonio, che era lì. Poi c'è il sorteggio di Europa League, lo commenteremo insieme al nostro Lucio Marinucci, espertissimo di calcio internazionale. Poi lui veramente conosce a menadito tutte le squadre, conosce meglio quelle estere che non quelle italiane, quindi lo commenteremo insieme alle 17:30. Ora sono in attesa di Antonio. Allora, poi c'è sempre la storia che sì, io non so più che dirvi, nel senso che lo ha confermato anche Spalletti, siamo lì, ma pare che l'ultima situazione sia quella del premio alla firma per i procuratori e per il giocatore, che sta in qualche modo ritardando le operazioni. Resto fiducioso, però oggi è ritornato prepotentemente un discorso che, ripeto, era stato sottovalutato secondo me domenica, perché ci eravamo soffermati su altro, ma non ricordo quale collega gli ha chiesto di Thuram, perché Thuram domani starà fuori. Thuram, ragazzi, è un caso serio in casa Juventus, lo ha detto anche Spalletti. Io la lancio lì non come notizia, come mia idea, purtroppo. Secondo me Thuram starà a lungo fuori e dovrà pure sottoporsi ad un'operazione. Intanto Teams, possiamo chiamare Antonio. Fatto sta che domani non ci sarà, e lo aveva fatto capire domenica, però poi con tutto il caos che era scoppiato sulle parole di Colomani, la cosa era passata in secondo piano. Però appunto Thuram sta fuori anche domani. Ecco perché che sì diventa fondamentale ora, perché se non si dovesse riuscire a prendere che sì, lì si apre una problematica enorme a centrocampo. Poi è stato molto chiaro Spalletti, se non esce qualcuno non si compra, ovviamente che sì è a parte in quanto parametro zero. In più le parole di Spalletti hanno confermato che al momento Nico Gonzalez rimane alla Juve, detto bellino a vedersi, e quindi al momento c'è. Ha ragione quando dice noi Nico non lo regaliamo, e ci mancherebbe altro. E l'altro aspetto è ritornato comunque sulle parole di Colomani. E quando dice che Kolumani deve dimostrare, secondo me ha ragione. Cioè, ha voglia, ha qualità, ha tutto, però deve dimostrare qualcosa di più. E lo farà, ma deve dimostrare qualcosa di più. Quindi ci sono tanti argomenti, così come quando ha detto, non ha fatto nomi, ma ha detto che la Juve ha visto negli ultimi anni arrivare giocatori di qualità, ma che poi alla Juventus la qualità l'hanno persa, l'hanno smarrita. Non ha fatto nomi, ma non è che ci voglia chissà che cosa per capire. E adesso vogliamo attaccare Spalletti anche su questo? Direi di no. Poi il suo modo di comunicare può piacere, può non piacere. Oggi l'ho trovato un po' così sottotono, ma per l'amor di Dio non è quello. Forse faceva caldo anche a Torino. Io credo che lui sia molto preoccupato intanto per la situazione di Thuram, perché questo è un ragazzo che nell'equilibrio della Juventus è fondamentale, ma come avete visto a Frosinone non ha giocato, domani non ci sarà, e se ci sarà sarà per pura firma. Il problema di Thuram è un problema serio, è inutile che ci siamo intorno, è un problema serio. Quindi che sì, diventa fondamentale adesso, ma diventa fondamentale proprio nell'equilibrio di un centrocampo che non ha nessun giocatore ad oggi capace di sostituire Thuram in quel ruolo. L'altra notizia di oggi è che Licina passa in prestito secco alla Cremonese, quindi si va a fare le ossa a Cremona, in un campionato comunque importante come quello di Serie B, e in una squadra importante che ha come obiettivo evidentemente quello di tornare in Serie A. Quindi sono sicuro che al ragazzo farà bene, perché troverà spazio, giocherà, e dunque lo facciamo maturare un anno in Serie B, e poi mi auguro di potercelo riportare l'anno prossimo da noi bello pronto per giocare. Allora, vedo già un sacco di messaggi, vi ringrazio. Allora, il premio, cos'è il premio alla firma? Sono tutte stupidaggini, per noi esseri umani normali, per loro è il premio che tu dai a un giocatore perché a parametro zero decide di venire a giocare con te. Quindi pensate un po' come siamo messi. Infatti, quando si dice si prende un giocatore a parametro zero, sì, a parametro zero perché non paghi il cartellino, ma ci sono situazioni in cui ti costa di più il premio alla firma, il premio al procuratore, che non il cartellino. Comunque, era presente alla conferenza, allora andiamo subito da Antonio Paolino. Ciao Antonio!
5: Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori, che bello tornare a parlare di calcio. Ricominciamo da oggi, inizia il nostro nuovo palinsesto da lunedì prossimo, sì. Quindi le tante novità che ognuno di noi racconterà assieme alle ospitate che ci saranno, ai presentatori che ci saranno. Il tempo è nuvoloso, mi sembra che rispecchi molto qui a Torino, è piovuto. La temperatura è calata, visto, do anche qualche informazione per
4: qui, Antonio, ci sono 41 gradi. 41?
5: Perfetto. Guarda, io ho messo già la lanetta,
4: sì,
5: cioè quella maniche
4: te.
5: Corte. Beato maniche te. Corte, perché non sono un amante dei tatuaggi e quindi posso stare tranquillo in qualsiasi città, altrimenti mi dicono attenzione se vai qui vai là, per dirvi quanto è civile comunque la città di Torino, anche se non nascondi il tatuaggio. Ma al di là di questo, il tempo è variato, la temperatura è calata. Forse sta salendo un po' la pressione arteriosa, la pressione per le aspettative. Io in ultima battuta c'erano molte curiosità, ti dico la domanda che non ho voluto fare a mercato ancora aperto, perché mi è sembrato di capire, la voglio fare con voi questa chiacchierata, siamo qui davanti allo stadio, è finito da poco, abbiamo parlato e ci siamo trovati stranamente d'accordo con molte testate giornalistiche, no? Sai che ogni tanto no ma giocherebbe quello, no ma è stato coerente, no? Cosa avrebbe potuto dire? Ci sono dei passaggi che vanno analizzati,
4: sì,
5: attentamente.
4: Bravo,
5: attentamente. Io non so che cosa hai detto finora. Allora, Intanto, se nel momento in cui partiamo dal portiere e facciamo la probabile formazione, così man mano mi ritornano in mente e non torno sul virgolettato, tanto lo potrai far ascoltare. Partiamo dai portieri. Allora, no, dagli assenti. Gli assenti, quindi chi gioca? Attenzione che là davanti, e vado, mi sposto anche un po' in attacco, possono giocare alcuni giocatori. Bene, arriviamo per ultimo. Onestamente, giocarsi la domanda oggi su Grabara, come l'ha pronunciato anche lui, sul portiere, mi sembrava come sprecare un giorno di vacanza partendo il giorno dopo, no? Per essere onesto, perché mi aspetto vicario, convocato, quindi è il portiere, va anche lui un po' rigenerato, va coccolato in casa. Sapere che Grabara è il titolare bis, naturale, elastico, morbido, un portiere in porta, capace come a fare il portiere, il giocatore, come anche vicario, non voglio aprire battute, però io penso che oggi sarebbe stato giusto comunicare chi è il portiere titolare, almeno per la partita di domani. Però lo scopro e penso che sia vicario, penso che sia proprio lui. Anche se, ripeto, i complimenti che stanno facendo in Italia, gli addetti al mercato, quelli che si fidano della dichiarazione del procuratore, ma che non guardano attentamente i numeri. Noi ieri a Cose di Calcio abbiamo provato a far parlare anche la voce fuori dal coro, uno juventino, quindi neanche troppo fuori dal coro, uno che non ha interessi se lo compra la Juve o un'altra squadra, non ci guadagna niente. Mi racconta, vivendo in Germania, seguendo il campionato tedesco, che in Germania, non per la retrocessione, non è colpa del giocatore, ma sono felici di non avere più Grabara. Però, ripeto, io analizzo prima, però volevo arrivare al discorso e lo voglio fare con te. La domanda che avrei voluto fare è questa. Io ho capito che se Kessié non arriverà, perché anche Spalletti dice ci stanno lavorando, ma poi ci sono i paletti del fair play. Ma lo sappiamo da tempo e allora avremmo dovuto risparmiare da qualche altra parte. Perché mi serve come il pane, il centrocampista mi serve come il panino, l'attaccante che costi un po' meno, cioè mi serve come il pane, ma posso accontentarmi anche del panino nel frattempo. Invece abbiamo investito tanto, dosato tanto quell'operazione. C'è qualcosa che non mi torna attorno all'operazione di Colomoni, se volete saperla mia.
4: Perché anche io perché oggi, Antonio, perdonami, è un'altra...
5: Ho l'idea chiara.
4: Vai, sì. No, dicevo... Perché io già è tutta la settimana che lo dico, perché ne aveva parlato domenica in sala stampa a Spalletti, ma noi siamo di fronte
5: ed eri presente tu.
4: Ero presente. Noi siamo di fronte al caso Thuram, perché Thuram è un giocatore
5: certo,
4: infatti, perciò dico che sì, diventa fondamentale, perché se Thuram non gioca e non gioca, e noi li siamo scoperti.
5: Esatto, tu metti insieme tu. Dobbiamo fare una torta, per favore. Abbiamo tempo fino a domani alle 20.45 e fino all'ultima ora di mercato. Però mettendo tanti ingredienti, vedi che ci si fa un'idea.
4: Certo.
5: Allora, Thuram non gioca da queste... finiamo su Colomani.
4: Sì, vai,
5: investire
4: vai.
5: Tutti quei soldi. Solo 38, perché ci sono poi puristi del mercato che ti dicono che... Ma se io vesto la maglia della Juventus e seguo la Juventus... Devo essere convinto che mi costa 50, perché i bonus sono il raggiungimento dell'obiettivo per cui prendo quel giocatore. Altrimenti prendo un giocatore che mi costa 2 di prestito, 14 di riscatto e pago solo 16. È un altro tipo di attaccante e investo su un altro attaccante. Perché qui il mercato forse rimane ancora sulla qualità dei giocatori, sull'essenzialità dei giocatori. Arrivo alla sfida. Ripeto, perché qualcuno lo so già che scriverà siamo su Radio Nerazzurra, assolutamente no, noi non siamo abituati a farci andare bene tutto senza dare un giudizio onesto, sano, rispettoso nei confronti anche della squadra, perché il nostro allenatore ci dà questi indizi, che sia chiaro, quel signore che io ho lasciato qualche minuto fa in quella sala stampa lì, perché non mi sento garantito in questo momento e non sto cavalcando l'onda di qualcun altro. Ho visto che era molto più tranquillo, perché qualcuno gliel'avrà anche detto. Ma io ricordo che la Juve non è il Sassuolo. Lo ricordo a tutti. La Juve non è il Sassuolo. Hai maggiori responsabilità. Lo dico anche al dottor Carnevali. Ma detto questo, intanto devo interrompere una telefonata. Tu mi vedi e mi senti, giusto?
4: Sì, però ti sei frizzato. Sì, ti sei frizzato.
5: Ah, vedi. Allora devo fare devo fare questo. Sono tornato?
4: Sì, sono sei tornato.
5: E purtroppo questi sono i ganci che arrivano da dentro.
4: Capito.
5: Sono i ganci che arrivano da dentro. Perché... Ma io preferisco stare con te.
4: Beh, hai visto, allora, perché ti stanno ascoltando e ti ha detto Paolino basta. No, guarda, credo questo.
5: Ok, torniamo seri, sì. Però vi voglio far partecipe. Siete la famiglia di Radio Bianca, siete la nostra, non la mia. Quella di Santarelli, pensate come siete messi male. Di Santarelli, Paolino, Marangio, Quintiliano, eccetera. Sostanza, il giocatore Colomani, io ho l'impressione sempre più certa che non sia stato un giocatore condiviso, scelto al 50-50, mi piace, vorrei, parlo dell'allenatore, no? Con la società, ma che ci siano ancora il gioco del tiro alle funi o operazioni già preconfezionate che dovevi portare a termine a quelle condizioni, perché se tu rischi adesso e hai sottovalutato il problema anche del centrocampo di Thuram, vi posso dire che le notizie che mi arrivavano tempo addietro, prima che non lo convocassero per la tournée, erano di un Thuram a rischio operazione, di quella cartilagine al ginocchio,
4: esatto.
5: E non mi arrivano smentite, e non l'ho mai raccontata così, perché ho detto forse mi hanno detto un nome, Yıldız, me lo sono dimenticato e sbagliato. Abbiamo parlato anche di Yıldız. Allora, qui è la sfortuna, non si parla di mercato o meno, però se tu hai il dubbio, e oggi lui l'ha detto, sono preoccupato.
4: Certo, beh, è evidente.
5: Non ha tenuto. Vedete che su alcune cose si tengono nascoste e altre no.
4: E altre no.
5: Doveva esordire il 18 lì con l'amichevole Next Gen. Secondo tempo, lo vuoi provare? Sposti il problema più avanti. No? Doveva giocare, non ha giocato, no? C'è un problemino se uno ha saltato tutta l'estate e lui ti dice sono preoccupato. Sono preoccupato tanto che ho chiarito già tutti che ho Douglas Luiz e domani giocheranno di nuovo Locatelli e Douglas Luiz. Sei d'accordo?
4: Assolutamente. Perché sì. Assolutamente.
5: Dietro e davanti non dovresti toccare niente, compreso Çelik, che gli dà maggiori garanzie ed è un giocatore che fa delle cose diverse che in questo momento gli piacciono anche di più rispetto a Cambiaso, al di là che piaccia o non piaccia ai tifosi. Quindi, Vicario è il titolare della Juventus, però è arrivato un ottimo portiere, benissimo, come in passato la Juve ha due buoni portieri. Cosa diversa quella che ha detto oggi, perché ogni tanto scivola la frizione del nostro allenatore, scivola, ma ci dice, ci invita, non siamo noi Radio Nera Azzurra, e non fatemela citare più, no? Dove conosco anche grandi colleghi, ci mancherebbe, ma la pensiamo completamente diversa. Si capiscono, ci invita, ci dà l'opportunità di fare queste riflessioni e di essere un po' critici, no? La situazione del mercato, del fair play finanziario, di Colomani, che all'inizio Colomani è arrivato, aveva apprezzato il fatto che fosse arrivato, ma non è quello che lui ha scelto, perché lui voleva Vlahović e non è rimasto, e non si arrabbia, voleva qualcos'altro. Ma se adesso siamo ingarbugliati per il fair play finanziario, su che sì, perché è vero che siamo ingarbugliati, perché il parametro zero, quello e quell'altro. Il procuratore, l'avete visto in giro ieri per Milano, nelle vie dove io non riesco neanche a passare,
4: sembrava
5: perché
4: Malù, sembrava il fratello di Malù.
5: Col cappello bianco. Bravo. Che gli abbiamo regalato per il suo compleanno. Bravo. Perché ha compiuto 50 anni.
4: Bravo.
5: Ti dico, io il calcio ve lo racconto così, perché poi mi devo anche un po' frenare, no? Perché vorrei una Juve all'altezza della mia Juve, di questo stadio dove siamo cresciuti, dove abbiamo visto tanti calciatori. Se no dobbiamo dirci la verità, che ci sono 7-8 squadre come noi e che la dimensione giusta per noi quest'anno è l'Europa League, fino ad un certo punto, perché poi quel girone, no, di prima fascia è una fascia di Champions League, di terza fascia, tra virgolette, dove dovrai sudare, dove deve uscire il livello, quello di cui ha parlato lui, riprendendo. Ti manca il centrocampista, magari non arriva, io sono ancora ottimista, ma quei procuratori lì vogliono la commissione sulle unghie, si dice.
4: Il premio alla firma, il famoso premio alla firma, per lui
5: la commissione sull'unghia,
4: certo.
5: E per i parenti, esatto. Per i parenti.
4: Esatto.
5: Perché se no vado da un'altra parte, ditemelo, perché c'è anche la Roma pronta. Non ci hanno sorpassato, sono dietro. L'Inter, quando abbiamo vinto 9 scudetti, era dietro, si avvicinava, abbiamo rallentato, abbiamo bucato. Il giocatore poi trova la soluzione, cerca la soluzione. Quindi, figuriamoci, con i paletti finanziari, no? Del fair play finanziari, se può anche arrivare l'attaccante che vogliamo, perché poi torna su Nico, che secondo me domani gioca titolare al posto di McKennie, che non c'è, no? Là sotto, il sottopunta, no? E porta ad un altro problema, l'ultimo, poi mi fermo, mi aspetto le tue domande, la condivisione o meno, la riflessione. L'importante è che ognuno porti delle motivazioni, non ci esaltiamo, non ci deprimiamo, diciamoci le cose come stanno, perché un po' ce le anticipate, perché al posto di McKennie, che non c'è, l'affaticamento ci vede sempre bene anche nei suoi confronti, nei confronti di quei giocatori indispensabili in questo momento. Colomani l'ha ribacchettato nel secondo intervento.
4: Certo, l'ha ribacchettato.
5: Allora, certo. O è quello, cioè, poi vorrei vedere sto foglietto con tutti i complimenti che gli ha fatto, a me non mi risultano, che ha dimenticato negli spogliatoi. Io, se sono convinto che ho di fronte un professionista come Santarelli, non c'è foglietto che tenga. So perché conduce 2 in bianco e nero, no? E so le caratteristiche. E poi l'allenatore è anche un dipendente della società. Il centrocampo, certo, c'ha la lacuna, là davanti c'ha la lacuna, cioè riadatta magari Nico Gonzalez, perché non lo vuoi
4: regalare.
5: Non siamo disposti a regalarlo. Bravi, quella è la risposta della società, non l'ha detto lui, l'hanno detto gli altri, giusto? Certo. L'hai condiviso, certo. Bravo. Certo che mancano delle cose, ma tu, avendo fatto molto, è un po' come se si fosse lamentato 2 anni fa l'allenatore che c'era, ma che poi è andato via, non l'ha fatto, ci sono stati screzi interni, no? Però se andiamo a rivedere determinati film, la situazione si sta delineando. La Juve non ha quel livello che avrebbe voluto che avesse già il nostro allenatore, ma ci sono delle difficoltà, forse è stato sbagliato anche immediatamente quell'investimento importante sulla prima pedina, che era però preconfezionata, è questo che non mi torna, non voglio dire niente, non sono più di tanto allusivo ad altro. E allora perché domani, con lo spazio che crea l'assenza di Yıldız, importantissimo, noi vogliamo lui, non vogliamo un sostituto, ma per 2 mesi non avrà Yıldız. Ma se proponi alla Begovic come sostituto di Yıldız, come sottopunta, e domani non giocasse, devo capire quando giocherà questo ragazzo. Quindi in Italia noi parliamo tanto dei giovani e non li lanciamo mai. Quindi vedrai che ci sarà Bogà, ci sarà Nico Gonzalez, ci sarà Consensao. L'equilibrio lo danno questi 3 giocatori, Colomani là davanti, David, perché è stato citato anche David, sì. Nico o Alebegovic entrerà al posto di Colomani, magari sperando che faccia quel gol, si tolga un po' quella schiuma di dosso che possa aiutare ad andare avanti un po' tutti insieme.
4: Tu pensi una cosa, che alla luce anche delle parole di Spalletti, cioè se non esce nessuno, non entra nessuno, quindi David alla fine ce lo teniamo, cioè quindi noi abbiamo come punte Colomani, David, Milik, se sta bene Decatur,
5: no,
4: cioè...
5: rescinde perché è facile rescindere,
4: ok, però allora ti serve un'altra punta, Antonio, a tutti i costi,
5: se non riesci a arrivare, a meno che non riesci a fare il saldo positivo dal tuo punto di vista. Cioè, il fatto che ci abbiano sempre detto anche senza uscite non è vero, ce l'ha spiegato su che sì, quindi anche sull'attaccante, quindi su Nico Gonzalez. Gli altri forzano sperando che poi abbassino tutti le loro strategie, le loro richieste, no? Perché svendere anche Nico Gonzalez, no, perché ti può far comodo e fai aspettare, metti in lista d'attesa anche l'Ibegovic. Non voglio aumentare troppo le pressioni su l'Ibegovic, però se ha 19 anni a me poco importa, se abbiamo preso Ekator per sostituirlo, per darlo in prestito all'Ibegovic, per aspettare neanche quando si farà male Yıldız, perché si è fatto male, devo capire, e non gioca in casa col Parma, poi ripeto, domani smentito dalla sua presenza in campo, bene, ma le indicazioni ci portano a dire meglio non bruciarlo, abbiamo la possibilità di, c'ho quello esperto, sfrutto più Nico Gonzalez che poi potrebbe andare via. Io l'ho letta un po' così, ma mi sono confrontato anche con altri colleghi. Ci sono diversi passaggi ingarbugliati di questa conferenza. È stato fatto un mercato così, scelto di farlo così, bisogna trasformarla in opportunità. Le opportunità poi sono queste: ti tieni Douglas Luiz, ti tieni Nico Gonzalez, ti tieni David, se non trovassi le soluzioni. Per competere in Europa League puoi competere, poi bisogna vedere se arrivi alla fine. Io dico, che cosa gli ho chiesto allo stadio domani? Come arriveranno i tifosi? Non la pensano come, chi contro chi, eccetera. Dobbiamo, l'ha detto lui stesso, andare a giocare nella metà campo avversaria, decidere i momenti. Ecco, mi sembra che sottolini esattamente le stesse cose, ma anche con giocatori diversi che mancavano l'anno scorso. Qualche innesto c'è, ma la seconda la vedo anche difficile poterla realizzare. Io penso che la Juventus vincerà con le stesse difficoltà di Frosinone. Spero che ci saranno quegli incastri per agevolare il tocco, il rimbalzo di fortuna di C, di chiunque, no? Spero che la difesa protegga, perché poi hai murato il reparto difensivo, e che non metta in discussione anche l'ultimo dei portieri arrivati, per dire, ma vedo una situazione ingarbugliata anche per quello che dice, vorrebbe non dire, gli invitano a non dire e poi... con naturalezza, a 68 anni ti viene facile dire.
4: Antonio, le ultime due cose. La prima, io ho la sensazione che domani giocherà Lukumi, perché ne ha parlato veramente molto molto bene, quindi immagino che accanto a Bremer ci possa essere Lukumi domani.
5: Guarda, io ho ipotizzato questa situazione. Lì si è ripreso dicendo, ma anche Kelly ha fatto molto bene, però tu eri a Frosinone, io lo guardavo in televisione, ha urlato su Kelly come pochi altri,
4: è vero,
5: cioè, onestamente.
4: È vero.
5: Io non penso che partirà domani titolare, ma che rimanga Celic con la stessa linea difensiva, per due volte di seguito. A partita in corso lo metti e poi pensi magari anche al Milan ad alzare un po' il livello. Cioè, domani dai continuità difensiva a chi ha già giocato, quindi nello stesso identico modo e atteggiamento. Hai come a Frosinone poi Cambiaso, che avrà imparato dagli errori lui dell'altra settimana, dai la possibilità a Celic di ingranare anche meglio, mi sembra, nonostante tutto, un giocatore che ha quell'esperienza che possa aiutare a crescere lui in questo ambiente, e chi ha attorno. A centrocampo non hai soluzioni? Cioè, non hai soluzioni, confermi quello che hai proposto, quindi mantieni quell'ossatura, perché devi cambiare già qualcosa di troppo mancando Yıldız e McKennie, che ti tolgono molto, Cioè, se Yıldız è il top, McKennie è l'essenza di questa Juve.
4: Sì,
5: se togli
4: sì.
5: loro due, gli altri due non li tocchi. Come li sostituisco? Koopmeiners non lo metterà mai là davanti.
4: No.
5: Douglas Luiz sarebbe troppo lento anche là davanti, quindi io ci metto, razionalmente, ragionando forse alla Spalletti, vediamo se mi sbaglio, Boga a sinistra, no? E metto in mezzo... come ti dicevo, Nico Gonzalez, che vuol dire che fa la sponda, che va a prendersi il pallone, che va dentro, che colpisce di testa, che è il 9 che ci mancava con Thiago Motta. Ricordi
4: come
5: quando
4: no.
5: si parlava
4: come
5: il 9 Nico Gonzalez?
4: Come no. Come
5: la,
4: no.
5: La minestra è quella sostanzialmente, anche se mi aspetterei e spererei di essere smentito dalla presenza di Alai Begovic, che chiaro è giovane, chiaro che ha bisogno di aspettare un po', chiaro però che sei anche in emergenza, chiaro che non vuoi dimostrare, forse non vuoi rischiare, non hai il coraggio, cioè non è Kvaratskhelia, non è un giocatore già fatto anche per il nostro campionato, ti potrebbe andare molto bene, ti potrebbe andare molto male, ma le colpe o i meriti sarebbero poi di tutti,
4: certo.
5: Non solo di Colomboigny, che non sbagliasse l'ennesimo gol facile, ma neanche merito dell'allenatore se lo mette o meno a partita in corso. Certo che si aspetta qualcosa di più da chi entrerà in campo, però io penso che domani devi far viaggiare la testa tappandoti un po' le orecchie, perché conosco i miei amici tifosi, che non sono tutti torinesi, vengono da tutte le parti, siamo la Juve, no, perché non siamo ancora sul 4-0 col Parma? Attenzione, perché a mio avviso in casa questa partita è un po' più difficile sulla falsariga di quelle partite che vivevamo l'anno scorso, perché ci stiamo costruendo e la calcio è ancora fresca.
4: L'ultima cosa che ci chiedono, Antonio, perché tu hai parlato di nuovo palinsesto, diversi amici ci hanno chiesto che novità ci saranno, le vuoi anticipare oppure lunedì scopriranno tutto?
5: No, qualcosa abbiamo già scoperto, poi purtroppo vi confermo il duo dei due in bianco-nero, non
4: purtroppo
5: abbiamo trovato
4: ultimo anno,
5: niente, quindi...
4: ultimo anno, siamo in scadenza.
5: No, ultimo. No, che ultimo anno? No, nel senso che abbiamo letto molti curriculum e non sono arrivati quelli adatti per prendere il posto, eh? O mi avete nascosto le buste?
4: Ti abbiamo nascosto,
5: no, a parte le battute. Mettiamo insieme due programmi, lo facciamo diventare extra large, sì, che è quello del Club degli Inviati con Giulia Borletto. Stesso orario di inizio, le 11, finirà invece alle 13, con l'inserimento in quelle due ore lì dell'inviato Camille De Michelis. Camille De Michelis, che sarà a volte in studio, a volte, come sempre, no? Se si sveglia va in studio, se non si sveglia va al G-Hotel, se ha impegni alla Continassa sarà alla Continassa, ma che farà un po' d'ammortizzatore anche per cose di calcio, che lunedì e il venerdì rimarrà la classica cose di calcio, non più con Paolo Rossi il lunedì e il venerdì come l'anno scorso, ma l'abbiamo spiegato già oggi perché XL triplica gli appuntamenti, cioè martedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 16, quindi un'ora con Antonio Paolino e i suoi ospiti, un'ora Paolino contro Rossi, Rossi contro Paolino insieme a voi per rafforzare le nostre certezze, le nostre verità su quello che la Juventus ci dirà. Non diremo che va tutto bene se andrà male, non diremo andava male e va ancora male se invece miglioreremo. Questo faremo un po', misureremo un po' il termometro dei nostri radioascoltatori e poi un'ora di approfondimento con Paolo Rossi e i suoi ospiti, un po' di storia, un po' di ricorrenze e tanto altro. L'ultima ora, Franco Leonetti passa alle 16:17, cioè aprirà i battenti per consegnare poi la linea a voi di Roma, che mantenete il solito format perché poi dovete andare a cena tardi.
4: Chiaro, capisce, non c'è da fare. No? Perfetto.
5: Poi noi mangiamo prima, quindi finiamo,
4: esatto,
5: prima qui a,
4: esatto,
5: Torino.
4: Esatto.
5: Colpo di tacco, presente ovunque.
4: Esatto.
5: Se mi cerchi le città in cui devo andare perché mi sono un po' perso.
4: Dopo te le mando.
5: Se mi dai già dei consigli, se incontriamo, perché lì diventeremo noi gli inviati. Io diventerò l'inviato, mi alternerò qualche volta anche durante l'anno con Camillo De Michelis, ma vi racconteremo la Juve da dove giocherà e magari con il contributo quando vi troviamo questo microfono diventerà vostro, con naturalezza, con onestà, sapendo di vestire i panni del tifoso juventino e di avere in mano orgogliosamente il microfono vero, passionale, di Radio Bianconero.
4: Grazie Antonio, noi ci troviamo domani dalle 20:30, colpo di tacco. Ciao Antonio!
5: Ciao, e prima di te sempre,
4: Chiara,
5: prima della partita,
4: Chiara assolutamente, Chiara Leati. Grazie.
5: Ricordalo.
4: Antonio,
5: ciao,
4: un abbraccio.
5: Ciao.
4: Allora, tanta carne al fuoco, pausa, poi ci facciamo una ventina di minuti noi, alle 18 arriva Lucio Marinucci che ci spiega tutto del girone, del campionato della Juventus in Europa League con le squadre, anche quelle meno conosciute, tra poco.
6: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Juve sfida la Spagna, il Milan l'Inghilterra, oltre al Benfica. Sono queste le avversarie principali di bianconeri e rossoneri in Europa League dopo il sorteggio effettuato a Monte Carlo. Sulla strada della squadra di Spalletti ci saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa. AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel in trasferta. Con gli israeliani si giocherà sul neutro di Bucarest. Sul cammino di Amorim invece il calendario mette il derby del cuore con il Benfica, di cui è stato bandiera da calciatore, ma la gara si giocherà a San Siro. Oltre a Ferencváros, Sunderland, Ararat in casa, Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. Siamo pronti, abbiamo evitato trasferte complicate, commenta il dirigente della Juve Chiellini, che poi svela: Qualcosa cambierà negli ultimi giorni di mercato. Infine, sull'infortunio di Yıldız, starà fuori qualche mese ma non pregiudicherà la sua carriera. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference League. Cammino con qualche insidia per l'Atalanta di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Caere Talmati. Trasferta in programma anche sui campi del Boraz e a Riga. Appuntamenti a Bergamo invece contro i ciprioti del Paphos e gli svedesi del Mjällby. E siamo alla Serie A. Al via stasera la seconda giornata del massimo campionato. Il Milan fa il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia, già sconfitto l'esordio casalingo contro il Lecce. I rossoneri cercano continuità dopo il successo di Torino. Non convocato Leao, ormai fuori dal progetto rossonero e prossimo alla cessione. L'Aston Villa rilancia a 7,5 milioni. Sono ore decisive per la scelta del portoghese, che è un obiettivo anche del Galatasaray. E a proposito di calciomercato, Monza ha scatenato doppio colpo in attacco per i Brianzoli. Dal Napoli arrivano Folo, Runcio e Ngonghe. Per la difesa in chiusura invece l'arrivo in prestito secco dalla Roma di Ziolkowski. Folo, Runcio e Ziolkowski sosterranno oggi le visite mediche. Visite mediche col Sassuolo a Milano per Sebastiano Esposito. Nelle prossime ore l'ufficialità. Sondaggio esplorativo della Lazio su Zegrova, esterno offensivo della Juventus. Da capire se nelle prossime ore ci saranno sviluppi concreti. Il suo arrivo è legato all'eventuale partenza di Cancellieri, su cui c'è l'interesse di Genoa e Fiorentina. La MotoGP al Motorland di Aragona sono in corso le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata intanto miglior tempo di Marc Marquez, che nella FP1 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi. Aldeguer e Zarco hanno ricevuto l'ultimo ok dai medici e proseguiranno il weekend nonostante non siano al meglio dopo i rispettivi infortuni. Domani qualifiche alle 10.50 e sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Tutto mercato web e lo sport.

0: sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora vengo subito da voi e ricordarvi che domani colpo di tacco, salute Rossi, c'è che ce n'è tanta. Domani alle 18.30 c'è, per quanto riguarda il nostro palinsesto, 18.30 parte Chiara Leati che si occuperà sempre del prepartita, poi alle 20.20 interconnessione tra i due studi, Torino e Roma, dalle 20.30 partiamo noi fino a mezzanotte e mezzo, quindi questa sarà sempre così la formula di colpo di tacco, sabato o domenica, o speriamo spesso lunedì per quanto mi riguarda, o comunque venerdì, l'interconnessione tra i due studi è Chiara che partirà sempre due ore prima di noi, per il resto poi il nuovo palinsesto con le piccole variazioni ve l'ha illustrate il nostro Antonio Paolino. Allora, dai, cominciamo con un po' di vocali. Antonio ci ha raccontato della conferenza stampa. Credo anch'io che la formazione sia più o meno quella disegnata. Io l'unico dubbio che mi tengo è proprio su Lukumi, che potrebbe giocare al posto di Kelly. Selic a sinistra, a destra Kalulu, per forza nel mezzo Luiz con Locatelli. E poi vediamo, perché Antonio parlava di Nico Gonzalez sotto punta, che potrebbe essere una soluzione. È chiaro che a quel punto si pensa sempre di più che Nico possa rimanere alla Juve. Dall'altra parte

0: C'è Conceição, Boga con Kolumani e poi sono convinto che Alebegovic entrerà nel corso della partita. Prego!
1: Ciao Ale, sono Peppe. Allora, Peppe, tutto chiaro, tu l'hai spiegato più volte le difficoltà della società, però bisognava capire già, questa cosa bisognava capire a fine stagione, perché degli errori sono stati fatti, non si può nascondere l'evidenza, perché se abbiamo difficoltà, come diceva anche il mister oggi, con che sì, e i giocatori più importanti che hanno servito hanno proprio un centrocampista di spessore e una punta di peso, come abbiamo detto a fine stagione, dovevano essere prima i buchi da colmare, viceversa vediamo che sono gli ultimi.
0: Guarda, io credo che forse a livello di errori, caro Peppe, ci sia stato quello di sottovalutare un po' la situazione di Thuram. E allora, come dici correttamente, oltre alla punta di peso, forse si doveva intervenire subito sul centrocampo. Forse lì si è un po' sottovalutato, magari mi sbaglio, perché questo concetto che ha espresso Antonio, onestamente, tra di noi circola da un po', cioè la possibilità che Thuram non recuperi. Poi operazione, non operazione, è chiaro che quando ci esponiamo così come ha fatto prima Antonio è perché qualcosa ci arriva, evidentemente, però l'avevamo sempre tenuto internos, perché è corretto che sia così, perché non ci interessa, lo diciamo sempre, cercare lo scoop, lasciamo perdere, soprattutto quando ci arrivano queste informazioni. A me il campanello però si è acceso proprio domenica. Chiaramente si è già acceso con tutto il fatto che ha saltato l'intera preparazione. Quello che oggi vi ha detto Spalletti in conferenza stampa, l'aveva detto domenica sera a Frosinone. Oggi ha aggiunto: sono preoccupato. Quindi, venendoti a mancare Thuram, sperando che recuperi, ma venendoti teoricamente a mancare Thuram, Peppe hai perfettamente ragione, siamo in ritardo. Sull'attaccante, ragazzi, non ci voglio più tornare, ma sapete perché? Perché sennò poi sembra che la mia sia una presa di posizione rispetto a Kolumani. Invece per me oggi Kolumani è l'attaccante più forte che ci abbiamo, lo supporto, sono convinto che farà più di 10 gol, di questo ne sono convinto, però non è la prima operazione che avrei fatto. Ma ripeto, è una mia idea che ho coltivato fino al giorno in cui Kolumani è arrivato. Oggi Kolumani è alla Juventus, sto con lui, come tutti voi d'altra parte, poi è chiaro che ognuno di noi ha il suo attaccante preferito, il suo centrocampista preferito, il suo difensore preferito, è normale. La Juve ha speso 38 milioni. Una cosa vi ha detto Antonio, perché a volte bisogna leggere anche nelle righe, no? Ed è corretto farlo. Era un'operazione preimpostata, cioè io ho la sensazione che ci fosse quasi con il Paris Saint-Germain un accordo che Kolumani sarebbe arrivata alla Juve. Sensazione, non notizia. Quindi poi alla fine si è un po' cercato di spuntare sul prezzo, però questa insistenza con quella Juventus, ho lavorato su Kolumani, mi fa pensare anche questo. Prego.
2: Allora, ciao ragazzi, Alessandro, ma io la situazione di Thuram la vedo come è stata affrontata la situazione di Pogba, ve lo ricordate?
0: Come no?
2: Cioè, noi ormai siamo questi, ma una società che anche Illiz, no? Una società normale, cioè, si fa male ora, domattina alle 6 è già operato, noi dopo 4 giorni, oh, non lo so, io veramente rimango perplesso.
0: Guarda, ciao Ale, io qui non ti posso dare una risposta, lo sai perché? Perché mentre Pogba era palese, la vicenda di Pogba è stata palese, venne fuori subito, si infortuna, la società prese una posizione, ti devi operare, lui disse no, c'ho il mio amico, chi era lì? Mi ricordo, insomma, il Santone, disse no, ci penso io. Vabbè. Qui onestamente non ti so dire, e quindi quando non ti so dire non mi prendo delle responsabilità di dire no, ma è lui che non lo so, sinceramente non lo so. So però che delle problematiche di Thuram se ne parla da marzo, e so che quest'estate è cominciata a trapelare questo tipo di situazione, però poi dopo che tipo di valutazioni siano state fatte mi arrendo, perché vi posso dire appunto che noi sto spiffero c'era arrivato da quest'estate della questione che Thuram non si stava allenando, che non stava bene, che addirittura si paventava la possibilità di, però poi cosa è stato deciso sinceramente non lo so. Ciao Ale, sono Costanzo, io inizio a essere veramente preoccupata, il mister mi sembra indispettito dal mercato, temo che non arriverà a Natale e ciò vuol dire male male per la nostra amata Costanza. Guarda, grazie per questo messaggio, io forse lo interpreto male, perché poi anche le conferenze stampa, ancora un conto è vederle e un conto è essere lì, così come domenica avevo percepito quella sua preoccupazione su Turan, che magari da casa può sfuggire, e proprio perché ero lì, insomma. Io non lo trovo molto indispettito, vi dico la verità, forse si aspettava qualcosa di più, sì, però indispettito no, ma è una mia sensazione. Però dico, caro Luciano, ti stimo, sto con te e ci mancherebbe altro, però voglio vedere, anche se non ti danno tutto quello che ti danno, devi fare qualcosa, questo necessariamente. Poi è chiaro che lui chiede un tipo di giocatore, non gli arriva, è chiaro che ha l'Ibegovic, se il discorso è quello, è chiaro che per lui Alebegovic non era la priorità, questo l'abbiamo capito. Però voglio fare un ragionamento inverso, cioè in quel caso lì deve dettar legge l'allenatore o la società? Secondo me la società, perché se Alebegovic vedi l'opportunità, Spalletti passa, Alebegovic magari resta. Io ho qualche dubbio in più, ma sempre da profano, l'ho avuto sull'operazione Ekator. Ecco, lì avrei aspettato, cioè sapendo che comunque Colomani lo dovevi prendere, ok, lo dovevi o lo potevi prendere, su Ekator avrei aspettato, sono molto sincero. Su Alebegovic hai l'opportunità, lo stava seguendo Massara da prima, Carnevali ha dato il via libera, la società e la proprietà hanno dato il via libera, cioè se poi a Spalletti non piace se lo fa piacere, perché ripeto, Spalletti passa, la Juve resta e questo è un ragazzo di 19 anni, cioè io il futuro lo investo in un ragazzo di 19 anni, non in un allenatore di 68 anni, per quanto io lo, come detto, lo stimi. Ciao Ale, sono Filippo da Livorno, è dalla prima giornata che vi seguo e ogni giorno vi ascolto, non sapete la compagnia che mi tenete parlando della Juve, è solo che a me tutti questi ritardi di mercato mi mettono un po' paura, prima alla Juve ci venivano occhi chiusi, oggi si dice come noi livornesi bisogna piange miseria. Tanto Filippo, grazie, già che ti leggo di Livorno lo dico ancora, perché ieri siete stati un conforto per me e vi ringrazio, mi avete scritto anche in privato, grazie veramente di cuore, perché non è mai né banale né scontato, oppure né scontato né banale, quindi vi ringrazio, perché non vi nascondo che ieri insomma è stato abbastanza complicato arrivare in fondo alla trasmissione, quindi grazie di cuore. Intanto Fabrizio dice datemi questo IBAN che mi sono rotto, sì, allora, perché Fabrizio vorrebbe pagare il premio per alla firma, perché sì, ok Fabri, te lo giro subito. Sono cambiati i tempi, Filippo, io lo so che è difficile per noi juventini accettare questa cosa qui, è vero, prima la Juve ci venivano occhi chiusi, oggi Colomani che sì, ti dice sì, io vengo, aspetto, però tra virgolette le condizioni le ho detto io. E però fatemi dire anche una cosa, che sì, si è promesso alla Juve, io questo glielo riconosco, sinceramente glielo riconosco, si è promessa alla Juve. Ora mi fa un po' specie e riflettere tutto questo ritardo, sì, anche perché Carnevali e Massara sanno che in questo tipo di operazioni poi alla fine l'obolo lo devi pagare, cioè il premio alla firma. Ora, a meno che abbia chiesto 20 milioni alla firma, ma non credo. Però Filippo, e lo dico anche ad altri amici che lo stanno giustamente mettendo in evidenza, ormai funziona così, ormai funziona veramente così. Poco da dire. Spalletti, 2 anni che pretende un solo giocatore, un attaccante fisico. Sergio, non sbagli, assolutamente, non sbagli. Ed è vero anche quello che dice Severino, cioè la società non può imporre a un calciatore quando operarsi. E ripeto, io non so come è andata, cioè, su Pogba lo sapevamo, qui io non lo so. So però che Thuram in questo momento purtroppo non sta bene. Prego.
3: Ciao Ale.
0: Ciao.
3: Ciao a tutti, bianconeri, sono Lucia da Cormano, Milano.
0: Ciao Lucia.
3: E ho la sensazione che in effetti Columani l'hanno preso perché c'era già un accordo per non mettersi contro il presidente del Paris Saint-Germain, no? E a chi è collegato, no? Per le coppe europee che ci fanno sempre sgarri arbitrali. E però io quello che non capisco, ma l'allenatore e i dirigenti non si parlano prima? Cioè, prima di fare una campagna acquisti. A me i due ragazzi giovani che hanno preso dal Genova, no, è anche quello che dovrebbe sostituire adesso Ildiz, piacciono. Non è che Spalletti mette le mani avanti, perché se non ha le capacità di inculcare la sua metodologia e quindi un tipo di gioco che comunque fino al momento, vabbè, visto la scarsità dell'anno scorso, lo capisco, però da mettere due punte invece che solo una, no, e rischiare in altre maniere, usare una diversa tattica offensiva, mette le mani avanti, perché poi lui dice qua io mollo tutto, bah. Perché sente dietro le spalle che c'è un signor Antonio Conte che comunque sia, con tutti i difetti che ha, dove è andato ha vinto.
0: Lucia, la prima parte la trovo assolutamente condivisibile, nel senso, quando dici la mia sensazione è la tua, cioè alla fine lì c'era una sorta di accordo, uno scritto col Paris Saint-Germain. Condivido anche che secondo me Spalletti dovrebbe essere un pochino più flessibile sul modo di giocare, cioè si può giocare con due punte, detto che in questo momento forse non ce l'hai nemmeno due punte, perché Hecaton rientra, Milik andrà probabilmente alla rescissione, e c'è David che in questo momento è l'uomo che sta bloccando il mercato della Juventus, lo sappiamo. Sull'ultima, sai, Spalletti credo che abbia tanta voglia di rilanciarsi in questo anno, sa benissimo che l'anno scorso ha fallito, con lui tutta la Juventus, sa benissimo che ha una certa età, è giovanissimo, per l'amor di Dio, perché ha 68 anni oggi, sei giovani, ma lo dico per me che fra un po' ne compirò 55, mamma mia, però mi sento giovane nell'animo, mica sono come Rossi che è più giovane di me, ma dimostra 71 anni, anzi no, 71 anni credo è troppo giovane, 115 anni dentro. Quindi non penso che a Spalletti possa pesare l'ombra di quella persona lì. Dopodiché, su quella persona lì che è Antonio Conte, io credo che bene o male, purtroppo per quanto mi riguarda, ci dovremo combattere e convivere tutto l'anno, nel senso che un po' ci sono quelli che credono che sia soltanto Antonio Conte l'uomo che riesce a risollevare la Juventus, un po' ci sono quelli che vogliono mandare via Spalletti, un po' e come sempre la nostra Juventus, ma non è riferito al tuo ragionamento, Lucia, che anzi è stato molto stimolante, ci rimette poi la Juve, perché se si ritorna a parlare di Spalletti vuol dire che le cose vanno male, di Conte vuol dire che le cose vanno male. E poi però aggiungo solo una cosa, voi siete convinti che, perché secondo me noi alcune volte facciamo i conti senza l'oste, voi siete così convinti che il signor Antonio Conte tornerebbe alla Juventus in queste condizioni? Voi ne siete così convinti? Tanto tanti auguri Costanza, che compie oggi 55 anni, quindi sei giovanissima, sei del 71, giovanissima. Io non ne sono proprio convinto e sinceramente spero di nemmeno di pormi il problema. Intanto spero domani, e guardate, mi conoscete, non sono particolarmente ottimista di natura, però io penso che domani la partita la porteremo a casa, bene o male, ma la porteremo a casa. Però ecco, ragioniamo anche su questo aspetto, cioè noi diamo per scontate alcune cose che scontate decisamente non sono. Concentriamoci sulla nostra Juve, su alcune problematiche che ha, perché sennò ci prendiamo in giro, ma con la speranza di poter vivere una stagione, tra l'altro adesso parleremo di Europa League, assolutamente interessante. Allora, dunque, fatemi capire, il bosniaco spesi 30 più 5 ma non lo aveva Spalletti, Colomani 38 più 12 era preconfezionato, Ecator 18 milioni, non si sa perché, ma su che sia il centravanti con l'allenatore siamo in difficoltà. Cambiamo dirigente, allenatore, ma cosa rimane la confusione? No, io Carlo invece, Carnamalta, non credo che ci sia confusione, lo sai? Perché la confusione è quando non hai gli obiettivi precisi. Aria Begovic c'era un obiettivo preciso, se l'allenatore non lo condivide, io un ragazzo di 19 anni lo prendo, a prescindere da quello che dice l'allenatore, perché lui vede il futuro. Ecator l'hanno visto come un'opportunità, hanno fatto bene a prenderlo, poi magari si potevano calibrare meglio alcune cose, ma io non vedo confusione, no, non vedo confusione. E poi abbiamo sempre detto, non deve essere l'allenatore che detta le condizioni del mercato, e qui... Fra l'altro Spalletti dice che si confronta ogni giorno, l'ha detto anche oggi in conferenza stampa. Però io non vedo assolutamente confusione, devo dire la verità, non la vedo. Vedo un ritardo sull'attaccante, ma un ritardo che so da dove dipende, da David. Perché se David non esce, la Juve non compra. Perché un conto è il discorso a parametro zero, anche se poi parametro zero relativo, tiri fuori i soldi, ok. Ma sull'attaccante non ti puoi, cioè, voi andate a guardare ancora il monte ingaggio della Juventus, tanto per farvi un esempio, se voi andate a vedere i valori a livello di monte ingaggi delle squadre Europa League, la Juve è la prima, quindi non è che abbiamo abbassato tanto, e come ha scritto oggi Mirko Nicolino, butta dentro, poi scoppi, perciò dovremmo cercare di fare un po' di spazio, ma se non se ne va nessuno rimaniamo questi. Dai, andiamo in pausa, ragazzi, vi chiedo, così lo commentiamo con Lucio, alla luce anche della fase campionato in Europa League, cosa pensate, come pensate si possa sviluppare il cammino della Juve nella fase a campionato? Poteva andare meglio, poteva andare peggio, io in realtà sono molto contento del sorteggio che è arrivato per la Juventus. Ditemi la vostra.
4: Due colori, due voci.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Un saluto dalla redazione. Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
7: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei tre connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
6: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
7: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca, una prima scossa di magnitudo 3.2. È stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6, registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
6: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5
8: 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
7: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Ciao Alessandro, sono Dimitri da Molsomano Terme. E sì, vanno bene tutte quello che avete detto, sia te che il direttore Paolino. Però c'è anche Spalletti, ora deve dimostrare che ha anche inventiva a altri sistemi di gioco, perché se ci sono dei problemi a centrocampo bisogna cercare di ovviare anche con un sistema di gioco diverso. Io l'ho già detto altre volte, se lui non esce da qua, da questo 4-2-3-1 e riesce a fare altro, i giocatori ci sono per fare anche altro.
10: Ciao Ale, Bruno, buona serata. Ma io sono l'idea che il giocatore è la società che compra i giocatori. Ovviamente avrà degli incontri con l'allenatore, chi darà le sue preferenze. Poi l'ultima parola spetta sempre alla società. Perché l'allenatore magari vedi di due, sei mesi, poi se ne va. Speriamo che quest'anno no, non sia così. Però tanto è sempre la società che deve mettere l'ultima parola. E poi si parla tanto di purtroppo, io si è fortunato purtroppo, e parlano sempre di questo ragazzino bosniaco che pestava i piedi a Ildiz, era un doppione, era qua, e adesso abbiamo l'occasione per farlo giocare, perché purtroppo Ildiz si è fatto male e siamo ancora a decidere chi gioca.
11: Posso dire una cosa? Buon pomeriggio, sono una ragazza da Genova. Secondo me, quello che si sta dimostrando di non essere tanto all'altezza della Juventus comincia a essere un po' Spalletti, perché a me praticamente mi ha un po' stancato, perché lui che l'anno scorso ci ha fatto perdere la Champions, è lui la causa del fatto che la Juve sta avendo difficoltà a fare il mercato, è lui la causa per cui la Juve ha dovuto stabilire un fair play finanziario con la UEFA, perché lui che ha perso aveva 5 punti di vantaggio e ce li ha fatti perdere perché non è stato in grado di motivare e di rivitalizzare questa squadra.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, bene, no, beh, questo è il modo unico del nostro Piccari quando rientra in diretta, ma ogni tanto me lo attacca anche a me. Allora, adesso apriamo questa parentesi verso l'Europa League. Sono molto sincero, il fatto di vedere il sorteggio il giorno dopo la Champions in quella maniera lì, velocissimo, senza F, mi ha messo un po' di tristezza. Voglio essere molto sincero, perché se no ci raccontiamo cose non vere. Poi quando si comincerà a scendere in campo diventa un obiettivo, per me, ve l'ho sempre detto, diventa l'obiettivo della stagione, perché dobbiamo ritornare immediatamente nell'Europa che conta. E non sarebbe male farlo alzando questa Europa League, eh? Vi dico la verità, non sarebbe male, anzi, però è tutta un'altra cosa. Allora, Ne parliamo con, a proposito di TMV Radio, allora, noi abbiamo le colonne portanti di TMV Radio, che ormai è rimasto solo Piccari, e poi abbiamo tutta una serie di pseudo collaboratori che andiamo a raccattare qui sotto dalla strada. Tempo fa è venuto a bussarci quasi disperatamente Lucio Marinucci, e quindi ha detto: vabbè, dove lo mettiamo, cosa facciamo, prendiamolo. E lui, oltre a mettere a posto, a rassettare la radio, ogni tanto si diletta a parlare anche di calcio. Ovviamente sto scherzando. Lucio, tra l'altro, è diventata una colonna anche di Bianconera News ed è un super esperto di calcio internazionale. Io l'ho proposto anche in fidanzamento a Claudia, ma Claudia è già fidanzata. Però Lucio, si può fare qualcosa, che dici?
12: troppa grazia, sei stato troppo gentile, rimango nel mio mettere a posto e rassettare, dai.
0: No, lo faccio veramente di cuore, perché lo dico nel senso che oggi tante persone vengono magari da noi, si propongono, ma la voglia, la competenza, la conoscenza, la bravura di Lucio Marinucci veramente l'ho vista poche volte, e lo dico con il cuore, perché se no non te lo direi, Lucio. Quindi sono veramente contento che fai il tuo debutto anche a Radio Bianconera, cardinale, perché lui è figlio di un cardinale, non si dovrebbe dire, però è vero, no? sei figlio illegittimo di un cardinale.
12: Ovviamente.
0: Lucio, allora, Europa League, intanto la prima sensazione è che la Juventus sia andata abbastanza bene, no? Come girone.
12: Girone, meglio del
0: campionato, insomma.
12: Sì, del calendario, insomma. Sì. Meglio del Milan. Le avversarie, insomma, sono quelle che sono. Ci sono delle trappole, quella, come sempre, poi l'Europa League sa mettere nel cammino, però mi sento di dire che nel complesso è stato un buon sorteggio. Ci sono due o tre ostacoli, però la Juventus ha le carte in regola per fare un buon percorso, dai.
0: Forse l'avversario, poi ce li descrivi nel dettaglio, però l'avversario più complicato può essere Real Sociedad, che però la Juve ha la fortuna di affrontare in casa.
12: È vero, anche la squadra, mi sento di dire, più abituata un po' ai palcoscenici europei. Le ultime stagioni, le ultimissime, non sono state facili, in particolare quella scorsa, ma è una squadra abituata. Io la metto, devo dire, fra quelle che affronterà la Juventus, sullo stesso livello del Rennes, più o meno, perché anche il Rennes è una squadra in realtà molto interessante, però la Real Sociedad, come dicevo, è una squadra che ha fatto tante volte la Champions League, e quando ha fatto l'Europa League ha passato parecchi turni, l'abbiamo vista anche contro squadre italiane, e soprattutto Ale ha un vantaggio, che ha mantenuto praticamente la stessa ossatura della seconda metà della passata stagione, dove la squadra si è risollevata. Quindi riparte più o meno dagli stessi punti di riferimento. È una squadra ostica, molto ostica, classica squadra basca, ma con poi quelle influenze spagnole che conosciamo molto bene.
0: Senti, rimaniamo nelle spagnole, poi ti invito a sentire delle chicchettine che oggi sono state a TMV Radio, quindi fatti mandare i podcast, perché ci sono delle chicchettine notevoli. Non mancherà. Celta Vigo?
12: Il Celta Vigo è un po' meno spettacolare, e decisamente, mi sento di dire, con tutto il rispetto per una squadra comunque fastidiosa, meno forte, meno completa rispetto sia alla Real Sociedad che anche rispetto allo Stade Rennes. Anche qui ci sono dei ragazzi di talento, e soprattutto una squadra più di transizione, Ale, molto ostica, molto stretta, che riparte, principalmente gioca di ripartenza. Anche qui abbiamo visto comunque il Celta Vigo affrontare più volte le squadre italiane, ha sempre dato questa, ti devo dire, questa identità, anche perché c'è Giraldez, che è il tecnico del Celta, che è già lì da tanti anni, prima ha costruito nelle giovanili, ha posto le basi, poi è arrivato in prima squadra. È una squadra molto fastidiosa, ma meno tecnica e meno qualitativa, ribadisco, di transizione.
0: Che la Juve affronterà in trasferta. Poi torniamo in casa del Rennes, più o meno hai già parlato. C'è qualche, rimanendo in casa Rennes, c'è qualche individualità da seguire?
12: L'anno scorso c'è stato un grande esploale, che è stato quello del centravanti, Lepaul, che ha fatto 21 gol. È stato una delle stelle praticamente della Ligue 1 dell'anno scorso. Devo dirti, è un attaccante molto da Ligue 1. Ci sono quegli attaccanti che segnano tanto in Francia, poi fuori faticano. Credo che
0: uno ce l'abbiamo.
12: Qualcuno ne sappia più o meno qualcosa. tant'è che Lepaul è molto simile in realtà a David, a quegli attaccanti di baricentro un po' più basso, guizzanti. La differenza la fa il fatto, Ale, che in Francia hai dei tempi in area di rigore, da attaccante d'area di rigore, differenti, hai un mezzo secondo in più, e quel mezzo secondo in più ti fa la differenza. In Italia quel mezzo secondo in più non ce l'hai, ed è per questo che io devo dire, quando arrivò David non avevo grandi aspettative.
13: Me lo ricordo.
12: E ha reso, però ecco, ripeto, il Rennes è una squadra anche qui molto fastidiosa, molto equilibrata, perché è allenata da Heise, che è un tecnico che ha lanciato il Lens, ormai è una squadra che abbiamo riscoperto a livelli più o meno alti, con il Lens l'ha riportata in alto addirittura in Champions League, con un calcio all'inizio molto offensivo. Il Rennes è meno offensivo, è un 4-2-3-1 abbastanza classico, ma dove gli esterni lavorano tanto. Certo, c'erano dei giocatori, secondo me, anche di categoria interessante. Per esempio c'era Embolo, che comunque ha sempre dato qualcosa nonostante i guai fisici. Certo, ha deciso di andare negli Stati Uniti, secondo me perde qualcosa il Rennes senza di lui, però ribadisco che più o meno è sul livello qualitativo della Real Sociedad.
13: Ok, rimaniamo alle partite in casa, poi andiamo in quella in trasferta. Omonia Nicosia, che insomma possiamo passare oltre, no?
12: Beh, insomma, non credo che in Serie A non si salverebbe mai, con tutto rispetto.
13: Appunto. È più forte il Frosinone, lo possiamo dire, sì.
12: Secondo me sì, a livello di valori sì. Poi in Europa sappiamo che tutti danno il massimo, nessuna partita è scontata, però sì, dai.
13: E poi c'è il NEC, che ti hai detto bisogna fare attenzione a questa squadra olandese, vero?
12: Guarda, è una realtà particolare il Nijmegen, perché chi, come il sottoscritto, è grande appassionato della Eredivisie, esatto, sa che storicamente non è una squadra blasonata, anzi per tanti anni è stata sempre una squadra di medio-bassa classifica. Poi è retrocessa, qualche anno fa, hanno cambiato progetto, e devo dire che l'anno scorso, con un calcio anche spettacolare, hanno addirittura sfiorato l'accesso alla Champions League diretta. Per poco il Nijmegen non arrivava direttamente in Champions League. È una squadra molto giovane, devo dirti la verità, non so quello che potrà combinare, qualcuno è andato via, però c'è qualche individualità d'esperienza. Per esempio, voi ricorderete Tadic,
13: come no, dell'Ajax,
12: esatto, l'Ajax, prima al Southampton, può dare qualcosa. Certo, ripeto, qualche giocatore dei più forti dopo il grande anno scorso è andato via, però può dare comunque fastidio, meno rispetto a qualche mese fa, ma comunque da attenzionare.
13: A Z Alkmaar, questa è una squadra, diciamo, per l'Eredivisie che tu ami, appunto, di livello, non a livello dell'Ajax, però è una squadra che negli anni si è costruita anche un bel blasone, non è nemmeno il Feyenoord, eh? Possiamo dire che è la terza forza dell'Eredivisie?
12: Beh, sicuramente lì tra il novero, no, delle varie, il Twente, Alpino in avanti, però è lì, è una squadra che conosciamo benissimo, comunque storica del campionato olandese. Ricambiano tantissimo ogni anno, Ale, perché poi loro vivono di valorizzazione dei talenti e di rivendita. È una squadra molto olandese, io l'ho vista tantissime volte nel corso di questi anni, è il classico 4-2-3-1, bello da vedersi, spinge tantissimo con i terzini e con gli esterni, certo dietro lascia tantissime praterie. Per i tifosi della Juventus, devo dire, non so come la prenderanno, forse come un incubo, con la sfida potrebbero esserci due Cup Miners in campo, perché c'è il fratello nella Z Alkmaar, quindi non so se i juventini inizieranno a leggere due volte il nome di Cup Miners.
13: No. Poi andiamo in Turchia, perché andremo a far visita al Ferencváros, che non è proprio tale big della Turchia, no? Però è una squadra che, soprattutto in trasferta, può essere fastidiosa.
12: Sì, in realtà Ferencváros ungherese.
13: Scusami, ungherese.
12: Certo, sì, è tra le più, la regina del calcio ungherese anche dell'anno scorso. Hanno vissuto un dramma, hanno perso lo scudetto al photo finish col Győr. Molto modesta, devo dirti, come squadra. Anche qui di solito un 4-2-3-1. Hanno qualche discreta qualità in avanti, l'ho vista qualche volta in Europa, l'abbiamo vista tante volte. È stata negli ultimi anni, squadra giovane, segna discretamente, però non ha grandi valori. quest'anno non la vedo come un grande ostacolo, devo dirti la verità.
13: E chiudiamo con un'altra squadra materasso, il Beersheba.
12: Eh beh, che i tifosi magari della Juventus possono ricordare in maniera un po' goliardica, esatto, perché anni fa è ricordata principalmente in Italia per quei trascorsi contro l'Inter, esatto, dove appunto portò dei guai ai nerazzurri, ricordo era 10 anni fa, era
13: mi pare, 2016-2017,
12: E vinse tutte e due le partite clamorosamente. È una delle squadre comunque più importanti del campionato israeliano, è la squadra campione in realtà, l'anno scorso ho messo dietro il Maccabi Tel Aviv, ti devo dire la verità, secondo me è ancora meno competitiva in realtà rispetto al Ferencvaros, non voglio dire sia come l'Omonia Nicosia, ma
13: quasi. Quindi facendo una riflessione, no? Perché io il mio cavallo di battaglia è l'Europa League, è un grande obiettivo, ma la Juve deve cercare di mettere da parte subito i punti necessari, poi vedremo il calendario che si svilupperà domenica. Ma insomma, secondo te quanti punti occorrono? Perché allora io voglio fare il suo ragionamento. Real Sociedad in casa, la Juve la può vincere, la dovrebbe vincere, però quella partita dove ci può uscire fuori anche il pareggio. Poi le altre tre sono da vincere tutte e tre in casa, Ren, Omonia Nicosia e il NEC. Fuori va Z Alkmaar, quindi metto 6, 3, 6, 9, 10 punti in casa. Ne metto altri 3 con il Beersheba, in realtà dovrei metterli anche con il Ferencváros, però insomma quanti punti servono per te, Lucio?
12: Ma guarda Ale, io faranno gli scongiuri giustamente i tifosi, io sarei parecchio ottimista, al di là del calendario, perché l'anno scorso è stato un po' come la Champions League, l'Europa League, dove per arrivare direttamente agli ottavi, se lo ricorderà la Roma, ha dovuto sudare, sono serviti 16 punti in 8 giornate, sono 2 a partita di media, non è poco, però devo dirti anche la verità, rispetto all'anno scorso l'Europa League di quest'anno è meno qualitativa, ci sono meno squadre importanti, l'anno scorso c'era, lo ricorderei bene, l'Aston Villa, c'era il Porto, c'era il Nottingham Forest, comunque sia c'era pur sempre il Lione, e quindi tante di queste squadre hanno fatto tantissimi punti, quest'anno non ci sono tutti questi valori inestimabili, quindi credo che possa servire, bastare anche meno di 16, forse sui 14-15 punti. La Juventus ha tutte le carte per raggiungere questa quota e fare anche di più, per quanto il monito sia sempre non prendere sotto gamba. E ti dico questo perché, pensando prima, ci stavo riflettendo alle ultime stagioni della Juventus, è vero che la Juventus ha fatto la Champions League, però tante volte è capitato di vedere la Juventus lasciare anche punti in campi meno blasonati rispetto ad altre. Prima guardavo tanti risultati, Stoccarda, Lille, Bruges, Eindhoven, anche con lo stesso Galatasaray l'anno scorso, per poco pareggiava col Paphos, mi ricordo, o contro il Bodo Glimt. Insomma, la Juventus deve riabituarsi anche in campo internazionale, seppur in Europa League, a fare la Juventus. Non è puntato, deve farlo in questa Europa League.
13: Lucio, grazie, ti leggiamo su Bianconera News. Ciao Lucio.
12: Grazie Ale, è stato un piacere.
0: Piacere mio, ciao grande Lucio. Allora, io ripeto, credo che rispetto anche al Milan ci sia andata molto, molto bene. La gestione giovedì, domenica, sperando che qualche volta si giochi anche a lunedì, può essere fastidiosa. Ma proprio per questo la Juve ha l'obbligo di chiudere i conti il prima possibile. L'abbiamo visto, ci sono 6 punti, li voglio già immaginare, ok? Con i ciprioti e con la squadra israeliana. Ma onestamente, a parte il Real Sociedad, anche l'altra in casa, è vero, il Ren è una squadra fastidiosa, però insomma si gioca sempre in casa nostra. Per cui prima archiviamo il passaggio, perché stavolta dobbiamo arrivare ai primi 8, perché ci mancherebbe solo di andare a fare poi anche il turno dei playoff che arriva a febbraio. Noi a febbraio dobbiamo stare comodamente seduti sul divano a guardare le altre e a pensare magari a febbraio alla fase già importante del campionato, per poi gettarsi anima e core, come dice qualcuno, nelle partite che poi sono dentro o fuori dell'Europa League, dove la Juve non si può permettere di sbagliare. Per me lo ribadirò tutto l'anno, è un grande obiettivo, perché è vero quello che vi ho detto prima, mi mette tristezza già soltanto guardare il sorteggio il giorno dopo, è un'immensa tristezza. Però ci siamo purtroppo voluti essere, perché sì, la Roma, il Como, tutto quello che vogliamo, ma se la Juve l'anno scorso fa la squadra normale, neppure la squadra forte, la squadra normale arriva in Champions, ma ormai è tutto prescritto ai noi, perché così è andata, anche se alla prescrizione sono abituati gli altri, e quindi ora c'è l'obbligo di giocare per vincerla. E ancora meno che in campionato, qui alibi zero, perché qui gli alibi per nessuno ci sono, neppure dovesse rimanere ai noi per David, nemmeno per lui. La cosa appunto che diceva Lucio, rischiamo di trovarci due Q miners in una volta sola, magari scambiamo, pigliamo il fratello, tanto peggio di quello che abbiamo, credo che sia veramente complicato. Ed è vero, il Ferencváros abbiamo affrontato anche in Champions, Max, da Pesaro. Vai Fede, fammi sentire qualche vocale dopo questa bella panoramica sulle squadre di Europa League. Tra l'altro troverete qualcosa più tardi anche su Bianconera News.
14: Ciao Ale, Ale da Civitavecchia. Allora,
0: ciao.
14: Io per domani mi auguro una cosa, che per una volta il mister faccia qualcosa di diverso, viste l'assenza di Weston e di Ildiz. Io mi auguro che per una volta tenti a fare qualcosa di diverso nel primo tempo, anche perché dopo hai tutto il tempo di recuperare, basta con il primo tempo con la migliore squadra, il secondo tempo con i fantasmi, perché rischi, ormai lo sanno, rischi di farti male. Perciò mi auguro che domani, ecco, innanzitutto passi a 4-3-3, perciò i soliti Calulu, mi piacerebbe vedere Bremer con Lukumi e esterno Kelly. A centrocampo metterei Cambiaso, Douglas e Locatelli, e davanti partirei con Ale Begovic. Se poi va male, il secondo tempo fa il correttivo con Boga. Fammi sapere cosa ne pensi.
0: Ciao. Guarda, ne penso. Ciao Ale. Dunque, io vorrei poter vivere alcune partite, come quelle con il Parma in casa, come le si vivevano anni fa, cioè dovevi la certezza che comunque in un modo o nell'altro la portavi a casa. Poi voglio soffrire in altre, nel senso che ci sono partite in cui è logico e normale soffrire. Partite come queste mi piacerebbe viverle serenamente, e quindi già sarei contento di questo. Hai perfettamente ragione quando dici partite da indirizzare nel primo tempo. In realtà a Frosinone ci eravamo quasi riusciti a indirizzarla nel primo tempo, ma come sappiamo, un palo, un miracolo del portiere, un errore di Ildiz, un errore di Colomani, non l'abbiamo indirizzato. Spero che in caso lo si possa fare. Per quanto riguarda la formazione, dunque, tu inserivi Cambiaso in un 4-3-3. Tra l'altro ci sono anche altri amici che hanno ipotizzato questa soluzione, che a me non dispiacerebbe e che darebbe anche, ora al di là di Cambiaso nel 4-3-3, però darebbe quell'idea di flessibilità di Spalletti che in effetti un po' gli manca in quest'ultimo periodo, perché sembra che si sia in qualche modo barricato in questo 4-2-3-1, che poi in realtà è un 4-2-3-1 spurio, visto che McKennie, che domani non ci sarà per questo affaticamento, faceva di fatto il tuttocampista, come abbiamo visto bene nell'heatmap. Quindi io chiedo sostanzialmente due cose alla squadra di fare la Juventus, non quella dei fenomeni, ma la Juventus che deve rispettare tutti, ok, ma non può temere il Parma, e non lo teme. E chiedo a Spalletti di essere un po' meno oltranzista, un po' meno integralista sulle formule, sui moduli, perché i moduli non fanno vincere le partite, secondo me, però aiutano. Sulla formazione, andando nello specifico, per me a sinistra gioca Selic e sarà il 4-2-3-1, Cambiaso va in panchina. Mi piacerebbe vedere onestamente dal primo minuto Alej Begovic. Se dovessi scommettere un euro, là davanti Boga a sinistra con Cesao a destra. Mi rimane il dubbio sinceramente sul trequartista. Lì il dubbio mi rimane, perché Antonio ci ha parlato di Nico, non è proprio la sua posizione, anche se poi io non l'ho mai capita la posizione di Nico Gonzalez, l'ho visto fare di tutto, quindi diciamo che può lavorare anche lì e potrebbe essere un'opzione sicuramente. Poi davanti naturalmente Kolumani, perché se non gioca Nico lì ci sono due opzioni, che non mi piacciono nessuna delle due: o ci metti Luiz, però ti viene a mancare un centrocampista che potrebbe essere il fantasma con Locatelli, come ha fatto nell'ultima parte della partita a Frosinone, o viceversa, cioè il fantasma lo metti davanti con Maines, sennò poi giustamente è un nostro giocatore e bisogna assolutamente supportarlo, quindi metti con Maines, che ogni tanto l'ha anche fatto e che lui ha fatto tutti i ruoli, tutti lì, e Luiz dietro. Onestamente mi sembrano entrambe delle forzature, ecco perché Antonio ci diceva lì alla fine è probabile che giochi proprio Nico Gonzalez. Altrimenti, altra soluzione, ma che vedo veramente non fantasiosa, ma di più, ma non perché secondo me non ci possa giocare, ma perché Spalletti dubito che possa pensare una cosa del genere: Boga ala Ibegovic, che per me può fare il trequartista, lo può fare e come, e con Sesau, che forse potrebbe essere anche la più naturale, forse potrebbe essere anche la più naturale, mettere Ale Begovic alle spalle di Kolumani. Vedremo, dai ragazzi, ultima pausa e poi ultima mezz'ora tutta con voi.
4: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Juve sfida la Spagna, il Milan l'Inghilterra, oltre al Benfica. Sono queste le avversarie principali di bianconeri e rossoneri in Europa League dopo il sorteggio effettuato a Monte Carlo. Sulla strada della squadra di Spalletti ci saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa. AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel in trasferta. Con gli israeliani si giocherà sul neutro di Bucarest. Sul cammino di Amorim invece il calendario mette il derby del cuore con il Benfica, di cui è stato bandiera da calciatore, ma la gara si giocherà a San Siro. Oltre a Ferencváros, Sunderland, Ararat in casa, Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. Siamo pronti, abbiamo evitato trasferte complicate, commenta il dirigente della Juve Chiellini, che poi svela: qualcosa cambierà negli ultimi giorni di mercato. Infine, sull'infortunio di Yıldız, starà fuori qualche mese ma non pregiudicherà la sua carriera. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference League. Cammino con qualche insidia per l'Atalanta di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Trasferta in programma anche sui campi del Boraz e a Riga. Appuntamenti a Bergamo invece contro i ciprioti del Pafos e gli svedesi del Mjällby. Siamo alla Serie A, al via stasera la seconda giornata del massimo campionato. Il Milan fa il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia, già sconfitto l'esordio casalingo contro il Lecce. I rossoneri cercano continuità dopo il successo di Torino. Non convocato Leao, ormai fuori dal progetto rossonero e prossimo alla cessione, l'Aston Villa rilancia a 7,5 milioni. Sono ore decisive per la scelta del portoghese, che è un obiettivo anche del Galatasaray. E a proposito di calciomercato, Monza scatenato, doppio colpo in attacco per i Brianzoli. Dal Napoli arrivano Folo Ruscio e Ngong. Per la difesa in chiusura invece l'arrivo in prestito secco dalla Roma di Ziolkowski. Folo Ruscio e Ziolkowski sosterranno oggi le visite mediche. Visite mediche col Sassuolo a Milano per Sebastiano Esposito, nelle prossime ore l'ufficialità. Sondaggio esplorativo della Lazio su Zegrova, esterno offensivo della Juventus. Da capire se nelle prossime ore ci saranno sviluppi concreti. Il suo arrivo è legato all'eventuale partenza di Cancellieri, su cui c'è l'interesse di Genoa e Fiorentina. La MotoGP al Motorland di Aragona, sono in corso le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata intanto miglior tempo di Marc Marquez, che nella FP1 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi. Aldeguer e Zarco hanno ricevuto l'ultimo ok dai medici e proseguiranno il weekend nonostante non siano al meglio dopo i rispettivi infortuni. Domani qualifiche alle 10.50 e sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
4: Yeah.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora dice Marco da Lucca: a me piacerebbe vedere Alebegovic dietro Colomani invece di Nico, che ho paura potrebbe giocare svogliato. C'è solo un problema: non puoi mettere il bosniaco con Locatelli e Luiz dietro, c'è bisogno di che sia a centrocampo. No, sono d'accordo Marco, di che sì ce n'è veramente bisogno, al momento però tutto tace. Massimo Modena dice: se non gioca il bosniaco e gioca Boga e non Nico, qualcosa non va. Ci fa anche la rima, cioè se non gioca il bosniaco e gioca Boga e non Nico, qualcosa non... Ah, ok. No, io invece credo che potrebbe essere proprio così, cioè Boga, Nico e poi Alebegovic dalla panchina. Altra possibilità, il portoghese dietro la punta è cambiato a destra, perché non perché mi piaccia, ma perché in nazionale Spalletti utilizzava tutta fascia. Fernando Taranto: guarda Fernando, io penso che non possa giocare, che non possa giocare con Cesao dietro la punta. Lui è proprio uno che ha bisogno degli spazi e quindi lì non ce lo vedo. Andrea ci scrive: non nutrite nessuna speranza sulla voglia di riscatto da parte di Coop Miners. Guarda Andrea, io ci sono giocatori sui quali ho totalmente perso le speranze e uno di questi è Coop Miners. Felicissimo di sbagliarmi, però l'ho visto anche come è entrato domenica in campo a Frosinone. Si presenta con un passaggio sbagliato e per l'amor di Dio ci può stare. Poi fa un paio di cosucce normali e poi si perde due volte l'avversario a centrocampo. E allora su di lui purtroppo ho perso le speranze. Poi guarda, sarebbe il più grande acquisto della Juve quest'anno se riuscisse quantomeno a rendersi presentabile. A rendersi presentabile. Vai Fede.
17: Ciao, io ti ascolto, spero come te, Michele.
0: Ciao.
17: Ma cosa vogliamo, sì, entrare ascolto, nell'Europa, sì, che conta? C'è chi c'è? Il Celta Vigo, l'Apoel Tel Aviv, quella roba lì, dicendo che sono squadre più scarse di noi? ma noi siamo a quel livello lì uguali, noi siamo usciti col Maccabi, abbiamo fatto delle figure marroni.
0: Adesso non esageriamo.
17: In Europa negli ultimi anni. Adesso. Il nostro livello è quello lì, di quelle squadrette lì di seconda fascia che si arrabattano.
0: Adesso non esageriamo. No, non è così. Anche perché mi verrebbe da dirti. Qual è il livello delle squadre italiane in Europa? Quello di fare le comprimarie. Quello di fare le comprimarie. Allora mi verrebbe da dirti, ribaltando il concetto, che i cartoni prescritti, archiviati,

e mi dispiace dirlo, però siamo poco. E se i primi a essere poco riconoscibili e poco identitari siamo noi tifosi, difficile poi chiedere la Kuhn Miners, al quale invece gli si chiede anche le foto. Guardate, sapete qual è il mio grande rimpianto? Che questa radio non c'era l'anno della Serie B. Perché mi sarebbe piaciuto vedere quanti scendevano dal carro. Parlo in generale, eh. Io per esempio ne ho conosciuti. Non amici, conoscenti. E lo dirò sempre perché... perché è una di quelle cose che mi ha colpito e ferito nel mio amore per la Juventus, di persone che fino al giorno prima erano juventini perché si vinceva, e dal primo giugno, cos'era? Certo, i dolori a volte si tendono a sportivi, per non dire, a dimenticare, ma diciamo da giugno 2006 erano diventati improvvisamente milanisti piuttosto che estranei al calcio, rinnegavano la Juventus un po' come fece qualcuno. Quindi va bene, cioè ragazzi, siamo in anni difficili, lo sappiamo, dove vorremmo vincere e non vinciamo, dove... però vi chiedo se volete, poi ripeto, potete fare assolutamente quello che vi pare. Mi piacerebbe chiedervi un pochino più di identità e di riconoscibilità intorno a questa squadra. Quello che dico sempre è: critichiamola perché vanno criticate. Io non condivido per esempio quelli che chiedono la foto a Kuhn Miners, li capisco ma non li capisco. No Lorenzo, non dico a te, anch'io mi considero prima juventino che poi italiano, ci mancherebbe altro, però come ti garantisco che se vai a dare un'occhiata ai social, e lo sai, e ascoltando anche e leggendo anche tanti messaggi che arrivano qua, non tantissimi, tanti, io credo che nel momento difficile tanti un po' tirino i remi in barca, che sono i momenti in cui invece dobbiamo essere più vicini alla squadra. Perché è facile andare in piazza quando si vince gli scudetti. Anzi, a volte ci si andava nemmeno perché erano venuti a noi pure gli scudettini. Quindi, ripeto, io non cambierei un'unghia della mia juventinità con nessuno. Proprio con nessuno. Anche dovessi stare 20 anni senza vincere. Perché guardate, la squadra che, tra virgolette, si sceglie da bambini... o della quale ci si innamora, come nel mio caso, perché io non avevo nessuno juventino se non mio nonno, ma stava a Roma, io stavo a Livorno, non avevo nessun juventino. Però ti innamori, ti scatta quella cosa, no? Che è l'amore, poi nasce e a volte non sai neppure perché. Ecco, l'amore per me non si misura nelle vittorie, e purtroppo, fatemelo dire, molti si sono avvicinati alla Juventus per le vittorie. E questo, da un lato, per carità, è anche comprensibile. Da quell'altro però è quell'aspetto che ci fa essere un pochino meno identitari, perché non ci si avvicina a una squadra, non ci si innamora di una squadra solo perché vince. Certo è più facile, è evidente. Ma quando senti l'amore dentro, anzi, quando vedi che è in difficoltà chi ami, ovviamente ti incazzi, perché se pareggi a Frosinone ti incazzi proprio per l'amore che hai per la squadra, ti incavoli perché giustamente, come diceva qualcuno prima e lo condivido, prima facevano a gara, prima era la Juventus, adesso sembriamo bene, ma è proprio in questo momento che io mi sento ancora più legato a questa squadra, anzi a questa società, anzi a questi colori, perché a me oggi è rimasta una cosa. A me è rimasta una cosa, la maglia, e quello non me la toglie nessuno. Poi, certamente se mi chiedete di identificarmi in Kuhn Miners non mi ci identifico, se mi chiedete di identificarmi in David non mi ci identifico, mi identificavo in Higuain, mi identificavo in Dybala, neppure in Ronaldo, perché Ronaldo è lui, però ci aiutava a vincere le partite. Quindi io non mi identifico in questo senso nella squadra come giocatori di

0: porca miseria, mi compro la sua maglia. No, però mi compro la maglia, perché per me conta la maglia, che si vinca o che non si vinca. Perdonatemi se sono stato un po' troppo lungo. Prego.
1: Buonasera a tutti, sono Mario da Salerno, in realtà la Maria di Camerota in questo momento. Allora, secondo me l'Europa League la dobbiamo considerare quest'anno come un'opportunità per tornare a vincere nel calcio che conta. Quindi io la vedrei così. È vero, è stata una tragedia economica non andare in Champions, però ripeto, deve essere, la dobbiamo considerare un'occasione per tornare a vincere, per tornare a cominciare a essere, per tornare e ricominciare ad essere la Juventus che vince, che porta a casa ogni anno qualcosa e che comincia a far paura di nuovo. Relativamente a Spalletti, senza entrare troppo nei dettagli, a me non ha mai convinto l'ingaggio di Spalletti come allenatore. Avrei preferito Palladino. Saluti a tutti.
0: Ciao amico mio, un abbraccio. Allora, dice Gabriele a Bologna, non è disfattismo da parte di tanti, è secondo me un segno di grande amore. Se ami qualcuno cerchi di aiutarlo a migliorarsi, i veri indifferenti sono già spariti, da qui, dallo stadio e da tutto. Molti di noi sono arrabbiati perché a parte la rosa vorremmo nei dirigenti vedere l'avvocato Boniperti o Andrea. Rivedremo lo spirito di quella Juve in quel contesto, anche perdere va bene. Un abbraccio Gabriele a Bologna. Molto bello questo messaggio Gabriele, lo condivido in parte. Allora, l'amore poi si può evidentemente manifestare in tanti modi, però trattare la nostra Juventus come una squadretta pari all'Omonia Nicosia, come ha detto l'amico di prima, non mi sembra un grandissimo segno d'amore, onestamente. Criticare apposta, criticare per forza, come faceva, e per fortuna se c'è stata una cosa positiva nella giornata di ieri è che ci siamo levati dalle scatole quel Riccardo da Corinaldo, lo dico proprio con tutto il cuore, perché mi ha beccato tutto nel momento in cui avevo le lacrime agli occhi per quello che era successo, e vedete il segno del destino, no? E quindi ci siamo tolti dalle scatole. Per me quello non è un tifoso della Juventus, tanto per fare un esempio, perché quando cerchi per forza la polemica su tutto e su tutti, non vuol dire se non è amore quello, rispondendo a Gabriele. Guardarsi sempre dietro, caro Gabriele, allora, Boniperti era agli anni 80. Anch'io vorrei tornare agli anni 80. Sai perché? Perché c'avevo, dunque, 71 anni 80, c'avevo 15 anni. Ma magari potessi tornare agli anni 80. Ma non ci torno. Se no è come quello che dice, oh, ma la Juve di Platini. Era Platini, poi è stata la Juve di Ronaldo. Cioè, la Juventus, come il mondo, cambia. Gli anni 80 arrivava Rui Barros e gli facevano tagliare i capelli, per dire. Ora, se voi raccontate questa cosa, vi prendono un giro. Ma quella è la Juventus degli anni 80, che non può tornare. Ed il tempo cambia, il mondo cambia. Anche la Juventus è cambiata, nei dirigenti. Poi, per l'amor di Dio, ci abbiamo avuto Como lì e lasciamo perdere. Ci abbiamo probabilmente Ferrero, che è un presidente nel quale non ci identifichiamo, non è Boniperti sicuramente, ma anche qui c'è un lavoro di ricostruzione, ma nei tempi moderni. Andrea Agnelli, io vi ricordo che per me Andrea è il presidente, quindi ci siamo già capiti. Però Andrea Agnelli, che oggi tutti rivogliono, quando richiama Massimiliano Allegri, avevate coniato gli hashtag Allegri out, Agnelli out. Gli hashtag erano Agnelli out, Allegri out. E sto parlando di quando Andrea Agnelli, ancora presidente della Juventus, ad un anno dal disastro, richiama Allegri. Ora tutti rivogliono Andrea Agnelli. Attenzione, sono il primo io che lo rivorrei. Ma anche qui, Andrea Agnelli ci ha fatto vincere 9 scudetti, ci ha portato in 2 finali di Champions, poi è finito il suo tempo, o gli hanno fatto finire, anche purtroppo, e Andrea lo sa, di scelte di Andrea sbagliate, perché come ha fatto bene, si è sbagliato. Quindi, guardiamo ragazzi avanti a un progetto di ricostruzione, anche di ricostruzione dell'identità della squadra e, permettetemi di dire, del tifoso, perché le cose devono andare di pari passo. Poi lo so che noi siamo una tifoseria bellissima per certi versi, variegata, con mille anime, ed è meraviglioso, però siamo anche una tifoseria molto particolare, riconosciamo, cioè ragazzi, cioè noi siamo la tifoseria, ripeto, è bello, io lo prendo in questo momento come esempio, che ieri ferma con Miners per farci selfie. Io vi posso garantire, e questo ve lo metto per scritto, che a Roma, a Trigoria, se Kumainers aveva fatto questi 3 anni, ok, non lo fermava nessuno. Ma non perché cambierei qualcosa con loro, che per me sono l'anti di tutto. Loro come cartonati, a me, nel campionato italiano, se sparissero tutte, sarebbe la persona più felice del mondo. Pensate quanto le ammiro quell'arti. Non le sopporto mezzo, perché io sono juventino, basta, punto. Però guardo, però vedo. E a Trigoria, Kumainers, dopo 3 anni, le foto non gliele chiedono. Noi andiamo e gliele chiediamo, per carità. Anche qui dico all'amico Gabriele, prima con questo bellissimo messaggio, sono cambiati i tempi. Oggi la cultura social, mi faccio il selfie e capisco il bambino, capisco il ragazzo che va lì, magari facendo chilometri, si mette alla continassa, dice, oh, il primo che esce è Kumainers, sono sfortunato, ora ho preso Kumainers come esempio, mi fermo lì, faccio la foto. Forse siamo vecchi noi. Juventus-Fiorentina, perdiamo 3-0. Mai trascendere con le contestazioni, ci mancherebbe, mai. Però lì fuori c'erano 30 persone. E a me hanno raccontato pure, gente che era lì, e non vi faccio nome e cognome, ma ve la farò, che anche in quel caso ci sono stati tifosi che hanno chiesto foto ai giocatori dopo il 3-0 contro la Fiorentina. Sono i tempi che cambiano, Gabriele. E non mi sento di condannarli. Non li capisco, onestamente, non li capisco. Ma il mondo funziona così, è il mondo dei social, dove tutti sono allenatori, dove tutti sono fenomeni, dove tutti, lo vedo perché nel mondo dei social poi ci siamo tutti, no? Faccio quotidianamente per cercare di starvi, di darvi informazioni anche durante le ore in cui non siamo in diretta, e anche lì devo dire che sono fortunato, come qui alla radio, che su 100, faccio salvo 100, 98 commenti o messaggi sono perfetti. Poi ci sono i due messaggi che però, e io sono uno fortunato, che però ti rappresentano quello che è il social o il commento di oggi. Ciao Piccari, e non guardare quelle cose che ti fa male, poi c'è una certa età. Cioè, quello che dall'altra parte è giornalista se si parla di calcio, medico se si parla di medicina, perché ragazzi, lui ne sa di più, meccanico se si parla di macchine, gommista se si parla di... È così. Funziona così, il tuttologo. Oggi la figura è quella del tuttologo. Sui social anche quello del frustato, ma secondo me è un altro paio di maniche. Però oggi tutto sanno tutti. Che è bello da un lato, per l'amor di Dio, ma da quell'altro mi fa sorridere, sinceramente. Perché io, che non capisco niente di macchine, che non so nemmeno come si mette in moto, quando vado dal meccanico e gli porto la macchina, mi inchino di fronte alla sua sapienza, che io non ho. Così come magari il meccanico non riesce a stare 2 ore in diretta o 4. Sono competenze che ognuno di noi ha. Ma mai mi sentirei, se andassi su un social, a uno che parla di Formula 1, ok, dove io non capisco una ben amata mazza, mai mi sentirei di dire o di commentare tecnicamente quello che mi spiega un ex pilota o un giornalista che segue la Formula 1. Però il mondo va così, quindi Gabriele, è difficile tornare, anzi è impossibile tornare a quella roba lì. E secondo me l'amore si dimostra in maniera diversa. Prego.
2: Guardo a Roma se il mercato finisse oggi, nel senso che non riuscisse la Juventus a fare la punta, il terzino e il centrocampista, il voto sarebbe sotto la sufficienza. Dirò di più, completamente insufficiente il mercato in uscita, perché non abbiamo venduto nessuno, abbiamo solo dato in prestito e ci torneranno tutti. Lì il voto è 4. Il voto per il resto è 7, ma 4 più 7 fa 11 e diviso 2 è 5 e mezzo, non si arriva al 6.
0: E vedi, questo è un messaggio che a me piace, magari non condivido tutto sul mercato in uscita, ma su questo ci si confronta. Dando anche per amore, come l'amico Leonardo, dei giudizi trascianti, ma questo è l'amore. Poi vedete quello che vi dicevo prima, no? Arriva subito, perché noi abbiamo il Sor Claudio che ovviamente fa il giornalista, oppure il radiofonico che dice leggere o sentire i vocali non è più di moda, perché Claudio ci vuol dire come si fa alla radio. Ma funziona così, ragazzi, funziona così, ormai non mi meraviglio più di niente. Vedi Claudio che va di moda perché adesso mandiamo un altro vocale. Prego, Fede.
3: Ciao ciao Santarelli, sono Enzo da Roma. Io
0: Ciao,
3: per
0: Enzo.
3: quanto riguarda il sorteggio volevo dire una cosa, io in statistica non sono mai stato un amante e lascio agli altri. E per quanto riguarda il calcio mercato non se ne può più, spero che troveranno una soluzione, però una volta finito e completato quello che bisogna completare, so del parere che bisogna abbassare la testa, pedalare, concentrati al massimo,
0: Bravo,
3: partire
0: bravo,
3: bene. E per
0: bravo, bravo.
3: quanto riguarda l'Europa League, tutte queste squadre, prenderla con serietà e andare a vincerla, ragazzi. Perché sono 30 anni che
0: D'accordissimo.
3: non vinciamo niente a livello internazionale. Noi siamo la Juventus, abbiamo avuto già tanta sfortuna nella nostra storia per quanto riguarda la Coppa più importante. Fare l'Europa League per me è importante. Non sono né triste né tantomeno me ne frega niente. Non abbiamo fatto la Champions, altre squadre la fanno da una vita, è capitato a
0: Appunto,
3: noi,
0: appunto.
3: vedremo quello che succederà. Per il campionato sono positivo e spero che questa tarantella dei Gessi si chiude quanto prima, perché sinceramente
0: Non se ne può più.
3: è snervante.
0: Grazie Enzo, no, grazie anche a Fabio. Non leggo il messaggio perché non mi piace, cioè mi piace leggere questi messaggi, ma li tengo per me. Grazie Fabio di cuore. Gabriele dice, la penso come te, l'amico Gabriele di Bologna che mangia con il messaggio, e parlavo dello spirito pur in un nuovo contesto. Grazie mille. Ringrazio Roberto Raccascina che è sempre molto molto gentile, poi ci siamo conosciuti. Speriamo di rivederci presto. Ciao Alessandro, 69 anni, mi sono innamorato della Juve nel 61-62, dodicesimo posto. Da allora l'amore è sempre cresciuto di anno in anno, anche e soprattutto nelle difficoltà. Forse fino alla fine, Tiziano. Grazie Tiziano, ma guardate, io dico sempre, noi siamo fortunati perché l'esempio che ho fatto prima è proprio l'esempio, cioè fatto 100, 98 sono stimolanti. Parlo dei messaggi o dei commenti sui social, quindi mi ritengo veramente fortunato di confrontarmi ogni giorno con un pubblico di Radio Bianconera, perché siete straordinari. Poi è chiaro che su 100 sarebbe anche noioso se non ci fossero quei due. Uno l'abbiamo eliminato ieri, che guardate, è stato veramente uno dei, secondo me, dei più tosti, perché quando noi blocchiamo una persona, sono pochissime le persone che noi blocchiamo, veramente, perché Radio Bianconera è l'agorà un po' di tutti, anzi, levo un po', è l'agorà di tutti, e quindi è giusto confrontarsi con tutti, sia quando ti arriva la carezza che quando ti arriva il pugno nello stomaco, perché spesso il pugno nello stomaco aiuta a crescere e è giusto prenderli. Poi però quando ti scontri contro l'ignoranza, fatemi dire, anche la provocazione continua e costante, e magari è quello che dico sempre anche sui social, c'è quella mattina 10 mattine su 11 ti svegli con il sorriso, poi ti svegli quella mattina che ti girano le scatole e allora quereli, come mi è successo qualche volta, non lo nego. Poi le persone ti chiedono scuse e tutto. Ecco, ieri siamo arrivati a bloccare una persona semplicemente perché in un momento, cioè non arrivare neppure a capire il momento di dolore o di difficoltà che una persona attraversa, vuol dire secondo me avere dei grossi problemi. E quindi ecco perché arriviamo poi a toglierci dalle scatole dei personaggi che secondo me con la nostra meravigliosa famiglia di Radio Bianconera non hanno niente a che fare. Ragazzi, scusate il pippone, che chiedo scusa a Claudio, che diceva prima se non va più di moda i messaggi o i testuali. Tanto adesso arriva Quintiliano, che avrà come missione quello di far contento Claudio e di leggerli e sentirli tutti. Noi ci troviamo domani dalle 20:30, dalle 18:30 c'è Chiara Leati, primo colpo di tacco in casa, e speriamo bene, anzi fiduciosi, perché domani dobbiamo portarla a casa senza se e senza ma. Vi aspetto domani, ragazzi, buona serata.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
6: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
7: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
6: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
7: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
6: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
8: Tommaso a Firenze, senti, sentendo la conferenza stampa di Spalletti, ma poi con le dichiarazioni dell'altra settimana, io ho dei dubbi che ci sia veramente questa convergenza piena tra Spalletti e Massara, perché ribadisce sempre, insomma, su Colomani, insomma, le sue dichiarazioni dell'altra settimana, della fine dell'altra partita, insomma, fanno capire che non è comunque il tipo di giocatore di centravanti che voleva, come si sapeva probabilmente. Anche su Alabegovic, sì, dice sempre è bravo, ma sempre ribadisce il fatto che gli hanno preso, come a dire forse volevo un altro tipo di giocatore.
9: Salvatore da Catania. Io penso che la campagna acquisti attuale del nostro direttore generale oggi sia un mix che condivido tra necessità immediate e lungimiranza, perché come dici giustamente tu, non si investe su un allenatore di 68 anni, ma si investe sulla società. Quindi gli acquisti di Ekator e di Alaibegovic sono delle opportunità che oggi puoi fare a determinati costi e che domani probabilmente non potrai più fare.
10: Ciao Nicola, San Maurizio. Ma dalle parole di Spalletti, però, secondo me non si sa esprimere in un determinato modo, cioè non si sa esprimere, perché Massara e Carnevali secondo voi vanno dalla gente di che sì e si guardano dalla gente di che sì, sapendo che c'è il fair play finanziario e quindi non possono prendere che sì? Cioè mi sembra un po' strana la cosa, cioè che lui non si sia espresso come si doveva esprimere o non abbia voluto far capire determinate cose ai giornalisti che erano di fronte e un altro paio di maniche.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
11: È la vigilia della seconda giornata di campionato, domani all'Allianz Stadium che si profila tutto esaurito, mancano un paio di centinaia di biglietti da vendere, quindi l'amore continua e sempre, comunque a prescindere, da parte dei tifosi bianconeri contro il Parma e speriamo insomma che si vinca anche questa, magari con meno difficoltà, anche se... Per esempio, caro Federico Rossi, che saluto, ci sono un po' di defezioni, un po'. La prima intanto il Diz, la conoscevamo già, la storia la conosciamo, dovrà essere operato probabilmente la prossima settimana, sinonimo di tre mesi di stop, forse sì, credo tre mesi, e quindi Spalletti già avrà un dubbio, ma ne avrà due lì sulla tre quarti, perché l'altro assente sicuro è McKennie, affaticamento muscolare, quindi sulla la tre quarti potrebbe essere ridisegnata, no? E quindi Alaibegovic e chissà, e Boga magari giocheranno insieme, staremo a vedere, oppure Nico Gonzalez, che però sembra sempre sul mercato, meglio, sta aspettando una chiamata da Madrid, sta aspettando la Juventus prenda accordi con l'Atletico Madrid, e sotto questo aspetto entriamo nel perimetro del mercato. Anzi, l'altro dubbio eventualmente, da come ha risposto Spalletti oggi in conferenza, ditemi la vostra sulle parole del tecnico bianconero, l'altro ballottaggio potrebbe esserci tra Lukumi e Kelly, anche se Spalletti ha detto in realtà Kelly ha fatto un'ottima partita, è in forma, quindi staremo a vedere se ci sarà l'esordio di Lukumi e anche l'esordio eventualmente di Alaibegovic, caro Federico Rossi, devi ricordarti Ala perché lui è un ala sostanzialmente, Begovic. Vediamo, intanto è ufficiale, stavamo aspettando l'ufficialità, Miretti è un nuovo giocatore del Besiktas, è un nuovo giocatore del Besiktas. Io ho in mente una cosa, no? È vero che ieri abbiamo detto, no? Che si arriverà, o meglio arriverebbe, usiamo ancora il condizionale, a prescindere da un'uscita, ma ho quasi l'impressione che magari questa ufficialità di Miretti possa indurre la società Juventus a fare l'annuncio di che sì. Manca qualcosina, probabilmente per quanto riguarda il bonus alla firma, però ragazzi, a prescindere da quello che scrive qualche giornale che ancora insiste sulla possibilità che la Roma possa fare uno sgambetto alla Juventus, che sì, avrebbe, questo l'ha scritto Tutto Sport, io sono corretto perché cito le fonti, avrebbe praticamente detto in settimana sia a Spalletti che a Massara: io vi ho dato la parola e la manterrò. Quindi ha rinunciato a tanti soldi d'ingaggio, rinuncerà probabilmente anche a qualche euro, diciamo così, rispetto a questo bonus alla firma. In realtà mi pare di capire che la Juventus vorrebbe fare un contratto di 2 anni più 1 E giustamente l'entourage dice: perché non facciamo direttamente 3? E soprattutto questo bonus alla firma, a prescindere dall'importo, che sicuramente sarà inferiore rispetto a quello iniziale, adesso le cifre ancora non le conosciamo, la Juventus vorrebbe inserirlo come aveva proposto a Vlahovic nell'ultimo anno di contratto, quindi nell'ipotetico terzo anno. Però sostanzialmente che sì, è un promesso sposo della Juventus. Per quanto riguarda invece le cifre di Fabio Miretti, la va in prestito fino al 30 giugno 2027 nella squadra di Vincenzo Italiano e anche di Vlahovic. Diritti di prestazioni sportive, dice la nota della Juventus, del calciatore Fabio Miretti, a fronte di un corrispettivo di 2 milioni, prestito con 2 milioni adesso, oltre ad oneri accessori per 0,1 milioni. L'accordo prevede la facoltà, quindi il diritto, non l'obbligo, da parte del club turco di acquistare a titolo definitivo le prestazioni del giocatore, tirando fuori ulteriori 13 milioni. Se dovesse andare a buon fine, 13 più 2, 15, sostanzialmente 16 milioni, diciamo così, dai, bonus compreso, in bocca al lupo compresi, bonus ormai li inseriscono ovunque, ma in bocca al lupo a Fabio Miretti. Io, da quello che avevo letto qualche giorno fa, il ragazzo aveva proprio lui chiesto: io non voglio andare via a titolo definitivo, perché vorrei tornare alla Juventus o comunque in Italia. Questo è un po' il discorso. Per quanto riguarda Spalletti, non so quelle cose vi sia rimasta più impressa. A me fondamentalmente poco, perché Spalletti secondo me sta anche capendo che non bisogna esagerare nella comunicazione. Vedi Colomani ha richiarito tutto, ha detto: io volevo dire che il giocatore, è chiaro che ha corretto un po' il tiro rispetto alle dichiarazioni post Frosinone. Del resto è lì che bisogna stare attenti: quando si fanno delle dichiarazioni a caldo, magari ti può uscire fuori dalla bocca qualcosa che tu non dovresti e non vorresti dire, e quindi diciamo che ha un po' rimediato. Dai, vediamo se domani Colomani, che sicuramente giocherà come terminale offensivo, magari segnerà e smentirà un po' tutti, anche me compreso. Io anzi sarei molto contento di essere smentito rispetto alla, diciamo così, non proprio eccelsa capacità realizzativa del giocatore francese, che però deve essere messo anche nelle condizioni. Ma oggettivamente contro il Frosinone due occasioni, una impossibile da sbagliare, quantomeno da prendere dallo specchio della porta. E poi vediamo se Lukumi giocherà da titolare, insomma, e il resto della formazione è sempre la stessa, perché c'è Douglas Luiz, c'è Locatelli a centrocampo, poi gli intoccabili Kalulu, Bremer a sinistra. Io stamane avevo letto, sarebbe veramente una bocciatura definitiva, ma non credo, di nuovo come terzino sinistro avevo letto Celik al posto di Cambiaso, siccome è adattato comunque Celik come quarto a sinistra della linea difensiva. Io non credo che farà questo Spalletti, sarebbe veramente una bocciatura totale per Cambiaso. Invece presumo che giochi proprio Cambiaso e spero che cominci a rimettersi sulla retta via, ecco, diciamo così. Dai, questi sono un po' i dubbi sulla tre quarti. Certo, con l'assenza sia di quella che sapevamo già di Ildiz e quella che abbiamo saputo oggi di McKennie, è probabile che il 18enne bosniaco, che però a settembre, il 21, compirà 19 anni, potrebbe avere l'occasione per iniziare. Chissà, magari, come ho scritto ieri io nel podcast, dal buio purtroppo di Ildiz potrebbe illuminarsi una nuova stella, un'altra stella, non una nuova, perché Ildiz per me già lo è una stella. Siete preoccupati o no su questo ritardo? Chissà, su che sì, io francamente non più di tanto, perché continuano a dirmi alcuni colleghi di Roma che seguono la Roma che la Roma non è su che, cioè ha provato quasi timidamente su che sì, ma non è sempre stata la Juventus in vantaggio sulla Roma, ma soprattutto è sempre stata la Juventus la preferenza dello stesso presidente, caro Federico Rossi, perché il soprannome di che sì è presidente. Questi sono un po' gli argomenti, mercato e ovviamente campo. Ci aspettiamo, Spalletti l'ha anche detto, dobbiamo giocare da Juve, dobbiamo dominare, questo è un po' l'input, ma io avrei aggiunto a questa frase, caro Luciano, avrei aggiunto, però dobbiamo metterla dentro la palla, perché se domini le partite, fai tanti tiri di cui diversi in porta, crei occasioni da gol, alcune importanti, grandi, se andate a leggere, no, le grandi occasioni da gol, quando legge i numeri Alessandro, poi devi metterne dentro più di due di gol, devi cercare, anzi ve la dico tutta, di congelare il risultato già nel primo tempo, invece di soffrire, di stare sempre lì, perché il calcio poi ti riserva delle brutte sorprese, tu magari domini a tante occasioni, poi a un certo punto magari sei un po' più stanco, l'avversario prende coraggio e può essere, ci può succedere qualsiasi cosa, può anche pareggiare la partita, cosa che purtroppo spesso è accaduta nella passata stagione. Quindi questi sono un po' i temi sul discorso centravanti. Restiamo sempre sulla scia di Sorlot barra Mateta. In realtà, per quanto riguarda quest'ultimo, il francese, lui vorrebbe andare via dal Crystal e l'entourage lo avrebbe proposto a un paio di club, tra i quali la Juventus, anche se, sempre leggendo, mi pare di capire che Spalletti preferirebbe Sorlot. Sorlot è un discorso un po' più complicato, un po' più intrecciato. Intanto bisogna capire se De Vid cosa vorrà fare da grande, perché io ho visto, no, nelle ipotesi, nei dubbi di Spalletti, mettono Ayla Begovic, Boga e De Vid, ma De Vid, ragazzi, io credo che sia fuori, l'ha capito anche lui, lo sappiamo benissimo, quindi io non lo metterei nemmeno tra i dubbi di Spalletti, mettiamola così. Ciao Quintiliano, sinceramente non capisco perché Ayla Begovic può giocare ai mondiali e non può giocare con il Parma. Bravo Vincenzo da Formia. Inoltre, hai visto a quanto è andato via Dibu? La metà di quanto volevano da noi i peracottari d'oltremanica, Vincenzo. Guarda Vincenzo, la metà no, lui è andato via a 7,5, non volevano 15, volevano però minimo 10. Ma ci ho pensato, l'ho detto anch'io ieri, mi pare, leggendo questa notizia. Io per esempio, ve la dico tutta, se fossi con la Juventus non farei più affari con la Aston Villa, perché ve lo ricordo che l'Aston Villa dovrebbe ringraziare la Juventus, perché quando, nella stagione in cui prese Douglas Luiz, l'Aston Villa aveva necessità di cedere un calciatore, di fare cassa entro il 30 giugno, altrimenti avrebbe subito una penalizzazione di 6 punti. La Juventus prese Douglas Luiz, valutazione 51 milioni, dei quali 12 mi pare totali o 13, due ragazzi che gli abbiamo dato, Ling Junior e Barrenechea, comunque sia la valutazione di 51. La Juventus fece un favore all'Aston Villa in quell'anno e non mi pare che poi l'Aston Villa si sia ricordato di questo, ecco perché io non farei più affari con l'Aston Villa. Oppure ti vengono a chiedere un calciatore, voglio questa cifra, senza se e senza ma, non mi sposto da quella cifra. Secondo me bisogna cominciare a mettere anche dei paletti rispetto a queste trattative con dei club che magari si comportano male con te. Anche questo è un aspetto importante, è un aspetto importantissimo, anzi direi. Dopodiché, caro Federico Rossi, al 340-542574, oggi è vigilia, diteci un po' la vostra sulla sensazione per domani, chi schierereste, di questi dubbi di cui avevo parlato, quali sarebbero le vostre scelte, e poi ovviamente a pochi giorni dalla chiusura del mercato che avverrà martedì alle 20, se siete preoccupati o meno rispetto a, in primis che sì, che insomma ieri abbiamo detto che era vicinissimo, ancora lo è, in realtà non si è più allontanato, e se siete preoccupati, fiduciosi, diciamo così, sulla possibilità che la Juventus possa prendere anche il famoso centravanti di cui necessita. Vai Fede.
12: Ciao Quinti, da Michele.
11: Oi, Michele,
12: grazie per la compagnia anche stasera.
11: Grazie a te.
12: Niente, la verità a me che sì, non mi entusiasma personalmente, però speriamo che torni quello che era una volta e faccia la differenza in centrocampo. Un'altra cosa, tutti dicono che Ayla Begovic non doveva giocare queste partite perché per non bruciarlo subito, per farlo ambientare, ma caspita, ha fatto il mondiale insomma, voglio dire. E quindi non penso che sia così, tra virgolette, immaturo per giocare nella Juve. Dimmi un po' la tua. Ciao, forza Juve.
11: Grazie Michele. Allora Michele, questo tuo messaggio rispetto all'ultima parte su Ayla Begovic è sulla scia di quello di Vincenzo. Siccome ero d'accordo con Vincenzo e sono d'accordo anche con te, dobbiamo un po' smetterla, in Italia adesso parlo, di dire è troppo giovane, aspettiamo, si brucia. I giovani vanno utilizzati. Se tu ritieni che un giovane sia forte, lo fai giocare. È chiaro che se dovesse fallire, per esempio, l'esordio, non va crocifisso, non va bocciato. Io mi ricordo lo scorso anno a Napoli lanciò un ragazzo, un terzino mi pare destro, però francamente non ricordo il nome. Conte lo fece giocare, solo non l'ha fatto più giocare perché andò male. E invece no, se tu ci credi, perché se la Juventus ha preso questo ragazzo, non credo che l'abbia preso tanto per casualmente, lo ha preso perché ritiene che abbia delle qualità per emergere nella Juventus. Ok? Quindi, siccome c'è un, tra l'altro aggiungo, siccome domani c'è un'esigenza importante, si è fatto male il Diz, domani manca McKennie, se non lo fai giocare domani, e con il Parma, con tutto rispetto del Parma, quando lo fai giocare? Ma poi è talentuoso, cioè io lo farei giocare domani, ripeto, se, tra l'altro mi pare anche che sia, dal punto di vista caratteriale, un giocatore, forse è la sfacciataggine dei giovani, però non lo vedo uno che si fa pressare dall'ambiente, dalla maglia, così a naso, ecco. Sapete che insomma questi giocatori dell'est ce l'hanno un po', mi ricordo anche Vucinic in passato, mi viene in mente Vucinic adesso, no? Un giocatore comunque talentuoso, non si faceva per niente schiacciare dalla pressione, sono un po' più leggeri, che non significa, attenzione, superficiali, dal punto di vista della pressione. Secondo me parecchi di loro, poi ci sono delle eccezioni ovviamente come spesso accade, però la reggono la pressione perché vivono diversamente il calcio, e spesso devo ammettere che alcuni di loro magari... Ci sono anche dei calciatori che hanno avuto delle storie brutte perché l'ex Jugoslavia, eccetera, eccetera, hanno anche la tempra, hanno il carattere, malgrado l'età. E quindi spero, ve la dico tutta, io spero, lo farei giocare e spero che giochi Alebegovic sulla tre quarti, al posto di al posto di Iltiz. Tanto se non gioca da titolare, credo che in corso d'opera gliela dia la possibilità a Spalletti, sia che la Juventus sia in vantaggio e quindi magari con il risultato più o meno acquisito, ma ve la dico tutto, anche se per esempio il risultato non fosse sbloccato, anche per sbloccarlo io lo farei giocare dall'inizio, bisogna cominciare a fare così, altrimenti io mi sono un po' impressionato, sono rimasto stupefatto ma positivamente della Roma vista qualche sera fa all'esordio con la Fiorentina, perché Gasperini non si fa i problemi, ha fatto giocare un giocatore, non mi ricordo il nome, nemmeno perché degli altri non è che mi rimangano impressi, della primavera, l'ha schierato, non ha avuto tutti questi problemi, così come il giovane portoghese, tac, te l'hai preso, vuol dire che l'allenatore te l'ha indicato, crede in lui e quindi va fatto giocare, dai. Allora, facciamo così, Fede, vado a riprendere una notizia, ho letto qualcosa di ultimissime su che sì, nel frattempo sentiamo qualche altro amico, vai.
13: Io mi ricordo che quando arrivò il bosniaco Spalletti disse: non l'ho scelto io, è un giocatore di Massara.
11: Io non credo che abbia
13: lui
11: detto questo,
13: ne avrebbe
11: però
13: voluto un altro o spendere i soldi in un altro ruolo. O mi viene l'impressione che siamo nella situazione di Gasperini-Massara con Spalletti. Sbaglio, Claudio?
11: Grazie, guarda, io ti dico la sincera verità, non ho sentito questa frase di Spalletti e ti dico onestamente non credo che l'abbia pronunciata. Cioè, ora capisco che alcune volte magari chiunque può sbagliare, no? In comunicazione, durante le conferenze, eccetera, ma non credo che un allenatore navigato come Spalletti dica: beh, Alebegovic non lo volevo, è un giocatore di Massara. Anche se fosse vero, ma non lo so se sia vero perché non ho notizie sotto questo aspetto, non credo che lui abbia detto questo. Poi, per carità, se tu l'hai ascoltato con le tue orecchie, magari mandami il virgolettato, però a me non risulta che l'abbia detto. Invece il collega a comando, caro Federico Rossi, fa un po' il punto della situazione sulla trattativa tra la Juventus e l'Entourage di Frank Kessy. A fare chiarezza sui dettagli dell'operazione, scrive tutto Juve, ci ha pensato Orazio a comando, che tramite X ha aggiornato sulla situazione. La Juve è in attesa della risposta di Kessy e del suo entourage. Al momento la distanza è sui bonus alla firma. Ecco, l'avevo più o meno percepito. Parti che si aggiorneranno in queste ore, intesa sui termini base. Si va verso un contratto biennale con opzione per il terzo, ha scritto il giornalista di Sport Media. Sette un quadro che fotografa una trattativa avanzata dove le parti sembrano ormai vicine per trovare l'intesa definitiva. Il nodo principale, come vi dicevo e come dice a comando, il bonus alla firma. L'ultimo dettaglio economico su cui le due parti stanno ancora limando le rispettive posizioni. Sulla base dell'ingaggio e sulla durata del contratto, l'intesa sembra già raggiunta. Con la formula dei biennale, l'opzione da circa 5 milioni che rappresenta la cornice su cui si sta costruendo l'accordo. Nelle prossime ore sono attesi nuovi aggiornamenti che potrebbero portare che sia a diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, pronto a rinforzare la rosa di Spalletti proprio nel momento in cui il centrocampo bianconero ha più bisogno di alternative affidabili. Diciamo così che il centrocampo della Juventus ha bisogno di alternative da qualche anno. In questa stagione, per esempio, uno come che sì sarebbe un'alternativa giusta. Manca un minuto e mezzo alla pausa. Volevo, perché io oggi il podcast che tra poco pubblicherò l'ho fatto con questa chiave, la Juventus di Spalletti questa volta non ha Albi, ok? Due punti. Poi ho scritto il messaggio di Chiellini. Voi avete ascoltato le parole di Chiellini, che lui è sempre molto tranquillo, però bisogna sempre decifrare quello che dice. Mi è venuto in mente questo, già avevo in mente questo pezzo. Chiellini mi ha dato un ulteriore assist, perché dice: abbiamo rinforzato la squadra, siamo più forti, più solidi e abbiamo più personalità, ha detto. Poi aggiungo, intanto vabbè, ovviamente ha detto purtroppo il Dizio, l'infortunio, lo sapete tutti, dovrà operarsi, dovrà stare fuori qualche mese, 2-3 penso, però forse più sui 3 che su 2, tra 2-3 ma credo 3. E poi ha detto quest'anno, e questa secondo me è la frase, no? L'ha detto sempre che punta sull'effetto Spalletti, però quest'anno Luciano Spalletti inizia, ha preso la squadra dall'inizio, e questo per un allenatore è fondamentale, importante. E io traduco anche che, siccome l'hai presa dall'inizio, e voi lo sapete quanto io ami come allenatore Spalletti, no? Sì, gli albi non ci sono, ma non ci sono per Spalletti. Ora la società sta facendo il massimo per dare una rosa competitiva, anzi ha anche aggiunto Chiellini, competitiva, cioè quelli sono tutti segnali, come dire: ragazzi, adesso la squadra c'è, siamo diventati più forti. Caro Luciano, tra l'altro l'ha indicato Chiellini, l'ha proposto Chiellini, a Erkan ha detto di sì. Adesso non ci sono più alibi, e quindi il minimo sindacale dovrà essere la qualificazione in Champions League. Ha detto per lo scudetto l'Inter è più avanti, io però aggiungo io, è chiaro che non devi partire battuto e dire oh, puntiamo al quarto posto, al terzo posto. Si punta sempre al massimo, sapendo però che il minimo sindacale deve essere la qualificazione in Champions League. Se volete poi, credo che ne abbiate già parlato, io vi dico la sincera verità, ho una sorta di rifiuto di parlare di Europa League, degli avversari, perché quando ho letto i nomi di quegli avversari mi è venuta un po' di depressione, pensando a tutti gli anni di Champions League. Però se voglio dire qualcosa anche sulla Europa League, che però secondo me la Juventus in Europa League dovrà provare ad andare fino in fondo, anche perché aggiungo, se dovessi vincerla andresti direttamente in Champions League, ma a prescindere, la Juventus ha bisogno di rialzare qualche trofeo a livello internazionale, non si vince per esempio da una vita. Tra poco avremo collegato via Teams Soldatino di Livio.
4: Fuori di Juve.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Rafa Leao ha scelto. Giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen. Decisivo il pomeriggio di questo venerdì di campionato. Il Gala ha superato la concorrenza dell'Aston Villa e sta per chiudere. Dialoghi in corso tra Leao e i suoi rappresentanti e i vertici del club turco per compilare le carte e arrivare alla firma. Il portoghese lascia il Milan dopo 7 stagioni con uno scudetto, una supercoppa e una semifinale di Champions nel curriculum. Le cifre della transazione sono importanti. Circa 40 milioni più 3 di bonus al Milan. A Rafa un contratto da 12 milioni più bonus a stagione per 5 anni. L'Aston Villa ha perso in volata soprattutto per una questione di ingaggio. Non sono bastati i 7 milioni e mezzo di stipendio a stagione proposti. Il Sassuolo è invece a un passo da Van der Bremt del Como. In casa viola il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Zirkzee del Manchester United, per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo. Si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora al piano B, ovvero Beto dell'Everton, per cui è stata presentata un'offerta. Passiamo al campo. La sfida tra Milan e Venezia apre stasera alle 20.45 la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'11 titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissé, mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Salamakers per l'altra maglia alle spalle di Gonzalo Ramos. Esordio casalingo domani in Serie A per la Juventus, che alle 20.45 affronta il Parma all'Allianz Stadium. Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore bianconero Spalletti. McKennie non ci sarà per un affaticamento, Thuram da valutare. Dal mercato sono già arrivati i sostituti di Yıldız, che sarà fuori per qualche mese causa infortunio, ha detto in conferenza stampa. Colomoni, totale fiducia in lui, così Spalletti. Oggi i sorteggi di Europa League, cammino complicato per il Milan, che se la vedrà con il Benfica e che ha pescato le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Cammino meno scivoloso almeno sulla carta per la Juve di Spalletti, che ha come ostacoli principali la Real Sociedad in casa e l'AZ Alkmaar in trasferta. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference. Qualche insidia per la dea di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Appuntamento a Bergamo anche contro i ciprioti del Paphos. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ciclismo, il norvegese Leknessund ha vinto la 7ª tappa della Vuelta con partenza a Val d'Alba e arrivo a Daramon Val de Linares dopo 150 km. In classifica il dominatore Pogacar è sempre in maglia rossa. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Fede Rossi, caro Fede Rossi, questi timpani, speriamo domani che lo stadio faccia sentire la sua voce, tutto pieno quasi ragazzi, a parte che come sapete gli abbonamenti sono andati ancora una volta molto molto bene, insomma il popolo juventino ha risposto presente, l'amore c'è sempre, spero che la squadra finalmente risponda sul campo e che non faccia come lo scorso anno quando ad un passo dal traguardo, ad un passo dalla qualificazione, secondo me crollò quasi psicologicamente, cioè forse psicologicamente, e non, per esempio non vinse contro il Verona, da lì è iniziata proprio la caduta totale. Allora Paganini vi svelo, dice Paganini Paolo della Direi Sport, vi svelo quanto ha offerto la Juve a Chessy. Vediamo cosa dice. L'offerta per il centrocampista e finanziamenti, dice Paolo Paganini tramite il suo profilo X, ha parlato delle prossime mosse della Juve, eccetera eccetera. 7 milioni di euro in 2 anni più opzione per il terzo. 7 milioni a me mi sembrano troppi. La Juve ha detto, ha fatto questa offerta, che sì, il motivo è che Carnevali vuole investire soldi su una punta fisica. Paletti vorrebbe Mateta, più complicato, quindi secondo lui 7 più 2 a me mi sembrano un po' troppi. Io ho letto 5 più bonus, ma non 2 di bonus, a meno che non si abbassi fortemente, diciamo così, il bonus alla firma, ok? Però vediamo, dai, più opzione per il terzo, 7 milioni di euro in 2 anni, più opzione per il terzo. In 2 anni, secondo me non è così, però boh, forse hanno sbagliato a scrivere. Poi la Juventus, allora Carnevali vuole ovviamente investire soldi su una punta fisica, tra virgolette, quindi Spalletti vorrebbe Mateta, più complicato Sorlot, ha scritto il giornalista di Rai Sport. Le indiscrezioni confermano come la pista che porta all'ex mediano del Barcellona, cioè che sì, stia prendendo quota con il passare delle ore, rappresentando quell'usato sicuro in grado di portare muscoli, sostanze e dinamismo in mezzo al campo. Secondo me anche sotto il profilo tecnico, non è che adesso che sì sia soltanto sostanza, muscoli eccetera, secondo me intanto anche personalità, la Juventus necessita di personalità, ma anche tecnicamente non è proprio malissimo, qualche gollettino nelle gambe ce l'ha, quindi secondo me sarebbe attualmente di quelli ingaggiabili un profilo adatto per la Juventus. Chissà cosa ne pensa il mio amico Angelo Di Livio. Ciao Angelo, eccoci.
1: Ciao, come stai?
0: Tutto bene, ma hai finito i 400 tornei estivi che hai fatto nelle spiagge di tutta Italia, dove sei stato acclamato giustamente come un fuoriclasse, perché tu quello sei? Quanti ne hai fatti?
1: Ne ho fatti tanti, ma bisogna essere obiettivi e riconoscere la realtà, che ormai l'età è avanzata. Sono un uomo immagine, caro amico mio. Devo fare quello.
0: Guarda che ci sono tanti calciatori ancora in Serie A che secondo me rendono meno di te, ma non voglio fare i nomi, non nella Juventus, in generale.
1: In generale.
0: Allora, caro Angelo, siamo a pochi giorni dalla chiusura, intanto alla vigilia del match contro il Parma, ma anche a qualche giorno dalla chiusura del mercato, che finora secondo te possiamo definire come? Finora,
1: Io credo che sia stato fatto... siano stati fatti dei buonissimi acquisti. Lukumi secondo me è un buonissimo acquisto. Con Lukumi, Bremer, Kalulu, secondo me la Juve ha una delle difese più forti d'Italia, di questo ne sono convintissimo. E ci aggiungo anche Selic, che non ruba l'occhio, ma è un giocatore che comunque pulito, lineare, che ci può stare. A me è piaciuto molto a Frosinone. E poi hanno investito su questo talento alla Begovic, che secondo me sono rimasto un po' male di non averlo visto in campo a Frosinone, perché questi sono giocatori che comunque li devi sempre far partecipi di ogni situazione, anche 15 minuti, però secondo me è un talento forte. E adesso, dopo l'infortunio purtroppo di Ildiz, credo che avrà un po' più di spazio, me lo auguro, perché a me piace tanto.

0: Che a me te lo ricordi l'anno scorso che te lo dicevo, Matetà mi piace
1: Ah.
0: molto, però mi piace anche Sorloth, mi piacciono tutte e due perché sono diversi. Sorloth forse è un giocatore che mi piace per la sua cattiveria, per la sua completezza e con la sua prestanza fisica, mi piace molto, mi piace. Mi piacciono tutte e due. Io non lo so se che cosa vuole fare David, se vuole andare via,
1: Bravo.
0: se c'è la possibilità. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, se c'è questa possibilità di fare un'operazione così importante. Però ecco, nonostante tutto, io quindi ti devo dire che la Juve secondo me è una buona squadra. Una buona squadra. L'importante è che non rivediamo, ecco, la vecchia Juve come abbiamo visto a Frosinone. A
1: Bravo.
0: Frosinone credo che abbiamo visto un po' la vecchia Juve, no? C'è sbagli dei gol incredibili e poi alla fine rischi di pareggiare quello che ha fatto un po' lo scorso anno. Ecco, su questo deve assolutamente migliorare, si deve migliorare tanto.
1: Hai fatto un'analisi perfetta. Torniamo un attimo indietro, perché il fatto che tu non lo abbia nominato, hai bocciato Cambiaso?
0: Io Cambiaso vorrei capire che
1: Cosa
0: vuole
1: vuole fare da
0: fare.
1: grande?
0: Cioè, cioè, in questo momento io ti dico che preferisco tutta la vita Selic.
1: Seppur adattato a
0: Selic
1: sinistra, dici? Seppur adattato a sinistra.
0: può fare tutti e due i ruoli, non è, te lo dico, non è quel giocatore che ti fa brillare gli occhi, ma è un giocatore funzionale. Cambiaso, credo che in questo momento, mi dispiace dirlo, sia quel giocatore troppo deludente. Troppo deludente, non riesce a ritrovare se stesso, non lo so cosa gli sia successo, perché ha veramente tutto, eh. Cioè, lui non è un terzino, è un'ala, un rifinitore, ha un piede delicatissimo, però è troppo sotto il suo potenziale.
1: È vero, è vero, ha ragione. Poi, che sì, ok, ne abbiamo parlato. Per quanto riguarda David, l'attacca, insomma, David, paradossalmente, a parte che sta lui rallentando un po' l'acquisto di un altro centravanti, però lo vorrebbe l'FC Paris, squadra di Ligue 1, ma lo vorrebbe anche l'Atletico Madrid, caro Angelo, perché
0: Sarebbe perfetto,
1: si potrebbe
0: sarebbe
1: incastrare con
0: perfetto.
1: Sorot uno scambio, poi con Guagli non lo so, magari due operazioni distinte. Però c'è anche il discorso Nico Gonzalez. Perché Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid vorrebbe aspettare l'ultimissimo giorno per offrirti di meno, e però non dispiacerebbe nemmeno a Spalletti. Quindi sono questi incastri con l'Atletico Madrid.
0: No, anche dopo l'infortunio di Ildiz, secondo me. Io ci andrei un po' cauto con Nico Gonzalez, cioè nel senso è vero che la Juve ha due pedine importanti per arrivare all'attaccante, perché uno Nico e l'altro Davids, e quindi ci si potrebbero incasare, ma io credo che se la trattativa non è già avanzata in questo momento ti rimane anche difficile fare un'operazione così,
1: Certo,
0: capito?
1: certo.
0: Cioè non lo so, io non lo so, mi auguro che possa essere già avanzata come situazione, perché se no la vedo veramente difficile.
1: Sono d'accordo con te, non è avanzata, è soprattutto il giocatore che vuole tornare all'Atletico, anche perché ha la stima del Cholo Simeone, quindi però non è che la Juventus possa regalarlo, perché l'accordo originario per il riscatto era di 32 milioni, non si sono
0: Sì, sì,
1: verificate le
0: sì, sì.
1: condizioni e loro vogliono offrire poco, sui 20-22, la Juventus dice da 32 non possiamo passare a 22, bisognerà capire, speriamo che la Juventus lo prenda, anche perché, caro Angelo, dopo quello che ha detto oggi ha un po' rivisto le dichiarazioni, ma a
0: Sì.
1: caldo su Colomani è
0: E
1: stata
0: quello è quel ti
1: con le
0: cioè, te lo
1: Spalletti,
0: ricordi io
1: quelle
0: quelle
1: Spalletti.
0: Spalletti e nessuno riesce a capirlo. È chiaro che vuole spronare il giocatore perché secondo me ha fatto male, perché se qualcuno dice che a Frosinone ha fatto bene, cioè, sbaglia anche un gol incredibile. Cioè, rispetto a Conceição che comunque ti spacca la partita, sbaglia un gol incredibile anche con Conceição. Però è dentro la partita. Però io dico che anche un bel faccia a faccia
1: Bravo.
0: Durante la settimana,
1: invece di andare davanti alle telecamere.
0: Così gli dai pressione, poi ognuno di

0: noi al suo modo di reagire, di prendere quello che tu dici, capito? Invece un faccia a faccia, secondo me, è più pulito, è più semplice e non viene fuori niente.
1: L'ho scritto, ci ho fatto un pezzo, pensa Angelo, su questa cosa, ci ho fatto un podcast dicendo che i panni sporchi la Juve deve tornare a lavarli in famiglia come una volta, ammesso che si tratti in questo
0: caso, hai usato la parola giusta, tornare è giusto così, perché è la Juve, perché dopo ci marcia la gente, siccome la Juve ha tutti il fucile sempre puntato, dopo ci marciano, vedi, spogliatoio rotto,
1: bravo, esatto.
0: È così.
1: Guarda,
0: è così.
1: Io un esempio, tu credo che lo sappia, mi ricordo che in un periodo, in una fase, Del Piero e Pippo Inzaghi non è che andassero proprio d'accordo, ok? Lo sapevamo. Invece,
0: ma in campo sì, però.
1: Un giorno si presentarono davanti alle telecamere, ma noi siamo amici, ora o vero o non vero?
0: No. In campo erano perfetti,
1: certo.
0: Inzaghi era egoista, vabbè, gli attaccanti sono egoisti, e Del Piero andava fuori di testa, ma andava fuori di testa chiunque, però c'era un bellissimo rapporto in campo, erano. Va bene così, quando è così va bene tutto.
1: Va bene, infatti.
0: Va bene tutto.
1: Altro discorso, Angelo, oggi io non ti chiedo nemmeno il commento sull'Europa League, perché ti dico la verità, già leggendo Europa League accostata alla Juventus, leggendo quegli avversari, mi sono un po' depresso, mettiamola così, perché dopo anni di Champions League, però possiamo dire che la Juventus dovrà provare ad arrivare fino in fondo su questa Coppa?
0: Noi quando l'abbiamo fatta, tu te lo ricordi, siamo arrivati fino in fondo e abbiamo perso pure la finale. Purtroppo, però abbiamo vinto Scudetto e Coppa Italia,
1: me lo ricordo.
0: E ragazzi, quello che si meritano è un grandissimo impegno in questa competizione, il girone sembra molto abbordabile, ma noi vogliamo vedere quella qualità giusta, caratteriale, non solo la tecnica, la bella giocata, noi vogliamo vedere la Juve forte, la Juve che comunque non snobba gli avversari e affronta tutti con il coltello fra i denti. Questa deve essere la Juve. Questa è la Juve, ragazzi. Esatto. Questa è la mentalità.
1: Esatto,
0: questa è la mentalità che deve ritrovare. Che deve ritrovare.
1: Allora, Angelo, io oggi invece, siccome ne faccio uno al giorno, oltre ad altri pezzi, il podcast l'ho fatto in questa chiave, con il titolo questa volta la Juve di Spalletti non ha alibi, due punti, il messaggio di Chiellini. Ora Giorgio lo conosce, è sempre tranquillo, però oggi dopo i sorteggi, parlando di campionato e di squadra, ha detto siamo una squadra più forte, più solida, siamo competitivi, è chiaro che per lo scudetto l'Inter è davanti a tutti. Poi ha detto, sempre con molta tranquillità, però secondo me vanno decifrate le dichiarazioni, ha detto poi quest'anno Luciano Spalletti parte dall'inizio e quindi per tutti gli allenatori è una cosa importante. Io ho un po' tradotto, no? Come dicendo, ormai non ci sono più alibi, possiamo dirlo però, Angelo, che quest'anno per Spalletti, per i giocatori non ci sono più alibi, alias minimo sindacale Champions League, perché sarebbe inammissibile un altro fatto.
0: Io credo che quando tu giochi in un grande club devi avere anche un po' di pressione, cioè io dico questo, cioè nel senso, la Juve perché non deve provare a vincere lo scudetto?
1: Bravo.
0: La Juve, sì, è vero, ha ragione Giorgio, la Juve è più forte, secondo me pure, l'Inter. Ah, l'Inter sì, ma la Juve, anche la Juve si è rinforzata
1: rispetto all'anno scorso.
0: Allora, tu parti da un lavoro già dello scorso anno, io quest'anno vogliamo vedere miglioramenti, ma soprattutto cattiveria sotto porta, quella voglia di spaccarla la porta.
1: Vero.
0: Capisci? È questo secondo me che manca, troppa leziosità. L'anno scorso hai buttato via dei punti che ho rocolato, cioè proprio una cosa assurda, assurda. E quest'anno sei ripartito come l'anno scorso, mi auguro che si possa migliorare.
1: Infatti io ho scritto che il post immediatamente successivo alla partita, i fantasmi del passato, questa volta è andata bene, puntini puntini, perché ho rivisto dei fantasmi, come ci siamo lasciati
0: sulla traversa che ha preso il Frosinone, che sinceramente non ha tirato pochissimo porta, però ti fanno gol e poi fanno 1-1 e tu butti via due punti. Questo secondo me è un aspetto che veramente, ma no, non credo che abbia colpa l'allenatore in questo
1: caso, perché
0: con Cesao, che è un funambolo straordinario,
1: deve fare qualche gol in più. L'ultimo angelo deve fare gol. Antonio da Caserta dice: Quinti, puoi chiedere ad Angelo, che saluto, perché gli piace Celic, gli assomiglia, mi sembra un soldatino come Angelo, ma Angelo è molto più bravo e ci mancherebbe di lui. Ragazzi, io ve lo dico, vabbè, dopo glielo dirò privatamente quello che avrei intenzione di fare con Angelo, perché non lo posso dire in diretta. Angelo Di Livio non è soldatino perché aveva dei mostri, ma Angelo Di Livio era uno forte vero, ma non lo dico perché sta qui, non sto scherzando, lo sai come la penso su questo.
0: A parte ti ringrazio, no, io credo che ci devono essere anche quei giocatori che comunque ti danno la possibilità di giocare da 6 e mezzo, quei giocatori un po' che non poco appariscenti ma molto umili. Non ci scordiamo che Celic è un nazionale, titolarissimo,
1: ma poi non si è mai infortunato
0: con Montella,
1: è un affidabile.
0: Qui a Roma lo hanno sempre criticato e lo criticano per come è andato via, bla bla bla bla, ma ti dico che è un giocatore che piace a tutti gli allenatori, infatti anche a Gasperini quando è andato via
1: lo so,
0: è rimasto molto, dispiaciuto molto. È come un altro giocatore, Cristante è un giocatore che tutti gli allenatori fanno giocare,
1: e questo io lo dico sempre a tutti. C'è un amico mio romanista, magari ve lo diamo, ma se ogni allenatore lo fa giocare ci sarà un motivo, no?
0: È così. Ci sono quelle figure di giocatori che devono stare in campo, devono assolutamente stare in campo.
1: Gli ultimi due, vedete che poi funziona sempre così.
0: Vai tranquillo.
1: Nino Juventino San Benedettese, ma in South Carolina, sentendo parlare Angelo, sarebbe bello, senti che proposta, sarebbe bello per la prima squadra una volta a settimana avere 2 ore di carica da parte degli ex che hanno fatto la storia della Juve, come Di Livio, Ferrara, Rampulla, Peruzzi, Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, mamma mia, mi sto sentendo male, Trezeguet, Camoranesi, invitare tutti questi una volta a settimana in giro per caricare e trasmettere la Juventinità, grazie. Ma sarebbe una buona proposta.
0: Ma basta che guardano la storia della Juve,
1: esatto.
0: sanno dove stanno, accendono un po' il cervello, esatto. E capiscono che lì è per pochi, non per tutti, quella società.
1: Io ho saputo, bravo Angelo, tramite Antonello Valentini, che tu conosci, che ha parlato con Carnevale, e Carnevale gli ha detto: a tutti i nuovi arrivati gli facciamo fare il giro del museo per vedere i trofei vinti e i giocatori che hanno indossato la maglia della Juventus. Sarà anche simbolica la cosa, ma potrebbe essere invece significativa sotto questo aspetto qui. L'ultima, grande Angelo, ho avuto modo di vederlo a Palermo, manifestazione Champions League, un grande abbraccio, ce ne fossero di come lui, Gianni da Palermo. E così ti possiamo salutare, caro Angelo.
0: Angelo mi ha fatto una promessa
1: che adesso ribadirei in diretta: una sera verrà qui da me e poi gli offrirò una pizza dopo la trasmissione.
0: Bellissimo, perfetto.
1: Giusto?
0: E birra.
1: Tanto sei vicino alla radio, mi hanno detto, ma lo so dove abiti più o meno, e quindi ti aspetto qua.
0: Organizziamo molto volentieri.
1: Devo fare una semiproposta, tra l'altro, poi ne parleremo.
0: Va bene.
1: Grazie Angelo, un abbraccio. Grazie
0: e buona serata.
1: Grazie Angelo Di Livio. Grazie. Allora, io sono cresciuto con la Juve di Livio, come faceva a fregare tutto ogni volta con la stessa finta idolo, un saluto Ivan, mannaggia, peccato che l'abbiamo salutato, altrimenti ti avrebbe risposto in diretta Angelo Di Livio. Ma caro Federico Rossi, abbiamo qualche amico anche via audio e possiamo mandarlo, dai. Poi avremo un collega di Bianconera News che è già intervenuto diverse volte qui, soprattutto in Due in Bianconero, Nerino Stravato, da Latina più o meno, da Minturno, mi ha detto che è Minturno, vai.
2: Ciao zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
1: Paolo,
2: so che a volte mi becco del pessimista, però io mi auguro come sempre di sbagliarmi, ma si stanno verificando alcune situazioni. David non lo smuovi neanche con le cannonate, addirittura sento parlare che gioca Nico Gonzalez, ma ci vogliamo prendere in giro? Siamo su scherzi a parte? Ma veramente, qui si esce su scherzi a parte. che sì, il procuratore spara dei soldi, ma era prevedibile, quindi non arriverà neanche che sì. E
1: Ma
2: anche
1: no,
2: qua
1: Paolo,
2: sono molto
1: dai.
2: dubbioso, anche se tutti dicono che è in arrivo, sta diventando un parto dolorosissimo. Per quanto riguarda tutto il resto, manca l'attaccante, manca il terzino a posto di quell'ettoplasma di Cambiaso, manca il centrocampista se non arriva che sì, manca Libegovic che non lo fa giocare perché è come se mancasse, manca il Diz, domani manca anche McKennie. E pensiamo di battere il Parma in scioltezza, io ho molti, molti,
1: Paolo
2: molti dubbi.
1: mio,
2: Chiaramente spero di sbagliarmi, sarò sempre
1: devi
2: dal
1: sbagliarti.
2: televisore, tifferò Juventus, ma sono molto, molto deluso e soprattutto è un mercato difficile, ma lo sapevamo. Ciao, ciao.
1: Allora, che è un mercato difficile e complicato, lo sapevamo. Ho spiegato anche i motivi nel podcast di oggi, dicendo che, anzi, qualche giorno fa, anche chi si aspettava che fosse tutto semplice, probabilmente vive un mondo parallelo rispetto a quello bianco-nero, no? Però, Paolo, sei troppo disfattista. Adesso mi ha un po' messo agitazione. Perché se troppo, che sì, è molto vicino, cioè non può saltare. Se prendiamo che sì, se prendiamo il centravanti, Paolo, devi recitare il mea culpa, dice scusate per il mio non pessimismo, sei quasi disfattista. Invece non è così, perché ci sono buone possibilità, ripeto, salvo cataclismi, questa è la mia frase, quando le cose sono quasi fatte, salvo cataclismi, che sì, sarà un giocatore della Juventus. Dopodiché, un po' più complicato il discorso legato al centravanti per i motivi di cui sopra, cioè David, vogliamo capire co cosa vorrà fare, perché io gli vorrei dire a David, caro Jonathan o Johnny, se vogliamo chiamarti in maniera amichevole, ma se tu sai che sei fuori dal progetto, ma un po' anche di orgoglio personale nel dire me ne vado in un'altra squadra e ti dimostro che io sono da Juventus, e invece no, quasi quasi sei disposto a restare anche se sei fuori dal progetto. Io questi calciatori non li capisco, caro Federico. Vabbè, siamo giunti comunque al break. Tra poco il collega di Bianconera News, Nerino Stravato.
3: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme. Abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna. Il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
5: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia, querela.
6: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
5: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la Rai, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, 3 differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti Rai.
6: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre 2 regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
5: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero di 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Ciao, io rimango più o meno dello stesso pensiero di questi giorni, nel senso l'importante è chiudere che sì, non vedo così male la permanenza di Nico Gonzalez, e a meno che non si arrivi a uno scambio con Sorloth, e poi se arrivi anche un Mateta anziché un Sorloth o qualcun altro, bene, se no anche l'allenatore deve essere bravo a dimostrare il suo valore. L'importante al momento è chiudere che sì. Se rimanesse Nico, ripeto, a parte lo scambio con Sorloth, per me non sarebbe comunque sia così male, visto la mancanza di Ilitz per alcuni mesi e il fatto che lui possa ricoprire più ruoli. Un saluto, un abbraccio, Domenico D'Ancona.
8: Sai quando arrivò il bosniaco, Spalletti disse: è un giocatore non scelto da me, ma da Massara. Io l'ho vista come che il giocatore a lui non piaceva o interessava, ne voleva un altro. Claudio.
9: Ciao Salvatore De Roccarino, premesso che secondo me c'è questo clima spasmodico e ansiogeno attorno alla Juve, che veramente, cioè, siamo agli inizi, però ok. Mo ci siamo fissati con sto Alibegovic, che per me può e deve giocare, anche se poi non capisco perché Boga non debba giocare. Però se gioca, poi non è che iniziamo il gioco al massacro, perché poi abbiamo visto altre volte che cosa è successo, no? Perché poi li conosciamo bene, tifosi e giornalisti della Juve.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: qua, caro Federico Rossi, ben ritrovati. Tra poco collegamento con la redazione di Bianco Nera News. Bianco Nera News, faremo un'irruzione, vediamo un po' le ultimissime, però insomma siamo in attesa tutti quanti di sapere le ultimissime di mercato. Rispetto invece alla partita di domani, bene o male le ultimissime, chiamiamole così, o meglio i dubbi li conosciamo di Spalletti, ve l'ho detto anch'io qualcosa. Io non sono sicuro che esista un ballottaggio, da come ha risposto Spalletti, poi magari ha risposto in un modo e agirà in un altro, perché dice no, ha fatto bene Kelly, vedremo, perché togliere adesso Kelly, secondo me no, quando c'è un titolare che comunque non fa male, perché dovresti toglierlo, a meno che il nuovo arrivato non sia veramente tanto tanto forte. Io sono certo che prima o poi Lukumi si prenderà quel posto lì, fa anche rima, e mi viene anche da pensare questo. Io non sono per esempio sicuro che Çelik, che a me piace perché è un giocatore affidabile, lo puoi utilizzare ovunque, però adattato a sinistra, a me non sono d'accordo con Angelo quando dice ha fatto bene a Frosinone, non mi è piaciuto molto, forse era la prima volta, non lo so, ma non credo che però emozione, perché non è il tipo da emozionarsi, non è più un ragazzino. Staremo a vedere, perché sono molto curioso domani di conoscere e di vedere alcune scelte di Luciano Spalletti, così come sono molto curioso di capire come la pensi il mio collega di Bianco Nera News, Nerino Stravato. Ciao Nerino. Eccoci.
1: Ciao, buonasera Quinti.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Io pensavo che lui fosse di Latina, invece ci ha tenuto a sottolineare che è di Minturno. Ho detto guarda che è diversa la cultura. Alzo le mani perché anch'io sono di un paesello abruzzese, quindi insomma capisco di rivendicare la questione territoriale. Scherzo ovviamente Nerino. Intanto ti volevo chiedere questo. Mi dici cosa ti è rimasto maggiormente impresso rispetto alla conferenza stampa di Spalletti?
1: Allora, una cosa su tutte che è diciamo un messaggio indiretto è il riferimento a quanto ha detto Sinner alla squadra, no? Ho fatto anche un approfondimento questa sera che uscirà su Bianconera News.
0: Bravo.
1: Cioè il messaggio di Sinner è quello di dire quando c'è la pressione mi concentro su quello che devo fare, cioè il colpo tecnico, la giocata nel tennis. E questo secondo me è un messaggio che Spalletti indirettamente ha voluto dare alla squadra, perché quello che abbiamo visto nei 20 minuti finali di Frosinone è proprio questo parallelismo, nel senso non sono riuscito a chiudere la partita, il Frosinone ha alzato il livello agonistico, è stata più la paura di subire che la voglia di giocare e concentrarsi sulla giocata. Non abbiamo subito tantissimo, però poi, come ha detto prima anche il grandissimo Angelo Di Livio, prendi gol al 91esimo su un calcio d'angolo, finisce 1-1 e raccontiamo tutta un'altra partita. Quindi secondo me un aspetto importante è questo messaggio che lui ha lanciato indirettamente alla squadra, cioè fare e concentrarsi sulla giocata piuttosto che preoccuparsi di quello che può succedere in negativo.
0: E quindi sostanzialmente restare se stessi, questa è la sintesi, giustamente, perché poi magari... E questa è una questione, secondo me, Nerino, che poi purtroppo si è rivelata fatale nella passata stagione. Quello che hai detto, l'ultima cosa che hai detto tu, secondo me è stata proprio la genesi della mancata qualificazione, perché io, quando non batti il Verona, secondo me c'è stata una specie di disconnessione mentale, che poi ti ha portato a giocare male, ma credo che sia derivato tutto da una questione mentale. Forse anche Spalletti ha preparato male la partita, fermo restando, e questo lo sappiamo purtroppo, che diciamo così c'è un deficit di personalità nella Juventus, no, questo lo sappiamo.
1: Sì, assolutamente, ma è questo quello che ha portato la Juventus fuori dalla Champions, perché noi abbiamo perso punti con Lecce, punti col Verona, cioè bastavano due di questi quattro punti per parlare di un altro campionato probabilmente, tre di questi quattro punti, perché poi consideriamo anche la Fiorentina, che è un'altra partita che abbiamo giocato sotto livello soprattutto di personalità, perché queste tre squadre che ho citato l'anno scorso erano nettamente tecnicamente più scarse di noi. Cioè Ed è proprio lì che il discorso della personalità entra e il discorso che facevamo prima
0: sì,
1: sulle frasi
0: esatto,
1: di Sinner.
0: Esatto.
1: Cioè, se io sono tecnicamente valido e faccio la giocata che devo fare con personalità, in collaborazione con la squadra, a differenza del tennis dove gioco da solo, io riesco a portare a casa il risultato col Frosinone, a giocarmela con chi ha il mio stesso livello e a provare a mettere in difficoltà chi è superiore a me.
0: Esatto. Fermo restando, caro Nerino, e questa è l'altra criticità riscontrata nella Juventus dello scorso anno, ahimè, fantasmi visti anche a Frosinone, che devi mettere dentro la palla. La Juventus contro il Frosinone, 19 tiri, se non sbaglio 8-9 in porta, 4 grandi occasioni da gol e una sola rete. Stessi problemi della passata stagione. E mi aggancio per venire al mercato. Di conseguenza la Juve necessita di un centravanti diverso da Colomani, rispetto al quale oggi ha corretto il tiro Spalletti, ma non torniamo sulle dichiarazioni post Frosinone. La, mi pare di capire ormai, a meno che Massara non tiri fuori il Malen di turno, che la lotta sia a due, Sorloth Mateta. Intanto ti chiedo, secondo te alla fine chi è più in vantaggio e invece chi prenderesti tu se dipendesse da te? Perché gli unici due mi sembra siano rimasti loro.
1: Allora, se io per un gusto personale prenderei Sorloth, perché secondo me è quello che si può legare di più con le esigenze di Spalletti e che potrebbe anche giocare in collaborazione in alcune situazioni con Colomoni, che potrebbe giocare anche da seconda punta. Mateta è anche un buon profilo, però c'è da valutare la condizione fisica, anche se poi è stato convocato da Deschamps al Mondiale, quindi è un giocatore che era nella rosa.
0: A
1: che
0: scapito
1: ha fatto
0: di Colomoni stesso.
1: Esatto, esatto. Quindi... in questo momento c'è bisogno di quelle caratteristiche, quindi chi arriva arriva può dare una mano in più. È chiaro che però secondo me in questo momento, anche per il discorso di relazioni con l'Atletico Madrid, potrebbe essere in vantaggio Sorloth, ma è una mia sensazione.
0: Sì, sì, sì, certo, certo, bisognerà capire il nodo. Il nodo si chiama David, questo possiamo dirlo, perché non sappiamo cosa voglia fare da grande. Io gli vorrei scrivere anche due righe, gli vorrei fare quasi dedicare un podcast, caro David, ma un po' anche di amor proprio. Io se fossi escluso da un progetto farei di tutto per andare via, qualche richiesta ce l'ha, solo che pare che voglia la buona uscita, non so se risulti anche a te, pare che voglia la buona uscita, ma soprattutto non si accontenta di qualsiasi club e quindi diventa un po' un problema rispetto alla necessità e la possibilità poi di prendere un attaccante. Sorloth sì, forse anch'io potrebbe essere in vantaggio perché c'è anche l'incastro eventuale con Nico Gonzalez, che magari non ci sarà uno scambio nel caso, ma potrebbero essere due operazioni, diciamo così, disgiunte. Però Nico vuole tornare all'Atletico Madrid, la Juventus vuole Sorloth, bisognerà capire l'accordo. Comunque sia, secondo te si farà un centravanti però prima di martedì alle ore 20, quando chiuderà il mercato? Sì, altrimenti i nostri amici qua mandano 20 messaggi e già sono depressi alcuni. Si farà questo centravanti secondo te, Nerino? Sì,
1: ma io credo di sì, anche se già stiamo facendo un piccolo strappo alla regola, perché a quanto sembra che sì, potrebbe essere preso senza l'uscita di un altro eventuale centrocampista, no? Quindi potrebbe, però io credo che le richieste di Spalletti siano abbastanza chiare.
0: Chiaro.
1: La società fino ad adesso ha dimostrato di venire incontro a Spalletti anche andando contro quelle qualche strappo alla regola nei bilanci e nei conteggi del mercato, quindi io credo che alla fine questo attaccante arriverà. Però c'è da dire anche che bisogna poi guardare anche quelle che sono le dinamiche del fair play finanziario, come ha anche sottolineato lo stesso Spalletti, e quindi poi andarsi ad impiccare per prendere magari un centravanti che non è così poi non sarà poi così decisivo, potrebbe essere un autogol. Esatto. Ecco perché Spalletti secondo me oggi ha sottolineato di nuovo le capacità di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez è un giocatore che in alcune situazioni, soprattutto con la sua qualità di inserimento e di colpi di testa, potrebbe eventualmente rientrare in rotazioni importanti. E lui,
0: sì, sì,
1: secondo me, non so parole di facciata, lui ci conta veramente.
0: No, no, ma io lo so, sono convinto, io lo conosco molto bene Spalletti, perché ho seguito per 15 anni la Roma e quindi le due Rome spallettiane le conosco, ci ho anche discusso, vabbè, con Spalletti lo sai, soprattutto prima era molto facile perché lui è permaloso, io sono permaloso, si discuteva, poi si faceva pace e vabbè, secondo me gli piace. Tra l'altro hai ragione, perché Nico Gonzalez sulla tre quarti può farti tutti e tre i ruoli, ma proprio all'estrema razio potrebbe fare anche un falso 9 se dovesse avere bisogno alla squadra, però staremo a vedere. Hai nominato giustamente che sì, ora sono preoccupati i nostri amici. Tu devi sapere, caro Nerino, anzi immagini, che dal 2019, da quando cioè quando è nata Radio Bianconera, c'è stata una sorta di evoluzione di pessimismo da parte dei tifosi della Juventus e quindi anche dei nostri radioascoltatori, e da una parte anche comprensibile, perché abituati a 9 scudetti consecutivi, alcuni non accettano, tra virgolette, la Juventus non vinca. Invece secondo me proprio in questo momento bisogna stare vicini alla squadra. Che sì, adesso sono tutti preoccupati. Io ho detto, ragazzi, è un passo dalla Juventus. Tra l'altro a me risulta, perché ho amici dentro la Roma, che la Roma sì, ha fatto un tentativo, ma non era vero. La Roma vicina a che sì, guarda caso lo ha scritto sempre lo stesso giornale, no? Comunque sia, credo che sia molto vicino. Al di là di questo vicino o non vicino, secondo te perché, ammesso che tu lo creda, che sì sarebbe l'uomo giusto?
1: Allora, da un punto di vista tecnico è quel giocatore che aiuterebbe alla squadra, come dice Spalletti, a diventare più fitti. Quindi copre tanto campo, è un giocatore fisico, è un giocatore che ha dimostrato anche nell'ultimo mondiale di avere una condizione fisica importante. E poi, da un punto di vista della gestione dello spogliatoio, è un giocatore che può portare carattere, è un giocatore che può portare personalità, che secondo me, e come abbiamo detto anche prima, e come ha fatto capire anche il grandissimo Angelo Di Livio, che ha vissuto una Juve di un'altra epoca, di un altro livello,
0: di un altro pianeta,
1: manca alla Juve, perché al tifoso della Juve, secondo me, e anche agli ascoltatori di Radio Bianconera, sì, manca vincere, è chiaro, perché la Juventus ha sempre abituato a vincere, ma manca vedere la juventinità, manca vedere, esatto, quei 20 minuti di Frosinone fatti in una maniera diversa rispetto a quelli che sono stati fatti la settimana scorsa. Quindi la presenza di Kessi, più che di altri profili che abbiano caratteristiche tecniche simili, si è parlato anche di Fofana, che era in uscita dal,
0: sì,
1: Milan,
0: vero,
1: che è in uscita dal Milan, secondo me può dare quel qualcosa in più.
0: Fermo restando che, se è vero, come sta dimostrando, che Spalletti voglia rivitalizzare come regista Douglas Luiz, io credo che uno come Kessi da una parte e uno tra Thuram e Locatelli dall'altra non possano che far bene in un ipotetico, perché secondo me si potrebbe passare anche un centrocampo a tre, caro Nerino, non so come la pensi tu, quindi sarebbe anche utile affinché il processo di rivitalizzazione di Douglas Luiz in fase di regia possa andar bene, perché Douglas Luiz i piedi li ha buoni, però sappiamo benissimo che altre caratteristiche non le ha. Non so come la pensi tu su Douglas Luiz e questa anche ipotesi di centrocampo a tre, nel caso in cui arrivasse che sia.
1: Allora, io ho fatto anche qualche articolo di approfondimento sulla questione. Secondo me in questo momento la Juve non può fare a meno di Douglas Luiz per le qualità tecniche e per le soluzioni che dà in fase offensiva, perché ha delle giocate e vede dei corridoi che i giocatori in rosa attualmente della Juventus non vedono. Quindi ti garantisce, ti dà delle soluzioni diverse in fase offensiva e dell'imprevedibilità che con gli altri centrocampisti, che hanno altre caratteristiche, non abbiamo. È chiaro che, come hai detto tu, però accanto ha bisogno di persone che gli coprano campo,
0: esatto,
1: quindi che gli coprano le spalle nel momento in cui lui ha queste, non amnesie, ma non ha proprio quella caratteristica atletica e fisica di coprire il campo in una determinata maniera come può fare un Locatelli, un McKennie o un Kessi in questo caso.
0: Esatto, sono d'accordo con te. Discorso invece portiere, secondo te alla fine Vicario resterà primo portiere? Ho questo dubbio io, che magari il ragazzo polacco possa pian piano, perché se Spalletti dice è un 1 bis... Non lo so, magari è una frase di circostanza, vuole stimolare la concorrenza, tra virgolette, che però certe volte l'importante è che sia giusta, perché poi il ruolo del portiere è un po' delicato. Secondo te alla fine Vicario primo e il polacco secondo portiere?
1: Ma io ti posso dire, non, senza nulla togliere a Vicario, che secondo me è un ottimo portiere, io me lo auguro, perché tu hai detto hai seguito la Roma per tanti anni, no? La Roma ha avuto due situazioni in cui
0: Sì.
1: il secondo portiere poi è diventato un portiere di livello internazionale. Il primo è
0: Alisson.
1: Allison e il secondo attualmente è
0: C'è.
1: Svilar.
0: Ah, Svilar adesso
1: Quindi
0: no, perché pure Szczęsny ha avuto, la Roma.
1: anche Szczęsny, esattamente, però Szczęsny, diciamo, quando è arrivato era
0: Sì,
1: già,
0: certo.
1: diciamo,
0: Sì.
1: aveva già una titolarità. Io me lo auguro. Ho visto le statistiche di questo ragazzo che è arrivato, Grabara, che sono, nonostante il Wolfsburg sia stata una squadra
0: Retrocesso.
1: retrocessa nella seconda serie tedesca, ha delle statistiche importanti sia a livello di percentuale di parate che come interventi decisivi durante la partita. Ho la sensazione anche dagli addetti ai lavori che il ragazzo abbia fatto subito una buona impressione. Quindi l'augurio è che Vicario sia messo in grossa difficoltà, perché vuol dire che abbiamo trovato un portiere a un costo accettabile di livello importante.
0: Sì, esattamente. Prima di salutarti, volevo chiederti questo. Io credo, siccome sono uno sponsor, sono stato e sono uno sponsor di Spalletti, però poi siccome facciamo questo mestiere e a differenza di tanti tifosi della Juventus, non è che mi innamori talmente delle mie idee che spero che la Juventus vada male affinché prevalga la mia idea, cioè alla fine si tifa sempre Juventus. Quindi ok, Spalletti, però quest'anno possiamo dirlo che a prescindere da come si chiuderà il mercato, visto, e oggi le parole di Chiellini secondo me non sono casuali, visto che parte dall'inizio, non ci sono alibi, possiamo dirlo questo, Norino? Per Spalletti, ma anche ovviamente per i giocatori,
1: Certo, per il mercato è importante, per lo sforzo che sta facendo la proprietà e la società, la Juve non può fare sicuramente lo stesso risultato dello scorso anno, deve fare sicuramente meglio. L'obiettivo Champions è assolutamente da prendere, perché oggi ti dico la verità, non ho nemmeno guardato il sorteggio di
0: Ah,
1: Europa League,
0: bravo. Ma io non ne sto parlando,
1: perché
0: non ne sto parlando perché sono quasi depresso nel leggere quei nomi, te lo giuro, eh.
1: Leggere il Como che dovrà andare a giocare col Barcellona o contro il Manchester United, e noi, con tutto il rispetto, giocare a Nicosia piuttosto che con l'Omel Bisceva, no? Che ci ricordiamo per
0: Per carità.
1: un'eliminazione clamorosa ai cugini, agli amici nerazzurri di qualche anno fa, però insomma avversari che non sono a livello della storia della Juventus. Io devo dire la verità, un po' mi ha buttato giù di
0: Te lo sto
1: morale il
0: dicendo,
1: sorteggio di Europa League.
0: anche a me.
1: Però ricordiamoci sempre che la Juve del ciclo vincente, prima di Trapattoni e poi di Marcello Lippi, è passata proprio dall'allora Coppa UEFA,
0: Sì.
1: con una vittoria e una finale, per poi dopo diventare quella Juventus che ha fatto il ciclo di fine anni 90 fantastico.
0: Nerino, ci stiamo salutando. Vuoi ricordare l'appuntamento con il tuo pezzo alle ore? A che ora lo programmi e su cosa? Ricordiamolo.
1: Allora, dalle 22:20 circa in poi ci saranno due approfondimenti importanti. Il primo è quello di cui abbiamo accennato di Sinner, e il secondo, ne abbiamo anche parlato, della questione Nico Gonzalez e di come Spalletti, secondo me, in cuor suo speri che questo mercato non glielo porti via.
0: Esattamente, Bianconera News, grazie Nerino, alla prossima, grazie e buona
1: Grazie a
0: serata.
1: te, Quinto, un saluto a tutti gli ascoltatori e buona serata a te.
0: Grazie, un abbraccio. Allora, ragazzi, stiamo cercando di capire, io vi dico la sincera verità, ieri pensavo che entro oggi venisse annunciato che sì, perché ho detto chissà, magari non c'entra, l'ufficialità di Miretta al Besiktas, però magari così per far vedere, invece mi pare che per questa sera, caro Federico Rossi, non se ne parli perché sono. Ma quanto ca cambi? Non, soltanto quando ci sarà l'ora. Ecco, cioè abbiamo un orologio, pensate, che non lo rimettiamo mai quando c'era l'ora legale, l'ora solare, cioè si aggiorna sostanzialmente quando cambia l'orario. Quindi vediamo se succederà qualcosa prima delle 21, ma non credo. O domani, però domani c'è la partita, boh, non lo so. Martedì si chiude il mercato, eh. Questa è l'unica cosa certa per il momento. Andiamo a qualche amico da casa, vai Fede.
2: Buonasera amici di Radio Bianconera,
0: Ciao.
2: volevo un vostro commento su questo presunto vero o verosimile inserimento della Roma sull'acquisto di Kessié, se potesse se potrebbe essere una ritorsione, un tentativo di un po' di dente avvelenato della Roma per lo scippo di Selic e insomma anche per un po' per creare problemi alla Juventus. Però vorrei anche dire, adesso siamo tutti ottimisti, tutto bello e vi dicendo, però se un affare come Kessié, che va avanti da 3 mesi, salta per 5 milioni di commissioni a dare adesso o tra 2 anni, cioè per 5 milioni, adesso lo so che non sono bruscolini, però ci potremmo anche esporre da qualche parte, li recuperiamo 5 milioni prima dei 3 anni dell'agreement, credo io, no?
0: Sì,
2: però,
0: sì.
2: Sicuramente
0: sì.
2: Mi sbaglio. Forza Juve, speriamo che Kessié venga fino alla fine. E anche oltre.
0: Grazie, guarda, io sul discorso della Roma già l'ho detto, mi è stato riferito, io ragazzi non seguo la Roma, però mi rivolgo a chi la segue, sempre a quelli più bravi, no? Mi è stato detto che non sì, tentativo avrebbe voluto Gasperini, ma non c'è mai stata, diciamo, non c'è mai stato un tentativo di assalto vero della Roma, ma soprattutto, ve lo ripeto, la Roma non è mai stata in vantaggio sulla Juventus, o meglio, la preferenza, la scelta di che sì, è sempre stata la Juventus, tant'è che oggi tutto sport, insomma, ha messo il virgolettato, quindi presumo che sia vero, quando dice che sì, siccome ha avuto un paio di telefonate, una con Spalletti e una con Massara, sostanzialmente gli ha ribadito ad entrambi, io vi ho dato la parola e manterrò la parola, e quindi credo che sì, diventerà un giocatore della Juventus, credo sempre che sia questione di tempo. Posso aggiungere la mia frase che spesso uso, salvo cataclismi, ecco, deve succedere non so cosa affinché che sì non venga. Però siccome hanno trovato l'accordo sulla durata del contratto, sull'ingaggio, manca qualcosa a livello di bonus alla firma. Questo è un po' va sempre ricordato che sì, che proviene dall'Arabia Saudita. Comunque sia, già ha deciso di ridursi drasticamente l'ingaggio rispetto a quello che prendeva, ma ci mancherebbe altro, altrimenti non credo che potesse o possa, perché ancora non è venuto, tornare in Italia. Grande Angelo, ha avuto questo l'abbiamo letto prima. Mannaggia, peccato amico mio, perché non c'è più Dilivio. Buonasera Quintiliano, vorrei porre una domanda al grande Dilivio: dove giocherebbe il capitano della Juve di oggi? Locatelli non so, Juve, Paolo da Sasso Corbaro. Guarda Paolo, è una domanda facilissima questa, quindi posso risponderti anch'io, e credo che anche Di Livio con molta delicatezza ti risponderebbe così: con tutto il rispetto di Locatelli, che è un ottimo calciatore, un bravo ragazzo, un juventino, Locatelli nella Juventus di Di Livio starebbe in panchina sicuro al 100%, perché la Juventus di Di Livio era composta da mostri. Ma anche in panchina c'era, per esempio, uno era Padovano, era uno che poteva giocare titolare in tutte le squadre, ma era riserva della Juventus. Riserva poi è anche un termine, magari può sembrare un po' dispregiativo, era un'ottima alternativa, ha fatto dei gol importanti. Vi ho citato Padovano perché è il primo che mi è venuto in mente. Quindi pensate la forza di Di Livio nell'essere titolare in quella Juventus. Ecco perché quando dicono soldatino, che è una cosa simpatica, poi lui spesso l'ha raccontato, se magari verrà qui fisicamente poi ci faremo raccontare qualche aneddoto di quella Juventus, è soldatino, ma giocava in una Juventus di mostri. Cioè giocare in quella Juventus vuol dire che sei forte, altrimenti non giochi. Siamo giunti all'ultimo break, Fede Rossi, la speranza sai qual è, Fede? Che entro le 21 ci sia qualche novità su che sì. Non ci credo molto a questo punto, però ci spero. Vai.
3: Fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Rafa Leao ha scelto. Giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen. Decisivo il pomeriggio di questo venerdì di campionato. Il Gala ha superato la concorrenza dell'Aston Villa e sta per chiudere. Dialoghi in corso tra Leao e i suoi rappresentanti e i vertici del club turco per compilare le carte e arrivare alla firma. Il portoghese lascia il Milan dopo 7 stagioni con uno scudetto, una supercoppa e una semifinale di Champions nel curriculum. Le cifre della transazione sono importanti. circa 40 milioni più 3 di bonus al Milan. A Rafa un contratto da 12 milioni più bonus a stagione per 5 anni. L'Aston Villa ha perso in volata soprattutto per una questione di ingaggio. Non sono bastati i 7 milioni e mezzo di stipendio a stagione proposti. Il Sassuolo è invece a un passo da Van der Bremt del Como. In casa viola il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Zirkzee del Manchester United, per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo. Si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora al piano B, ovvero Beto dell'Everton, per cui è stata presentata un'offerta. Passiamo al campo. La sfida tra Milan e Venezia apre stasera alle 20.45 la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'11 titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissé, mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Salamakers per l'altra maglia alle spalle di Gonzalo Ramos. Esordio casalingo domani in Serie A per la Juventus, che alle 20.45 affronta il Parma all'Allianz Stadium. Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore bianconero Spalletti. McKennie non ci sarà per un affaticamento, Thuram da valutare. Dal mercato sono già arrivati i sostituti di Ildiz, che sarà fuori per qualche mese causa infortunio, ha detto in conferenza stampa. Colomoni, totale fiducia in lui, così Spalletti. Oggi i sorteggi di Europa League, cammino complicato per il Milan, che se la vedrà con il Benfica e che ha pescato le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Cammino meno scivoloso almeno sulla carta per la Juve di Spalletti, che ha come ostacoli principali la Real Sociedad in casa e l'AZ Alkmaar in trasferta. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference. Qualche insidia per la dea di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Appuntamento a Bergamo anche contro i ciprioti del Paphos. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ciclismo, il norvegese Leknessund ha vinto la settima tappa della Vuelta con partenza a Val d'Alba e arrivo a Daramon Val de Linares dopo 150 km. In classifica il dominatore Pogacar è sempre in maglia rossa. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
7: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ultimi 24 minuti. Sai, stavo facendo caso, Federico, che magari sarà... Tutte le volte che riprendiamo l'ultimo blocco 19:36 e 24. Domani me li gioco questi numeri, magari vinciamo qualcosa, Fede. Allora, caro Marco, sarò anche provincialista, però io oggi a leggere, poi tu sarai sicuramente un fenomeno, immagino, a leggere quei nomi, altro che deprimente. Evidentemente ti accontenti. Se noi saremo provincialisti, tu evidentemente sarai uno con scarsa ambizione, secondo me. Uno che scrive questo ha scarsa ambizione. State esagerando tutti, è solo la prima partita, è d'agosto, dai, su fino alla fine. Roberto, guarda, io non sto facendo nessuno. È chiaro che siamo all'inizio, è chiaro che bisogna vedere la fine del mercato, è chiaro che però, siccome noi facciamo questo mestiere, non so tu che mestiere faccia, dobbiamo analizzare, dobbiamo fare la cronaca, dobbiamo di un evento, anche se la cosa è circoscritta a quell'evento, però dobbiamo analizzarla. E la cosa che è balzata subito, perché credo che anche un bambino, no, l'abbia capito, la prima cosa che ti viene in mente, mamma mia, la Juventus dell'anno scorso, perché tante occasioni e pochi gol, e ha rischiato di nuovo la partita, anche se il Frosinone non ha fatto quasi nulla, ma alla fine comunque ha colpito una traversa. Il calcio, purtroppo, siccome io ho diversi annetti, qualche annetto più di Federico Rossi, hanno viste tante di queste cose nel calcio, che tu domini, fai, però poi alla fine rischi anche con una spizzata, anche se l'avversario sta a 90 minuti senza fare quasi nulla, comunque senza impensierirti, perché questo è accaduto contro il Frosinone. Può bastare una palla, tic, e tu non vinci la partita. L'anno scorso ci abbiamo rimesso la Champions League. Quindi, per esempio, sotto questo aspetto, ecco la cosa che vorrei in questi ultimi 20 minuti. Cosa vorreste vedere, al di là della vittoria, altrimenti è troppo scontato e banale, cosa vorreste vedere domani dalla squadra nella sfida casalinga, prima sfida all'Allianz stagionale di campionato, che non avete visto a Frosinone, che in generale magari non vedete da un po' di tempo, non vediamo da un po' di tempo. Domani cosa vorreste vedere dalla squadra? La cosa più importante, fermo restando vogliamo tutti 3 punti, questo è chiaro, è poco, ma sicuro, è perfino banale dirlo. Vai, Fede.
8: Ciao Quinti, Luca da Roma, è sempre un piacere sentirti.
0: Oh Luca, grazie.
8: Volevo parlare soltanto del mercato. Vai. A questa Juve mancherebbero 3 pedine, penso, ma io penso che si faranno alla fine, perché Miranda, Cabal, con un piccolo conguaglio a favore del Bologna, ci sarà, ed è un buon giocatore. Così Cambiaso penso si potrà accomodare in panchina, o almeno aspettare ancora per un po'. Poi il presidente che sia arriverà sicuramente, dai, se no lasciamo stare. Cioè... Beh, certo. E poi penso che Nico alla fine andrà all'Atletico in cambio di Sorloth. Sono queste le 3 pedine, speriamo che si concretizzino, perché alla fine la Juve cambierebbe completamente faccia con queste 3 pedine. A presto, buon programma come al solito. Ciao.
0: Grazie, Vinti. Grazie mille Luca, un abbraccio. Fatto bene a citarlo, ho letto anch'io stamane, la Juventus, Massara, starebbe pensando ad ingaggiare dal Bologna, dopo Lucumi, anche questo Miranda, che è un giocatore spagnolo. Solo che mi pare di capire che Cabal è un altro. Praticamente sembra che Cabal, perché gli abbia offerto al Bologna, Cabal più ovviamente un conguaglio a favore del Bologna stesso, per questo Miranda, questo giocatore spagnolo. Però sembra che Cabal non voglia accettare la destinazione bolognese. Cabal, ma che cosa vuoi fare? Vuoi restare nella Juventus per stare fuori dal progetto? Io non li capisco questi calciatori. Boh, vabbè. Allora, vado a leggere su Tutto Juve questo intreccio, visto che stiamo aspettando, al di là di che sì, qualche notizia sull'attaccante. Intreccio Nico Gonzalez, la mossa a sorpresa della Juve spiazza l'Atletico. Cioè, Nico Gonzalez qualche settimana fa è tornato a Torino, questo lo sappiamo. Il club spagnolo vorrebbe riprendere con sé l'esterno offensivo argentino, e mi viene da aggiungere l'esterno offensivo argentino vuole tornare e restare questa volta all'Atletico Madrid. La Juve non ha alcuna intenzione di concedere un nuovo prestito, aprendo unicamente alla possibilità, ecco, si deve impuntare, di una cessione a titolo definitivo. La posizione della società piemontese appare chiara e inflessibile, con la ferma volontà di valorizzare al massimo il patrimonio del club e non svendere i propri elementi della rosa. A fare il punto su quanto stiamo dicendo è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato. L'abbiamo raccontato tante volte, dice Fabrizio Romano, come su Nico Gonzalez si fosse parlato di prestito, qualcuno l'aveva accostato all'Inter, non solo, abbiamo anche, mi ricordo anche l'Atalanta lo ha cercato, abbiamo sempre detto il giocatore in prestito per la Juve non esce, almeno fino ad oggi lo ha detto anche Spalletti, quindi la Juve dice se devo prestarlo lo tengo con me, altrimenti se dovesse arrivare un'offerta a titolo definitivo è diverso. Vedremo cosa accadrà con l'Atletico, che è sempre rimasto un po' intorno a Nico ma senza affondare. Le parole del giornalista confermano quanto l'entourage della società stia lavorando per difendere le proprie decisioni. L'eventuale partenza di Nico avverrà soltanto a fronte di una proposta economica concreta e soddisfacente, ma soprattutto a titolo definitivo. E quindi questo è il discorso. A quel punto l'Atletico Madrid non può più scherzare. Ti serve, vuoi Nico Gonzalez a titolo definitivo? A me interessa Sorloth. Quanto lo valuti Sorloth? 40, 38, non lo so. Io Nico Gonzalez lo valuto tot, differenza qualche, una differenza, oppure vuoi David, parliamone, però non puoi imporre tu Atletico Madrid. Io sono d'accordo, se questa è la linea della Juventus sono d'accordo, non puoi imporre tu, non puoi dettare tu i tempi e le modalità del mercato, delle operazioni, caro Atletico Madrid. Questo è un po' il discorso. Vai Fede.
9: Ciao Quinti, sono Esso da Roma. Io non so preoccupato per quanto riguarda che sì, io penso come a te, che si arriverà. Io sono di Roma, tu conosci benissimo l'ambiente romano, quindi questi stanno già alle stelle.

0: fra di loro. Poi il ragazzino deve giocare. E per quanto riguarda il portiere, hai visto, io non avrei mai preso 34 anni, ci hanno fatto quella infamata, hanno venduto di meno, da noi volevano di più, e attenzione al portiere polacco, secondo me io ho fatto un grande affare, se lo riscatta è un gran bel portiere e sa, giocherà pure con Vicario. No?
1: Staremo a vedere sul discorso portiere, il dibattito aperto, Bonic ha detto addirittura più forte di Vicario, secondo me fondamentalmente io la penso così, sul discorso Vicario a me non è che faccia impazzire, però adesso della Juventus, però non dico nemmeno che sia un portiere mediocre, scarso, un ottimo portiere, però secondo me sta condizionando alcuni il giudizio su Vicario il fatto che lui sia stato preso dopo aver cercato altri, Alisson in primis, lo stesso Dibu Martinez come in seconda battuta, addirittura Suzuki. Alla fine sembra che dice ok, è un ripiego, la quarta scelta, comunque sia nel giro della nazionale, è vero, ha fatto male con il Tottenham, ma il Tottenham è andato male tutto il Tottenham, cioè stava per retrocedere in Serie B, ha avuto anche delle discussioni, peraltro avevo letto con Tudor, Vicario, ma con Tudor credo che non sia difficile discutere, e quindi c'è questo giudizio un po' condizionato su Vicario perché è stato preso dopo vari tentativi. C'è un ex allenatore di Vicario nel Venezia, lui ha detto guardate che Guglielmo è uno forte, era già forte prima, cioè ha anche la mentalità da Juventus, è uno caratterialmente forte, quindi questo è un po' il discorso. Però l'unica cosa certa è che sicuramente adesso il parco portieri, chiamiamolo così, della Juventus, i due portieri sono sicuramente entrambi forti, ecco. È vero, il polacco, il Fogsburg è retrocesso, però l'ha detto Nerino, no? Lui è molto esperto, vede i numeri, le cose, comunque lui ha dei numeri importanti lo stesso, poi se una squadra retrocede non credo che un calciatore in assoluto, a meno che non faccia quattro papere, le chiamo così, non è che dipenda da un calciatore, in questo caso dal portiere, così come ve la dico tutta, io Di Gregorio mi ha molto deluso come se n'è andato, non ha salutato ragazzi poi alla fine, Io ho detto magari questa sera non ha fatto un saluto, lui ha cancellato la Juventus, quindi è stato un errore, hai visto quando si incontrano un uomo e una donna, no? Magari si sposano anche, ok, poi capiscono che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, quindi un incidente di percorso ma per entrambi, ma soprattutto non c'entrava nulla Di Gregorio con la Juventus, e quindi dico che adesso i due portieri comunque sono entrambi affidabili e questo è già un buon punto di partenza, ci mancherebbe. La difesa, ora bisogna capire veramente Cambiaso cosa voglia fare da grande, perché questa questione Cambiaso, se domani non dovesse giocare, io però credo che giochi, se non dovesse giocare nemmeno domani, ragazzi, si apre il caso Cambiaso, che fa anche rima, ma io credo che giochi, sarei veramente sorpreso se non giocasse. Vai Fede.
2: Ciao Zio Quinti, Antonio da Grosseto, ma io da quello che dice Spalletti, il silenzio della società, questo prendere giocatori che non si sa chi li voleva, non è che sia proprio tanto ottimista, eh? O la narrazione è sbagliata, o la comunicazione da parte della società di Spalletti è sbagliata, se no mi sembra che ci sia nuovamente una gran confusione che sì, non è prodromica ad alcun tipo di successo, bensì a un altro periodo in cui non si saprà mai quello che si farà il giorno dopo, la domenica non si saprà mai che cosa aspettarci, e poi si arriverà a gennaio e quindi riprometteranno di riprendere i giocatori che vuole. Spalletti ha messo nel concesso che Spalletti a gennaio ci arrivi, perché in questa maniera mi sa che si arriverà un momento di frizione più elevata e o se ne va lui o lo mandano via, perché così non mi sembra che ci sia assolutamente collaborazione tra tutti quelli che sono nella Juve, e quando lui le chiama i direttori, occhio che in toscano questo qui è un po' una presa di giro, coglietecela, io sono toscano, ce la colgo, quando dice i direttori è anche un po' uno spottò da retta, quindi.
1: Ma io non credo, per me si è un po' esagerato con il pessimismo, cioè io ragazzi, oh, per carità, il calcio è bello perché ognuno poi le cose le vede a modo suo, no? E questo parlo del calcio giocato, quello sul campo, ma poi anche il discorso delle dinamiche, no? Attorno al calcio, in questo caso comunicazione, eccetera, magari.

0: io da qualche anno sono dentro la comunicazione, io non credo che, secondo voi, scusate, abbiate pazienza, Spalletti, 67 anni, arriva alla Juventus e mi dicono che era il suo sogno, mi dicono, però per carità, magari non è vero, ma io credo che sia vero, e si mette a prendere in giro, scusami, Vito mi pare da Grosseto, ma secondo te si mette a prendere, a 67 anni, un allenatore si prende in giro i dirigenti della Juventus? A me pare veramente una follia. Non stiamo parlando di terza categoria dove, o prima categoria dove giocavo io in Abruzzo, cioè stiamo parlando di Serie A, stiamo parlando della Juventus. Quindi per me, io ve la dico tutta, alcuni di voi siete un po' prevenuti sul negativismo, non so perché, magari perché non vi piace Spalletti, perché non vi piace la dirigenza, non lo so, però alcune volte esagerate su alcune cose che non sono oggettivamente vere o tangibili. Ma addirittura adesso Spalletti chiama direttori Massara e Carnevali prendendoli in giro. Ragazzi, abbiate pazienza, cioè, per carità, posso rispettare il pensiero di tutti, ma questa mi sembra un po', no, esagerato. Vai, Fede.
1: Ciao, quindi su Alaibegovic, che io ho sentito Spalletti, sì, la frase in realtà non era "non lo volevo", ma ha sottolineato "è una scelta del direttore",
0: che magari lui ha condiviso, come
1: per dire non ci ho messo bocca io su questa scelta, non che non l'ha condivisa o che non gli piace, ma che non l'ha scelto lui.
0: Allora, Leonardo, infatti te lo stavo per leggere, perché poi Claudio, che ringrazio, ha riportato questa frase, mi era sfuggita oppure non la ricordavo. Spalletti era un pallino di Massara, lo voleva già lo scorso anno, prima della partita col Chelsea, ci dice Claudio. Ora, Leonardo dice, cioè non è che ha detto Spalletti è un pallino di Massara, però io gli ho detto no, abbiamo discusso. Cioè, comunque la fanno i direttori sportivi il mercato, certo su indicazione degli allenatori, però la Juventus non è che possa fare il mercato l'allenatore, dà indicazioni, che magari gli ha detto un nome e loro dicono "guarda, con quella tipologia possiamo prendere Alaibegovic", però da qui a dire, cioè, ecco perché vi dico, adesso state diventando anche tutti esperti di comunicazione. Io la posso leggere anche in un altro modo questa frase: era un pallino di Massara, però probabilmente lui avrà detto, Massara gli avrà detto "abbiamo questa ipotesi, questa possibilità per il vice del Diz, che ne pensi?" Può darsi pure che gli abbia detto "va bene", oppure "se non ci sono alternative diverse", invece subito negativizzate, no, non l'ha preso lui, è di Massara, quindi c'è, diciamo così, disconnessione. Cioè, io, secondo me bisogna rientrare un po', bisogna un po' cercare di rientrare nei ranghi della normalità per quanto riguarda la Juventus, perché alcune traduzioni sono sempre negative, qualsiasi cosa viene negativizzata da tanti di voi, non tutti. Buonasera signor Quintiliano, vorrei una tua opinione sulle varie dichiarazioni di Spalletta riguardo degli acquisti fatti da Comolli e Massara, cioè non ha avallato, come lì lasciamo perdere, non ha avallato, non ha esaltato, ma solo e sempre ridimensionato, per non dire peggio, tutti gli acquisti, per ultimo Lucumì, ma Lucumì l'ha voluto lui, ragazzi, esaltando oltremodo la prestazione di Kelly. Vedete, ragazzi, comunque se siete giornalisti, complimenti, perché è riuscito a tradurre le frasi in maniera diversa da me, per carità, da Kelly verso Frosinone, anche perché si è perso totalmente colui che di testa ha centrato la traversa all'ultimo minuto, Paolo da Sasso Corvaro. Allora, intanto non potrà mai dire un allenatore del suo giocatore che ha fatto male, che... però come fai a dire adesso, no? Lucumì l'ha voluto lui, ragazzi, se lui esalta Kelly, ma perché deve invece magari a Kelly gli avrà detto "oh, hai fatto quell'errore, sta attento la prossima volta", e non lo viene a dire a noi, insomma, in pubblico, anche perché già secondo me ha sbagliato, e lo dicevamo anche con Di Livio, a dire quelle cose di Colomani pubblicamente. Forse qualcuno gli avrà detto "Luciano, attenzione, magari qui sei alla Juve, qualsiasi cosa dici viene poi strumentalizzata. Adesso anche in questo caso, no? Lui dice ha fatto una buona prestazione, Kelly, già avete tradotto, Lucumi non gli piace. Lucumi, che io sappia, poi voi magari sarete più informati di me sicuramente, Lucumi l'ha voluto proprio Spalletti perché gli piace, oltre che sotto il profilo tecnico-tattico, anche sotto quello della personalità. Vai Fede.
2: Quintiliano, buonasera. Paolo da Roma.
0: Paolo,
2: come stai?
0: Tutto bene.
2: Senti, un paio di pensieri liberi.
0: Vai.
2: Premesso che io sono ottimista, mi piace il Colomani, mi piace il bosniaco.
0: Per fortuna.
2: Credo che potremmo lottare per lo scudetto con qualche altro puntello.
0: Dici?
2: Poi un'altra cosa. Rimpianti. No Arthur, no Kuppmeier. Il più grande rimpianto è quando abbiamo mandato via Dybala a zero e abbiamo preso Vlahovic. Grande errore. Ciao Quintiliano.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, su Dybala, quando tocchi il discorso di Dybala, io sono innamorato di Dybala. C'era, arriva bene, ha deciso così. Ragazzi, su Vlahovic io lo so, lo sapete, Vlahovic l'avrei tenuto, però poi siccome sono onesto, intellettualmente e professionalmente, dico anche che se facciamo il bilancio dell'esperienza di Vlahovic con la Juventus è negativo, anche, anzi soprattutto perché è stato pagato tra una cosa e l'altra 80 milioni di il cartellino, più poi gli ingaggi che gli sono stati dati, non ultimo quello di 12 milioni, ma lì non c'entra nemmeno come lì, è una gestione prima, no? E quindi non so se sia un impianto, ecco, magari se sia Dybala con Vlahovic sarebbe stato meglio, però Vlahovic sicuramente non è stata un'esperienza, io l'avrei tenuto, vi dico, però se dovessimo fare il bilancio con la Juventus rispetto a quello che è stato pagato, diciamo un po' tradito le aspettative, mi sarebbe piaciuto averlo vederlo dall'inizio con Spalletti, perché secondo me avrebbe fatto diversi gol, poi magari posso sbagliare. Allora, di nuovo buonasera signor Quintiliano, puoi chiamarmi anche Quintiliano però, vorrei solo ricordarvi che il tanto bisfrattato Nico Gonzalez, da chi è bisfrattato Nico Gonzalez? Da me sicuramente no, è colui che ha giocato da titolare la finale dei mondiali nella posizione del Diz e ancora lo mettiamo in discussione, fa bene Spalletti a trattenerlo e a dare il ben servito a tanti altri, Paolo da Sasso Corbaro. Paolo, io mai bisfrattato Nico Gonzalez, però se, come dicono e pare che sia vero, il calciatore vuole tornare e restare all'Atletico Madrid, io un calciatore con mal di pancia non lo voglio avere mai in squadra, perché risulta nocivo poi, no? A meno che Spalletti non lo convinca e non gli dica guarda io ti metto al centro del mio progetto, ma la vedo un po' dura. Ma Nico Gonzalez, guarda, talmente non l'ho bisfratto che dei tre acquisti dell'era Giuntoli, che chiamiamo tutti flop perché due sicuri, Kuppmeier, Douglas Luiz e poi Nico Gonzalez, ho sempre detto che paradossalmente quello che meno ci si aspettava ha fatto qualcosa, qualcosa l'ha fatta Nico, fermo restando che è stato pagato 40 milioni, però io non l'ho bisfratto assolutamente, ci mancherebbe. Vai Fede.
3: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
0: Oh, Bruno.
3: Ma io sento sempre tutto il giorno in radio che pare che non giochi il bosniaco, adesso il nome ragazzino,
0: Alibegovic.
3: Comunque, che non giochi lui, ma io non capisco, hanno preso un giocatore, tutti dicevano che era il sosia calcistico di Idiz, che giocava nella stessa posizione, che si spettavano i piedi, e adesso purtroppo Idiz si è fatto male e non lo facciamo giocare. Cioè, questo mi sembra un controsenso totale, 18 anni, 19 anni, cosa importa? È il suo ruolo, deve giocare, ma io veramente 35 milioni e 40 e poi non li fa giocare, io su Spalletti non lo capisco. Poi urge sempre il centravanti, ragazzi, qua c'è bisogno di un centravanti, lo trovi in qualche parte, in bio, dove, però c'è troppo bisogno di un centravanti, perché abbiamo visto troppe partite allo stadio e mancava sempre qualcuno in centro area, ne abbiamo troppo bisogno di uno che faccia sportellate. Dai, saremo allo stadio come sempre, fino alla fine.
0: Grazie Bruno e buona partita per domani. Purtroppo, caro Quinti, anch'io, come molti altri amici del tuo programma, ho forti dubbi sul nostro allenatore. Speriamo gli diano la punta al centrocampista che chiede, così gli togliamo gli albi. Non so, sono perplesso. Un caro saluto a Alex da Sassari. Ecco Alex, questo tuo messaggio io lo ammiro, perché dici la tua su Spalletti, ma non speri che la Juve perda. Hai fatto un discorso giusto. Ti aggiungo di più e parlo da uno che è contento, no? Che ci sia Spalletti. No, secondo me anche ad oggi, se si dovesse fermare il mercato, la Juventus deve andare, non ha alibi lo stesso Spalletti, perché comunque parte dall'inizio, eccetera eccetera. Quindi questo ti ammiro per questo, per il tono con cui tu esprimi il tuo parere, che è diverso per esempio dal mio e di altri, però lo rispetto, ci mancherebbe altro. Omar da Borgosesia: se prendiamo intanto i giorni passano e non prendiamo nessuno, siamo realisti per favore. Poi però, caro Omar da Borgosesia, se martedì la Juventus ha preso sia il centravanti che sì, rimandi un altro messaggio, perché se no ragazzi, molti di voi non riesco a capire perché negativizzino tutto, o forse lo so ma non lo dico. Ad aprile, se ci avessero parlato di che sì, lo avremmo etichettato come un bollito da rabbia. Ora sembra la panacea di tutti i mali, il potere dei media. Marco da Torino. Marco, io già ho capito anche tu che elemento sei, fai tutti i messaggi, diciamo, negativi, di critica. Ti vorrei invitarti, perché sennò, se tu mandi un messaggio del genere, sembra che tu viva in un mondo parallelo bianco-nero. Cioè che sì, attualmente è uno dei pochi che puoi prendere. L'altra ipotesi era Goretzka, che mi pare abbia firmato con il Aston Villa, Tottenham, comunque è andato in un club inglese. Cioè, non so se l'abbiate capito, la Juventus non è che può permettersi chiunque, ma non è la panacea di tutti i mali. Ma attualmente, secondo me, in questa Juventus, uno come che sì, se sta bene fisicamente, e non credo che alla Juventus siano talmente autolesionisti da prendere un giocatore non in forma, tra l'altro l'abbiamo visto ai mondiali, credo che sia un giocatore che faccia al caso della Juventus, perché non è che ce ne siano tantissimi altri ingaggiabili, attenzione, perché se tu avessi a disposizione 50-60 milioni, forse prenderesti uno più forte di che sì. Questo è un po' il succo del discorso. Buonasera, quindi il mercato è complicato per colpa di Spalletti e compagni che non sono andati in Champions. Giosuè, bene. State esagerando tutti, dice Roberto, è solo la prima partita d'agosto, dai su fino alla fine. Fede, siamo fino alla fine, siamo giunti anche noi alla fine, quindi domani tu farai colpo di tacco, io no. Noi ci vediamo lunedì, ti ringrazio, grazie a tutti voi. Fuori di Juve torna lunedì 19-21, ma domani attenzione, state con noi perché c'è il pre-partita e ovviamente tutta la serata con gli amici Alessandro Santarelli e compagni di colpo di tacco. Ciao a tutti.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto del campionato perché ormai alle porte la seconda giornata della Serie A e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative. E dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
1: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli un attimino incontrandosi anzi anche Manchester City non ha un girone facilissimo perché a queste due big del calcio inglese deve aggiungere anche il Bruges che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto che è una squadra collaudata, e quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter. Il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, un girone difficile ma non impossibile.
0: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
1: Credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, la tripletta partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo, però chiaramente la concorrenza è strenua, soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere. Il Napoli dispone di un tecnico che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra, e quindi credo il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter che è la favorita su tutte e al Napoli e alla Roma che a mio giudizio sono le prime dirette inseguitrici.
0: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata con Gasperini che, avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra, può comunque incidere ancora di più.
1: Indubbiamente sì, aveva inseguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri che è passato a scadenza di contratto alla Juventus. Di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen, dietro agli attaccanti sono rimasti comunque tra Dybala anche Sulé, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini, non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine d'Achille. Quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Sulé e Malen che è stato riscattato, credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti di Molina, di Mora dovessero produrre gli effetti che tutti ci aspettiamo, e se a questi due acquisti oltre a Castro dovesse aggiungersi anche che sì, per il quale sembra che la Roma stia battagliando con la Juventus per riuscire a accaparrarsi le prestazioni di Livoriano, ex Atalanta e Milan, io credo che la Roma avrebbe tutte le carte in regola per poter competere fino in fondo. Se a tutti questi elementi soprattutto ci aggiungiamo anche la presenza di un portiere, Svilar, che forse è fra i più affidabili del nostro campionato.
0: Ecco, ma oggi che sì, che giocatore è sullo stesso livello di quello che abbiamo lasciato al Milan quando appunto abbandonò il campionato italiano?
1: Questo è un bel punto interrogativo. È vero che dal Milan poi si trasferì al Barcellona, quindi sì, mantenne alta la linea di galleggiamento, e poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico che rappresentava un po' le sue peculiarità. Ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quello inglese, quindi probabilmente il punto interrogativo più pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che sì, abbia mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
0: Lunedì scorso, Fiorentina all'Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
1: Onestamente, in questi termini, sì, una squadra che non ha posto la minima resistenza, che non ha dimostrato cattiveria agonistica, che probabilmente non è stata schierata neppure nella maniera migliore da parte del tecnico, a parte l'esclusione di Ken, che poi ha avuto una motivazione che è trasparsa in maniera chiara di lì a qualche giorno attraverso la sua cessione al Como. Di conseguenza probabilmente Grosso aveva già annusato questo sentore, no? Di un calciatore che si stava staccando e distaccando dal gruppo, però l'impiego di João Mario come esterno basso sinistro penso che abbia lasciato tutti molto perplessi. E poi probabilmente anche lo stesso Attà non attraversa ancora un periodo, non ha ancora raggiunto la condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
0: Ecco, Ken al Como, Zirkzee molto probabilmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
1: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9,5 come si suol dire. È vero che nelle ultime due stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Ken arrivò alla Fiorentina due anni fa era reduce da una stagione alla Juventus e contrassegnata da zero segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Ken è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9,5, sottopunta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete, che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Ken racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche, era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo, caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato alla Fiorentina a Roma. Si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Ken. Hanno caratteristiche diverse. Torno a ripetere, Pellegrino è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno, e secondo me il modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
0: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del cerchio, oltretutto dopo una sconfitta come quella con la Roma. Insomma, c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria, e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
1: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Mastantuono, da Attà, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Zirkzee qualora dovesse arrivare, dovesse essere specializzata, a Jimenez, João Mario, Dragos, Invieri. Quindi è una squadra che soprattutto nel reparto arretrato, con De Gea in porta, ha anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dudone è ancora passato al Nottingham Forest, credo, e quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra fra qualche mese rientrerà Parisi, a destra ci sono Jimenez e João Mario, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragos, Invieri e Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando.
0: Fabian è andato a Parma,
1: è andato al Parma ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rove in direzione Bergamo. Sì. È una trattativa abbastanza ben avviata, la cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a breve dovrebbe incassare una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anora al Chelsea, si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
0: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti la società bianconera si è complicata la vita?
1: Zirkzee Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus, e su riguardo a Sollot, Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid. Quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopopartita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Colomboigny, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sollot forse è quello che le riveste in maniera più piena. Un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex Udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
0: Ecco, quelle parole di Spalletti su Colomboigny rischiano di essere state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
1: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per 2 mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio. Quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che diciamo già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole. Chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Colomboigny è un lavoratore, un centravanti che lavora, un centravanti che si fa sentire anche quando non segna. Quindi quelle che erano le sue caratteristiche, credo che la Juventus e Spalletti le avessero ben presenti, e mi hanno un po' stupito. Quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti, che probabilmente ha rischiato di compromettere anche, diciamo, l'autostima del calciatore.
0: Il Como, oltre a Ken, prende Ricci. Non è ancora però definitivamente esploso Ricci. Cosa ne pensi?
1: Ricci è un ottimo giocatore, ha fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati. Altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, e quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che nella espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di 2 titolari come Perrone da Cuglia, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da sorpassare nelle scelte di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però è ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, era professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1.000 alternative, con giocatori che hanno caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo: Diawò, Passe, Baturina. Quindi Jesus Rodriguez è una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con 2 ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League.
0: Ma in
1: Perché
0: campionato, secondo te,
1: attraverso
0: Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
1: di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a qualunque squadra. Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Ken, che si sono aggiunti al Liberali, che era stato acquistato dal Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso ad Udine. Quindi io credo che il Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico, e questo è un vantaggio indifferente.
0: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
1: Matteo Guiu aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto. Quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo, lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 3 anni al Barcellona e nella nazionale. Guiu si è un attimino fermato, a Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che il Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio, e quindi risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa, poi un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
0: Voltemade naturalmente sarebbe più esperto, più maturo, è un altro
1: Prego.
0: Obiettivo. Voltemade, il giocatore
1: sì,
0: tedesco.
1: Però sembra che addirittura era stato affiancato anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Dioks. Sarebbe più esperto, ha caratteristiche diverse, ma io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto. Più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, a giovane, perché ha giocato anche da seconda punta, quindi è il giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
0: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
1: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6 milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Chiaramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma la sua partenza, il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa a Højlund, lo vedo molto difficile.
0: Senti, a proposito di attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito, secondo te, progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
1: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è arrivato e rientrato in ritardo, chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, il biennio allo Spezia, più l'anno passato e trascorso all'Inter come terza o quarta punta, lo hanno arricchito di esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
0: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da parte
1: di lui. Però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco sul gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
0: Eugenio, grazie mille.
1: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Bianconera, buongiorno, è un grande venerdì, in attesa di che sì, che fa pure rima, il tempo, 22 gradi, piovigine, arretta temporale, in attesa di vedere quello che succede nella notte, poi domani gioca la Juve, oggi parla Spalletti, alle 13 ci sono i sorteggi di Europa League. Come sa va, come la va? Good morning everybody, caro mio Yves da Roche, temperatura e situazione emozionale in quel di Torino.
3: Buongiorno, buongiorno, temperatura 23 gradi, nuvoloso, pioggerellina sparsa qua e là. Ed anche allerta qua dalle 2 di notte, non lo so.
2: Sì. Com'è la pioggerellina sparsa qua e là? Cosa vuol dire? La nuvola di fantozzi?
3: Sì, così. C'è quella, perché quando venivo in radio pioveva, poi qua è tutto secco, cioè un po' qua.
2: Capito. Piove ma è tutto secco, le contraddizioni del nostro fantastico mondo. Allora ragazzi, attenzione, perché come vi stiamo raccontando noi da giorni, ci siamo, avete visto, hai visto ieri tutta la delegazione della Juventus al seguito della gente di Cinque di Milano, hai visto tutti, gli van dietro, gli sta dietro, lo placcano, lo seguono,
3: chiacchierano
2: a botta di bonus e di anni di contratto, ci siamo ragazzi, stiamo per arrivare, adesso vediamo tutto. Poi oggi, 20 anni fa, ci sono dei titoli di giornali. Ma stiamo all'attualità, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 28 agosto 2026. Andiamo sui quotidiani sportivi. Vediamo la Gazzetta dello Sport. In primo piano, che sì, che botte. Botte che mica si menano. Scintille tra Juve e Roma, a fondo dei bianconeri su Livoriano. Ma non è vero, ma non c'è nessuna scintilla, non c'è nessuna botta. Ma i giallorossi non si arrendono e rimandano indietro Osterweld. Per forza, dopo 5 giorni ha fatto visita ai medici, non sta bene. Devono fare. C'è tra niente con che sì, quella situazione lì. Intanto sorpasso Fiorentina per Zirkzee, dopo che ha venduto Ken, la Juve frenata dal no di David che non esce, prestito oneroso, 5 milioni riscatto a 25, 25 più 5 fa 30, vedi, alla Fiorentina Zirkzee va di meno da quello che poteva dare alla Juve. Che belli che sono. Intanto l'Atalanta va avanti, Conference League 1-0 all'Apoel. Io ci aggiungo solo 1-0, salvati da una traversa, grande difficoltà per passare il turno in conference, però Anor va al Chelsea per altri 46 milioni, quindi altro giocatore che l'Atalanta vende, altra botta in entrata da 46 milioni. E ci dimostra che cosa, caro mio Yves? Che non è questione di dirigenti bravi o non bravi, perché vedi, lì sono cambiati, ma è questione di avere dei giocatori di un certo tipo che ha mercato. È molto semplice, perché con Mainz l'Atalanta lo vende quando ha mercato, ha più di 50 milioni. Oggi con Mainz che ha deluso non ha più mercato e la Juve se lo trova sul groppone. Ci può essere te, ci può essere Carnevali, ci posso essere io, ma in questo momento con Mainz non ha mercato. Quando era l'Atalanta ce l'aveva, ci poteva essere te, io, Carnevali, Giuntoli, Marino o chi vuoi tu, aveva mercato. Che sì, quando era l'Atalanta, aveva mercato, tac, venduto. Che sì, oggi, da 3 anni di Arabia, è parametro zero. È il mercato. Inter vista ottavi. Ah, ci sono stati i sorteggi del Champions League ieri, eh? Vabbè, non ce ne frega niente, però insomma, bisogna commentare anche quelli. Ritrova Mourinho, ma è andata bene per scrivere la Gazzetta dello Sport, che è andata bene. Ride anche il Napoli, anche Allegri ride. Sfide belle e dure, compreso il Paris Saint-Germain, invece per Roma e Como. Il Como tra l'altro è più italiano perché prende Kane, ma prende anche Ricci. E allora la sveglia, in assenza oggi del rompipallone, la sveglia del buon Garlando sulla Gazzetta dello Sport si sveglia a tite nerazzurre, eh? Cioè, ricordiamoci sempre che chi fa la sveglia è tifoso dell'Inter. Vabbè, ma chi è che sulla Gazzetta non è tifoso dell'Inter, ci viene da pensare, voglio dire. La sveglia di oggi ce l'ha con lo sceriffo Orsato, quell'Orsato, quello che a Lazio Milan non andava al VAR, imponeva la sua legge, il VAR lo chiamava e lo diceva no, decido io in campo, la sua stella è legge, tornato lo sceriffo. Ah, nessuna chiamata al video della prima giornata, secca. A seguito di revisione ci manca quella roba lì, cioè praticamente la Gazzetta dello Sport manca Rocchi, le bussate e le intercettazioni e le interferenze oltre che le pressioni. Se gli manca quella roba lì, o no, a te manca quella roba lì, ti manca?
3: No, sto lontano. No,
2: ti manca. È molto lontano da quella roba lì. Bravo ragazzo. È l'ora di che sì, 29 anni, 3 anni di Arabia Saudita. A fondo Juve, svolta Carnevali, 3,5 milioni offre la Juve, prendere o lasciare, cioè cosa fa? 2 anni più opzione per il terzo. Cosa fa la Juve? Dice, senti, facciamo una roba, noi abbiamo fatto bene i conti, li abbiamo rifatti un attimo. Qui, se vogliamo chiudere che sì senza che esca nessuno, bisogna scendere, limare un attimo e fare 3,5 milioni, 2 anni, poi semmai l'opzione per il terzo. Ma i giallorossi offrono di più, secondo Gazzetta dello Sport. Ah, quanto di più? Ah, non si sa. Non si sa, ho letto tutto l'articolo, ma offrono di più, così la Roma a caso offre di più. Domani all'Allianz Stadium, debutto in casa della Juve, sarà sold out, ma a questo siamo abituati fortunatamente. Spalletti ha fiducia in Colo, anche perché è l'unico attaccante che ha. Prima partita senza Ildiz, ansia McKenny, ai. Auguri, oggi è compleanno di McKenny, attenzione. Gli ha già fatti gli auguri alla Juve, fammi vedere, sì, gli ha già fatti, bravi. Compleanno di McKenny, 27 gol con la maglia della Juve, il buon maghetto McKenny, che però ieri... affaticamento, ma vediamo oggi quando parla alle 16 Spalletti se me lo convoca oppure no. E allora con Seisao, Alai Begovic e Bogà dietro a Colo Muani, giocano tutti quelli che sono rimasti. In casa Milan invece palla Leao, Aston Villa e Galatasaray, la scelta è di Rafa, al Milan comunque vanno 50 milioni, quindi che gli frega. Escluso dai convocati di oggi perché alle 20.45 c'è Milan-Venezia, Amorim, il tecnico del Milan, dice ma sai, a volte è meglio cambiare squadra. Così. posso dire che tra Vlahovic che va via dalla Juve e Leao che va via dal Milan, cioè alla fine Vlahovic e Juve è finita meglio? Secondo te, Yves? Secondo me Leao gli sta finendo peggio, no?
3: Sì, diciamo sull'atto di comunicazione...
2: E come lo trattano? Cambia squadra, vai via. Scusa, dai. No.
3: L'altro proprio lo dice durante un'intervista ai mondiali, me ne vuole andare via dal Milan.
2: Insomma, non è la bella situazione. Attacco a Infantino. Poteva oggi non esserci un riferimento sulla Gazzetta. La UEFA ora prepara la denuncia penale con l'accusa di frode. Allora, tiriamo fuori tutti i faldoni qua che voleva vendere il mondiale e poi si è messo d'accordo, conflitto di interesse interno, denuncia penale, portiamolo in tribunale. E allora si domanda la Gazzetta, ma l'attrazione per i poteri forti di Infantino lo distruggerà? Che i poteri forti devono essere i tuoi, se sono quelli degli altri non va mica tanto bene, Ma scusa, prima chiudi la Gazzetta dello Sport, prima di andare su tutto sport, ma vogliamo dare un'occhiatina rapida ai sorteggi del 13 di Europa League per capire che cosa ci aspetta, La Coppa del Rilancio, Milan e Juve le favorite, occhio occhio alle spagnole. Vediamo un po'. In prima fascia, dove ci sono Milan e Juve che non si possono incontrare, c'è Leverkusen, il Benfica, il Lyon, Lione di Openda, la Z, l'Olympiacos, la Real Sociedad e il Marsiglia, occhio, In seconda fascia c'è il Fenerbahçe, Vittoria Pilsen, Sanghilloise, la Dinamo Zagabria, Salisburgo. Una volta siamo andati a Salisburgo. Il Celtic, lo Sparta, il Rennes francese e l'Anderlecht, nobile decaduta. Bravo, bravo, bravo. Guarda, io subito pronto con il sorteggio. In terza fascia c'è lo Sturm, il Lech Poznan. Lech Poznan, ci siamo stati, meno 27 gradi. Ah, che giornata incredibile. Era la Juve di Del Neri, Libertazzi 0-0, Crystal Palace 0-0-1-1, non mi ricordo più, pareggio comunque. Crystal Palace, c'è il Bournemouth, attenzione, il Sunderland, occhio agli inglesi anche, c'è il Celtic, il, chi è sto qua? Il Jagiellonia, dov'è lo Jagiellonia? L'Armonia, cos'è? Una banda. E il Celta Vigo, attenzione al Celta Vigo. In quarta fascia c'è l'Hoffenheim, il Besiktas di Dujanone Vlahovic, ma a questo punto anche di Miretti, che ieri è arrivato ed è sbarcato in Turchia, come avevamo ampiamente previsto, la giornata era quella di... Hai visto anche lui? Oh, Besiktas, Besiktas. Vabbè, d'altronde è bianco nero, Besiktas. Poi c'è il Torrens, l'Apoel, il Neck, che è olandese, l'Offi Creta, il Lillestrøm, il Levski Sofia e l'Arabat. Fammi guardare bene, scusa, fammi mettere a fuoco gli occhiali. Allora, io direi che potremmo evitarci Benfica, Leverkusen e Lione, che non sarebbe male, il Marsiglia, la Sociedad, Crystal Palace, Sunderland, Le Bournemouth, l'inglese e il Besiktas. Per il resto tutte le altre. Secondo me, dopo il viaggio in Norvegia, per la felicità di Camillo, ci potrebbero estrarre Lillestrøm in Norvegia. Lillestrøm, dai! Un bel Lillestrøm, così rimandiamo Camillone in Norvegia. Attenzione! Ma apriamo tutto sport. Qui Juve, parola di che sì, un po' tipo parola di Javert. Disturbiamo anche i profeti. Vi ho dato la mia parola. Quelle telefonate, l'incontro a Milano. Cioè, che sì, avrebbe chiamato Massare Spalletti per dirgli io vi ho dato la mia parola, quindi state tranquilli, insomma. Poi magari la gente ha detto sì, vabbè, ha dato la parola, però quantifichiamola sta parola, perché io voglio i dobloni, la parola dei dobloni. Affare ai dettagli. Cosa avevamo detto ieri? L'avevamo detto che sarebbe stato il giorno decisivo. È stato il giorno decisivo, adesso si tratta di mettere a posto i pezzi e di metterli insieme. Il club bianconero anticipa i tempi per Frank, che senza aver passato David e Kopp, cioè per prendere che sì, comunque un'uscita in prestito va fatta, però la Juve dice prima ce lo prendiamo e così chiudiamo la pratica e poi vediamo di accelerare quell'altra. Livoriano può giocare nel centrocampo a 2, ma anche nel centrocampo a 3. E allora l'ultimo nodo cos'è? Il bonus alla firma, perché che sì, lo vorrebbe subito, beh, si chiama bonus alla firma. Ma la Juve dice, no, ma hai visto cosa abbiamo fatto con Vlahovic? Gli aveva messo l'ultimo anno di contratto. Allora, visto che siamo un po' in difficoltà con l'UEFA, dai paletti, facciamo il bonus alla firma, te lo do fra 3 anni nell'ultimo anno di contratto. Poi, naturalmente, dovesse andare via prima. Stile Vlahovic, insomma, che non ha provato benissimo, però. Intanto è Champions Show, Como, Barcellona e Paris Saint-Germain, il Real con l'Inter e con la Roma. Praticamente Mourinho sfida le sue ex squadre. No, che casa sua quella, casa sua, sono tutte case sue. L'Arsenal e il Manchester City per Allegri. Marotta si lancia, dice, spesso i sogni si avverano. Dov'è il problema, scusa? Girone unico di Champions, gli ha proposto 8 partite, di cui 2 di un certo tipo, le altre 6 portate a casa. Adesso manca il calendario di butti, no, della Lega, che interverrà per mettere prima e dopo una partita di Champions delle squadre favorevoli al campionato italiano, e poi dopo basta, il sogno si avvera, che problema c'è. Sorloth sempre nel mirino, torniamo al mercato della Juve. Juve caccia al 9, nuovo no a Matetà, niente Matetà, ore decisive, Sorloth nel mirino. Anche perché qui sfoglia la margherita, alla fine ti rimane solo quello. Milik, potrebbe esserci la rescissione, e Cator potrebbe andare via in prestito per liberare il posto. Alle 13 gli avversari di Europa League, pericolo Vlahovic per Spalletti, ma anche Miretti a sto punto. Povero Miretti, hai visto la differenza, Yves? C'è Vlahovic che va al Besiktas, no, che fa l'UE, pagliaccio ridicolo, Miretti che è andato al Besiktas,
3: tristissimo,
2: non se l'è filato nessuno, non se l'è filato nessuno Miretti, non se ne sono neanche accorti che è andato i tifosi della Juve. Vabbè, Mirettone che ha detto, no vabbè, ma c'ha dei bei colori il Besiktas, bianco e neri, bravo. Elkan intanto, Elkan, cuore d'oro, mi rincuora Illiz, che aspetta l'operazione. Elkan lo chiama, lo rassicura, lo rasserena, e intanto cosa fa Illiz in borghese insieme ai suoi compagni di squadra? Ascolta Sinner, perché Sinner va alla Continassa e dà lezioni di mentalità. Spalletti dice, solo lui cambia le partite, come lui nessuno. E allora dice, come fai? E Sinner dice, ma il risultato è solo una conseguenza delle scelte fatte in campo. E Locatelli era che se lo abbracciava, che lo guardava, che lo ascoltava. Locca, capitano. Quindi, capito? Le scelte fatte in campo cambiano il risultato, le scelte fatte in campo. Intanto, zitto zitto, 4-4, Rosetti, che sarebbe il designatore degli arbitri UEFA, ai margini dell'estrazione della Champions League, ribadisce il concetto con forza. Bastoni Kalulu non succederà più. In un caso del genere il VAR potrà intervenire e cambiare la decisione. No, il VAR potrà intervenire e mandare l'arbitro al monitor. Poi l'arbitro deve cambiare la decisione. Attenzione! Ma Tutto Sport si domanda una cosa, anzi due, interessanti, a cui pensavo anch'io ieri, e cioè, numero uno, la giustizia sportiva è cambiata in Italia? No. Secondo voi, se risuccede Bastoni Kalulu, il VAR interviene, cambia la decisione, Kalulu rimane in campo. Secondo voi poi però viene squalificato dalla giustizia sportiva? Sì. Verrebbe squalificato perché non è cambiata. E poi, Kalulu, ne avete più sentito parlare voi di questo fatto? O è finito sotto la polvere degli archivi? No, perché Turone sono 50 anni che ogni anno viene fuori sulle interviste della Gazzetta dello Sport. Bastoni Kalulu dove è finito? Sotto le polvere degli archivi. Occhio alla Next Gen, il mercato arriva anche lì, colpo super per la Next Gen, cari miei ragazzi e ragazze. E in arrivo lì Camara classe 2008 dal Genk, un armadio di proporzioni gigantesche. Questo è forte, questo è veramente forte. Ma domani la squadra A invece gioca con il Parma, e allora intervistona di Bernabé, il centrocampista spagnolo del Parma, che dice, ma quale difensivi, qui è già un altro Parma, qui si attacca. Alla Juve toglierei Locatelli con Seisao e sì, pure Douglas Luiz. Vabbè, toglieceli tutti. Vedi, Locatelli viene visto come uno da togliere dagli avversari. Anche dai tifosi della Juve, lo tiene. Però per altri motivi. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Ha vinto Ken in prima pagina. Ha vinto Ken, l'epurato Ken. Ken che si allena da solo, Ken multato. Per la viola c'è Zirze. L'attaccante dell'Italia ha scelto il Como, 40 milioni totali dell'operazione tra bonus e parte fissa. Paratici vuole soffiare Joshua alla Juve, ma magari che ci concentriamo su un centravanti vero e non su un altro tutto centravantista. Aston Villa strappa il sì a Leao. Row, la Dea avanza, offerti 40 milioni. Bologna invece su Gudmundsson. Che sì, ha un passo dalla Juve, anche qui sul Corriere dello Sport stanno alzando bandiera bianca, ecco la Roma, e danno che sia un passo dalla Juve. Inter e Roma, proprio tu, sorteggio di Champions League, Napoli, Max and the City, perché si incontrano le grandi città inglesi. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio sui sorteggi di Champions ha questo titolo qua, i computer hanno un cuore. Certo che i computer hanno un cuore, basta indirizzare l'algoritmo, amico, problema. Non è che fa da solo, tu cosa fai col computer? Digiti i tasti,
3: devi digitare un tasto, se no non si accende neanche,
2: è bravo. E allora come avvengono i sorteggi di Champions con l'algoritmo? È indirizzato, mi mettono i paletti, questa sì, questa no, questa data sì, questa data no, basta indirizzarlo, poi lui estrae. Europa League, Juve e Milan, c'è Vlahovic, ma c'è anche il Bayer Leverkusen, c'è anche il Lione di Openda, questi i rischi. Conference League, Scamacca elimina l'Apple 1-0, con grande fatica nella traversa che ha salvato l'Atalanta di Sarri, potrebbe prendere l'Ajax e il Monaco in conference. Oggi però alle 18.30 si comincia con Fiorentina-Frosinone. E i social impietosi anche stanotte su Commisso, Junior e la sorella. È diventata una macchietta, lo dire. E sì, la stretta finale. Ieri vertice a Milano. Contatti continui. 3 anni di contratto. La Juve propone 2+1. Lui vorrebbe 3 senza il più. Lucio aspetta Frank. Posso dirvi e svelarvi un retroscena, senza fare nome e cognome ovviamente, che in società hanno spinto molto e caldeggiato la scelta di Massara su Kessié. La Roma prima deve vendere El Ainaoui e quindi se non lo vende non ce l'ha manco il posto per Kessié. Si sono svegliati all'improvviso su quello dello stadio e hanno capito. Più Alaibegovic che Boga per Yıldız. Va fatta una scelta in vista di domani per garantirsi estro nella fase offensiva, ma mettiamoli tutti, dico io. E Nico Gonzalez? Vabbè, dipenderà dalle notizie di mercato. Che notizie ci sono su Nico Gonzalez? Nessuna. A parte il fatto che ieri non si è allenato per gestire carichi di lavoro. E quindi se tanto mi dà tanto, anche a sto giro, non verrà convocato. Cabal Bologna ancora tutto in stand-by, anche perché Cabal non se ne vuole andare. Presentazione di Perin al Palermo. Palermo è gioia, o meglio hoia, perché Perin, tra le altre cose, e ringraziamento ancora alla Juve, dice Dybala mi ha scritto ed era entusiasta della mia scelta in quel di Palermo, perché quando il mio procuratore mi ha detto Palermo non ho neanche voluto sapere la cifra, ho detto Palermo sì, ha detto Perin. Inizia con la P. Chiudiamo la Corriere dello Sport Stadio, non apriamo i quotidiani politici perché non c'è niente di che se non ancora la classica guerra tra Ceferin e Infantino con in mezzo la FIGC italiana. E non fate le rime, mi raccomando. Fate tutti gli auguri a Weston McKennie, mi raccomando. Caro il mio Ive, siamo pronti per chiudere tutto e partire con tutto juve.com. Attenzione, ricordo sempre il portale, sito più seguito da tutti i tifosi della Juventus, il punto di riferimento. In primo piano, Juventus, il centrocampo deve crescere, che sì, può cambiare la squadra. Pavan, nel suo primo piano, non mette più neanche in discussione l'acquisto, ma si concentra già sulla sistemazione tattica in campo. Che si aggiungerebbe forza e inserimenti, ma prima servono le uscite di Miretti e Comines sul mercato. Miretti è andato, Comines

0: È, non si allena più con la squadra, si allena sempre da parte, come ha fatto il PSG con Colomwani. Vedi che poi scappa via da solo.
1: Va bene, ti ho lasciato l'ultima parola, sei contento, attenzione. La firma bianconera di oggi è il buon Luigi Schiffo, come sempre imperdibile. Andate nel blocco nero su bianco o bianco su nero di tuttoio.com e ve lo aprite. Malagò è orsato, la fiducia dei tifosi dipende da voi. Affrontare Arbitropoli, riaprire Farsopoli, non dare l'impressione che le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano. La domanda sorge spontanea. Malagò e Orsato sono lì per segnare una discontinuità? Oppure per garantire la continuità del sistema calcio italiano? Unico sport della penisola che non è in grado di esprimere un valore di vertice, tecnico ed economico? A giudicare da quanto visto finora, prevale di gran lunga l'ipotesi della gattopardesca continuità, cambiare affinché non cambi nulla. E poi, guarda che chicche, le intercettazioni dimenticate, andatevi a leggere Luigi Schifo, firma bianconera di oggi su tuttojuve.com, come sempre imperdibile. Mentre il riassunto della giornata in anticipo lo si fa andando sul virgolettato, Spalletti sta per essere accontentato, addirittura d'arrivo che sì, poi tocca al centravanti, perché sarà l'ultimo tassello. O il penultimo, caro mio Ib. Non è che Carnevali mi prende anche un terzino sinistro l'ultimo giorno di mercato?
0: Vediamo, lunedì tante sorprese. Il famoso
1: Perché alla
0: lunedì
1: fine.
0: potrebbero succedere,
1: Famoso.
0: non due cose,
1: Aspetta.
0: cinque
1: Ma
0: cose.
1: che giorno. No, aspetta, aspetta, ma che giorno è l'1 settembre? Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. È martedì.
0: Sì, è
1: Dopo
0: martedì.
1: il lunedì. Dopo il lunedì di Como lì, il martedì di Carnevali. Attenzione. Non scherziamo, non scherziamo! Calcio Finanza l'hai già aperto? Ci sono dei dobloni che ballano? C'è qualcosa di
0: Ma
1: interessante?
0: parlano della Champions, eccetera, eccetera.
1: Ma che ce frega, ma che ce frega! Piccolo stop per noi, tra poco siamo dentro.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv, grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa, col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassime. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Caterina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. L'azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 m, misura ottenuta al quinto

Tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val de Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Rassegna stramba.
5: Sinner meraviglioso. Ma guarda quanti filmati che ha fatto la Juve su Sinner. Ah, mentre sulla Gazzetta, palestra, falsa partenza in Premier. È out alla prima del Chelsea. Il posto da titolare non è assicurato, quindi lo stanno già, come da previsioni, disintegrando. Vi ricordate la famosa foto Yıldız 2030 con Elkan che presenzia il rinnovo contrattuale di Yıldız? Yıldız è il suo cocco, ragazzi. Yıldız, ce lo teniamo stretto. O no? Prese l'elicottero per consegnargli la maglia Yıldız 30. Ve lo ricordate o no? 2030? Sì o no? Te lo ricordi, Yves?
6: Certo.
5: Non eri molto convinto nella tua risposta, però, eh?
6: No, sono convinto, sono convinto.
5: Sei convinto?
6: Quando va un presidente firmare il tuo cartellino è molto importante. Un conto un dirigente, un conto...
5: Che presidente? Proprietario? Oh, proprietario.
6: La punta di diamante.
5: La punta di diamante. Ingegnere, perdonalo, perché non sa quello che dice. Attenzione! Dai, andiamo un attimo però su calcio e finanze. Vediamo il sorteggio Champions almeno. Dai, siamo delle persone serie, siamo dei giornalisti. Non è che se la Juve non è in Champions, allora chi se ne frega. Dai, vediamo le italiane come sono andate. Vediamo bene come dobbiamo gufare quest'anno. Allora, sorteggio Champions di calcio e finanza. Dunque, l'Inter affronterà in casa, che strano, il Liverpool. Poi il Bruges, lo Shakhtar e lo Stoccarda. In trasferta, vabbè, Real Madrid, una devi prendere. Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava, vabbè, passano in carrozza. Il Napoli di Allegri affronterà in casa l'Arsenal, il Club Bruges, il Bodo Glimt e il Viking. Attenzione! Il Bodo Glimt ce l'ha Allegri in casa, però, eh? In trasferta Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. Sì, dai, sorride anche il Napoli, un po' meno dell'Inter, ma sorride. La Roma affronterà in casa il Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille, Slovan Bratislava. In trasferta Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Catene. Ecco, la Roma già ride un po' di meno. Il Como affronterà in casa il Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Catene. Beh, belle partite, dai. In trasferta Barcellona, Betis, Feyenoord e l'Est. E il Como ride ancora un po' di meno, secondo me. È quella che ride meno di tutte, però, Fammi vedere un po', vabbè, poi ci sono le date delle partite, ma quelle contano nel momento in cui verranno incrociate dalla Lega Calcio con gli anticipi e i posticipi, caro il mio Iv, perché sono determinanti per la stagione. Però facciamo come l'anno scorso, diciamolo prima, no che poi dopo se ne accorgono tutti, bisogna dirle prima certe cose. Ma la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, è bollente. E allora Fabrizio da Parma, visto che c'è Juve Parma, scrive: è scontato sotto gli occhi di tutti, Malagò è lì per dare continuità al sistema. Non ha tolto le figure impresentabili che sono nei posti di vertice. Perché? Per cambiare o per lasciare le cose come sono? Sinceramente mi chiedo come un juventino possa ancora seguire questo calcio italiano avariato, dice Fabrizio da Parma, che non è per niente sereno. Luca da Genova: la gente deve essere correttamente informata da media faziosi e incompetenti, ma i giocatori in prestito, se dovessero ritornare, hanno un anno di ammortamento in meno, dice Luca, in quelli in prestito. Informate. Massimo da Zurigo ci tiene a sottolineare che oggi è il suo compleanno. Spero che sabato, visto che sarò a Torino, la nostra squadra mi faccia un bel regalo. Yves, 9:31:39, eccoci qua, il messaggio di Massimo da Zurigo, è il suo compleanno. Riapriamo la rubrica dei compleanni, contattiamolo, se vuole intervenire gli facciamo gli auguri in diretta. Attenzione. Mentre Simone da Cesena scrive: non si può passare una settimana così dopo aver vinto, dai, abbiamo vinto col Frosinone. Quante volte i nostri avversari vincono senza convincere? Eppure non mi sembra ci sia tutto questo disfattismo. Dobbiamo essere più concreti, prendere le vittorie ad ogni costo, convincendo e non, dice Simone da Cesena, che non gli è piaciuta sta settimana sulla di bianconera nei messaggi. Quindi ragazzi, fatelo almeno per Simone da Cesena. Non lo volete fare per me, fatelo per Simone da Cesena. Enzo da Milano si domanda, o meglio domanda a noi, ma tra terzino sinistro e centravanti, visto che i vari David e Cabal sono ancora alla continuazione, è probabile che restiamo così oppure c'è spazio di manovra? C'è spazio di manovra, Enzo. Enzo, c'è spazio di manovra. Sono 5 giorni belli pieni. Ma il nuovo acquisto della Next Gen, si chiede Fabio, è un altro esterno d'attacco? Sulle esterni compriamo? Forse i miei complimenti. Non va bene neanche quello? Fabio, giocatore del Gen che voleva tutto il mondo, l'abbiamo preso noi. Non va bene neanche quello? Va bene, non va bene neanche quello. Alessio da Bollate: Rosetti dopo le esternazioni. Da oggi cambierà tutto. Il VAR potrà intervenire, un caso Bastoni Calulu non si verificherà più. Sarà un Calulu Bastoni. La grande ironia di Alessio. Maurizio da Messina, che fa gli auguri a Eve, che però è Eve, se lo scrivi Eve si legge Eve, invece Eve. Vi dico solamente una cosa: a Messina ci sono 40 gradi e si muore di caldo. Attenzione, caro il mio Eve. Mandiamo un vocale da casa.
7: Claudio, Alessio da Bollate. Strano che le cheerleader non abbiano titolato Juve beffata. A riguardo di che sì.
5: Perché ancora non c'è.
7: C'è sempre qualcuno che offre di più, qualcuno che ha più soldi, qualcuno che è meglio, qualcuno che è più forte. Noi, secondo loro, siamo diventati non so che cosa. Ci sbeffeggiano tutti, secondo i fenomeni.
5: Secondo loro. Ma secondo noi invece no.
7: Ma Lautaro, che è andato davanti all'arbitro a dirgli di calmarsi, cos'è che ha detto? L'ho sentita, calmo. Questa non stai me calmo. Ne ero accorto, l'ho sentita stamattina.
5: Stai calmo.
7: Ma veramente?
5: Detto martedì, no?
7: Niente, sì. Non è successo stai
5: calmo,
7: niente.
5: Calmo. Niente.
7: Va bene.
5: Vabbè, rassegnato l'amico, però Iv l'abbiamo detto martedì mattina, non è questa cosa qua. Ragazzi, state attenti, su, siamo a venerdì, Lautaro l'abbiamo detto martedì. Un abbraccio anche a Terry che dice: nebbia, umidità in pianura padana. Alla fine che si arriva... il problema sta sempre nei soldi. Alla fine le squadre di calcio sono ostaggio dei calciatori, tutti gli altri. Massi da Rimini dice: qui super caldo e umidità, vorrei porgere una domanda, ma Spalletti è in grado di lanciare nuovi talenti? Vedi anche la Next Gen? Assimiliando, proprio un po' strane. Fammi andare a Zurigo, Svizzera, da Massimo. Buon compleanno Massimo, ciao!
8: Ciao Claudio,
5: come la va? Buon compleanno.
8: Mi senti?
5: Massimo, noi ti sentiamo forte e chiaro, ma non sento entusiasmo. È il tuo compleanno.
8: Ti ringrazio Claudio, è un onore parlare con te oggi.
5: Quanti anni mi fai? Quanti me ne compi?
8: Beh, sono soltanto 53.
5: Ma sei un bambino, ma vergognati, ma pensavo molti di più io, dai.
8: No, no, sono un ragazzino ancora, un giovane tifoso juventino.
5: Sei un bambino juventino, insomma, bisogna mandare la tua foto a Evelina, dirgli guarda quanti bambini juventini che ancora continuano a nascere, a crescere, a tifare per la Juve. Ma quindi tu domani mi sei a Torino, ma quando mi parti per vedere Juve Parma?
8: Allora, io parto sabato mattina presto, verso le 4 del mattino, quindi per la spacchinata. Diciamo che per le 8 e mezza, 9 sono a Torino, mi godo un po' la città e poi da primo pomeriggio già nelle zone dello stadio, diciamo. Juventus Torino, Trium.
5: Cosa fai? Cosa fai? Macchinata, pullman, treno, aereo, cosa fai?
8: No, no, io sempre in macchina, Ho la mia comodità.
5: Quindi
8: posso girare come voglio a Torino. Siamo io e la mia compagna. Questa volta mio figlio purtroppo è impegnato e non è potuto venire, altrimenti di solito andiamo in quattro.
5: Ma quindi cosa fate? Festeggiate stasera il tuo compleanno o aspettate domani in base al risultato della partita?
8: No, no, io festeggio stasera e poi spero di poter festeggiare anche domani sera.
5: Che regalo vuoi? Dai, dai, esprimi un desiderio che lo scriviamo a Carnevali. Che regalo vuoi per il tuo compleanno?
8: Beh, diciamo che prima di ogni cosa vorrei più di un regalo. Sarebbe un po' lunga la lista riguardo la mia squadra. Però
5: non esagerare.
8: Mi accontenterei di una vittoria, dai. Anzi, più che altro mi accontenterei che arrivasse qualche una buona punta e un buon centrocampista. Questo sarebbe un regalo.
5: Ma stai esagerando. Già quattro desideri espresso. Stai esagerando. Uno, no, devi scegliere una cosa.
8: Allora, diciamo che vorrei due giocatori buoni. Uno davanti e uno a centrocampo, dai. Due in uno, va bene, no? Può passare.
5: Che sì va bene.
8: Beh, mi andrebbe bene, perché visto come siamo messi a centrocampo, credo che sarebbe una pedina importante.
5: Va bene, dai, abbiamo anche il benestare da parte di Massimo, che oggi fa gli anni. Zurigo come si sta? Caldo, freddo, piove, tuona, sole?
8: Oggi fa molto caldo, no, l'altro giorno c'è stata una grandinata, però da un paio di giorni che c'è bel tempo ci stanno quasi 28 gradi, quindi è un caldo anomalo qua a Zurigo.
5: Vedi. Ma il Grasshoppers c'è ancora? C'è ancora il Grasshoppers?
8: Ah, non lo so, non seguo altre squadre di fuori da Juventus io.
5: Vabbè, ho capito, sei a Zurigo, la squadra di calcio di Zurigo, scusa.
8: No, no, da dire la verità, l'unica partita che ho visto qua a Zurigo è stata Juventus-Basilea, cioè Basilea-Juventus di luglio passato, quindi qua a Zurigo
5: niente da fare. Non ti far sentire dagli zurichesi.
8: Io sto bene solo a Torino.
5: Grande Massimo, una valanga di amore, di buon compleanno da tutta la chat di Radio Bianconera, auguri.
8: Ti ringrazio Claudio, ti ringrazio, è stato un onore parlare con te.
5: Ma ecco, è per noi un onore parlare sempre con voi. Grazie Massimo, nostro fedelissimo ascoltatore, nonché tifoso della Juve, che non ha tante pretese per il suo compleanno, vedi. Yves, tu che desiderio hai, anche se non è il tuo compleanno? Uno, esprimi un desiderio.
6: Stabilità,
5: che desiderio è?
6: Che la Juve torna a essere stabile e raserà suolo qualunque cosa.
5: Sono due cose. La stabilità e rasare al suolo qualunque cosa sono due concetti estremamente diversi. Io te lo volevo dire, Stai molto calmo. Allora lo dico alla chat, ragazzi. Vi diamo questa possibilità, approfittiamo. Chat di RBN Radio Bianconera è l'unica radio che conta. Oggi potete esprimere un desiderio. Uno. Non fate i fenomeni. Uno. Esprimete un desiderio, poi dopo facciamo come sempre vive la media e facciamo partire i messaggi. Esprimete un desiderio. Annunzio da Padova scrive: 50 milioni per Dujan buttati via, almeno il Milan un po' di soldi per Leao li ha fatti. Devo aggiungere qualcosa, Yves?
6: Lo so. Cioè.
5: Davide scrive: la Juve in Europa troverà tutte quelle che tu speri di non trovare. Vabbè, però Dave, siamo all'autogufaggio qua. Rocco il Lupo domanda: sul sostituto di Idriz c'è grande discussione sul fatto che Alaj Begovic sia adatto, ma chiedo, ma eravamo tutti d'accordo quando la Juve ha riscattato Boga che era già sostituto di Idriz? Cosa è cambiato? Perché Boga stesso non è più adatto? E poi se fosse Cator a fare spazio invece di David? Massimiliano da Roma dice troppi errori che ci hanno portato ad avere in rosa troppe zavorre che pesano un casino economicamente, tanto che un'operazione come prendere un discreto centrocampista come che si diventa un'odissea. No, vede Massi, che si diventa un'odissea perché è un parametro zero, quindi come tutti i parametri zero è un'odissea fino all'ultimo giorno, dai su. Paolo da Caserta, deluso profondamente, vedi? A 3 giorni dalla fine del mercato, sarebbero 5 comunque, non abbiamo una punta che fa gol. Dopo aver speso 103 milioni di euro per Ekator, Kolumani e Alai Begovic, che non è vero neanche quello, ma fa niente. Capitolo cessioni, una società solida prenderebbe i signori Rugani, Cabal, Kopp, Milik e David e li farebbe sedere in tribuna, invece vengono ancora convocati. Che li dovrebbe fare sedere in tribuna, scusa. Cosa hanno fatto? Hanno fatto come Ken che sono reattati di allenamento? No. Perché una società seria dovrebbe prendere 5 professionisti che non hanno fatto niente di diverso rispetto a quello che c'è scritto sul loro contratto? Perché li dovrebbe mettere in tribuna? Spiegami. O no, Ib? Perché li dobbiamo mettere in tribuna questi là?
6: Ormai è quello che tutti la
5: pensano. Non li fai giocare, puh. Vabbè, David non ha giocato titolare, punto. Ma perché lo devi mettere in tribuna, scusa? Ma non ho capito. Dei 5 acquisti, esclusi i portieri, forse i soli Lukumi e Selig sono funzionali al progetto. Vabbè, dai, Paolo, devo dire che brilla di entusiasmo stamattina. Elia da Baiano, provincia di Avellino, dice: a proposito dei calciatori che vende l'Atalanta a quei prezzi, anche noi potevamo vendere Oisen a 50, Sule a 40, Ken a 40. Abbiamo svenduto e continuato a farlo, vedi da fare. Caro il mio Elia, probabilmente se Oisen non l'hai venduto a 50, in quel momento nessuno ti ha proposto 50, altrimenti la Juve avrebbe accettato. Cosa dici? Se su lei non l'hai venduto a 40, è perché nessuno 40 te li ha offerti. Che dici? O no? Se Ken non l'hai venduto a 40, è perché quando l'hai lasciato andare tu aveva fatto 0 gol. Adesso viene da campionati dove i gol li ha fatti ed è titolare della nazionale. Quindi c'è chi ha proposto 40. Che dici? Perché ragazzi, il mercato non si fa con le nostre fantasie, si fa con la domanda e con l'offerta. E se l'offerta non c'è, c'è poco da far fantasie. Anche Yves ha richiesto 50 milioni all'anno da Radio Sound Centrale di Cesena, ma non gli hanno proposti loro e quindi... rimane qua. Vincenzo scrive: ma Carnevali non era interessato al procuratore di che sì? Era interessato ad altro, secondo me, a Milano. A cosa era interessato, scusa? Era lì perché sì? Luca B da Roma dice: se la Roma è interessata a che sì, potrebbe essere che Massara faccia un tentativo per Conè. No, non ti preoccupare, noi prendiamo che sì, non ci interessa Conè. Mentre Teresa, Luca, Andrea, Antinio, mamma, ma quanti? Ma siete troppi? No, non sto scherzando, non siete mai troppi. Vocale da casa.
9: Caro amico mio, il problema non è tanto avere o non avere mercato. Il problema è che se continui a fare contratti da 4 milioni in su alla gente, praticamente ti riduci a poterne cedere solamente a 10-15 club a livello europeo. Perché il resto, 4 milioni di ingaggio, non li paga. È quello il grosso problema. Dobbiamo smettere di prendere giocatori, tra l'altro, che sono tutto fuori che è una certezza, dandogli dai 4 ai 6 milioni. E Kolumani è il prossimo. Ci rimarrà sul groppone per 4-5 anni, sperando che non sia una pippa clamorosa. Ma comunque uno non ha mai fatto tutti gol in stagione, tranne
5: bene, entusiasmo anche per Kolumani, bene. Entusiasmo anche per Kolumani, molto bene. Kolumani prende 5 milioni e mezzo di stipendio, ne guadagnava di più a Parigi, quindi Kolumani si è ridotto lo stipendio per venire alla Juve. Kolumani, quando è stato alla Juve 6 mesi, ha fatto 10 gol, quindi non mi sembra una pippa clamorosa. Kolumani lo prende per i prossimi 5 anni e finiti i 5 anni alla Juve probabilmente sarà un giocatore che magari o andrà a finire la carriera da un'altra parte o rinnoverà ad altre cifre visto l'età. Kolumani o no? Non va bene neanche quello. Va bene, Desiderio di Andrea, la stampa e i media che all'unisono condannano i prescritti. Questo che più con desiderio è un'illusione. Ma penso che neanche sfregando la lampada di brutto si possa avere. Bravo, vedi Andrea, te lo dici da solo. Marco scrive, desidero una dirigenza forte, gobbo, fiero da Varese. Stefano da Cecina dice, per me i desideri sarebbero tanti, ma se devo esprimerne solo uno, non vorrei più vedere Cambiaso. Non sopporto di vederlo neanche più in cartolina. Ma perché ci sono ancora le cartoline a Cecina? State. Davide da Pieve Ligure scrive, un desiderio di disputare la Supercoppa Europea in agosto prossimo. Chissà come mai. Steve da Busca dice, il mio desiderio, Mateta. Sei l'unico però, devo dire. Alessandro da Roma, come desiderio vedere una squadra cinica e cattiva. Nico da Legnano, vorrei la retrocessione dei cartonati come desiderio. Più che desiderio sarebbe giustizia. Enzo da Milano dice, desiderio, o meglio miracolo, cessione di Commanes a 35 milioni di euro. Vedi che poi quando si scatena la fantasia. Il mio desiderio, scrive Angelo, è che vincia l'Europa League da Pioltello. Mentre Simone da Prato, ma visto che a centrocampo siamo a livello tecnico un po' mancanti, non possiamo inserire gradualmente anche Lecina, che durante la tournée estiva mi ha impressionato per tecnica e personalità. Un saluto fino alla fine. Occhio che su Lecina, comunque, non è Lecina, ma è Lecina. In questo momento mi giungono notizie che potrebbe andare al Parma. Potrebbe andare in prestito al Parma, attenzione. Luigi da Manchester, nuvoloso a Manchester, 16 gradi, per ora. Non capisco bene il senso di prendere il Catore alla Ibegovic con una spesa e poi prendere gli obiettivi Martinez e punta centrale che poteva essere Pellegrino. Luis da Pistoia scrive una domanda. Ma le condizioni di Thuram come sono? Questi giorni sta migliorando? Qualche novità? Un abbraccio? Abbiamo visto in campo già Thuram, no? L'hai visto nei vari video in campo? Marco da Adria dice, chissà se la Gazzetta dello Sport cosa dirà se arriveranno Kessi, Sorloth, un difensore sinistro. Boh, farà i bilanci con la lente di ingrandimento o farà l'elogio ai nuovi dirigenti per il mercato buono seppur con tutte le difficoltà. Chissà. Davide dice, lui ha detto all'amico, il vice, che il Bodo non è gradito. Diciamolo. Anche quest'anno il girone è difficilissimo, a Milano, Ceferin e Gravina spaccano, non è che copia Ceferin e Gravina. Yves, Maurizio da Messina, che si scusa con il, dice, purtroppo io sono un non vedente, quindi per i messaggi gli dico a Siri, ah caspita, no vabbè, allora puoi scrivere quello che vuoi, se è Siri che non sei tu, se non sei tu ma è Siri, caro mio Maurizio, puoi scrivere quello che vuoi. Paolo dice, sto aspettando Juve beffata, mi sa che no, sta tranquillo. Sta tranquillo, sta sereno. Pier Lorenzo dice, ma il nuovo acquisto Camara è stato preso solo in ottica Nexen o anche eventualmente per la prima squadra in previsione della cessione di Zegrova? Vedi, c'è chi dice che è una pipa per la Nexen e chi invece lo vuole già prima squadra. Siete fantastici. Cosimo dice, è inutile, l'immenso Yves, la bocca intrisa di verità, sapienza e giustizia. Ildiz, il cocco di Elkan, si vede... Eh beh, chi vuoi vedere come cocco Cambiaso, non so. Chi è Grel da Pan... Grel da Piangipane? Dov'è Piangipane io? Dov'è?
6: Bella domanda. Adesso cerco subito.
5: Non è una località dove sorrido molto, però. Piangipane in Romagna, è una frazione del comune di Ravenna, per cui il sindaco Bassi deve conoscere la Piangipane, detta anche Piangipane, attenzione, che fa un po' tra piangere le pene, insomma. Non... Ha detto bene Boggi, ci vuole pazienza, escluso Locatelli, 231 presenze ad oggi, è probabile top 50 della storia della Juve entro fine anno. Cos'è, ironia? Nessuno in rosa arriva a 150 presenze. Sopra le 100 ci sono Gatti, Cambiaso, Yildiz, Bremer. Chiunque arrivi si trova in una squadra in piena costruzione, che forse sarà competitiva fra 2-3 anni. Quando Tardelli e Cabrini arrivarono a 21 anni per completare una Juve che poi vinse tutto nei 10 anni successivi, erano già in rosa da anni Zoff, Gentile, Scirea, Furino, Causa, Anastasi, Bettega, oltre a Cucureddu, Morini, Capello, Darmiani, Altafini. Con una rosa completa, ben assortita, già esperta, puoi vincere persino con Sarri in panchina. Oh, forza Juve, sempre. Gre da Piangipane. Beh, erano tutti torti però, Cosimo dice inutile l'immenso I, basta con l'immenso I, basta. Ma ti senti un po' immenso Ivo oggi?
6: No, ringrazio comunque tutti per i complimenti, però
5: Hai già messo fattura?
6: Non pago nessuno, ringrazio tutti di cuore di questi sì. complimenti.
5: E cos'è? Discorso elettorale, ma fai il bravo, che sta per arrivare un grande ospite. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
10: Rassegna stramba.
11: Radio Bianconera.
10: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
13: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
14: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
13: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e 2 corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con l'agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno arrestato 2 cittadini messicani.
14: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I 2 uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
13: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sentiamo il tecnico della Dea, Maurizio Sarri.
15: Una partita difficile, l'avevamo già capito dalla partita andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di Conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
14: Ed è tutto, a più tardi.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera.
17: l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Rassegna stramba.
5: Attenzione, super attenzione, Ali Camara, la Juve super colpo della Next Gen. Classe 2008, oggi dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Aspettiamo però l'ufficialità, non è ancora ufficiale, state calmi tutti. Somiglia a Doku del City, superiorità numerica. Paragone ingombrante, paragone. Sti ragazzi giovani che gli vogliono subito appiccicare un'etichetta. Cristian Pasquato, ciao, come stai? Come la va? Come la va?
21: Tutto bene, buongiorno.
5: Quante molto etichette bene, molto ti bene. Hanno appiccicato a te da giovane? Come ti hanno etichettato?
21: Una abbastanza, abbastanza pesante, pesantissima.
5: Del Piero.
21: Eh sì.
5: Però è colpa tua, tu mi vinci la Supercoppa Primavera, mi segni punizione all'Inter, scusa, abbia pazienza.
21: Lo so, ma non pensavo avessero... Cioè, partissero così forte con le etichette.
5: Ma sai che noi giornalisti italiani siamo fatti così, bisogna etichettare tutto, perché sennò poi la discussione non nasce. Se tu non etichetti, dopo non puoi discutere.
21: No, è che si creano poi aspettative forti, importanti, molto.
5: Capito? Cioè, sto Camara del Genk, che io conosco, devo dire la verità, a malapena, ho visto solo due robe, però... Se mi arriva, mi firma per la Nezeng, dicono è come Doku del City, dico
21: calma, facciamolo giocare in prima squadra subito, no?
5: Tu pensi che in chat non c'è già chi ha scritto questa cosa stamattina?
21: Sì, se è simile o uguale, mettiamolo subito titolare.
5: Certo, tu appena dici guardate che la Next Gen sta prendendo questo, primo messaggio, ma solo per la Next Gen o lo possiamo far giocare in prima squadra? E subito, e certo, manco arriva, calma, state tutti molto caldi. Poi dopo però, Cristian, diciamoci la verità, se poi uno è un fenomeno gioca, Cioè se sei Yamal,
21: no, quello è chiaro.
5: Non è che devi fare tanti percorsi, arrivi e giochi.
21: No, chiaro, però ci ricordiamo anche quando la Juve era su Haaland, che lo volevano prendere per la Juve, per la Next Gen, no? E poi, non so, andò al Dortmund e fece quello che fece. Quindi in Italia siamo strani su queste cose.
5: Siamo un po' strani. Intanto dopo la prima giornata ci lamentiamo tutti che non giocano gli italiani. Pochi minuti agli italiani e fateli giocare. Sti italiani. Senti, la prima giornata, a proposito di giudizio di etichette, caro mio Cristian Pasquato, qui la chat che basta. Prima giornata è bastata la prima partita. Inter e Roma si giocano sullo scudetto, le altre sono tutte delle pippe. Via.
21: Vero, abbiamo già deciso tutto.
5: La Roma ti ha sorpreso la Roma?
21: Beh, sorpreso, diciamo che... Forse mi aspettavo un po' di più dalla Fiorentina, quello sì, perché comunque ha fatto un mercato importante, è anche vero che per amalgamare la squadra ci va magari un po' di tempo, però la Roma è comunque una squadra forte, lo ha dimostrato l'anno scorso, ha giocatori forti, ha questo attaccante che fa gol da ogni parte del campo, e quindi sorpreso no. Diciamo che l'Inter, l'abbiamo sempre detto, è probabilmente la favorita, proprio per termini di rosa, di giocatori, di sostituti. E poi, vabbè, credo che tutte le grandi abbiano vinto, quindi non c'è niente di strano in questa prima giornata.
5: Secondo me non mettere il Napoli insieme all'Inter in pole position come favorito è mancare di rispetto a Napoli a sto punto, dai.
21: No, quello sì, ma abbiamo detto l'altra volta, ci sono 5-6 squadre secondo me che sono forti, che possono stare lì in alto e possono puntare a qualcosa di importante.
5: Senti, la Juve che impressione ti fa? Allora, ti dico, la settimana vissuta su Radio Bianconera dopo la vittoria della Juve a Frosinone è un disastro, è tutto negativo, tutto una lamentela, tutto un disastro, non va bene niente.
21: Vabbè, un classico, dai, un classico. Sei abituato?
5: Io sì.
21: Sarebbe stato strano, tutto positivo, tutto bello.
5: Vabbè, ma c'è qualcosa di positivo all'aver vinto a Frosinone la prima o no?
21: Sì, che ha fatto gol Bremer.
5: Bravo. Ma sai che sta cosa non l'ha detta nessuno?
21: Che ha fatto gol Bremer, che ha giocato, che è entrato Perin, ha salutato i tifosi, che ha esordito Vicario. Ce ne sono di cose positive, assolutamente. Poi dai, credo che l'importante fosse partire bene, vincere e niente. Poi ora forse non ci voleva questo infortunio di Ildiz, però
5: questo è pesantino.
21: Però sono cose che nel calcio possono capitare, vanno messe in preventivo, insomma, e credo che la Juve sia preparata anche per questo.
5: Senti, Ravanelli diceva in settimana al buon Pennabbiano, ricordava l'infortunio, tra l'altro, sempre uguale a quello di Ildiz, che si procurò Vialli battendo addirittura un calcio di rigore, tu pensa, ed eravamo alla quinta giornata, e lui dice, noi in quel momento lì, era la Juve di Trapattoni, abbiamo perso, cioè, il leader, il non plus ultra, Vialli, però contemporaneamente tutti gli altri hanno tirato fuori qualcosa di più.
21: Sì, è vero.
5: Può essere anche il caso degli altri giocatori.
21: Assolutamente. Assolutamente sì, la squadra magari si compatta di più, è più responsabile e di conseguenza magari ti viene fuori un qualcosa in più, ecco, che magari prima poteva dartela al singolo, ma devi andarla poi a ritrovare nel gruppo, quello sicuramente.
5: Ma perché voi giocatori dovete sempre avere una motivazione per tirar fuori qualcosa di più? Non vi viene spontaneo, senza motivazione?
21: No, quello è ovvio. Io l'abbiamo già parlato anche l'altra volta. Cioè, uno va in campo per vincere, non è che se c'è lo spettatore vai più forte, se non c'è vai più piano, cioè, quello è ovvio. Però sai, se nel tuo arco hai a disposizione tutte le frecce, sicuramente... parti tra virgolette più tranquillo, ma anche cioè noi giocatori, sai, quando sappiamo che abbiamo al nostro fianco tutti disponibili e il mister può scegliere, è diverso, sai che se vai in campo con Del Piero e Trezeguet davanti sei più tranquillo che con altri due, nel senso.
5: Vabbè. Scusa, sta cosa di Spalletti che mi ha detto che non è finito il mercato della Juve, che continuo a dire da stamattina, ragazzi, sono ancora 5 giorni, ma secondo me ha ancora un paio di situazioni da mettere a posto, da sistemare, quindi ci saranno degli ingressi. Spalletti sta insistendo su questa cosa, cioè che si è alzato il livello soprattutto della competizione interna. Cioè lui dice, adesso non è, sai quando vi danno le casacche per gli allenamenti, non è più come prima che uno diceva, vabbè, tanto la dà lui. Eh no, adesso... si devono giocare il posto, e quindi questo fa bene, ma fa bene a tutti? O magari in qualche caso invece non fa bene per niente, perché uno dice, no, prima giocavo, adesso mi sa che non gioco più.
21: Ma dipende molto dal carattere di una persona, però credo che a quei livelli si bada poco a questa cosa qui, nel senso, penso che la Juve, tra virgolette, abbia 22, 23, 24 titolari, come le grandi squadre, e di conseguenza non posso pensare che un calciatore vada in campo o abbia questa mentalità, perché sennò non può giocare a calcio, nel senso, ci sono momenti dove stai bene, momenti dove stai meno bene, magari è giusto che ci sia qualcun altro che prenda il tuo posto, e poi quando tornerai a star bene o il mister ti vedrà magari come ti vedeva prima, tornerai al tuo posto. Però ormai oggi le rose sono rose lunghe, fatte di tanti giocatori, anche perché ci sono tante competizioni e di conseguenza devi avere una rosa lunga.
5: No, stavo guardando, no, ma tu hai fatto i ritiri, no, tu te la sei risparmiata, tu non c'eri a Lech Poznań Juve, non c'eri mica in Europa League.
21: No.
5: No, non c'eri.
21: No, purtroppo no, se no probabilmente avrei giocato anch'io.
5: Certo, insieme a Libertazzi, ma tu non sai cosa ti sei perso, ma tu non sai cosa ti sei meno 28
21: ma io l'ho
5: gradi.
21: l'ho vissuto poi con il Legia, quella temperatura lì l'ho vissuta giornalmente e non per un giorno.
5: Ah, perché tutto l'anno così sempre? Eh?
21: No, però, però c'è il periodo di gennaio, febbraio, dove il campionato è fermo e che è freddo, molto freddo. Sì, sì.
5: Però l'Europa League non mi si ferma, l'Europa League me li mette due partite in quel periodo lì.
21: Però puoi trovare situazioni spiacevoli a livello climatico.
5: È molto spiacevole a livello climatico. No, stavo dando un'occhiatina un po' alle cose, perché uno pensa, no, dobbiamo evitare il Lione. No, dobbiamo evitare, secondo me, la trasferta a meno 30. Perché poi ce l'hai tra una gara e l'altra di campionato. No, perché poi noi queste cose qua non ci badiamo mai. Ma voi invece lo so che ci badate, giustamente, perché guardate anche i dettagli. Ragazzi, ti può determinare una stagione. L'abbiamo visto l'anno scorso. Cioè, la Juventus è trovata a San Siro a febbraio, la famosa partita di Bastoni Calulu, in mezzo a due Galatasaray di Champions. Ed è cambiato il mondo. Sia in campionato che in Champions.
21: È vero.
5: Quindi se ti fanno, diciamo, se l'algoritmo ti concede un calendario più soft, tra una partita e l'altra di Coppa, sarebbe anche meglio. Allora, Juve-Parma, ecco, secondo me, non so tu Cristian cosa ne pensi, ma Juve-Parma di domani nasconde grandi insidie, perché adesso vieni in trasferta a Frosinone, stai guardando tutto che sia, guardi il mercato, il centravanti, come sono gli ultimi 5 giorni di mercato, il Parma zitto arriva senza problemi, non ha niente da perdere, quindi è classica. C'è appena avuto Ildiz, si è fortunato, ancora non si è operato, probabilmente dopo 3 mesi non ne sta parlando nessuno praticamente.
21: No, come
5: se fosse una roba normale.
21: Allora, con tutto rispetto per il Parma, però la Juve gioca in casa, quindi ogni partita è insidiosa, perché anche col Frosinone non è che sia stata una passeggiata, nel senso c'è sempre da giocare e c'è sempre da vincere. Però se parliamo di motivazioni, la partita in casa, lo stadio pieno, tante cose, cioè non potrebbe essere insidiosa, ma allo stesso tempo potrebbe anche prendere una piega molto bella.
5: Occhio a Romero, centravanti del Parma, che già ha tirato fuori un paio di cose. Ma scusa una cosa, è un po' che devo chiedertelo non solo a te, ma anche a tutti gli altri rispettabili giocatori del nostro campionato. Perché poi non lo chiede mai nessuno. Ma la domanda sorge spontanea. Ma a un calciatore cosa cambia se gioca in casa o gioca fuori?
21: Probabilmente il fatto di avere magari 40.000 persone dalla propria parte piuttosto che il settore ospiti. Quello però. Poi nulla, poi fondamentalmente niente, però magari allora, più.
5: Quindi allora il popolo conta, si dice sempre ma in campo vanno i calciatori, invece i tifosi contano.
21: Secondo me sì, anche perché se no, perché ogni volta che facciamo gol andiamo sotto i nostri tifosi, hai capito?
5: Qualcuno ogni tanto va anche sotto quegli avversari.
21: Sì, qualche matto come abbiamo visto in questi giorni. ma lì per quanto uno possa essere offeso e tutto, cioè questo secondo me dovrebbe prendere 20 giornate di squalifica minimo, perché non si può izzare una folla, perché veramente può andarti bene, ma puoi trovare anche quelli che vengono in campo e sei morto, cioè nel senso non sai mai chi hai davanti.
5: Già se sei
21: uno contro uno, figuriamoci se sei in mezzo a uno stadio. Cioè la cosa più bella sarebbe stata andare dentro, far finta di niente, anche se è difficilissimo e quasi impossibile, però fare tutto quel cinema, cioè è proprio brutto, è brutto da vedere. Cioè...
5: No, brutto da vedere, ma poi come dicevi tu, il pazzo prima o poi lo trovi da tutte le parti. Yves, cosa vuoi? Che foto c'hai? Cos'è? Ah, ma non l'abbiamo già fatta vedere l'altra volta questa? No? L'abbiamo già fatta vedere, perché la fai rivedere ancora?
6: No, non l'abbiamo fatta vedere.
5: Non l'abbiamo fatta vedere?
6: No.
21: Gli sarà rimasta impressa.
5: Rimasta impressa? La maglia rosa,
21: portieri.
5: La maglia rosa.
21: No, due portieri.
5: l'autironia a volte. Massimiliano da Roma, che ti saluta come tutti gli altri, dice riguardo all'Europa League: ma vediamo di evitare le squadre che stanno a quasi 3000 chilometri da Torino. Ma capito, sono gli aerei, però quali sono le squadre che stanno a 3000 chilometri da Torino? Fammi vedere un po' qua la tabella di alle 13 ci sono i sorteggi. Ah, chi è questo? La Rabat Armenia gioca a Yerevan a 3000 chilometri da Torino. Vabbè, tanto loro vanno in aereo, che se frega. Sono i tifosi che magari non possono andare in aereo, che si devono fare 3000 chilometri. Vabbè, Fabrizio da Roma dice: chi se ne frega dell'Europa League, tanto c'è l'inviato della radio Camillo, ci va lui, sono problemi suoi. oggi è una parola buona per tutti, ragazzi. No, c'è qualcuno che invece ha molto paura del Parma. Ah, perché in porta c'è Daffara. Vabbè, ho capito, non è che adesso... Però da fare, in effetti, dato via dalla Juventus al Parma, subito pronti via Juve Parma, c'ha diversi motivi per farsi vedere.
21: Assolutamente, sarà sicuramente motivato.
5: Secondo te però perché la Juve ha dato via da fare? Sai che secondo me a 5 milioni è un po' pochino, cioè da fare è bravo, perché ha dato via da fare così
21: simpatia? Perché lo sanno solo loro, magari anche per una questione di bilancio. Che sappiamo che in Italia purtroppo gira tutto in base a quello, no?
5: Tu pensa che una volta mi ha raccontato, ma una volta, a gennaio scorso, adesso non faccio nomi, cognomi, ci mancherebbe altro, però a gennaio scorso, la chat se lo ricorderà, molti scrissero: ma dobbiamo stare a ragionare su quel 1.200.000 euro. La Juventus a gennaio l'anno scorso ragionava su 2 milioni di euro. Esempio. Rugani, che a gennaio scorso poteva servire come il pane, visto gli infortuni in zona difensiva a Bremer su tutti, fu gentilmente consigliato di accettare una nuova distribuzione perché la Juve a bilancio poteva risparmiare 2 milioni, che poi di fatto, ritornando, non ha risparmiato, ma purtroppo siamo anche a quei livelli lì. Senti, Cristian, se dovesse, come sembra ormai, arrivare che sia centrocampo, secondo te, bella Juve o questo qui è 3 anni che gioca in Arabia Saudita, punto di domanda?
21: No, per me è più un punto di domanda. Assolutamente. Cioè, ovviamente, il giocatore non si discute, ci mancherebbe altro. E vabbè, il fatto che possa e abbia potuto giocare in Arabia non è una cosa che mi spaventa, però anche lui comunque inizia a avere 30 anni, no? Che non è 29. Vecchio, che non è vecchio assolutamente, però se mettiamo insieme tutte le cose, secondo me è un'operazione un po' rischiosa. Potrebbero esserci stati magari altri profili, forse anche più utili. Magari meno facili, ecco, da raggiungere, che però avrebbero fatto più comodo la Juve.
5: Vedi il bilancio, il famoso bilancio. Eccolo qua, Antonio. Ma Licina non può servire in prima squadra, perché lo vogliamo dare in prestito al Parma? arrivano tutti. No, perché c'è questa, tra l'altro, esclusiva di tuttoio.com, caro il mio Ilda Roche, che ci dà Licina in uscita, non solo Parma, anche il Napoli attenzionato, Però secondo me potrebbe servire più al Parma che a Napoli un giovane come Licina. Ma scusa Cristian, ma il giovane in questo caso che si fa tutto un anno con Exe Juve, tutto il ritiro estivo con la Juve e magari assapora anche e poi gli dicono: no, forse è meglio che vai a Parma. Cioè, è un bene farsi un anno a Parma a giocare o no?
21: Beh, guarda, se ti racconto, cioè se dovessi raccontarti la mia esperienza, ti dico, come ti ho sempre detto, tornando indietro, mi vivrei il treno Juventus assolutamente. però poi dipende anche come, cioè, con che intenzioni ti prende il Parma, capito? Dipende in che contesto vai, in che squadra vai, che tipo di calcio fanno, cioè dipende da tante cose, perché ripeto, io quando sono andato a Lecce sono andato in una squadra che doveva salvarsi, quindi diciamo che per quelle che erano le mie caratteristiche, oggi pensandoci sarebbe stato difficile magari giocare e anche emergere, perché comunque giochi tutte le partite per non perdere, cioè non giochi per vincere le partite, giochi per non perdere, quindi cambia tutto. Poi è vero che se sei forte, che se sei un fenomeno, come è successo con Muriel e Cuadrado, anche a Lecce hai dei risultati straordinari, attenzione, ci mancherebbe altro, che qui bisogna stare attenti, no, a quello che si dice, però dipende, sicuramente sulla carta pensi di avere molte più possibilità di giocare a Parma, no? Se facciamo l'esempio di questo ragazzo,
5: sì.
21: Però poi non è detto, alla Juve sicuramente giocherà poco, perché penso che ci siano altri esterni, altri giocatori che nella griglia di partenza siano prima di lui, che poi anche quella non conta nulla, però sai, non sono tra virgolette scelte facili.
5: Sì, no, stavo guardando un po' il Parma, davanti c'hanno Touré, Romero e Lontani, beh, potrebbe giocare al posto di Lontani, sulla sinistra anche Acerpiomi, vabbè, poi nel caso saranno problemi del Parma, che porta da fare
21: meglio un'altra
5: Platon, di
21: un'altra cosa, Claudio, che a me non piace è che questi ragazzi, come succedeva sempre a me, vadano via il 30 di agosto, il 31, no? Quindi una società, se ti vuole, ti prende il primo di luglio o il 2 di luglio, no? Appena apre il mercato, non il 30 di agosto, quando le squadre sono comunque già fatte, sono già formate, dove abbiamo già 6 attaccanti e arriva questo ragazzo e viene a fare il settimo. Cioè, una società, cosa gli interessa prenderti, tra virgolette, no? Da un certo punto di vista, siamo già 6 attaccanti, prendiamo il settimo. Quello non è puntare su un ragazzo, puntare su un giovane o investire su un giocatore, no. E questo è quello che è sempre successo anche a me ogni mercato, che andavo via il 30, il 31 di agosto.
5: Sì, andavo... no, però bisogna aggiungerci, Cristian, no, stavo guardando in chat cosa scrivevano a riguardo, perché qualcuno fa notare, dice sì, però non è questione forse nel mercato di adesso tanto di ragazzi e non ragazzi, guarda l'anno scorso Openda ha preso l'ultimo giorno di mercato. Sì, però sono situazioni diverse, lì è un investimento importante su un giocatore già fermato, che è abituato, voglio
21: sì,
5: dire,
21: no, no,
5: un ragazzino di 18-19 anni.
21: Quella è un'altra storia sicuramente, cioè quando spendi 45 milioni 50 ci tieni sicuramente al giocatore, o comunque pensi di andare a prendere un giocatore forte, importante e che possa servirti, poi puoi sbagliarlo perché ci sta. Però quelli sono investimenti forti, non sono prestiti con diritto di riscatto, con stipendio pagato, dove il Parma magari non spende un euro per questo ragazzo, quindi che senso ha che io Parma faccia crescere un giocatore che non è mio, dove non ci guadagno nulla? Questa è la domanda, no? Perché poi funziona, perché poi funziona tutto intorno a questo.
5: Assolutamente. Senti Cristian, al momento, in questa ultima tranche di mercato, dove la Juventus sta cercando ancora il centrocampista, quindi il Kessié di turno, il centravanti puro e forse anche un laterale sinistro, secondo te se li trova tutti e tre di un certo tipo, quindi non dico importantissimi, ma forti e funzionali al progetto, la Juve può pensare a qualcosa di

0: fare le cose per vincere lo scudetto devono andare tutte perfettamente, cioè non ci deve essere nessun intoppo e ce lo auguriamo nel senso, però la vedo dura nel senso perché a livello di squadre, come hai detto tu, magari Inter-Napoli al momento sono superiori. Credo, cioè, ci mettiamo anche la Roma, il Milan nella stessa fase, secondo me, della Juve, un po' che non si sa che squadra
1: Ancora
0: possa
1: un po'
0: essere.
1: hai visto? Abbiamo parlato tutti bravi, ma alla fine di Leao al Milan, hai visto?
0: Sì,
1: Col quadro allenatore che dice:
0: è.
1: vabbè, meglio cambiare squadra. Ma come?
0: Vabbè, ma purtroppo è sempre stato un po' altalenante, lui no, è un talento clamoroso, però c'è questa altalena di prestazioni che porta un allenatore poi magari a fare delle altre scelte e comunque porterebbe dei soldi importanti anche nelle casse della società, quindi
1: Quello sicuro.
0: il Milan ha fatto degli investimenti importanti. E di conseguenza c'è altri due o tre fuori rosa che hanno sempre comunque giocato e che dovranno forse trovare una sistemazione, quindi
1: Siamo diventati il calcio degli esuberi, meraviglioso, meraviglioso. Il calcio degli esuberi. Si fanno i conti su. Allora, quanti esuberi hai tu? Io 5, io 7, io 9. Allora, no, aspetta un attimo.
0: ma il problema
1: Che.
0: è quando cambi tanto, cioè quando cambi ogni anno allenatore. Ogni allenatore ha le proprie idee, magari ha i propri giocatori, e questo però è un problema per le società. Perché se io oggi ho un allenatore che mi fa prendere un giocatore, mi fa fare 5 anni di contratto e l'anno dopo arriva e non lo vuole più, è per la società è un problema, ma non
1: Sì,
0: grosso,
1: anche perché poi è
0: grossissimo.
1: difficile rivenderli a quel punto lì, quello è il problema grosso.
0: No, è difficile rivenderli, è difficile anche far pagare l'ingaggio alle altre società perché magari faccio contratti importanti. Cioè, subentrano tante dinamiche, però allo stesso tempo anche questo, come magari gli infortuni, fa parte del calcio e magari le società lo mettono comunque in preventivo.
1: Assolutamente sì. Va bene, Cristiano. Dimmi.
0: No, poi non ho capito come funzionano queste cose dei bilanci, perché a bilancio mi costa il primo anno di più, il secondo anno di meno. Lo stipendio va calcolato, va diminuito, cioè queste cose non le ho mai capite. E vediamo se magari
1: Ci vuole lì,
0: studiando.
1: ci vuole corso. Ah, no, corso accelerato dal commercialista devi fare per la spiegazione dei
0: Ah,
1: bilanci delle
0: ok.
1: squadre di Serie A, non
0: Facendo
1: solo. Ti
0: quello
1: consiglio.
0: da direttore non mi verrà spiegato.
1: No, non
0: Ok,
1: basta, non basta, non basta. Corso accelerato dal tuo commercialista di fiducia. Cristian, grazie. Settimana prossima. Buon weekend. Un
0: grazie a voi. Ciao.
1: abbraccio, un saluto di tutta la chat, come sempre, a Cristian Pasquato. E sì, ai tempi purtroppo si beccò questa etichetta del futuro. Ma mica soltanto lui. Quanti futuri Del Piero abbiamo etichettato in questi anni, da quando ha smesso Del Piero? Ma anche prima, secondo te?
2: Tantissimi, tantissimi.
1: Ma tantissimi tipo quanti? 5, 10, 100?
2: No, 10, non tanti.
1: 10? Adesso mi prendo una piccola pausa, vado a fare il conto esatto. Piccolo stop per noi, tra poco siamo dentro.
3: Rassegna stramba. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv, grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis sorteggiato il

0: Bellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano, un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Eliassime. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferry, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 m, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogačar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val di Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.

0: Pronto, pronto. Oh caro Diego, ci siamo? Non ci siamo.
1: Sei frizzato, pare.
0: Non ci siamo.
2: Siamo frizzati.
1: Ora non ti sento. Esci e entra.

0: pronta, pronta. Giovane, sei in cabina di regia? Sto pronto?
1: Vai.
0: Vado? Attenzione, vado. Abbiamo cambiato sistema, abbiamo cambiato quelli che ci devono mandare in onda, ma non Ibda Roshi in cabina di regia, perché c'è sempre. Il punto su Lissina, che poi è Licina, su tuttoio.com, dalla volontà della Juve all'inserimento del Parma e al Napoli, sempre in agguato. Continuano ad esserci rumors su Adin Licina, in uscita dalla Juventus, e situazione da monitorare in questi ultimi giorni. Non c'è solo il mercato in entrata a cui pensare, ma anche quello in uscita da gestire nel migliore dei modi. La situazione legata ad Adin Licina è costantemente da seguire. Nelle scorse settimane vi avevamo parlato della in uno dei primi club ad interessarsi al ragazzo e a chiederlo in prestito. I tempi continuano ad attendere una risposta da parte della Juve, che ancora non è arrivata. È una situazione che va raccontata al meglio delle possibilità. Adin Licina viene convocato da Luciano Spalletti per le amichevoli estive della tournée tra Hong Kong e Australia. Con il giovane talento teutonico arrivato a gennaio dal Bayern Monaco, c'è una promessa di vederlo nel giro della prima squadra nel corso della stagione corrente. La situazione si incrina in quanto il club non riesce a garantirne la permanenza. E anche per questo motivo la dirigenza apre il prestito. La volontà Juve è chiara e prevede una cessione solo a titolo temporaneo, senza opzioni o obblighi da far scattare. Ma si sa che nel calciomercato tutto può sempre cambiare in fretta. Lo scenario attuale vede l'inserimento del Parma, che dopo averlo seguito per mesi ha già avviato i contatti con le parti. Il Napoli sta continuando a manifestare interessi, ha dei piani per lui ed è un giocatore gradito a Giovanni Manna, che già lo voleva ai tempi in cui lavorava per Madama. Sullo sfondo la Cremonese, tra i club della cadetteria, oltre al già citato Avellino, e a interessarsene anche la Cremonese. Situazione da continuare a monitorare. Oltre al compleanno di McKennie, anche quello di Michele Padovano. Michele Padovano, a cui tutta la chat non manca di far sentire la sua fede. Sarebbe anche il compleanno di Thiago Motta oggi, però mi sembra che la Juve stia facendo gli auguri così. Tu li faresti gli auguri a Thiago Motta, caro mio Iva?
1: Per rispetto, sì.
0: Che signore, che uomo da altri tempi, che gentiluomo, che sei, attenzione. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Daniel scrive: Licina poca cosa da esterno, meglio da tre quarti, oppure futuro regista. Ah già, hai fatto il quadro tecnico-tattico. Marco da Crema dice: qui a casa a Calasetta 34 gradi, ma percepiti 41. Il mio desiderio, visto che tutti per denigrare dicono che Colo è costato 50 milioni, spero che vengano versati tutti fino all'ultimo centesimo, bonus compresi, significherebbe aver vinto il campionato dell'Europa League. Marco da Crema, che anche oggi apre il suo infinito archivio e ci manda 20 anni fa cosa titolava la Gazzetta dello Sport. Juve FGC più vicini, può saltare il TAR, Bolli Gigli che diceva: continuiamo a parlare con la controparte, entro venerdì tutto è possibile. Al CDA resta un segnale, il presidente bianconero dice: trattiamo con la FGC, forse ritirato il ricorso al TAR. Insomma, il ricorso al TAR è durato meno di 3 giorni. Sta società, mamma mia. Rix ha un dubbio: ma la next gen, secondo voi, ci terrebbe davvero a giocare in B? Perché no, scusa? Dopo l'esperienza di giocatori formati C, quella in B è ancora maggiore. Poi, chiaro, fare il salto dalla B alla A, no. Perché non possono giocare Juve A e Juve B nello stesso campionato. Perché no? Poi, chiaro, non è un sine qua non. Non è post tua vita mea, non è ragazzi dobbiamo andare in Serie B, sono a fallimento. Lo scopo della Next Gen è quello di formare calciatori con campionati professionistici e non con primavera, quindi va bene la C e va bene anche la B, e contemporaneamente sperare di riuscire a farne uno grande che va in prima squadra e gli altri da vendere al meglio sul mercato. Quello è il doppio scopo. Marcello puntualizza: dal 2019 ad oggi ci sono state ricapitalizzazioni per 1 miliardo e si è vinta la Coppa Italia. Soldi non proprio spesi bene. Ma perché qualcuno ha detto che li abbiamo spesi bene? Yves, tu hai detto che abbiamo speso bene i soldi. No. Cioè, da dove nasce questo contraddittorio che vuoi mettere sul piatto? Luca da Genova dice: occhio a Decathlon, perché questo è forte ed è un colosso. Se Spalletti lo sgrezza potrebbe essere una sorpresa. Occhio. A patto che resti, che non vada via presto. Sentiamo un vocale da casa. Forse.
2: Buongiorno.
0: Lo sentiamo.
2: Buongiorno Claudio. Saluto anche a Yves, un bianconero dalla Svizzera. Vabbè. Volevo chiedere una cosa. Ma come mai non c'è una squadra che debba mantenere bilanci, che debba mantenere fair play finanziari? Parlo di squadre italiane. E noi dobbiamo stare attenti ai 100.000 paletti, 2 milioni, 1 milione e mezzo, tutte quelle cose. Come mai? Forse anche una cattiva gestione, però anche un accanimento, penso, no? Fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te. Buon compleanno a Padovano, buon compleanno a McKenny. Prossimo, no, non ci sono gli auguri a Motta. Però dicevo, facciamo i complimenti all'intervento, cioè, scusate, non facciamo gli auguri a Motta. Ma sono cose diverse quelle. Sono programmate, l'algoritmo. Alla luce delle notizie, scrive Luigi, e delle intercettazioni, all'addetto del calendario impunito, Inter-Juve in mezzo alle partite col Galatasaray non è stata una coincidenza come le partite di inizio stagione? Tudor lo aveva capito e purtroppo ha perso il posto per quello, ricorda Luigi. Me la ricordi la settimana di Tudor? Te la ricordi? Tra Real Madrid, Como e Lazio, te la ricordi quando lui diceva l'episodio arbitrale di Verona e poi diceva il calendario, tu mi mandi a Ramengo una stagione, diceva Tudor, e noi, no, non si deve lamentare, ti ricordi? No, Tudor non si deve lamentare, e invece aveva ragione. C'aveva ragione. Massimiliano da Roma dice: più che altro tocca evitare quelle due squadre che stanno quasi a 3.000 km da Torino. Chi è l'altra? Ah, l'Omonia Nicosia, 2.430 km. Io voglio il Lillestrøm, voglio mandare Camillo in Norvegia, attenzione. Anche Fabrizio da Roma dice: tanto ci mandiamo Camillo in Norvegia. Alessio da Prato ci dice, ci scrive: quest'anno faccio il 65esimo anno che tifo Juve. E meglio di Colomuani fece solo pacione con il Barcellona. Mi scuso se sono polemico, sempre forza Juve. Ma Colomuani ha appena iniziato, ha fatto la prima partita però. Perché? Cioè, domanda, io vi faccio questa domanda alla chat, non so se vuole rispondere il sommo Yves. Ma perché stiamo condannando Colomuani che ha fatto la prima partita di campionato? Cioè, chiedo, qual è il motivo? Perché sono 7 giorni che stiamo etichettando a Pippa Colomuani che ha fatto una partita di campionato come i suoi compagni? Chiedo. C'è il motivo vero qual è? Yves, hai una spiegazione tu?
1: Ma una spiegazione c'è. Un po' i media che hanno interpretato le parole del mister. E quindi tutti seguono quella scia lì.
0: Ma non ha detto che è una pippa però Spalletti.
1: No, però... chi voleva capire l'ha capito, chi voleva capire in un altro modo l'ha capito.
0: Non l'ha capito. No, perché se no. Alessandro da Taormina dice: mi auguro che Spalletti faccia giocare Alaibegovic come... Adesso io ve lo dico, sono finite le vacanze di Camillo, torno la settimana prossima, come scrivete i nomi dei calciatori vi disintegra. Alaibegovic come trequartista dietro la punta. La Juve ha bisogno di qualità. Con McKennie abbiamo inserimenti, ma non di qualità. Io sono per far giocare contemporaneamente Boga Alaibegovic con Seisao. Alessandro da Taormina, beh, però Ale da Taormina, visto che oggi è compleanno di McKennie, avrebbe fatto 27 gol con la maglia della Juve McKennie. Che i suoi inserimenti non siano di qualità. Se poi mi dici che Alaibegovic è un fantasista che salta l'uomo, quindi è un giocatore diverso da McKennie, ma che gli inserimenti di McKennie non siano di qualità, 27 gol. Francesco dice un grazie enorme perché voi continuate a difendere la Juve, qualcun altro ha smesso, ma lo comprendiamo. Grande Cristian, ci servirebbe per battere le punizioni Pasquato, dice Fefe da Fiuggia. Sì, come... vabbè, ma adesso abbiamo Douglas Luiz. Allora, pronostico di Juve Parma, Yves. Vinciamo con gol di Douglas Luiz su punizione.
1: Va bene.
0: Ti va bene?
3: Cesare scrive: secondo me anche davanti a un'offerta di 50 milioni da Radio Cesena, Yves non abbandonerebbe Radio Bianconera. Ma come si scrive Yves alla fine? Dice Cesare, Yves, come si scrive Yves?
1: Yves si scrive Y, Verona, Empoli, Savona. È un nome francese e le ultime quasi due lettere non vanno pronunciate.
3: Bravo. Ma tutte? Perché in Francia tutte le ultime due... Ma se le ultime due lettere non vanno pronunciate, perché le scrivete?
1: Lo so.
3: Risparmiate così, sul chiostro. Così. Cosa è scritto a fare? Insomma, voi siete in difetto. Gli spagnoli in eccesso vogliono sempre aggiungere la S. Ma guarda che strani sti popoli. Massimo da Sulmona scrive: ma perché noi tifosi bianconeri siamo così pessimisti? A me lo chiedi? Me lo dovete dire voi. La dirigenza sta facendo un ottimo lavoro. Non facciamoci fregare dalle fake news, dalle notizie rose. La squadra indubbiamente è migliorata con il mercato. Bisogna essere un po' più fiduciosi, dice Massimo da Sulmona, che è... Da Sulmona sono capace anch'io di essere fiducioso, no? Lo sa, conosci Sulmona, Yves?
1: No.
3: Non te l'hanno presentata, non hai avuto il piacere?
1: No, non l'ho mai conosciuto, quindi se non me l'ha presentato, quindi...
3: D'accordo. Nessuno te l'ha presentato Sulmona, attenzione. Sulmona, non fate battute strane in Abruzzo, Sulmona, è in provincia di Aquila. Collina, mi sembra, tra l'altro non mi ricordo male, però potrei anche sbagliare. La città dei confetti, Sulmona, suggeriscono da casa, attenzione. Tu le hai dati i confetti, Yves? Le hai usati i confetti?
1: Sì, li ho usati, li ho ricevuti, eccetera, li ho mangiati.
3: Ma come, bianchi, cioccolato, no, colorati?
1: No, misti, un cioccolato, ormai non vanno più il classico bianco perlato, è ormai da boom quelli.
3: È da boom, io invece no, confetti bianchi, si va sul classico. Quando ci sono le istituzioni o gli eventi o le ricorrenze bisogna andare sul classico. Ma Gigi dice... Più che fine campionato, Colo a fine stagione sarà a 15-20 gol, ne sono sicuro. Oh, una nota positiva, un auspicio per Colomani. Enzo da Torino, il vero problema del calciomercato è che ormai si fa sui social, dove tutti si sentono i più furbi e dove ognuno è convinto di avere la ricetta perfetta, come se fosse l'unica realtà possibile. Ma tutto ormai si fa sui social, Enzo, non solo il mercato. La verità è che il mercato è diventato talmente complesso e articolato da essere difficilmente comprensibile dall'esterno. Anche per un gruppo numeroso e appassionato come il popolo bianconero. Forse ogni tanto basterebbe ricordarsi che non tutto quello che sembra semplice da fuori lo sia poi davvero da dentro. La saggezza di Enzo da Torino che travalica quella di Yves, Claudio, sempre da Torino.
1: Scusami se ti interrompo. Ho il direttore qua a fianco, appena sentito l'argomento confetti si è inserito anche lui.
3: Perché?
1: Perché ha detto che lui li ha ricevuti, bianchi, abruzzesi, con ripieno di cioccolato.
3: Buoni.
1: Molto orgoglioso. Mi ha detto, glielo devi dire come vanno classico, bianco, abruzzesi, ripieni.
3: Al cioccolato. Che colore ha usato lui?
1: Bianco classico.
3: Chiedi. E allora vedi che siamo tutti sul bianco classico alla fine. No, lui è peggio di me, no. No, Luigi da Manchester, piangi pane un posto senza panifici, no. Io per Luigi da Manchester. Luca da Genova dice: desiderio, o meglio utopia, la pat condicio. Gianni da Pisa scrive: più che un sogno una speranza per quest'anno, una società che alzi la voce in ogni situazione sfavorevole, anche a costo di prendere multe e squalifiche. Spero in uno sprint per Sorlot, mandando via Nico che non vuole la Juve. Comunque fare un campionato già falsato è avvilente, non ci faranno mai vincere, dice Gian da Pisa, che è un po' sull'euforico e sul depresso. Antonio aggiunge: Agnelli deve tornare al posto di Elkan. Perché non può tornare? Ma che c'entra? Ma perché buttate argomenti qua e là di cui non si è neanche trattato durante la giornata? Perché? Antonio, perché tu ti svegli così a quest'ora della mattina e mi dici di Agnelli e di Elkan? Perché? Io voglio capire la logica. Enrico da Arona. Ah, Arona, ridente cittadina sul Lago Maggiore. Il mio desiderio sarebbe che la Juve ritornasse a fare paura agli avversari, e quindi vorrebbe dir vincere. Marco, appena ho visto Palestra infortunato che ha saltato la prima con il Chelsea, ero in pensiero perché il giornale rosa non ha scritto nulla. Oggi, grazie al cielo, è apparso un bel pezzo sul fallimento di Palestra. Quindi Marco, un po' più tranquillo, diciamo, eh? Buongiorno a tutti, oggi è il campionato del grande Michele Padovano, oltre che del buon Weston McKennie, grazie Massimo, li avevamo già ricordati prima. Il desiderio di Michele è che si riapra Calciopoli, si facciano le cose come Dio comanda. Scudetti di nuovo alla Juve e Inter radiata per continui illeciti dal 1908. Questo più che desiderio è un'utopia. Non capisco, scrive Lorenzo da Pieve, tutto questo pessimismo. Mi sembra che la nuova dirigenza stia lavorando molto bene, sono fiducioso. Il mio... No, il desiderio di Lorenzo non si può dire in radio. Lorenzo, te lo tieni per te e noi non lo diciamo. Nicola dice, ma è possibile fare chiarezza su Colomoni? Chi lo ha voluto? Tutti. Tutti hanno voluto Colomoni e Colomoni ha voluto la Juve. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno, ma date qualche notizia di calciomercato Juventus, che aspettiamo dei giocatori, che se no dove andiamo così, sempre tutte ste cazzate che trasmette.
3: No, ma non fare così, no, dai, no. Ma parliamo 2 ore al giorno di calciomercato, abbiamo iniziato alle 9 con che sì.
1: Io ho tutti i suoi
3: abbiamo
1: dati.
3: Abbiamo finito con Licina.
1: Tutti i suoi datteri,
3: ma anche ragazzi, dai, fate i bravi, poi ci tocca dissociarsi, ma fate i bravi veramente, dai, fate veramente i bravi, su. Max dalla provincia di Brescia dice, è veramente avvilente ascoltare dei tifosi che buttano a mare tutto e tutti, la situazione è complessa, ma ci vuole fiducia, ci vuole sostegno, speriamo che sì, che non si scrive così. Vabbè, ragazzi, ma voi proprio con la In ogni caso, sempre comunque forza Juventus, ci riproviamo sul finale, vediamo se ci va meglio. Vocale da casa.
5: Pronto. Allora, Tiglio da Carucce, io ho guardato con una certa fiducia in quello che è successo sino ad oggi. Io credo che abbiamo i mezzi per andare avanti. Ti dirò, l'unico che io non riesco a reggere, a sopportare è Cambiaso, per gli atteggiamenti, per il modo che sta in campo. Sono contento che non abbiamo perso Miretti definitivamente e sono contento che abbiamo conservato Gatti, che secondo me è sempre una pedina che può servire. Poi ripeto, poi spero che qualcosa arrivi ancora e diventiamo veramente senza paura questa volta. Auguri ragazzi.
3: Auguri anche a te, meno male che abbiamo chiuso con un po' di fiducia. Aggiornamenti ultimi, la Juve in affondo perché sì, 3,5 milioni sarebbe l'ultima proposta, prendere o lasciare per 2 anni più 1 di bonus, si tratta il bonus come bonus finale invece che iniziale, lo si quantifica con i suoi procuratori, siamo in attesa, in giornata sicuramente arriverà del comunicato ufficiale con le cifre e le condizioni ufficiali da parte di Juventus riguardo a Miretti che ha raggiunto Vlahovic al Besiktas. Siamo in attesa di arrivare alle ore 13, quando ci saranno i sorteggi di Europa League. Siamo in attesa di arrivare alle ore 16, quando parlerà Luciano Spalletti. Siamo in attesa di arrivare alle 20:45, quando si aprirà una nuova giornata di campionato di Serie A. E soprattutto siamo in attesa delle 20:45 di domani, quando finalmente torniamo in campo, giochiamo all'Allianz Sold Out Stadium contro il Parma, sperando nella seconda vittoria consecutiva e nella chiusura di tutto il cerchio agostiano, perché poi finalmente entreremo ufficialmente nella prossima settimana nel mese di settembre e il mercato finirà. Oh. No, non è vero, poi ci sono ancora gli svincolati e campionati esteri di un certo tipo. Grazie a tutta la chat, grazie a Cristian Pasquato, grazie alle direttoire che arriva dopo di noi, grazie a soprattutto come sempre a Yves Daroche, insomma l'inimitabile, l'irraggiungibile capotecnico di questa spettacolo. A lunedì.
6: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al venerdì.
8: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì. Il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Fuori di Juve. Il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. L'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio,
9: ad essere un vincente,
8: ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su Radio Bianconera. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: L'unica che conta.
8: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Buon venerdì 28 agosto, questo è Cose di Calcio, inedito Cose di Calcio, questo venerdì l'ultimo con il vecchio orario.
1: Poi lunedì.
0: Si ricomincia dalle 13, segnatelo sull'agenda. Intanto questo è il sommario. Vigilia di Juve Parma, attenzione. Assieme a Kenner che lavora ancora come Rugani.
1: Nico Gonzalez,
0: conferenza stampa di Spalletti alle 16.
1: Alla Juve, alla Fiorentina, aspettando dal Madrid.
0: Si avvicina prepotentemente l'arrivo dell'Ivoriano. Sorteggio Europa League, Juve Milan in prima fascia, attenzione. Rischio Besiktas, ovvero le squadre dove sono andati nell'ultima sessione in queste settimane.
1: Proprio giocatori della Juventus.
0: Denuncia in arrivo per l'Inter, l'Omette, Sottusa, questo è altro, ma soprattutto tanto colore, tanta previsione a voi, insieme a voi, amici ascoltatori di Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta, quindi non dovete ascoltarci, dovete ascoltare come state facendo, ben ritrovati, incominciano forse ad arrivare i botti del mercato, tutto ruotava attorno a un centrocampista e un attaccante.
1: Abbiamo cominciato a rincamare attorno la tela di Penelope, con le maglie larghe, e dovrebbe stringere la Juve, cerca sempre di ottenere le migliori condizioni.
0: Parlavo questa mattina con il mio programma live al bar, con gli amici che saluto, che non mi offrono il caffè, state tranquilli, non cito neanche il bar, molti lo sanno.
1: Quello più comodo per non arrivare tardi in redazione, altrimenti come farei?
0: A salutare Yves, sempre puntuale, pronto in cabina di regia.
1: Ben ritrovati, saluto anche Claudio Giuliani, che ho sentito che avete fatto una puntata incentrata sui confetti.
0: Sono arrivato in quel momento lì, sentivo in quel momento lì all'incirca.
1: Yves sempre felice.
0: Mi ha detto: io voglio seguire Claudio Giuliani, facesse la trasmissione anche a mezzanotte, mi diverto, lo sento ridere come poche altre volte.
1: Saluto Claudio, saluto anche perché vi ha salutato lui stamattina Riccardo, il nostro Riccardino, fosse brasiliano Riccardino sarebbe più già noto e famoso.
0: Noi abbiamo scelto la competenza, ce ne priviamo con diritto di poterlo riprendere casomai avesse del tempo anche per rientrare su Torino. In bocca al lupo Riccardo, grazie, faccio un grosso in bocca al lupo al nostro Fabio Zaccaria, che avete già avuto modo di conoscere, spiegato anche il motivo per cui lo avete cominciato a sentire in Cose di Calcio, segue le giovanili, ci saprà illustrare sempre bene senza illuderci, perché chi viene qui e fa un colloquio col direttore per illudere, per raccontare e poi per scoppiazzare non ha diritto di fare questo mestiere. Se uno vuole urlare, pretende e ha poca voglia, no, di fare il mestiere del giornalista, che è una cosa diversa, non so se è migliore o peggiore o se rende di più o di meno, forse su questa risposta avrei qualcosa anche da dire, ma sostanzialmente ha voglia di seguire la Juve, di crescere in questa squadra. Ebbene, Fabio Zaccaria, da lunedì mattina lo sentirete tra le 8 e le 9, Allora, l'audio nel momento in cui iniziamo, so che ce lo segnalate subito perché siete dei perfezionisti, lo sappiamo benissimo, ma è una questione di linee, di adattamento, di mixer che deve livellare, deve livellare un po' i volumi, e quindi vi chiediamo sempre la pazienza di prendervi un caffè veloce quando c'è il passaggio dalla nostra regia torinese a quella di Roma, e quindi ve l'ho spiegato in maniera da non ripetermi poi tutte le volte. Ancora imperfetta la linea, non di Radio Bianconera, del sistema Italia, siamo un po' imperfetti nella connessione. Chiaramente ci impegneremo a fare meglio per non farvi neanche sussultare mentre prendete il caffè tra un programma e un altro. Ditemi sinceramente, con l'arrivo di Kessié, lo do al 98,74%, per far vedere di essere preciso, perché ho visto veramente navigare a vista quest'anno sul mercato. Mi sembra anche di poter dire polemicamente, perché poi ci sono quelli che credono, gli amici degli amici, no? Quelli che dicono, ma non sapete, non fate, non dite. in generale a tutti, al tifoso. Uno, a me sembra che anche la Juventus negli ultimi anni, la Sminuz, scusa, possiamo avere un po' di sconto, aspetta, ti richiamo tra una settimana. Ha fatto così con Conte 2 anni fa e sta facendo adesso i salti mortali per arrivare a quello o quell'altro giocatore, conservando la dignità, almeno adesso, di non cacciare proprio tutti, svendendo, sbattendo le porte, perdendo da Szczęsny a Danilo, a Rabiot, ad altri. Poi c'è qualcuno che se lo meritava, poi sarebbe servito. Fare troppo, tutto assieme e in fretta, a mio avviso, non serve. Facendo in questo modo, però, mi sembra anche che siamo passati dalla certezza di Zigzé all'entusiasmo per Dibu Martinez, che intanto va da un'altra parte. A me hanno riferito che noi su Dibu Martinez, ma me l'hanno riferito adesso, perché non è che i parenti del giocatore parlino subito. Siamo andati, sì, buongiorno, siamo la Juve. Sai il momento che vivi, non è che puoi andare e sbatterci contro, proporre la valigetta dei soldi, la buona uscita, quello che vorrebbe anche David. Ma sei andato cauto. Se non affondi il colpo, se non proponi, e l'altro dito rotto, non dito rotto, aspettiamo, cerchiamo di capire. Avevi 5 o 6 piani, hai deciso per altri portieri. E speriamo che il secondo portiere sia un portiere migliore di Di Gregorio, ve lo dico oggi, perché a me che si elogino quando vedo troppi video, ma poca ciccia, solo i dati che fanno comodo, poca ciccia, e non vado a vedere, come non ho fatto neanch'io, le 42 partite, se ricordo bene, e i tanti gol che ha preso in una squadra che ci dicono ieri un agente non aveva interesse a dire che era bravo o era cattivo. È un agente che mi dice qui stanno brindando in Germania perché hanno ceduto il loro portiere di una squadra retrocessa. Attenzione, o sei Buffon o non lo sei Buffon. Se sei Buffon, e non può esserlo neanche lui a quel prezzo lì, se sei carne secchi, difendi la porta come l'ha fatto con l'Atalanta, che non mi sembra una difesa che abbia una difesa impenetrabile, che ha vinto 1-0 e va avanti col proprio turno, la condizione atletica fa. Però c'è un portiere che ti salva, ti può andar male una volta, ma sto rivedendo anche a Zed, no, non è lui, pensavo fosse carne secchi, assolutamente no. Ci sono portieri e portieri. Quindi io non sto a criticare, io ascolto tutti, anche voi, quelli che vi esaltate dalla maschera, me lo manda quello, quell'altro. Aspetto, perché non lo conosco bene. Sarebbe il top aver trovato anche un portiere che mangia le caviglie al portiere vicario, al portiere titolare. Sarebbe il massimo. Qualche piccolo dubbio ce l'ho, ma al di là di questo, la domanda oggi è, intanto saremo alla Continassa, allo Stadium, per seguire la conferenza di Spalletti. Io ascolterò se è cambiato il tono dei suoi interventi. Dopo che mi dicono da dentro, non abbiano apprezzato il suo atteggiamento. Non ce l'ha detto Moggi. Moggi ha rincarato la dose. E non è che si sentano dentro e Moggi da fuori. Che non ha il Vangelo, ma sicuramente racconta meno barzellette degli altri, almeno come stile. Cioè lui ti dice, questo sarebbe l'ideale in una squadra di calcio, anche se 20 anni dopo, rispetto alla sua ultima attività, il calcio magari è cambiato. Ma gli uomini, i professionisti, non cambiano, devono agire con un protocollo ben definito. Da dentro non hanno apprezzato consigli, commenti, a metà applausi, metà sorrisi e metà schiaffi. Quello lo devi fare nello spogliatoio. Lo faceva così Lippi, lo faceva così Capello. Potrebbe continuare a fare, anche se è cambiato il tempo, anche Spalletti. Io oggi, prima di tutto, ascolterò le sue risposte. Ascolterò il suo tono di voce. Sapete che secondo me oggi non farà commenti di quelli con quei voli pindarici, che a volte potrebbero mandare in tilt anche i giocatori quando sanno di essere magari non nella prima, nel primo girone attorno a lui dei candidati a giocare la prossima partita? Temo questo, temo, mi auguro che sia servito un confronto civile, ma mi auguro anche che con queste prospettive sia più sereno. Io l'avevo già visto un po' più sereno, poi mi avevano detto no, quindi capite, a volte mi sbilancio anch'io, sbaglio anch'io i miei giudizi, nel bene o nel male, perché tanto se a voi dicessi che è tranquillo, l'hai visto solo tu tranquillo, se dicessi che è nervoso, bisogna smettere di fare radio nerazzurra, no? E la verità sta sempre un po' attorno a tutti, però fidatevi anche un po' di più di chi naturalmente mangia pane Juve tutti i giorni da vicino, per raccontarvi la verità, perché io preferisco ascoltare delle pseudo verità che si possano avvicinare, poi raffreddare ed allontanare, che non vedere accarezzare i cagnolini, no? Perché è la giornata del cane, qualche giorno fa, siamo tutti contenti, ma forse la funzione della Juventus è un'altra, onestamente, no? Spiegarmi qualcos'altro, dirmi se Yıldız mi si opera, i motivi, o devo aspettare la festa del gatto? Cioè, non lo so, mi spiego come direi ai miei collaboratori, ma la gente vuol sapere le notizie. E allora le notizie sono che se fosse arrivato o se arrivasse Zigzè sarebbe scoppiato un temporale incredibile. Perché è vero che vale tutto, ma io mi sono accorto che i saggi del mercato, ieri sera seguivo una trasmissione importante, professionisti validi, come tutti noi, stilosi, tutto quello che volete. Ma chi ha lo strumento per capire, intuisce, anche dalle chat, e ringrazio i colleghi di Bianconera News, tutto Juve, tutto Mercato Web, che non è che devono convincermi su quello che loro ricevono come messaggio dai procuratori. Perché qui il giornalismo sta crollando veramente. Un conto è arrivato all'aeroporto e te lo dice il magazziniere lì, il finanziere di Caselle. Un conto è si avvicina, si allontana, si intromette la Roma. Si intromette la Roma, è la più grande bufala che vi possono raccontare, che vi abbiamo raccontato anche noi di Radio Bianconera, che ci siamo fidati, ma non di una persona, perché noi non ci fidiamo di una persona, ci fidiamo della notizia, che è diversa. Quindi fidatevi di Radio Bianconera. Magari arriviamo 10 minuti dopo, magari. Magari ci azzecchiamo prima, perché se andate a vedere i primi nomi fatti, i più probabili, salutiamo il nome di Yves che è una certezza, i primi nomi che abbiamo fatto riconducevano che per arrivare a certe strategie, certo che dovevamo partire dal centrocampista e dall'attaccante, hai preso la strada più semplice, poi sei arrivato al primo pianoro e hai aspettato le opportunità. Sui portieri siamo andati sul piano B e C, volevamo fare altro. Lukumi è una certezza anche per le scelte e la volontà dell'allenatore. In mezzo al campo, diciamo che entro il weekend arriverà, che sì, non serve neanche troppo aspettare, ma se tu riuscissi a piazzare ancora due giocatori, perché no? E poi il pacco, il decoder Juve viene consegnato all'allenatore. Io penso, e lo chiedo a voi, con Sorloth, operazione con Nico, dare, avere, risparmiare, non lo so, dovremmo finire poi in quel modo. Con o senza vice di Cambiaso, questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso? Può ambire di arrivare tra le prime quattro? Può ambire di qualificarsi e illuderci che possiamo vincere l'Europa League e magari trovare la scorciatoia piena di gioia per andare in Champions l'anno prossimo? Secondo me sì, e mi mantengo cauto, perché di tempo ce n'è, anche se manca Yıldız. Credetemi, anche se manca Yıldız. La necessità di giocare con Yıldız e con Sensao, ve lo ripeto da un anno, non era la strategia mia. Cioè, si cercavano delle alternative per mettere uno e togliere l'altro. Non perché non meritino entrambi, ma se non hai altro, se non hai lo Zegrova, se non hai quello o quell'altro, non vai da nessuna parte. Detto questo, arrivassero, siamo eleganti, non faccio finta di guardare il cellulare, mi dicono che Zirkzee va alla Fiorentina. Queste squadre riescono a fare un po', a potenziare un po' il loro mercato, anche il Como, perché finora non erano sotto osservazione dell'UEFA. Cerchiamo di capirlo. Il Milan ha un bilancio inattivo di 1,50 euro o all'incirca, e può aver sforato quest'anno perché spera di fare l'investimento. È come quando chiedi il mutuo per comprare la casa, non è un delitto, rispetti la legge se restituisci poi quei soldi, e quei soldi speri di restituirli. Loro, come abbiamo fatto noi con Giuntoli, abbiamo peggiorato con Comolli, no? Si sommavano varie problematiche. Quest'anno, con la lente di ingrandimento, con la volontà di non rischiare già di più, ma anche già nella lista che devi consegnare per l'Europa League, di stare cauto, dimostrare attenzione al bilancio. Non sono il Ministero della Finanza, quelli dell'UEFA, che non sono dei santi, no? Che non sono dei santi. Lo vediamo in FIFA, figuriamoci in UEFA, figuriamoci in FIGC. Il signor Malagò adesso prende le distanze. Ma lì è la politica che gli impone determinate scelte, non la politica sportiva. Infatti c'è un ministro che sta zitto e un presidente invece che parla della federazione, gioco calcio. Altre volte si invertono i ruoli. Noi ve le raccontiamo magari male, ma ve le raccontiamo in modo che almeno una volta le abbiate sentite. Se arriva una punta ad affiancare a Colo, se davvero arriva il centrocampista e un terzino, si può ambire anche a qualcosina di più. Chiaro, coerente col suo ragionamento, con la sua riflessione, l'amico che ci sta scrivendo da Twitch. Li saluto tutti. 11:24, mi date qualche risposta? Saluto anche il nostro tecnico da Roma, ovvero Costantino, che saluto. Nel prossimo blocco, oggi, la prima ora con me, andiamo ad analizzare la Juventus col nostro opinionista quando la Juve gioca in casa. Mi sembra che sia ancora in vacanza, opinionista d'estate, oserei dire, sotto gli ombrelloni. Cercheremo di capire dal suo punto di vista quanto è cambiata la Juventus, quanto potrebbe cambiare. Vicinissimo Zirkzee, vicinissimo Zirkzee alla Fiorentina. Mercato eccellente, adesso l'allenatore grosso, tirami sto rigore, perché sennò a Firenze non passi un anno con la formazione che ti hanno messo a disposizione. Capite che il percorso è in prima fila, ce ne sono tante, diciamo che partiamo tutte in prima fila, le migliori. Non bastano gli investimenti, bisognerà poi amalgamare bene il tutto. E poi come vi aspettate dall'Europa League, da questo sorteggio? Io sono andato a vedere, quindi... caro Costantino, se c'è qualche vocale, dimmelo e lo andiamo già a sentire. Saremo attrezzati per andare lontano? Ah, le abbiamo, che voce squillante. Allora, intanto ascoltiamone qualcuno. Io ti lancio poi il contatto del nostro ospite per... il prossimo blocco, e poi ricordo, la prossima ora, domande contro domande, qui ci sarà, e vedete il microfono già pronto, anche Paolo Rossi. L'ultima ora poi con lui, quindi XL diventa di 3 ore, e lo diventerà dalla prossima settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Cioè le puntate centrali cominceranno all'1, finiranno alle 4. Prima avremo il Club degli Inviati con 2 ore, raddoppia anche Camillo, in compagnia, inviato nel vero senso della parola, di Giulia Borletto. Quindi facciamo un po' come i programmi televisivi, con Giulia in collegamento con Camillo, o da studio o spesso e volentieri, sapete quali sono le sue prime case. Dopo Radio Bianconera c'è il J Medical, c'è l'aeroporto, c'è il centro di Torino, ci sono i tifosi, c'è tutto quello che ci deve raccontare, come solo lui sa fare, Camille De Michelis, il nostro inviato. Perfetto, andiamo ad ascoltare qualche vocale, allora riscaldiamo la puntata e poi tutto sul Parma, sulla Juve, sul mercato, sulle sensazioni anche del nostro Savi Carlone nel prossimo blocco.
2: Buongiorno direttore, Marco da Roma. Allora, guarda, al mercato attendo di vedere, non sono molto ottimista sul fatto che la Juve riesca a fare centrocampista, attaccante e terzino tutti e tre con le arrivo uscite. Vedremo, aspettiamo martedì a questo punto. Riguardo però le strategie, sono un po' preoccupato perché sabato noi andremo a Parma senza centrocampo, o meglio avremo il solo Locatelli e Douglas Luiz che non dà certezza dei 90 minuti, McKennie non si sta allenando, Thuram non ha fatto un minuto reduce da un infortunio, Miretti è volato in Turchia, che sì, anche se arrivasse non sarebbe disponibile, ma non arriverà comunque prima di sabato sera. Ci rimane Cope Meners, che non lo vogliamo far giocare perché lo vogliamo forzare a uscire, quindi siamo corti e questo è un errore.
0: Siamo corti, intanto circolano queste immagini di ieri per le vie di Milano della nostra triade, insieme al procuratore di Che Sì, lo stile è riconoscibilissimo per ognuno dei personaggi presenti. Apro e chiudo la parentesi, a sinistra Tonda e a destra Graffa. Abbiamo pensato tutti la stessa cosa, scusate la risata, ma sono di carne e ossa anche io, e quindi ho pensato quello che ho visto comparire poi in forme anche troppo volgari, cioè parlasse, non dico neanche il Don, il miglior Don conosciuto nella vita, ma fondamentalmente... Ci può cascare l'occhio. Detto questo, grazie per il tuo intervento. Io ripeto che debba avere per forza il vice di Cambiaso, con tutto quello che ho, anche no. Ci sono state squadre più forti e più deboli che hanno fatto di necessità virtù. Togliamoci dalla testa che dobbiamo avere anche già un pallone a testa, cioè a volte si inizia con quello che hai, onestamente, e non cerchiamo alibi, perché c'è chi ha lavorato in situazioni peggiori e iniziali. Qui mi sembra che la situazione sia cambiata. Ripeto, non è un consiglio a Spalletti, è un consiglio a tutti di darsi una regolata, oltre ad avere fiducia a noi tifosi. Detto questo, ascoltiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa, e la domanda è sempre la stessa. Se arrivassero, e diciamo che ci sono molte possibilità, i giocatori che abbiamo detto, almeno questi due, il centrocampista e l'attaccante, che non ci servirà, cioè non saranno pronti per scendere in campo domani contro il Parma, che tipo di partita vi aspettate contro il Parma? Luciano Moggi, che non è il Vangelo, ma non è un barzellettiere, anche se racconta molto bene le barzellette, ma quelle vere, ci dice che sarà ancora più difficile per l'atteggiamento del Parma quando la Juve è costretta davanti al proprio pubblico, sentendo la pressione, di fare già molto bene subito. Però passiamo in vantaggio come abbiamo fatto a Frosinone, e vedi che magari anche gli altri non si scioglieranno per il caldo, la cui temperatura si è abbassata in questa ultima settimana a Torino, ma si potrebbe un po' sciogliere, perché capisce di rivedere forse l'ombra migliore del colore bianco-nero. Vocale.
3: Ciao Daniele da Belforte. Allora,
0: ciao.
3: Mi aspetto un po' e niente dalla Juve, è indecifrabile, vedremo sul campo. Quello che mi aspetto e che vorrei il 26 maggio 2027 alzare l'Europa League al cielo a Francoforte, e così vinciamo una Coppa Europea che è ora, ed andiamo in Champions League. E mi piacerebbe incontrare Bayer Leverkusen, Benfica, Benfica a Lisbona, poi Ferencváros e Austria Salisburgo, Crystal Palace, Barnemon, Hoffenheim e il Besiktas. E il Besiktas, ecco, mi intriga questi abbinamenti, anche se sono tra le più difficili per ogni fascia, secondo me.
0: E allora aggiungo la domanda, perché tu sei l'urna, ormai ti definisco sei l'urna, sei già tutto, sei lì pronto, con gli occhi puntati alle 13, Paolo Rossi seguirà insieme a voi la diretta del sorteggio, ma la squadra di

0: o anche alla Bremer, mi accontenterei, per modo di dire. A tra pochissimo entreremo nel merito di Parma, mercato e speranze bianconere. Con Stavi Carlone, a tra poco.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
7: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
7: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Cose di calcio 11:40 fino alle 12 in mia compagnia, poi si aggiungerà Paolo Rossi e un'ora con lui per analizzare nel dettaglio le avversarie della Juventus in Europa League. Intanto, parlando di Europa League e prima di metterci in collegamento con il nostro ospite di oggi, anzi, mi dicono che ce l'abbiamo già, Savi Carlone, chiudo gli occhi o li tengo aperti o bastano le orecchie? Buongiorno.
9: Buongiorno, mi sentite?
0: Ti sentiamo, quindi ti abbiamo solo in audio, giusto? O intuisco in questo momento?
9: Al momento, no.
0: Sì. Ah, secondo me no, io non ti vedo, allora pensavo. Ma non è un problema.
9: Io mi vedo quando nella telecamerina.
0: Quando apparirai scopriremo anche se sei già operativo o meno, però Juventino sempre, anche magari sotto l'ombrellone, fossi sotto l'ombrellone. Ben ritrovato Savi, quindi si riparte, eh? Sembrava tanto lontano la giornata, non di oggi, quella di domani, e siamo lì a 24 ore dal match della Juventus. Cosa ti dice l'estate del mercato bianconero? Cosa ti dice la prima giornata di campionato e quindi come ci presentiamo domani contro il Parma?
9: Allora, intanto Juve-Parma ad agosto, intanto vi ringrazio per insomma l'opportunità anche questa volta e quest'anno insomma di essere ospite del vostro Antonio. Saluto anche tutti i radio o tele ascoltatori, perché qui tra l'audio e il video è sempre un mistero, no?
0: Esatto.
9: Cosa ci dice? Che Juve-Parma ormai ad agosto? Juve Parma ad agosto è diventata come una poltrona per due alla vigilia di Natale, no? Sembra quasi un grande classico. Ne abbiamo parlato.
0: Questo è Savi Carlone che riconosciamo. No. Questo è quello con cui abbiamo barattato tanti caffè pur di averlo anche questa stagione. Continua così, complimenti. Dai,
9: voglio sottolineare sempre a proposito di Romagna, Emilia, perché adesso sono i romani.

0: Spagna oggi, che noi ci siamo conosciuti grazie a una piadina a Cesena, se ricordo, in quel cos'era,
1: Veramente.
0: Atalanta-Juve 0-0, no? L'inizio
1: No,
0: del,
1: sei
0: del, del, del...
1: impreciso, sei impreciso, sei impreciso. Ci
0: Sono
1: siamo
0: impreciso.
1: conosciuti, amichevolmente già con una piadina tra le mani, grazie al fatto che tu fossi primo in coda e io l'ultimo, e quindi ho abusato della nostra amicizia, della nostra conoscenza. Ma grazie ad un ospitata in comune da vicini di banco in una trasmissione televisiva, dove io ho
0: Sì, questo sì,
1: apprezzato i suoi
0: questo sì,
1: interventi, dottor
0: questo
1: Carlone.
0: sì.
1: Sia preciso, perché poi non mi diventa credibile, cioè già adesso non crederei più che questa è una poltrona per due, Juve Parma è una poltrona per due, se lei non mi dice le verità. Lei deve garantirmi sempre di dire il meglio e le verità, naturalmente, come fai
0: Sì,
1: sempre.
0: ma io
1: Prego, prego.
0: ho una memoria che non è di ferro, quindi sicuramente l'episodio della piadina lo ricordo come una cosa più intima, posso dire così,
1: Esatto,
0: Antonio, più
1: esatto.
0: intima. In ogni
1: Mangiato su un
0: caso,
1: gradino
0: torniamo
1: davanti
0: alla
1: allo
0: Juve,
1: stadio di
0: insomma, che gli
1: Cesena.
0: altri non so
1: Sì.
0: quanti. Esatto. Allora, la partita a Frosinone con quella traversa che trema alla fine, non mi ricordo un po' quella di Genova dell'anno scorso, no? Forse fu Masini, mi ricordo, che prese una traversa del Genoa al 97esimo, una roba simile, no? Anche lì una partita e c'era un altro allenatore. Io la settimana scorsa, speriamo che finisca in fretta questa stagione
1: Adesso ti vedo
0: 2025-2026,
1: anche,
0: perché uno
1: eh? Attenzione che
0: vedi che
1: adesso
0: qui
1: ti
0: mi
1: vediamo
0: svelo un
1: anche.
0: ombrellone alle mie spalle.
1: Esatto. Devo solo capire se è un ombrellone da pioggia o da sole, ma anche questo interessa poco. Prego, ti abbiamo interrotto l'interconnessione, adesso ti sentiamo anche bene. Ho preso tempo per far stabilizzare il nostro collegamento. Eccolo qui, il nostro Savi Carlone. Tutte le volte che la Juve giocherà in casa, lui il giorno prima o il venerdì, chiaramente, ci dirà la sua, da un ombrellone, da un ufficio, da casa, in coda al supermercato. Prego, Juve Parma, seconda giornata.
0: Seconda giornata che si annuncia, beh, la costruiranno due grandi, Vlahovic, David e Vlahovic, no? Sono due grandi ripudiati, uno ufficiale e l'altro, insomma, non è che gliele stanno mandando tanto a dire, quindi vediamo che cosa succede quest'anno. Proprio il Parma, mi ricordo, fece una partita molto difensiva, ero allo stadio in quella partita lì, perché ero curioso di vedere la nuova Juve di Tudor, lanciatissima, anche perché io, insieme a Paolo Rossi, mi ero esposto dicendo che eravamo a lottare per lo scudetto e solo Marocchino ci portò poi sulla terra, dicendo: ma dove doveva andare? Però in sesto, settimo posto. No. Cosa bisogna fare? Noi siamo ancora molto simili all'anno scorso, secondo me molto simili, con uno Spalletti anche che vedo un pochino seccato quando deve rispondere a certe domande, che però sono parte del ruolo che lui copre. La differenza è che c'è una società che sembra essere un pochino più concreta, in formazione, con gente un po' più competente nel ruolo. Alla fine anche lì, insomma, gente fantasiosa, con algoritmi e cose varie, è stata mandata poi a fare gli algoritmi altrove. Io non sono preoccupato, sono obiettivamente di fronte a una squadra che anche negli annunci dice: speriamo nel quarto posto, ma penso che la storia della Juve non meriti questo.
1: D'accordo con questo tuo finale del ragionamento, però ti chiedo se nei ragionamenti che fai o approvi, accetti, condividi ragionevolmente, ci metti anche la consapevolezza di capire che ci vuole del tempo, che non è la pazienza nel non giudicare quello che capita, quello che vediamo, quello che è, ma di capire che per un gruppo dirigenziale nuovo, con un allenatore che per loro è nuovo, no? Cioè non devono anche interconnettersi con lui. Senza entrare in giudizi, abbiamo già dato giudizi molto, molto poco criptici e molto critici. L'ho fatto anche Luciano Moggi qualche giorno fa, sulle esternazioni, sull'opportunità di dire certe cose. Cioè, lo capisco anch'io che certe cose le so e non le posso ancora esprimere in un certo modo. Le devo lasciare intuire perché potrei sbagliarmi. Sono qui anche come dipendente di una società. Però al di là di questo, tutti devono migliorare la consapevolezza di dire o di far capire ai nostri tifosi, e noi due lo siamo anche, no? Tifosi di questa squadra che amiamo da sempre, che ottenere molto di più subito dopo che cambi tanto, ed è, non è la prima volta dopo il mega ciclo vincente di 9 scudetti, ma è dopo i 9 scudetti, alti e bassi, problemi, arbitri, federazione, tutto quello che vuoi. Però siamo, posso dire, una coppia certificata ma non originale della Juve che vorremmo? E quanto tempo servirà? Lo chiedo a te, Savi.
0: Sai cosa, Antonio? Che viviamo sempre un po' come i giochi dei bambini, un piede salva l'altro, no? Presente come un piede salva l'altro, tu metti un piede fuori ma c'è l'altro che è ancora dentro, e ogni volta c'è, è la dirigenza che è nuova, quindi salviamo l'allenatore, il gruppo, poi e abbiamo cambiato tanti giocatori, quindi salviamo l'allenatore e la dirigenza che ha cambiato tanti giocatori, e una volta il giocatore è arrivato, beh, ma è appena arrivato, cosa vuoi, che la dimensione di una squadra calcio data da qualcosa di più di quelli che sono solo i TikTok e tutte le altre cose che vengono esposti poi in maniera fortemente social. La DNA della Juve, secondo me, ma io sono un vecchio boomer, Antonio, non sono un giovane che si diverte con quello, sarebbe poi vedere giocatori che sono giocatori che hanno questa, il dovere di rispettare questa squadra che ha degli obiettivi diversi da quelli che ci raccontiamo. Però è vero, ci va tempo e pazienza. Il problema è che quando la pazienza la racconti dall'anno già di Sarri, da lì lo stai raccontando, poi inizi a vivere di ricordi come fanno altri. Questo non è una cosa che secondo me è accettabile. Cioè, ogni volta inizia un nuovo corso, ogni volta trascinandosi, sì, però cosa vuoi? Hanno sbagliato quelli prima e quindi adesso questi devi lasciarli il tempo. Diamocelo il tempo, diciamoci allora, vabbè, quest'anno ci va bene di nuovo arrivare ai sesti, settimi, e poi tanto stiamo costruendo per l'anno prossimo. La mia sensazione è che ci sia sempre l'idea di fare una progettazione, una progettualità, ma l'affanno di voler costruire per fare qualcosa in fretta. Ricordiamoci quando l'anno scorso venne mandato via Tudor, che venne detto chiaro, e con questo qui Ricchiavandi non vince più una partita. Però voglio che non c'era una progettualità, c'era la missione di qualcosa che era da distruggere e rimettere su in fretta. Questa cosa qui un po' mi preoccupa, perché mi auguro che anche dal punto di vista dirigenziale vengano dette anche delle parole che siano un pochino più chiare, più obiettive. Invece la mia idea, l'obiettivo è viviamo la giornata e confidiamo nel fatto che nel 3-4 in qualche maniera ci rientriamo, cosa che non è successo l'ultima volta. Volta lo dimentichiamo, ma non è successo.
1: Facciamo finta di sapere già qual è la formazione titolare domani. Sappiamo che non c'è Ildiz. Dovremmo capire oggi in conferenza Alai Begovic piuttosto che Boga, che vogliono dire anche due cose diverse, due segnali diversi.
0: Sì.
1: A parità di condizione, perché poi non sappiamo se Boga sta benissimo e Alai Begovic no, o viceversa. Però sarebbero due segnali. In un momento di emergenza, non di una domenica, aspettando, sono un po' più attento dal punto di vista difensivo. Capiremo già anche un po' l'attenzione tattica a quella che vuoi far emergere come Juventus. Là davanti devi giocare con quello a cui hai tirato le orecchie. Io oggi sarò curioso in conferenza di vedere, e mi sbilancio, l'atteggiamento che avrà più da coccole, più da carota che da bastone, secondo me. Perché mi dicono che poi il bastone e la carota l'abbiano usato anche a microfoni spenti, a telecamere spente e non in silenzio i dirigenti, ma con molta diplomazia, perché non vuoi andare alla rottura e che quindi non sia piaciuto. Per l'Europa League, ti aspetti, perché poi è a metà settembre, ti aspetti che la Juve...
0: Sì.
1: No, scusa, la prima domanda che volevo farti non è sull'Europa League, mi sono trascinato oltre, è quelli che già fanno parte di questo gruppo da tempo, che giocheranno già domani, che hanno visto le difficoltà, che capiscono, i giocatori capiscono su che pianeta sono, da dove sono ripartiti, su quale navicella sono, ti chiedo, dal capitano in su o dal capitano in giù, c'è la consapevolezza anche in loro che bisogna fare qualcosa veramente di più e di meglio?
0: La consapevolezza c'è, ma ti rispondo con una frase che mi ha detto non più di un mese fa un ex giocatore della Juve, e l'ho sentito, mi ha detto: "Sari, questi sono scarsi." Proprio me l'ha detto così, senza mezze misure. Quindi, dopo la, cioè, poi me l'ha detto così. Quindi, dopo la consapevolezza, c'è poi la capacità di fare. Secondo me, quest'anno bisogna puntare molto di più a un obiettivo, cioè quello di non lasciare per strada punti contro squadre contro le quali i punti li devi fare, o di rippa o di rappa. Considera una roba. E noi domenica scorsa ci siamo già trovati con un margine su una diretta concorrente come il Como, dato da due traverse al 90esimo. Noi l'abbiamo subita la traversa e ci siamo portati a casa i 3 punti. Il Como ha preso la traversa e non si è portato a casa i 3 punti. Sono 4 punti che ballano, perché sai, da una vittoria a un pareggio è questo. Questo è importante. I giocatori che sono in campo adesso, domani, io l'unico timore un po' che ho è che, visto che hanno già dimostrato di non avere una grande personalità, possano patire, è un ossimoro quello che dico, possono patire l'effetto Stadium, cosa che è già capitata. Cioè, io
1: Condivido.
0: mi metto nei panni di gente che è un ossimoro quello che dico, possono patire l'effetto Stadium, cosa che è già capitata. Cioè, io
1: Condivido.
0: mi metto nei panni di gente che normalmente è un po' fischiatina, borbottata, i cambiasi di turno, se gioca, ma giocarsi anche 20 minuti, eccetera, che non hanno quella serenità. Siamo alla prima di campionato in casa, nel senso, cioè, la seconda di campionato, ma è la prima volta in casa. Bisogna fare in modo che le motivazioni portate siano motivazioni diverse, un pochino più. Ah, qui c'è mio figlio, nel frattempo. Fabio, scusa, sono in diretta. Ok, quindi è svelato che sono di nuovo qui, non è un montaggio che mi ha alle spalle, no?
1: Che sei in diretta, non è uno
0: Sono
1: sfondo,
0: in
1: non è
0: diretta.
1: uno sfondo. Da quello che
0: No,
1: so,
0: ma
1: la
0: non sono
1: faccia da
0: come.
1: Juventino. La faccia da
0: Sentiti,
1: Juventino.
0: sì, molto, molto, molto Juventino.
1: Molto,
0: Senti,
1: molto.
0: devo dire poi, quindi, va bene, facciamo tutto da capo o andiamo avanti così? Non
1: No, se no
0: va
1: ti
0: tanto bene
1: criticano,
0: questo.
1: cioè solo no, perché
0: Esatto.
1: in questo mondo di fenomeni, no? Il bello della diretta è anche questo, perché non sono entrato in quella polemica, ma veramente l'ignoranza di chi commenta, no? La
0: No,
1: volgarità,
0: terribile,
1: la
0: terribile,
1: maleducazione, eccetera,
0: terribile.
1: eccetera, ci fa capire, che si possono anche permettere di accettare me te con un errore.
0: Certo.
1: È umano. Senti,
0: Certo.
1: cos'è che ti fa capire o no che è più facile e più difficile dell'anno scorso? A me c'è quel sintomo, quella risposta di Spalletti che dice: ci sono 7-8 squadre per 4 posti. Sono aumentate anche le squadre.
0: Sono aumentate le
1: Ahimè.
0: squadre. Ricordiamo che l'anno scorso, quando abbiamo fallito un obiettivo, attenzione, non in rincorsa, fallito un obiettivo che avevamo noi già tra le mani, la risposta che è stata data è: si poteva arrivare anche più indietro, no? C'è una frase di un sportivo americano, Vince Lombardi, che dice: "Vincere è un'abitudine." Ed era bellissima, insomma, questa abitudine che avevamo nei 9 anni. Qualcuno aggiunge: "Sfortunatamente lo è anche perdere." Noi dobbiamo strapparci di dosso quell'abitudine ad accettare la possibilità di arrivare sesti, settimi, ottavi, e metterci in condizione di dire: "Sentite, nei primi quattro ci siamo." Noi dobbiamo puntare a essere, se va male, secondi, se va malissimo, terzi. Oggi invece c'è questa consuetudine di dire: "Vabbè, stiamo partecipando a un campionato che, fra l'altro, non è neanche un campionato così difficile." Dal mondo dicono, critico, non è il campionato più difficile al mondo, non è la Premier, né la Serie A degli anni 90, in cui noi se arrivavamo terzi era un disastro. No. È questa cosa qui
1: Certo.
0: che mi mette un pochino in con un puntone interrogativo, che spero che venga spassato completamente via dai fatti, perché magari può essere anche un modo di giocare un po', girare a luci spente, visto che forse la personalità di questo gruppo con le luci accese rimane abbagliata.
1: È una battuta finale prima di lasciarti a uno degli ultimi bagni, no? Lì in Riviera Romagnola, l'Europa League. Ti aspetti qualcosa? Il colpo a sorpresa d'effetto della Juventus, prima fascia è una fascia da terza di Champions League, diciamo, Bayer
0: Ah,
1: Leverkusen,
0: sì,
1: Juventus
0: perché poi
1: Milan,
0: esatto.
1: Lione, AZ Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia, Benfica. Mi fai il girone Savi Carlone? Quello che se lo azzecchi rimani in vacanza, te lo offriamo anche noi, no? il girone è facile, chi ci metti dentro? So che ci sono squadre, io fino a dopo il sorteggio non le vado mai a studiare, però ti dico che seconda fascia c'è un Victoria Pilsen, che ho imparato a pronunciare bene, in terza fascia c'è un Lecca Poznan, i polacchi, uno Sturm Graz che mi riporta indietro, in quarta fascia c'è addirittura Ops, un Besiktas. Mi fai il girone Carlone?
0: Allora, ricorda una cosa, che il Bodo Glimt dell'anno scorso, che fu una delle migliori vittorie nostre in Champions League, da tutti era considerata una squadra materasso, poi questi hanno fatto fornitura per una bella nazionale. Hanno fatto fuori gli altri che sono andati poi a passeggio, insomma, a prendere schiaffi anche in casa da questi qui. Quindi io devo dirti la verità, su queste cose faccio sempre fatica, sono onesto anche perché non ho neanche un foglio davanti con dirti ah, questa mi piacerebbe, questa no. Secondo me invece al contrario, noi siamo più eccitati se giochiamo contro squadre che un blasone ce l'hanno, e ci serve anche di più in Europa, lo sai?
1: Perfetto, la battuta è, mi dici, perché mi ha cambiato anche il sondaggio di oggi, quindi lo giro anche agli amici a casa, 340-54-2534. Dicono, eccolo qui, l'ho ritrovato, con questa squadra contro il Parma sarà una figuraccia, vediamo se Elkan avrà il coraggio di affrontare i fischi dello stadium. Che cosa dobbiamo fare per evitare questa catastrofe nucleare di pessimismo nelle nostre menti? Perché poi critica noi giornalisti che magari facciamo qualche appunto di volta in volta in vista della partita. Cioè, il tifoso della Juve cosa deve aver chiaro in testa? Cioè, domani bisogna vincere 6-0 con gol in rovesciata di Vicario o che cosa? Per uscire... Ah, vinciamo il campionato, perché poi non esci neanche con questa espressione. Qual è il punto che può unire i veri tifosi della Juventus? Me lo fai capire? Cioè, vinciamo, pareggiamo, perdiamo, analizziamo, ci incavoliamo, però partendo da tutte le cose che ognuno di noi sa, per essere equilibrato, che cosa dobbiamo accettare eventualmente, dovremmo accettare.
0: Allora, hai detto una parola giusta. Per essere equilibrato bisogna avere equilibrio in tutto, nei giudizi, nei pregiudizi, eccetera. Le partite si vincono anche 1-0, eh? Non è che si vincano sempre 4-5-0, anzi, gli inizi scoppiettanti di anni fa con i 3-0 a Verona e poi giochiamo in casa, i 3-0 col Como in casa, eccetera, non sono sempre il preludio poi a un sole che duri tutto l'anno, tutt'altro. Ma domani dobbiamo
1: chiarissimo
0: vincere. Questa Juve si deve abituare. Quindi noi dovremmo essere prima, per evitare la catastrofe, dobbiamo essere prima di tutto meno catastrofisti. Ecco. E non male che sulla pelle abbiamo i segni comunque di anni in cui se ne facendo un po' così. Quindi vincere, abitua a vincere.
1: Chiarissimo, grazie Savi Carlone. Ho visto, perché adesso si aggiunge anche Paolo Rossi dalla prossima ora, aspettando l'Europa League. Quando ti ha visto sotto l'ombrellone, ho visto che non, ha rifiutato di ascoltare le tue affermazioni, perché è un po' invidioso, solo per quello. Ma che ritroverai
0: allora
1: anche tu
0: nel
1: corso della stagione. Che è finto.
0: Dimmi
1: che finto.
0: Sono i smart working.
1: Li conosco quelli come te. Grazie Savi Carlone. L'appuntamento è rinnovato per aggiornare quello che ci ha appena detto con qualcosa di più, vediamo se ci abitueremo alla vittoria, al successo, come ci hai appena accennato. Riaggiorniamo il database ogni volta il venerdì prima delle partite di campionato in casa della Juventus. Per tutti gli altri che non vorranno ascoltarti, possono ascoltare quando giochiamo in trasferta. Ciao Savi Carlone, alla prossima,
0: ciao.
1: Buona continuazione,
0: ciao,
1: grazie. Molta saggezza, molta lucidità anche quest'anno, quindi riconfermato Savi Carlone, prendete nota, l'ospite, il nostro opinionista, è il teorico pratico di casa Juventus tutti i venerdì, prima delle partite in casa. Io ho tantissimi dati, avrei voluto già parlare con voi, al tifoso, adesso lo chiedo subito a Paolo, lo chiederò a Paolo. Paolo, ma cosa chiedi ai tifosi? Di vincere, cioè, se vinciamo 4-0, 1-0, se pareggiamo 1-1, se giochiamo bene, se giochiamo male, quale sarà l'atteggiamento giusto? Quale sarebbe l'atteggiamento giusto? Me lo dite anche voi? Quale sarebbe la domanda giusta o la risposta giusta di Spalletti? Quante domande, troppe. Parliamo anche di Europa League, tra poco.
2: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL, ciao Paolo Rossi, annunciato.
6: Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
1: Paolo, oggi è la classica formula che ritroveremo dalla prossima settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Insieme, un'ora, quella centrale, cominciamo alle 13, da solo, io, 13-14.
6: Io e te.
1: Io e Paolo, appunto, e l'ultima ora, l'approfondimento con Paolo. Oggi l'approfondimento è un assist.
6: Oggi
1: il Parma.
6: Il Parma da un lato, il sorteggio di Europa League dall'altro.
1: Insomma,
6: siamo alle battute finali, si sta accendendo tutto, non solo per noi, chiaramente, ma questo è un bene. Ecco, è bene che la squadra però si è concentrata su domani, ma tu da questo punto di vista oggi verificherai che, insomma, sicuramente Spalletti avrà il polso per
1: oggi essere, sarà tranquillo,
6: per
1: mi
6: essere concentrato. Sì, penso anch'io, anche perché non arrivano ancora notizie definitive di altri ingressi, ma ci saranno e c'è da tenere la barra dritta con non pochi problemi, perché questa è la prima settimana di tante che purtroppo ci vedrà senza Yıldız, ma forse se ci vedrà anche senza McKennie, ti pongo già una domanda che poi magari sicuramente genereranno a Spalletti, non so se la farai tu, se ne hai già una pronta, ma giochiamo davvero con Boga, con Sessao, Alaibegovic, cioè facciamo questo modulo che è stato definito 4-2 fantasia, o ti aspetti sulla tre quarti qualche cos'altro, o addirittura mi hanno detto che sono state fatte delle prove di 4-3-3.
1: Ti stavo dicendo quello, che secondo me potrebbe essere il modo per ridisegnare la Juventus, però mi coglio un po' impreparato sulla riflessione, perché ho dovuto preparare l'urna, le palline, quella calda, quella fredda, e poi seguire un po' la partita dell'Atalanta, con ieri sera, andato a segno con Scamacca, l'attaccante lì che te la butta dentro.
6: Quello che... Però di piede, approfittando di un tiro un po' sgambo di
1: Ho visto l'eliminazione della squadra di Salah, che mi aspettavo come buona candidata per l'Europa League. Ho visto Miretti che ha ritrovato il sorriso e che fa già il tifoso, come dico che anche qui dovremmo inventarci qualcosa con la zebra, fare una garetta.
6: L'ho visto però nel primo saluto, era praticamente, credo, in un ufficio con la tenda dietro, sembrava casa mia, non era propriamente così appassionato.
1: Hai comprato la tenda?
6: No, mai avuta, però dico, mi sembrava un po' così misero.
1: Sì, no, l'ho visto
6: però
1: dopo.
6: Poi
1: l'ho visto dopo.
6: Adesso è nell'esperienza in cui devi trovare fuori carattere.
1: Senti, ma se la terza fascia arrivassero due squadre nell'urna della Juventus, che sono quella inglese, dove c'è il nostro ex portiere, potrebbe anche tornare, no? Esatto. E poi di quarta fascia il Besiktas, dove li vorresti affrontare, a Torino o in trasferta? Così è la mia, è il mio giochino. Iniziamo con le domande.
6: A Torino forse, perché credo che in entrambi i casi, tanto per Di Gregorio quanto per Vlahovic, il pubblico inciderebbe in qualche maniera. Ma devo dirti, a me piacciono poi questi incroci. Chiaro che ti può anche andare male, no? Nel senso che Di Gregorio ti può fare la partita della vita e magari qualcuno inizia a rimpiangerlo, Vlahovic ti può fare la partita della vita e trova degli estimatori, già ne aveva tanti. Però è anche il sale del calcio, il confronto con gli ex, a maggior ragione in un contesto europeo, ci farebbe scrivere, ci farebbe parlare, ci farebbe appassionare, quindi va bene. Devo dire che, ripeto quello che continuo a dire e che mi incuriosisce molto di questa Europa League. Se tu guardi i partecipanti, insomma, sto leggendo qua la prima fascia: Bayer Leverkusen, Benfica, Juve, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia. Beh,
1: Ne prendi due.
6: È una mini Champions a quel livello.
1: Fascia
6: dopo
1: terza,
6: no,
1: di Champions.
6: Ecco, fascia terza, quarta, dipende. Però voglio dire, cioè, è un confronto interessante. Quest'anno la cosa curiosa dell'Europa League è che le inglesi in realtà sono più basse. Cioè, Crystal Palace, Bournemouth e Sunderland sono squadre in terza fascia. Quindi è una competizione che devi affrontare con grande serietà. Io lo continuo a dire, per me questa è un'opportunità. Cioè, bisogna... Ieri credo che un po' tutti abbiamo sofferto a vedere quei nomoni che siamo abituati a frequentare e che ci piace frequentare. Non lo facciamo quest'anno. Approfittiamone per fare una grande Europa League, per appassionarci all'idea di che cosa? Non più di vediamo dove arriviamo, cioè vediamo se arriviamo ai sedicesimi, agli ottavi, perché questo è stato l'orizzonte da un po' troppi anni, purtroppo, con Juventus più forti di questa. Vediamo se adesso questa coppa ce l'andiamo a portare a casa, vediamo dove riusciamo ad andare. Questo io credo che sia molto stimolante per noi, stimolante per il Milan e stimolante per il Benfica, che sai che ha questa maledizione delle coppe. È stimolante per il Bayer Leverkusen, che solo 3 anni fa ha fatto la finale di Europa League con l'Atalanta, ha vinto il campionato tedesco. Cioè, ci sono tante, in Marsiglia, che è sempre un brutto cliente da affrontare quando vai lì. E insomma, ci sono anche stadi molto molto interessanti. Se farai qualche viaggio, io credo che non vedrai né delle brutte città né degli stadi banali.
1: Mi affido a te per i consigli.
6: Sì, sì. Ma io ti augurerei... Allora,
1: Paolo Rossi. Fammi il girone Paolo Rossi.
6: Ma secondo me mi piacerebbe che tu andassi a Lione. Che comodo, dai. Sì, è comodo. Sì. Magari quando passi per la Valsusa ti becchi due schiaffi, voglio dire. Però Lione non mi dispiacerebbe che andassi. Poi un viaggio in Spagna con la Real Sociedad non te lo vuoi fare, dai.
1: Allora, dai. Francia, Spagna.
6: Spagna. poi
1: quindi poche ore con un aereo.
6: Zagabria
1: non sono mai stato.
6: Non sei mai stato, vedi? Bene. Ti faccio andare io. Salisburgo, bellissima città.
1: Salisburgo,
6: sì. Mozart, eccetera.
1: Immagino i collegamenti, ecco, col violino.
6: Poi Poznan, eri stato a Poznan,
1: no,
6: in Polonia?
1: No, me lo ricordo molto bene.
6: Quella neve. Poi andiamo a Londra, no. Dai, Crystal Palace, vai a Londra.
1: Sai che con la Juve non sono mai più stato, ecco, cioè dal 2006.
6: Vai a Londra, poi vai in Armenia, che altrimenti se non vai con la Juve, quando mai? Vai a vederti l'Ararat e poi facciamo anche un viaggio in Germania ad Hoffenheim. Dai, io credo che sia un giro così.
1: Ma io avrei messo...
6: E io il giovedì ti chiamo, ti vedo, da lì mi fai vedere... Tu cosa ti saresti messo?
1: Allora, dove c'è la neve, ci sarà il nostro Camillo De Michelis.
6: Ecco. Se tu ti scegli le destinazioni calde, guarda che no. ti do una notizia, è caldo dappertutto, ormai.
1: Ok, allora non sei un negazionista.
6: No, sai che l'altro giorno guardavo una cosa...
1: No, scusa, io guardavo questa immagine ieri, dimmi se abbiamo pensato le stesse cose.
6: C'è, dimmi.
1: C'è.
6: Ci sono
1: i nostri dirigenti a Milano, sì. Insieme al
6: ma mi sembra che facessero shopping di Monte Napoleone,
1: esatto.
6: Vedendo le persone che c'erano.
1: Esatto. Forse per comprare che sì,
6: devi andare
1: via Monte Napoleone
6: a portargli il presente.
1: Era il procuratore di che sì, perché sta per arrivare. E domenica, su invito, c'è un allenamento aperto della Juventus. Ci fanno vedere qualcosa.
6: Ci fanno vedere qualcosa.
1: Speriamo.
6: No, ti dicevo che guardavo in archivio. Sì. Noi negli anni '80 giochiamo a un certo punto contro la squadra finlandese, l'Aka. E loro scelgono di venire a giocare in Francia perché faceva troppo freddo. Cioè, oggi questa
1: non
6: cosa
1: sapevo
6: qui,
1: questo.
6: Cioè, questa cosa qui.
1: Cioè,
6: la squadra finlandese decide di andare a giocare a Strasburgo perché in Finlandia era proibitivo, no? E cioè adesso non credo, quindi dai, ti fai dei bei viaggi, secondo me.
1: Okay.
6: Ti fai dei bei
1: di questo
6: viaggi.
1: Ne parleremo, anzi ne parlerai dall'una.
6: Vediamo cosa esce
1: vediamo
6: fuori,
1: cosa esce fuori e speriamo di. È arrivato un bellissimo messaggio. Mm-hmm. Vorrei solo una squadra che offra speranze.
6: Sì, giusto.
1: Bello, vero? Non fiducia, che mi comprino questo, che mi comprino quest'altro, che mi offra speranze. Io faccio i complimenti all'amico che ce l'ha appena mandato. Con gli acquisti di Pirlo, Lichtsteiner, Vucinic, Marotta trasformò una squadra da settimo posto al primo. Così come Moggi nel 95 con Ferrara, Sousa, Deschamps, Jugovic. Oggi non vedo quella prospettiva.
6: No,
1: e allora,
6: No, però attenzione.
1: Bello, complimenti.
6: Però attenzione, è vero, in questo momento non la si vede. Poi però io ti faccio questo film, che naturalmente è un film molto ottimistico, che però può riprodurre un po' le speranze del nostro ascoltatore. Ti faccio il film che Lukumi diventa pari a Bremer. Ti faccio il film che Douglas Luiz ci fa vedere delle belle cose. Ti faccio il film che sì, è un centrocampista determinante e che Alaj Begovic non ci fa ovviare a questa pesantissima assenza di Yıldız. E poi ti faccio anche il film che Colomani invece sui 15 gol se li va a fare, a dispetto delle critiche feroci che ha ricevuto in questa settimana per un gol oggettivamente banalissimo che avrebbe dovuto fare. Quindi le cose possono cambiare. Noi quando cioè bisogna sempre risalire non a quello che sai, ma a quello che non sapevi. Mi spiego. Oggi noi sappiamo che cosa è stato Pirlo, cosa è stato Vidal, cosa è stato Vucinic, cosa è stato Lichtsteiner. Ma all'epoca io ricordo che nell'estate, quando partecipavamo ai dibattiti, magari in qualche televisione, in qualche radio, ci dicevano, che bello, io ho fatto un grande stadio, però io non ho fatto la squadra. Il precampionato, se ti ricordi, non fu brillante, tutt'altro. Avevi la sensazione che avessi preso un Pirlo in condizioni splendide, ma c'era ancora tutto da costruire. Per cui io non sto facendo, sia ben chiaro, non sto dicendo che succederà. Sto dicendo che però mi sembra che dei presupposti perché questa cosa possa aprire delle speranze. Guarda, io te la dico anche solo banalmente così quest'anno. Io vorrei che la Juve facesse meglio dell'anno scorso. Per fare meglio vuol dire fare più strada in Europa League, visto che è più facile da Champions, fare un piazzamento migliore in campionato, obiettivo minimo arrivare tra le prime quattro, e magari... anzi senza magari, riuscire a fare una Coppa Italia in cui ci andiamo a giocare la finale. Io penso che questo sia, e soprattutto quello che c'era l'anno scorso ci raccontava molto bene sempre Domenico Marocchino, costruire le premesse perché si apra un percorso vero per arrivare a vincere, cosa che oggi non abbiamo perché l'anno scorso l'abbiamo buttato via. Oggi non partiamo, se l'anno scorso fossimo arrivati sesti, ma avessimo avuto la percezione che quella squadra comunque aveva avuto gli episodi negativi ma era cresciuta, oggi noi la collocheremmo tra le prime, invece non è così. Per cui vediamo che cosa succede, però c'è ancora tanto mercato, perché se ti arriva una punta e magari un terzino per avere un'alternativa di Cambiaso...
1: Perdonami, poi sarebbe un mercato non di top, ma top. Giusto?
6: Sì.
1: Cioè, a quel punto lì, sì. Non dico che devi vincere lo scudetto,
6: No, però...
1: Cioè, ti devi dare una mossa da solo, cioè non ci sono... Non parlo neanche di alibi, devi capire che quando pareggerai hai buttato via un'occasione.
6: Ma soprattutto, guarda, io vorrei che fosse...
1: Non potremmo poi dire, Paolo, perdonami, ma che sì non è Zidane, quello non è quell'altro, e quello non è Cabrini.
6: Io mi auguro che la Juve diventi una squadra... tra virgolette razionale, che non è facile nel calcio di oggi. Che cosa intendo per razionale? Intendo che e perché dico che non è facile il calcio di oggi? Perché nel calcio di oggi sono talmente tanti gli impegni che gli scivoloni li fai. Però l'anno scorso l'Inter com'è che ha vinto lo scudetto? Razionalmente ha battuto le piccole. L'Inter ha un percorso terribile con le grandi l'anno scorso, non ha fatto la differenza, noi ne siamo una prova. Noi con l'Inter ci siamo misurati totalmente alla pari, una volta abbiamo vinto e una volta abbiamo perso, e potevamo anche non perdere se non avessimo giocato in 10 uomini. Quindi questo è valso nel derby per il Milan, per l'Inter col Napoli e con tante altre situazioni, ma l'Inter cosa ha fatto? Ha vinto con le piccole. Ecco, io spero che la Juve non torni a essere quella che abbiamo visto in questi anni, in cui noi siamo arrivati a novembre e dicembre fuori dai giochi e guardavi l'elenco delle occasioni perdute e ti vedevi la gara con Lecce, la gara col Frosinone, cioè, quindi non è che non ci saranno degli inciampi, ci mancherebbe, però io preferirei vedere una Juve che mi batte le piccole e poi con le grandi quando si misura è inferiore e va bene, lo accetto, piuttosto che vedere una squadra che quando ha gli stimoli fa anche la partitona, vedi l'anno scorso Juve-Napoli che abbiamo fatto il capolavoro dell'anno, che quando è sottoterra vedi Roma, trova anche le risorse per pareggiare e poi se la butte via con Lecce, col Sassuolo, con la Fiorentina che l'anno scorso era una squadraccia, col derby.
1: Paolo, in base a quello che hai appena detto, era una domanda che avrei voluto girarti anche prima, ho iniziato a trattarlo con Savi Carlone e con gli amici a casa. La situazione è particolare, è ancora da capire, no? Tra i tifosi. Al di là che arrivi o non arrivi, diciamo che arrivi, che sia la migliore condizione, no? Per affrontare non certamente domani il Parma, perché chi arriva non gioca domani col Parma, perché siamo alla seconda giornata, perché. Qual è il consiglio che tu daresti o che farebbe capire che il tifoso della Juventus presente allo stadio, non quello che ci scrive dal bar, no, è consapevole della situazione che stiamo vivendo? Cioè, domani devi vincere 4-0, ti convince che abbiamo risolto i problemi. Cioè,
6: prima sentivo Savi, no? Che diceva, sì, ricordiamoci dei 3-0 degli anni passati, Como, Verona, grandi partite di Thiago Motta e poi inizia la pareggite.
1: Realisticamente,
6: l'anno scorso, io chiedo...
1: Il risultato cosa ci dirà?
6: Allora, noi l'altro giorno abbiamo vinto, abbiamo meritato di vincere, a dispetto del fatto che poi abbiamo rischiato, ma l'abbiamo meritato. Tu devi vedere crescere degli aspetti. La capacità di creare occasioni, perché l'altro giorno non ci deve sfuggire il fatto che noi nel primo tempo ne abbiamo avute 4 e una grossa, ma quella grossa, quella con Kalulu, si è inventata lui, le altre sono nate da situazioni d'angolo che contano, speriamo di avere in ogni partita i calci d'angolo battuti bene come a Parma, però ci vuole qualcosa in più, Chiaro che se, perché questo è il calcio, se noi avessimo segnato il 2-0 nel secondo tempo con l'azione bellissima che avevamo fatto Yıldız, Colomani, Çelik e Kroos in mezzo per Conceição, oggi diremmo, beh, si vede la mano ai Spalletti, visto la Juve ad un gioco vario, visto Çelik a sinistra che non è sul ruolo, si trova addirittura più avanzato, visto Yıldız e Colomani vicini sanno giocare, bisogna tradurre. Quindi io spero che domani la Juve dimostri di avere serenità, coraggio, mentalità e vedere delle crescite. Ne abbiamo parlato quando abbiamo visto la partita col Frosinone, ad esempio Bremer mi è sembrato dominante. Bremer, sì, deve
1: esplosivo.
6: Essere, ecco, deve essere quella roba lì. Se Bremer è quella roba lì, ma non col Frosinone, non col Parma, quando poi affrontiamo dei grandi, già il nostro livello si alza. Se il portiere non ci crea dei danni, a me basta questo, già il nostro livello si alza. Se Colomani segna, perché a Torino ha segnato, ed è chiaro che questo è un tema, il nostro livello si alza. Cioè, tutti questi aspetti, ma non è che ce li dobbiamo neanche augurare subito, dobbiamo avere dei segnali. Io, l'ho detto dopo Frosinone, tra la bellezza del primo tempo e la bruttezza del secondo tempo, penso che comunque il bicchiere sia mezzo pieno. Quindi domani dobbiamo avere...
1: Si è riempito, si sta riempendo.
6: Ecco. E poi, come dici tu, se arrivano dei nuovi ingressi, può cambiare il modulo, possono cambiare in corso d'opera le partite. Ecco, mi aspetterei anche questo, che se domani per caso ci fosse una situazione di difficoltà, o comunque tu lo cambi, la cambi a squadra, perché nel secondo tempo... magari invece se, proprio perché sei tranquillo col punteggio, puoi anche iniziare a fare gli esperimenti, questi iniziano a dare delle risposte, perché la panchina a Frosinone ci ha fatto abbassare il livello invece che farci alzare, sì. E questo non va bene,
1: ci ha un po' sgonfiato le gomme. Vorrei rispondere a Lorenzo Albano Laziale, che mi chiede perché no, voi giornalisti non andate in conferenza a chiedere direttamente a Spalletti, e dicevo, cosa devo, non ho ancora chiesto, il motivo di questo attacco da Serie B. Lorenzo, perché non ritengo che sia un attacco da Serie B. Io, Paolo, cosa risponde?
6: Ma no, ma scusatemi, però. Io
1: vado, cioè, va bene tutto,
6: no, vado
1: però
6: fuori in queste cose qui, perché...
1: Ma non per Lorenzo,
6: no, bisogna
1: vedere tante
6: cose. È un attacco da sesto posto? Ok, allora la domanda che puoi fare a Spalletti, gli dici, per l'attacco che abbiamo, lei ritiene che la Juve possa crescere? Possa fare qualcosa di meglio? Parlare di Serie B, scusatemi, ma sono espressioni da... Ma neanche da bar. Perché io non è la squadra di Serie B. Io mi imbestialisco quando i nostri tifosi sviliscono quello che siamo. Siamo brutti, ok, ma non siamo horror. Siamo brutti, che è una cosa diversa.
1: Siamo incompleti, non siamo omogenei.
6: Siamo incompleti. Quindi non siamo da Serie B. Non siamo da Serie B. Poi vedremo, perché tra l'altro... I campionati,
1: no, per rassicurare anche Lorenzo,
6: cioè, si possa, no, ma nel senso che poi, come dire, cioè, io penso che se tu vai a fare una domanda del genere, la volta dopo non ci sei più in conferenza.
1: No, ma a parte quello, no, però lo spiego, perché poi qualcuno può pensare, perché però, non lo penso, cioè non è che posso dire perché la Juve non ha vinto 8-0 col Milan.
6: Lei ha denunciato Spalletti, hai denunciato Colomani l'altro giorno, usato espressioni dure, ma domanda: quanti gol ti aspetti da Colomani? Questa è una domanda, ma non se è un attacco alla Serie B. Perché noi non siamo...
1: Se non è un attaccante da Juve.
6: Cioè, Colomani, ma ragazzi, ma non è... Ma che attaccante alla Serie B? Ma ragazzi, ma facciamo la finale mondiale, Colomani. Cioè, io veramente su queste cose non capisco.
1: Di certo Spalletti non deve fallire. Su questo siamo tutti d'accordo. Però quando ve l'abbiamo detto già qualche settimana fa, forse prima di quelli che fanno il copia e incolla, no? Eccetera. Sembrava che spianassimo la strada ad Antonio Conte. Lungi da noi quello. Difenderemo la Juve, se sarà il caso di difenderla, e analizzeremo di settimana in settimana, come diceva Paolo, la crescita o no. Certo che vincere 1-0 domani, con, secondo me, difficoltà maggiori, con un Parma che viene dopo la sconfitta, che si chiude, che proverà a sfruttare come ha fatto nelle ultime uscite, cioè venire qua a vedere che la Juve è in bambola, e provo, no? Diventa una partita diversa da quella di Frosinone e dell'anno scorso. Vedere una Juve che reagisce, che risponde, che vince solo 1-0, che costruisce, che sbaglia ancora, Certo che poi andrei a dire, ragazzi, bisogna sbagliare meno, alla Juve soprattutto, onestamente. Però vorrei vedere quello che ha appena ricordato Paolo. Se che sì ce lo soffia la Roma, Gasperini vince lo scudetto. Io ti dico che sono quasi convinto, no, non è una speranza, che arrivi alla Juventus e che l'operazione di disturbo che c'è stata, ma non così come ce l'hanno cantata, perché abbiamo scoperto ormai il giochino. Ci sono quelli, non tutti bravi, bravissimi o scarsi, che aspettano il messaggio del procuratore per appoggiare, no, o raffreddare una trattativa. Noi li ascoltiamo dopo, li ascoltiamo prima, se hanno voglia parlano, altrimenti la parola passa a noi, con altre 100 telefonate, un percorso un po' più lungo, no? Però che ti porta alla vetta della montagna, probabilmente. Detto questo, mi fai ascoltare, Costantino, un vocale, così chiudiamo questo primo blocco con Paolo e poi analizziamo un po' di curiosità di Juve-Parma, aspettando l'Europa League, e qualche accenno l'abbiamo già fatto.
7: Ciao amici bianconeri, sono Gigi da Cesenatico. Io volevo dire che quello che mi ha preoccupato non è il tanto siamo brutti oppure siamo scarsi, perché non è vero, ma è la questione psicologica. Crollare al 70esimo perché eri sopra di un gol e hai cominciato ad avere i brividi di paura è quello che non mi piace, per quello che vorrei avere giocatori di livello. Per il resto, a parte i gol mangiati che sono stati clamorosi, non ho visto una brutta Juve. Ciao a tutti.
1: Ciao, io vi continuo a ripetere, giusto, anche perché concediamo sempre un tempo, mezzo tempo.
6: No? Però già nella prima parte del secondo tempo abbiamo fatto casino.
1: Non
6: eravamo più in grado di esprimere grande gioco.
1: Ci siamo espressi poco sull'errore, no? Perché anche sempre Lorenzo dice, vi capisco, ma i palloni davanti alla porta si devono segnare. È vero, quello è l'attaccante top, la prima punta vera. Quello che non ha difetti nel marchio di fabbrica. Ma attenzione, io lo dico, non so se ne abbiamo parlato anche insieme, ogni tanto mi ripeto e chiedo scusa a te e agli ascoltatori, ma l'errore di Consensao io lo ritengo più grave, no?
6: Più che altro perché è in azione, mentre l'altro è una spizzata che gli arriva da Bremer, forse improvvisa, lui calcola male il rimbalzo. Consensao
1: facendo i puntigliosi.
6: Sono due errori gravi comunque, dire. Cioè, il problema è che, appunto, quando una squadra...
1: Di uno però non abbiamo parlato, quando perché riguarda questo in Sao.
6: Quando una squadra
1: sì,
6: però è in condizione di segnare, lo deve fare. C'è gol facili, ecco.
1: Certo. Non,
6: il problema di Colomani, che su Colomani c'è già un dibattito, ti arriva il primo pallone semplice e lo sbagli male. Questo è il punto. Mentre con Sao, tutto sommato, l'altro giorno, cosa fa? Ti fa l'assist per il gol, ti fa un gran tiro da fuori, è effervescente. E con Sao non è ancora freddo. Però è vivo.
1: Ricordiamoci che un gol sbagliato è come prendere un gol al primo tiro in porta. Non difendo Di Gregorio, ma sì, vi faccio capire che devo saper mettere i due fotogrammi in ordine o catalogarli nello stesso modo.
6: Certo.
1: Ho un centrocampista in mezzo al campo che dà il pallone sempre in modo comodo al compagno, se non all'avversario, pensaci tu, perché quello è un errore, soprattutto se vesti la maglia della Juventus. Ci fermiamo qualche secondo, ci sono dei vocali, ripartiamo da lì, ma analizzeremo anche le curiosità di Juve-Parma di domani sera, 20:45, allo stadio.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!
9: Incominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Cose di calcio.

0: Le 12:40, 20 minuti ancora insieme. Paolino più Paolo, poi Paolo, poi Paolo più Europa League. È tutto quello che c'è da raccontare. Intanto noi ci dirigeremo direzione Continassa per la conferenza stampa di mister Spalletti. Spalletti sta per essere accontentato, addirittura d'arrivo che sì, poi tocca il centroavanti. Questa è la prospettiva anche del direttore di tuttojuve.com, ovvero l'amico collega Claudio Zuliani. Sorteggio Europa League alle 13, le quattro fasce, un po' le abbiamo accennate giocandoci, però mi fermerei, tanto poi avrete Paolo a disposizione per tutte le curiosità, il girone un po' quello sulla fase di il girone
1: di Champions,
0: di Champions, certo. No, le modalità sono praticamente quelle. Uno sguardo anche a tutto Juve, scusate, Bianconera News, la quale... Juve che sì, conto la rovescia, svolta vicina, poi Ildiz fuori per 2 mesi, le alternative di Spalletti sono 2, tu quale ti aspetteresti Paolo? Perché alla fine non l'abbiamo detto forse. Quale sarebbe la più corretta? Le avessi tutti che stanno tutti bene, perché poi non abbiamo seguito gli allenamenti, e recuperassi anche McKennie, perché secondo me...
1: Se recuperi McKennie, per me McKennie è un giocatore determinante in quella posizione, quindi non ci sarebbero dubbi. Allora... Io vedo che un po' di media insistono su questo modulo nel quale, che mi sembra molto spregiudicato. Poi, se Spalletti lo prova, lo testa e ritiene che possa avere un senso, certo, Parma è una partita che possiamo immaginare come una partita nella quale loro, tra l'altro, hanno un po' una vocazione difensiva, quindi si arroccheranno abbastanza. Avere giocatori che saltano l'uomo può servire. E noi a quel punto lì ne avremo anche addirittura... praticamente tre, perché avresti Boga, Alai Begovic, cosa so. Io ho la sensazione che o cambia modulo o mi va a mettere con Miners dietro le punte, perché se te lo aggiungi a centrocampo.
0: Poca fiducia in Thuram?
1: Thuram bisogna vedere come sta. Cioè io
0: diciamo parto, stessero parto tutti
1: della,
0: bene.
1: Se stanno tutti bene, io credo che giochiamo... con la formazione dell'altro giorno, con Boga al posto di Ildiz, se stiamo in partenza.
0: E Lukumi non titolare, secondo te?
1: Lukumi potrebbe anche provarlo, però...
0: Iniziare o finire una partita?
1: Io forse un approccio, finire,
0: un approccio di questo
1: finire.
0: Tipo. Hai rettificato...
1: Anche per non bocciare Kelly, che mi sembra
0: anche
1: che...
0: per non bocciare Kelly,
1: comunque,
0: ci sono questi aspetti da, da tener conto.
1: Insomma...
0: Certo che sì. Editoriale, mercato e non solo, Carnevali Massara da Juve garantisce Moggi, ne ha parlato anche proprio a questi microfoni l'altro giorno. Infortunio Ildiz, abbiamo recuperato anche perché ne ha parlato e ce l'ha girato lui stesso, proprio Massimo Giletti, un video inaccettabile. Airoldi, dov'era? Perché quell'azione di cui parli... No, del Bella che ha portato poi all'eroe di Consensao, parte dal forse il pestone nei confronti di Ildiz. C'è ancora silenzio attorno ai tempi, le tempistiche, però, l'operazione.
1: Allora, io perdonami, sai che sono contro il calcio della moviola. C'è bene tutto, te ne sei accorto in campo?
0: No.
1: E allora, cioè, non
0: questo
1: è
0: il gioco del calcio.
1: Non è inaccettabile.
0: Perfetto.
1: Inaccettabile. Allora dobbiamo tornare. Allora.
0: Era inaccettabile.
1: No, mi sembra che la linea giustamente di Orsato sia quella che ha colpito tutti. Non c'è stato un richiamo al VAR nella scorsa giornata, che non capitava da tempo.
0: Da quando perché... c'era il VAR?
1: Esatto. Quindi poi si possono discutere tutte le situazioni di Moviola.
0: No,
1: se partiamo che ogni volta
0: ce l'hanno con...
1: c'è, ecco, non
0: senti questi 5 minuti in più di gioco.
1: Bene. Bene, oh, finalmente, perché ci adeguiamo a... Sono tanti 5 minuti di tempo effettivo.
0: Io ho visto più movimento nell'entrare, nell'uscire, nel perdere meno tempo, nel cercare di far meno i furbi,
1: certo,
0: cioè, il tentativo è quello.
1: Dobbiamo arrivare a giocare almeno un'ora, come succede.

0: con te. Ascoltiamo un vocale perché sono riuscito a chiudere le mie curiosità e statistiche. No, le ho ritrovate, però ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno ragazzi, sono Enzo da Roma, è un piacere sentire Paolo Rossi, a cui io porto molta stima, lo seguo da tanti anni, forse è l'unico che ha equilibrio, competenza, molto corretto, è uno dei juventini veramente molto equilibrato, mi fa molto piacere. Detto questo, io sono ottimista, devo essere sincero, dobbiamo aggiustare alcune cose per diventare una bella squadra. Credo e penso come Paolino, il direttore, che Kessié arriverà e non andrà alla Roma. Per il resto, poi, se riusciamo a trovarci centravanti e compagnia bella, la Juve diventa una squadra da scudetto, lotta per lo scudetto. Non so se lo vincerà, però lotterebbe. Un bel centravanti che sia. Io, per esempio, preferisco Mateta, ma questo è un gusto mio personale. Arriva Kessié, secondo me. Lottiamo per lo scudetto. Per il resto, sempre Forza Juve fino alla fine. Un abbraccio, ragazzi. Ciao ciao.
0: Grazie, grazie anche a
2: Beh,
0: te e
2: grazie
0: complimenti
2: soprattutto
0: per
2: perché,
0: Paolo.
2: insomma,
0: Se li merita tutti,
2: no, ma
0: altrimenti
2: per carità,
0: non
2: però
0: sarebbe qui.
2: veramente notevoli
0: E l'equilibrio anche del tuo messaggio, perché un
2: certo.
0: tifoso juventino da Roma è sempre
2: Beh, sotto assedio,
0: è sotto
2: cioè sotto
0: assedio.
2: assedio, quindi
0: Però lui non ha l'elmetto, si
2: no,
0: vedeva che
2: no,
0: non ha l'elmetto.
2: però io credo che, guarda, io penso che quest'anno, paradossalmente, il nostro ridimensionamento ci potrà anche tor far tornare un certo tipo di entusiasmo perché magari ci rendiamo conto che conquistiamo di volta in volta uno status superiore. Io non sono d'accordo con il nostro ascoltatore sul fatto che noi diventiamo automaticamente da scudetto se arrivano Mateta e Kessié. Dico che siamo più forti l'anno scorso, però. Cioè, che hai cambiato l'organico, poi non dobbiamo trascurare, perché vedo che chiaramente in questo calcio molto drogato dal mercato ce lo siamo già dimenticato, che noi abbiamo un infortunio gravissimo su Yıldız. Cioè, togliete Yıldız, siamo d'accordo che è il miglior giocatore della Juve, tecnicamente, toglietemi Lautaro all'Inter, toglietemi Dybala alla Roma, togliete McTominay al Napoli e vediamo se riescono a sostituirlo. Magari sì, ma non è detto. Quindi noi non dobbiamo trascurare questo aspetto facendoci confondere dalle ultime prestazioni di Yıldız, perché Yıldız è un giocatore determinante, Boga non ha quelle caratteristiche di Yıldız. Poi, se Yıldız, il vuoto che lascia, permette di creare un'opportunità a Boga o a Ibegovic o a cambi tattici e questo si trasforma in qualcosa di utile, bene, vuol dire che siamo molto bravi, o meglio, che Spalletti è molto bravo a trovare delle soluzioni. Però la notizia di questa settimana non è una bella notizia per la Juve, perché comunque hai tolto il giocatore che aveva comunque la capacità di superare l'uomo e che l'anno scorso è andato in doppia cifra in gol e assist.
0: Posso stuzzicarti però su un aspetto? È il miglior giocatore della Juventus, forse perché ne abbiamo pochi di quel livello lì, o forse perché è l'unico. Uno, due. Non pensi però che togliere Lautaro all'Inter, perché hai citato
2: Sì,
0: Lautaro,
2: potevo citare un altro,
0: sì,
2: cioè,
0: un
2: Çalhanoğlu,
0: altro, sì.
2: non lo so, però Lautaro mi sembra poi quello
0: Lautaro,
2: che ti va a fare.
0: Çalhanoğlu, non
2: Togli
0: so.
2: Di Marco all'Inter, che l'anno
0: Ecco.
2: scorso ha fatto 18 assist. Insomma.
0: Perché lo vedi costante nel suo
2: Bravo.
0: rendimento,
2: Sì.
0: no? Lui o
2: Sì.
0: quelli che hai citato. Togliere quella pedina lì nel momento migliore, quando molto ruota attorno a Di Marco, a Çalhanoğlu, a Lautaro, è un conto. Toglierlo, come abbiamo visto anche nell'Inter, quando non stava bene, quando è un po' cupo, quando pensa ad altro, quando o il tentativo di toglierlo, forse te ne accorgi meno. Io spero che togliendo Yıldız ancora in questo momento in cui il mondiale, la stanchezza, il cerotto, la stagione finale l'anno scorso, la prospettiva strapositiva, ma ancora una collocazione in campo distante dall'area di rigore per volontà, scelta o invito dell'allenatore, porti a dire, non per fortuna che si è fatto male così do spazio a Ibegovic, ma qualcuno lo pensa, sempre che fosse a Ibegovic, ma sostanzialmente Paolo dire meglio in questo momento, cioè ancora di che lei.

0: non è decollato se non
1: Sì,
0: nel
1: no,
0: momento cruciale,
1: questo è vero
0: onestamente.
1: perché Spalletti, tra l'altro, ha modo intanto di fare dei test. E due, te la dico anche diversamente, che la squadra si deve educare a pensare
0: All'assenza.
1: diversamente, cioè a non pensare come troppo spesso
0: Tanto c'è
1: fa,
0: lui,
1: la
0: o con
1: palla la do a
0: Sensao.
1: Yildiz o a Conceição e la
0: Bravo,
1: risolvono.
0: bravo,
1: No, questo
0: bravo, bravo.
1: sicuramente. E ripeto, io domani mi aspetto che se nell'ultima mezz'ora entra Raibegovic, ci accenda. Poi me lo dirai tu che sarai allo stadio, ma ci accenda. Cioè, noi abbiamo bisogno di giocatori che riescano a regalarti entusiasmo e quindi anche a generare degli effetti
0: Che
1: positivi.
0: capiscano quello
1: Che,
0: che
1: no,
0: serve, vista
1: ecco,
0: l'assenza anche di Yildiz,
1: cioè,
0: o il momento, cosa ti
1: esatto.
0: impone.
1: Yildiz spesso ha questa funzione, perché quando riceve palla, comunque tu hai l'idea che qualcosa nasca. La famosa fucilata nella notte di cui parlò Spalletti, no? Dopo poche volte che l'aveva allenato e visto. Quindi noi dobbiamo indubbiamente supplire un'assenza grave e trovare delle idee. Aggiungo, se arrivasse Mateta o Sorloth o comunque un attaccante, la Juve può anche decidere di giocare qualche volta con due punte.
0: Alla Begovic più vicino, cioè io penso che
1: Cioè,
0: la Begovic non riesce a
1: io
0: tenerlo così
1: credo
0: tanto
1: che, ecco,
0: distante dalla porta.
1: io credo che di soluzioni, ma adesso te ne dico una che neanche, non è mai stata
0: Aumentano.
1: neanche ventilata,
0: Sì?
1: neanche mai ventilata, no?
0: Giudicatela voi da casa, eh?
1: Ma se la Juve formulasse, non è la mia idea,
0: Sì?
1: non è il modulo che mi piace, ma io ti dico, se la Juve gioca col 3-5-2, come fa l'Inter? Affrontiamo l'Inter, giochiamo col 3-5-2. E hai che sì. Locatelli e Douglas Luiz al centrocampo, metti due esterni che spingono e c'è lì che uno che spinge, attenzione, è uno che spinge bene. E a sinistra ne te ne trovi un altro buono. E metti due punte vere che ti vanno a raccogliere cross e se avessi Mateta i cross per lui ci sarebbero e hai un attaccante forte di testa. Siamo così impossibilitati a giocare? No.
0: Diversi da alcune squadre che stiamo elogiando in questo
1: No,
0: momento?
1: dico.
0: No.
1: Siamo così, quindi io credo che dobbiamo immaginare una Juve capace di trasformarsi. Tra l'altro, penso che sarà anche una condizione necessaria perché è vero che tu hai costruito la squadra per avere la doppia figura, no? Cioè, per cui Douglas Luiz, Locatelli, che so io appunto, che sì, Thuram, hai quattro centrocampisti, li puoi intercambiare. Però poi appunto ci avrai una Coppa, un'Europa League dove dovrai far ruotare molto. Quindi potremmo usare tutto l'organico a differenza di chi fa la Champions dove non vai a fare esperimenti. In Europa League ti puoi anche permettere il lusso di far giocare nelle prime partite qualche volta di più le riserve per non spremere e per portare a un livello maggiore la rosa. Cara, che questa ad esempio è stata una delle chiavi della Roma dell'anno scorso. Che poi non ha fatto strana Europa League eliminata a Bologna, ma ha fatto crescere il gruppo. Quindi Europa League ci può essere utile anche per quello, perché se tu in Europa League giochi con Ekator, Boga, Alajbegovic e Zegrova, comunque stai provando delle risorse nuove. E perché no? Quindi io credo che di opportunità, se riempiamo la squadra con un centrocampista, un altro attaccante che vuole Spalletti e un esterno sinistro per avere un'alternativa di Cambiaso, questa squadra ne abbia tante. Non so se da scudetto, no, però ne ha tante ed è quello che dobbiamo sperare. Se non arrivasse il centrocampista, ragazzi, siamo out, oggettivamente.
0: Io sono convinto e mi gioco, non la credibilità, spero che passi anche da tante altre cose indovinate o riportate correttamente come notizie, che sì, sia davvero una questione di decidere la cifra giusta, non dell'ingaggio, non della durata, non della conferma della sua parola, non di avere frettissima, perché tanto l'abbiamo capito, no? Che si fa all'ultima curva, ok? Mi aspetto in questo weekend, al massimo, onestamente, ma quella categoria di giocatori aspetta che tu proponga al procuratore quello che abbiamo visto girare ieri con i nostri dirigenti a Milano, non per loro, in modo ufficiale, no? Che ci sia un buona entrata, la chiamo io.
1: Sì.
0: Arrivo a zero, accetto dei compromessi di ingaggio arrivando da dove arrivo, ne avete anche un po' bisogno, la macchina la conoscete, quanto è? Perché se no potrebbe a quel punto la parola, cioè si chiude quella porta, fai una telefonata e dall'altra parte sono pronti a fare la proposta, non so se indecente, ma sicuramente valutata accettabile da parte dell'entourage di che sì. Verrebbero in mente tante domande, una su Cambiaso, tienila lì se avessimo ancora tempo, ma volevo parlare di un dato che mi ha incuriosito.
1: Cambiaso allora, domani monitorato, perché è a rischio fischi secondo me, a Mugugni, e quindi domani deve, se è intelligente domani fa il suo, si gioca, fa il compito giusto, non si azzarda a fare cose
0: già
1: particolari,
0: dato la
1: perché domani se è a rischio Mugugni, sai che noi all'inizio Mugugniamo sempre per uno, no? E Vlahovic, e Locatelli, quest'anno tocca a Cambiaso, se è intelligente domani fa una partita giudiziosa, senza provare cose pazzesche.
0: Senti,
1: ma
0: sei l'allenatore del pallone, allora faccio la seconda parte della domanda. Tu lo faresti, l'allenatore del pallone, Paolo Rossi, lo farebbe giocare all'inizio e poi lo tolgo, non ce la facesse,
1: sì.
0: sperando che giocasse giochi bene, eccetera, o lo faresti entrare al posto di qualcun altro, Çelik forse, se venisse riconfermato, e quindi in quel momento il passaggio potrebbe essere quello
1: io
0: critico, pensando
1: che,
0: anche a questo aspetto.
1: Io credo che la difesa che abbiamo visto col Parma a me è piaciuta molto, io Çelik non lo toglierei in questo momento.
0: Con Leo Frosinone.
1: Col Frosinone, non lo toglierei col Parma.
0: Ok,
1: quindi Cambiaso parte in panchina, capisce delle cose,
0: entra.
1: Quando entra deve mentalizzarsi subito, magari quando entra si becca qualche fischietto, perché purtroppo il nostro pubblico è così.
0: O magari ci saranno tanti applausi per Çelik.
1: Speriamo che non ci siano questi
0: saranno
1: Mugugni.
0: Velocissimi nel cambio.
1: Per me, se fischi alla prima giornata, seconda, prima partita di Torino, non ha nessun senso, però conosco il pubblico.
0: Però
1: conosco
0: un po'
1: il pubblico,
0: ci può stare.
1: Conosco il pubblico di Torino.
0: Conosciamo.
1: Però appunto, secondo me riconfermare Çelik in un ruolo, tra virgolette, non suo, in una zona non sua, però è anche vero che ormai si può giocare anche a terzini col piede invertito, non è uno scandalo.
0: Fare le cose semplici,
1: non beccarsi il
0: cartellino
1: va,
0: giallo
1: bravo,
0: nel primo intervento, non sbagliare il primo passaggio.
1: Secondo me
0: è un pallone in mezzo per Colomouani.
1: Esatto,
0: È semplice.
1: esatto.
0: La facciamo semplice. Il dato invece di cui volevo parlare con te è il seguente. Non so che giudizio dai a Carlos Cuesta, forse l'hai anche conosciuto tu,
1: No, no, non lo
0: mondo
1: conosco mai
0: Juve.
1: direttamente.
0: Poi è andato in Serie A, cioè a me ha
1: Sì.
0: colpito questo allenatore che arriva in Serie A, che resta al Parma, che resiste al Parma, no? È partito non bene quest'anno.
1: Sì.
0: Mi ha colpito questo dato. In Serie A sono arrivate le 11 vittorie che ha ottenuto da quando è allenatore del Parma, sono arrivate tutte con un solo gol di differenza di scarto, 7 successi per 1-0, quindi una squadra che finora ha vinto 7 volte per 1-0 e 4 volte per 2-1 quando ha vinto, ma con un Parma che perde potenziale offensivo e che deve
1: Ha perso
0: cercare
1: Pellegrini.
0: una nuova identità. Questo dato.
1: Beh, non prendiamo un brutto avversario domani, oggettivamente. Diciamolo,
0: Lo
1: cioè,
0: riconosciamo,
1: no,
0: quindi.
1: nel senso, sicuramente è un allenatore che ha capito che in Serie A ha fatto un'analisi delle sue forze e ha intanto l'anno scorso badato alla concretezza per salvarsi, ci è riuscito. Quest'anno a Parma si aspettano qualcosa di diverso, però è vero che gli hanno tolto il pezzo pregiato. Hai voglia di fare filosofia quando poi ti tolgono il giocatore che l'anno scorso ti segnava di più e su quale tu avevi costruito il tuo modo di giocare, perché giocavi molto sui cross. Ha perso anche un difensore come Circati, quindi ci metterà un po'. Il risultato dell'altro giorno chiaramente non è stato soddisfacente perché il Cagliari è andato a vincergli in casa, anche se la partita poteva finire pari. E domani ci dobbiamo aspettare una difesa chiusa. Prima la facciamo saltare, prima la partita diventa a noi favorevole, perché allora poi si creano degli spazi.
0: Visto che ci stiamo riscaldando, abbiamo preparato il materiale per analizzare. Ti vedo già attento sulle palline, le stai vedendo, le girano bene, è tutto computerizzato, stiamo barando. Ormai Paolo è vaccinato.
1: Ormai sono un'intelligenza artificiale.
0: Ho tenuto la domanda per te, poi io vado di là in redazione e poi mi dirigo, vado a mettere anche i pantaloni lunghi. Diciamolo.
1: Non presentarti in conferenza, perché poi ti scambiano per un giocatore e ti fanno firmare un contratto.
0: Ecco, e poi dici, Paolino, perché oggi non è venuto a lavorare? Senti, ho conservato per te questa domanda. Ci fai fare un tuffo nel passato?
1: Sì.
0: Io non sarei all'altezza, come lo sai certamente tu. Il 9 settembre 1990 il Parma è stato il primo avversario in Serie A della Juventus, cioè la Juventus è stato il primo avversario a Parma.
1: Sì.
0: Successo bianconero per 1-2 al Tardini con le reti di Napoli e Roberto Baggio su rigore.
1: Sì. Juve in maglia nera. Juve in maglia nera, elegante, la Juve di Maifredi. Sì, sì, noi abbiamo battezzato il Parma. Poi ragazzi, chi ha la metà o anche la tua si ricorda l'epopea degli anni 90 col Parma, perché
0: assolutamente, che partite, Coppa UEFA, Coppa Italia.
1: Nel 95 ci giochiamo lo scudetto, la Coppa Italia e la Coppa UEFA. È stato il Parma più bello e non so se ci sarà mai più, perché era il Parma della Parma, di Tanzi, con fior di campioni. Qualcuno l'abbiamo preso anche noi, no? A Parma sono passati Buffon, Cannavaro, Thuram. Oggi è un'altra realtà. Credo che, ripeto, domani il pronostico debba essere necessariamente a senso unico, però sapendo che la Juve deve acquisire della credibilità appunto con questo tipo di squadre, perché se domani vediamo anche solo una cosa fatta meglio, è una partita positiva.
0: E allora ti dico, e poi ti lascio veramente, perché abbiamo superato le 13, andiamo in pausa tra poco, il dato che dovremo migliorare tra tutti, la mia intelligenza superficiale mi ha detto che, essendo stata la Juventus terza per tiri totali alla prima giornata, i padroni di casa, la Juventus, ha totalizzato 19 tiri nel primo match stagionale contro il Frosinone. Pensa, non sapevo, meglio il Sassuolo con 20 e il Como con 22. Io mi auguro che si tiri una volta in meno e si segni un gol in più, perché la regola è: se tiri nello specchio della porta, ogni 3 tiri un gol.
1: Sì.
0: Qui, se fossero stati tutti nello specchio della porta, i 19 tiri vuol dire 6 gol, no? 6 gol lì di mezzo, con la regola della mia intelligenza artificiale, fanno 6 e fanno 3, 1 mi avrebbe garantito anche di poter finire 3-1 contro il Frosinone, fosse andato quella palla in rete. Sei d'accordo? È un dato? I tiri?
1: Frosinone, la costruzione... Juve doveva finire 2-0, dai. Cioè, nel primo tempo dovevamo mettere dentro uno dei palloni che abbiamo avuto. C'è stata la grande parata comunque sulla conclusione di Kalulu, che ha deviato in maniera impercettibile ma significativa quella conclusione sul palo. Adesso i dati statistici sono relativi, perché dopo una partita ci mancherebbe altro, dipende anche dall'avversario, dall'evoluzione del punteggio, però indubbiamente domani, ecco, domani fatti questo film: Colomani da solo davanti al portiere segna, cambia tutto. Colomani spara alto, cambia tutto davvero, cioè è un problema. Quindi domani è una partita delicata, non uno spartiacque, però è una partita che ci può regalare qualcosa, ma ci può anche inquietare in qualcosa, e la Juve deve affrontarla con attenzione.
0: Comunque abbiamo vinto ed è già positivo, e allora intanto continuiamo a vincere. Un gol nel primo tempo lo voglio, qualche magari atteggiamento superficiale, qualcuno di meno, e poi vado a chiudere la partita deciso, cominciare con la tigna giusta anche nella ripresa. Paolo, io ti lascio per il sorteggio d'Europa League.
1: Vai.
0: Prima giornata 16-17 settembre, lo sapete, colpo di tacco, da questo momento in poi è aperto tutte le volte che la Juve gioca in casa o in trasferta, sempre che riusciamo ad arrivare dove l'urna ci dirà, naturalmente, ma il collegamento non lo negheremo mai. Grazie a voi, noi ci ritroveremo con cose di calcio versione senza l'XL il lunedì e il venerdì. Da lunedì si comincia dalle 13 alle 15, martedì, mercoledì e giovedì alle 14 arriverà anche Paolo Rossi, dalle 14 alle 16 sarete anche in sua compagnia. Grazie, buon weekend, forza Juve, let's go, e noi ci risentiamo nel pomeriggio con i collegamenti durante e dopo la conferenza stampa di Spalletti alle 16. Ciao, ciao Paolo, buona
1: ciao, ciao, ciao, a dopo.
2: cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Bentornati a Cose di Calcio, seguiremo naturalmente il sorteggio in diretta e faremo già delle prime valutazioni. Io lo dico prima, io non so se voi avete dei desideri particolari, io penso che quando si fa un sorteggio di Europa League, vale anche in parte per la Champions, però io per la Champions posso anche capire che vai a valutare davvero un po' la forza delle squadre. In Europa League, ma non per sottovalutarle, ma tu sei in prima fascia, io anzi per certi versi mi augurerei che la Juve avesse un livello di avversari, non dico il più alto possibile, ma non banale, perché e magari la cosa di cui più guardare, la cosa da guardare meglio è magari l'entità proprio chilometrica delle trasferte, no? Se vai a giocare chiaramente molto lontano, questo può incidere poi, visto che giochi al giovedì. Però non sarei spaventato dal sorteggio, perché anche per la formula che c'è, ricordiamoci, appunto, si gioca con lo stesso girone, mega girone della Champions, non ti garantisce vincere le prime due, non sei fuori se ne perdi le prime due, ma noi dobbiamo fare un percorso importante. Siamo in prima fascia, siamo tra le favorite, se parti in prima fascia non valgono più i discorsi che si faceva gli anni scorsi per la Champions, valgono i discorsi da prima fascia, quindi nelle prime otto ci devi entrare, altrimenti hai fatto un percorso negativo. Ci sono tanti vocali, tanti messaggi, parleremo di questo, parleremo di Juve Parma, parleremo del mercato insieme a voi in questa ora. Io sono qui apposta e quindi andiamo a sentire un vocale. Io ringrazio già la regia di Roma che mi offre il supporto.
5: Ogni volta che girano le palline penso alla Magagna.
1: Non ho capito bene il messaggio, ma va bene. Allora vado a leggere anche qualche vocale. Ildiz manca da 6 mesi, manca anche in Champions, purtroppo. Maurizio, no, io non sarei così drastico. Io penso che Ildiz ha avuto un calo di rendimento e lo abbiamo percepito, lo abbiamo anche capito perché e lo si è percepito ancora meglio durante il mondiale, lo si vedeva giocare con questa benda al ginocchio, ha avuto un problema fisico, è stato spremuto sicuramente nella prima parte, ma non per cattiva volontà dell'allenatore o anche per mancanza di alternative, ma perché comunque quando hai il giocatore migliore c'è poco da fare e ne hai bisogno, lo fai giocare. Io credo che il bilancio di Ildiz complessivo dell'anno scorso sia stato molto positivo, perché questo ci dicono i numeri, e dopodiché è chiaro, e questo deve essere per me è un cruccio forte, è chiaro che questa stagione parte male per lui, non sarà facile gestire questi 3 mesi, poi ci dobbiamo augurare che quando torna intanto che recuperi prontamente l'efficienza fisica e poi che la Juve sia in corsa per qualche obiettivo in maniera tale che lui ci possa non solo dare una mano ma possa essere valore aggiunto. Però chiunque frequenta il calcio e sa che le biografie, le carriere dei grandi calciatori attraversano anche dei periodi difficili, dei periodi dove il fisico ti chiede qualcosa, ti chiede delle prove, e quindi, per carità, bisogna sapere rispondere con calma, magari questo non sarà il miglior anno di Yıldız proprio per le ragioni dette, però dobbiamo fare in modo che appunto quando lui torni la Juve abbia una sua identità e lui sia il valore aggiunto, non più come dire la portata principale, ma possa avere una Juve in cui magari anche non deve entrare per forza di cose in campo con l'idea devo risolvere io le cose, perché c'è già una struttura che lo mette in condizione. L'unico uomo d'area che possiamo prendere Retegui ci farebbe fare salto di qualità in attacco, come è successo alla Roma l'anno passato con Malen, Bebo dalla provincia di Milano. Bebo, io non so come dirlo, però noi quando parliamo di Retegui ci stiamo dimenticando quanto guadagna. Cioè, Retegui ha un contratto che va sulla parte fissa a 16 milioni, c'ha dei bonus che la portano anche a 20 per 4 anni, con l'Alcassia. L'Alcassia l'ho già avuto per un anno, Retegui ha fatto la stagione non di primissimo livello, cioè per essere chiari il suo compagno d'attacco Quiñones, che avete visto anche al Mondiale, è stato il capocannoniere, lui ne ha fatti la metà, e per me uno che guadagna 16 milioni non lo porti a casa offrendogli un contratto che non sia almeno della metà. Quindi lo escludo. Oltre al fatto che, sinceramente, avendolo visto un po' di volte, mi è sembrato un po' appesantito, diciamo, mentalmente e fisicamente l'anno scorso. Cioè non ha trovato, a differenza di altri giocatori che in Arabia hanno trovato una loro dimensione, delle motivazioni forti e delle vittorie, perché per intenderci, quando parliamo di Kessié, qualcuno tira fuori appunto la carta e però magari c'è il fatto che è andato in un campionato meno competitivo. Kessié si è vinto due Champions d'Asia, quindi stiamo parlando di un giocatore abituato, e vi assicuro che quelle sono partite nelle quali gli stadi sono strapieni, c'è tensione, ci sono fior di giocatori, molti dei quali arrivano dall'Europa, non solo, ma anche dal Sud America, e quindi non è assolutamente fuori dai giochi da questo punto di vista, mentre intanto stanno andando in questo momento in sovrappressione i giochi di come dire, di assegnazione dei gironi, delle fasce, ma staremo a vedere naturalmente appena ci sarà una prima risposta dell'urna, ve la comunicherò ufficiale, per adesso siamo ancora ai convenevoli. E dicevo che sì, è un giocatore che poi abbiamo visto al Mondiale essere assolutamente in forma, in palla, e quindi questa è la nostra speranza. Ma che sì, è in scadenza di contratto, quindi la Juve gli sta offrendo un biennale, e si discute proprio del fatto che lui magari ne vorrebbe 3 di anni, a 7 milioni. Retegui ne guadagna 20, quindi Retegui è un a meno che proprio lui decida per qualche motivo che questa cosa va in qualche maniera risolta, nel senso che non gli piace più dove sta e allora vuole qualche cos'altro, altrimenti non è possibile per lui arrivare in Italia. Io penso, poi ripeto, i calciatori possono essere strani, ma quando guadagni 16 milioni all'anno capite bene che c'è un grande come dire downgrade, si dice in questi casi, no? Se vai a giocare a meno della metà. Poi le motivazioni possono essere tante, importanti, eccetera, però io penso che appunto l'affare Retegui non si farà mai in questo contesto, e peraltro non mi sembra che sia uno dei nomi usciti fuori seriamente. Cioè, mi sembra che in questo momento la concentrazione della Juve è anche su un altro profilo, cioè di un attaccante più pesante d'aria, ma anche più pesante, almeno questa è stata la richiesta di Spalletti. Allora andiamo a sentire un altro vocale.
5: Ogni volta che girano le palline,
6: direttore, questo buongiorno, sono Michele da Roma. E secondo me, come dici tu, non c'è nessuno che si strappa i capelli perché si è fatto male Yıldız, perché Yıldız è un buon giocatore, ma non è quel campione che se ci manca crolla tutto, perché non c'è niente che deve crollare, perché non c'è niente molto di costruito. Secondo me, se ce lo compravano per quei 100 milioni in Inghilterra, facevamo bene. Col massimo rispetto del giocatore, ma stiamo parlando di categorie trascurabili o comunque alle quali si può rinunciare a malincuore, ma rinunciare, secondo me. Ciao.
1: Io non sono d'accordo perché penso che Yıldız abbia 21 anni. Cioè, in questo momento, poi per carità, cioè, sia ben chiaro, ci sono giocatori già affermati a quell'età che sono indubbiamente dei campioni, li abbiamo visti ai mondiali, insomma, no? Però io penso che la Juve debba farsi questa domanda, e se l'è fatta e ha risposto con un rinnovo di contratto. Intanto fermo un attimo questo ragionamento, perché gli avversari della Juve sono l'Omonia, squadra cipriota, il Celta Vigo, il Nijmegen olandese, e adesso spunteranno ancora, quindi direi allora Juventus, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta Vigo, Nijmegen e l'Apoel Beersheba, cioè squadra israeliana. Quindi Spagna, Olanda, Francia, Ungheria, Cipro, Spagna, Olanda e Israele. Direi che non ci è andata male. Ripeto il discorso che ho fatto prima, che mi sembra, come dire, non particolarmente rappresentativo, però non incontriamo nella prima fascia la peggiore, avversari importanti, avversari interessanti, però non ci è andata male, diciamo. Ma poi facciamo delle valutazioni in corso d'opera, quando inizieremo anche a capire se giochiamo in casa o fuori, eccetera. Dicevo, io spero che la Juve abbia l'ambizione di avere in casa un campione, e Yıldız, secondo me, noi siamo veramente un po' fuorviati dai giudizi e dal fallimento finale dell'anno scorso, non suo, ma di tutta la squadra. Per me Yıldız, e tra l'altro, se Yıldız non diventa un campione, i 100 milioni di cui si parla sono favole, perché poi, per carità, in Inghilterra comprano tanti giocatori che non sono ancora campioni a cifre spropositate, ma ho l'impressione che uno come Yıldız debba rubare l'occhio. Cioè, in Inghilterra stanno facendo anche molte operazioni in questo senso per, come dire, difensori. Allora, intanto aggiorno, in casa noi giocheremo contro la Real Sociedad, e questa è la notizia, mentre giocheremo fuori contro la AZ Alkmaar, che è una squadra che in questo momento è in testa in Olanda, è partita molto bene, quindi dobbiamo al grande vivaio la AZ Alkmaar, bisogna fare attenzione, però direi che appunto Real Sociedad in casa non è male, non è male come situazione per la Juve nel sorteggio. Ripeto il concetto, poi naturalmente bisogna vedere il calendario, che cosa succede, però non mi sembra che ci sia andata particolarmente male. Io, come dire, pensavo che fosse un po' più problematico incontrare squadre come il Bayer Leverkusen e anche un inglese di quelle medie, perché noi potremmo fare fatica. Real Sociedad, Rennes, Omonia, Nijmegen olandese, AZ Alkmaar olandese, Ferencváros in ungherese, il Celta Vigo e l'Apoel Beersheba, avversario israeliano. Quindi questa è la situazione. Juve che gioca in casa contro la Sociedad, Rennes, Omonia e Nijmegen. Questo poi il calendario, sapete che dovrà essere ancora formulato, e da lì tra l'altro dipenderanno poi anche il gioco degli anticipi e dei posticipi. Nella seconda parte, cioè dalle 13.30, nell'ultima parte di questa nostra trasmissione, vado anche a fare un po' il punto su come stanno andando queste squadre e ne andiamo a raccontare un po'. Vi dicevo appunto di Yıldız, io trovo che in questo momento ci sia un po' di pessimismo, ma io credo che lo statuto del giocatore sia molto semplice, è il miglior giocatore che abbiamo. Mi augurerei che quest'anno, visto i 3 mesi di pausa, dicessimo: oh, la Juve non è Yıldız dipendente. E devo dire che il lavoro per Spalletti da questo punto di vista può essere anche molto molto intrigante, perché deve cambiare modo di pensare, e io penso che questo sia sempre un grande stimolo per un allenatore, avendo delle risorse a disposizione. Però che Yıldız sia un giocatore che può fare le nostre fortune, io direi proprio di sì, ecco. Questo. Francesco, buon pomeriggio, sorteggio non troppo benevolo, perché AZ e Real Sociedad sono 2 squadre toste. Sì, però attenzione, sono squadre toste, ma siamo in un girone. Cioè, tu puoi anche non fare bottino pieno, ma nelle prime 2 fasce ve le vado a ricordare. C'era Bayer Leverkusen, c'era Benfica, c'era Lione, c'era l'Olympiacos, che è una nostra conoscenza, ci abbiamo giocato tante volte, c'era Marsiglia. Nella seconda abbiamo preso il Ferencvaros, che non mi sembra la peggiore. Abbiamo preso il Rennes, che è una squadra, quella sì, secondo me molto tosta, perché in Francia ha fatto delle cose interessanti, però stiamo parlando di un girone. Cioè, io la dico diversamente, la Juve può battere tranquillamente, cioè deve fare bottino pieno in casa in Europa League. Fatti quei 12 punti, ti vai a fare ancora una vittoria e un altro pareggio. Il calcolo l'anno scorso in Champions è che con 16 punti arrivavi agli ottavi, e ce l'hai fatta, insomma. Quindi non andrei a drammatizzare, semmai trovo stimolante misurarsi con un calcio come quello olandese, che non è in questo momento in grande salute, lo è la Z, ripeto, che è partito molto bene. Nekrimega è stata la grande sorpresa l'anno scorso, che è riuscita a prendere il 3° posto, poi ha perso i preliminari di Champions, ha fatto una grande impresa togliendo il posto di fatto all'Ajax, che aveva certamente più qualità e più possibilità, quindi una grande sorpresa. Però devo dire che anche quest'anno in campionato non è che sia partita benissimo. Le due spagnole per me sono 2 squadre interessanti da misurarci, però con dei ritmi di gioco un po' più bassi di quelli che si hanno in Germania e in Inghilterra, che noi potremmo patire. Quindi, ripeto, per me non è un brutto sorteggio, ma come sempre, poi ricordiamoci in questi anni con chi siamo usciti, cioè con tutte squadre che dove noi ci davamo dei favoriti, ed è successo a noi e anche alle altre. Visto il sorteggio per nulla malevole, abbiamo l'obbligo di arrivare nel primo 8, Severino dalla Val Camonica. Io vi dico apertamente, ma non c'era sorteggio che non ci toglieva questo obbligo. La Juve nella prima fascia, la Juve deve arrivare nel primo 8, punto. Juve, Milan, Bayer Leverkusen, cioè dei grandi di questa competizione, devono arrivare nelle prime 8. E ripeto, non è un'impresa così impossibile. Andiamo a sentire un vocale.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio da Genazzano. Io, per quanto riguarda Yıldız, ragazzi, ho il mio pensiero, cioè io sono innamorato come tutti i juventini di Yıldız, però io ho paura che sia un giocatore sì bello da vedere, ma non all'altezza del numero 10 della Juventus. Sì, è giovane, ma non troppo, e mi sembra che non faccia mai quello scatto. Praticamente nei momenti decisivi non dobbiamo essere nasconderci, e ci è mancato Yıldız, non lo possiamo giustificare. Noi, se siamo arrivati sesti, è stato anche e soprattutto perché è mancato l'uomo più rappresentativo, che dovrebbe essere Yıldız. Cioè, non stiamo parlando di un gregario, ragazzi, stiamo parlando di uno che ha il numero 10 della Juventus, e il rapporto qualità giocate e assist, secondo me, è poco, perché sei il numero 10 della Juventus, non il numero 10 di un'altra squadra. Quindi io penso, spero che esploda tutto insieme, ma ho paura che il Yıldız sia questo. Antonio da Genazzano, sempre forza Juve.
1: Allora Antonio, io a me piace molto, io sono veramente innamorato di Yıldız, nel senso che tu Antonio dici tifoso della Juve innamorato di Yıldız. No, perché io già sto notando critiche particolari su Yıldız. Però capisco il fatto che qualcuno dica, come dici tu, il numero 10 della Juve deve arrivare a fare la differenza. Lui l'anno scorso è entrato in difficoltà nelle ultime 10 partite della stagione. Cioè, sostanzialmente, c'ho qua i dati, non mi sto inventando nulla. Yıldız inizia a prendere dei 5 da Atalanta-Juve, che pure vinciamo, e si capisce in quella partita che ha un fastidio fisico evidente, fa una brutta partita col Verona che è stanco e fa una orribile partita come il resto della squadra con la Fiorentina. E Yıldız è andato in doppia cifra e si dice ma il numero 10 della Juve, il numero 10 della Juve che ha 21 anni, c'è la domanda da farsi semmai: e quante volte noi abbiamo dato la maglia del giocatore più importante, se vogliamo dire in termini di gioco, col numero 10 a un ventenne? Perché Yıldız la prende che ha 20 anni. Cioè, io sono di quelli che si diverte a paragonare la carriera di Yıldız a quella di Del Piero, perché mi voglio farla proprio, analizzarla in parallelo, non partendo da dove è finito Del Piero, che tutti sappiamo che è il mito e quindi non è paragonabile con nessun altro, e io chissà se nella mia vita vedrò un altro Alessandro Del Piero. Ma a 20-21 anni Del Piero non aveva la responsabilità di Yıldız, era in un'altra Juve. Del Piero fa 20 anni nel 1994, novembre del 94, e poco dopo fa quel gol pazzesco con la Fiorentina. La prima stagione di Del Piero alla Juve è una stagione nella quale ha davanti Roberto Baggio e approfitta dell'infortunio. Del Piero cos'ha di incredibile? Che nel giro di 2 anni esplode, ed esplode a un livello pazzesco. Ma la responsabilità se la prende dentro una Juve che vince e nella quale lui può anche attraversare momenti dove non segna o va in difficoltà. Uno, perché c'è anche Roberto Baggio, e due, perché c'è una squadra pazzesca che sta forgiando Marcello Lippi. Ma non possiamo paragonare quella esperienza a oggi, dove Yıldız vicino spesso aveva il deserto o comunque un livello insufficiente. Quindi io credo che su Yıldız veramente noi stiamo dando a Yıldız una responsabilità assurda. Bisogna avere il senso delle proporzioni. E ripeto, se ci andiamo a vedere i 20 anni, 21 anni Del Piero, cioè la prima stagione vincente, quella del 94-95, dove lui fa delle cose pazzesche, no? Fa i gol col tiro a giro suo e fa la rete con la Fiorentina, eccetera. I numeri non sono migliori quelli di Yıldız, ha avuto anche lui dei momenti di pausa. Poi cos'ha Del Piero? Che l'anno dopo in Europa sfonda, ma in quella squadra lì, ripeto, ma non per dire che Yıldız vale Del Piero, ma che noi facciamo dei discorsi su Yıldız che nessun'altra squadra italiana fa sul numero 10. Perché un'altra squadra, Nico Paz, che è un giocatore di altrettanto grande valore, sta dentro un Como in cui ha funzionato molto altro. Ma ripeto, io penso che questo aspetto non si possa dimenticare. Poi che ogni anno Yıldız ci debba dare qualcosa in più è evidente, e quello che mi dispiace è che proprio questo non può capitare nel momento in cui adesso lui starà fermo 3 mesi. Però questa discussione su Yıldız come principale responsabile di una squadra che l'anno scorso si è sgonfiata totalmente e ha avuto dei giocatori che hanno avuto tutti un rendimento inferiore al suo, che ci ha trascinato a furia di prestazioni fino ad un certo punto, mi sembra evidente. Poi ha avuto un problema fisico, cioè se giochi con un problema quando Del Piero si è infortunato gravemente dopo Udine, ci ha messo 1 anno e mezzo a rientrare a grandi livelli, cioè non si può prescindere da questo, ripeto. Ma Del Piero non stava in quella squadra lì, non stava in una squadra dove veramente l'anno scorso abbiamo avuto la maggior parte dei titolari sotto rendimento. Chiedere che Yıldız riesca a risolvere tutto mi sembra francamente un po' troppo. Ci fermiamo, poi facciamo il punto sulle nostre avversarie.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: Allora, riprendiamo a parlare. Allora, io volevo non chiudere, ma approfondire il discorso che abbiamo appena fatto su Yıldız, visto che è arrivato un vocale in cui criticava il giocatore dicendo ma non possiamo annoverare come un campione perché i numeri 10 della Juve devono garantirci altro. Si è scatenato il dibattito. Poi facciamo un minimo di focus su iniziale sui nostri avversari della Europa League, visto che c'è stato il sorteggio. E vi vado a leggere proprio dei pareri molto diversi, no? Che è significativo proprio di come giustamente, secondo me, tra l'altro, i grandi giocatori determinano delle idee diverse. Perché c'è chi pensa che sia grande, chi non lo è abbastanza, chi pensa che non sia abbastanza e chi pensa che invece possa diventare grandissimo. Io sono di questi, ad esempio, ma non è che pretendo di aver ragione. Prova a dare degli elementi e vede, guardate qua lo spettro dei pareri, ne scelgo tre. Francesco De Ischia: l'età di Yıldız, Del Piero giocava con i campioni come Ravanelli, Vialli, Baggio, e poi aveva un allenatore come Marcello Lippi. E questo è l'aspetto che vi dicevo prima, il contesto quanto aiuta un giocatore o meno. D'accordissimo invece a Leonardo da Brescia con l'ascoltatore Antonio su Yıldız: è fortissimo ma non è una stella che trasforma la squadra, adesso è forse un gradino sotto al nostro Pogba nel suo prime. E anche qui mi viene a dire, ma Pogba nel suo prime arriva in una squadra già fatta di campioni? Cioè, quanti giocatori, mi verrebbe da dire, no, questo paragone, visto che io spesso sono incline a farlo con Del Piero, ve lo faccio su Baggio. Baggio arriva alla Juve, che è già affermato, ha fatto un mondiale pazzesco, a Firenze ha fatto vedere le meraviglie, e la Juve lo compra per edificare un nuovo progetto. Baggio alla Juve faceva la differenza, sì, ma dove ci portava? Ricordo la famosa frase di Baggio nel 94 che dice: mi sono stufato di vincere solo i tornei da bar, perché Baggio ci porta a vincere una Coppa UEFA. E se Yıldız facesse questo, ma un giocatore da solo non può fare tutto. Questo, e noi chiediamo a Yıldız, secondo me, qualcosa che è impossibile da realizzarsi a meno che sei Maradona, perché questo è il punto. Ma neanche, a parte che poi quando si parla di Maradona e di sue squadre vincenti bisogna anche parlare poi magari di quelli che venivano costretti ai gregari e che non, ma altrimenti non ce la puoi fare. Quindi io penso che questo aspetto debba essere valutato. Pogba in che squadra viene inserito? E Pogba, siamo certi che nel suo prime aveva raggiunto dei livelli eccezionali. Per favore, e qui invece Andrea, potete oscurare chi critica Yıldız? Qui si fa gara a chi critica di più. Cerchiamo di essere positivi e sostenere la nostra Juve. Abbiamo tanto bisogno di creare un ambiente favorevole per la squadra della società. Quanto a Spalletti, diamogli chi vuole, perché sa, quest'anno zero alibi. Allora, chiariamo un aspetto, Andrea. Ma intanto la censura non si deve fare mai, a maggior ragione quando si parla di calcio. E nel calcio, se i pareri sono espressi in maniera educata, civile e approfondita, hanno tutti diritto. Cioè io posso anche sentire e leggere 10 pareri contro Yıldız che uno sono legittimi, io li posso discutere e li discuto, ma sono legittimi, non è che si deve oscurare. Due, perdonatemi, ma questo è un luogo di dibattito, non è che se qui noi parliamo in termini critici generiamo chissà quale effetto e siamo, dobbiamo essere un partito tutto favorevole alla Juve, ai suoi uomini, all'allenatore, eccetera. Qua si discute amabilmente quando si riesce. Io prima mi sono arrabbiato con un ascoltatore che ha detto: ah, ma se così allora non scrivo più, perché ha usato l'espressione serie B per l'attacco della Juve, che io reputo offensivo, ma se lui lo pensa, lo dica e continua a scrivere e noi lo leggeremo. Chiaro che però rispondo. Non è che si può pensare che io do ragione a chi mi dice che l'attacco della Juve è la serie B. Gli spiego perché non sono d'accordo, ma fa benissimo a scriverlo se questo è il suo parere. Io dico che ogni tanto i tifosi della Juve arrivano a mortificarsi troppo, perché per far capire che non gli piace questo attacco si arriva a un'espressione che io reputo insultante per una squadra come la Juve. Ma la si vuole fare, la si fa, perché se viene fatta in maniera civile, e lo dico quindi all'ascoltatore che prima ha scritto, continua a scrivere tranquillamente e noi dibatteremo come si deve fare, con franchezza, con serenità e con la sincerità che ci si deve. Poi, ripeto, io non penso che... Non siamo la radio ufficiale della Juve, che certe cose le deve dire e altre non le deve dire. Qui siamo un luogo di tifosi che si confrontano, e ripeto, quando è civile il confronto e quando è fatto nei termini giusti, tutte le idee sono corrette. Quindi io non oscurerò mai, ma non lo farà nessun altro dei collaboratori di Radio Bianconera, chi pensa un'idea diversa dalla mia, che è assolutamente normale e magari hanno anche ragione. Io dico che in questo momento non è che dicendo che Yıldız non fa la differenza facciamo del male al giocatore, perché di pareri così credo che ne leggerà e ne sentirà 50.000, e sta a lui dimostrare il contrario. Io dico che la valutazione su Yıldız è esagerata, quella che facciamo. Cioè noi abbiamo un'aspettativa nei suoi confronti che non abbiamo mai avuto per nessun altro, perché nessun altro era nelle condizioni di Yıldız, cioè quello di essere il miglior giocatore della Juve a 21 anni. Perché Del Piero, ripeto, entra in una Juve che ha il pallone d'oro in carica. Il pallone d'oro in carica. Se Yıldız fosse entrato in una Juve che aveva il pallone d'oro in carica, giocava con libertà, giocava con leggerezza e aveva un esempio davanti. Chi ha davanti Yıldız? E questo è il punto. E bisognerebbe un po' fare dei ragionamenti su questo. Vocale, poi andiamo a ragionare un attimo sulle squadre.
11: Buongiorno a tutti, Giovanni dal Brasile, felicissimo per questo sorteggio che spero ci porterà tra le prime 8. Volevo solo commentare una cosa su Kenan Yıldız, che è certamente il miglior giocatore in rosa. Mi impressionarono le parole di Mimmo Marocchino quando lo ha giustamente, a mio avviso, definito un funambolo, e oggi un funambolo fantastico. Ancora non è un fuoriclasse, è un grandissimo giocatore, può crescere, diamogli il tempo di crescere con calma. Un abbraccio a tutti e oltre la fine, forza Juventus.
1: Grazie Giovanni. Funambolo purtroppo nel calcio italiano viene un po' considerato il giocatore anche fumoso. Io penso che in questo ho un'idea diversa da Marocchino, che giustamente ha visto dei grandi campioni e ci ha giocato insieme, quindi pretende molto. Io penso che Yıldız debba essere anche messo nelle condizioni di non fare il funambolo e di essere utile. A me l'altro giorno non è spiaciuto, perché nelle difficoltà che ci sono state ha fatto una partita sufficiente mettendosi al servizio dei compagni. Poi mi viene a dire, se Conceição gli dà la palla giusta era libero per segnare, ha messo due traccianti per Celik, tre compreso quello del secondo tempo quando proprio prende il pestone e va a fare una bella azione, e ci ha messo, e ho trovato anche una certa connessione con Douglas Luiz. Fanno questo di lui un campione? No, ci mancherebbe altro. Campione lo vado a valutare alla fine di una stagione se mi ha fatto la differenza in continuità. Ma l'anno scorso, nella prima parte della stagione, Yıldız la differenza l'ha fatta in una marea di partite. E meno male che l'abbiamo avuto, perché altrimenti non so dove saremmo finiti. Punto sull'Europa League. Allora, noi affrontiamo due squadre spagnole, il Real Sociedad in casa e il Celta Vigo in trasferta. Il campionato in Spagna è appena partito, sono state già giocate due giornate, tra l'altro in maniera un po' strana, perché come sapete le big sono entrate dopo, quindi hanno giocato prima la seconda giornata e poi la prima. Ieri per intenderci Barcellona ha recuperato, e in questo momento la Real Sociedad non è partita particolarmente bene, visto che ha perso due gare, le prime due, la prima col Betis 1-0 e la seconda 4-1 con il Real Madrid, con tripletta di Kylian Mbappé, proprio l'altra sera, quindi non è partita bene. Il Celta Vigo è partito facendo un punto in due giornate, ha pareggiato in casa del Valencia 0-0 nella prima, ha perso in casa con l'Osasuna. Cioè, ora, vuol dire poco, perché poi tra l'altro dobbiamo dire ovviamente che spesso in Europa si hanno delle partite diverse rispetto al campionato, e si può assistere anche a squadre che fanno molto bene in Europa e male in campionato, viceversa. Questo lo sappiamo bene, però stiamo prendendo due squadre che in Liga non sono partite bene. In Eredivisie noi affronteremo la Zeta Alkmaar, e ve l'ho detto, la Zeta Alkmaar in questo momento è l'unica squadra a punteggio pieno in Olanda. Ha fatto un'ottima partenza, le ha vinte tutte e tre, 8 gol fatti, un solo subito, il che la rende la migliore difesa del campionato olandese. E questa settimana, tra l'altro, giocherà in casa domani sera contro i Goahead Eagles, squadra che in questo momento è terza, è un test significativo per capire quali sono le sue ambizioni. La Z Alkmaar, lo dico spesso, ha un grandissimo vivaio, ha dato i natali calcistici appunto a Combines, a Reinders, a tanti altri giocatori. È un luogo da osservare con attenzione da squadre da Europa League, che non riesce quasi mai a inserirsi nel grande giro che riguarda il PSV, il Feyenoord e l'Ajax, che sono le tre big d'Olanda. Il NEC Nijmegen, che l'anno scorso è stato la grande sorpresa che quest'anno affronteremo, è partito con una sconfitta clamorosa in casa e nella prima giornata ha perso contro il Telstar, squadra bizzarra, ve lo racconto perché commento il campionato olandese e quindi vi do queste notizie perché le vivo. Il Telstar l'anno scorso, neopromossa, ha battuto due volte PSV, che ha stravolto il campionato come gli succede ormai da un po' di anni a questa parte. Questo per dire che è una squadra un po' matta. E NEC Nijmegen si è ripreso nella seconda giornata andando a vincere sul campo del Willem per 4-1. Ripeto, squadra meteora, nel senso che l'anno scorso è stata la grande squadra sorpresa, vedremo quest'anno. Chiudo con il Rennes, anzi non chiudo perché poi vi darò anche le notizie sul Ferencvaros. In Francia il campionato è appena partito e Rennes alla prima giornata ha pareggiato 2-2 col Paris Saint-Germain, rischiando di vincere, quindi facendo una grande prestazione. È una squadra che intanto ha un grandissimo ambiente ed è una squadra sicuramente da prendere con le pinze, partendo dal presupposto che comunque, insomma, noi con Rennes giocheremo in casa. E poi giocheremo fuori in Ungheria col Ferencváros, che invece è partito malissimo in Ungheria, perché dopo 4-5 giornate, vado a controllarlo direttamente, lui ha giocato 3 partite, ne ha vinta una, ne ha pareggiata una, ne ha persa una, e in questo momento è in fondo in classifica, ma deve recuperare comunque 2 partite, quindi insomma una squadra direi normale. Qualcuno mi ha scritto, e lo vado a leggere, la Juve ha preso è la squadra più forte del girone. Io questo non lo credo, io credo che dobbiamo dimostrarlo, però ci dobbiamo aspettare una Juve che utilizzerà queste partite, tra l'altro con una situazione interessante, che è quella di essere favoriti. Ci darà una responsabilità, cioè, diciamocelo pure, lo vivremo. Noi ne pareggeremo di partite nella fase a gironi, verosimilmente. Non penso che la Juve farà un filotto totale,

0: Ripeto, dal male della nostra mancata partecipazione in Champions potrebbe uscire invece uno dei principi cardine, se non addirittura l'elemento più determinante per ricostruire un'identità forte della Juve nelle coppe europee. E Antonio, da Grosseto, sorteggio favorevole, ora affondiamo per un centrocampista e un centravanti, speriamo di riuscire a liberarci di più zavorre possibile, anche in prestito, pur di liberare slot e diminuire l'incidenza bilancio. Con che sì, avremo finalmente un po' di carisma a centrocampo, per le punte qualche nome nuovo magari, beh, per le punte qualche nome nuovo, io me lo auguro, nel senso che fino adesso il mercato della Juve qualche volta è stato anche sorprendente. E quindi, nel senso che sono spuntati dei nomi, Garbara e Celic, non erano nomi che erano stati fatti, lo stesso Ekhatora. Quindi, chissà, staremo a vedere. È chiaro che c'è un gioco di incastri, appunto, come si è detto, qualcuno deve uscire, qualcuno deve entrare, e quindi questo deve verificarsi. Andiamo a sentire un vocale.
1: Buongiorno, sono Antonello da Padova. Volevo fare una riflessione sul discorso di chiudere le partite. Premetto che chiaramente piacerebbe a tutti vincere sempre 2-3-0, però purtroppo non è possibile questo sempre. Quindi a quel punto, quando tu hai una partita che non riesci a chiuderla e arrivi a 20 minuti dalla fine, a 25, a mezz'ora dalla fine, e sei sull'1-0 e vedi che fai fatica a fare 2-0 lì, a quel punto una squadra, ecco la Juve, quando vinceva, no, gli scudetti, cosa subentrava su quel, perché anche lì vincevamo delle partite a 1-0 che non riuscivamo a chiuderle, però la sicurezza e la tecnica lì venivano fuori, mentre noi adesso cosa succede? Andiamo sempre in affanno, in ansia e fai errori tecnici alla quale poi dai la possibilità agli avversari come il Frosinone, che voglio dire, non è uno squadrone, a momenti pareggiava la partita, ma come tante volte è successo l'anno scorso. Questo è il mio pensiero. Grazie e forza Juve.
0: Antonello, io ti aggiungo a questa riflessione che trovo più che corretta, un altro aspetto. Tu dici che deve subentrare la sicurezza. Io credo che per la natura della Juve la sicurezza, la dico così, di una squadra che sappia gestire la vittoria non c'è per le caratteristiche. La Juve non è una squadra che sa fare possesso conservativo. Quindi la Juve contro le piccole deve chiudere le partite, perché altrimenti rischia. Oppure si attrezza. Diventa brutta, sporca, cattiva, mette un difensore in più, fa storcere il naso a qualcuno, ma non corre più dei rischi. E il problema nostro è questo, che noi abbiamo giustamente, secondo me, un'altra mentalità, ma a Frosinone, per me, la gravità del finale è figlia della confusione della prima parte della ripresa. Cioè la Juve ha fatto una grande occasione, ha avuto una grande occasione con Conceição, e basta, perché l'altra, quella che lui si è inventato con un tiro da fuori, è proprio un'azione personale. Per il resto, abbiamo iniziato a sporcare il gioco, a non prendere più tanto campo. Cioè, se la Juve, ed è questo il punto per cui tutto il dibattito che spesso si fa tra risultatisti e giochisti mi sembra un po' fuori luogo, la Juve deve giocare bene per vincere. C'è poco da fare, altrimenti non ha, a meno che si doti, e io credo che abbiamo tra l'altro gli strumenti, di una mentalità difensiva in cui non si vergogna di fare le barricate anche contro le piccole. Ma non è questa la Juve. E forse non deve esserlo in questa fase. Però, se fai così, allora devi riuscire a vincere. Perché noi abbiamo troppi, perdonatemi l'esagerazione, non abbiamo troppi giocatori che stoppano così perfettamente la palla da fare un grande possesso. In più, domenica era calato vistosamente Douglas Luiz e l'abbiamo pagato questo. E le riserve, invece di entrare e ragionare, tentavano la giocata e questo deve assolutamente cambiato perché altrimenti corre il rischio appunto di perdere dei punti e anche questo va appunto è un processo di crescita, deve succedere e bisogna assolutamente

0: riuscire a farlo. Può l'Atletico permettersi di cedere Sorloth e Julian Alvarez? Ho dei dubbi, scrive Claudio. Sì, ho dei dubbi anch'io, però Julian Alvarez, per le ultime dichiarazioni di totale guerra da parte dell'Atletico col Barcellona, con toni fortissimi, è stato detto tra le parti, si è superata una linea rossa, cioè, c'è un muro contro muro totale. E faccio fatica a pensare che si risolva in fretta questa situazione. Poi, chiaramente non è interesse di nessuno perdere delle risorse tecniche che diventano economiche, e che sono economiche. Però, staremo a vedere che cosa succederà in casa Atletico. Ricordiamoci che tra le ipotesi con l'Atletico che noi abbiamo c'è comunque quella di dargli dei giocatori. Uno è Nico Gonzalez, si è parlato anche di Jonathan David. Quindi magari ci sarebbe una sostituzione, magari Simeone è interessato più a un giocatore come Jonathan David, che ha delle caratteristiche diverse rispetto a quello di Sarloth. Staremo a vedere. Elio dice: penso che l'aspetto più positivo del girone è che noi non abbiamo trasferte lunghe e in posti polari in inverno. Vero, bravo Elio a sottolinearlo. Anche questo è uno degli aspetti che abbiamo, su cui abbiamo riflettuto nella prima parte, perché giocando il giovedì, che è una variabile importante, è qualcosa di cui tenere conto e quindi un dettaglio non trascurabile. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Vi invito naturalmente a seguire oggi le trasmissioni di approfondimento, a partire naturalmente dal snodo importante della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Noi ci vediamo la prossima settimana dalle ore 14 in compagnia con Antonio Paolino, alle 16 a Cose di Calcio, martedì, mercoledì e giovedì. Grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti.
1: Cose di calcio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Pronti a partire su questa bella base di Colpo Gobbo, venerdì 28 agosto, ultima puntata della passata stagione radiofonica, e perché poi dalla prossima settimana Colpo Gobbo slitta, come abbiamo già detto, come disse Galliani, alle 15, così come anche la Juve del lunedì, quindi ci saranno degli assestamenti di orario, ma imparerete tutto molto, molto facilmente. Allora, è prepartita perché domani sera 20:45 Juve-Parma, tra l'altro adesso Torino sta piovendo, ma ho visto che domani le previsioni sono buone, dovrebbe essere una bella serata serena con 24-25 gradi di temperatura, quindi senza scuse di pioggia o di afa, e quindi la Juve non avrà scuse da questo punto di vista. E vediamo, insomma, la curiosità principale è capire come Spalletti sostituisca Yıldız con i due candidati alla Ibegovic e Boga, a meno di cose di tipo cambio modulo che al momento non sono in preventivo. Per quanto riguarda il portiere, invece, credo che Vicario sia comunque il titolare, anche se Grabare è un altro abituato a stare titolare nella sua nazionale, quindi ci sarà una bella competizione tra questi due portieri in tutti i ruoli. Ma Spalletti vuole competizione e il mercato sta andando in quella direzione lì. Ovviamente oggi anche il giorno del sorteggio dei gironi, o meglio delle partite nel maxi girone di Europa League, e la Juve ha pescato due spagnole, due olandesi, una cipriota, e poi cosa abbiamo ancora? Una francese, un'israeliana, e quindi queste sono la Juve affronterà appunto in casa. Adesso vediamo quali sono soprattutto quelle in casa che magari interessano di più i nostri amici. Real Sociedad, quindi chi si abbona, diciamo così, alla stagione di Europa League della Juve, si troverà allo Stadium la Real Sociedad, quindi bella partita di sicuro, il Rennes, squadra francese, l'Omonia Nicosia, che invece è cipriota, e NEC olandese. In trasferta ci sono la AZ Alkmaar, l'altra olandese, il Ferencváros in Ungheria, dove la Juve nel 2020, stavamo guardando prima, andò a vincere 4-1 dopo che all'andata nel girone aveva sofferto fino al 90esimo con un gol di Morata che decise poi la partita sul 2-1. In trasferta anche in Spagna col Celta di Vigo e in Israele, o vediamo dove, con l'Apoel Beersheba. Questi sono i Shiva, non so come si legga onestamente. Questi sono gli abbinamenti per quanto riguarda l'Europa League, però dicevo, in questo momento la priorità e senza dubbio il campionato, anche se penso che, insomma, l'Europa League, al di là di questo, insomma, immagino che la Juve abbia come obiettivo minimissimo entrare nelle otto, che poi vanno direttamente agli ottavi, perché voglio dire, già mi sembra che con queste avversarie si possa tranquillamente avere questa ambizione senza particolari problemi, al di là del rispetto che tutti devono alle squadre che sono qualificate in Europa League, col fatto che si gioca il giovedì, diciamo che sono evitate trasferte insidiose nel nord Europa o nell'est, diciamo così, più estremo in inverno, che già quelle in passato avevano lasciato lo segno sulle gambe dei giocatori, mi ricordo, e quindi quello è già una buona cosa. Però ci sarà da lottare, naturalmente, come sempre in tutte le competizioni. Poi faremo un po' il focus in particolare sulle spagnole oggi, visto che abbiamo più tardi un collegamento proprio con un collega spagnolo, e queste sono, insomma, le novità che riguardano l'Europa League. Voi che peso date a questa competizione in questa stagione? Io personalmente l'ho già ripetuto tante volte, non dico che la metto al primo posto, perché comunque il campionato ha sempre il suo fascino, però la Juve, che non vince un trofeo internazionale da troppo tempo, che nel XXI secolo non figura tra le squadre italiane che hanno alzato trofei internazionali, secondo me farebbe bene a metterla. E poi è chiaro, come obiettivo, poi è chiaro, ripeto, che quando c'è l'eliminazione diretta influiscono tanti fattori, anche se arrivi in finale non sei sicuro di vincerla, però diciamo che l'obiettivo deve essere messo nel mirino, secondo me, quest'anno in maniera un po' più seria, anche nelle scelte magari di formazione, nelle rotazioni. Vediamo anche gli abbinamenti al calendario quando la Coppa si farà seria, perché l'anno scorso, insomma, abbiamo visto che nei momenti chiave della Champions la Juve si è trovata a giocare con Roma, Napoli, Como, insomma, non proprio facilissime da ammortizzare in campionato. Focus però adesso sulla partita con il Parma, lo facciamo col mister Massimo Sturgato. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ben ritrovato. Allora, intanto partiamo ovviamente da quella che è la notizia della settimana, che è l'infortunio di Kenan Yıldız. Al di là del fatto che la Juve le alternative ce l'ha, come Boga, come Alaibegovic, anche con l'Omuani, casomai arrivasse un centravanti, può fare quel ruolo di esterno, le chiedo però secondo lei che cosa c'è di più preoccupante in questo infortunio, ecco, per la Juve?
1: Ma è chiaro che un briciolo di imprevedibilità e di fantasia in meno, però vorrà dire che Consensao dovrà dare qualcosa in più e tutti gli altri faranno il di più per sopperire a questo talento. È chiaro che però tanto la Juve deve essere concreta, deve vincere, quindi senza talento, con talento conta solo vincere, quindi credo che la rosa dia garanzie ampie in tutti i suoi settori.
0: Ecco, forse la riflessione che facevo io nei giorni scorsi è che Yıldız è quello da doppia cifra, diciamo, dei tre che giocano dietro la punta nella Juve, quindi in termini di gol penso che possa essere una perdita, magari la compensa qualcun altro, insomma, perché per esempio con Colomuani non sappiamo esattamente quanti gol può garantire, con Seisao
1: è uno. Il problema della doppia cifra è a gioco lungo, nell'arco di un anno, quindi Yıldız mancheranno quei 2-3 gol che farà in questi 2-3 mesi che sarà assente.
0: Speriamo che le faccia qualcun altro.
1: Esatto, cioè, quindi coi se, coi ma, è facile fare le statistiche.